0: tra gli obiettivi del Napoli e della Roma, che è però un pochino più defilata, perché l'interesse dei giallorossi è un po' sfumato negli ultimi giorni. Quella del Napoli comunque è andato in calare, ma tutti i giorni anche gli organi di stampa vicini ai partenopei menzionano Dodò tra i nomi tenuti in considerazione dal club di De Laurentiis. E su Dodò sappiamo tra l'altro che la Fiorentina praticamente ha deciso di venderlo. Dodò è arrivato praticamente al capolinea della sua annata a Firenze, l'ha fatto capire anche della sua esperienza, pardon, a Firenze, l'ha fatto capire anche Paratici pochi giorni fa in sala stampa, dicendo ha legittime ambizioni come ce l'ha anche la Fiorentina. Sappiamo che con i suoi agenti i dialoghi per il rinnovo si erano interrotti bruscamente poco più di un anno fa, non erano più ripresi, ma c'è sul tavolo una proposta di accordo eventualmente a settembre, ovvero sia se Dodò passasse il mercato senza essere ceduto, perché l'estate scorsa avvenne proprio questo. Lui sarebbe anche andato via volendo, ma non arrivò nemmeno un'offerta concreta sulla scrivania della Fiorentina. La Nazione appunto parlava di ipotetici discorsi da intrecciare, quelli tra Noah Lang, che è ancora di proprietà del Napoli, e tra Dodò. Noah Lang tra l'altro è al mondiale e non ha giocato nella prima partita dell'Olanda, potrebbe debuttare stasera, perché l'Olanda appunto ha pareggiato col Giappone pochi giorni fa e lui non è neanche sceso in campo. Magari lo fa stasera nella gara con la Svezia, anche se recita una parte Lang nell'Olanda, dove chi gioca al posto suo non è esattamente l'ultimo arrivato, si parla di Cody Gakpo, e anche Somerville dall'altra parte è tutt'altro che un elemento di bassa caratura. Tant'è che io stesso gli ho dedicato un approfondimento sul Firenze Viola nelle settimane scorse. Il West Ham quest'anno è retrocesso, Somerville gioca nell'West Ham, e mi sembra una situazione in cui un club potrebbe veramente andare dagli Hammers e fare la spesa, letteralmente, come fece la Fiorentina col Villarreal nel 2012, l'estate ormai famosa in cui Masià e Pradè portarono a Firenze i vari Borca Valero, Gonzalo e compagnia bella. È una situazione un po' diversa, però il West Ham è retrocesso e ha veramente una quantità enorme di giocatori anche di livello europeo che farebbero comodo a tante squadre, chiaramente con diversa concorrenza sopra. Penso ai vari Soucek, Somerville stesso e tanti altri ancora. Però appunto potrebbe essere uno spunto non banale per chi necessita di occasioni come la Fiorentina, per il quadro che avevamo appena disegnato in compagnia di Mario Tenerani. Continuiamo il giro di collegamenti, lo facciamo con un altro collega che sentite tutte le settimane durante Viva il Football, anche la Fiera del Calcio, grande esperto di calcio internazionale, soprattutto sudamericano, Carlo Pizzigoni è in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: E grazie per essere con noi, Carlo. Tutto bene?
1: Grazie a voi. Sì, sì, stavo sentendo questa roba del West Ham, perché ho visto che ci sono anche altre trattative, per cui Matheus Fernandes, però.
0: Esatto.
1: Che può andare al Tottenham per richiesta proprio di De Zerbi, però non mi sembra una bottega economica, ecco, al di là del fatto che sono retrocessi, quindi. Bisogna agire bene, ecco.
0: Beh, sai, però, Carlo, però alla fine di botteghe care ce n'è un po' ovunque ormai nel calcio, nel senso che i calciatori purtroppo costano letteralmente dappertutto.
1: Soprattutto quelli bravi.
0: Esatto, esatto. Però appunto se uno guarda al West Ham, penso a Bowen, a Soucek, a Matheus Fernandes che citavi te, cioè ce ne sono tanti di giocatori che farebbero comodo a tante realtà che si vogliono rilanciare. Carlo, volevamo aprire una parentesi dedicata al mondiale, anche se noi, come sai, ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni. Molto spesso in tua compagnia analizziamo i giocatori sudamericani. Abbiamo parlato tante volte con te di Dodò. Accennavo ora a questa voce che stamani rilanciava La Nazione, appunto il principale giornale di Firenze, con Dodò che è in uscita dalla Fiorentina, e questo lo sappiamo ormai da tempo, e con la Fiorentina che avrebbe messo il radar anche su Noah Lang. Io ti chiedo cosa ne pensi di entrambi i giocatori, e se, parlando di Dodò, di cui abbiamo discusso spesso insieme anche su queste frequenze, effettivamente ha dato il massimo che poteva dare alla Fiorentina.

0: in questi anni?
1: No, su Dodò ne abbiamo parlato spesso, io come sai sono un cultore di Dodò, nel senso che sono un fan, e mi dispiace molto che non sia riuscito comunque a esprimersi al massimo, un po' per infortuni, un po' per la condizione della squadra, un po' per colpa sua anche, e credo come tutte le cose che poi non continuano bene è meglio lasciarsi, perché ricominciare diventerebbe qualcosa di... in cui manca qualcosa, ecco, manca lo spirito, manca, perché ci sono troppe tossine secondo me alle spalle e non si riesce a ripartire bene. Rimane per me un peccato, perché secondo me Dodò rimane un giocatore di alto livello, e onestamente guardando il Brasile che gioca con terzini destri, Ibañez e Danilo, mi chiedo se un Dodò al media non potesse essere anche lui convocato, fermo restando che ovviamente manca Wesley. Però...
0: anche perché appunto Carlo, la batteria esterni bassi del Brasile è sinceramente poca roba a questo mondiale, mentre davanti sono stellari come sempre, perché sugli esterni d'attacco sono stratosferici.
1: Lo stesso Dodò, ma anche Wanderson del Monaco, e Monaco non mi sembra peggio di questi. Comunque al di là di quello, sul discorso invece di Nualang, Nualang è un altro giocatore che secondo me deve un po' capire che cosa vuole, perché io credo che se Conte ti dà un'opportunità a Napoli, tu la devi cogliere in qualche modo, sicuramente diciamo lui parte non titolare, forse aveva qualche pretesa in più, però quando ti viene data l'opportunità tu la devi cogliere, e lui insomma non lo ha fatto, tant'è vero che poi è stato anche ceduto, ma mi sembra che dipenda molto da lui, perché lui ha il talento per davvero trascinare una piazza anche come Firenze, però bisogna arrivare con lo spirito giusto e non abbattersi alle prime difficoltà. Quindi credo che sul talento c'è poco da dire, sull'attitudine dipende un po' da lui, però sicuramente è un giocatore interessante, però con questo asterisco io lo metterei.
0: Fermandoci invece sul mondiale, Carlo, allora, se dovessimo ripartire da ciò che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina, perché Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sono stati una settimana negli Stati Uniti a trovare la famiglia Commisso e sono stati allo stadio a vedere proprio Brasile-Marocco al MetLife Stadium, era una delle prime partite del mondiale. È stata anche una bella partita tra due squadre sicuramente tra le più importanti di questa kermesse. Non lo so, Carlo, riguardando per esempio quella partita lì, tu dovessi menzionare alcuni profili che non siano ovviamente i vari Vinicius, Rafinha, di cui tutti saprebbero parlare, ma interessanti, quali menzioneresti? Per esempio, in orbita fiorentina era uscito una I, che è stata la stella del Marocco al mondiale in Qatar, per esempio, per dirne uno.
1: Sì, Unai ha giocato un grande mondiale in Qatar e poi dopo si è ripetuto davvero poco, anche a Marsiglia comunque ha fatto così, è vero che lui era nell'anno di Marcelino, giocava con il 4-4-2 da esterno, però poco, o comunque intermittente al Girona. È sicuramente anche lui un giocatore di buonissimo livello, credo che anche lui debba un po' trovare la strada, il talento c'è, mi pare che proprio tutto il Marocco abbia accolto con grande favore, i giocatori abbiano accolto con grande favore questo spirito, questa idea di calcio che è super propositiva rispetto all'idea del Marocco che ci eravamo fatti in Qatar, dove è andato sicuramente lontano, ma con una proposta di gioco decisamente diversa. Mentre qui i due e mezzo, sia Bodri che mi ha fatto molto bene anche l'Ainaoui, e poi tutti questi giocatori offensivi, Brian Diaz, insomma, che si scambiano di posizione, che entrano, e giocatori davvero di qualità, che si stanno sfruttando. Saibari sta facendo davvero benissimo. E credo che in generale tutti stiano beneficiando appunto di questo tipo di stile. Sicuramente Unai, giocando praticamente da sottopunta, è un altro giocatore che onestamente si prende l'occhio, perché è un giocatore che sa fare tante cose, è un giocatore che poi arriva alla conclusione, però che aiuta anche in fase di ripiego. Sono giocatori tutti molto interessanti, inseriti in uno stile di gioco condiviso che loro apprezzano. Mi pare che ci sono diverse sorprese interessanti, ma la più grande sia proprio il Marocco, ecco. come competitività sicuro.
0: Che negli anni ha alzato terribilmente il suo livello grazie a un grande lavoro di scouting della Federcalcio marocchina, che ha saputo naturalizzare tantissimi giocatori, tant'è che il Marocco è stata 4 anni fa la prima nazionale africana di sempre a raggiungere la semifinale di un mondiale. È campione d'Africa in carica, anche se lo è in quel modo, cioè con un tribunale che ha ribaltato il verdetto del campo 2 mesi dopo la finale, però comunque sono lo stesso campioni continentali, e arrivavano a questo mondiale anche col cambio di CT, perché Harry Gragui, quello che aveva fatto il salto di qualità col Marocco, comunque tra le nazionali più accreditate, non dico per vincere ma quantomeno per far bene. Ha già 4 punti, quindi immagino che andrà avanti verosimilmente, a maggior ragione perché all'ultima gioca con Haiti. Sul resto, Carlo, ti chiedo che cosa ne pensi attualmente di questo mondiale, perché c'è una Francia super favorita perché ha una squadra che si commenta da sola a leggerla, la panchina della Francia potrebbe tranquillamente vincere il mondiale, c'è un'Argentina che è partita non bene di più e sembra davvero una squadra coriacea e davvero un pronta a voler rivincere, perché funziona tutto a guardare l'Argentina, al di là di Messi che poi è la ciliegina sulla torta. C'è una Spagna che ha steccato all'esordio con Capoverde, e poi se ne potrebbero dire tante altre ancora. Non lo so, che idea ti sei fatto di questo mondiale per ora?
1: Ma innanzitutto, allora, la formula è così allargata, insomma, un po' ci si deve abituare onestamente, no? Perché poi ricordiamo che ci sarà un turno in più di, diciamo, di
0: sì, ci sono anche i sedicesimi da questa edizione.
1: Sono i sedicesimi. E cioè, la magia del mondiale poi è la partita setta, no?
0: Certo,
1: quando
0: certo.
1: C'è il dentro fuori, e lì può capitare di tutto, e quindi da quel punto di vista ci saranno sicuramente delle sorprese. Come hai detto tu, il lotto delle favorite un po' si allarga, perché abbiamo visto ovviamente, come hai detto, la Francia, insomma le big, ma io anche se sto facendo molto male giocando un calcio pessimo, metterei anche il Brasile, perché prima, perché c'è Vinicius Junior, che sono quei giocatori che insomma da soli ti ribaltano le partite, come c'è stato nell'occasione della partita col Marocco, dove non l'ha mai visto, poi a un certo punto si è acceso lui, comunque il pareggio l'ha portato a casa. Quindi metterei anche il Brasile, oltre l'Argentina, Spagna, Francia, la Francia altre categorie, ma io vedo anche nei livelli medi, per esempio mi viene in mente gli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti è davvero, fa un calcio piacevole, non ha ovviamente le superstar che hanno gli altri, però arriva a tirare in porta
0: tante volte, è vero, anche ieri sera con l'Australia l'hanno fatto vedere, per esempio.
1: Benissimo, è una squadra che sa difendersi, tanto con l'Australia mancava anche Pulisic, sostanzialmente il loro miglior giocatore, quindi anche il livello medio, abbiamo parlato medio alto ovviamente, il Marocco, abbiamo visto anche un buonissimo Senegal, al di là delle polemiche sui premi non dati, ma queste cose accompagnano ahimè da un po' di tempo certe squadre. O il Marocco stesso, cioè io vedo una, come dire, un medio livello sempre più alto, e sempre che insomma giocano anche sempre più senza paura contro le grandi, quindi il Marocco col Brasile, il Senegal con la Francia, poi possono vincere o perdere, però si creano le occasioni per vincere le partite, quindi mi immagino una partita secca, attenzione anche a queste squadre che noi consideriamo di medio livello, ma che sono arrivate in questo mondiale proponendo un certo tipo di calcio. Io credo che il sottotesto di tutta questa competizione, almeno all'inizio, è quello proprio che proponendo calcio ci si va a prendere la vittoria, anche se magari non si hanno le superstar, quindi un certo tipo di calcio, di proposta, di idea, l'ha detto anche Ancelotti, no? Non è detto che in questo mondiale saranno le superstar a decidere, io poi non so se è vero, però sicuramente la tendenza di giocare un certo tipo di calcio, anche di alto ritmo, di intensità, può aiutare squadre che non hanno le superstar, però propongono un bel calcio e non difendono solamente, quindi credo che questo sia un segnale che ci manda il mondiale, che sempre un po', no, dopo 4 anni ci dà delle tendenze su dove sta andando il calcio. Questo mi sembra abbastanza chiaro.
0: Carlo, l'ultima e poi ti saluto perché so che hai degli impegni a cui star dietro. Abbiamo parlato delle sorprese in positivo, ce n'è stata anche una grande in negativo, è arrivata stanotte, ossia la Turchia di Vincenzo Montella, che è già fuori dopo due giornate. La Turchia arrivava a questo mondiale, non voglio dire in pompa magna, però con grande fiducia. Montella aveva per le mani una delle nazionali turche più forti di sempre, con giocatori di talento e con senatori, in un girone che non era proibitivo, anzi la Turchia poteva tranquillamente passare un girone con Australia e Paraguay, a maggior ragione se si pensa che vanno avanti tutte le prime e le seconde e 8 terze su 12. Eppure, come spiegava Montella in sala stampa oggi, hanno fatto più di 60 tiri in due partite. La Turchia effettivamente ha fatto due belle gare, ma non ha segnato neanche un gol. Non lo so, come la vedi te la Turchia e questa eliminazione precoce?
1: Ma guarda che secondo me, vabbè, le partite le abbiamo viste, insomma, sono state anche molto spesso dominate dalla Turchia, però sono state accompagnate da una frenesia, soprattutto nei giocatori cardine. Mi viene in mente soprattutto Arda Güler. Arda Güler aveva una frenesia nella conclusione, nella finalizzazione, nell'assist, non sembrava lui. Gli altri sono arrivati un po' malconci, Çalhanoğlu, Yildiz, non in perfette condizioni. Mi è sembrato che la grande aspettativa che c'era in Turchia per una squadra che mancava da tante edizioni al mondiale abbia preso un po' il sopravvento anche sui giocatori. È un ambiente molto emotivo quello turco, quindi questa situazione qua secondo me ha molto pesato, soprattutto dopo la prima partita che comunque anche la Turchia ha dominato e poi ha preso due ripartenze e è andata a KO. Quindi mi sembra che non è tutto da buttare, però ovviamente le attese nell'ambiente turco, ma in generale in tutto il mondo, era veramente altissima. Quindi questa è una bruttissima botta che non so quanto influirà. Anche io ti arrivo a dire per il proseguimento di Montella, che comunque ha fatto un ottimo lavoro trovando anche una formula giusta con Turkoğlu come centravanti, non avendo alcun 9 vero e queste mezze punte alle sue spalle, però con anche la crescita di Ozun oltre ai nomi che già conosciamo. Però secondo me c'è davvero troppa attesa e questa situazione qua non è stata gestita emotivamente, io credo, bene, e poi è arrivata questa partita col Paraguay anche un po' sfigata, diciamola tutta.
0: Sì, sì, perché effettivamente quando Montella dice abbiamo calciato 60 volte in due partite, ha ragione, la Turchia ha prodotto e come in queste due gare, però ha anche la colpa di non aver segnato neanche un gol. Carlo, velocissimo e poi ti saluto, sì. Ci scrive Julien da Avignone al nostro numero WhatsApp. Per Carlo, ora che il dibattito legato solo al calcio è chiuso a tripla mandata, Lionel Messi è il miglior sportivo di tutti i tempi? Ti chiede, è una bella domanda, perché già calciatore si apre un bel dibattito, sportivo si va ancora più in là.
1: Beh, poi ognuno c'ha le sue, ovviamente, certo, certo. Sta nell'otto come calciatore, io credo che sul campo non ce n'è uno meglio, mettiamola così. Sì. Come sportivo poi ognuno ha il suo, insomma. Io, per me Mohamed Ali rimane un altro livello, però insomma, penso che dipende un po' dalle generazioni e anche dai gusti sicuramente, però in quell'otto di grandissimi Messi c'è.
0: Carlo, come sempre, grazie mille, ci risentiremo presto su Radio Firenze Viola, buon lavoro.
1: Grazie, buona continuazione, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie davvero a Carlo Pizzigoni e Julien, rispondo all'amico a casa che ci ha mandato questa domanda per il collega Carlo Pizzigoni, è una domanda veramente bella, fosse per me si potrebbe star qui a discuterne ore e ore, perché sono i temi su cui uno alla fine sguazza se è un appassionato di sport. Io sono abbastanza d'accordo con te sul fatto che Messi sia probabilmente il calciatore più forte della storia, o comunque insieme ad altri tre, mi riferisco a Maradona, a Cruyff e a Pelé, uno di quelli che sta nel club degli irraggiungibili. Dal momento in cui dici sportivo se ne potrebbe menzionare tanti. Io sono molto affezionato in un altro sport a Usain Bolt, che secondo me come atleta è stato qualcosa di paranormale, perché uno che vince tutto per tre Olimpiadi consecutive, ossia nell'arco di 8 anni, come mai c'era riuscito nessuno, conquistando tutti i record possibili, sinceramente fa qualcosa di fantasmagorico, e lo fa da solo senza l'aiuto di qualcun altro, a meno che non si tratti della staffetta. Poi si potrebbero menzionare tennisti, nuotatori, perché anche Michael Phelps ha il record di più ori olimpici conquistati e mi sembra siano addirittura 24 se non erro, ma non ne sono sicuro, comunque un numero esorbitante, difficilmente battibili. Insomma, è un dibattito così tanto bello e affascinante che penso non basterebbe neanche una trasmissione, un palinsesto intero per poter arrivare a un verdetto, anche perché, come diceva Carlo, qui si entra anche nel campo della soggettività, ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha i suoi idoli, ognuno è affezionato alle sue figure e un verdetto vero e proprio alla fine non esiste, perché si va più a sentimento e a preferenza che ha risultato vero e proprio. Però è una domanda meravigliosa e si potrebbe andare avanti a oltranza. Non lo possiamo fare perché dobbiamo andare in fascia pubblicitaria, incombe quindi la pausa. Ludovico Mauro vi dà appuntamento tra pochi minuti, perché il Viola Weekend riprende a brevissimo. Abbiamo un'altra ora per parlare ancora del Mondiale, della Fiorentina e di quant'altro vi possa far piacere. State lì, ci sentiamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme a voi, 17.07, torniamo live dagli studi di Via Panciatichi, dal Viola Weekend, come sempre su Radio Firenze Viola, siete in compagnia di Ludovico Mauro, che è la voce che state ascoltando, il volto che state vedendo, se ci state seguendo anche in formato video, perché come sempre vi ricordiamo che ci potete ascoltare e seguire in formato visual dall'app, dal sito di Radio Firenze Viola e anche in televisione, perché il canale 92 del Digitale Terrestre ormai da tanto tempo attivo per le province di Firenze, Prato, Pistoia e nel Val d'Arno. Se siete in macchina ci potete ascoltare anche tramite DAB, ormai l'avrete imparato a capire con l'annuncio che passa anche nei rulli pubblicitari che passiamo di mezz'ora in mezz'ora. Allora, sempre riguardando il 348-75-3933, a cui vi invito ancora a scrivere o a mandare messaggi audio, e allo 055-77-111-71 a chiamare, ci scrive Claudio in merito al mondiale: a me piace il centravanti della Germania, quello con l'H, e la tifo, cordiali saluti, ciao Claudio. Quindi Claudio fa il tifo per la Germania, il centravanti con la H immagino sia Kai Havertz, a logica, che tra l'altro non ha ha segnato una doppietta nella gara inaugurale della Germania, la doppietta contro Curaçao nel 7-1 dei tedeschi. Kai Havertz che alla fine non ha fatto neanche benissimo con la maglia dell'Arsenal, ma è spaventosamente presente nelle gare decisive, perché da quando gioca nel grande calcio, essenzialmente sia al Bayer Leverkusen che al Chelsea, con cui ha deciso tra l'altro la finale di Champions League 2021 1-0 ai danni del Manchester City, che all'Arsenal, nei momenti importanti Havertz c'è sempre. Aveva anche stappato la finale di Champions di poche settimane fa, poi persa dai Gunners ai calci di rigore. Allora, noi apriamo questa seconda ora del Viola Weekend ripartendo dalla conferenza stampa di Fabio Paratici dei giorni scorsi, dove accanto a lui c'era sia Alessandro Ferrari, ma essenzialmente è stato il DS Viola a fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto, ma soprattutto su tanto ancora che c'è da fare, su tutto ciò che c'è ancora da fare da parte di Paratici come direttore sportivo della Fiorentina. Ci riascoltiamo allora una parte delle dichiarazioni del DS Viola e poi proseguiamo con la trasmissione.
3: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io. Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Ok, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri tra i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
2: E questa era una parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici della conferenza stampa di pochi giorni fa, che difatti ha aperto la stagione 2026-27 nella speranza che sicuramente possa essere migliore di quella appena finita, e direi che per far peggio della scorsa ci vuole veramente tanto, e d'altra parte per far meglio ci vuole veramente poco. Detto questo, come dicevamo anche nel collegamento in apertura di trasmissione con Mario Tenerani, la Fiorentina è chiamata quest'estate a operare in una, diciamo, in una fase molto turbolenta per le operazioni, perché appunto non ha le coppe, ha meno introiti, ha lo stadio ancora in queste condizioni. A tal proposito, stamattina la Nazione tornava sulla questione Franchi, con la possibilità di un subcommissario che apre a nuovi scenari per il futuro del restyling dell'impianto di Campo di Marte. Potrebbe scendere in campo anche la Regione, perché appunto con la possibilità di subcommissario può recitare questa parte anche un'istituzione, e il giornale locale parlava sia ovviamente della sindaca Sara Funaro, che è già coinvolta nel rifacimento del Franchi, ma soprattutto del presidente della Toscana, della Regione Toscana, ossia Eugenio Gianni, che a parte è una figura che da sempre è radicata nel territorio e nello sport, ma poi si è già mostrata pubblicamente interessata a entrare nel progetto del Franchi con appunto la Regione in qualità appunto di governatore della Toscana. Detto questo, tra le notizie di cui non abbiamo ancora parlato e di cui possiamo discutere in questi minuti ci sono anche quelle che non riguardano la Fiorentina in sé per sé, ma magari riguardano gli ex Viola. Per esempio, Dusan Vlahovic, che è un ex viola per eccellenza di questi anni, dopo quel che è successo nel famigerato gennaio 2022, innanzitutto riavrà un'offerta da parte della Juventus per provare a convincerlo a rinnovare dopo il come dire, la separazione delle settimane scorse, non andare via da parametro zero. Ma chi lo sta corteggiando è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, che alla fine sta un po' come dire, tentando di convincere tanti suoi ex giocatori avuti a Firenze. Per quanto riguarda la Fiorentina, il Besiktas sta bussando alla porta per Mandragora, se ne è occupato molto bene come sempre Niccolò Santi per la nostra redazione, e da quanto risulta a lui e quindi alla nostra squadra, chiamiamola squadra mercato, ma comunque alla nostra redazione, il Besiktas si è informato per Mandragora. La Fiorentina è disposta a discuterne, partendo perlomeno da 10 milioni di euro per un giocatore che è stato estremamente divisivo come tanti in questi anni, ma che comunque, vuoi o non vuoi, nella seconda metà di due anni fa e più o meno anche l'anno scorso, cioè quello appena finito, comunque non ha fatto male, non si può dire secondo me neanche che sia stato un giocatore di grande rendimento, però in una squadra che ha lottato per non retrocedere tutto l'anno, comunque ha messo da parte i suoi gol e i suoi assist. Per quanto riguarda Vlahovic, il Besiktas appunto vorrebbe proporgli un'offerta molto sostanziosa a livello contrattuale, perché non ne pagherebbe il cartellino. Vlahovic il 30 giugno, o meglio il 1 luglio, si svincola dalla Juventus e quindi diventa un parametro zero credibile un po' da tutti. E poi non banale è la notizia, o per meglio dire la voce circolata in questi giorni, che riguarda Gennaro Gattuso, che è in attesa di essere ufficializzato come nuovo allenatore della Lazio. L'accordo in essere c'è già ormai da un mesetto abbondante. Si è sparsa però la voce di corridoio in queste ore che l'ex CT della Nazionale ci possa anche ripensare e non diventare il nuovo tecnico biancoceleste. Questo perché la Lazio, come ormai sappiamo tutti, naviga in grosse difficoltà economiche e finanziarie, con cui ha già fatto i conti Maurizio Sarri l'anno scorso, ed essenzialmente è il motivo per cui, dopo essere tornato, ha deciso di giustamente lasciare, sposando un progetto tecnico molto più ambizioso e allettante come quello dell'Atalanta. E poi la Lazio appunto, proprio per questi motivi, rischia di dover fare un mercato nuovamente, se non a saldo zero quasi, tant'è che per aggredire uno come Zaniolo, su cui il club di Lotito si sarebbe affacciato in queste ore, deve prima liberare uno slot in squadra. È quel che scriveva stamani la Gazzetta dello Sport nel raccontare il rumors di mercato che vorrebbe appunto la Lazio sul fantasista dell'Udinese, che è stato riscattato dai friulani pochi giorni fa, ma non c'è ancora accordo tra l'Udinese stessa e Zaniolo per l'ingaggio che dovrebbe andare a percepire l'ex Atalanta e Fiorentina, dopo una stagione che effettivamente l'ha visto rilanciarsi, perché in tanti non l'avrebbero detto, sono onesto neanche io stesso, ma Zaniolo a Udine nell'ultimo anno ha fatto veramente bene, non solo in termini realizzativi ma anche di centralità, di giocatore onnipresente negli ultimi 30 metri di campo della squadra di Runjic, e si è meritato la permanenza in bianconero, che comunque non è ancora certa perché ci sono queste divergenze in essere tra lui stesso e l'Udinese, che potrebbe portare la stessa società del Friuli a volerlo cedere già in questa sessione di mercato. Parlando di Gattuso appunto, non sarebbe, se veramente arrivasse a un addio così precoce con la Lazio, la prima volta, perché effettivamente gli è già successo ai tempi proprio della Fiorentina. Era l'estate del 2021, era stato appena ufficializzato dai Viola come tecnico per il progetto con cui rilanciare la Fiorentina dopo i primi due anni nefasti della gestione commisso, e fu un matrimonio che durò essenzialmente una manciata di settimane, nemmeno, perché per attriti con la dirigenza e la società sul mercato da imbastire, Gattuso decise di lasciare e appunto non iniziò neanche la preparazione. Fu una mossa da cui poi però, se la vogliamo dire tutta, nacque il triennio Targaso Vincenzo Italiano, che ha regalato tante gioie a, a Firenze, alla, alla proprietà Commisso in prima persona. E voi direte: sì, in quei 3 anni la Fiorentina non ha, non ha vinto niente, è vero, però sono stati comunque 3 anni conditi da 2 finali europee, una finale di Coppa Italia, con Firenze che è stata veramente attaccata alla squadra e allo schermo per quanto riguarda la televisione, fino all'ultima curva del, del mondiale, se la stagione fosse un gran premio. Non è arrivato poi alcun titolo da, da inserire in bacheca, però fu una Fiorentina che vinceva comunque tante partite e che divertiva. Chi faceva divertire i suoi tifosi invece a cavallo tra fine anni 90 e i primi anni 2000, con le maglie soprattutto dei Rangers in Scozia, ma anche del Perugia, del Bologna, del Cagliari fra le altre, e anche del Livorno, è Marco Negri, grande ex centravanti che abbiamo in linea con Radio Firenze Viola. Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
0: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Grazie, grazie per essere con noi. Marco, prima di andare a parlare di temi più leggeri che riguardano il campo, ci faceva piacere aprire il collegamento in, in tua compagnia per ricordare Igor Protti, figura che ai noi ci ha lasciato nella notte di ieri all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia che purtroppo l'ha visto uscire sconfitto. Molto toccante è stata l'immagine di lui che accompagna la figlia all'altare pochi mesi fa, come l'immagine di lui nelle sale cinematografiche per il film a lui dedicato. Insomma, è stato un lottatore tanto in campo, perché comunque ha scritto la storia come unico giocatore di sempre insieme a Dario Hübner a essere capocannoniere in tutte le serie professionistiche italiane, nonché l'unico a essere capocannoniere in Serie A con una squadra poi retrocessa, il Bari, e poi è stato un lottatore anche fuori, perché non ha mollato veramente fino all'ultimo. Marco, tu ci hai condiviso lo spogliatoio proprio a Livorno, che ricordi hai di Igor Protti, cosa ti lascia questa vicenda e insomma come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
0: È una ferita nel cuore freschissima, tra l'altro, sai, quando leggi queste cose qua di fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma una stagione, e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era Igor Protti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere 3 classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, fra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo sicuramente era un leader, sai, ci sono i capi e i leader, i leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi, e c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio che te seguivi perché lui dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Sai, come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo, io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore, era un attaccante che prendeva sempre la porta, e lui sia nelle esercitazioni durante gli allenamenti sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro, quando prendi la porta sai le percentuali, è quello che ti insegnano da bambino, tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere, e infatti le sue le sue, i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno.
2: Certo. E
0: io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più, che, più di un giocatore. E quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
2: Sì.
0: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso.
2: Sì.
0: Quindi glielo dava in mano, perché non doveva andare in altre mani, così. Però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che quando sei un calciatore, fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia. Avevamo fatto una partita di beneficenza per il a Cesenatico, per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto, insomma, gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui. Avevamo fatto una partita e sai, era sempre il solito Igor, cioè, che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
2: E di fronte a questa situazione ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor Prot.
0: Guarda, volevo fare un inciso,
2: certo,
0: per finire, per non prendervi troppo tempo.
2: Certo.
0: Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per i club, Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè, è come andare all'università, cioè, capisci molto più velocemente, eccetera eccetera. Tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua, dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti, i numeri, i gol, la passione, la professionalità. E però sai, il calcio non ti premia mentre tu sei purtroppo sei ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece sai, anche Igor secondo me avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare il calcio, perché era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo.
2: Non ci sono dubbi, e a maggior ragione per, come dire, corroborare tutto il preambolo che avevi fatto, Marco, riguardante il Protti calciatore, sei partito, no, dal livello della Serie A dell'epoca. Ecco, per rendere l'idea, Protti non ha neanche una presenza in nazionale, neanche una convocazione, neanche un amichevole in azzurro, per uno che è stato capocannoniere della Serie A con una squadra retrocessa e che è stato capocannoniere della Serie A in tutte le serie professionistiche, appunto capocannoniere in tutte le serie professionistiche italiane, cioè come dire, ci restituisce l'immagine del calcio italiano dell'epoca, che oggi è veramente lontano, esatto, dai fasti di quel tempo.
0: Esatto, abbiamo avuto un downgrade, un piccolo downgrade, se Igor non ha mai vestito la maglia della nazionale.
2: Marco, spostandoci poi anche su altri temi, anche per chiaramente portare un po' di leggerezza dopo un ricordo che però era doveroso fare, quello per Igor Protti, che è stato celebrato da tutto il calcio italiano, soprattutto appunto in Toscana per i trascorsi a Livorno. Che mondiale stai vedendo, Marco Negri, che è in linea ora con Radio Firenze Viola? E ripartirei da una peculiarità. Sei stato allenato da Dick Advocaat ai tempi dei dei Rangers è diventato il CT più anziano di sempre nella storia dei mondiali, andando quest'anno alla kermesse con Curaçao. Tra l'altro Curaçao torna in campo stanotte per affrontare l'Ecuador dopo il 7-1 iniziale patito dalla Germania. Che ricordi hai del, prima di tutto ti chiedo di Advocat, che ricordi hai di Advocat da allenatore, anche se era un'altra epoca perché erano quasi 30 anni fa, e che effetto ti fa vederla al mondiale a quest'età?
0: Beh, innanzitutto un grandissimo allenatore, cioè stiamo parlando di un maestro. Lui arrivò ai Rangers dopo Walter Smith, che era insomma un allenatore scozzese, quindi cambiò radicalmente tutte le usanze, cioè molta più disciplina, molti più orari. Il fatto del bere insomma dopo le partite era stato un po' limitato, però una sagacia tattica e tecnica incredibile. Cioè le squadre di Advocat hanno sempre giocato un calcio incredibile, con tantissime occasioni. Anche noi quell'anno facemmo tra l'altro tanta strada in Europa, in Champions League, che per i Rangers era veramente un traguardo incredibile. Quindi insomma si parla veramente di un grande del calcio, e sai, fa un po' così sorridere, ma sai, portare Curaçao al mondiale è un miracolo che secondo me solo lui poteva fare. È vero anche che sai, Curaçao è un ex colonia insomma olandese, quindi gli olandesi possono giocarci, quindi non sono così scarsi, però sai, portare Curaçao non me l'aspettavo proprio, e solo lui, e vederlo sai fa grande piacere. Poi so che ultimamente c'ha anche dei problemi familiari, mi sembra, con la
2: figlia, sì, purtroppo aveva condotto Curaçao al mondiale nelle qualificazioni, poi a inizio 2026 aveva lasciato per problemi di salute della figlia e fu sostituito. A maggio, a un mese dal mondiale, per il miglioramento della situazione è tornato CT di Curaçao ed è andato al mondiale, quindi gli è andato anche bene, perché ha rischiato di saltare proprio il clou, la parte più bella.
0: No, ma se lo merita assolutamente, però insomma non è un caso, ecco, questo vi voglio dire, perché è veramente un allenatore con una sagacia tattica e che fa giocare le squadre veramente veramente bene, una manna per gli attaccanti, perché è proprio lo stile vecchio olandese con le due ali larghe che fanno il 1 contro 1, e quindi insomma mi fa piacere assolutamente vederlo lì, e mi fa piacere per una piccola realtà come Curaçao insomma di viversi questo mondiale.
2: Beh, anche perché un po' come ha detto Fabio Cannavaro prima del debutto con l'Uzbekistan, sono nazionali che vanno al mondiale godendoselo, perché hanno zero pressione, la pressione è tutta sui loro avversari, e loro fanno una esperienza che comunque vada sarà meravigliosa, e quel che verrà, non sono chiamati a vincere, quindi arrivano anche con la testa sgombra a questo appuntamento.
0: Beh sì, sicuramente la pressione rispetto insomma alle corazzate Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Argentina, insomma è diverso, però insomma è anche importante per un movimento calcistico di una nazionale, sai, il fatto che tanti bambini adesso piccolini, 6, 7, 8, 9 anni vedano insomma in TV le feste per questi qua, è uno sponsor incredibile per il calcio insomma nella nuova nazione. Sicuramente ci saranno tanti bambini che si butteranno sul calcio, e anche la federazione svilupperà tante cose, quindi è una manna per il movimento sportivo di quel paese.
2: Marco, prima di salutarti ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina. Tu sei stato un grande ex centravanti della Fiorentina negli ultimi 2 anni è stato Moise Kean, di cui abbiamo già parlato quest'anno quando ci siamo visti per esempio all'evento a Scandicci, ma anche in altre occasioni, banalmente anche qui in diretta. Kean ha avuto un incontro tramite i suoi agenti con la Fiorentina nei giorni scorsi e ha fatto intendere di star bene a Firenze e di essere disposto a rimanere. La Fiorentina lo conferma volentieri, ma aspetterà, cioè valuterà eventuali offerte che possono arrivare sul suo conto. Ecco, se tu fossi Kean, che cosa faresti in questo momento? Rimarresti al 100% alla Fiorentina o prenderesti in considerazione anche altre offerte? E dal punto di vista del club, che cosa faresti?
0: Ma io, sai, così proprio di cuore, di pancia, rimarrei assolutamente a Firenze. Firenze è una piazza molto molto importante, è una piazza ambiziosa, viene da un anno in cui ha tremato e ha sbagliato e quindi sicuramente vuole cancellare quest'anno, quindi farà le cose assolutamente per bene. Hanno preso un allenatore nuovo che fa giocare le squadre molto bene, gli attaccanti hanno sempre tante occasioni e quindi insomma, conoscendo già l'ambiente, non avrebbe problemi di inserimento e secondo me sarebbe veramente il posto giusto per rilanciarsi. E poi secondo me è sempre bello insomma lasciare una città quando hai dimostrato veramente a pieno il tuo valore, hai centrato degli obiettivi in modo insomma che il ricordo sia dolcissimo insomma. E poi insomma vedere l'attaccante della nazionale italiana espatriare anche lui insomma non sarebbe nemmeno un bene per la nazionale italiana, quindi mi auguro che insomma poi calcio moderno comandano
2: i soldi.
0: Quindi assolutamente so che davanti a un'offerta che a cui non si può dire di no, la Fiorentina accederebbe, però insomma spero, ecco, se dovesse essere quest'altra situazione qua, spero che si risolva il più presto possibile in modo che anche la Fiorentina abbia il tempo insomma di investire e di trovare il profilo giusto da dare al nuovo allenatore. Come dice Corvino, gli attaccanti e portieri non si possono sbagliare, piuttosto la moglie, ma attaccanti e portieri non si devono sbagliare.
2: È indubbiamente così. Marco, prima di salutarti, una valutazione anche su Roberto Piccoli, che l'anno scorso è costato 25 milioni di euro alla Fiorentina, quest'anno ha fatto molto male, probabilmente pagando anche la situazione generale della squadra. Anche su di lui ti chiedo che cosa faresti fossi lui e che cosa faresti fossi il club.
0: Sai, il club ormai quei soldi lì li ha spesi e quindi se vai a vendere Piccoli adesso sicuramente ci rimetti. Se hanno fatto questo investimento grosso devono crederci in questo giocatore e tenerlo. Ripeto, l'arrivo di un nuovo allenatore che poi è molto propositivo nella proposta del calcio, sai, cambia soprattutto per gli attaccanti, quindi quello che è stato l'anno scorso può cambiare radicalmente. La fiducia in se stessi poi per un attaccante è incredibile, il fatto di partire bene cambierebbe tante cose. È chiaro, io adesso non conosco lì la situazione, però non so il rapporto magari fra i tifosi, il giocatore, sai, se c'è qualcosa di insanabile è chiaro che magari è meglio cambiare aria, però insomma penso che non ci sia, non siamo a questi livelli, quindi rimboccarci le maniche e anzi tirar fuori l'orgoglio di voler dimostrare alla gente, al popolo fiorentino, alla società che quei soldi insomma li vale, anzi può essere veramente quell'acquisto in più che l'anno scorso non è stato ed è un acquisto in più per quest'anno.
2: Marco Negri, grazie mille per averci fatto compagnia, a presto e buona serata.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Grazie davvero a un grande ex centravanti del passato quale è stato Marco Negri. Noi andiamo in chiusura di trasmissione ripartendo ancora una volta dalle parole del DS Paratici, ci siamo già ascoltati in ospezione prima, ce ne ascoltiamo un altro adesso dalla conferenza stampa di pochi giorni fa e poi torniamo in diretta qui da Radio Firenze Viola.
4: Della società, dei tifosi, della squadra, di tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, non è il centenario della famiglia Commisso. Quindi al di là di questo, tra l'altro, Catherine, proprio in uno dei giorni più brutti, quando sono venuti qui per ricordare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo che è andato a porgere le sue condoglianze e le ha fatto molto piacere. Quindi la situazione sinceramente io spero che si riesca a risolvere, ma perché, ripeto, è la festa legata a una storia che non è la storia degli ultimi 7 anni, ma è una storia di 100 anni ed è una storia che meriterebbe per tutti un momento di partecipazione. Quindi questo è quello che posso chiudere su questo tema.
3: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
5: Marchini, La Nazione.
6: Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Non so se posso fare una domanda a entrambi, ma faccio un passo indietro, e questa la rivolgo al direttore Paratici. Quando è maturata la scelta di come dire, rinunciare o salutare Vanoli, e dove è nata l'idea di prendere Fabio Grosso? E al direttore Ferrari volevo capire se dai colloqui negli Stati Uniti è nato, è emerso qualche cosa in più rispetto alla questione dello stadio, considerato anche le ultime, diciamo così, affermazioni del comune. Grazie.
3: Allora, ti articolo un attimo la risposta, okay? Nel senso che noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata su Paolo Vanoli e su quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva, okay? Quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Credo negli ultimi 5 mesi abbiamo fatto un bel lavoro per supportarlo, perché, come ha detto l'allenatore, è il re leone nello spogliatoio e nel suo ambito, quindi noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori possibili per rendere al massimo, e credo che questo noi come società l'abbiamo fatto, e lui è stato bravissimo, bravissimo, lo dico e lo ripeto, a portare avanti una situazione che era molto complicata. Poi, quando si è a capo di qualsiasi gruppo, azienda, squadra, via dicendo, si è chiamati a prendere delle decisioni, okay? E le decisioni non sono basate su quello che una persona o un gruppo di persone hanno fatto. Se sei il capo, un buon capo, sei costretto a decidere per il bene del tuo gruppo di persone, del tuo club, su quello che si farà o che sarà o che si potrà fare. Quindi questa è la risposta più corretta e più sincera possibile. Quindi siamo arrivati, se devo andare avanti nella risposta, in un timing che è stata la fine del campionato. Ci siamo presi il nostro tempo per non essere emotional nel prendere decisioni, perché comunque sono sempre decisioni molto difficili quando tu stai tutto il tempo, tutti i giorni, tutti i minuti con una persona. Poi hai anche dei rapporti relazionali che sono umani, non solo professionali, quindi è molto difficile prendere decisioni. Quindi abbiamo lasciato un attimo scendere questa emozione e abbiamo ragionato in maniera un pochino più razionale e abbiamo preso questa decisione. La scelta di Grosso, perché abbiamo scelto Grosso come unico candidato, perché ci piaceva il profilo. Con il profilo significa poi tutto quello che ne segue. Adesso dovremmo stare qui un po' più di tempo.
2: E questa quindi era un'altra della, un'altra parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici, in una conferenza stampa che è stata lunghissima e ce l'aspettavamo, perché d'altronde era il momento giusto per tirare una riga, mettere definitivamente un come dire un tasto stop sulla stagione scorsa.

0: in modo permanente di Beltrán in patria. Tramite Niccolò Santi vi davamo anche la cifra su cui stavano discutendo i due club, circa 8 milioni di euro. A dare ancora più dettagli è César Luis Merlo, giornalista molto noto in Argentina, che si occupa di calcio, in particolare di mercato, che aggiunge nei dettagli dell'operazione il fatto che la Fiorentina manterrebbe il 50% sulla futura rivendita di Beltrán e inoltre si tratterebbe di un prestito oneroso a 500.000 euro e obbligo di riscatto a 6,7 milioni circa, quindi un titolo definitivo mascherato alla fine, come spesso si vede ormai oggigiorno. La cifra combacia perché sono quasi 8 milioni di euro, con appunto la Fiorentina che manterrebbe addirittura anche il 50% sulla futura rivendita di Beltrán. Non è poco, perché Beltrán è un classe 2001, quindi fa 25 anni quest'anno. Qualora in patria rifacesse bene come prima dell'approdo in Italia e a Firenze, la Fiorentina comunque arriverebbe probabilmente a incassare una discreta cifra, perché verrebbe comunque rivenduto abbastanza bene. Insomma, è ancora in un'età in cui una plusvalenza per il River si può fare e ne gioverebbe appunto anche la Fiorentina stessa. Siamo arrivati alle battute finali di questo Viola Weekend di sabato 20 giugno 2026. Vi lasciamo con ancora l'ultima parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici, a cui si aggrappa la Fiorentina e i tifosi soprattutto per far bene in vista dell'anno prossimo. Come dicevamo con Mario Tenerani, è Paratici il garante della Fiorentina, è l'unico dirigente della Fiorentina attuale che ha il diritto di godere di pazienza e stima da parte dei tifosi per il suo operato. La speranza è che appunto metta mano alla Fiorentina costruendo una squadra perlomeno ambiziosa e divertente. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
1: È stata una settimana molto bella, intensa, siamo stati in Mediacom, siamo stati a cena insieme, siamo stati a vedere qualche partita dal baseball, abbiamo avuto modo, e spero è stato così per Fabio e anche la famiglia Commisso, anche per loro, di conoscersi meglio. Abbiamo parlato certamente anche dello stadio, la famiglia Commisso ribadisce quello che abbiamo fatto ad aprile, cioè la lettera di interesse. E abbiamo analizzato un pochino meglio anche tutta la situazione da un punto di vista della fase 1, la fase 2, e quello che potrebbe dare il nuovo stadio. Stamattina è uscita una nota dal comune dove sostanzialmente cambiano le regole del gioco, o meglio, prima si parlava di un discorso diretto tra pubblico e privato, ora ci deve essere un altro percorso. Aspettiamo di avere tutte le informazioni, ma continuiamo a essere intenzionati a andare avanti, non tirarci indietro e portare avanti il discorso col comune e trovare un'intesa per chiudere lo stadio.
2: Meini, Rai.
3: Buongiorno, allora io ho una domanda per Paratici, perché in questi mesi in cui lei è stato a Firenze sicuramente avrà capito che ai fiorentini piace sentir parlare chiaro. Devo dire che due risposte fa, insomma, è stato abbastanza chiaro su quanto la Fiorentina dovrà essere per lei competitiva, ma la domanda vuole essere ancora più per chiarire la situazione, perché lei ha parlato di sesto posto ma anche di quattordicesimo. Allora lei farà un calciomercato per una Fiorentina che punta all'Europa o per una Fiorentina che punta a salvarsi, a non ripetere la stagione scorsa? Questa è la domanda per lei. Per Ferrari,
4: una per volta.
5: Una volta, dai.
4: Così poi te la fai dopo, così altrimenti perdo il pezzo. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro, no. Lo ripeto.
3: Lei ha parlato di sesto.
4: Non ho parlato di sesto,
3: no,
4: di quattordicesimo.
3: Ho detto al quattordicesimo posto,
4: no,
3: per arrivare
4: te,
3: poi
4: te lo chiarisco bene. Dico che io per carattere sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat. di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma

ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade di arrivare terzo, quarto, quinto. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è sesta, settima, ottava, ok. Non accetto questo. Bisogna cercare di prendersi dei rischi per costruire qualcosa dove magari ci vuole un po' più tempo e quindi si prendono critiche e quindi bisognerà attraversarle, magari per arrivare e avere difficoltà per costruire qualcosa ti tocca andare in basso per poi risalire, ok? Quindi quello che dico io è, non è la costruzione di faremo il calcio mercato per arrivare qui, è faremo un lavoro che non comprende solo il calciomercato, ma comprende un'organizzazione societaria, comprende una mentalità, comprende una cultura sportiva, comprende una gestione del centro sportivo, per far sì che la Fiorentina sia competitiva in questi anni per arrivare al massimo possibile in termini di punti, che non vuol dire arrivare in Champions League, in Europa League o meno, ma che sia al massimo della sua potenzialità. Quando arriveremo al massimo della nostra potenzialità, vedremo qual è il nostro massimo. Non mettiamo limiti in alto e non mettiamo limiti di posizione. Il cercare di fare più punti possibile. Questo è, se non sono stato chiaro prima, ma ho cercato di puntualizzare, quello che faremo. E non è una questione di calcio mercato, come viene volgarmente chiamato, è una questione di costruzione di un progetto, di un obiettivo societario, di un obiettivo più a lungo termine, di una visione.

0: Radio Firenze Viola. In campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
1: Ed eccoci 20:06:26, ma che data bellissima, 14:07, un po' di ritardo, ma finalmente ci siamo. Parte la diretta su Radio Firenze Viola in questa giornata del sabato, e ovviamente Firenze in campo a bagnare questo esordio del sabato. Ovviamente un saluto da parte di Fabio Ferri e di
2: Sofia Ferreri, ciao a tutti.
1: Torniamo a fare tandem, a pedalare insieme per parlare di Fiorentina di Sport come ci compete, come è duopo e come è consuetudine ormai consolidata all'interno dell'appuntamento di Firenze in campo, anche perché è un weekend ovviamente in cui continuare a seguire il mondiale di calcio, ma poi c'è ad esempio la MotoGP, il motomondiale, no? A Brno, in una pista iconica, storica, una di quelle che insomma in qualche modo sono legate anche al motorismo italiano. Sentivo oggi, prima vittoria di Valentino Rossi a Brno, primo mondiale di Valentino Rossi conquistato proprio a Brno, quindi insomma una pista comunque iconica e leggendaria anche per il nostro motociclismo. E poi vabbè, tante altre cose, ad esempio stamani io mi sono visto la Volley Nations League con l'Italia del CT Julio Velasco, che ha perso però 3-0 contro gli Stati Uniti.
2: Aia.
1: Ovviamente un'Italia poi sperimentale, però insomma fa sempre male perdere 3-0, no?
2: E poi perdere contro gli Stati Uniti in un clima che non è bellissimo.
1: Beh sì, stamani leggevo qualche prima pagina, direi che l'Oscar va a Libero, non so se l'avete vista, non citerò il titolo perché come spesso accade con Libero, insomma si va un po' oltre, però insomma per una volta ogni tanto mi capita di condividere anche quella testata, quel quotidiano. Ma questa è una discussione che comunque non tratteremo, perché poi si va a toccare sì umori e spiriti e pensieri che esatto non ci competono. Ci compete invece entrare sul tema Fiorentina il prima possibile, quindi direi al nostro mirabile regista Ale Di Nardo di attivare il primo collegamento telefonico. Ale Di Nardo che oggi ci fa compagnia in doppia veste, perché ci accompagnerà non solo come regista della trasmissione, ma anche poi per lo spazio mondiale. Poco fa lo stavamo ascoltando in replica sul mondialito, mi sembrava Pastore per cronache di spogliatoio, invece no, era Di Nardo.
2: E motivo per cui abbiamo questo terzo microfono,
1: esatto,
2: ovvero in vista del prossimo dell'ospite che ci farà compagnia durante la
1: poi
2: puntata.
1: Poi ospitiamo anche un altro collega eventualmente. Ricordiamo i numeri?
2: Assolutamente, potete scriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-1171.
1: Ovviamente prendere l'attualità per mano, se ne è parlato tanto nelle ultime ore della conferenza stampa con Paratici e Ferrari protagonisti, con il DS e il DG di fatto della Fiorentina che hanno parlato di quanto è successo fino ad oggi e poi anche delle prospettive future, cosa che ci interessa molto di più. Noi prendiamo questo tema di estrema quotidianità e attualità e andiamo a trattarlo insieme. A chi?
2: A un nostro stimatissimo collega.
1: No, ma oggi è nella versione Ceccagol, quindi la sua identità segreta, no? Il supereroe che si nasconde dietro il calciomercato. Ciao Ceccagol!
3: Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come ci va? Tutto bene?
1: Ti piace
3: tutto
1: questa bene. Cosa? È tipo c'è l'ispettore Gordon che proietta nel cielo un pallone con un simbolo di un dollaro e tu appari come il supereroe del mercato?
3: Sì sì, assolutamente, tra l'altro ti devo segnalare che la gente che ho incrociato stamani mattina, perché come tutti gli esseri umani sono andato a fare la spesa, mi hanno detto cerca alla radio sei proprio un grullo, e quindi gli ho detto anche nella vita ho aggiunto io, perché mi sembrava doveroso naturalmente dare una completezza di informazione a 360 gradi.
1: Ecco.
3: E io sono fatto così, se mi vogliono mi prendo così, altrimenti fanno come a Cosenza, no? Sai come fanno a Cosenza?
1: Come a Faenza mi pare anche.
3: Sì, tutte quelle finiscono in Enza.
1: A Pienza, dove tra l'altro c'è un ottimo formaggio.
3: Vabbè. Esatto, esatto. Però vedi ogni tanto qualche notizia la do, vedi? Quindi vuol dire tutto sommato ancora qualche guizzo giornalistico riesco ad averlo.
1: Senti, e per venire alla prima domanda generalista, per introdurre un po' l'argomento, fai anche qualche domanda, ti capita di fare anche qualche qualche domanda l'hai fatta nel corso della conferenza stampa, fra l'altro è stata una domanda molto chiacchierata, no? nel batti e ribatti tra te, cioè nel botta e risposta, nella domanda e nella risposta tra te e Paratici. Tanto ti
3: anche
1: chiedo,
3: perché ho colto nel segno,
1: sì, allora, si dice, no? Dove il dente duole, no, impressioni generali, e poi se ti va insomma anche una breve battuta sulla tua domanda e la risposta di Paratici.
3: No, allora, sicuramente la conferenza stampa fa sempre bene a tutti, perché comunque quando una società organizza qualcosa per parlare del futuro, di quella che è la programmazione, io l'ho trovata una cosa positiva in partenza. Devo dire, un po' di delusione l'ho avuta cammin facendo di questa conferenza stampa, anche perché tanti colleghi hanno provato, no, a scalzare la società su alcuni argomenti, su alcuni aspetti, su alcune situazioni, e credo che più che interessanti per noi siano interessanti alla tifoseria, perché è normale, no, che se tu dai un obiettivo ben preciso, la tifoseria per certi versi, no, si può sentire anche sollevata, perché qui spesso e volentieri si chiede un atto di fede alla squadra, voglio dire soprattutto alla tifoseria, ma bisognerebbe anche dare anche qualche punto di riferimento su quello che è il programma. Io ti dico che non mi aspettavo nulla di eccezionale, ma qualcosina in più sulle risposte. Sì, ecco, io non credevo che mi dicessero abbiamo 20 milioni di euro da spendere, però mi sarebbe piaciuto sentir dire abbiamo fatto una salvezza, abbiamo fatto un'annata brutta in cui avevamo anche dei giocatori di valore, un monte ingaggio molto alto, non la possiamo più ripetere, e chiaramente Firenze ha un livello che non può essere quello di lottare per la salvezza, un progetto di 2-3 anni dobbiamo cominciare a rifarlo, nel quale il primo anno ci si consolida, il secondo anno magari si attacca all'obiettivo che può essere quello dell'Europa, perché secondo me è un discorso di calcio, cioè secondo quello che ho percepito io è così, ma non è stato detto, diciamo, nella maniera più chiara e trasparente possibile, ma non perché volessero nascondere qualcosa, però secondo me avevano un po' di preoccupazione a sbilanciarsi sulle cose, e questo può anche essere un buon segnale, perché poi alla fine se te prometti delle determinate cose e non le porti in fondo, poi la gente rimane delusa. Però è evidente che abbiamo capito che la Fiorentina l'anno prossimo dovrà in qualche maniera consolidarsi per poi migliorarsi nel secondo e nel terzo anno. Paratici ce l'ha detto, no? Io sono uno competitivo, non mi va di fare 4 volte consecutive l'8º posto, però allo stesso tempo ha fatto capire che ci vuole del tempo per costruire una Fiorentina migliore. Sulla mia domanda, ma la mia domanda, sai, non rispondevano a niente, e quindi giustamente a un certo momento sono
1: entrato con
3: i nomi. Perché a quel punto bisogna andare sui nomi, no? Vediamo, certo, se almeno, certo, su qualche, certo, nome dai una risposta. E gli ho chiesto ovviamente di Solomon e non mi ha risposto, fondamentalmente, perché comunque Solomon ha un diritto di riscatto fissato entro il 30 di giugno e io ti aspettavo, quantomeno valutiamo, vediamo. Però lui è stato molto chiaro, perché c'è stata la domanda precedente alla mia, le interlocuzioni con i giocatori rimarranno tra di noi, e quindi io ho provato, la mia ultima domanda è stata quella che ho visto che Paratici proprio non ha gradito fino in fondo, ma d'altra parte bisognava che gliela facessi, perché per me De Gea e Gosens sono due uomini spogliatoio, e il fatto che possono essere tranquillamente messi sul mercato con questa facilità mi lascia un po' perplesso, e gliel'ho anche detto, perché non ho niente da nascondere, perché quello che dico in radio io poi ho un pregio, che quello che dico alla radio lo dico anche in faccia ai diretti interessati, quindi non è che gliele vado a dire dietro le cose, come purtroppo spesso, certo, succede in tanti posti. Ecco, io invece vado diretto all'obiettivo, anche perché credevo non ci fosse niente di male. Devo dire, lui è rimasto un attimo colpito dalla mia perplessità, diciamo così, però poi alla fine non mi ha risposto neanche su quello, se ci pensi bene, e quindi è stato un trend di continuità e di coerenza che io per certi versi ho anche apprezzato, tant'è che alla fine, quando è terminata la conferenza stampa, sono arrivato da lui e gli ho detto: Fabio, uno più forte di tre a dribblare tutto e tutti lo devo ancora trovare.
1: E lui mi ha risposto.
3: Ci siamo fatti una risata.
1: Quindi ha riconosciuto le sue capacità nel dribbling.
3: Sì, assolutamente sì. Peccato non si possa schierare, ecco, diciamo, trequartista alle spalle di Kent, però se non sarebbe perfetto.
1: Oppure sulla fascia destra, perché c'è una domanda che arriva da parte di Sofia.
2: Sì, infatti, Nicolò, ti volevo chiedere, secondo te su Dodò è trapelato qualcosa? Perché comunque sono rimasti, soprattutto sui giocatori, abbastanza hanno sorvolato un po' il tema. Però magari dalle dichiarazioni che sono state fatte su Dodò ci è sembrato un po' di una sorta di quasi un messaggio da Dio, se si può dire.
3: Ma allora, per quanto riguarda Dodò, è forse stato l'unico giocatore sul quale si è espresso un pochino più chiaramente, cosa che peraltro anche su questo noi sappiamo già da tempo, se voi avete ascoltato quello che dicevamo anche nelle settimane passate su Radio Firenze Viola, io vi ho sempre detto che Dodò sarebbe andato via e che ci sono fortissime possibilità che la sua prossima squadra sia la Roma. Poi lui ha linkato, no? Ha messo il mi piace a una scena della Roma, non mi ricordo bene a che cosa, quindi conferma che quella può essere la destinazione, che però non può essere entro il 30 di giugno perché la Roma deve fare ancora plusvalenze e quindi per fare un'acquisizione deve aspettare il nuovo anno di bilancio, mettiamola così, no? Dal 1 luglio. E quindi su quello, beh, ci sembra si sia abbastanza capito che Dodò è pronto a lasciare la Fiorentina. Forse probabilmente è la prima cessione vera della Fiorentina dopo quella di Beltrán, perché la notizia di oggi è un'altra, ecco. Cioè che Beltrán che va a River Plate.
1: Torna in patria.
3: Sì, torna in patria. Adesso io stavo cercando di capire quanto la Fiorentina possa aver ricavato da questa cessione, perché comunque quando l'ha comprato, se non ricordo male, c'erano un sacco di bonus e una base fissa, mi sembra, sui 12-13 milioni. Quindi la Fiorentina alla fine Beltrán l'aveva pagato neanche poco e evidentemente oggi c'è questa cessione in atto. Manca solo l'ok del giocatore, che credo
1: arriverà.
3: River Plate ci tornerà volentieri, e quindi si comincia un po' lo sfoltimento della rosa. Dobbiamo dire che purtroppo anche l'acquisizione di Beltrán è stato un altro errore, perché il giocatore vero era Julian Alvarez, diciamo le cose come stanno. Beltrán ha fatto una buona stagione in sostituzione di Julio di Julian Alvarez, ma poi alla fine in Italia non è che abbia lasciato il segno.
2: Mentre su Ken e Ndur, che sono stati definiti magari centrali, incredibili, pensi che sia trapelato qualcosa anche per quanto riguarda il loro futuro?
3: Ma allora, per quanto riguarda Ken, la mia sensazione, che è quella che poi la percezione un po' generale, è che loro abbiano naturalmente questa clausola rescissoria dal 1 al 15 di luglio, che potrebbe cambiare un po' lo scenario se dovesse arrivare un club in grado di pagarla. E io francamente oggi vedere un club che possa pagare 62 milioni di euro per Moise Kean la vedo assolutamente difficile, e quindi credo che sostanzialmente ci possano essere delle possibilità di venderlo magari a cifre inferiori. Io credo che a 40 milioni magari la Fiorentina potrebbe anche accontentarsi oggi, vedendo la stagione di Ken, e quando escono dicendo che comunque la volontà reciproca è di andare avanti insieme, poi il mercato non si sa mai, è normale che questa situazione può far voler capire tante cose, che in realtà nessuno della Fiorentina è incedibile, ormai l'abbiamo capito. Tutti sono vendibili, tutti sono naturalmente sul mercato se arriva un'offerta interessante. È chiaro che ci sono dei ruoli più delicati di altri, per il portiere, per soprattutto l'attaccante. È chiaro che se non ci sono i presupposti giusti, Ken non lo puoi vendere, non è che lo puoi dare a 15-20 milioni di euro. Però io mi domando anche un'altra cosa su Ken che io avrei voluto approfondire, ma purtroppo non era il contesto, perché c'erano da fare mille altre domande e non avrebbero poi magari da fare risposta neanche su questo. Ma come sta Ken anche a livello fisico? Perché quando si va a fare una cessione, cioè, bisogna mettere in conto che c'è un giocatore che viene acquisito da un altro club, che però vuole che passi le visite mediche e che non ci siano problematiche alle visite mediche. Quindi lui è stato fermo 2-3 mesi, in pratica ha giocato la partita con la nazionale, poi non ha più fatto una presenza con la maglia della Fiorentina. Cioè, questa terapia conservativa ha guarito definitivamente Ken, oppure questa terapia conservativa non ha risolto totalmente il problema? Perché anche questo è una... Ora qui c'è la privacy e naturalmente nessuno è autorizzato a entrare nel merito delle questioni fisiche del giocatore, soprattutto se non c'è la volontà di far capire quello che realmente c'è. Però siccome si sta parlando di un capitale di 62 milioni di euro, perché di questo stiamo parlando, perché la valutazione di una clausola è 62 milioni di euro, è normale che se un club si avvicina voglia sapere, oppure vuole avere la certezza che Ken stia bene. Noi non l'abbiamo capito, perché a noi ci è stato detto che questo è un problema, che se lo portava dai tempi della Juve e che qualche volta ha dovuto giocare con le infiltrazioni. Però è guarito, non è guarito, gli può ritornare più avanti. Io ricordo che quando Ken fu acquistato dalla Fiorentina, 6 mesi prima era stato ceduto dalla Juve all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid poi non lo prese perché non aveva superato dei parametri di visite mediche. Questo è successo, quindi voglio dire, poi però ha fatto una stagione straordinaria alla Fiorentina, quindi si vede che il problema non era così grande, altrimenti non avrebbe fatto, no, quello che ha fatto non in quest'ultima stagione, ma certo, due stagioni fa. Però bisogna saperla questa cosa, cioè bisogna capirla, perché cioè, qui non è che sta parlando di un prestito con diritto, se uno fa una cessione fa una cessione, quindi anche questo è un altro elemento che secondo me dovrà essere valutato se ci saranno delle offerte.
2: Assolutamente. Poi Nicola vuole
3: Sundur, Sofia non sì, te l'ho risposto, scusami. Sundur mi sembra che Paratici in questo lì mi è piaciuto, perché ha detto che poi noi esaltiamo spesso i giocatori, ha fatto un'ottima seconda parte
1: esatto,
3: e lì
1: esatto,
3: mi è piaciuto molto, esatto, devo dire bravo, perché ha sottolineato una cosa che spesso nel calcio non viene fatta, cioè che noi basta tre partite per dire uno è un fenomeno e basta tre partite fatte male per dire che dovrebbe cambiare lavoro, e Paratici ha detto la cosa di calcio. Io lo stimo tanto, perché poi magari su alcune cose non le condivido, ma come non le condividevo con Corvino, con Pradè, però quando siamo persone leali ce le diciamo in faccia, è la cosa migliore. Però su questo ha ragione, aspettiamo anche a idolatrare Endur, certo, è bene che resti alla Fiorentina perché è un bravo giocatore, ma vediamo l'anno prossimo che fa Endur, ecco.
2: Assolutamente. E volevamo anche chiederti, naturalmente tu non hai la sfera di cristallo, ma in base alla luce di quello che è emerso anche da questa conferenza, quanto ritieni che il progetto che si sta costruendo sia sufficiente per attrarre giocatori anche di alto livello, per quel che possiamo, diciamo, permetterci economicamente?
3: Ma allora, io credo che una garanzia sia rappresentata dal direttore sportivo, che è un direttore sportivo di livello, questo io gliel'ho sempre riconosciuto e glielo riconosco, perché comunque se a me avessero detto quando c'è stata la possibilità di andare a prendere un direttore sportivo, io i due nomi che avrei fatto sono quelli che poi la Fiorentina ha trattato, ovvero Giuntoli e Paratici e Giuntoli, mettete nell'ordine in cui volete. Giuntoli è un mio amico e quindi magari sono un pochino più di parte, ma Paratici lo stimo dai tempi della Juve, perché quando certo, uno sta tutti quegli anni alla Juve e fa quel lavoro che ha fatto, vuol dire che naturalmente è bravo. Io per esempio mi è rimasto impresso l'acquisto di Paratici, che quando l'ha preso in tanti diceva: ma chi è andato a prendere? Weston McKennie. È vero che l'ha pagato 18 milioni di euro, ma poi Weston McKennie è un giocatore talmente utile tatticamente che ci aveva visto lungo, perché lo fa giocare Spalletti.
1: Si può dire forse uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A.
3: Sono d'accordo, perché quando ha preso McKennie e lo pagò, mi sembra, lo prese dalla scuola tedesca, adesso non ricordo il nome.
1: Non ricordo se era lo Schalke, no, ora non direi.
3: Sì, comunque va bene, lo pagarono 17-18 milioni di euro e tutti dissero: ma come, è andato a prendere, credo fosse già nazionale statunitense.
1: Era lo Schalke,
3: ci è andato a prendere questo giocatore americano, ma cosa ha fatto? Non ha fatto. Però vedi, quando uno sa di calcio, poi alla fine McKennie gli ha salvato alla Juventus un sacco di situazioni, perché quando c'era bisogno di sostituire sulla destra Cambiaso ha giocato lì, poi ha giocato nel mezzo, può giocare anche, voglio dire, un po' più avanzato come mezzala, e quindi è stato un acquisto funzionale. Quindi per questo ti dico che la garanzia del progetto della Fiorentina è sicuramente Fabio Paratici, perché io ho visto anche il suo staff, c'è Gianni, c'è Zebi, c'è un sacco di gente, c'è Rubino, io quando li vedo in azione mi garbano, come si dice in gergo toscano fiorentino, cioè vedere una squadra così mi garba parecchio, ecco, e quindi vuol dire che c'è un lavoro alla base, però probabilmente un po' di macerie le hanno trovate e ora sono lì sono lì con la gru, no? A portare via gli avanzi, e poi devono rispianare e poi dopo ricostruirci sopra, quindi un po' di tempo di lavoro ci vuole. Ieri ci chiedevano sia alla radio che in televisione, alle TV 38, cioè, ma non abbiamo più pazienza, ci devono dire che la Fiorentina fa... Guarda, io sono il primo che mi sarebbe piaciuto che mi avessero detto che la Fiorentina l'anno prossimo deve lottare per l'obiettivo X, però allo stesso tempo mi piace anche, io sono anche uno di quelli che vuole aspettare se le cose sono fatte bene seriamente, cioè abbiamo aspettato tanti anni, si può aspettare 12 mesi se le cose vengono fatte seriamente, perché come quello, no? Se fai una bella manutenzione alla macchina, poi ti va avanti 15 anni. Tu l'ha parlato di una Fiorentina competitiva e duratura, giusto?
1: Giusto.
3: Quindi lui presuppone che ci sia la base, le fondamenta, la costruzione, la rifinitura. E la rifinitura poi naturalmente sono gli ultimi dettagli. Però quando c'è la base solida, può avere anche il terremoto più forte del mondo, ma non crolli. È questo che lui sta cercando di fare, speriamo che ci riesca.
1: Sì, ingegnere giapponese in questo senso. Esatto. Senti Nick, abbiamo pochi minuti ancora da trascorrere in tua compagnia, però mi sembra carino andare velocemente su alcune questioni, anche non strettamente collegate alla Fiorentina. Però partiamo da due nomi legati alla Fiorentina. Ti faccio tutte e tre le domande insieme. Thorsbeth e De Kellenkamp, quanto c'è di vero e quanto c'è di concreto ad oggi per quanto riguarda una trattativa con la Fiorentina? L'altra è extra Fiorentina, si parla di due ex. Italiano Vlahovic è una coppia che si può ricomporre al Besiktas, sì o no? E poi c'è una domanda che ci arriva dal grande Shabalala, che ricorderai segnò all'esordio al mondiale con il Sudafrica, che ci dice: Nick, ma ci spieghi come nasce il colpo Ronaldinho a Ravenna?
3: Nasce che Cipriani, che è il proprietario del Ravenna, è amico di Ronaldinho. Poi vado in ordine perché avete chiesto 3-4 cose e penso di ricordarmele tutte, però parto dall'ultima, no? Parto da Cipriani, che è il patron del Ravenna, che ha questa amicizia con Ronaldinho e gli ha chiesto fondamentalmente di entrare in società, anche per dare un lustro, un'immagine. Gli è sempre piaciuto Ronaldinho, l'ha conosciuto, no? A Miami si sono visti, si sono anche frequentati, immagino, quindi è nata questa simpatia. E allora lui gli ha chiesto se voleva dare una mano a Ravenna, e ovviamente il discorso qual è stato? Che giocare a 46 anni, allora Ronaldinho è uno,
1: secondo me la spiega ancora.
3: Sì, è anche vero che insomma quando giocava non è che si allenasse tantissimo.
1: No, esatto.
3: Ora a 46 anni se non si allena penso sia ancora più difficile. Però ecco, entra in un progetto di immagine e di società con qualche quota che fa capire, no, per dare un po' anche di lustro a Ravenna, che in passato ha avuto anche, voglio dire, dei passaggi interessanti anche in Serie B, quindi comunque sia una squadra che ha anche un suo percorso, una sua storia non clamorosa, però una storia
1: interessante. Per me Ravenna vuol dire Vakuftis, non so se te lo ricordi.
3: Ah, Giorgio?
1: Che mi pare venisse da là, no? Mi pare venisse da Ravenna, o andò a Ravenna, insomma.
3: Andò a Ravenna. Sembra dalla Grecia, quindi fu comprato, era nella primavera di Cecchigori, della Fiorentina di Cecchigori, pensa un po'. Giorgos Vakuftis, che doveva sembrare essere un nuovo centravanti forte del mondo, e poi come spesso accade queste cose non si risolvono in maniera giusta, no? Però detto questo, tornando appunto per chiudere Ronaldinho, ci sta che lui magari faccia anche 5 minuti in una partita di Serie C, tanto per dire che è lì dentro. Poi per quanto riguarda Ellenkamp è sicuramente
1: Ellenkamp e Thorsbeth
3: sono due giocatori che piacciono. Thorsbeth vuole venire a giocare nella Fiorentina, lo so per certo, non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, per cui 30 giugno 2027 oggi il Sassuolo, guarda, il Sassuolo secondo me ora la situazione si è complicata, perché è andato via Carnevale, gli si è infortunato Ismael Koné. Il problema di Koné è grosso, perché se non ricordo male si è fratturato la gamba, no?
1: Quindi, immagini bruttissime fra l'altro.
3: Appunto, e quindi ora perdere anche Thorsbeth in un colpo solo, però credo che Thorsbeth non ci voglia restare in questo momento a Sassuolo. Ellenkamp dipende tutto sempre dalla valutazione dell'Udinese, come del resto Thorsbeth dalla valutazione del Sassuolo, perché se ti chiedono 15 milioni di euro chiedo che la Fiorentina faccia fatica. Però questo, quello che voglio far capire è che quando noi naturalmente vogliamo acquistare, questa cosa mi fa impazzire, no? Quando noi vogliamo acquistare un giocatore come Thorsbeth e ci chiedono 15 milioni, come fanno a chiedere 15 milioni? Ma c'è solo un anno di contratto. Poi diciamo che Dodò la Fiorentina lo dà alla Roma per 15 milioni, 15 milioni, bisogna darla almeno a 25. Ma ho capito, ma i giocatori sono uguali, la scadenza del contratto è la stessa. Cioè, perché quando noi dobbiamo cedere al doppio, e quando dobbiamo comprare dobbiamo risparmiare
1: alla metà.
3: Cioè, se lo decidiamo noi va bene, ma siccome, voglio dire, c'è una controparte, non è fattibile. E c'era
1: finale.
3: Una domanda?
1: Se Vlahovic cambia maglia e va ai bianconeri di Turchia del Besiktas e si ricongiunge con Italiano.
3: Guarda, io credo che Dusan Vlahovic possa andarci al Besiktas, non penso ci vada Mandragora, sinceramente, così abbiamo dato anche un'altra indicazione. Credo che non sarà Parolo l'allenatore della primavera della Fiorentina, a quanto ho capito. Sembrava che potesse essere in pole position,
1: e invece
3: si sia molto raffreddata. E ora vediamo quale sarà il profilo che stanno cercando. Comunque, detto questo, dipende tutto anche da cosa chiede lui, perché a livello contrattuale gli potrebbero dare anche i soldi
1: che vuole.
3: Importanti. Guarda Osimhen, guarda Icardi, che prendono tanti soldi per giocare in Turchia, poi hanno una tassazione diversa rispetto alla nostra, quindi questi club turchi possono assolutamente fare in questa maniera. Ma secondo me il nodo vero è se si intromette qualcuno sulle commissioni a sparare delle cifre che non stanno in cielo né in terra. E io infatti consiglio a Dusan Vlahovic, consiglio spassionato e non richiesto, se vuoi continuare a giocare a calcio a un certo livello, guadagnateli sul campo i soldi in più che potresti prendere, diciamo, anticipatamente, perché secondo me è la cosa più redditizia dal tuo punto di vista, perché arrivare lì e poi magari il premio alla firma potrebbe essere un qualcosa che magari qualche club storce il naso, perché secondo me è più facile chiedere dopo se hai fatto bene piuttosto che chiedere prima e poi dopo fai male e te lo ritrovi addosso. Questo è il mio consiglio, no, spassionato, non richiesto, a Dusan Vlahovic.
1: Direi che abbiamo toccato tutti i temi toccabili, ci sarebbero comunque ancora tante domande da farti, ovviamente su quello che pensi del Mondiale del Sudafrica, di Capoverde e quant'altro, ma ci fermiamo qui per il momento.
3: Va bene, è sempre un piacere. Insomma, ti è piaciuta la conferenza stampa?
1: Sì, ma io apprezzo sempre, poi in realtà apprezzo sempre.
3: Sei rimasto stupito dalla mia domanda, via, ho capito, non te l'aspettavo.
1: No, vabbè, mi sembra sia argomento di discussione al pari del calcio storico in questo periodo, quindi ti ho dovuto...
3: Un po' come De Martino al Festival di Sanremo, insomma, si discute la mia domanda a paratici.
1: Quando invece la tua conduzione al Festival?
3: Dipende
1: dal contratto di De Martino.
3: Dipende da De Martino, dipende se De Martino mi vuole, perché io vado a Cantallino del Sassuolo, gliel'ho già detto.
1: Nero Verdi.
3: Bravo, io vengo, però faccio la cover di Neck, l'inno del Sassuolo.
1: Serata duetto.
3: Se me lo puoi fare, vengo, se no niente.
1: Serata duetto. Sarebbe bellissimo, ragazzi, serata duetto.
3: Come qualcuno si è preoccupato del mio rapporto con Paratici, state sereni, si ride, si scherza insieme, il gioco delle parti.
1: Ma dire.
3: Alla fine sono salito sulla macchinina con lui, pensa un po', quindi.
1: Sulla golf car.
3: Bene.
1: Senti, ti salutiamo e ti ringraziamo, grazie, ovviamente, ragazzi, per il tuo contributo.
2: Grazie.
1: Sempre divertente parlare con Cecca. È sempre anche foriero di novità. Il buon Cecca, insomma, trattando anche tematiche magari un po' più tangenti rispetto alla Fiorentina, ci ha buttato là che Parolo verosimilmente non sarà l'allenatore della primavera della Fiorentina, che Mandragora non dovrebbe andare al Besiktas, o almeno non sembra, non risulta così al nostro Niccolò Ciccarini.
2: Tra l'altro, senza saperlo, ha risposto alle domande dei nostri ascoltatori, perché Andrea da Milano ci aveva scritto cosa c'è di vero per Beltran.
1: Ci ha detto che andrà a River Plate.
2: E tra l'altro ti hanno fatto una domanda per quanto riguarda la Savino.
1: Vai, andiamo.
2: Luciano da Empoli ci scrive: buongiorno Fabio, non riesco a capire quanto sia forte la nuova Savino. Troppi cambi in nazionale, troppi giovani senza esperienza, anche perché diverse delle nostre campionesse rimaste a casa sono ancora giovani.
1: Però la seconda parte, in nazionale, la seconda parte sulla nazionale. Ma sulla Savino io penso bisogna aspettare di vedere la squadra in campo per capire poi quello che si potrà raggiungere. Mi pare, insomma, in settimana abbiamo fatto anche una conferenza stampa con coach e direttore sportivo, il DS Paoletti e il coach Gaspari, che insomma hanno ribadito che l'ambizione è quella di stare nelle posizioni che contano della classifica. Sulla nazionale io credo che la Volley Nations League di quest'anno sia stata presa anche come banco di prova, diciamo che tra le competizioni internazionali sicuramente la VNL è quella che si presta di più a essere appunto un laboratorio per provare anche nuove soluzioni. Ci sono tante settimane, ci sono convocazioni anche che cambieranno nel corso delle settimane. Secondo me quello che più conta è arrivare al meglio all'europeo. Speriamo, ecco, che questa VNL ci porti al meglio all'europeo. Poi leggeremo qualche messaggio anche più tardi, ma prima, Sofia, se non sbaglio dai gesti del nostro Ale Di Nardo in regia, siamo in collegamento con un grande ospite.
2: Assolutamente.
1: Vuoi annunciarlo tu?
2: Va bene, sì. Abbiamo il piacere di avere con noi Sebastian Frey.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: E ovviamente ringraziamo Sebastian Frey perché ci fa enormemente piacere averlo qua in collegamento con noi. E ci fa enormemente piacere parlare con lui anche, insomma, di questo periodo che ci porta, no, alla festa dei 100 anni della Fiorentina con Seba Frey. Io vorrei provare anche a capire quello che vuol dire per un club come la Fiorentina spengere le 100 candeline. Che sensazione dà a voi grandi ex essere coinvolti in questa festa?
4: Sai, 100 anni per un club vuol dire tanto, vuol dire che c'è una storia, un scenario di storia nel caso della Fiorentina bella, prestigiosa di campioni, perché più che trofei io vado a sottolineare i campioni nella storia che hanno indossato questa bella maglia, che è la maglia della Fiorentina. Quindi 100 anni vanno festeggiato bene, è una data molto importante per un club, e quindi io credo che insomma cercheranno di coinvolgere tutti, e soprattutto tutti quelli più importanti per un evento e tutta la storia della Fiorentina, diciamo su più giorni, come un po' il programma che verrà fatto e organizzato dal club.
1: Certo.
2: Assolutamente, infatti noi avevamo questa curiosità oggi di chiederti se ti senti più francese o più fiorentino dopo tutti questi anni.
4: Ma sai, come nazionale, io ho detto, bisogna assumere le proprie responsabilità. Sono nato francese, morirò francese, dato di fatto, e non potrà cambiare. Ovviamente a livello calcistico non ti nascondo che la parte più importante, più bella della mia carriera l'ho vissuta in Italia, e ovviamente nei vari club che ho giocato nella Fiorentina ho passato 6 stagioni bellissime, e quindi ovviamente io, la Fiorentina ha un posto speciale nel mio cuore, ma mi sembra normale per tutto quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto insieme. E sai, non ci sono stati solo momenti belli, ci sono stati 2 infortuni, tra cui uno molto grave che mi fa saltare il mondiale 2006.
1: Sì.
4: Nonostante quello, il club mi ha aspettato, mi ha dato la possibilità di tornare, diciamo, al meglio. Mi sono sempre sentito in dovere di ringraziare questa fiducia con le mie prestazioni e il mio affetto verso la piazza.
2: Infatti, proprio a proposito, ti volevamo chiedere cosa pensi che renda speciale il legame tra questa città e i campioni che sono passati appunto da Firenze. Già l'hai un po' accennato.
4: Firenze è una piazza particolare, è una piazza che, se la capisci, sono tutti i presupposti per stare bene. Io ho avuto la fortuna di capirla subito, di capire la mentalità del fiorentino, di capire le aspettative. Ovviamente Firenze è una piazza, dal punto di vista calcistico, non sempre da gestire, perché si parla calcio giorni su 7 e più volte al giorno, quindi quando le cose vanno bene insomma si parla di cose belle, però quando le cose vanno male, considera che a Firenze non so quanti abitanti ci sono, ma il 99% sono tutti allenatori, sono tutti ex giocatori, quindi sei sottoposto anche alle critiche, ma io credo che è quello che rende Firenze un posto particolare, affascinante. Io come ho detto, ho avuto la fortuna di capire la mentalità subito, quindi mi sono trovato a mio agio, mi sono trovato bene, e poi ovviamente una piazza che pretende, quindi sicuramente è sinonimo di motivazione indossare la maglia della Fiorentina. Ecco, questo è quello che un po' ho sentito durante tutto il mio periodo viola.
1: Prima, parlando della festa, Sebastian Frey, in collegamento su Radio Firenze Viola, ci stava dicendo che insomma è una festa in cui si vuole coinvolgere tutti, e ovviamente non posso che prendere questo riferimento per fare una domanda anche un po' sulla vicenda legata a Giancarlo Antognoni, che ha detto di aver ricevuto l'invito ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
4: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, in un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina, e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo diciamo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però il messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi
1: cambiare. La storia rimane, certo.
4: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario, quella partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è la parte, una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci, sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
1: certo.
4: E poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi abbiamo una piccola parte di storia, l'abbiamo fatta.
1: No, non piccola.
4: No, ma sicuramente, però ovviamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Carlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
1: certo.
4: L'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
1: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
4: Il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
1: come qualità, sì.
4: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
1: tecnicamente incredibili,
4: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però dal punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo, sai, gli infortuni a volte ti frenano,
1: certo.
4: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic,
1: un altro bravino,
4: l'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
1: sì.
4: Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma era un giocatore, diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
1: sì,
4: l'abbiamo,
1: certo,
4: messo anche al suo agio, ecco. Ovviamente, vabbè, poi tutti gli altri che avevano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
1: certo,
4: fortunatamente sono stati.
1: Però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' ha una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che insomma ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
4: Ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, ovviamente insieme a Jovic e Santana io ti metto Pepito Rossi.
1: Sì, certo.
4: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così. Però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
1: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io c'avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo, vedo che
4: sono abbastanza tranquillo.
1: Ok, allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere la domanda del nostro ascoltatore.
2: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
4: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti, ho visto sottotono Magnan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo, però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene, e quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono stato ovviamente del sorpreso, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese ovviamente di portieri diciamo poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
1: Continuiamo a giocare un pochino sulla storia della Fiorentina. Da portiere, il tiro più forte che hai dovuto gestire in allenamento?
4: Adriano,
1: più di Vargas?
4: Ma siamo lì, però sì, Adriano credo che aveva una forza fisica e un tiro, penso,
1: pazzesco.
4: Adesso ti racconto questo aneddoto. Barbo, un giorno ho preso un tiro da 2 metri in faccia.
1: Madonna.
4: Tuo, e ti dico che mi è rimasto il marchio del pallone per 3 giorni attaccato sulla faccia proprio. C'ero il marchio.
1: Beh.
4: Sopravvissuto per miracolo.
1: A proposito di what if, no? Di cosa sarebbe potuto essere un altro giocatore come Giuseppe Rossi, che ha avuto tanti problemi, Adriano, che sarebbe potuto secondo me essere uno anche da pallone d'oro, forse, no?
4: Esatto, ma sai, Adriano ha comunque dato tanto al calcio. Io credo che quando è tornato all'Inter, dopo è stato a Parma con me 1 anno e mezzo, e lì abbiamo scoperto le qualità, la forza di Adriano. Poi l'Inter l'ha ripreso e lui si è preso l'Inter sulle spalle da solo per un periodo, solo che è un ragazzo grande e grosso, però con la testa di un bambino, un bonaccione, molto attaccato alla famiglia, e la scomparsa del padre
1: l'ha distrutto.
4: Per lui una cosa che ancora oggi non ha digerito, e quindi lui, non dico che è una scusante, però lo conosco molto bene, io so che c'è stato un Adriano prima e un Adriano dopo la scomparsa del papà, sicuramente. Sì, Sì, io penso che se Adriano fosse rimasto quello che abbiamo scoperto tutti i primi anni, io credo che tranquillamente poteva ambire a vincere il pallone d'oro. Quegli anni era veramente mostruoso.
1: Allora, vedo Ale dal Casentino che scrive Seba uno di noi con un grande cuore viola, poi vedo Luciano che ci chiede se insomma vedere una prima parte dei mondiali in cui insomma ci sono squadre che prendono tanti gol squalifica un po' la manifestazione. Non so qual è il punto di vista di Seba Ferro.
4: Ah, no, perché ovviamente sai, bisogna ragionare anche dal punto di vista dello spettacolo, sai, quando ci sono tanti gol vuol dire che c'è tanto spettacolo, quindi io credo che da questo punto di vista sia un mondiale abbastanza piacevole da vedere. Ovviamente per i portieri è un po' più complicata la situazione, però io credo che vedi adesso, io credo che tra i prossimi turni, poi arrivando alle fasi finali, andremo veramente a scoprire, diciamo, le top squadre, le top nazione e ovviamente i portieri, i grandi portieri che faranno. Perché obiettivamente oggi, guarda, io ripeto, quando vedo i colleghi che hanno un percorso così bello, ovviamente non posso non parlare di Neuer.
1: Certo,
4: e Neuer era arrivato alla fine di un ciclo dopo vari infortuni, a fatica è tornato, ha deciso di ritirarsi dalla nazionale. Quando vedi che la nazionale quasi lo supplica di tornare e vederlo tornare a questi livelli dopo 40 anni, dopo un percorso bello dove uno sarebbe potuto anche, diciamo, fermarsi, sono le storie belle, sono le storie che secondo me vanno raccontate dal punto di vista motivazionale, perché ovviamente quando uno ha vinto tutto come lui, uno dove si a un certo punto si poteva anche accontentare e adagiare, ha trovato la motivazione di rimettersi in gioco, e rimettersi in gioco oltre i 40 anni non è facile, con degli infortuni alle spalle, e io sinceramente wow, dico, quando veramente abbasso il cappello e dico bravo, bravo, bravo.
1: Chiudiamo sui portieri, perché poi è una mia ossessione. Io devo insomma confessare di essere stato un portiere piuttosto scarso, però fra l'altro devo dire ai tempi delle medie scrissi anche un piccolo tema su Sebastian Frey, quindi ho proprio la fissazione sui portieri come idolo sportivo Seba Frey, perché insomma mi merisimavo.
4: Grazie.
1: Ci mancherebbe, grazie per tutto, perché insomma grande ispirazione sicuramente è stato il percorso. Giochiamo a pratica Sebastian Frey con il blind ranking. Io dico alcuni nomi di portieri della Fiorentina, andiamo a porli in quattro fasce, ovviamente dalla prima, seconda, terza e quarta. Ci sono quattro posti in quarta, tre posti in terza, due posti in seconda e un posto solo per il miglior portiere della Fiorentina. Ci proviamo?
4: Vabbè, ci proviamo.
1: Allora, cominciamo con Neto, prima, seconda, terza o quarta fascia?
4: Aspetta, che devo prendere un foglio perché no, faccio un casino.
1: Se io ho il foglio davanti, posso ricordare
4: questa roba qua. Ok, allora abbiamo detto un
1: posto in prima fascia, due posti in seconda fascia, tre posti in terza fascia e quattro in quarta fascia.
4: Ok, aspetta.
2: Nel mentre i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo buon pomeriggio a tutti, non ci posso credere, Sebastian Frey, che portierone.
1: Sì, assolutamente.
4: Vabbè, un caro saluto al popolo viola. Allora,
1: pronti?
4: Dimmi.
1: Neto.
4: Sì.
1: Prima, seconda, terza o quarta? Come?
4: Quarta,
1: Neto quarta. Superchi.
4: Opa. Beh, qua siamo negli anni del Superchi, ha vinto qualcosa?
1: Sì, ha vinto lo scudetto.
4: Ecco, quindi lo metto subito in seconda fascia.
1: Ok. La Font, un connazionale.
4: La Font lo metto in quarto, perché avrei voluto veramente che lui facesse molto di più nella nostra squadra.
1: Toldo.
4: Toldo. Wow. Toldo, sono indeciso. Oddio. Vabbè, Franci lo metto in 6. Però per ora mi date mai la possibilità.
1: Un cambio, uno switch lo facciamo.
4: Sì. Dai, secondo.
1: Seconda, ok, quindi seconda fascia per il momento completa. Galli, Giovanni.
4: Galli lo metto in terza, ma vediamo dopo, magari può avere una promozione.
1: Ok, andiamo avanti. De Gea.
4: De Gea lo metto in terzo per ora, perché comunque, cioè, non è che abbia fatto 5-6
1: certo,
4: anni.
1: Certo.
4: Però insomma
1: siamo solamente al secondo.
4: Mi piace molto.
1: Andiamo avanti. Dopo De Gea, Boruz.
4: Quinta
1: fascia. Però, non so come mai, ma un po' me l'aspettavo. Vabbè, lo metto in quarta, però insomma, quinta fascia, idealmente. Albertosi, che con la Fiorentina ha vinto due Coppe Italia, la Coppa delle Coppe storica.
4: Sì, infatti è lì che cazzarolla. Allora, Albertosi per ora lo metto in primo.
1: Ok, Albertosi in prima, allora. Concludiamo gli ultimi due, Sarti, Giuliano, che ovviamente insomma è stato portiere non solo della Fiorentina ma anche dell'Inter di Elenio Herrera, parlando anche con Frey, che è anche un ex Inter.
4: Sì, Sarti in terza perché comunque ha fatto anche un percorso bello altrove. Ok,
1: terza, ok, quindi terza completa. Concludiamo con Seba Frey.
4: Ecco, vedi lì che è perché a oggi sarei con Neto La Fonte Borus.
1: Eh sì, una bella compagnia.
4: Sarebbe un po' sminuire. Mi dispiace. Allora aspetta, dobbiamo fare. Bisogna essere un po' crudele, però. Perché io parto dal presupposto della storia, comunque poi chi ha vinto con la Fiorentina merita
1: di stare davanti.
4: Veramente, esatto, merita di stare avanti. Allora, però devo, dei terzi devo farne scendere uno. Allora, posso fare un paio di domande?
1: Sì.
4: Sarti quante presenze ha con la Fiorentina?
1: Tante, ora stavo controllando, al volo controlliamo subito. Giuliano Sarti con la Fiorentina 220 presenze, addirittura di più che con l'Inter, e va ricordato che ha vinto anche il campionato 55-56 con la Fiorentina.
4: E Giovanni? Perché
1: oltre alla Coppa delle Coppe,
4: grande portiere del Milan.
1: Sì, Giovanni Galli, presenze con la Fiorentina. Giovanni, al volo, tutto al volo. Un attimo, ho scritto sbagliato. Allora, Giovanni Galli in campionato con la Fiorentina 259, anche lui più che col Milan.
4: Aiuto. Allora aspetta, c'è una cosa, perché l'albero magico non mi piace. Allora diciamo allora quarta fascia, Netto, La Fonte, Boruc,
1: facciamo scendere De Gea, dai.
4: Sì, per ora, allora senza nulla togliere, però se rimane ancora un po', sicuramente mettiamo De Gea
1: in quarta.
4: È un po' falsata questa.
1: In terza avevamo Galli, De Gea che lascia il posto libero, e Sarti. E abbiamo un Frey volante a questo punto e dobbiamo metterlo da qualche parte.
4: Allora facciamo Galli, Galli, Sarti.

0: Mi piace. Sì, sì. Quindi ricapitolando, ricapitolando. Neto, Lafont, De Gea e Boruz in quarta fascia, con Boruz l'abbiamo detto più in quinta, Galli, Superchi e Sarti in terza, Frey e Toldo in seconda e Albertosi, appunto, abbiamo detto in prima fascia. Bella, mi piace, mi piace. Seba Frey, ti abbiamo, sai, le abbiamo rubato un sacco di tempo.
1: Se, tre nomi su quattro della quarta fascia, mi toglievate questi tre nomi qua, mi sarei messo anche ultimo, perché io, a me piace molto rispetto alla storia.
0: Certo, no, no, ma è un gioco, è un gioco.
1: Esatto.
0: Deve essere così.
1: Senza polemiche, ovviamente.
0: Ma ci mancherebbe, deve essere un gioco. Sebastian Frey, è stato un enorme piacere poter chiacchierare con lei, quindi grazie davvero.
2: La ringraziamo molto. Buon pomeriggio.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio e buon compleanno alla Fiorentina.
1: Grazie, ciao.
2: Tra l'altro, per concludere, i nostri ascoltatori ci suggerivano di metterlo nelle prime fasce, nella prima o nella seconda fascia, perché molto probabilmente Frey è il portiere più forte degli ultimi 40 anni, ci scrive Simone.
0: Ora, io l'ho detto, per me è stato un idolo sportivo, quindi è difficile no, metterlo in dubbio. Devo dire che con Toldo se la gioca, per me Toldo molto forte, molto forte. Va bene, siamo andati un po' lunghi, secondo me Frey non aveva mai fatto un blind ranking, si vede non va tanto di moda, non lo so. Ci fermiamo per qualche istante, però è stato carinissimo,
2: è stato super carino.
0: Non era una critica assolutamente, anzi.
2: Sì, grande. Ringraziamo molto.
0: Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo.
2: A tra poco. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Ed eccoci. Ho proprio sbagliato il timing dell'eccoci. Sono andato proprio sul tampone musicale. Questo mi dispiace.
2: Sei
0: molto.
2: Sei ancora emozionato per l'intervista.
0: Sì, sono un po', ancora mi tremano le gambe. L'ho sudato tantissimo, no? Non avevo sudato così in un'intervista da tanto tempo. Vuol dire, sì, Seba Frey mi trasforma un po' in un fanboy. Grande la nostra Sofia. Devo pensare un secondo,
2: no.
0: che ha appunto fissato il collegamento audio. Complimenti davvero, Sofì, perché insomma è stato un contenuto che ci ha fatto tanto piacere poter trasmettere.
2: Tra l'altro, io non sapevo del tuo tema
0: alle medie.
2: Me lo dovevi dire.
0: Un piccolo Fabio Ferri scriveva di Seba Frey. Sì.
2: Il punto centrale di questo collegamento. Dovevamo iniziare con questa bellissima notizia.
0: Ma io ero talmente malato, e penso anche la cartellina d'arte, no? Dovevamo fare un disegno sulla cartellina d'arte con il nostro nome, in modo che fosse caratterizzata, era un guanto da portiere, quindi cioè, ero proprio malato di mente.
2: Bellissimo.
0: Va bene, grande Seba Frey, che con la Francia, devo dire, non ha mai avuto grandissima fortuna, non per colpa sua, era un grande portiere, ma per colpa di un CT folle, mi verrebbe da dire, come Domenech, che lo escludeva per via del segno zodiacale. Lo sapevi questo, Sofia?
2: No.
0: Devi sapere,
2: per
0: Domenech,
2: il segno zodiacale.
0: Domenech sceglieva le convocazioni anche per via dei segni zodiacali. Diceva, no, non mi ricordo se Frey sarà un pesci, per dire, pesci. Non va bene, pesci per davvero. Ragazzi,
2: cioè, sai tutto.
0: E niente, vabbè.
4: Giorno di nascita? Ciao a tutti.
0: 14 marzo, dico a caso.
4: 18.
0: Boh, però sono andato vicino. Vabbè, comunque era un pesce. Quindi. Vabbè, lui mai grande fortuna con la Francia. Francia è però, insomma, quest'anno viene vista un po' da tutti come la grande favorita per il mondiale. Mondiale che è l'argomento di cui parleremo nella prossima mezz'ora, in compagnia anche di Nicco Righi.
4: Buon pomeriggio,
0: collega
4: buon pomeriggio
0: di tutto Mercato
4: tutti.
0: Web, e forse qualcuno si ricorda anche a mia spalla di Fabio Ferri.
4: Forse sì, qualcuno, ma tempi andati, quando Domenech forse non convocava Frey, era Nicco Righi
0: era
4: la spalla di Fabio Ferri.
0: E poi Mister Mondialito, ovvero Ale Dinardo, che è anche il nostro regista oggi, regista non inteso come Luca Modric. Fra l'altro, ieri era il giardino in Piazza Tasso, beccato un bambino con la maglia del Milan di Modric, che veniva chiamato dalla nonna come Luca, e ho detto, tutto sommato la maglia l'hanno scelta discretamente. Poi ora lasciamo perdere la
4: del
0: Milan.
4: Non so se ha giocato meglio il bambino in Piazza Tasso.
0: Guarda,
4: Luca Modric,
0: l'ho visto bello
4: contro l'Inghilterra.
0: No.
4: Secondo me ci sta il bambino in Piazza Tasso. Massimo rispetto per Luca Modric, procurato un rigore.
0: Beh, ragazzi, del resto, quando si gioca contro la squadra sostenuta da Fabio Ferri in questo mondiale, non si può che uscirne con le ossa rotte, perché come sapete io faccio un grande team.

0: tifo per la nazionale dei Tre Leoni. Detto questo, allora cosa c'è da raccontare? C'è da raccontare che il Marocco ha battuto la Scozia, dando ancora prova, direi, da nazionale forte. Detto che la Scozia magari non è la rivale più attendibile, ma insomma, Marocco che sta impressionando positivamente questo mondiale. Ha vinto anche il Brasile di Carlo Ancelotti 3-0 contro Haiti. Brasile che riaddrizza un po' la rotta verso la qualificazione. Invece, per quanto riguarda gli allenatori italiani, mi sembra si possa dire che la Turchia di Montella ha un'idiosincrasia con il gol. E che verosimilmente, ecco, appunto, questa sconfitta contro il Paraguay non ce l'aspettavamo.
1: No,
0: e segna un po' la pietra tombale sul mondiale della nazionale di Montella.
1: No, è ufficiale. Tra l'altro, la Turchia è fuori dal mondiale perché, tra l'altro, quest'anno vige la regola degli scontri diretti e non della differenza reti. E quindi la Turchia è a zero punti in questo momento. Paraguay e Scozia, e Australia sono a tre punti, però in virtù della sconfitta ottenuta con entrambe la Turchia non può rientrare neanche nel terzo posto e quindi avere una piccola speranza di guardarsi intorno e vedere cosa succede negli altri gironi. È la grande sorpresa di questo mondiale, perché sinceramente io non avevo aspettative enormi alla vigilia, perché la Turchia è un po' come la Serbia, mi sembrano nazionali estremamente umorali, che quindi forse con questa qualità che però non sempre si esprime. Io mi ricordo agli scorsi europei o quelli prima ancora, insomma, la Serbia arrivava all'appuntamento con un'enorme qualità e poi non passò neanche il girone, perché appunto mi sembrano squadre che arrivano molto umorali, che arrivano poi spesso a questi appuntamenti con una grande fanfara. C'è stata la Turchia, è stata accompagnata e scortata all'aeroporto il pullman da una fila immensa per Istanbul di macchine rosse che segnavano questo ritorno al mondiale dopo 24 anni, e poi si sono sciolti come neve al sole. Ho riguardato, sono sincero, soltanto gli highlights della partita contro il Paraguay, ma me la sono vista la partita con l'Australia. E la partita con l'Australia, per dare anche contezza di un paragone che i tifosi della Fiorentina possono ricordare, sembrava proprio vedere la classica Fiorentina di Montella in quelle giornate lì, in quelle giornate in cui la qualità trabordava forse anche troppo, perché poi non c'era quel guizzo magari che usciva dai canoni, perché giocano molto forse anche troppo perfetti in certe circostanze. E appunto contro l'Australia sembrava la Turchia un po' come appunto successo con il Paraguay, che rimbalzava su una superficie morbida senza poi veramente mai impensierire gli avversari.
2: Sapete quanti tiri ha fatto la Turchia nelle prime due partite?
0: Più di 60.
2: 62. 0 gol, XG a 3,51, quindi avrebbe dovuto segnare più di 3 gol, invece c'è stata una maledizione. Ieri Muldur ha preso traversa palo con lo stesso tiro, colpo di testa.
0: Quanto vale
2: traverso
0: in XG traversa palo?
2: Secondo me è come a tedesca quando prendi la traversa d'oro, no, cioè no, c'è una cosa
1: sei
2: che
1: salvo.
2: Ti raddoppia i pali, forse incrocio dei pali è doppio palo d'oro, dovremmo ricontrollare le regole
0: palo
2: della
0: salva.
2: Tedesca
0: palo salva,
2: no, alta salva.
0: Palo salva,
1: anche io sapevo.
2: Abbiamo tedesche diverse,
0: ognuno ha la tedesca che si
1: io
0: merita.
1: Sono la tedesca di Nardo.
0: Vi ricorderete tanto tempo fa una squadra tedesca, perché non c'era difficoltà nell'esprimere il nome completo di Mönchengladbach, è German team.
2: Guarda, a proposito di squadra tedesca, stasera c'è la Germania in una delle partite più interessanti.
0: Ma io mi parlo a caso, sai.
2: Germania Costa d'Avorio, grande gancio, ore 22, quindi fruibilissima questa partita.
0: Tra l'altro bella
2: perché entrambe hanno vinto, la Germania 7-1 contro Curaçao, la Costa d'Avorio 1-0 contro l'Ecuador, con Diomandé che è uno dei volti di questo mondiale, non solo per la partita incredibile che ha fatto contro l'Ecuador, ma anche, avrete visto, per la lettera che ha dedicato alla sorella morta a 15 anni in cui spiega che lui da quel momento in poi non riesce a godersi nemmeno la gioia di essere a un mondiale, perché pensa sempre a Roxanne. Se poi avete tempo, è veramente un bellissimo contenuto che ha fatto per Player Tribune, in cui parla appunto dell'infanzia molto difficile in Costa d'Avorio.
0: Sito bellissimo se uno vuole sentire lo sport report raccontato dagli sportivi Player Tribune, lo consigliamo tantissimo.
3: Colgo l'occasione anche per ricordare quelle che saranno le partite di stasera del gruppo F, Olanda-Svezia alle ore 19, del gruppo E, Ecuador-Curaçao alle ore 2, alle
0: quindi
3: nostre ore 2,
0: comode.
3: E del gruppo F, Tunisia-Giappone alle ore 6.
0: Domani mattina, quindi ci si sveglia presto, e Tunisia-Giappone per fare
1: colazione. Faremo il tifo per i Blu Samurai, squadra feticcia.
0: Sì, sì, sì.
2: Posso chiedervi una cosa?
0: Vai,
2: cosa
0: chiedi.
2: Ne pensate voi? Perché a me, allora, a me piace tantissimo la maglia del Giappone, piace tantissimo
0: bella,
2: anche
0: sì.
2: L'aura che ha questa squadra.
0: Sì.
2: Io mal digerisco, diciamo, l'ostentare il fatto che i giapponesi ripuliscano sempre lo stadio, ripuliscono
1: sì.
2: sempre anche, anche lo spogliatoio.
1: Sono completamente d'accordo.
2: Si è ripartiti anche quest'anno. Tra l'altro leggevo che c'è uno studio della BBC che parla di come i giapponesi predichino bene fuori dai propri confini, ma razzolino male, perché in effetti la BBC dice che i tifosi giapponesi puliscono la sporcizia negli stadi, ma a casa lasciano fare tutto alle mogli. Questo studio che parla anche di come
3: però è una forma di rispetto comunque nei confronti di un luogo che ti sta ospitando, secondo me questa è la loro logica.
0: A casa mia faccio come mi pare,
3: certo,
0: cioè sfrutto la moglie.
1: Io guarda, posso essere d'accordo con Ale, perché mi sembra che all'inizio magari è nata come davvero una forma di rispetto, ora si vedano sempre più video, tifosi inquadrati che magari si filmano, mi sembra che questo abbia travalicato, hanno capito che con
0: Insomma,
1: così si diventa virali. No, è una bellissima forma.
2: Dai,
1: è una bellissima forma. È una bellissima forma
2: come
1: di educazione.
2: Il sombrero dei messicani,
1: cioè,
2: secondo me.
1: È una bellissima forma di educazione. Mi sembra che ora forse viene fatta anche perché i video si sa che girano molto.
0: Siete dei grandi maleducati. Cioè, una volta qualcuno fa qualcosa di bene, criticate.
3: Anche se fosse, comunque, stanno facendo un'azione positiva. Quindi,
2: lasciateci rubare, ragazzi. Poi alla fine è una cosa buona, è ovvio.
0: Tra l'altro, vedevo che tipo gli scozzesi. No, che celeberrimi per la loro sete hanno finito la birra di tutti gli Stati Uniti, però vedevo che ad esempio anche gli scozzesi nei parchi che hanno frequentato per seguire le partite hanno ripulito dappertutto, quindi cioè nel senso,
1: però non fanno notizie, visto?
0: No, invece,
1: perché magari non c'è stessa, dai, la viralità che ha il Giappone è diversa, dai,
0: l'altro, colori uguali, no vabbè. Abbiamo cambiato idea rispetto alle favorite per il mondiale, dopo questo primo, ora ci sono squadre che hanno già giocato la loro seconda partita come la Turchia ad esempio, appunto saluta il mondiale, ma abbiamo cambiato idea rispetto a le favorite per il mondiale, Nico Righi?
1: Ma allora, la grande favorita era e resta la Francia, senza alcun dubbio. La partita di debutto l'ha anche dimostrato, perché è una squadra che comunque, nonostante abbia giocato un bruttissimo primo tempo, poi si è accesa nella ripresa e si è fatta di un sol boccone. Il Senegal, che pure è una nazionale molto forte, campioni d'Africa in carica, poi sappiamo che c'è una querelle che va avanti ormai da qualche mese, io non ho ancora neanche capito chi è la vincitrice della Coppa d'Africa, perché sul campo l'ha vinto il Senegal, poi negli uffici in questo momento dovrebbero essere il Marocco i campioni, però insomma, quindi restano loro i campioni. Tra l'altro mi ha impressionato soprattutto la fase difensiva della Francia, perché offensivamente lo sappiamo tutti quanto la qualità di Mbappé e di Olise, non c'è bisogno di dirlo, ecco, io la dominanza che ha la Francia in uno come Upamecano penso che possa essere un fattore. Io continuo a metterci dentro anche la Spagna, nonostante un debutto terribile contro Capoverde, in cui la Spagna ha giocato una partita bruttissima ed è uno score pessimo quello che ha la Spagna negli ultimi mondiali, tanto che dal mondiale del 2010 ha vinto appena 3 partite, quello del 2010 lo ricorderete, lo vinse, poi da quel momento in poi soltanto 3 partite tra 2014, 18, 22 e 26. Io metto dentro anche, e non la metto soltanto perché c'è stata una grande vittoria al debutto, ci metto dentro anche l'Inghilterra, perché secondo me te che la tifi, correggimi se sbaglio, secondo me arriva l'Inghilterra con i fari spenti rispetto al solito. Poi è vero che gli inglesi gli basta poco, ora hanno vinto contro la Croazia, magari vincono anche la prossima e già si riparte con It's Coming Home, eccetera eccetera. Però mi sembra che un po' le convocazioni di Tuchel, che hanno fatto molto scalpore, invece per me trova il totale appoggio, perché come dice Velasco non bisogna convocare i 25 migliori, ma bisogna convocare i 25 migliori in quello che devono, nel ruolo che devono svolgere per una nazionale. Io sono convinto che l'Inghilterra possa essere davvero arrivato il momento dell'Inghilterra, che tra l'altro poi ha il giocatore in questo momento più in forma di tutto il mondo, che è Harry Kane.
0: E fra l'altro, insomma, sarebbe anche data tonda, perché 66 sì, l'ultimo sì. mondiale, unico mondiale dell'Inghilterra, 2026 tornerebbe anche bene. Tra i grandi protagonisti di questi primi giorni di mondiale,
3: assolutamente sì, c'è questa, si dice, mancata espulsione di Messi. Ale, io ti volevo chiedere
2: ancora
3: questa cosa, ancora
1: io non parlo, lascio parlare.
0: Grande protagonista della partita contro l'Algeria.
2: Sì, posso citare Ranieri
0: Zidane,
2: che diceva: "Vestate attaccare al fumo della pipa", perché veramente questo è il fumo della pipa. Io lo ripeto, ma
0: l'Algeria
2: no,
0: ha fatto no, scusami, finisce, scusami.
2: Va bene,
0: finisce.
3: Allora, la Federazione Calcistica Algerina, lo ripetiamo per i nostri ascoltatori, ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA in seguito alla sfida persa 0-3 contro l'Argentina.
0: Perché?
3: Perché appunto si dice che
0: contestato cosa?
3: Che Messi abbia toccato molto colpito il difensore argentino
0: algerino
3: scusate, sì, al polpaccio con i tacchetti.
2: Benissimo.
3: Senza ricevere alcuna sanzione disciplinare.
2: Mettiamo questo faldone sotto le richieste per una ZTL più larga, comunque per altre cose, per gli autovelox anche sui viali, e vi faremo sapere. Mi sembra, cioè mi immagino che la FIFA abbia reagito come Winchester quando si segnava tutto sulla sua macchina da scrivere immaginaria.
0: Sì, segno
2: perché,
0: tutto qua.
2: Ragazzi, io faccio una grande battaglia contro la polemica da screen e da fermo immagine, perché se vediamo l'azione a velocità normale, quello è un fallo normalissimo, e sarà d'accordo anche mio amico Ludovico Mauro in quello. Cioè Messi inciampa, nell'inciampare mette il tacchetto sul polpaccio del giocatore. Se, tutti dicono se fosse stato se non fosse stato Messi ci sarebbe stata un'altra cosa. Io dico se fosse stato un altro giocatore non ci sarebbe stato il ricorso sicuramente. Però va bene.
0: Lo dico che con Mauro, che è appena arrivato, dice sì, tutto corretto.
1: Non sono completamente d'accordo.
2: Non ha nemmeno sentito,
1: punto,
2: ma si associa.
1: Non sono completamente d'accordo da questo punto di vista. Cioè, il fallo non è bruttino. Poi che non fosse magari neanche da espulsione.
2: Il fumo della pipa.
1: Però io
2: non so come si dice.
1: No, io però sono d'accordo sul fatto che, cioè, se nel mondo, se nel calcio si dovesse fare un appelli, insomma, rigiocare. Non so, poi, cioè, se la FIFA dovesse accettare che fasse rigioca la partita, vabbè, quindi.
0: Diciamo cavolate, è chiaro che questa partita non si rigiocherà mai, no. Però era bello provocare Di Nardo su Messi perché è il suo idolo. Un altro tema, prima di farvi poi così cimentare su un piccolo quiz che ho creato per voi, un altro tema che mi pare sia un po' poco trattato in questi mondiali è il Jabulani 2.0, mi verrebbe da chiamarlo, cioè questo pallone del mondiale che sta mandando in difficoltà molti portieri. Ora io non so se avete visto un po' alcune situazioni che hanno così evidenziato i problemi dei portieri con questo pallone di questa edizione del mondiale. Ad esempio hai citato Pickford, che ha toccato il gol di Baturina ma non è riuscito a deviarlo. È stato citato poi, se non sbaglio, uno dei gol segnati da Messi a Lucas Zidane.
2: C'è da rigiocare anche per quello.
0: No, non so se è un tema che secondo voi
2: tanto
0: è
2: tanto, vi dico che si chiama Trionda. E questo è proprio la mentalità da portiere, no? Perché io non ci avrei fatto caso, cioè mi sembravano tutti più o meno, forse posso aggiungere quello di Mbaye,
0: guarda anche quello di Mbappé,
2: sì, quelli però insomma Mendy non benissimo. Ci fosse stato anche,
0: ma non benissimo perché la traiettoria è ingannevole,
2: quindi tu scagioni
0: Magnan e prende un gol in quel modo,
2: Mbaye ci sta.
0: Detto che secondo me quello di Magnan è proprio un errore suo, perché va giù e gli tirano sul primo palo. Vabbè, detto questo, vi va di cimentarvi in un gioco, ragazzi?
1: Vai.
0: Allora, ovviamente non c'è punizione per nessuno di voi, sei coinvolta anche tu, ovviamente.
3: Ovviamente coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori. Ricordiamoci che potete scriverci al 348-7513-933 o chiamarci allo 055-77-11171.
0: Stanno arrivando fra l'altro un sacco di messaggi, vi ringraziamo, vedo anche dei bellissimi guanti da portiere, bellissimi,
3: sì,
0: non posso dire il marchio ma insomma
3: Simone
1: ancora
3: si
1: da
3: scrive.
1: Usare. Scusami Sofì, ti ho rubato il posto, il lavoro.
3: Simone appunto scrive a Fabio che dice: anche a me piaceva giocare in porta e tanto, e ci invia anche i suoi guanti. Mentre è partito un dissing per quanto riguarda la cultura giapponese, perché Marco dalla Svizzera ci scrive: pulitevi la bocca quando parlate dei giapponesi.
0: Assolutamente, ma infatti
2: potrebbero arrivare gli stessi giapponesi a pulirci la bocca. Chiamo la comunità giapponese, mi sta anche simpatica, no, però
0: in realtà grande amore e rispetto per il Giappone da parte nostra, da parte di tutti i componenti dello studio. Ma cominciamo, ragazzi. Cominciamo. Allora, non fate disordine, cercate di rispondere una alla volta. Canada, Stati Uniti, Messico, chi ha la bandiera più bella?
1: Devo iniziare io?
0: Vai.
1: Canada.
0: Sofia?
3: Canada.
2: Canada, senza dubbio.
0: Quindi Canada vince a mani basse.
2: La foglia di acero?
0: Acero, allora, esatto.
2: Come la batte.
0: Che saprete, dal latino appuntito, quindi insomma. La partita più bella fino ad oggi?
1: Dico Costa d'Avorio e Ecuador.
3: Allora, io ci penso un attimo. Vai. Vado, faccio andare prima.
2: Non posso dire però Argentina-Algeria.
0: Vabbè, vabbè, lo puoi dire.
2: A me è piaciuto molto, anche io molto di nicchia, Canada-Bosnia, il secondo tempo di Canada-Bosnia. Sì. Perché mi sembrava che la Bosnia.
0: Secondo tempo di Canada.
2: La Bosnia fosse più roba rispetto a quello che abbiamo visto poi con la Svizzera
0: e anche con l'Italia.
3: Io mi accodo Argentina-Algeria.
0: Ma falsi. Nachos o tacos?
1: Non ho idea di quale sia la differenza. Nachos.
0: Ma vivi in questo
1: sono patatine.
3: No,
1: sono
3: perché patatine. Formaggio.
1: I tacos, sì, ok. No, allora
0: panini.
1: Allora dico i tacos. Okay. Pardon.
0: Nachos o tacos?
3: Nachos.
2: Io dico tacos.
0: Bravo.
2: E io sono pieno di fun fact. Posso dire solo che la seconda. Ma indovinatemi qual è la seconda nazione con consumo maggiore di tacos dopo il Messico?
0: Il Giappone.
2: La Norvegia.
0: Beh,
3: la Norvegia.
1: LeBron
3: Norvegia.
1: James, grande consumatore di Taco Tuesday.
0: Soprattutto, esatto, Taco Tuesday. Hot dog o hamburger?
1: Hamburger tutta la vita.
3: Hamburger o cosa?
0: Hot dog.
3: Nessuno dei due.
2: Allo stadio hot dog.
0: Allo stadio hot dog. Tutten o tourtier, che sono le specialità francesi.
2: Ah, ok.
1: Non so cosa sia.
0: Tutten sono delle patate con un gravy, quindi una salsa.
3: Ok,
0: il tourtier invece è una torta salata con carne, diciamo.
1: Qui ordinerei la torta salata.
3: Io le patate.
2: Anch'io Tutten.
0: Anch'io.
2: Spero,
0: sembrano anche molto gustose. Il miglior stadio del mondiale?
1: Sicuramente lo stadio Azteca.
0: Anch'io ero per l'Azteca.
3: Anch'io.
2: Sì, vi do un'altra chiamata. Lo stadio di Seattle, se
0: bello,
2: non sbaglio,
0: sì.
2: Dove ieri giocavano gli Stati Uniti, ha una curva fatta a piramide che ritorna anche nel gioco di The Last of Us.
1: Sì,
2: non
1: sì.
2: so se qualcuno ha già giocato. Secondo
1: Io.
2: Me è proprio uno stadio da mondiale. Ecco, però l'Azteca è veramente
0: bello, bello,
2: buono.
0: Bello. Caratteristica davvero la curva a forma di piramide. Il gol più bello fino ad oggi?
1: Il gol più bello fino ad oggi, dai, dico quello, il primo che mi è venuto in mente, dico Baturin all'Inghilterra.
0: Anche a me è piaciuto.
3: Io passo.
0: Passi.
2: Io non posso citare Messi, dai, non citare Messi.
0: Vi dico
2: il gol di Barcola, perché mi è piaciuto un sacco, l'assist di Rabiot. Secondo me è anche più bello quello di Olise per Mbappé.
1: Sì.
2: E poi beh, delizioso lo scavino con cui supera Mendy, quindi Barcola contro il Serbia.
1: Mi è piaciuto tantissimo anche il primo di Haaland per l'azione che ha sviluppato la Norvegia, per la dominanza fisica che questo attaccante sa regalarci.
0: Nessuno che cita il baby fenomeno dell'Australia, ha fatto un gran gol.
2: Iracunda,
1: sì,
2: bello, bello.
1: Certo.
0: Amore sbagliato da mondiale, c'è un amore sbagliato da mondiale?
1: Non ho capito.
0: Tipo calciatore, sicuramente questo mondiale attrarrà tante attenzioni, ma che è un amore sbagliato a tuo avviso?
1: Boh, bisogna vedere quelli che. Ci penso un attimo, non so, te ce l'hai un'idea?
2: Allora, io tutte le volte che vedo giocare Brahim Diaz col Marocco, penso che sia uno dei giocatori più forti del mondo.
0: Anch'io.
2: Però l'ho visto col Milan e lo vedo col Real Madrid. Diciamo un giocatore un po' alla Lollo Pellegrini, cioè
1: bella
2: con una
1: chiamata.
2: Discrepanza tra miglior partita assoluta e peggior partita assoluta, che c'è un oceano in mezzo. Quindi io provo a dire Brahim Diaz, ma
0: ok,
1: è una bella
0: amore sbagliato.
1: Sì, mi piace molto.
0: Okay.
1: Questa chiamata.
0: Tutti su Brahim Diaz.
1: Sì.
0: Bene. E invece l'amore corrisposto dal mondiale, cioè quello che se uno lo compra va sul sicuro.
2: Io dico Wadi per forza. Ieri...
0: Wadi del Marocco, il centrocampista del Marocco. Giovane centrocampista del Marocco.
1: No, io se devo rimanere sul Marocco, dico in questo momento Saibari, che mi sembra mira di Dio, che infatti l'ha comprato il Bayern Monaco. Però sì, comunque il Marocco è una delle squadre che sta facendo la migliore impressione e che conferma una crescita impressionante di questo paese.
0: Sofì, Saibari o Wadi? O Wadi?
1: Saibari, dai.
3: Saibari.
0: Che
3: mi
0: segna,
3: fido di Nick.
0: Segna come un pennarello perché ha segnato le prime due.
2: Wadi ieri in prestazione
1: ma anche la prima ages. Con il Brasile, pazzesco.
0: Look più impressionante di questo mondiale?
2: Conta anche la maglia o conta solo il capello?
0: No, c'è una categoria a parte.
2: Okay, allora, non ci penso perché
1: mi piace molto il giocatore della quello che ha segnato il raddoppio dell'Australia contro la prima partita contro la Turchia, che è il centrocampista capitano del San Paoli, che ha un look molto old school.
0: Connor Metcalf.
1: Metcalf. Metcalf, giocatore che sembra un po' uscito dagli anni 90, se cerchi. Tra l'altro uno molto impegnato anche in tematiche sociali.
0: Baffone
1: che certo. È super impegnato sulle appunto in tematiche sociali, soprattutto per quanto riguarda la comunità LGBTQIA.
2: Ha messo qualche lettera di troppo.
0: Sì, e te?
2: Io, senti, dirò banalmente una persona che così a caso si è fatta i capelli platino, ovvero Muaremovic, che è stato anche espulso contro il Canada, ma mi piace sempre il periodo platino dei giocatori, mi sembrano più forti.
3: Io voto per Antonella Rocuz.
0: Ah, vabbè, te sei andata direttamente fuori
2: in un'altra vita mia moglie.
0: Sarebbe bello.
2: Potrebbe essere mia madre, però. Lui.
0: Comunque apprezziamo tutti la signorina, o signora. Che dir si voglia,
2: signora
0: sposati? Sposati proprio. Sì. Io pensavo McKenny fosse piaciuto con questo ciuffetto rosso. Lasciamo perdere. Maglietta più bella.
1: Maglietta più bella, la seconda della Spagna bianca di Adidas.
2: Bellissima.
0: Davvero?
2: Bellissimo.
0: A me non è piaciuta. Sofì?
3: Ma a Spagna anch'io, dai.
1: Anche l'Argentina è chiaramente una classicona, è sempre bellissima.
0: Mi piace molto quella del Sudafrica, ragazzi. So che mi piace il giallo.
2: Io scelgo sempre una del girone A, quella del Messico con i disegni aztechi.
0: Ah, bellissima.
2: In sottofondo mi piace molto. Vedi.
0: Devo dire, quella del Messico è sempre una delle più belle del mondiale. E vabbè, poi c'è la curiosità di Haiti che si è messa sopra la maglia anche il disegno con la bandiera della Polonia. Inno più bello del mondiale.
1: Ora qui ne dico, non lo so, il Giappone c'è la orecchiabile.
2: Che è quella di Ole Benji, no?
0: Che campioni i giapponesi, campionissimi.
2: Secondo me ci arriva una querela,
1: dalla Federcalcio giapponese.
0: Stato non c'è un'ambasciata poi a Firenze, no, oppure c'è.
2: Sì, immagino sì. Guarda, io dico l'unico inno non cantato, credo, del mondo, che è quello della Spagna, perché mi piace molto questa cosa.
0: Non penso nemmeno la Germania ci abbia le parole.
2: Sì, ce l'ha.
0: Tra l'altro,
2: inno che sa bene Nicco Righi, perché abbiamo visto un contenuto che parla del mondiale del 54.
0: Forse prima c'erano le parole vecchie,
2: prima c'erano delle parole un po' diverse,
1: fraintendibili,
2: non si possono usare adesso, ma un centinaio d'anni fa si usavano da quelle parti.
0: Tra l'altro, penso sia il primo mondiale in cui viene suonato God Save the Queen, the King.
1: Sì. No, oddio, forse no, c'era già al 22.
0: Al 22?
1: Perché secondo me la regina Elisabetta morì nel 2020, se non sbaglio.
2: Sì,
1: in quell'infausto 2020.
2: È vero, morì a settembre del 2020.
1: Secondo me
0: quindi mondiale? 2022, sì. 8 settembre del 2022.
2: Vi posso dare anche un contenuto per far capire un po' anche
1: come ti ricordi la notte delle
2: che c'era
1: Queen
2: Fiorentina Riga.
0: Dai, bello. RFS.
1: Bello. Cioè, però si giocò a dicembre il mondiale, quindi anche in quell'occasione. Ah no, però no, era il 2021. Quindi no, è il primo.
2: No, invece sì. 2022.
1: Ah sì, 2022.
0: Quello in Qatar, esatto.
1: Quindi c'era
0: il secondo mondiale in cui c'è Gansevesing. Ottawa, Washington DC o Città del Messico? Quale visitereste tra le capitali di, insomma,
1: bellissima domanda,
0: le tre ospitanti?
1: Visiterei come città sola, se devo limitare una città, dico Città del Messico.
3: Anche io stavo per dire Città del Messico, perché
0: se ci avesse vibe alla fine.
3: Sì.
2: La città in valore assoluto che visiterei è Città del Messico. Per il momento della vita, mi sa che è una città un po' impegnativa, andrei su Ottawa, che mi sembra un po' più tranquilla.
0: Dice molto bella,
2: no?
0: Ottawa, sì. Molto bella. Nessuno ha scelto Washington. La cosa più sopravvalutata del mondiale:
1: l'hydration break, pubblicità break, dai.
3: Sottovalutata o sopravvalutata?
0: Ora sopravvalutata.
3: Ma sì, ti direi anche io l'hydration.
2: Non posso fare dissing parlando di post partita di
0: Rai.
2: Quello
0: lo studio
2: sì,
0: Rai.
2: Cioè, mi sembra lo siamo sempre Rai. Fossilizzati negli anni 70-80 quando parlano quei personaggi. Ma
0: pensavo fossero i giocatori in campo tutti per l'inno. Per me quella è la sopravvalutata. No, ma non è che non mi piaccia, però mi sembra se ne stia parlando come se fosse l'innovazione del secolo. La cosa più sottovalutata del mondiale,
1: ma io guarda, della sottovalutata ti dico le storie che il mondiale sa raccontare, perché in questi giorni si legge molto sul fatto che questo mondiale un po' sta annoiando perché ci sono tante squadre anche più scarsine. A me piace molto in realtà il fatto che Capoverde o Curaçao possano avere anche una minima ribalta. Secondo me noi confondiamo sempre il fatto che le 48 squadre a un mondiale noi diamo per scontato che tutte lo possano vincere, quando come nell'Olimpiadi ad esempio ci sono tre che vanno per vincere, il resto vanno per partecipare. Quindi mi piace molto il fatto che ci sia molta gente che vada lì per partecipare, ecco.
0: Quindi Nardo, d'accordo con te?
3: Io ritorno sul sottovalutato, ritorno su il litter pick dei giapponesi.
0: Ecco, vedi, giustamente.
1: Noi giustamente l'abbiamo bastonato.
0: Difendici.
2: Io sono d'accordo con quello che ha detto Niccolò, andrebbe stampato. Però metto anche la fase a gironi di per sé, perché poi quando iniziano a essere meno le partite io sento già il senso d'angoscia che stia per finire. Cioè, diamo per scontato il fatto che alle 6 di questa mattina giocherà la Tunisia. Secondo me non è scontato.
0: Chi sarà il miglior calciatore della Serie A al mondiale?
1: Beh, io credo molto in Lautaro Martinez, farà un gran mondiale secondo me.
3: Beh sì, direi
0: Lautaro?
3: Sì.
2: Ma difficile questa domanda. Ma secondo me Maignan può riscattarsi.
0: Sì, poi potrebbe vincere anche
2: il
0: mondiale.
2: Può vincere. In questo momento è molto difficile. Hanno segnato, ha segnato Østigard, poi
0: Baturina e Jonathan David.
1: Jonathan David ne ha fatti tre, che forse potrebbe anche bastare.
2: Vabbè.
0: Premio From Zero to Hero, da nessuno a oggetto del desiderio. Vabbè. Del mercato?
1: No, oggetto desiderio del mercato forse Boadì, rispetto, cioè aveva già una valutazione, sì. Però immagino il mondiale lo eleverà. Da Zero to Hero non si può non citare Vosigna, è passato da avere i miei follower a avere quelli veramente di, non lo so, Alessandro De Nardo.
0: Portiere,
1: che tra l'altro tu seguirai,
2: assolutamente.
0: Portiere, leggevo, fa anche l'allenatore di pallavolo, di beach volley, e lì sulla sua scuola hanno messo questo messaggio dicendo che sostanzialmente per quest'estate non ci sarebbe stato il corso di beach perché non c'era il grande Vosigna, no? Perché era impegnato in un altro piccolo appuntamento, appunto il mondiale di calcio. Quindi Vosigna,
2: allora from Zero to Hero, un altro di Capoverde, che è Roberto Lopez, il Pico Lopez, quello che è stato convocato su LinkedIn, ha fatto una partita secondo me
1: meglio di Vosigna,
2: assoluto migliore di Vosigna.
1: Sì, sono d'accordo,
2: e è una bellissima storia anche quella.
0: C'hai un From Zero to Hero, Sofia?
3: No, però mi è piaciuta molto questa storia del calciatore che è stato convocato su LinkedIn.
0: Messi o Ronaldo?
1: Chi farà meglio, chi preferisco?
0: Sì, chi farà meglio.
1: Vabbè, Messi. Cioè, mi sa che mi sembra che sia già una vecchia questa domanda.
0: Vabbè, ci sono ancora. C'è
1: no,
0: la possibilità
1: penso,
0: dei farsi, cioè,
1: penso Messi. Temo Messi.
3: Anch'io temo Messi.
0: Vabbè, a Di Nardo manco io lo chiediamo.
2: Sì, Messi.
0: Chi è il secondo?
2: No, Messi, ma io aspetterei. Stavo controllando contro chi giocherà il Portogallo, perché secondo me se fossi nei difensori dell'Uzbekistan mi preoccuperei, perché cioè io mi immagino Ronaldo nel suo covo del male che recepisce tutte queste informazioni, tutte queste meme, e scende in campo e dice: ok, io provo a farne 17.
1: Tra l'altro
2: non so nemmeno come si passa il pallone.
1: Tra l'altro polveriera, lo spolvegliatoio del Portogallo. Non so se lo avete sentito, comunque ci sono state, c'è stata grossa bufera per le dichiarazioni che ha fatto ieri João Neves, che parlando di Ronaldo ha detto sì, sostanzialmente ha detto sì, è stato un grande, il più grande della nostra nazione, però oggi
0: basta,
1: è uno come tutti gli altri. Lo hanno bersagliato tantissimo sui social, sia lui che la sua fidanzata, che invece di buttare un po' di acqua sul fuoco ci ha buttato la benzina, sì, perché ha detto tenetevi il vostro GOAT, che è tipo un non mi ricordo come l'ha definito,
2: pagliaccio.
1: Ma tipo, no, non pagliaccio, però è una persona, no, che scherzo, pensa solo a se stesso, insomma, il
0: voluto
1: era questo.
0: Si può dire voluto?
2: Secondo me sì.
0: Dai, le ultime tre: italiani al mondiale, chi farà meglio? Bocelli, Ancelotti, Montella, Cannavaro, Mariani o Di Bello?
2: Già Montella,
0: Bocelli,
2: lo possiamo...
0: Bocelli è andato abbastanza bene.
1: Bocelli è andato benissimo perché avrà strappato un assegno per cantare in tre minuti prima della partita a 6-0. Per
0: Montella,
1: cui forse...
0: Montella non bene.
1: No,
0: Cannavaro. Ora al
1: io
0: di tutto, però lo
1: flop,
0: non è che ci aspettiamo.
1: C'è una scommessa in corso in redazione, perché io mi aspetto un flop del Brasile, per cui non posso dire Ancelotti perché sarebbe conflitto.
0: Quindi Mariani, quindi l'arbitro Mariani,
1: no,
0: o Di Bello al VAR.
1: Dico Bocelli.
2: Ah, Bocelli. Io dico Mariani.
0: Mariani.
3: Io Bocelli. Bocelli. Mi è piaciuta molto la...
0: Le ultime due sono: chi va in finale?
1: Spagna-Inghilterra, io le vedo lì. Cioè, non so se si possono incontrare prima, però dico queste due.
0: Sofia?
3: Argentina.
0: Mm-hmm.
3: Inghilterra.
0: Bella roba, sarebbe fantastica. Non so nemmeno se può succedere, però.
1: Sì,
2: ma secondo me ora,
1: tutto,
2: come
1: può
2: ora
1: succedere,
2: tutto può succedere.
1: Perché banalmente l'Inghilterra può arrivare terza, però.
2: E io copio la finale di Nico Righi.
0: Ah, quindi se era Spagna-Inghilterra. Per nessuno di voi la Francia va in finale. Chi vince il mondiale? Ora non mi dite Francia, perché sennò siete degli incoerenti.
1: Io continuo a pensare la Spagna, anche se l'inizio non è stato incoraggiante.
0: Tu avevi detto appunto o Argentina o Inghilterra, quindi per chi?
3: Forse Inghilterra.
0: Ma mi sembra un'ottima risposta.
2: Io dico Spagna.
0: Ok, bene ragazzi, vostro onore, ho concluso. È stata lunga, ma vi siete ben comportati. Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, io direi che possiamo prenderci un attimo di pausa, anche solo per fare uscire,
1: sì,
0: il buon Nico Righi dallo studio, e ringraziamo e salutiamo e rimandiamo.
3: Grazie,
0: a lavorare nella miniera di tutto mercato.
1: Grazie
0: web.
1: A voi. È stato un piacere,
0: notizie.
1: Bellissimo parlare di mondiale.
0: Sempre, sempre molto bello. E piccola pausa.
4: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze.

0: eccoci tornati in diretta. Devo dire anche Di Nardo ci aveva un quiz in canna veramente molto divertente, ma lo faremo in qualche altra puntata, oppure magari lo fai con Ludo Mauro. Non so se sarà bravo come me, il buon Ludo, però Ludo c'ha una bella cultura calcistica, quindi può darsi che possa fare un buon punteggio. Bel quiz, quindi restate collegati perché poi giochiamo ancora insieme. Fra l'altro Ludo Mauro, di cui mi hanno parlato anche recentemente come calciatore, un suo ex direttore sportivo mi ha detto: eh sì, io ci ho avuto Ludovico Mauro come giocatore, un tuo ex direttore sportivo, poi ti racconterò. Detto questo, abbiamo parlato ovviamente, Sofi, molto di Fiorentina.
1: Sì, moltissimo, molto dei mondiali.
0: E abbiamo avuto, grazie a te, un grande ospite come Seba Frey. Che unisce un po' i mondiali, perché F di Fiorentina, F di Francia, la grande favorita.
1: Sì. Ricordiamo, abbiamo avuto anche molta interazione dai nostri ascoltatori, infatti ricordiamo di iscriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77-1171.
0: Continuate quindi a scriverci anche poi nelle prossime ore in compagnia di Ludovico, insomma continueremo a raccontarvi tutto quello che riguarda questo weekend sportivo. A proposito, non abbiamo detto niente di niente sulla sprint race che cominciava alle ore 15 con l'ottimo Gura, se non sbaglio, che partiva in pole, che ha chiuso secondo alle spalle di Pecco Bagnaia, terzo invece Marc Márquez. Ricordo che si corre a Brno in Repubblica Ceca, o Cechia che dir si voglia, perché insomma ho capito che c'è stata questo cambiamento a livello di nome. Allora, noi però dobbiamo stare anche sull'attualità della città di Firenze, non strettamente legata alla Fiorentina, ma legata a questi giorni che sono sempre molto particolari, perché ci stiamo avvicinando al 24 di giugno, ovviamente a San Giovanni, e quindi alla festa della città di Firenze. Ovviamente è una giornata poi significativa, perché coincide con la finale del calcio storico. Noi siamo in collegamento con il presidente del calcio storico, Michele Perguidi, che ringrazio e saluto. Grazie mille per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io direi di cominciare da quanto abbiamo visto fino ad oggi, ovvero insomma un bilancio da parte del presidente su le prime due semifinali del torneo. Come è andata anche da parte vostra a livello organizzativo, di risposta da parte della città, e poi insomma dei tanti appassionati che arrivano anche da fuori della città?
2: Ma da parte della città direi una grandissima risposta, per esempio che noi mettiamo le curve e anche parte dei biglietti della tribuna al sole in vendita ai colori, e i colori hanno fatto un record di vendita dei biglietti presso i loro associati, quindi tanti fiorentini, tantissimi, hanno richiesto il biglietto ai colori e hanno voluto vedere le due semifinali del calcio in costume. Quindi sotto questo aspetto molto bene anche dal punto di vista delle televisioni, che hanno vinto un bando pagando anche al comune un buon corrispettivo che sarà riversato ai colori. Quindi direi che l'attenzione e le aspettative sono veramente molto molto alte, e il riscontro è molto positivo. Lo stadio delle semifinali è stato sold out, c'è grande interesse.
1: E Michele, come magnifico mistero della finale avete scelto il tennista Flavio Cobolli, che ha addirittura, ricordiamo, ha un giglio tatuato sulla pelle e sulla schiena, se non sbaglio.
0: Sì, mi pare, insomma, sotto il collo.
2: Sì, e fa molto piacere, perché lui era molto molto contento di fare magnifico mistero. È molto contento di fare magnifico mistero, quindi ci ha fatto molto piacere. È uno straordinario campione del tennis legato alla città di Firenze, perché
1: infatti
2: è nato a Firenze, il nonno era fiorentino pure sangue, ha un giglio tatuato. Insomma, credo che sia bello avere un campione internazionale del genere italiano che sia legato alla città. Quindi penso che possa essere bello per tutti quelli che giocheranno in suo onore la partita.
0: A proposito di magnifici messeri e anche delle giadre madonne, mi verrebbe da dire, visto che insomma nella seconda semifinale, non so se è un unicum, se è una prima volta nella storia, ma non c'è stato il magnifico messeri ma due le giadre madonne, quindi non lo so, era una novità assoluta?
2: No, non credo sia una novità, Mm-hmm. Anzi, credo che a volte c'è stata sola e già la Madonna, ma va bene così, insomma.
0: No, no, ci mancherebbe.
2: Una cosa bella, anche lì, grande personalità dal punto di vista dello sport e per infine del mondo dello spettacolo, quindi direi che va bene, insomma, è stata una cosa.
0: No, no, molto apprezzata.
2: È apprezzata, sì, sì.
0: Ricordiamo Elena D'Elia, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Amici, e Laura Perego, pluricampionista italiana che ha guidato la squadra paralimpica di
2: mia moglie ha voluto fare la foto con Elena D'Elia. Io non conoscevo, ma le mie figlie e mia moglie lo conoscevano molto bene.
0: Ah, assolutamente, personaggio dello spettacolo molto, molto conosciuta, appunto. Poi Fiorentina mi diceva
2: anche il programma di Amici, insomma.
0: Esatto. Che era alla prima visione della partita del calcio storico, sempre continuando sul tema sportive, donne che appunto sono le giadre madonne di questo calcio storico, coinvolta anche Beatrice Grifoglio, palleggiatrice e capitana del Bisonte Firenze, e poi nella finale ci sarà anche Jennifer Boldini, sempre del Bisonte Firenze, quindi insomma grande attenzione anche da questo punto di vista al volley e al Bisonte, che mi pare di capire in questa stagione insomma sarà anche una squadra molto ambiziosa.
2: Società di Serie A 1, quindi credo che sia giusto anche rivolgersi a queste grandi campionesse. Mi sarebbe piaciuto avere un magnifico mestiere o una leggera madonna della pallacanestro, ma sarà per il futuro, insomma. Ecco, io pensavo a Lia Mudom, che quest'anno ha firmato a Cantù, che poteva essere Fiorentino, di Roverciano, e poteva essere un grande magnifico mestiere, ma sarà per la prossima.
0: Io sono d'accordo, lo sai, quando vuoi Lia Mudom, molto volentieri.
2: Bene.
0: Abbiamo una domanda per te.
1: Sì, Michele, leggere una domanda dei nostri ascoltatori. Le regole rimarranno le attuali o pensa di cambiare qualcosa?
0: No, tema di grande discussione questo,
1: Sì.
2: Sì, ma è un tema di grande discussione, ma è un tema sbagliato. Uh-huh. Perché le regole non sono cambiate negli ultimi 16 anni. E in questi 16 anni abbiamo visto partite diverse, quindi partite con poche calce, partite con la palla ferma, partite con tante calce, insomma il calcio lo fa chi gioca, non lo fa chi fa le regole, comunque le regole non sono cambiate.
0: Sì, poi...
2: quindi poi per la finale sicuramente ci saranno le stesse regole, non possiamo cambiare in corsa. Il prossimo anno vediamo, stiamo studiando dei correttivi, perché questo gioco, diciamo così, dove conta tantissimo chi è in superiorità numerica e tantissimo la battuta, può avere delle migliorie, quindi le stiamo studiando insieme ai colori, come facciamo sempre quando vogliamo mettere le regole nuove. Ecco, non è che le regole le mette il comune in autonomia, il comune si rapporta sempre con i calcianti, i presidenti errori, i consigli, insomma è sempre un lavoro di squadra, anche se quando le partite non sono belle il capo espiatorio è sempre il presidente del calcio del costume. Ecco,
0: assolutamente,
2: è una cosa,
0: assolutamente
2: è una cosa sbagliata, è solo Fiorentina. Ecco, probabilmente c'entra un po' la politica, ecco, perché non si è mai visto accusare un presidente di una federazione se le squadre danno uno spettacolo che magari non piace. E comunque anche lì ci sarebbe da discutere, perché le quattro squadre che hanno giocato fino adesso hanno dato l'anima, tutte e quattro, e i cantanti hanno onorato la piazza, tutte e quattro le squadre, quindi secondo me sono totalmente ingiustificate queste polemiche.
0: Sì, io lo dico sempre, ci vuole insomma, come dire, anche un po' il rispetto per chi ci va in piazza, che insomma non fa uno sforzo,
2: sì,
0: da
2: anche
0: poco,
2: anche perché non prendono soldi, lo fanno per passione. E poi pensa quanto è difficile modificare un gioco che si gioca una volta l'anno.
0: Chiaro.
1: Sì.
2: Cioè, la gente lì, cioè, puoi modificare un gioco che si gioca tutte le settimane, ma un gioco che si gioca una volta l'anno, cioè per vedere le modifiche devi vedere 2-3 anni di tempo, 4 anni, quindi insomma è un po' particolare il calcio del costume. Certamente è diventato molto popolare, con i social ne parlano tutti e ne sparlano tutti, e va bene così, insomma, fa parte del gioco. Anche se io ho già fatto 51 lettere con l'avvocato.
0: Ecco, insomma, è un compito impegnativo quello del presidente del calcio storico. Ultima.
2: Il compito impegnativo è quello del mio avvocato.
0: sì, è impegnato. Ultima, ovviamente, sulla finale: rossi contro azzurri, cosa aspettarsi? E in generale, insomma, che partita sarà?
2: Sono due squadre molto forti, perché i rossi sono quelli che vincono da 3 anni, 4 anni di seguito, e hanno una squadra veramente eccezionalmente forte. Quindi hanno ricambi, hanno un bel gioco, giocano in maniera pulita, e sono sicuramente la squadra da battere, ma gli azzurri sono gli azzurri, una squadra con una mentalità vincente assoluta, e quindi sarà secondo me una bellissima partita.
0: Michele Pierguidi, presidente del calcio storico, ci vediamo il 24 in Piazza Santa Croce.
2: Bene, grazie.
0: Grazie mille. Michele. Un abbraccio e grazie mille al presidente del calcio storico che ci ha fatto compagnia in questi ultimi minuti di trasmissione. Allora, non c'è spazio per giocare su il tema amichevoli, però lo dobbiamo citare perché insomma la Fiorentina ha ufficializzato che affronterà alcune amichevoli di preparazione in vista del campionato. E allora, Sofia, a te l'onere e onore.
1: Sì, ricordiamo appunto che la prima partita ci sarà il 19
0: di luglio.
1: Fiorentina contro la Fiorentina Primavera, poi
0: al Viola Park,
1: poi sempre al Viola Park ci sarà Fiorentina verso Gubbio, mm-hmm, il 22 luglio. A seguire avremo il 29 luglio Watford contro Fiorentina,
0: e qui si giocherà in Inghilterra,
1: e poi il QPR contro Fiorentina il 25 sempre luglio, e qua si giocherà invece al Matrade Loftus Road.
0: Ma come hai detto bene?
1: Ho detto bene. E l'ultima invece sarà contro la Deportiva La Corugna, sempre al Viola Park, il 6 agosto.
0: Bene, bene, questo è il programma per restare in compagnia della Fiorentina con le amichevoli che ci avvicineranno al campionato. Noi ci salutiamo, perché siamo arrivati al momento dei saluti, 15:59.
1: Vi ringraziamo per tutti i vostri messaggi, che non abbiamo avuto modo di leggere tutti, però vi
0: magari
1: ringraziamo
0: qualcuno
1: sempre.
0: Lo recupereremo.
1: Sì, lo recupereremo. Vi auguriamo un bellissimo weekend.
0: Appuntamento a sabato prossimo, quando ci sarà però solamente l'ottima Sofia.
1: Ecco.
0: Io non ci sarò.
1: Bene.
0: Bene, un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: 16.09, rieccoci in diretta su Radio Firenze Viola. Siete all'ascolto del Viola Weekend, che parte anche in questo sabato 20 giugno 2026. Come sempre puntuali dopo la fascia pubblicitaria lanciata dall'ottimo Fabio Ferri, che con l'altrettanto ottima Sofia Ferreri hanno condotto le consuete due ore di Firenze in campo, che lasciano spazio ora come sempre alla nostra trasmissione. Il buon pomeriggio vi arriva oggi da parte di Ludovico Mauro, oggi in solitaria, quindi non è né un tandem né un tridente come vedete solitamente dagli studi di Via Panciati in questa trasmissione. È un one man show oggi, se così si può dire, ma neanche, perché definire one man show mi sembrerebbe veramente un'eresia, quindi mi limiterò a dirvi un'altra volta benvenuti a tutti all'ascolto di questa trasmissione. Come sempre i numeri per interagire con noi: 348 75 13 933, per messaggi scritti e note audio su WhatsApp 055 77 111 71, se volete intervenire in diretta in un sabato che ci lascia innanzitutto un discreto aggiornamento di Fiorentina, perché ve lo raccontiamo da ore già con chi mi ha preceduto, ma attraverso il nostro sito come sempre. Lucas Beltrán viaggia sempre di più verso il ritorno in patria e, per l'esattezza, al River Plate, club in cui è calcisticamente nato e cresciuto e da cui lo prelevò la Fiorentina ormai 3 anni fa. Il club viola e i Millonarios stanno definendo l'acquisto a titolo definitivo da parte degli argentini del classe 2001. Da quanto abbiamo raccolto dovrebbe essere attorno agli 8 milioni di euro la base di intesa che è stata trovata in queste ore. Le parti sono ancora al lavoro per trovare l'intesa finale. Leggete il pezzo d'approfondimento in copertina sul nostro sito, è l'apertura in questo momento a cura di Niccolò Santi, uscita alle ore 15, prima ancora ce n'aveva dato conto il direttorissimo Niccolò Ceccarini. E dunque, insomma, il Vichingo si prepara a fare le valigie, se tutto andrà bene, quindi se verrà confermata l'intesa ormai molto vicina tra Fiorentina e River, e se lui stesso darà il suo benestare, perché per ora manca soltanto il suo ok definitivo, farà rientro in patria e lascerà definitivamente la Fiorentina, perché quest'anno l'ha passato in prestito secco al Valencia con un bottino anche magro a livello realizzativo, 3 gol e 3 assist in tutta la stagione per Beltrán, che appunto dovrebbe tornare a vestire la maglia gloriosa del River Plate, che l'ha tanto coccolato fin dai suoi primi passi da calciatore e che dovrebbe appunto ritrovare in questa sessione di mercato. Se volete farci sapere la vostra su questo, è un argomento su cui vi invitiamo a scrivere. Non sarà certamente un grandissimo rimpianto, perché per quanto a tanti sia anche piaciuto come acquisto 3 anni fa, tra cui anche il sottoscritto, Beltrán in 2 stagioni di Fiorentina ha fatto vedere poco, davvero molto poco, sia da centravanti sia da trequartista, da rifinitore, da bomber, che alla fine non è stato, nonostante con De Michelis si fosse affermato proprio da puntero, per dirla alla spagnola, nel campionato sudamericano. Il salto in Europa alla fine l'ha pagato, a Firenze non si è mai imposto, e quindi non sarà, diciamo, il più grande rimpianto della storia della Fiorentina, tanto per usare un eufemismo. Poi c'è molto altro di cui parlare, perché la Fiorentina continua a scandagliare il mercato in entrata e specialmente quello degli esterni d'attacco, che abbiamo capito essere la priorità di questo mercato estivo. Stamane il Corriere dello Sport rilanciava l'apertura del Burnley per Luca Coleoscio, che la Fiorentina sta sondando. Coleoscio ha fatto una discreta annata in prestito al Paris FC, è rientrato chiaramente dal prestito agli inglesi, e la Fiorentina sta cercando di affondare il colpo per il nazionale Under 21, che si è messo bene in mostra sotto la guida di di Baldini. Tra gli esterni d'attacco si è parlato a proposito di argentini, visto che abbiamo aperto con Beltran. Nei giorni scorsi Sky aveva rilanciato con forza la voce di Giovanni Baroni, trequartista fantasista puro del Talleres de Cordoba, che la Fiorentina avrebbe messo nel mirino. Io stesso gli ho dedicato un approfondimento qualche giorno fa sulle pagine di Firenze Viola, che potete facilmente ritrovare. Classe 2009, elemento di fantasia vera e propria, è stato lanciato nel grande calcio argentino da Carlos Tevez l'anno scorso, non poco per uno che appunto deve ancora diventare maggiorenne e che la sua prima stagione nei grandi l'ha vissuta un anno fa, quindi a soli 16 anni. È stato un pilastro anche della nazionale argentina under 17, che due mesi fa ha perso in finale il sudamericano, ovvero appunto il essenzialmente il loro torneo continentale per le nazionali under 17, che l'Argentina ha visto perdere soltanto all'ultimo atto per mano della Colombia lo scorso 20 aprile. Poi si parla ancora di Filip Kostić, che è uno svincolato diciamo di lusso, anche se alla fine è un è una terminologia forse anche esagerata per l'ex Juve, che comunque continua a far gol non solo alla Fiorentina ma anche altri club. E poi c'è il mercato della mediana, dove non si parlerà più di Ismael Koné, perché ai noi il centrocampista del Sassuolo, molto molto interessante, che aveva fatto una grande annata di rilancio dopo il periodo no al Marsiglia, essenzialmente starà fuori se non tutta quasi la prossima stagione per la doppia frattura alla tibia riportata nei giorni scorsi al mondiale, tra l'altro nella partita che la sua nazionale ha vinto 6-0 contro il Qatar, per un brutto intervento di una dinamica alla fine anche strana, perché se uno va a riguardare l'azione, l'infortunio patito da Koné non deriva da un'entrataccia, da un fallo brutto, cattivo, pesante, eppure la gamba fa subito un movimento innaturale e la prognosi è stata subito devastante, con la mezzala box to box del Sassuolo che ha lasciato il campo in barella e con la maschera d'ossigeno. Il pacchetto che meno dovrebbe essere ritoccato dalla Fiorentina resta quello dei centrali. Stamani gli abbiamo dedicato un approfondimento sulle pagine online di Firenze Viola, perché per la Fiorentina Pongracic, che è l'unico rappresentante della Fiorentina al mondiale, e Ranieri non sono in vendita, e Comuzzo è un po' la variabile, nel senso che Comuzzo è un elemento su cui la Fiorentina crede fermamente e lo reputa un pilastro del futuro. Al tempo stesso non sta smettendo di pensare all'ipotetico prestito per l'anno prossimo, perché comunque è un ragazzo che quest'anno ha vissuto enormi difficoltà, ha messo in mostra purtroppo tante amnesie derivanti anche da una situazione di squadra tragica, perché la Fiorentina ha vissuto a livello collettivo un'annata tra le peggiori della sua storia, e quindi nelle idee della dirigenza un'annata volendo in prestito, solo ed esclusivamente in prestito senza perdere il controllo del cartellino, potrebbe alla fine far bene alla sua crescita e farlo tornare tra un anno ancora più pronto, ma potrebbe anche non avvenire, potrebbe essere semplicemente il terzo centrale, quindi confermare un pacchetto che dovrebbe tutto sommato non subire grosse variazioni. E poi c'è il mondiale in tutto questo, parleremo anche chiaramente della Coppa del Mondo, che continua secondo me a mettere in campo diverse partite interessanti, e per quanto si tratti di una formula che non è gradita a molti, anche al sottoscritto, quella a 32 squadre, per dire, per me fino al Mondiale in Qatar era la migliore, però finora quasi tutte le partite della Coppa del Mondo sono state interessanti e ricche di spunti. Stasera ce ne sono due molto belle da vedere: alle 7 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio. Tra l'altro vedo e ringrazio Alessandro Adinardo al di là dal vetro, non solo per curare la parte tecnica, ma vedo che arriva un applauso, non ho capito come mai, alla citazione delle due partite del mondiale. Io vi invito a guardarle perché mi sembrano due appuntamenti niente male. Olanda tra le big e l'outsider per eccellenza, una squadra niente male, e ha fatto un po' come dire, commuovere tutti la conferenza stampa di Koeman pre-torneo, in cui parlava della malattia della moglie, che in caso di raggiungimento della finale da parte degli Orange potrebbe, col permesso dei medici, se arrivasse, raggiungere lo stadio per vedere la finale della nazionale allenata da suo marito. La Svezia ormai la conosciamo da anni, soprattutto per il calcio prepotente, fisico, che mettono in campo da tanti anni. Ne ha fatte le spese l'Italia 9 anni or sono, e non è cambiato niente purtroppo da allora. Stasera Germania Costa d'Avorio, la Germania per confermarsi dopo il 7-1 a Curaçao. A proposito di Curaçao, faremo una breve parentesi nella seconda ora di questa trasmissione. La Costa d'Avorio per diciamo almeno metter paura a una delle big europee per eccellenza, perché comunque è una delle squadre d'Africa più interessanti, anche se probabilmente un po' lontana dai fasti di un tempo. La generazione dorata ivoriana è alle spalle, questo si può dire. Va bene, detto questo, cominciamo il primo giro di collegamenti. Saluto tutti coloro che ci stanno scrivendo. Vedo Julien d'Avignone, vedo Yuri, vedo Mattia che ti scrive: ti facciamo compagnia.

0: l'anno scorso, quindi prima vittoria per il l'ex ormai campione del mondo da un paio d'anni della Ducati, e poi non so se è finita, ma era in corso la semifinale del torneo di tennis di Halle, che è uno dei preparativi a Wimbledon, dove si stavano sfidando Zverev e non ricordo sinceramente l'avversario che mi sfugge, Fritz, esatto, sono al tiebreak del primo set, quindi una semifinale più che nobile per un torneo che nonostante sia un 500 alla fine è sempre tra i più visti per la stagione dell'erba che poi prepara a Wimbledon. Io inauguro allora il giro di collegamenti del Viola Weekend, come sempre con un altro che alla fine è una presenza fissa della nostra trasmissione, ed è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Ludovico, buon pomeriggio.
0: E grazie per essere in mia compagnia anche oggi.
1: Grazie,
0: nonostante siano weekend un po' balneari questi, perché siamo senza Fiorentina, però noi siamo sempre qui pronti ad aggiornare i tifosi.
1: No, ma la Fiorentina c'è sempre.
0: Esatto. La Fiorentina non svanisce mai, nonostante non giochi, non va mai via dalla nostra quotidianità. Mario, non possiamo che partire dalla notizia di oggi, e ovvero il probabile addio di Lucas Beltrán definitivamente alla Fiorentina. La Fiorentina sta trattando col River per il passaggio a titolo definitivo dell'argentino di nuovo al club di Buenos Aires, dove è nato, dove è cresciuto e dove giocava fino a prima che lo comprasse proprio la Fiorentina. Circa 8 milioni di euro è la valutazione che ne fa la Fiorentina stessa, e più o meno dovrebbe essere la cifra che dovrebbe incassare il club viola. Beh Mario, io dicevo in apertura di trasmissione, Beltrán in due anni ha fatto vedere molto poco, non dico che fosse arrivato in pompa magna, però era stato accolto come un discreto acquisto e poi non è mai decollato, insomma, qui in Riva all'Arno. Quest'anno al Valencia non è sbocciato, anzi non lo so se vuoi spendere due parole sul vichingo, però non credo che la gente si strapperà i capelli, ecco, per la sua cessione.
1: No, mi dispiace perché come dire, è uno dei tanti acquisti sbagliati di questi ultimi anni, purtroppo va detto. Mi dispiace che tanto professionista serio, un ragazzo a gamba, ma l'ho subito visto un pesce fuor d'acqua, devo dirti, perché fisicamente mi sembrava non adatto al campionato italiano, e poi con questo grande fardello sulle spalle dell'equivoco del ruolo, perché non abbiamo mai saputo se fosse una seconda punta, una prima punta, un tre quarti italiano. Arrivò addirittura a farlo giocare mezz'ala la partita, e quindi insomma grande equivoco, e devo dirti che in Argentina qualche volta faceva la sua prima punta, ma probabilmente proprio non lo era. Però il fatto che non sia andato neanche in Spagna bene, dove peraltro gli argentini vanno di solito bene, è la prova provata in qualche modo che non ci siamo. Credo sia un giocatore dell'Argentina, ecco, credo sia un giocatore dell'Argentina, e siccome è un ragazzo per bene, in gamba e tutto, io gli auguro davvero in Argentina di trovare la sua dimensione. È ancora giovane, non è il primo e non sarà l'ultimo che parte all'Argentina, fallisce in Europa e torna a casa. Ecco, questo credo che sia un déjà vu, lo posso dire sicuramente.
0: E anche perché Mario, uno dei temi che riguardano l'estate viola, e oggi ci tornava con un bel approfondimento La Nazione nella rassegna stampa, alla fine va proprio in questa direzione, ossia la Fiorentina quest'anno non ha l'Europa dopo tanti anni, quindi non ha gli introiti derivanti dalla UEFA, ha inevitabilmente perso un po' di appeal nei confronti del resto del mondo del pallone per la stagione che ha vissuto, e riparte anche dalla tanta spesa dell'anno scorso, del mercato da 90 milioni di euro dell'estate passata. Quindi lavorare con le plusvalenze, con l'abbassamento un po' del monte ingaggi, sarà importante, no, per un mercato che già è difficile di per sé, visto che la piazza appunto è un po' meno appetibile degli anni scorsi. Ecco, operazioni come quella di Beltrán sono quelle su cui deve puntare Paratici per quest'estate, no, per racimolare quei soldi che, come dicevo ora, non trova da altre parti, come avveniva fino all'anno scorso.
1: Serve dinero, serve dinero, non c'è dubbio su questo. Servono soldi, e Paratici non dico abbia tanto da, cioè, ha tanto da vendere in termini numeri, ha poco da vendere in termini poi di qualità. però qualcosa deve fare sicuramente, qualcosa si deve inventare, ed è un mercato di vacche magre, nel senso che non mi sembra che giro anche per le altre

0: squadre delle grandi cifre, vero che tutte hanno più o meno difficoltà a fare mercato, però la Fiorentina deve guardare in casa propria, quindi io queste due o tre settimane ho parlato sia in intervista che fuori intervista con diversi addetti ai lavori, ma tutti mi hanno detto in bocca al lupo Paratici, perché è difficile stare la Fiorentina, perché intanto io ho sentito parlare l'altro giorno in sala stampa, in conferenza stampa da Paratici di 60 giocatori, insomma ragazzi, d'accordo, ci stanno dentro i giovani, ci sono quelli che ritorno, tutto quello che vuoi, però sono tanti e in qualche modo vanno piazzati, quindi è difficile, più devi costruire la squadra, e se tanto mi dà tanto, non dico la Fiorentina sarà stavolta, ma sarà comunque cambiata in molti elementi, quindi ci sono tantissime operazioni a fare, non ci sono i soldi dell'anno scorso, ci vuole il miglior Paratici in assoluto, lo dico.
1: Senza dubbio, perché appunto la situazione è questa, ci vorrà tanta pazienza. E non so come interpreti te, Mario, ma proprio proseguendo su questo solco, lui l'altro giorno in conferenza stampa è stato molto molto molto di profilo basso, ha ripetuto anche più volte il fatto che ci vuole tempo per costruire una Fiorentina, come l'ha nominata lui, competitiva e duratura. Ecco, il ci vuole tempo, io credo che vada proprio in questa direzione, ossia armatevi di pazienza, perché qui c'è da fare un gran lavoro, e non riguarda solo il mercato, come diceva lui stesso, ma proprio le fondamenta, perché alla fine lui ha fatto capire che è arrivato in un posto dove anche la società era completamente da rifare, o forse da fare proprio, perché tante figure non c'erano, le sta portando lui in questo momento. Insomma, ci ha fatto un po' capire che i successi si costruiscono dalle basi, e le basi sono la società, e lui è chiamato a fare in primis questo e poi a pensare al campo. Non so come la vedi, Mario.
0: Tu hai capito questo? Io ho capito la stessa cosa, ma ti posso dire che un paio d'ore fa parlavo con un mio amico un po' più grande di me, che è ora in pensione ed è un ex manager di banca e tifosissimo della Fiorentina, e mi diceva: Mario, ma Paratici ha parlato da manager vero, cioè ad ascoltare la conferenza stampa in diretta sembrava di sentire l'incontro all'alto vertice di un'azienda, e lui ha detto in italiano, senza fare nomi, che ha trovato la società come esattamente l'ha descritta te, e l'ha detto tre volte, e ti dirò di più, che mi ha talmente convinto, cioè io già avevo forti dubbi, ma mi ha talmente convinto quando lui ha detto, rivolta anche ai giornalisti: voi vi perdete dietro a un terzino, no? C'è tra il calciomercato, il nome, per carità, dice, capisco che sia un bel gioco, ma io voglio parlare di club. E quando gli è stata fatta una precisa domanda di fare paragoni con i club erano andati meglio, penso il Como, il Bologna, lui ha detto: ma il segreto è molto semplice, sono club che hanno avuto visione, che hanno avuto struttura, che si sono dotate nei loro posti, insomma, principali di persone giuste. Insomma, tu che hai capito, io ho capito che qui per 7 anni, io so che a qualcuno purtroppo questo discorso non piace, perché non è mica vero e sono tutti scontenti, diciamo gran parte sono scontenti, ma c'è anche una parte di tifoseria, seppur minoritaria, non ti dico è molto contenta, ma è contenta, comunque non vede quello che vede la gran parte della tifoseria e la critica, cioè non vede una Fiorentina che in questi 7 anni purtroppo non ha costruito quasi nulla, dico in campo, fuori ha costruito e tanto, e mi levo il cappello di fronte a quella parte, ci mancherebbe altro, però in campo, e io credo abbia detto esattamente questo, e quindi ci vuole pazienza. La pazienza come si sposa con la pazienza, non dico di tutta la Fiorentina, tifosi viola, ma di gran parte dei tifosi viola, si sposa male, perché io ho già sentito mugugni sulla pazienza, allora bisogna un po' venirsi incontro.
1: Beh, anche questo, perché Mario, scusami se ti interrompo, la gente ne ha avuta tanta in questi anni, in un'epoca in cui tante big falliscono e tante medio piccole vincono coppe e fanno la Champions, e noi siamo come piazza l'unica rimasta a bocca asciutta.
0: Io credo che ne abbiano spesa tutta la pazienza, Ludovico, però bisogna un po' venirci incontro, cioè un po' di pazienza a Parati ci va data, ne abbiamo data tanta prima, sicché voglio dire a lui un pochino, poi lui non è che ha parlato di anni, ha parlato praticamente di mesi, che a un certo punto quando ha fatto il ragionamento del sogno obiettivo, la differenza, ha detto: io ora, dice, non è che sogno, però magari a novembre spero di sognare, quindi si è fatto capire, spero che la Fiorentina parta bene, si indirizzi bene su quei binari, per cui a novembre magari possiamo essere qui a fare qualche altro ragionamento, no? Questo è il concetto. Quindi la pazienza bisogna un po' darla, quindi anche la finita bisogna uno sforzo lo faccia, se no saremo ingiusti nei confronti dei paratici, della società, della Fiorentina, insomma questo va. E d'altro e lui deve sapere che la pazienza ce n'è poco o nulla, per cui bisogna fare il prima possibile, ecco.
1: Però hai detto bene te, Mario, nel dire che lui, cioè Fabio Paratici, si merita della pazienza e del tempo, perché lui è arrivato a febbraio, cioè nella Fiorentina che in questi anni ha fatto, è brutto dire, ma un po' anche disamorare una parte del pubblico, lui non c'era, quindi lui ha un credito non solo derivante dal suo curriculum e la sua esperienza, ma anche dal fatto che è veramente arrivato qui da 5 mesi, quindi si merita che la gente a lui, al suo operato, dia del tempo, anche perché questa è la prima vera sessione trasferimenti che cura lui in tutto e per tutto.
0: Per quanto può contare il mio parere pochissimo, io ti dico che io di lui mi fido, così come mi fido di Grosso, te l'avevo già detto.
1: Sì.
0: E io, per quanto mi riguarda, il tempo glielo do. Poi se c'è qualche tifoso non glielo vuol dare, pace, io glielo do sicuramente, perché se lo merita. E però so benissimo che il tempo non è da qui a giugno, bisogna che ci metta un po' prima, faccia un po' prima. Però insomma il discorso, io non accetto di arrivare 4 anni, 4 anni consecutivi ottavo, insomma, voglio dire, non è quello che dicevamo noi. Poi magari qualche tifoso si inalberava, no? Diceva, ma siete dei criticoni, non vi si può sentire, volete il male della Fiorentina, no? Tutto questo campionario di amenità, di facezze, va bene. E invece poi l'ha detto anche lui, l'ha detto, io non lo accetto, e qui l'abbiamo accettato. Io più volentieri prendo un 14° posto l'anno prossimo, sapendo che l'anno dopo lotto per il 4º, 5º, 6º. Insomma, sentire lottare per la Champions League da Paratici è musica, no? Credo per le mie orecchie, ma non solo per le mie. Ecco perché io gli voglio dare pazienza, ma gliela do volentieri, non una dose copiosa, eccessiva, ma gliela do.
1: Mario, spostandoci invece sul mercato, se mi dovessi concentrare su un reparto ora su cui ci sono veramente tante voci, sceglierei la mediana, perché sappiamo da giorni che il Beşiktaş, dove è andato italiano da poco, sta spingendo per avere Mandragora e la Fiorentina lo valuta almeno una decina di milioni di euro. Dall'altra parte la Fiorentina dialoga da tanto tempo col Sassuolo per Torsvet, che sappiamo aver aperto al trasferimento a Firenze, e nelle ultime ore è uscito un interesse discreto per Kellenkamp, che si è messo in mostra quest'anno all'Udinese. Non lo so, che cosa ne pensi della mediana attuale della Fiorentina e di questi ipotetici movimenti?
0: Secondo me li cambiano, nel mezzo cambiano, e può darsi che, io credo che cerchino giocatori di gamba. Tosved è un giocatore completo, è un buon giocatore, non è, voglio dire, un fenomeno, ma è un buon giocatore. Io credo che se non l'hanno preso ci sono vicini, nel senso che è un giocatore che piace molto e che credo piaccia molto anche a Grosso. Tra l'altro a Reggio Emilia Sassuolo, scusami, era un pretoriano, un suo pretoriano nello spogliatoio, quindi 70 miliardi tanto lo vuole anche qua. E Kellenkamp l'ho visto con l'Udinese, è un giocatore che sa fare insomma bene diverse cose, e può darsi che vogliano cambiare, può darsi che vogliano dare aria a qualcuno e mettere dentro anche un altro, perché in quell'altro vedono magari più dinamismo, più eclettismo, più tenacia, più determinazione, capito? Può darsi che si verifichi anche questo.
1: Mario, tra le domande che arrivano alla nostra casella WhatsApp, te ne giro una che è esplicitamente per te. Te la fa Simone e ci scrive: domanda per Tenerani, quanti mercati, quindi inteso come sessioni, dà a Paratici per puntare a qualcosa di importante? Chiaramente una domanda molto vaga, però.
0: No, io escluderei quello di gennaio, perché se anche l'ha fatto da remoto, perché non si poteva esporre più di tanto, io non faccio fatica ad attribuirlo a lui. Sì, c'è anche lui dentro, ma
1: io prima, quando ne parlavo con te, dicevo questa è la prima vera sessione curata da lui.
0: Io gli darei tre mercati in 12 mesi: agosto, gennaio, agosto. Ecco, io gli darei tre mercati, ma non che vorrei che facesse prima, però io due estivi e un invernale glielo darei, francamente. Ecco, questo.
1: Cioè, ti sembrano quelli come numero ragionevoli per costruire una Fiorentina importante?
0: Sì, secondo me sì, perché ci vogliono, perché comunque ora dai una bella botta. ora a luglio, agosto.
1: Sì.
0: A gennaio, tutte le sfruttate di gennaio, metti dentro magari una pedina, due, giusto per insomma rimediare a qualcosa di sbagliato, e vai a rifinire il vero lavoro fra un anno. Ecco, io vorrei considerare tre mercati in un anno, cioè da agosto a agosto.
1: Mario, guarda, io per chiudere il discorso su ciò che dicevamo prima, tu giustamente parlavi di Torsvet e della ricerca di centrocampisti di gamba, però mi verrebbe da dire, la Fiorentina ha riscattato ora per obbligo legato alla salvezza Brescianini dall'Atalanta, che è proprio quel tipo di giocatore, cioè per caratteristiche è un altro Torsvet. Poi uno mi dirà, Torsvet è meglio, sì, lì ci posso stare anch'io, però è costato 13 milioni di euro ora alla Fiorentina e ancora ha fatto vedere pochissimo, cioè mi sembrerebbe di sperdere già un capitale che hai appena sfruttato. Non so, vero, se capisci il ragionamento.
0: Sì, no, ma hai ragione. Io penso che Brescianini possa dare più, molto di più di quello che ci ha dato, penso, però capisco anche il ragionamento che fai te, e non lo so magari se loro lo vedono. Comunque insomma, se giochi a tre nel mezzo, almeno 5 dovrebbero essere 6, no? Un cambio per, però almeno 5 bisogna siano. Ora è vero che la stagione della Fiorentina quest'anno computerà molto meno partite, no? 38 di campionato, qualcuna di Coppa Italia, stop, c'è niente a che vedere con i tempi italiani, qui facciamo 60 o giù di lì, ma insomma che l'anno scorso un po' di partite hanno fatto. E quindi è vero che ci sarà bisogno di meno cambi, no? Di meno rotazione. Però insomma, se giochi a 3 nel mezzo, almeno 5 bisogna che siano, bisogna vedere chi parte, capisci? Bisogna vedere anche cosa. Poi queste sono tutte idee che devono essere corroborate dal mercato. In che senso? Che sia in entrata che in uscita, il mercato è fatto anche di occasioni, per occasioni intendo di opportunità, no? Tu non avresti mai pensato di comprare quel giocatore e improvvisamente ti sapre la speranza e lo compri, no? Oppure tu non avevi mai pensato di vendere quel giocatore e si presentano alla cassa con 30 milioni in mano e magari per te ne valeva 20, e lì tentenni e magari lo vendi perché incassi e con quei soldi vai a fare altro. Quindi è difficile oggi ancora fare un ragionamento definitivo, anche se quello che tu mi poni all'attenzione è un discorso che non fa la pensa, insomma, devo dire giustissimo, io lo condivido, però ho capito, siamo solo all'inizio ed è difficile fare un ragionamento del genere.
1: Mario, l'ultima e poi ci salutiamo, sì, riguarda appunto Comuzzo. Noi l'abbiamo trattato anche stamani sul sito di Firenze Viola. Ad oggi è un po' l'ago della bilancia della difesa, perché la Fiorentina, ci tornava stamani anche la Gazzetta dello Sport, sta pensando se fargli fare un anno in prestito, quindi soltanto in prestito senza perderne il controllo, però per farlo crescere. Cosa ne pensi te di Comuzzo? Nel senso che quest'anno l'abbiamo visto molto in difficoltà, ma inevitabilmente ha pagato anche tante, no, troppe difficoltà di squadra. Lo terresti in rosa e anche come potenziale titolare per l'anno prossimo, o condividi l'idea di 12 mesi altrove per fare esperienza?
0: Ma senti, intanto mi fa piacere che Paratici in conferenza stampa si sia espresso in quel modo, cioè che abbia parlato molto bene di Comuzzo e l'abbia posto veramente in risalto, e ha detto anche dobbiamo capire quale sia il percorso
1: migliore per lui. Esatto,
0: e lì mi si è accesa la lampadina su un'eventuale cessione temporanea. Allora, il prestito però ha dei grandissimi rischi. Ora è vero che lui non è più un ragazzino e ha già praticamente esordito 3 anni fa, però ha 2 campionati, no, sulle spalle, quindi non è proprio un giovincello, anche se ha appena 21 anni. È però in prestito secco, mi gioca o non mi gioca, o mi gioca a targa alterna il ragazzo, perché sai, se lo dai in prestito secco e la società che lo prende lo deve solo valorizzare, te lo puoi dare in prestito ma deve mettere di valorizzazione qualcosa, perché se lo dai secco diventa un rischio, cioè troppo grosso. Io sarei contento restasse, se lo chiedi a me, ecco, a me farebbe tantissimo piacere che lui restasse e che stesse con noi e che facesse veramente una grande stagione, perché il mio amico Silvio Baldini mi dice che il ragazzo è molto forte, lui ci stravede, per cui io mi fido, e quello che ho potuto vedere con i miei occhi, non sono così tecnici ma insomma un po' di calcio in vita mia l'ho visto, ti dico che il ragazzo per me ha grandi, grandi potenzialità.
1: Mario, grazie come ogni sabato,
0: grazie a voi,
1: buona
0: buon
1: serata
0: a tutti voi, ciao ciao ciao.
1: Grazie quindi a Mario Tenerani, che ha fatto una serie di riflessioni, l'ultima appunto riguardante Comuzzo, su cui torneremo nel corso della trasmissione. Tra le voci di mercato che non abbiamo ancora menzionato, stamani ce n'era una nuova rilanciata dalle pagine sportive della Nazione, e riguardava la Fiorentina interessata a Noah Lang, esterno d'attacco che l'anno scorso a Napoli non ha praticamente mai giocato, perché con Conte non ha trovato quasi mai spazio. Ha fatto 6 mesi in prestito al Galatasaray, praticamente senza lasciare il segno, perché soltanto in Super League turca 13 partite, 0 gol e 4 assist, quindi un rendimento che non si può dire neanche poco costante, direi neanche costante, per un esterno d'attacco soprattutto. Secondo la Nazione è un nome che la Fiorentina starebbe valutando, ed eventualmente lo starebbe valutando anche per ipotetica operazione da incrociare con Dodò, che rimane tra gli obiettivi del Napoli e della Roma, che però è un pochino più defilata, perché l'interesse dei giallorossi è un po' sfumato negli ultimi giorni. Quello del Napoli comunque è andato in calare, ma tutti i giorni anche gli organi di stampa vicini ai partenopei menzionano Dodò tra i nomi tenuti in considerazione dal club di De Laurentiis. E su Dodò sappiamo tra l'altro che la Fiorentina praticamente ha deciso di venderlo. Dodò è arrivato praticamente al capolinea della sua annata a Firenze, l'ha fatto capire anche Paratici pochi giorni fa in sala stampa, dicendo ha legittime ambizioni, come ce l'ha anche la Fiorentina. Sappiamo che con i suoi agenti i dialoghi per il rinnovo si erano interrotti bruscamente poco più di un anno fa, non erano più ripresi, ma c'è sul tavolo una proposta di accordo eventualmente a settembre, ovvero sia se Dodò passasse il mercato senza essere ceduto, perché l'estate scorsa avvenne proprio questo. Lui sarebbe anche andato via volendo, ma non arrivò nemmeno un'offerta concreta sulla scrivania della Fiorentina. La Nazione appunto parlava di ipotetici discorsi da intrecciare, quelli tra Noah Lang, che è ancora di proprietà del Napoli, e tra Dodò. Noah Lang tra l'altro è al mondiale e non ha giocato nella prima partita dell'Olanda, potrebbe debuttare stasera, perché l'Olanda appunto ha pareggiato col Giappone pochi giorni fa e lui non è neanche sceso in campo. Magari lo fa stasera nella gara con la Svezia, anche se recita una parte Lang nell'Olanda, dove chi gioca al posto suo non è esattamente l'ultimo arrivato, si parla di Cody Gakpo, e anche Somerville dall'altra parte è tutt'altro che un elemento di bassa caratura. Tant'è che io stesso gli ho dedicato un approfondimento su Firenze Viola nelle settimane scorse. Il West Ham quest'anno è retrocesso, Somerville gioca nel West Ham, e mi sembra una situazione in cui un club potrebbe veramente andare dagli Hammers e fare la spesa, letteralmente, come fece la Fiorentina col Villarreal nel 2012, l'estate ormai famosa in cui Masià e Pradè portarono a Firenze i vari Borca Valero, Gonzalo e compagnia bella. È una situazione un po' diversa, però il West Ham è retrocesso e ha veramente una quantità enorme di giocatori anche di livello europeo che farebbero comodo a tante squadre, chiaramente con diversa concorrenza sopra. Penso ai vari Soucek, Somerville stesso e tanti altri ancora. Però appunto potrebbe essere uno spunto non banale per chi necessita di occasioni come la Fiorentina, per il quadro che avevamo appena disegnato in compagnia di Mario Tenerani. Continuiamo il giro di collegamenti, lo facciamo con un altro collega che sentite tutte le settimane durante Viva il Football, anche la Fiera del Calcio, grande esperto di calcio internazionale, soprattutto sudamericano, Carlo Pizzigoni è in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E grazie per essere con noi, Carlo, tutto bene?
2: Grazie a voi, sì, stavo sentendo questa roba del West Ham, perché ho visto che ci sono anche tra altre trattative, per cui Matheus Fernandes, però
1: esatto,
2: che può andare al Tottenham per richiesta proprio di De Zerbi, però non mi sembra una bottega economica, ecco, al di là del fatto che sono retrocessi, quindi bisogna agire bene, ecco.
1: Beh, sai, però... Carlo, però alla fine di botteghe care ce n'è un po' ovunque ormai nel calcio, nel senso che i calciatori purtroppo costano letteralmente dappertutto,
2: proprio quelli bravi,
1: esatto. Però appunto, se uno guarda al West Ham, penso a Bowen, a Soucek, a Matheus Fernandes che citavi te, cioè ce ne sono tanti di giocatori che farebbero comodo a tante realtà che si vogliono rilanciare. Carlo, volevamo aprire una parentesi dedicata al mondiale, anche se noi, come sai, ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni. Molto spesso in tua compagnia analizziamo i giocatori sudamericani. Abbiamo parlato tante volte con te di Dodò. Accennavo ora a questa voce che stamane rilanciava La Nazione, appunto il principale giornale di Firenze, con Dodò che è in uscita dalla Fiorentina, e questo lo sappiamo ormai da tempo, e con la Fiorentina che avrebbe messo il radar anche su Noah Lang. Io ti chiedo cosa ne pensi di entrambi i giocatori, e se, parlando di Dodò, di cui abbiamo discusso spesso insieme anche su queste frequenze, effettivamente ha dato il massimo che poteva dare alla Fiorentina in questi anni.
2: No, su Dodò ne abbiamo parlato spesso, io, come sai, sono un cultore di Dodò, nel senso che sono un fan, e mi dispiace molto che non sia riuscito comunque a esprimersi al massimo, un po' per infortuni, un po' per la condizione della squadra, un po' per colpa sua anche, e credo, come tutte le cose che poi non continuano bene, è meglio lasciarsi, perché ricominciare diventerebbe qualcosa di... in cui manca qualcosa, ecco, manca lo spirito, manca, perché ci sono troppe tossine secondo me alle spalle, e non si riesce a ripartire bene. Rimane per me un peccato, perché secondo me Dodò rimane un giocatore di alto livello. Onestamente, guardando il Brasile che gioca con terzini destri, Ibañez e Danilo, mi chiedo se un Dodò al media non potesse essere anche lui convocato, fermo restando che ovviamente manca Wesley. Però...
1: anche perché, appunto, Carlo, la batteria esterni bassi del Brasile è sinceramente poca roba a questo mondiale, mentre davanti sono stellari, come sempre, perché gli esterni d'attacco sono stratosferici.
2: Lo stesso Dodò, ma anche Wanderson del Monaco, e Monaco non mi sembra peggio di questi. Comunque, al di là di quello, sul discorso invece di Noah Lang, Noah Lang è un altro giocatore che secondo me deve un po' capire che cosa vuole, perché io credo che se Conte ti dà un'opportunità a Napoli, tu la devi cogliere in qualche modo. Sicuramente diciamo, lui parte non titolare, forse aveva qualche pretesa in più, però quando ti viene data l'opportunità tu la devi cogliere, e lui insomma non lo ha fatto, tant'è vero che poi è stato anche ceduto, ma mi sembra che dipenda molto da lui, perché lui ha il talento per davvero trascinare una piazza anche come Firenze, però bisogna arrivare con lo spirito giusto e non abbattersi alle prime difficoltà. Quindi credo che sul talento c'è poco da dire, sull'attitudine dipende un po' da lui, però sicuramente è un giocatore interessante, però con questo asterisco io lo metterei.
1: Fermandoci invece sul mondiale, Carlo, allora, se dovessimo ripartire da ciò che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina, perché Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sono stati una settimana negli Stati Uniti a trovare la famiglia Commisso, e sono stati allo stadio a vedere proprio Brasile-Marocco al MetLife Stadium, era una delle prime partite del mondiale. È stata anche una bella partita tra due squadre sicuramente tra le più importanti di questa kermesse. Non lo so, Carlo, riguardando per esempio quella partita lì, tu dovessi menzionare alcuni profili che non siano ovviamente i vari Vinicius, Rafinha, di cui tutti saprebbero parlare, ma interessanti, quali menzioneresti? Per esempio, in orbita fiorentina era uscito Unai, che è stata la stella del Marocco al mondiale in Qatar, per esempio, per dirne uno.
2: Sì, Unai ha giocato un grande mondiale in Qatar, e poi dopo si è ripetuto davvero poco, anche a Marsiglia comunque ha fatto così, è vero che lui era nell'anno di Marcelino, giocava nel 4-4-2 da esterno, però poco, o comunque intermittente al Girona, È sicuramente anche lui un giocatore di buonissimo livello, credo che anche lui debba un po' trovare la strada, talento c'è, mi pare che proprio tutto il Marocco abbia accolto con grande favore, i giocatori abbiano accolto con grande favore questo spirito, questa idea di calcio che è super propositiva rispetto all'idea del Marocco che ci eravamo fatti in Qatar, dove è andato sicuramente lontano ma con una proposta di gioco decisamente diversa, mentre qui i due e mezzo, sia Bodri che mi ha fatto molto bene anche l'Ainaoui, e poi tutti questi giocatori offensivi, Brian Diaz, insomma, che si scambiano in posizione, che entrano, e giocatori davvero di qualità, che si stanno sfruttando. Saibari sta facendo davvero benissimo. E credo che in generale tutti stiano beneficiando appunto di questo tipo di stile. Sicuramente Unai, giocando praticamente da sottopunta, è un altro giocatore che onestamente si prende l'occhio, perché è un giocatore che sa fare tante cose, è un giocatore che poi arriva alla conclusione, però che aiuta anche in fase di ripiego. Sono giocatori tutti molto interessanti, inseriti in uno stile di gioco condiviso che loro apprezzano. Mi pare che sia ci sono diverse sorprese interessanti, ma la più grande sia proprio il Marocco, ecco, come competitività sicuro.
1: Che negli anni ha alzato terribilmente il suo livello grazie a un grande lavoro di scouting della Federcalcio marocchina, che ha saputo naturalizzare tantissimi giocatori, tant'è che il Marocco è stata 4 anni fa la prima nazionale africana di sempre a raggiungere la semifinale di un mondiale. È campione d'Africa in carica, anche se lo è in quel modo, cioè con un tribunale che ha ribaltato il verdetto del campo 2 mesi dopo la finale, però comunque sono lo stesso campioni continentali, e arrivavano a questo mondiale anche col cambio di CT, perché era Regragui quello che aveva fatto il salto di qualità col Marocco, comunque tra le nazionali più accreditate, non dico per vincere ma quantomeno per far bene. Ha già 4 punti, quindi immagino che andrà avanti verosimilmente, a maggior ragione perché all'ultima gioca con Haiti. Sul resto, Carlo, ti chiedo che cosa ne pensi attualmente di questo mondiale, perché c'è una Francia super favorita perché ha una squadra che si commenta da sola a leggerla, la panchina della Francia potrebbe tranquillamente vincere il mondiale, c'è un'Argentina che è partita non bene di più e sembra davvero una squadra coriacea e davvero unita, pronta a voler rivincere, perché funziona tutto a guardare l'Argentina, al di là di Messi che poi è la ciliegina sulla torta. C'è una Spagna che ha steccato all'esordio con Capoverde, e poi se ne potrebbero dire tante altre ancora. Non lo so, che idea ti sei fatto di questo mondiale per ora?
2: Ma innanzitutto, allora, la formula è così allargata, insomma, un po' ci si deve abituare, onestamente, no? Perché poi ricordiamo che ci sarà un turno in più di, diciamo, di
1: sì, ci sono anche i 16esimi da questa edizione.
2: Sono i 16esimi, e c'è la magia del mondiale, poi la partita secca, no?
1: Certo,
2: quando
1: certo.
2: C'è il dentro fuori, e lì può capitare di tutto, e quindi da quel punto di vista ci saranno sicuramente delle sorprese. Come hai detto tu, il lotto delle favorite un po' si allarga, perché abbiamo visto, ovviamente, come hai detto, la Francia, insomma, le big, ma io anche se sto facendo molto male e giocando un calcio pessimo, metterei anche il Brasile, perché prima, perché c'è Vinicius Junior, che sono quei giocatori che, insomma, da soli ti ribaltano le partite, come c'è stata nell'occasione della partita col Marocco, dove non l'ha mai visto, poi a un certo punto si è acceso lui, comunque il pareggio l'ha portato a casa. Quindi metterei anche il Brasile, oltre l'Argentina, la Spagna, la Francia, altre categorie, ma io vedo anche nei livelli medi, per esempio mi viene in mente gli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti è davvero, fa un calcio piacevole, non ha ovviamente le superstar che hanno gli altri, però arriva a tirare in porta.
1: Sì, tante volte, è vero, anche ieri sera con l'Australia l'hanno fatto vedere, per esempio.
2: Benissimo, è una squadra che sa difendersi, tanto con l'Australia mancava anche Pulisic, sostanzialmente il loro miglior giocatore. Quindi anche il livello medio, abbiamo parlato del medio alto, ovviamente il Marocco, abbiamo visto anche un buonissimo Senegal, al di là delle polemiche sui premi non dati, ma queste cose accompagnano ahimè da un po' di tempo certe squadre, o il Marocco stesso, cioè io vedo un medio livello sempre più alto, e sempre che, insomma, giocano anche sempre più senza paura, contro le grandi, quindi il Marocco col Brasile, il Senegal con la Francia, poi possono vincere o perdere, però si creano le occasioni da per vincere le partite. Quindi mi immagino una partita secca, attenzione anche a queste squadre che noi consideriamo di medio livello, ma che sono arrivate in questo mondiale proponendo un certo tipo di calcio. Io credo che il sottotesto di tutta questa competizione, almeno all'inizio, è quello proprio che proponendo calcio ci si va a prendere la vittoria, anche se magari non si hanno le superstar. Quindi un certo tipo di calcio, di proposta, di idea, l'ha detto anche Ancelotti, no? Non è detto che in questo mondiale saranno le superstar a decidere, io poi non so se è vero, però sicuramente la tendenza di giocare un certo tipo di calcio anche di alto ritmo, di intensità, può aiutare squadre che non hanno le superstar, però propongono un bel calcio e non difendono solamente. Quindi credo che questo sia un segnale che ci manda il mondiale, che sempre un po', no, dopo 4 anni ci dà delle tendenze su dove sta andando il calcio. Questo mi sembra abbastanza chiaro.
1: Carlo, l'ultima e poi ti saluto perché so che hai degli impegni a cui star dietro. Abbiamo parlato delle sorprese in positivo, ce n'è stata anche una grande in negativo, è arrivata stanotte, ossia la Turchia di Vincenzo Montella, che è già fuori dopo 2 giornate. La Turchia arrivava a questo mondiale, non voglio dire in pompa magna, però con grande fiducia. Montella aveva per le mani una delle nazionali turche più forti di sempre, con giocatori di talento e con senatori, in un girone che non era proibitivo, anzi la Turchia poteva tranquillamente passare un girone con Australia e Paraguay, a maggior ragione se si pensa che vanno avanti tutte le prime e le seconde e 8 terze su 12. Eppure, come spiegava Montella in sala stampa oggi, hanno fatto più di 60 tiri in 2 partite, la Turchia effettivamente ha fatto 2 belle gare ma non ha segnato neanche un gol. Non lo so, come la vedi te la Turchia e questa eliminazione precoce?
2: Ma guarda che secondo me, vabbè, le partite le abbiamo viste, insomma, sono state anche molto spesso dominate dalla Turchia, però sono state accompagnate da una frenesia, soprattutto nei giocatori cardine. Mi viene in mente soprattutto Arda Güler. Arda Güler aveva una frenesia nella conclusione, nella finalizzazione, nell'assist, non sembrava lui. Gli altri sono arrivati un po' malconci, Çalhanoğlu, Yildiz, non in perfette condizioni. Mi è sembrato che la grande aspettativa che c'era in Turchia per una squadra che mancava da tante edizioni al mondiale abbia preso un po' il sopravvento anche sui giocatori. È un ambiente molto emotivo quello turco, quindi questa situazione qua secondo me ha molto pesato, soprattutto dopo la prima partita che comunque anche la Turchia ha dominato e poi ha preso 2 ripartenze e è andata a KO. Quindi mi sembra che non è tutto da buttare, però ovviamente le attese nell'ambiente turco, ma in generale in tutto il mondo, era veramente altissima. Quindi questa è una bruttissima botta che non so quanto influirà. Anche io ti arrivo a dire, per il proseguimento di Montella, che comunque ha fatto un ottimo lavoro trovando anche una formula giusta con Arthur Kogol come centravanti, non avendo un 9 vero e queste mezze punte alle sue spalle, però con anche la crescita di Osun, oltre ai nomi che già conosciamo. Però secondo me c'è davvero troppa attesa e questa situazione qua non è stata gestita emotivamente, io credo bene, e poi è arrivata questa partita col Paraguay anche un po' sfigata, diciamola tutta.
1: Sì, sì, perché effettivamente quando Montella dice abbiamo calciato 60 volte in 2 partite ha ragione, la Turchia ha prodotto e come in queste 2 gare, però ha anche la colpa di non aver segnato neanche un gol. Carlo, velocissimo e poi ti saluto, sì. Ci scrive Julien da Avignone al nostro numero WhatsApp. Per Carlo, ora che il dibattito legato solo al calcio è chiuso a tripla mandata, Lionel Messi è il miglior sportivo di tutti i tempi? Ti chiede, è una bella domanda, perché già calciatore si apre un bel dibattito, sportivo si va ancora più in là.
2: Beh, poi ognuno ha le sue, ovviamente, certo. Nell'otto come calciatore io credo che sul campo non ce n'è uno meglio, mettiamola così, sì. Come sportivo poi ognuno ha il suo, insomma. Io, per me Muhammad Ali rimane un altro livello, però insomma, penso che dipende un po' dalle generazioni e anche dai gusti sicuramente, però in quell'otto di grandissimi Messi c'è.
1: Carlo, come sempre, grazie mille, ci risentiremo presto su Radio Firenze Viola, buon lavoro.
2: Grazie, buona continuazione, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Grazie davvero a Carlo Pizzigoni. Julien, rispondo all'amico a casa che ci ha mandato questa domanda per il collega Carlo Pizzigoni, è una domanda veramente bella, fosse per me si potrebbe star qui a discuterne ore e ore, perché sono i temi su cui uno alla fine sguazza se è un appassionato di sport. Io sono abbastanza d'accordo con te sul fatto che Messi sia probabilmente il calciatore più forte della storia, o comunque insieme ad altri tre, mi riferisco a Maradona, a Cruyff e a Pelé, uno di quelli che sta nel club degli irraggiungibili. Dal momento in cui dici sportivo se ne potrebbe menzionare tanti. Io sono molto affezionato in un altro sport a Usain Bolt, che secondo me come atleta è stato qualcosa di paranormale, perché uno che vince tutto per tre Olimpiadi consecutive, ossia nell'arco di 8 anni, come mai c'era riuscito nessuno, conquistando tutti i record possibili, sinceramente fa qualcosa di fantasmagorico, e lo fa da solo senza l'aiuto di qualcun altro, a meno che non si tratti della staffetta. Poi si potrebbero menzionare tennisti, nuotatori, perché anche Michael Phelps ha il record di più ori olimpici conquistati, e mi sembra siano addirittura 24 se non erro, ma non ne sono sicuro, comunque un numero esorbitante, difficilmente battibili. Insomma, è un dibattito così tanto bello e affascinante che penso non basterebbe neanche una trasmissione, un palinsesto intero per poter arrivare a un verdetto, anche perché come diceva Carlo qui si entra anche nel campo della soggettività, ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha i suoi idoli, ognuno è affezionato alle sue figure, e un verdetto vero e proprio alla fine non esiste, perché si va più a sentimento e a preferenza che ha risultato vero e proprio. Però è una domanda meravigliosa e si potrebbe andare avanti a oltranza. Non lo possiamo fare perché dobbiamo andare in fascia pubblicitaria, incombe quindi la pausa. Ludovico Mauro vi dà appuntamento tra pochi minuti, perché il Viola Weekend riprende a brevissimo. Abbiamo un'altra ora per parlare ancora del Mondiale, della Fiorentina e di quant'altro vi possa far piacere. State lì, ci sentiamo tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo insieme a voi, 17.07, torniamo live dagli studi di Via Panciatichi, dal Viola Weekend, come sempre su Radio Firenze Viola. Siete in compagnia di Ludovico Mauro, che è la voce che state ascoltando, il volto che state vedendo, se ci state seguendo anche in formato video, perché come sempre vi ricordiamo che ci potete ascoltare e seguire in formato visual dall'app, dal sito di Radio Firenze Viola, e anche in televisione, perché il canale 92 del Digitale Terrestre è ormai da tanto tempo attivo per le province di Firenze, Prato, Pistoia e nel Val d'Arno. Se siete in macchina ci potete ascoltare anche tramite DAB, ormai l'avrete imparato a capire con l'annuncio che passa anche nei rulli pubblicitari che passiamo di mezz'ora in mezz'ora. Allora, sempre riguardando il 348 75 3933, a cui vi invito ancora a scrivere o a mandare messaggi audio, e allo 055 77 111 71 a chiamare, ci scrive Claudio in merito al Mondiale: a me piace il centravanti della Germania, quello con l'H, e la tifo, cordiali saluti, ciao Claudio. Quindi Claudio fa il tifo per la Germania, il centravanti con la H immagino sia Kai Havertz, a logica, che tra l'altro ha segnato una doppietta nella gara inaugurale della Germania, la doppietta contro Curaçao nel 7-1 dei tedeschi. Kai Havertz che alla fine non ha fatto neanche benissimo con la maglia dell'Arsenal, ma è spaventosamente presente nelle gare decisive, perché da quando gioca nel grande calcio, essenzialmente sia al Bayer Leverkusen che al Chelsea, con cui ha deciso tra l'altro la finale di Champions League 2021 1-0 ai danni del Manchester City, che all'Arsenal, nei momenti importanti Havertz c'è sempre. Aveva anche stappato la finale di Champions di poche settimane fa, poi persa dai Gunners ai calci di rigore. Allora, noi apriamo questa seconda ora di del Viola Weekend ripartendo dalla conferenza stampa di Fabio Paratici dei giorni scorsi, dove accanto a lui c'era sia Alessandro Ferrari, ma essenzialmente è stato il DS Viola a fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto, ma soprattutto su tanto ancora che c'è da fare, su tutto ciò che c'è ancora da fare da parte di Paratici come direttore sportivo della Fiorentina. Ci riascoltiamo allora una parte delle dichiarazioni del DS Viola e poi proseguiamo con la trasmissione.
5: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io. Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè, i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo, del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè, quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Ok, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken, come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri tra i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
1: E questa era una parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici della conferenza stampa di pochi giorni fa, che difatti ha aperto la stagione 2026-27 nella speranza che sicuramente possa essere migliore di quella appena finita, e direi che per far peggio della scorsa ci vuole veramente tanto, e d'altra parte per far meglio ci vuole veramente poco. Detto questo, come dicevamo anche nel collegamento in apertura di trasmissione con Mario Tenerani, la Fiorentina è chiamata quest'estate a operare in una, diciamo, in una fase molto turbolenta per le operazioni, perché appunto non ha le coppe, ha meno introiti, ha lo stadio ancora in queste condizioni. A tal proposito, stamattina la Nazione tornava sulla questione Franchi, con la possibilità di un subcommissario che apre a nuovi scenari per il futuro del restyling dell'impianto di Campo di Marte. Potrebbe scendere in campo anche la Regione, perché appunto con la possibilità di subcommissario può recitare questa parte anche un'istituzione, e il giornale locale parlava sia ovviamente della sindaca Sara Funaro, che è già coinvolta nel rifacimento del Franchi, ma soprattutto del presidente della Toscana, della Regione Toscana, ossia Eugenio Gianni, che a parte è una figura che da sempre è radicata nel territorio e nello sport, ma poi si è già mostrata pubblicamente interessata a entrare nel progetto del Franchi con appunto la Regione in qualità appunto di governatore della Toscana. Detto questo, tra le notizie di cui non abbiamo ancora parlato e di cui possiamo discutere in questi minuti ci sono anche quelle che non riguardano la Fiorentina in sé per sé, ma magari riguardano gli ex Viola. Per esempio, Dusan Vlahovic, che è un ex Viola per eccellenza di questi anni, dopo quel che è successo nel famigerato gennaio 2022, innanzitutto riavrà un'offerta da parte della Juventus per provare a convincerlo a rinnovare dopo il la separazione delle settimane scorse, non andare via da parametro zero. Ma chi lo sta corteggiando è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, che alla fine sta un po' tentando di convincere tanti suoi ex giocatori avuti a Firenze. Per quanto riguarda la Fiorentina, il Besiktas sta bussando alla porta per Mandragora, se ne è occupato molto bene come sempre Niccolò Santi per la nostra redazione, e da quanto risulta a lui e quindi alla nostra squadra, chiamiamola squadra mercato, ma comunque alla nostra redazione, il Besiktas si è informato per Mandragora. La Fiorentina è disposta a discuterne, partendo perlomeno da 10 milioni di euro per un giocatore che è stato estremamente divisivo come tanti in questi anni, ma che comunque, vuoi o non vuoi, nella seconda metà di due anni fa e più o meno anche l'anno scorso, cioè quello appena finito, comunque non ha fatto male. Non si può dire, secondo me, neanche che sia stato un giocatore di grande rendimento, però in una squadra che ha lottato per non retrocedere tutto l'anno, comunque ha messo da parte i suoi gol e i suoi assist. Per quanto riguarda Vlahovic, il Besiktas appunto vorrebbe proporgli un'offerta molto sostanziosa a livello contrattuale, perché non ne pagherebbe il cartellino. Vlahovic il 30 giugno, o meglio il 1 luglio, si svincola dalla Juventus e quindi diventa un parametro zero credibile un po' da tutti. E poi, non banale, è la notizia, o per meglio dire la voce circolata in questi giorni, che riguarda Gennaro Gattuso, che è in attesa di essere ufficializzato come nuovo allenatore della Lazio. L'accordo in essere c'è già ormai da un mesetto abbondante. Si è sparsa però la voce di corridoio in queste ore che l'ex CT della Nazionale ci possa anche ripensare e non diventare il nuovo tecnico biancoceleste. Questo perché la Lazio, come ormai sappiamo tutti, naviga in grosse difficoltà economiche e finanziarie con cui ha già fatto i conti Maurizio Sarri l'anno scorso, ed essenzialmente il motivo per cui dopo essere tornato ha deciso di giustamente lasciare, sposando un progetto tecnico molto più ambizioso e allettante come quello dell'Atalanta. E poi la Lazio, appunto, proprio per questi motivi rischia di dover fare un mercato nuovamente, se non a saldo zero quasi, tant'è che per aggredire uno come Zaniolo, su cui il club di Lotito si sarebbe affacciato in queste ore, deve prima liberare uno slot in squadra. È quel che scriveva stamani la Gazzetta dello Sport nel raccontare il rumors di mercato che vorrebbe appunto la Lazio sul fantasista dell'Udinese, che è stato riscattato dai friulani pochi giorni fa, ma non c'è ancora accordo tra l'Udinese stessa e Zaniolo per l'ingaggio che dovrebbe andare a percepire l'ex Atalanta e Fiorentina dopo una stagione che effettivamente l'ha visto rilanciarsi, perché in tanti non l'avrebbero detto, sono onesto neanche io stesso, ma Zaniolo a Udine nell'ultimo anno ha fatto veramente bene, non solo in termini realizzativi ma anche di centralità, di giocatore onnipresente negli ultimi 30 metri di campo della squadra di Runjic, e si è meritato la permanenza in bianconero, che comunque non è ancora certa perché ci sono queste divergenze in essere tra lui stesso e l'Udinese, che potrebbe portare la stessa società del Friuli a volerlo cedere già in questa sessione di mercato. Parlando di Gattuso, appunto, non sarebbe, se veramente arrivasse a un addio così precoce con la Lazio, la prima volta, perché effettivamente gli è già successo ai tempi proprio della Fiorentina. Era l'estate del 2021, era stato appena ufficializzato dai Viola come tecnico per il progetto con cui rilanciare la Fiorentina dopo i primi due anni nefasti della gestione commisso, e fu un matrimonio che durò essenzialmente una manciata di settimane, nemmeno, perché per attriti con la dirigenza della società sul mercato da imbastire, Gattuso decise di lasciare e appunto non iniziò neanche la preparazione. Fu una mossa da cui poi, però, se la vogliamo dire tutta, nacque il triennio targato Vincenzo Italiano, che ha regalato tante gioie a Firenze, alla proprietà commisso in prima persona. E voi direte: sì, in quei tre anni la Fiorentina non ha vinto niente, è vero, però sono stati comunque tre anni conditi da due finali europee, una finale di Coppa Italia, con Firenze che è stata veramente attaccata alla squadra e allo schermo per quanto riguarda la televisione fino all'ultima curva del mondiale, se la stagione fosse un gran premio. Non è arrivato poi alcun titolo da inserire in bacheca, però fu una Fiorentina che vinceva comunque tante partite e che divertiva. Chi faceva divertire i suoi tifosi invece a cavallo tra fine anni 90 e i primi anni 2000, con le maglie soprattutto dei Rangers in Scozia, ma anche del Perugia, del Bologna, del Cagliari fra le altre, e anche del Livorno, è Marco Negri, grande ex centravanti che abbiamo in linea con Radio Firenze Viola. Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie per essere con noi. Marco, prima di andare a parlare di temi più leggeri che riguardano il campo, ci faceva piacere aprire il collegamento in tua compagnia per ricordare Igor Protti, figura che ai noi ci ha lasciato nella notte di ieri all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia che purtroppo l'ha visto uscire sconfitto. Molto toccante è stata l'immagine di lui che accompagna la figlia all'altare pochi mesi fa, come l'immagine di lui nelle sale cinematografiche per il film a lui dedicato. Insomma, è stato un lottatore tanto in campo, perché comunque ha scritto la storia come unico giocatore di sempre insieme a Dario Hübner a essere capocannoniere in tutte le serie professionistiche italiane, nonché l'unico a essere capocannoniere in Serie A con una squadra poi retrocessa, il Bari, e poi è stato un lottatore anche fuori, perché non ha mollato veramente fino all'ultimo. Marco, tu ci hai condiviso lo spogliatoio proprio a Livorno, che ricordi hai di Igor Protti, cosa ti lascia questa vicenda e insomma come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
6: È una ferita nel cuore, freschissima tra l'altro. Sai, quando leggi queste cose qua di... fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma, una stagione e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era in Gorfotti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere tre classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo, sicuramente era un leader, sai, ci sono i capi e i leader, i leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi, e c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio, e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e

0: sai, le percentuali è quello che ti insegnano da bambino, tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere. E infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno, certo. E io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore. E quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
1: Sì.
0: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso.
1: Sì.
0: Quindi glielo dava in mano, perché non doveva andare in altre mani, così. Però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che quando sei un calciatore fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia. Avevamo fatto una partita di beneficenza per il Cesenatico, per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto, insomma, gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui. Avevamo fatto una partita e sai, era sempre il solito Igor, cioè, che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
1: E di fronte a questa situazione ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor.
0: Volevo fare un inciso, certo, giusto per finire, per non prendervi troppo tempo.
1: Certo.
0: No? Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per il club, Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto, per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè, è come andare all'università, cioè, capisci molto più velocemente, eccetera eccetera. Tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua, dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti, i numeri, i gol, la passione, la professionalità. E però sai, il calcio non ti premia mentre tu sei purtroppo ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece sai, anche Igor secondo me avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare calcio, perché era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo.
1: Non ci sono dubbi, e a maggior ragione per, come dire, corroborare tutto il preambolo che avevi fatto, Marco, riguardante il Protti calciatore, sei partito, no, dal livello della Serie A dell'epoca. Ecco, per rendere l'idea, Protti non ha neanche una presenza in nazionale, neanche una convocazione, neanche un amichevole in azzurro, per uno che è stato capocannoniere della Serie A con una squadra retrocessa e che è stato capocannoniere della Serie A in tutte le serie professionistiche, appunto capocannoniere in tutte le serie professionistiche italiane. Cioè, come dire, ci restituisce l'immagine del calcio italiano dell'epoca, che oggi è veramente lontano, esatto, dai fasti di quel tempo.
0: Esatto, abbiamo avuto un downgrade, un piccolo downgrade, se Igor non ha mai vestito la maglia della nazionale.
1: Marco, spostandoci poi anche su altri temi, anche per chiaramente portare un po' di leggerezza dopo un ricordo che però era doveroso fare, quello per Igor Protti, che è stato celebrato da tutto il calcio italiano, soprattutto appunto in Toscana per i trascorsi a Livorno. Che mondiale stai vedendo, Marco Negri, che è in linea ora con Radio Firenze Viola? E ripartirei da una peculiarità: sei stato allenato da Dick Advocat ai tempi dei Rangers, è diventato il CT più anziano di sempre nella storia dei mondiali, andando quest'anno

0: alla kermesse con Curaçao. Tra l'altro Curaçao torna in campo stanotte per affrontare l'Ecuador dopo il 7-1 iniziale patito dalla Germania. Che ricordi hai del, prima di tutto ti chiedo di Advocat, che ricordi hai di Advocat da allenatore, anche se era un'altra epoca perché erano quasi 30 anni fa, e che effetto ti fa vederla al mondiale a quest'età?
1: Beh, innanzitutto un grandissimo allenatore, eh? Cioè stiamo parlando di un maestro, e lui arrivò ai Rangers dopo Walter Smith, che era insomma un allenatore scozzese, quindi cambiò radicalmente tutte le usanze, cioè molta più disciplina, molti più orari. Il fatto del bere insomma dopo le partite era stato un po' limitato, però una sagacia tattica e tecnica incredibile. Cioè le squadre di Advocat hanno sempre giocato un calcio incredibile, con tantissime occasioni. Anche noi quell'anno facemmo tra l'altro tanta strada in Europa, in Champions League, che per i Rangers era veramente un traguardo incredibile. Quindi insomma si parla veramente di un grande del calcio, e sai, fa un po' così sorridere, ma sai, portare Curaçao al mondiale è un miracolo che secondo me solo lui poteva fare. È vero anche che sai, Curaçao è un ex colonia insomma olandese, quindi gli olandesi possono giocarci, quindi non sono così scarsi, però sai, portare Curaçao non me l'aspettavo proprio, e solo lui, e vederlo sai fa grande piacere. Poi so che ultimamente c'ha anche dei problemi familiari, mi sembra, con la
0: figlia, sì, purtroppo aveva condotto Curaçao al mondiale nelle qualificazioni, poi a inizio 2026 aveva lasciato per problemi di salute della figlia e fu sostituito. A maggio, a un mese dal mondiale, per il miglioramento della situazione è tornato CT di Curaçao ed è andato al mondiale, quindi gli è andato anche bene, perché ha rischiato di saltare proprio il clou, la parte più bella.
1: No, ma se lo merita assolutamente, però insomma non è un caso, ecco, questo vi voglio dire, perché è veramente un allenatore con una sagacia tattica e che fa giocare le squadre veramente veramente bene, una manna per gli attaccanti, perché è proprio lo stile vecchio olandese con le due ali larghe che fanno il 1 contro 1, e quindi insomma mi fa piacere assolutamente vederlo lì, e mi fa piacere per una piccola realtà come Curaçao insomma di viversi questo mondiale.
0: Beh, anche perché un po' come ha detto Fabio Cannavaro prima del debutto con l'Uzbekistan, sono nazionali che vanno al mondiale godendoselo, perché hanno zero pressione, la pressione è tutta sui loro avversari, e loro fanno una esperienza che comunque vada sarà meravigliosa, e quel che verrà non sono chiamati a vincere, quindi arrivano anche con la testa sgombra a questo appuntamento.
1: Beh sì, sicuramente la pressione rispetto insomma alle corazzate Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Argentina, insomma è diverso, però insomma è anche importante per un movimento calcistico di una nazionale, sai, il fatto che tanti bambini adesso piccolini, 6, 7, 8, 9 anni vedano insomma in TV le feste per questi qua, è uno sponsor incredibile per il calcio insomma nella nuova nazione. Sicuramente ci saranno tanti bambini che si butteranno sul calcio, e anche la federazione svilupperà tante cose, quindi è una manna per il movimento sportivo di quel paese.
0: Marco, prima di salutarti ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina. Tu sei stato un grande ex centravanti della Fiorentina negli ultimi 2 anni, è stato Moise Kean, di cui abbiamo già parlato quest'anno quando ci siamo visti per esempio all'evento a Scandicci, ma anche in altre occasioni, banalmente anche qui in diretta. Kean ha avuto un incontro tramite i suoi agenti con la Fiorentina nei giorni scorsi e ha fatto intendere di star bene a Firenze e di essere disposto a rimanere. La Fiorentina lo conferma volentieri, ma aspetterà, cioè valuterà eventuali offerte che possono arrivare sul suo conto. Ecco, se tu fossi Kean, che cosa faresti in questo momento? Rimarresti al 100% alla Fiorentina o prenderesti in considerazione anche altre offerte? E dal punto di vista del club, che cosa faresti?
1: Ma io, sai, così proprio di cuore, di pancia, rimarrei assolutamente a Firenze. Firenze è una piazza molto molto importante, è una piazza ambiziosa, viene da un anno in cui ha tremato e ha sbagliato, e quindi sicuramente vuole cancellare quest'anno, quindi farà le cose assolutamente per bene. Hanno preso un allenatore nuovo che fa giocare le squadre molto bene, gli attaccanti hanno sempre tante occasioni, e quindi insomma, conoscendo già l'ambiente, non avrebbe problemi di inserimento, e secondo me sarebbe veramente il posto giusto per rilanciarsi. E poi secondo me è sempre bello, insomma, lasciare una città quando hai dimostrato veramente a pieno il tuo valore, hai centrato degli obiettivi, in modo insomma che il ricordo sia dolcissimo, insomma. E poi insomma, vedere l'attaccante della nazionale italiana espatriare anche lui, insomma, non sarebbe nemmeno un bene per la nazionale italiana, quindi mi auguro che insomma, poi calcio moderno comandano
0: i soldi, certo.
1: Quindi assolutamente so che davanti a un'offerta che a cui non si può dire di no, la Fiorentina accederebbe, però insomma spero, ecco, se dovesse essere quest'altra situazione qua, spero che si risolva il più presto possibile, in modo che anche la Fiorentina abbia il tempo, insomma, di investire e di trovare il profilo giusto da dare al nuovo allenatore. Come dice Corvino, gli attaccanti e portieri non si possono sbagliare, piuttosto la moglie, ma attaccanti e portieri non si devono sbagliare.
0: È indubbiamente così. Marco, prima di salutarti, una valutazione anche su Roberto Piccoli, che l'anno scorso è costato 25 milioni di euro alla Fiorentina, quest'anno ha fatto molto male, probabilmente pagando anche la situazione generale della squadra. Anche su di lui ti chiedo che cosa faresti fossi lui e che cosa faresti fossi il club.
1: Sai, il club ormai quei soldi lì li ha spesi, e quindi se vai a vendere Piccoli adesso sicuramente ci rimetti. Se hanno fatto questo investimento grosso, devono crederci in questo giocatore e tenerlo. Ripeto, l'arrivo di un nuovo allenatore che poi è molto propositivo nella proposta del calcio, sai, cambia soprattutto per gli attaccanti, quindi quello che è stato l'anno scorso può cambiare radicalmente. La fiducia in se stessi poi per un attaccante è incredibile, il fatto di partire bene cambierebbe tante cose. È chiaro, io adesso non conosco lì la situazione, però non so il rapporto magari fra i tifosi, il giocatore, sai, se c'è qualcosa di insanabile è chiaro che magari è meglio cambiare aria, però insomma penso che non ci sia, non siamo a questi livelli, quindi rimboccarci le maniche e anzi tirar fuori l'orgoglio di voler dimostrare alla gente, al popolo fiorentino, alla società, che quei soldi insomma li vale, anzi può essere veramente quell'acquisto in più che l'anno scorso non è stato, ed è un acquisto in più per quest'anno.
0: Marco Negri, grazie mille per averci fatto compagnia, a presto e buona serata.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie davvero a un grande ex centravanti del passato, qual è stato Marco Negri. Noi andiamo in chiusura di trasmissione, ripartendo ancora una volta dalle parole del DS Paratici. Ci siamo già ascoltati uno spezzone prima, ce ne ascoltiamo un altro adesso dalla conferenza stampa di pochi giorni fa, e poi torniamo in diretta qui da Radio Firenze Viola.
2: Della società, dei tifosi, della squadra, di tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, non è il centenario della famiglia Commisso. Quindi al di là di questo, tra l'altro, Ketrin, proprio in uno dei giorni più brutti, quando sono venuti qui per ricordare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo, che è andato a porgere le sue condoglianze e le ha fatto molto piacere. Quindi la situazione, sinceramente, io spero che si riesca a risolvere, ma perché, ripeto, è la festa legata a una storia che non è la storia degli ultimi 7 anni, ma è una storia di 100 anni, ed è una storia che meriterebbe per tutti un momento di partecipazione. Quindi questo è quello che posso chiudere su questo tema.
3: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
4: Marchini, La Nazione.
5: Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Non so se posso fare una domanda a entrambi, ma faccio un passo indietro, e questa la rivolgo al direttore Paratici. Quando è maturata la scelta di come dire, rinunciare o salutare Vanoli, e dove è nata l'idea di prendere Fabio Grosso? E al direttore Ferrari volevo capire se dai colloqui negli Stati Uniti è emerso qualche cosa in più rispetto alla questione dello stadio, considerato anche le ultime, diciamo così, affermazioni del comune. Grazie.
3: Allora, ti articolo un attimo la risposta, okay? Nel senso che noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata su Paolo Vanoli e su quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva, okay? Quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Credo negli ultimi 5 mesi abbiamo fatto un bel lavoro per supportarlo, perché, come ha detto l'allenatore, è il re leone nello spogliatoio e nel suo ambito, quindi noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori possibili per rendere al massimo, e credo che questo noi come società l'abbiamo fatto, e lui è stato bravissimo, lo dico e lo ripeto, a portare avanti una situazione che era molto complicata. Poi, quando si è a capo di qualsiasi gruppo, azienda, squadra, via dicendo, si è chiamati a prendere delle decisioni, okay? E le decisioni non sono basate su quello che una persona o un gruppo di persone hanno fatto. Se sei il capo, un buon capo, sei costretto a decidere per il bene del tuo gruppo di persone, del tuo club, su quello che si farà o che sarà o che si potrà fare. Quindi questa è la risposta più corretta e più sincera possibile. Quindi siamo arrivati, se devo andare avanti nella risposta, in un timing che è stata la fine del campionato. Ci siamo presi il nostro tempo per non essere emotional nel prendere decisioni, perché comunque sono sempre decisioni molto difficili quando tu stai tutto il tempo, tutti i giorni, tutti i minuti con una persona. Poi hai anche dei rapporti relazionali che sono umani, non solo professionali, quindi è molto difficile prendere decisioni. Quindi abbiamo lasciato un attimo scendere questa emozione e abbiamo ragionato in maniera un pochino più razionale e abbiamo preso questa decisione. La scelta di Grosso, perché abbiamo scelto Grosso come unico candidato, perché ci piaceva il profilo. Con il profilo significa poi tutto quello che ne segue. Adesso dovremmo stare qui un po' più di tempo.
0: E questa quindi era un'altra parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici, in una conferenza stampa che è stata lunghissima e ce l'aspettavamo, perché d'altronde era il momento giusto per tirare una riga, mettere definitivamente un tasto stop sulla stagione scorsa e sull'andare oltre, perché è bene non pensarci più. Quel che è stato, la Fiorentina del 2025-26 è andata agli archivi, non certamente come una delle più belle di sempre. La speranza è che, pur con tutte le difficoltà del caso, la prossima, la successiva, sia migliore e dia più soddisfazioni. Noi siamo in chiusura, vi lasciamo con un aggiornamento che arriva direttamente dall'Argentina, sempre sulla notizia con cui abbiamo aperto la trasmissione, ovvero il probabile ritorno di Lucas Beltrán al River Plate a titolo definitivo, perché Fiorentina e Millonarios starebbero lavorando sulla base di un'intesa che riguarda un trasferimento appunto a titolo definitivo, quindi rientro in modo permanente di Beltrán in patria. Tramite Niccolò Santi vi davamo anche la cifra su cui stavano discutendo i due club, circa 8 milioni di euro. A dare ancora più dettagli è César Luis Merlo, giornalista molto noto in Argentina, che si occupa di calcio, in particolare di mercato, che aggiunge nei dettagli dell'operazione il fatto che la Fiorentina manterrebbe il 50% sulla futura rivendita di Beltrán e inoltre si tratterebbe di un prestito oneroso 500.000 euro e obbligo di riscatto a 6,7 milioni circa, quindi un titolo definitivo mascherato alla fine, come spesso si vede ormai oggigiorno. La cifra combacia, perché sono quasi 8 milioni di euro, con appunto la Fiorentina che manterrebbe addirittura anche il 50% sulla futura rivendita di Beltrán. Non è poco, perché Beltrán è un classe 2001, quindi fa 25 anni quest'anno. Qualora in patria rifacesse bene come prima dell'approdo in Italia e a Firenze, la Fiorentina comunque arriverebbe probabilmente a incassare una discreta cifra, perché verrebbe comunque rivenduto abbastanza bene. Insomma, è ancora in un'età in cui una plusvalenza per il River si può fare e ne gioverebbe appunto anche la Fiorentina stessa. Siamo arrivati alle battute finali di questo Viola Weekend di sabato 20 giugno 2026. Vi lasciamo con ancora l'ultima parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici, a cui si aggrappa la Fiorentina e i tifosi soprattutto per far bene in vista dell'anno prossimo. Come dicevamo con Mario Tenerani, è Paratici il garante della Fiorentina, è l'unico dirigente della Fiorentina attuale che ha il diritto di godere di pazienza e stima da parte dei tifosi per il suo operato. La speranza è che appunto metta mano alla Fiorentina costruendo una squadra perlomeno ambiziosa e divertente. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: È stata una settimana molto bella, intensa, siamo stati in Mediacom, siamo stati a cena insieme, siamo stati a vedere qualche partita dal baseball, abbiamo avuto modo, e spero è stato così per Fabio e anche la famiglia commissa, anche per loro, di conoscersi meglio. Abbiamo parlato certamente anche dello stadio, la famiglia commissa ribadisce quello che abbiamo fatto ad aprile, cioè la lettera di interesse. E abbiamo analizzato un pochino meglio anche tutta la situazione da un punto di vista della fase 1, la fase 2, e quello che potrebbe dare il nuovo stadio. Stamattina è uscita una nota dal comune dove sostanzialmente cambiano le regole del gioco, o meglio, prima si parlava di un discorso diretto tra pubblico e privato, ora ci deve essere un altro percorso. Aspettiamo di avere tutte le informazioni, ma continuiamo a essere intenzionati a andare avanti, non tirarci indietro e portare avanti il discorso col comune e trovare un'intesa per chiudere lo stadio.
4: Meini, Rai.
6: Buongiorno, allora io ho una domanda per Paratici, perché in questi mesi in cui lei è stato a Firenze sicuramente avrà capito che ai fiorentini piace sentir parlare chiaro. Devo dire che due risposte fa, insomma, è stato abbastanza chiaro su quanto la Fiorentina dovrà essere per lei competitiva, ma la domanda vuole essere ancora più per chiarire la situazione, perché lei ha parlato di sesto posto ma anche di quattordicesimo. Allora lei farà un calciomercato per una Fiorentina che punta all'Europa o per una Fiorentina che punta a salvarsi, a non ripetere la stagione scorsa? Questa è la domanda per lei. Per Ferrari,
4: una per una volta, dai.
3: Così poi te la fai dopo, così altrimenti perdo il pezzo. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro, no. Lo ripeto.
6: Perché lei ha parlato di sesto.
3: Non ho parlato di sesto,
6: no,
3: di quattordicesimo. Ho detto
6: quattordicesimo posto,
3: no,
6: per arrivare.
3: Te lo chiarisco bene. Dico che io, per carattere, sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto. Quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade, di arrivare terzo, quarto, quinto. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è sesta, settima, ottava, ok, non accetto questo. Bisogna cercare di prendersi dei rischi per costruire qualcosa dove magari ci vuole un po' più tempo e quindi si prendono critiche e quindi bisognerà attraversarle, magari per arrivare e avere difficoltà per costruire qualcosa ti tocca andare in basso per poi risalire, ok? Quindi quello che dico io è, non è la costruzione di faremo il calciomercato per arrivare qui, è faremo un lavoro che non comprende solo il calciomercato, ma comprende un'organizzazione societaria, comprende una mentalità, comprende una cultura sportiva, comprende una gestione del centro sportivo, per far sì che la Fiorentina sia competitiva in questi anni per arrivare al massimo possibile in termini di punti, che non vuol dire arrivare in Champions League, in Europa League o meno, ma che sia al massimo della sua potenzialità. Quando arriveremo al massimo della nostra potenzialità, vedremo qual è il nostro massimo. Non mettiamo limiti in alto e non mettiamo limiti di posizione. Il cercare di fare più punti possibile. Questo è, se non sono stato chiaro prima, ma ho cercato di puntualizzare, quello che faremo. E non è una questione di calciomercato, come viene volgarmente chiamato, è una questione di costruzione di un progetto, di un obiettivo societario, di un obiettivo più a lungo termine, di una visione.

0: Ed eccoci, eccoci, eccoci, 20:06:26. Marema, che data bellissima, 14:07, un po' di ritardo, ma finalmente ci siamo. Parte la diretta su Radio Firenze Viola in questa giornata del sabato, e ovviamente Firenze in campo a bagnare questo esordio del sabato. Ovviamente un saluto da parte di Fabio Ferri e di
1: Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Torniamo a fare tandem, a pedalare insieme per parlare di Fiorentina di Sport come ci compete, come duopo e come consuetudine ormai consolidata all'interno dell'appuntamento di Firenze in campo, anche perché è un weekend ovviamente in cui continuare a seguire il mondiale di calcio, ma poi c'è ad esempio la MotoGP, il motomondiale, no? A Brno, in una pista iconica, storica, una di quelle che insomma in qualche modo sono legate anche al motorismo italiano. Sentivo oggi, prima vittoria di Valentino Rossi a Brno, primo mondiale di Valentino Rossi conquistato proprio a Brno, quindi insomma una pista comunque iconica e leggendaria anche per il nostro motociclismo. E poi vabbè, tante altre cose, ad esempio stamani io mi sono visto la Volley Nations League con l'Italia del CT Julio Velasco, che ha perso però 3-0 contro gli Stati Uniti.
1: Aia.
0: Ovviamente un'Italia poi sperimentale, però insomma fa sempre male perdere 3-0, no?
1: E poi perdere contro gli Stati Uniti in un clima che non è bellissimo.
0: Beh sì, stamani leggevo qualche prima pagina, direi che l'Oscar va a Libero, non so se l'avete vista, non citerò il titolo perché come spesso accade con Libero insomma si va un po' oltre, però insomma per una volta ogni tanto mi capita di condividere anche quella testata, quel quotidiano. Ma questa è una discussione che comunque non tratteremo, perché poi
1: non
0: si va a toccare sì umori e spiriti e pensieri che esatto non ci competono. Ci compete invece entrare sul tema Fiorentina il prima possibile, quindi direi al nostro mirabile regista Ale Di Nardo di attivare il primo collegamento telefonico. Ale Di Nardo che oggi ci fa compagnia in doppia veste, perché ci accompagnerà non solo come regista della trasmissione ma anche poi per lo spazio mondiale. Poco fa lo stavamo ascoltando in replica sul mondialito, mi sembrava Pastore per cronache di spogliatoio, invece no, era Di Nardo.
1: E motivo per cui abbiamo questo terzo microfono,
0: esatto,
1: ovvero in vista del dell'ospite che ci farà compagnia durante la
0: poi
1: puntata.
0: Poi ospitiamo anche un altro collega eventualmente. Ricordiamo i numeri?
1: Assolutamente, potete scriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-1171.
0: Ovviamente prendere l'attualità per mano, se ne è parlato tanto nelle ultime ore della conferenza stampa con Paratici e Ferrari protagonisti, con il DS e il DG di fatto della Fiorentina che hanno parlato di quanto è successo fino ad oggi e poi anche delle prospettive future, cosa che ci interessa molto di più. Noi prendiamo questo tema di estrema quotidianità e attualità e andiamo a trattarlo insieme. A chi?
1: A un nostro stimatissimo collega.
0: No, ma oggi è nella versione Ceccagol, quindi la sua identità segreta, no? Il supereroe che si nasconde dietro il calciomercato. Ciao Ceccagol!
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come ci va? Tutto bene?
0: Ti piace
2: tutto
0: questa bene. Cosa? È tipo c'è l'ispettore Gordon che proietta nel cielo un pallone con un simbolo d'un dollaro e tu appari come il supereroe del mercato?
2: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro ti devo segnalare che la gente che ho incrociato stamani mattina, perché come tutti gli esseri umani sono andato a fare la spesa, mi hanno detto, cerca alla radio sei proprio un grullo. E quindi gli ho detto, anche nella vita ho aggiunto io perché mi sembrava doveroso naturalmente dare una completezza di informazione a 360 gradi.
0: Ecco.
2: E io sono fatto così, se mi vogliono mi prendono così, altrimenti fanno come a Cosenza, no? Sai come fanno a Cosenza?
0: Come a Faenza mi pare anche.
2: Sì, tutte quelle finiscono in Enza.
0: A Pienza, dove tra l'altro c'è un ottimo formaggio.
2: Vabbè. Esatto, esatto. Però vedi, ogni tanto qualche notizia la do, vedi? Quindi vuol dire tutto sommato ancora qualche guizzo giornalistico riesco ad averlo.
0: Senti, e per venire alla prima domanda generalista, per introdurre un po' l'argomento, fai anche qualche domanda? Ti capita di fare anche qualche domanda? L'hai fatta nel corso della conferenza stampa, fra l'altro è stata una domanda molto chiacchierata, no? Nel batti e ribatti tra te, cioè nel botta e risposta, nella domanda e nella risposta tra te e Paratici. Tanto ti
2: anche
0: chiedo
2: Ho colto nel segno.
0: Sì, no, si dice, no? Dove il dente duole. No, impressioni generali, e poi se ti va, insomma, anche una breve battuta sul tuo, sulla tua domanda e la risposta di Paratici.
2: No, allora, sicuramente la conferenza stampa fa sempre bene a tutti, perché comunque quando una società organizza qualcosa per parlare del futuro, di quella che è la programmazione, io l'ho trovata una cosa positiva in partenza. Devo dire, un po' di delusione l'ho avuta cammin facendo di questa conferenza stampa, anche perché tanti colleghi hanno provato, no, a scalzare la società su alcuni argomenti, su alcuni aspetti, su alcune situazioni, e credo che più che interessanti per noi siano interessanti alla tifoseria, perché è normale, no, che se tu dai un obiettivo ben preciso, la tifoseria per certi versi, no, si può sentire anche sollevata, perché qui spesso e volentieri si chiede un atto di fede alla squadra, voglio dire soprattutto alla tifoseria, ma bisognerebbe anche dare anche qualche punto di riferimento su quello che è il programma. Io ti dico che non mi aspettavo nulla di eccezionale, ma qualcosina in più sulle risposte. Sì, ecco, io non credevo che mi dicessero abbiamo 20 milioni di euro da spendere, però mi sarebbe piaciuto sentir dire abbiamo fatto una salvezza, abbiamo fatto un'annata brutta in cui avevamo anche dei giocatori di valore, un monte ingaggio molto alto, non la possiamo più ripetere. Mm-hmm. E chiaramente Firenze ha un livello che non può essere quello di lottare per la salvezza, un progetto di 2-3 anni dobbiamo cominciare a rifarlo, nel quale il primo anno ci si consolida, il secondo anno magari si attacca all'obiettivo che può essere quello dell'Europa. Mm-hmm. Perché secondo me è un discorso di calcio, cioè secondo quello che ho percepito io è così, ma non è stato detto, diciamo, nella maniera più chiara e trasparente possibile, ma non perché volessero nascondere qualcosa, però secondo me avevano un po' di preoccupazione a sbilanciarsi sulle cose, e questo può anche essere un buon segnale, perché poi alla fine se ti prometti delle determinate cose e non le porti in fondo, poi la gente rimane delusa. Però è evidente che abbiamo capito che la Fiorentina l'anno prossimo dovrà in qualche maniera consolidarsi per poi migliorarsi nel secondo e nel terzo anno. Paratici ce l'ha detto, no? Io sono uno competitivo, non mi va di fare 4 volte consecutive l'8º posto, però allo stesso tempo ha fatto capire che ci vuole del tempo per costruire una Fiorentina migliore. Sulla mia domanda, ma la mia domanda, sai, non rispondevano a niente, e quindi giustamente a un certo momento sono
0: entrato con
2: i nomi. Perché a quel punto bisogna andare sui nomi, no? Vediamo, certo, se almeno, certo, su qualche, certo, nome dai una risposta. E gli ho chiesto ovviamente di Solomon e non mi ha risposto, fondamentalmente. Mm. Perché comunque Solomon ha un diritto di riscatto fissato entro il 30 di giugno e io ti aspettavo, quantomeno valutiamo, vediamo. Però lui è stato molto chiaro, perché c'è stata la domanda precedente alla mia, le interlocuzioni con i giocatori rimarranno tra di noi, e quindi io ho provato. La mia ultima domanda è stata quella che ho visto che Paratici proprio non ha gradito fino in fondo, ma d'altra parte bisognava che gliela facessi, perché per me De Gea e Gosens sono due uomini spogliatoio, e il fatto che possono essere tranquillamente messi sul mercato con questa facilità mi lascia un po' perplesso, e gliel'ho anche detto, perché non ho niente da nascondere, perché quello che dico in radio io poi ho un pregio, che quello che dico alla radio lo dico anche in faccia ai diretti interessati, quindi non è che gliele vado a dire dietro le cose, come purtroppo spesso, certo, succede in tanti posti. Ecco, io invece vado diretto all'obiettivo, anche perché credevo non ci fosse niente di male. Devo dire, lui è rimasto un attimo colpito dalla mia perplessità, diciamo così, però poi alla fine non mi ha risposto neanche su quello, se ci pensi bene. E quindi è stato un trend di continuità e di coerenza che io per certi versi ho anche apprezzato, tant'è che alla fine, quando è terminata la conferenza stampa, sono arrivato da lui e gli ho detto: Fabio, uno più forte di tre a dribblare tutto e tutti lo devo ancora trovare.
0: E lui come ti ha risposto?
2: Ci siamo fatti una risata.
0: Quindi ha riconosciuto le sue capacità nel dribbling?
2: Sì, assolutamente sì. Peccato non si possa schierare, ecco, diciamo, trequartista alle spalle di Ken, perfetto.
0: Oppure sulla fascia destra, perché c'è una domanda che arriva da parte di Sofia.
1: Sì, infatti, Nicolò, ti volevo chiedere, secondo te su Dodò è trapelato qualcosa? Perché comunque sono rimasti, soprattutto sui giocatori, abbastanza, hanno diciamo sorvolato un po' il tema. Però magari dalle dichiarazioni che sono state fatte su Dodò ci è sembrato un po' di una sorta di quasi un messaggio da Dio, se si può dire.
2: Ma allora, per quanto riguarda Dodò, è forse stato l'unico giocatore sul quale si è espresso un pochino, sì, più chiaramente, cosa che peraltro anche su questo noi sappiamo già da tempo, se voi avete ascoltato quello che dicevamo anche nelle settimane passate su Radio Firenze Viola. Io vi ho sempre detto che Dodò sarebbe andato via e che ci sono fortissime possibilità che la sua prossima squadra sia la Roma. Poi lui ha linkato, no? Ha messo il mi piace a una scena della Roma, non mi ricordo bene a che cosa, quindi a conferma che quella può essere la destinazione, che però non può essere entro il 30 di giugno perché la Roma deve fare ancora plusvalenze e quindi per fare un'acquisizione deve aspettare il nuovo anno di bilancio, mettiamola così, no? Dal 1° luglio. E quindi su quello, beh, ci sembra si sia abbastanza capito che Dodò è pronto a lasciare la Fiorentina. Forse probabilmente è la prima cessione vera della Fiorentina dopo quella di Beltrán, perché la notizia di oggi è un'altra, ecco. Cioè che Beltrán che va a River Plate.
0: Torna in patria.
2: Sì, torna in patria. Adesso io stavo cercando di capire quanto la Fiorentina possa aver ricavato da questa cessione, perché comunque quando l'ha comprato, se non ricordo male, c'erano un sacco di bonus e una base fissa, mi sembra, su 12-13 milioni. Quindi la Fiorentina alla fine Beltrán l'aveva pagato neanche poco e evidentemente oggi c'è questa cessione in atto. Manca solo l'ok del giocatore, che credo
0: arriverà. Insomma,
2: River Plate ci tornerà volentieri, e quindi si comincia un po' lo spottimento della rosa. Dobbiamo dire che purtroppo anche l'acquisizione di Beltrán è stato un altro errore, perché il giocatore vero era Julian Alvarez, diciamo le cose come stanno. Beltrán ha fatto una buona stagione in sostituzione di Julio di Julian Alvarez, ma poi alla fine in Italia non è che abbia lasciato il segno.
1: Mentre su Ken e Indur, che sono stati definiti magari centrali, incredibili, pensi che sia trapelato qualcosa anche per quanto riguarda il loro futuro?
2: Ma allora, per quanto riguarda Ken, la mia sensazione, che è quella che poi la percezione un po' generale, è che loro abbiano naturalmente questa clausola rescissoria dal 1° al 15 di luglio, che potrebbe cambiare un po' lo scenario se dovesse arrivare un club in grado di pagarla. E io francamente oggi vedere un club che possa pagare 62 milioni di euro per Moise Kean la vedo assolutamente difficile, e quindi credo che sostanzialmente ci possano essere delle possibilità di venderlo magari a cifre inferiori. Io credo che a 40 milioni magari la Fiorentina potrebbe anche accontentarsi oggi, vedendo la stagione di Kean. E quando escono dicendo che comunque la volontà reciproca è di andare avanti insieme, poi il mercato non si sa mai, è normale che questa situazione può far voler capire tante cose, che in realtà nessuno nella Fiorentina è incedibile, ormai l'abbiamo capito, tutti sono vendibili, tutti sono naturalmente sul mercato se arriva un'offerta interessante. È chiaro che ci sono dei ruoli più delicati di altri, per il portiere, per soprattutto l'attaccante. È chiaro che se non ci sono i presupposti giusti, Ken non lo puoi vendere, non è che lo puoi dare a 15-20 milioni di euro. Però io mi domando anche un'altra cosa su Ken che io avrei voluto approfondire, purtroppo non era il contesto, perché c'erano da fare mille altre domande e non avrebbero poi magari da fare risposta neanche su questo. Ma come sta Ken anche a livello fisico? Perché quando si va a fare una cessione, cioè, bisogna mettere in conto che c'è un giocatore che viene acquisito da un altro club, che però vuole che passi le visite mediche, che non ci siano problematiche alle visite mediche. Quindi lui è stato fermo 2-3 mesi in pratica, ha giocato la partita con la nazionale, poi non ha più fatto una presenza con la maglia della Fiorentina. Cioè, questa terapia conservativa ha guarito definitivamente Ken, oppure questa terapia conservativa non ha risolto totalmente il problema? Perché anche questo è una... Ora qui c'è la privacy e naturalmente nessuno è autorizzato a entrare nel merito delle questioni fisiche del giocatore, soprattutto se non c'è la volontà di far capire quello che realmente c'è. Però siccome si sta parlando di un capitale di 62 milioni di euro, perché di questo stiamo parlando, perché la valutazione di una clausola è 62 milioni di euro, è normale che se un club si avvicina voglia sapere, oppure vuole avere la certezza che Ken stia bene. Noi non l'abbiamo capito, perché a noi ci è stato detto che questo è un problema, che se lo portava dai tempi della Juve e che qualche volta ha dovuto giocare con le infiltrazioni. Però è guarito, non è guarito, gli può ritornare più avanti. Io ricordo che quando Ken fu acquistato dalla Fiorentina, 6 mesi prima era stato ceduto dalla Juve all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid poi non lo prese perché non aveva superato dei parametri di visite mediche. Questo è successo, quindi voglio dire, poi però ha fatto una stagione straordinaria alla Fiorentina, quindi si vede che il problema non era così grande, altrimenti non avrebbe fatto, no, quello che ha fatto, non in quest'ultima stagione, ma 2 stagioni fa. Però bisogna saperla questa cosa, cioè bisogna capirla, perché non è che sta parlando di un prestito con diritto. Se uno fa una cessione, fa una cessione. Quindi anche questo è un altro elemento che secondo me dovrà essere valutato, se ci saranno delle offerte.
1: Assolutamente. Poi Nicolò volevo.
2: Sundur, Sofia, non sì. Ti avevo risposto, scusami. Sundur mi sembra che Paratici in questo lì mi è piaciuto, perché ha detto che poi noi saltiamo spesso i giocatori. Ha fatto un'ottima seconda
0: parte, esatto.
2: E lì
0: esatto.
2: Mi è piaciuto molto, e devo dire bravo, perché ha sottolineato una cosa che spesso nel calcio non viene fatta, cioè che noi basta tre partite per dire uno è un fenomeno, e basta tre partite fatte male per dire che dovrebbe cambiare lavoro. E Paratici ha detto la cosa di calcio. Io lo stimo tanto, perché poi magari su alcune cose non le condivido, ma come non le condividevo con Corvino, con Pradè, però quando siamo persone leali ce le diciamo in faccia, è la cosa migliore. Però su questo ha ragione. Aspettiamo anche a idolatrare Endur. Certo. È bene che resti alla Fiorentina perché è un bravo giocatore, ma vediamo l'anno prossimo che fa Endur. Ecco.
1: Assolutamente. E volevamo anche chiederti, naturalmente tu non hai la sfera di cristallo, ma in base alla luce di quello che è emerso anche da questa conferenza, quanto ritieni che il progetto che si sta costruendo sia sufficiente per attrarre giocatori anche di alto livello, per quel che possiamo, diciamo, permetterci economicamente?
2: Ma allora, io credo che una garanzia sia rappresentata dal direttore sportivo, che è un direttore sportivo di livello, questo io gliel'ho sempre riconosciuto e glielo riconosco, perché comunque se a me avessero detto quando c'è stata la possibilità di andare a prendere un direttore sportivo, io i due nomi che avrei fatto sono quelli che poi la Fiorentina ha trattato, ovvero Giuntoli e Paratici e Giuntoli, mettete nell'ordine in cui volete. Giuntoli è un mio amico e quindi magari sono un pochino più di parte, ma Paratici lo stimo dai tempi della Juve, perché quando certo. Lui sta tutti quegli anni alla Juve e fa quel lavoro che ha fatto, vuol dire che naturalmente è bravo. Io per esempio mi è rimasto impresso da questo di Paratici che quando l'ha preso in tanti dicevano: ma chi è andato a prendere? Weston McKennie. È vero che l'ha pagato 18 milioni di euro, ma poi Weston McKennie è un giocatore talmente utile tatticamente che ci aveva visto lungo, perché lo fa giocare Spalletti.
0: Si può dire forse uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A.
2: Sono d'accordo, perché quando ha preso McKennie e lo pagò, mi sembra, lo prese dalla squadra tedesca, adesso non ricordo il nome.
0: Non ricordo lo Schalke, non direi.
2: Sì, comunque va bene, lo pagarono 17-18 milioni di euro e tutti dissero: ma come è andato a prendere? Credo fosse già nazionale statunitense.
0: Era lo Schalke,
2: allo Schalke ci è andato a prendere questo giocatore americano, ma cosa ha fatto? Non ha fatto. Però vedi, quando uno sa di calcio, certo. Poi alla fine McKennie gli ha salvato alla Juventus un sacco di situazioni, perché quando c'era bisogno di sostituire sulla destra Cambiaso ha giocato lì, poi ha giocato nel mezzo, può giocare anche, voglio dire, un po' più avanzato, come mezzala, e quindi è stato un acquisto funzionale. Quindi per questo ti dico che la garanzia del progetto della Fiorentina è sicuramente Fabio Paratici, perché io ho visto anche il suo staff, c'è Gianni, c'è Zebi, c'è un sacco di gente, c'è Rubino, io quando li vedo in azione mi garbano, come si dice in gergo toscano fiorentino, cioè vedere una squadra così mi garba parecchio, ecco, e quindi vuol dire che c'è un lavoro alla base, però probabilmente un po' di macerie le hanno trovate e ora sono lì sono lì con la gru, no? A portare via gli avanzi, e poi devono rispianare e poi dopo ricostruirci sopra, quindi un po' di tempo di lavoro ci vuole. Ieri ci chiedevano sia alla radio che in televisione, era TV 38, cioè basta, non abbiamo più pazienza, ci devono dire che la Fiorentina fa. Guarda, io sono il primo che mi sarebbe piaciuto che mi avessero detto che la Fiorentina l'anno prossimo deve lottare per l'obiettivo X,
0: sì.
2: Però allo stesso tempo mi piace anche, io sono anche uno di quelli che vuole aspettare se le cose sono fatte bene seriamente, cioè abbiamo aspettato tanti anni, si può aspettare 12 mesi se le cose vengano fatte seriamente, perché è come quello, no? Se fai una bella manutenzione alla macchina poi ti va avanti 15 anni, e tu l'ha parlato di una Fiorentina competitiva e duratura, giusto?
0: Giusto.
2: Quindi lui presuppone che ci sia la base, le fondamenta, la costruzione, la rifinitura, e la rifinitura poi naturalmente sono gli ultimi dettagli, però quando c'è la base solida può avere anche il terremoto più forte del mondo, ma non crolli. È questo che lui sta cercando di fare, speriamo che ci riesca.
0: Sì, ingegnere giapponese in questo senso. Senti Nick, abbiamo pochi minuti ancora da trascorrere in tua compagnia, però mi sembra carino andare velocemente su alcune questioni, anche non strettamente collegate alla Fiorentina, però partiamo da due nomi legati alla Fiorentina, ti faccio tutte e tre le domande insieme. Torsvet ed Ekellenkamp, quanto c'è di vero e quanto c'è di concreto ad oggi per quanto riguarda una trattativa con la Fiorentina? L'altra è extra Fiorentina, si parla di due ex italiano Vlahovic è una coppia che si può ricomporre al Besiktas, sì o no? E poi c'è una domanda che ci arriva dal grande Shabalala, che ricorderai segnò all'esordio al mondiale con il Sudafrica, che ci dice Nick, ma ci spieghi come nasce il colpo Ronaldinho a Ravenna?
2: Nasce che Cipriani, che è il proprietario del Ravenna, è amico di Ronaldinho. Poi vado in ordine perché avete chiesto 3-4 cose, penso di ricordarmele tutte, però parto dall'ultima, no? Parto da Cipriani, che è il patron del Ravenna, che ha questa amicizia con Ronaldinho e gli ha chiesto fondamentalmente di entrare in società, anche per dare un lustro, un'immagine. Gli è sempre piaciuto Ronaldinho, l'ha conosciuto, no? A Miami si sono visti, si sono anche frequentati, immagino, quindi è nata questa simpatia. E allora lui gli ha chiesto se voleva dare una mano a Ravenna, e ovviamente il discorso qual è stato? Che giocare a 46 anni, allora Ronaldinho è uno,
0: secondo me la spiega ancora.
2: Sì, è anche vero che insomma quando giocava non è che si allenasse tantissimo.
0: No, esatto.
2: Ora a 46 anni se non si allena penso sia ancora più difficile. Però ecco, entra in un progetto di immagine e di società con qualche quota che fa capire, no, per dare un po' anche di lustro a Ravenna, che in passato ha avuto anche, voglio dire, dei passaggi interessanti anche in Serie B, quindi comunque sia una squadra che ha anche un suo percorso, una sua storia non clamorosa, però una storia
0: interessante. Per me Ravenna vuol dire Vakuftis, non so se te lo ricordi.
2: Ah, Giorgio?
0: Che mi pare venisse da là, no? Mi pare venisse da Ravenna, o andò a Ravenna, insomma.
2: Andò a Ravenna. Mi sembra dalla Grecia, quindi fu comprato, era nella primavera di Cecchigore, della Fiorentina di Cecchigore, pensa un po'. Giorgos Vakuftis, che doveva sembrare essere un nuovo centravanti forte del mondo, e poi come spesso accade queste cose non si risolvono in maniera giusta, no? Però detto questo, tornando appunto per chiudere Ronaldinho, ci sta che lui magari faccia anche 5 minuti in una partita di Serie C, tanto per dire che è lì dentro. Poi per quanto riguarda Hellenkamp,
0: Hellenkamp e Thorsvedt
2: sono due giocatori che piacciono. Thorsvedt vuole venire a giocare nella Fiorentina, lo so per certo, non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, per cui 30 giugno 2027 oggi il Sassuolo secondo me ora la situazione si è complicata, perché è andato via Carnevale, gli si è infortunato Ismael Koné, il problema di Koné è grosso perché se non ricordo male si è fratturato la gamba, no?
0: Quindi, immagini bruttissime fra l'altro,
2: appunto, e quindi ora perdere anche Thorsvedt in un colpo solo, però credo che Thorsvedt non ci voglia restare in questo momento a Sassuolo. Hellenkamp dipende tutto sempre dalla valutazione dell'Udinese, come del resto Thorsvedt dalla valutazione del Sassuolo, perché se ti chiedono 15 milioni di euro chiedo che la Fiorentina faccia fatica. Però questo, quello che voglio far capire è che quando noi naturalmente vogliamo acquistare, questa cosa mi fa impazzire, no? Quando noi vogliamo acquistare un giocatore come Thorsvedt e ci chiedono 15 milioni, come fanno a chiedere 15 milioni? Ma c'è solo un anno di contratto. Poi diciamo che Dodò la Fiorentina lo dà alla Roma per 15 milioni, 15 milioni, bisogna darlo almeno a 25. Ma ho capito, ma i giocatori sono uguali, la scadenza del contratto è la stessa. Cioè, perché quando noi dobbiamo cedere al doppio, e quando dobbiamo comprare dobbiamo risparmiare
0: alla metà.
2: Cioè, se lo decidiamo noi va bene, ma siccome voglio dire c'è una controparte, non è fattibile. E c'era
0: finale.
2: Una domanda?
0: Se Vlahovic cambia maglia e va ai bianconeri di Turchia del Besiktas e si ricongiunge con Italiano.
2: Guarda, io credo che Dusan Vlahovic possa andarci al Besiktas, non penso ci vada Mandragora, sinceramente, così abbiamo dato anche un'altra indicazione. Credo che non sarà Parolo l'allenatore della primavera della Fiorentina, a quanto ho capito. Sembrava che potesse essere in pole position,
0: e invece
2: si sia molto raffreddata. E ora vediamo quale sarà il profilo che stanno cercando. Comunque, detto questo, dipende tutto anche da cosa chiede lui, perché a livello contrattuale gli potrebbero dare anche i soldi
0: che vuole.
2: Importanti. Guarda Osimhen, guarda Icardi, che prendono tanti soldi per giocare in Turchia, poi hanno una tassazione diversa rispetto alla nostra, quindi questi club turchi possono assolutamente fare in questa maniera. Ma secondo me il nodo vero è se si intromette qualcuno sulle commissioni a sparare delle cifre che non stanno in cielo né in terra. E io infatti consiglio a Dusan Vlahovic, consiglio spassionato e non richiesto, se vuoi continuare a giocare a calcio a un certo livello, guadagnateli sul campo i soldi in più che potresti prendere, diciamo, anticipatamente, perché secondo me è la cosa più redditizia dal tuo punto di vista, perché arrivare lì e poi magari come si dice, no, il premio alla firma potrebbe essere un qualcosa che magari qualche club storce il naso, perché secondo me è più facile chiedere dopo se hai fatto bene piuttosto che chiedere prima e poi dopo fai male e te lo ritrovi addosso. Questo è il mio consiglio, no, spassionato, non richiesto, a Dusan Vlahovic.
0: Direi che abbiamo toccato tutti i temi toccabili, ci sarebbero comunque ancora tante domande da farti, ovviamente su quello che pensi del Mondiale del Sudafrica, di Capoverde e quant'altro, sì, ma sì, ci fermiamo qui per il momento.
2: Va bene, è sempre bene, un piacere. Insomma, ti è piaciuta la conferenza stampa?
0: Sì, sì, sì, ma io apprezzo sempre, poi in realtà sì, apprezzo sì.
2: No,
0: sempre.
2: No, sei rimasto stupito dalla mia domanda, via, ho capito, non te l'aspettavo.
0: No, vabbè, sembra sia argomento di discussione al pari del calcio storico in questo periodo, quindi ti ho dovuto
2: un po' come De Martino al Festival di Sanremo, insomma, si discute la mia domanda a paratici.
0: Quando invece la tua conduzione al Festival?
2: Dipende
0: dal contratto di De Martino,
2: dipende da De Martino, dipende se De Martino mi vuole, perché io vado a Cantallino del Sassuolo, ve l'ho già detto.
0: Nero, guarda, verdi,
2: bravo, io vengo, però faccio la cover di Neck, l'inno del Sassuolo.
0: Detto, serata duetto,
2: vengo, se no niente.
0: Serata duetto, no, sarebbe bellissimo.
2: Ragazzi,
0: serata duetto.
2: Come qualcuno si è preoccupato del mio rapporto con Paratici, state sereni, si ride e si scherza insieme, il gioco delle parti.
0: Ma
2: dire,
0: chiaro, ma dai.
2: Alla fine sono salito sulla macchinina con lui, pensa un po', quindi.
0: Sulla golf car.
2: Bene.
0: Senti, ti salutiamo e ti ringraziamo,
2: grazie,
0: ovviamente,
2: ragazzi,
0: per il tuo contributo. Grazie. Sempre divertente parlare con Cecca, è sempre anche foriero di novità. Il buon Cecca, insomma, trattando anche tematiche magari un po' più tangenti rispetto alla Fiorentina, sì, ci ha buttato là che Parolo verosimilmente non sarà l'allenatore della primavera della Fiorentina, che Mandragora non dovrebbe andare al Besiktas, o almeno non sembra, non risulta così al nostro Niccolò Ciccarini.
1: Tra l'altro, senza saperlo, ha risposto alle domande dei nostri ascoltatori, perché sì, Andrea da Milano ci aveva scritto cosa c'è di vero per Beltran.
0: Ci ha detto di andare a River Plate.
1: Sì, e tra l'altro ti hanno fatto una domanda per quanto riguarda la Savino.
0: Vai, andiamo.
1: Luciano da Empoli ci scrive: buongiorno Fabio, non riesco a capire quanto sia forte la nuova Savino. Troppi cambi in nazionale, troppi giovani senza esperienza, anche perché diverse delle nostre campionesse rimaste a casa sono ancora giovani.
0: Però la seconda parte, in nazionale, la seconda parte sulla nazionale, ma sulla Savino io penso bisogna aspettare di vedere la squadra in campo per capire poi quello che si potrà raggiungere. Mi pare, insomma, in settimana abbiamo fatto anche una conferenza stampa con coach e direttore sportivo, il DS Paoletti e il coach Gaspari, che insomma hanno ribadito che l'ambizione è quella di stare nelle posizioni che contano della classifica. Sulla nazionale io credo che la Volley Nations League di quest'anno sia stata presa anche come banco di prova, diciamo che tra le competizioni internazionali sicuramente la VNL è quella che si presta di più a essere appunto un laboratorio per provare anche nuove soluzioni. Ci sono tante settimane, ci sono convocazioni anche che cambieranno nel corso delle settimane. Secondo me quello che più conta è arrivare al meglio all'europeo, speriamo, ecco, che questa VNL ci porti al meglio all'europeo. Poi leggeremo qualche messaggio anche più tardi, sì, ma prima Sofia, se non sbaglio dai gesti del nostro Ale Di Nardo in regia, siamo in collegamento con un grande ospite.
1: Assolutamente.
0: Vuoi annunciarlo tu?
1: Va bene, sì. Abbiamo il piacere di avere con noi Sebastian Frey.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E ovviamente ringraziamo Sebastian Frey perché ci fa enormemente piacere averlo qua in collegamento con noi. E ci fa enormemente piacere parlare con lui anche, insomma, di questo periodo che ci porta, no, alla festa dei 100 anni della Fiorentina con Seba Frey. Io vorrei provare anche a capire quello che vuol dire per un club come la Fiorentina spengere le 100 candeline. Che sensazione dà a voi grandi ex essere coinvolti in questa festa?
3: Sai, 100 anni per un club vuol dire tanto, vuol dire che c'è una storia, un scenario di storia, nel caso della Fiorentina, bella, prestigiosa di campioni, perché più che trofei io vado a sottolineare i campioni nella storia che hanno indossato questa bella maglia, che è la maglia della Fiorentina, quindi 100 anni vanno festeggiato bene, è una data molto importante per un club, e quindi io credo che insomma, cercheranno di coinvolgere tutti e anche, soprattutto tutti quelli più importanti per un evento e tutta la storia della Fiorentina, diciamo su più giorni, come è un po' il programma che verrà fatto e organizzato da, insomma, dal club.
0: Certo.
1: Assolutamente, infatti noi avevamo questa curiosità oggi di chiederti se ti senti più francese o più fiorentino dopo tutti questi anni.
3: Ma sai, come nazionale, io ho detto, bisogna assumere le proprie responsabilità. Sono nato francese, morirò francese, dato di fatto, e non potrà cambiare. Ovviamente a livello calcistico, non ti nascondo che la parte più importante, più bella della mia carriera l'ho vissuta in Italia, e ovviamente nei vari club che ho giocato nella Fiorentina ho passato 6 stagioni bellissime. E quindi ovviamente io, la Fiorentina ha un posto speciale nel mio cuore, ma mi sembra normale per tutto quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto insieme. E sai, non ci sono stati solo momenti belli, ci sono stati 2 infortuni, tra cui uno molto grave che mi fa saltare il mondiale 2006. Nonostante quello, il club mi ha aspettato, mi ha dato la possibilità di tornare, diciamo, al meglio, e mi sono sempre sentito in dovere di ringraziare questa fiducia con le mie prestazioni e il mio affetto verso la piazza.
1: Infatti, proprio a proposito, ti volevamo chiedere cosa pensi che renda speciale il legame tra questa città e i campioni che sono passati appunto da Firenze. Già l'hai un po' accennato.
3: Sì, ma Firenze è una piazza particolare, è una piazza che, se la capisci, sono tutti i presupposti per stare bene. Io ho avuto la fortuna di capirla subito, di capire la mentalità del fiorentino, di capire le aspettative. Ovviamente Firenze è una piazza dal punto di vista calcistico non sempre da gestire, perché si parla calcio giorni su 7 e più volte al giorno, quindi quando le cose vanno bene, insomma, si parla di cose belle, però quando le cose vanno male, considera che a Firenze non so quanti abitanti ci sono.

0: stava dicendo che insomma è una festa in cui si vuole coinvolgere tutti, e ovviamente non posso che prendere questo riferimento per fare una domanda anche un po' sulla vicenda legata a Giancarlo Antognoni, che ha detto di aver ricevuto l'invito ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
1: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, in un centenario della Fiorentina senza Giancarlo penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, ci siamo sentiti anche nel periodo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però il messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi
0: cambiare. La storia rimane, certo.
1: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io il centenario, quella partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', tutto il rancore che c'è, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci. Sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
0: certo.
1: E poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi abbiamo una piccola parte di storia, l'abbiamo fatta.
0: No, non piccola.
1: No, ma sicuramente, però ovviamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
0: certo.
1: L'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
0: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
1: Il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
0: come qualità, sì.
1: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
0: tecnicamente incredibili,
1: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però dal punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto.

0: fatto perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo sai, gli infortuni a volte ti frenano.
1: Certo.
0: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic.
1: Un altro bravino.
0: L'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere.
1: Sì.
0: Molto molto bello. Aveva un'eleganza, insomma, era un giocatore. Diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina, tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro perché
1: sì,
0: l'abbiamo
1: certo.
0: messo anche al suo agio. Ecco, ovviamente, poi tutti gli altri che avevano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma, c'è una platea di giocatori.
1: Certo, no.
0: Fortunatamente sono stati.
1: Però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che, insomma, ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità. Insomma, la risposta Santana mi piace.
0: Assolutamente. Ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, uh-huh. ovviamente insieme a Jovetic e Santana, io ti metto Pepito Rossi.
1: Sì, certo.
0: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti: ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così. Però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente, cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
1: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io c'avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo, vedo che
0: sono abbastanza tranquillo.
1: Ok, allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi leggere
2: sì.
1: la domanda del nostro ascoltatore.
2: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
0: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti, ho visto sottotono Magnan. Mm-hmm. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, mm-hmm. a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il Mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che sia bene, e quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del Mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, sì, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere. Ecco, quindi insomma, questo. Poi sono stato ovviamente del sorpreso, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite. Sono contento di vedere queste sorprese, ovviamente, di portieri, diciamo, poco conosciuti, che hanno un palcoscenico come il Mondiale per mettersi in mostra. Ecco, è sempre bello.
1: Continuiamo a giocare un pochino sulla storia della Fiorentina. Da portiere, il tiro più forte che hai dovuto gestire in allenamento?
0: Adriano,
1: più di Vargas?
0: Ma siamo lì, però sì, Adriano credo che aveva una forza fisica e un tiro, penso,
1: pazzesco.
0: Ti racconto questo aneddoto. Mm. Barbo, un giorno ho preso un tiro da 2 metri in faccia.
1: Madonna.
0: Tuo, e ti dico che mi è rimasto il marchio del pallone per 3 giorni attaccato sulla faccia proprio. C'ero il marchio.
1: Beh.
0: Sopravvissuto per miracolo.
1: A proposito di what if, no? Di cosa sarebbe potuto essere un altro giocatore come Giuseppe Rossi, che ha avuto tanti problemi, Adriano, che sarebbe potuto secondo me essere uno anche da pallone d'oro, forse, no?
0: Esatto, ma sai, Adriano ha comunque dato tanto al calcio. Io credo che quando è tornato all'Inter, dopo è stato a Parma con me un anno e mezzo, e lì abbiamo scoperto le qualità, la forza di Adriano. Poi l'Inter l'ha ripreso e lui si è preso l'Inter sulle spalle da solo per un periodo, solo che è un ragazzo grande e grosso, però con la testa di un bambino, un bonaccione, molto attaccato alla famiglia, e la scomparsa del padre
1: l'ha distrutto.
0: Per lui una cosa che ancora oggi non ha digerito, e quindi lui, non dico che è una scusante, però lo conosco molto bene. Io so che c'è stato un Adriano prima e un Adriano dopo la scomparsa del papà, sicuramente. Sì, io penso che se Adriano fosse rimasto quello che abbiamo scoperto tutti i primi anni, io credo che tranquillamente poteva ambire a vincere il pallone d'oro. Quegli anni lì era veramente mostruoso.
1: Allora, vedo Ale dal Casentino che scrive: Seba uno di noi, con un grande cuore viola. Poi vedo Luciano che ci chiede se, insomma, vedere una prima parte dei mondiali in cui, insomma, ci sono squadre che prendono tanti gol squalifica un po' la manifestazione. Non so qual è il punto di vista di Seba Ferro.
0: No, perché ovviamente, sai, bisogna ragionare anche dal punto di vista dello spettacolo. Sai, quando ci sono tanti gol vuol dire che c'è tanto spettacolo, quindi io credo che da questo punto di vista sia un mondiale abbastanza piacevole da vedere. Ovviamente per i portieri è un po' più complicata la situazione, però io credo che tra i prossimi turni, poi arrivando alle fasi finali, andremo veramente a scoprire, diciamo, le top squadre, le top nazione, e ovviamente i portieri, i grandi portieri che faranno. Perché obiettivamente oggi, guarda, io ripeto, quando vedo i colleghi che hanno un percorso così bello, ovviamente non posso non parlare di Neuer. Neuer era arrivato alla fine di un ciclo dopo vari infortuni, ha fatica, è tornato, ha deciso di ritirarsi dalla nazionale. Quando vedi che la nazionale quasi lo supplica di tornare, e vederlo tornare a questi livelli dopo 40 anni, dopo un percorso bello dove uno sarebbe potuto anche, diciamo, fermarsi, sono le storie belle, sono le storie che secondo me vanno raccontate dal punto di vista motivazionale, perché ovviamente quando uno ha vinto tutto come lui, uno dove si a un certo punto si poteva anche accontentare e adagiare, ha trovato la motivazione di rimettersi in gioco, e rimettersi in gioco oltre i 40 anni non è facile, con degli infortuni alle spalle. E io sinceramente, wow, dico, quando veramente abbasso il cappello e dico bravo, bravo, bravo.
1: Chiudiamo sui portieri, perché poi è una mia ossessione. Io devo confessare di essere stato un portiere piuttosto scarso, però fra l'altro devo dire ai tempi delle medie scrissi anche un piccolo tema su Sebastian Frey, quindi ho proprio la fissazione sui portieri, come idolo sportivo Seba Frey, perché insomma mi merisimavo. Ci mancherebbe, grazie per tutto, perché insomma grande ispirazione sicuramente è stato il percorso. Giochiamo a pratica Sebastian Frey con il blind ranking. Io dico alcuni nomi di portieri della Fiorentina e andiamo a porli in quattro fasce. Ovviamente dalla prima, seconda, terza e quarta. Ci sono quattro posti in quarta, tre posti in terza, due posti in seconda e un posto solo per il miglior portiere della Fiorentina. Ci proviamo?
0: Vabbè, ci proviamo.
1: Allora, cominciamo con Neto, prima, seconda, terza o quarta fascia?
0: Aspetta, che devo prendere un foglio perché no, faccio un casino.
1: Se io ho il foglio davanti, posso ricordare
0: questa roba qua. Ok. Allora, abbiamo detto
1: un posto in prima fascia, due posti in seconda fascia, tre posti in terza fascia e quattro in quarta fascia.
0: Ok, aspetta.
2: Nel mentre i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo buon pomeriggio a tutti, non ci posso credere, Sebastian Frey, che portierone.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Vabbè, un caro saluto al popolo viola. Allora,
1: pronti?
0: Iniziamo, dimmi.
1: Neto.
0: Sì.
1: Prima, seconda, terza o quarta? Come?
0: Quarta.
1: Neto quarta. Superchi.
0: Opa. Beh, qua siamo negli anni del Superchi, cosa ha vinto qualcosa?
1: Sì, ha vinto lo scudetto.
0: Ecco, quindi lo metto subito in seconda fascia.
1: Ok. La Font, un connazionale.
0: La Font lo metto in quarto perché avrei voluto veramente che lui facesse molto di più nella nostra squadra.
1: Toldo.
0: Wow. Toldo, sono indeciso. Oddio. Vabbè, Franci lo metto in 6. Però per ora mi date mai la possibilità.
1: Un cambio, uno switch lo facciamo.
0: Sì, sì. Dai, secondo.
1: Seconda, ok, quindi seconda fascia per il momento completa. Galli, Giovanni.
0: Galli lo metto in terza, ma vediamo dopo, magari può avere una promozione.
1: Ok, andiamo avanti. De Gea.
0: De Gea lo metto in terzo per ora, perché comunque, cioè, non è che abbia fatto 5-6
1: certo,
0: anni.
1: Certo.
0: Però insomma
1: siamo solamente al secondo.
0: Mi piace molto.
1: Andiamo avanti. Dopo De Gea, Boruz.
0: Quinta
1: fascia. Non so come mai, ma un po' me l'aspettavo. Vabbè, lo metto in quarta, però insomma, quinta fascia, idealmente. Albertosi, che con la Fiorentina ha vinto 2 Coppe Italia, la Coppa delle Coppe storica.
0: Beh, sì, infatti è lì che cazzarolla. Allora, Albertosi per ora lo metto in primo.
1: Ok, Albertosi in prima, allora. Concludiamo gli ultimi due, Sarti, Giuliano, che ovviamente insomma è stato portiere non solo della Fiorentina ma anche dell'Inter di Elenio Herrera, parlando anche con Frey, che è anche un ex Inter.
0: Sì, Sarti in terza perché comunque ha fatto anche un percorso bello altrove. Ok.
1: Terza, ok, quindi terza completa, concludiamo con Seba Frey.
0: Ecco, vedi, è lì che. È perché a oggi sarei con Neto, La Fonte, Boruc.
1: Eh sì, una bella compagnia.
0: Sarebbe un po' sminuire. Mi dispiace. Allora aspetta, dobbiamo fare. Bisogna essere un po' crudele, però. Perché io parto dal presupposto della storia, comunque poi chi ha vinto con la Fiorentina merita
1: di stare davanti.
0: Veramente, esatto, merita di stare avanti. Allora, però dei terzi devo farne scendere uno. Allora, posso fare un paio di domande?
1: Sì.
0: Sarti quante presenze ha con la Fiorentina?
1: Tante, ora stavo controllando. Al volo controlliamo subito. Giuliano Sarti con la Fiorentina 220 presenze, addirittura di più che con l'Inter. E va ricordato che ha vinto anche il campionato 55-56 con la Fiorentina.
0: E Giovanni?
1: Perché oltre alla Coppa delle Coppe,
0: grande portiere del Milan.
1: Sì, Giovanni Galli, presenze con la Fiorentina. Giovanni al volo, tutto al volo. Un attimo, ho scritto sbagliato. Allora, Giovanni Galli in campionato con la Fiorentina 259, anche lui più che col Milan.
0: Aiuto. Allora aspetta, c'è una cosa, perché l'albero magico non mi piace. Allora diciamo allora, quarta fascia, Neto, La Font, Boruc,
1: facciamo scendere De Gea, dai.
0: Sì, per ora, allora, senza nulla a togliere, però se rimane ancora un po', sicuramente mettiamo De Gea.
1: De Gea in quarta.
0: Oh, è un po' falsata questa.
1: In terza avevamo Galli, De Gea che lascia il posto libero e Sarti. E abbiamo un Frey volante a questo punto e dobbiamo metterlo da qualche parte.
0: Allora facciamo Galli, facciamo Galli, Sarti, Superchi.
1: Quindi Superchi in terza, sì.
0: Poi anche in chiave, sai perché lo dico, in chiave centenario, perché sicuramente faremo parte dei protagonisti in campo. In seconda fascia metto Frey e Toldo.
1: Top.
0: E sopra metto Albertosi perché la sua generazione è stato un grandissimo portiere, è un amico, è una persona a cui voglio molto bene, molto umana. Sì, ecco.
1: Mi piace. Sì, sì. Quindi ricapitolando. Neto, Lafont, De Gea e Boruz in quarta fascia, con Boruz l'abbiamo detto più in quinta, Galli, Superchi e Sarti in terza, Frey e Toldo in seconda e Albertosi, appunto, abbiamo detto in prima fascia. Bella, mi piace. Seba, Frey, le abbiamo rubato un sacco di tempo.
0: A parte tre nomi su quattro della quarta fascia, mi toglievate questi tre nomi qua, mi sarei messo anche ultimo, perché io, a me piace molto rispetto alla storia.
1: Certo, no, ma è un gioco.
0: Esatto.
1: Deve essere così.
0: Senza polemiche, ovviamente.
1: Ma ci mancherebbe, deve essere un gioco. Sebastian Frey, è stato un enorme piacere poter chiacchierare con lei, quindi grazie davvero.
2: La ringraziamo molto. Buon pomeriggio.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio e buon compleanno alla Fiorentina.
0: Grazie, ciao.
2: Tra l'altro, per concludere, i nostri ascoltatori ci suggerivano di metterlo nelle prime fasce, nella prima o nella seconda fascia, perché molto probabilmente Frey è il portiere più forte degli ultimi 40 anni, ci scrive Simone.
1: Ora, io l'ho detto, per me è stato un idolo sportivo, quindi è difficile no, metterlo in dubbio. Devo dire che con Toldo se la gioca. Per me Toldo molto forte, molto molto molto molto molto forte. Va bene, siamo andati un po' lunghi. Secondo me Frey non aveva mai fatto un blind ranking, si vede non va tanto di moda, non lo so. Ci fermiamo per qualche istante, però è stato carinissimo.
2: È stato super carino.
1: Non era una critica assolutamente, anzi.
2: Sì, grande, sì, ringraziamo molto.
1: Ci fermiamo per qualche istante, torniamo.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, eccoci, eccoci. Ho proprio sbagliato il timing dell'eccoci, eccoci, eccoci. Sono andato proprio sul tampone musicale. Questo mi dispiace,
3: sei,
2: molto.
3: Sei ancora emozionato,
2: sì,
3: per l'intervista?
2: Sì, sì, sono un po', ancora mi tremano le gambe. L'ho sudato tantissimo, no? Non avevo sudato così in un'intervista da tanto tempo. Devo dire, sì, Seba Frey mi trasforma un po' in un fanboy, eh? Grande la nostra Sofia. Devo pensare un secondo,
3: no.
2: Che ha appunto fissato il collegamento audio. Complimenti davvero, Sofì, perché insomma è stato un contenuto che ci ha fatto tanto piacere poter trasmettere.
3: Tra l'altro io non sapevo del tuo tema
2: alle medie.
3: Me lo dovevi dire.
2: Un piccolo Fabio Ferri scriveva di Seba Frey,
3: sì. Il punto centrale di questo collegamento. Dovevamo iniziare con questa bellissima notizia.
2: Ma io ero talmente malato e penso anche la cartellina d'arte, no? Dovevamo fare un disegno sulla cartellina d'arte con il nostro nome, in modo che fosse caratterizzata, era un guanto da portiere, quindi cioè, ero proprio malato di mente.
3: Bellissimo.
2: Va bene, grande Seba Frey, che con la Francia, devo dire, non ha mai avuto grandissima fortuna, non per colpa sua, era un grande portiere, ma per colpa di un CT folle, mi verrebbe da dire, come Domenech, che lo escludeva per via del segno zodiacale. Lo sapevi questo, Sofia?
3: No.
2: Beh, devi sapere,
3: per
2: Domenech,
3: il segno zodiacale.
2: Domenech sceglieva le convocazioni anche per via dei segni zodiacali. Diceva, no, non mi ricordo se Frey sarà un pesci, per dire, pesci,
4: pesci.
2: Non va bene, pesci per davvero, ragazzi,
3: cioè, ma sai tutto di Seba. Sai tutto.
2: E niente, vabbè.
4: Giorno di nascita?
2: Boh,
4: ciao a tutti.
2: 14 marzo, dico a caso.
4: 18.
2: Ma però sono andato vicino. Vabbè, comunque era un pesce, quindi. Vabbè, lui mai grande fortuna con la Francia. Francia è però, insomma, quest'anno viene vista un po' da tutti come la grande favorita per il mondiale. Mondiale che è l'argomento di cui parleremo nella prossima mezz'ora, in compagnia anche di Nicco Righi.
4: Buon pomeriggio,
2: collega,
4: buon pomeriggio
2: di tutto
4: a
2: Mercato
4: tutti.
2: Web, e forse qualcuno si ricorda anche come spalla di Fabio Ferri.
4: Forse sì, qualcuno, ma tempi andati, quando Domenech forse non convocava Frey, era
2: sì,
4: Nicco
2: sì,
4: Righi
2: più o meno
4: era
2: la quel
4: spalla
2: periodo
4: di Fabio Ferri.
2: E poi Mister Mondialito, ovvero Ale Dinardo, che
4: ciao
2: è anche il nostro regista.
4: Ciao
2: oggi, regista non inteso come Luca Modric. Fra l'altro ieri era il giardino in Piazza Tasso, beccava un bambino con la maglia del Milan di Modric che veniva chiamato dalla nonna come Luca, e ho detto, beh, tutto sommato la maglia l'hanno scelta discretamente. Poi ora lasciamo perdere,
4: non
2: del
4: so
2: Milan.
4: Se ha giocato meglio il bambino in Piazza Tasso.
2: Guarda,
4: Luca,
2: il bambino
4: Modric
2: era forte, l'ho visto bello,
4: sì, contro l'Inghilterra,
2: no.
4: Secondo me ci sta il bambino in Piazza Tasso,
2: forse
4: massimo
2: sì.
4: Rispetto per Luca Modric, procurato un rigore.
2: Beh, ragazzi, del resto quando si gioca contro la squadra sostenuta da Fabio Ferri in questo mondiale non si può che uscirne con le ossa rotte, perché come sapete io faccio un grande tifo per la nazionale dei Tre Leoni. Detto questo, allora cosa c'è da raccontare? C'è da raccontare che il Marocco ha battuto la Scozia, dando
4: sì.
2: ancora prova, direi, da nazionale forte,
4: sì.
2: Detto che la Scozia magari non è la rivale più attendibile, ma insomma Marocco che sta impressionando positivamente questo mondiale. Ha vinto anche il Brasile di Carlo Ancelotti 3-0 contro Haiti, Brasile che riaddrizza un po' la rotta verso la qualificazione.
4: Sì, assolutamente.
2: Invece per quanto riguarda gli allenatori italiani, mi sembra si possa dire che la Turchia di Montella ha un'idiosincrasia con il gol, e che verosimilmente, ecco, appunto, questa sconfitta contro il Paraguay non ce l'aspettavamo.
4: No.
2: E segna un po' la pietra tombale sul mondiale della nazionale di Montella.
4: Sì,
2: no?
4: Sì, sì, no, è ufficiale, tra l'altro.
2: Esatto.
4: La Turchia è fuori dal mondiale perché, tra l'altro, quest'anno vige la regola degli scontri diretti e non della differenza reti, e quindi la Turchia è a zero punti in questo momento. Paraguay e Scozia, e Australia sono a tre punti, però in virtù della sconfitta ottenuta con entrambe, la Turchia non può rientrare neanche nel terzo posto e quindi avere una piccola speranza di guardarsi intorno e vedere cosa succede negli altri gironi. È la grande sorpresa di questo mondiale, perché sinceramente io non avevo aspettative enormi alla vigilia, perché la Turchia è un po' come la Serbia, mi sembrano nazionali estremamente umorali, che
2: quindi
4: forse
2: con qualità,
4: con
2: che
4: questa qualità qualità che però non sempre si esprime. Io mi ricordo agli scorsi europei o quelli prima ancora, insomma, la Serbia arrivava all'appuntamento con un'enorme qualità e poi non passò neanche il girone, perché appunto mi sembrano squadre che arrivano molto umorali, che arrivano poi spesso a questi appuntamenti con una grande fanfara. C'è stata la Turchia, è stata accompagnata e scortata all'aeroporto il pullman da una fila immensa per Istanbul di macchine rosse, perché segnavano questo ritorno al mondiale dopo 24 anni, e poi si sono sciolti come neve al sole. Ho riguardato, sono sincero, soltanto gli highlights della partita contro il Paraguay, ma me la sono vista la partita con l'Australia, e la partita con l'Australia, per dare anche contezza di un paragone che i tifosi della Fiorentina possono ricordare, sembrava proprio vedere la classica Fiorentina di Montella in quelle giornate lì, in quelle giornate in cui la qualità trabordava forse anche troppo, perché poi non c'era quel guizzo magari che usciva dai canoni, perché giocano molto forse anche troppo perfetti in certe circostanze. E appunto contro l'Australia sembrava la Turchia, un po' come appunto successo con il Paraguay, che rimbalzava su una superficie morbida senza poi veramente mai impensierire gli avversari.
5: Sapete quanti tiri ha fatto la Turchia nelle prime due partite?
2: Più di 60.
5: 62. 0 gol, XG a 3,51, quindi avrebbe dovuto segnare più di 3 gol, invece c'è stata una maledizione. Ieri Muldur ha preso traversa palo con lo stesso tiro, colpo di testa.
2: Quanto vale
5: traverso
2: in XG traversa palo?
5: Secondo me è il è come a tedesca quando prendi la traversa d'oro, no, cioè no, c'è una cosa che ti raddoppia i pali, forse. Forse incrocio dei pali è doppio palo d'oro. Dovremmo ricontrollare le regole della
2: salva.
5: Tedesca.
2: Palo salva.
5: No, alta salva.
2: Ah, io sono Paolo Salva.
4: Anche io sapevo
5: alta. Tedesche diverse.
4: Io,
2: vabbè, ognuno ha la tedesca che si
4: io
2: merita.
4: Io sono la tedesca di Nardo.
2: Vi ricorderete tanto tempo fa una squadra tedesca, perché non c'era difficoltà nell'esprimere il nome completo di Mönchengladbach, certo. German team.
5: Guarda, a proposito di squadra tedesca, stasera c'è la Germania in una delle partite più interessanti.
2: Ma io mi parlo a caso, sai.
5: Germania Costa d'Avorio, grande gancio, ore 22, quindi fruibilissima questa partita.
2: Tra l'altro bella.
5: Bella perché entrambe hanno vinto, la Germania 7-1 contro Curaçao, la Costa d'Avorio 1-0 contro l'Ecuador, con Diomandé che è uno dei volti di questo mondiale, non solo per la partita incredibile che ha fatto contro l'Ecuador, ma anche, avrete visto, per la lettera che ha dedicato alla sorella morta a 15 anni, in cui spiega che lui da quel momento in poi non riesce a godersi nemmeno la gioia di essere a un mondiale, perché pensa sempre a Roxanne. Se poi avete tempo, è veramente un bellissimo contenuto che ha fatto per Player Tribune, in cui parla appunto dell'infanzia molto difficile in Costa d'Avorio.
2: Sito bellissimo, se uno vuole sentire lo sport raccontato dagli sportivi, Player Tribune, lo consigliamo tantissimo.
3: Colgo l'occasione anche per ricordare quelle che saranno le partite di stasera del gruppo F, Olanda-Svezia alle ore 19, del gruppo E, Ecuador Curaçao alle ore 2, alle
2: quindi
3: nostre ore 2
2: comode.
3: E del gruppo F, Tunisia-Giappone alle ore 6
2: domani mattina, quindi ci si sveglia presto, e Tunisia-Giappone per fare
4: colazione.
2: Faremo il
4: tifo per i Blu Samurai, squadra feticcia.
2: Sì,
5: posso chiedervi una cosa?
2: Vai,
5: cosa ne pensate voi? Perché a me piace tantissimo la maglia del Giappone, piace tantissimo l'aura che ha questa squadra. Io mal digerisco l'ostentare il fatto che i giapponesi ripuliscano sempre lo stadio, ripuliscono sempre anche lo spogliatoio.
4: Sono completamente d'accordo.
5: Siamo ripartiti anche quest'anno. Tra l'altro leggevo che c'è uno studio della BBC che parla di come i giapponesi predichino bene fuori dai propri confini, ma razzolino male, perché in effetti la BBC dice che i tifosi giapponesi puliscono la sporcizia negli stadi, ma a casa lasciano fare tutto alle mogli. Questo studio che parla anche di come
3: però è una forma di rispetto comunque nei confronti di un luogo che ti sta ospitando, secondo me questa è la loro logica.
2: A casa mia faccio come mi pare,
3: certo,
2: cioè, sfrutto la moglie.
4: Io guarda, posso essere d'accordo con Ale, perché mi sembra che all'inizio magari è nata come davvero una forma di rispetto, ora si vedano sempre più video, tifosi inquadrati che magari si filmano. Mi sembra che questo abbia travalicato, hanno capito che
2: Insomma,
4: così si diventa virali. No, è una bellissima forma.
5: Dai,
4: è una bellissima forma. È una bellissima forma di educazione.
5: Come il sombrero dei messicani,
4: secondo
5: me.
4: È una bellissima forma di educazione. Mi sembra che ora, forse viene fatta anche perché i video si sa che girano molto.
2: Siete dei grandi maleducati, cioè una volta qualcuno fa qualcosa di bene, criticate.
3: Anche se fosse, comunque stanno facendo un'azione positiva, quindi
5: lasciateci rubare, ragazzi. Poi alla fine è una cosa buona, è ovvio.
2: Tra l'altro vedevo che tipo gli scozzesi, no, che celeberrimi per la loro sete hanno finito la birra di tutti gli Stati Uniti, però vedevo che ad esempio anche gli scozzesi nei parchi che hanno frequentato per seguire le partite hanno ripulito dappertutto, quindi cioè nel senso,
4: però non fanno notizie, visto? No, perché magari non c'è
2: non
4: è la stessa, dai, la viralità che ha il Giappone è diversa, dai,
2: l'altro, colori uguali, no vabbè. Abbiamo cambiato idea rispetto alle favorite per il mondiale, dopo questo primo, ora ci sono squadre che hanno già giocato la loro seconda partita come la Turchia ad esempio, appunto saluta il mondiale, ma abbiamo cambiato idea rispetto a le favorite per il mondiale, Nico Righi?
4: Ma allora, la grande favorita era e resta la Francia, senza alcun dubbio. La partita di debutto l'ha anche dimostrato, perché è una squadra che comunque, nonostante abbia giocato un bruttissimo primo tempo, poi si è accesa nella ripresa e si è fatta di un sol boccone il Senegal, che pure è una nazionale molto forte, campioni d'Africa in carica. Poi sappiamo che c'è una querelle che va avanti ormai da qualche mese, io non ho ancora neanche capito chi è la vincitrice della Coppa d'Africa, perché sul campo l'ha vinto il Senegal, boys, negli uffici in questo momento dovrebbero essere il Marocco i campioni, però insomma, quindi restano loro i campioni. Tra l'altro mi ha impressionato soprattutto la fase difensiva della Francia, perché offensivamente lo sappiamo tutti quanto la qualità di Mbappé e di Olise, non c'è bisogno di dirlo, ecco, io la dominanza che ha la Francia in uno come Upamecano penso che possa essere un fattore. Io continuo a metterci dentro anche la Spagna, nonostante un debutto terribile contro Capoverde, in cui la Spagna ha giocato una partita bruttissima ed è uno score pessimo quello che ha la Spagna negli ultimi mondiali, tanto che dal mondiale del 2010 ha vinto appena 3 partite, quello nel 2010 lo ricorderete, lo vinse, poi da quel momento in poi soltanto 3 partite tra 2014, 18, 22 e 26. E io metto dentro anche, e non la metto soltanto perché c'è stata una grande vittoria al debutto, ci metto dentro anche l'Inghilterra, perché secondo me te che la tifi, correggimi se sbaglio, secondo me arriva l'Inghilterra con i fari spenti rispetto al solito. Poi è vero che gli inglesi gli basta poco, ora hanno vinto contro la Croazia, magari vincono anche la prossima e già si riparte con It's Coming Home, eccetera eccetera. Però mi sembra che un po' le convocazioni di Tuchel, che hanno fatto molto scalpore, invece per me trova il totale appoggio, perché come dice Velasco non bisogna convocare i 25 migliori, ma bisogna convocare i 25 migliori in quello che devono, nel ruolo che devono svolgere per una nazionale. Io sono convinto che l'Inghilterra possa essere davvero arrivato il momento dell'Inghilterra, che tra l'altro poi ha il giocatore in questo momento più in forma di tutto il mondo, che è Harry Kane.
2: E fra l'altro insomma sarebbe anche data tonda, perché 66 sì, l'ultimo mondiale, unico mondiale dell'Inghilterra, 2026 tornerebbe anche bene. Tra i grandi protagonisti di questi primi giorni di mondiale,
3: assolutamente sì, c'è questa, si dice, mancata espulsione di Messi. Ale, io ti volevo chiedere
5: ancora
3: questa cosa, ancora
4: io non parlo, lascio parlare
2: grande protagonista della partita contro l'Algeria.
5: Sì, posso citare Ranieri che diceva vi state attaccando al fumo della pipa, perché veramente questo è il fumo della pipa, io lo ripeto, ma
2: l'Algeria
5: no,
2: ha fatto finisce
5: va bene
3: finisce, la federazione calcistica algerina, lo ripetiamo per i nostri ascoltatori, ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA in seguito alla sfida persa 0-3 contro l'Argentina.
2: Perché?
3: Perché appunto si dice che
2: contestato cosa?
3: Che Messi abbia toccato molto colpito il difensore algerino, al polpaccio con i tacchetti.
5: Benissimo.
3: Senza ricevere alcuna sanzione disciplinare.
5: Mettiamo questo faldone sotto le richieste per una ZTL più larga, comunque per altre cose, per gli autovelox anche sui viali, e vi faremo sapere. Mi sembra, cioè mi immagino che la FIFA abbia reagito come Winchester quando si segnava tutto sulla sua macchina da scrivere immaginaria. Sì,
2: sì, segno
5: perché,
2: tutto qua.
5: Ragazzi, io faccio una grande battaglia contro la polemica da screen e da fermo immagine, perché se vediamo l'azione a velocità normale, quello è un fallo normalissimo, e sarà d'accordo anche mio amico Ludovico Mauro in quello. Cioè, Messi inciampa, nell'inciampare mette il tacchetto sul polpaccio del giocatore. Se, tutti dicono se fosse stato se non fosse stato Messi ci sarebbe stata un'altra cosa. Io dico, se fosse stato un altro giocatore non ci sarebbe stato il ricorso sicuramente, però va bene.
2: Ludovico Mauro, che è appena arrivato, dice sì sì, tutto corretto.
4: Non sono completamente d'accordo,
5: non ha nemmeno sentito,
4: punto,
5: ma si associa,
4: non sono completamente d'accordo da questo punto di vista. Cioè, il fallo non è bruttino, poi che non fosse magari neanche da espulsione,
5: il fumo della pipa.
4: Però io sono,
5: so come si
4: no,
5: dice,
4: io però sono d'accordo sul fatto che cioè, se nel mondo, se nel calcio si dovesse fare un appelli, insomma, rigiocare, non so, poi cioè se la FIFA dovesse accettare che fa, si rigioca la partita,
2: diciamo,
4: vabbè, quindi
2: diciamo cavolate, vabbè, è chiaro che questa partita non si rigiocherà mai, no. Però era bello provocare Di Nardo su Messi perché è il suo idolo. Un altro tema prima di farvi poi così cimentare su un piccolo quiz che ho creato per voi, un altro tema che mi pare sia un po' poco trattato in questi mondiali è il Jabulani 2.0, mi verrebbe da chiamarlo, cioè questo pallone del mondiale che sta mandando in difficoltà molti portieri. Ora io non so se avete visto un po' alcune situazioni che hanno così evidenziato i problemi dei portieri con questo pallone di questa edizione del mondiale. Ad esempio hai citato Pickford, che ha toccato il gol di Baturin ma non è riuscito a deviarlo. È stato citato poi, se non sbaglio, uno dei gol segnati da Messi a Luca Zidane.
5: C'è da rigiocare anche per quello.
2: No, non so se è un tema che secondo voi
5: tanto
2: è,
5: vi dico che si
2: tiro...
5: chiama trionda, il
2: trionda,
5: e questo è proprio la mentalità da portiere. No? Perché io non ci avrei fatto caso, cioè, mi sembravano tutti più o meno, forse posso aggiungere quello di Mbaye,
2: guarda, anche quello di Mbappé,
5: sì, quelli però insomma Mendy non benissimo. Ci fosse stato anche,
2: ma non benissimo perché la traiettoria è ingannevole,
5: quindi tu
2: Magnan e prende un gol in quel modo.
5: Dambaye, ci sta.
2: Detto che secondo me quello di Magnan è proprio un errore suo, perché va giù e le tirano sul primo palo. Vabbè, detto questo, vi va di cimentarvi in un gioco, ragazzi?
4: Vai.
2: Allora, ovviamente non c'è punizione per nessuno di voi. Sei coinvolta anche tu, ovviamente.
3: Ovviamente coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori. Ricordiamoci che potete scriverci al 348-7513-933 o chiamarci allo 055-77-11171.
2: Stanno arrivando, fra l'altro, un sacco di messaggi. Vi ringraziamo. Vedo anche dei bellissimi guanti da portiere. Bellissimi.
3: Sì,
2: della legge. Non posso dire il marchio, ma insomma.
4: Simone ancora da usare. Scusami, Sofì. Ti ho rubato il posto, il lavoro.
3: Simone, appunto, scrive a Fabio che dice: anche a me piaceva giocare in porta e tanto, e ci invia anche i suoi guanti. Mentre è partito un dissing per quanto riguarda la cultura giapponese, perché Marco dalla Svizzera ci scrive: pulitevi la bocca quando parlate dei giapponesi.
2: Assolutamente, ma infatti
5: potrebbero arrivare gli stessi giapponesi a pulirci la bocca. Ora ci limitiamo la comunità giapponese, mi sta anche simpatica, però
2: in realtà grande amore e rispetto per il Giappone da parte nostra, da parte di tutti i componenti dello studio. Ma cominciamo, ragazzi. Allora, non fate disordine, cercate di rispondere uno alla volta. Canada, Stati Uniti, Messico, chi ha la bandiera più bella?
4: Devo iniziare io?
2: Vai.
4: Canada.
2: Sofia?
3: Canada.
5: Canada, senza dubbio.
2: In Canada vince a mani basse.
5: La foglia di acero?
2: Acero, esatto.
5: Come la batte?
2: Che saprete dal latino appuntito, quindi insomma. La partita più bella fino ad oggi?
4: Dico Costa d'Avorio e Ecuador.
3: Allora, io ci penso un attimo. Vai. Vado, faccio andare prima di
5: non posso dire vero Argentina-Algeria.
2: Beh, direi no.
4: Vabbè,
2: vabbè, lo puoi dire.
5: A me è piaciuto molto, anche io molto di nicchia, Canada-Bosnia, il secondo tempo di Canada-Bosnia, perché mi sembrava che la Bosnia la Bosnia fosse più roba rispetto a quello che abbiamo visto poi con la Svizzera
2: e anche con l'Italia.
3: Io mi accodo Argentina-Algeria.
2: Ma falsi. Nachos o tacos?
4: Non ho idea di quale sia la differenza. Nachos.
2: Ma
4: nachos.
2: Vivi in questo
4: sono patatine.
3: No, perché è formaggio.
4: I tacos, sì, sono ok, no?
2: Dei
4: allora,
2: panini.
4: Allora dico le i tacos. Okay. Pardon.
2: Nachos o tacos?
3: Nachos.
5: Io dico tacos.
2: Bravo.
5: Io sono pieno di fun fact. Posso dire solo che la seconda. Ma indovinatemi qual è la seconda nazione con consumo maggiore di tacos dopo il Messico?
2: Il Giappone.
5: La Norvegia.
2: Beh.
3: La Norvegia.
4: LeBron
3: Norvegia.
4: James, grande consumatore di Taco Tuesday.
2: Soprattutto, esatto, Taco Tuesday. Hot dog o hamburger?
4: Hamburger tutta la vita.
3: Hamburger o cosa?
2: Hot dog.
3: Nessuno dei due.
2: Oh.
5: Allo stadio hot dog.
2: Allo stadio hot dog. To ten o tourtier, che sono le specialità francesi.
5: Ah, okay.
4: Non so cosa sia.
2: Poutine sono delle patate con un gravy, quindi una salsa.
3: Ok,
2: il tourtier invece è una torta salata con carne, diciamo.
4: Qui ordinerei la torta salata.
3: Io le patate.
5: Anch'io poutine.
2: Anch'io. Spero che sembrano anche molto gustose. Il miglior stadio del mondiale.
4: Sicuramente lo stadio Azteca.
2: Anch'io ero per l'Azteca.
3: Anche io.
5: Sì, vi do un'altra chiamata. Lo stadio di Seattle, se
2: bello,
5: non sbaglio,
2: sì,
5: dove ieri giocavano gli Stati Uniti, ha una curva fatta a piramide che rientra, ritorna anche nel gioco di The Last of Us.
4: Sì,
5: non
4: sì,
5: so se qualcuno ha già giocato. Secondo
4: io,
5: me è proprio uno stadio da mondiale. Ecco, però l'Azteca è veramente
2: bello, bello, buono, bello. Caratteristica davvero la curva a forma di piramide. Il gol più bello fino ad oggi.
4: Il gol più bello fino ad oggi, dai, dico quello, il primo che mi è venuto in mente, dico Baturin all'Inghilterra.
2: Anche a me è piaciuto.
3: Io passo.
2: Passi.
5: Io non posso citare Messi, dai, non citare Messi. Vi dico, il gol di Barcola perché mi è piaciuto un sacco, l'assist di Rabiot. Secondo me è anche più bello quello di Olise per Mbappé.
4: Sì.
5: E poi, beh, delizioso lo scavino con cui supera Mendy, quindi Barcola contro il Serbia.
4: Mi è piaciuto tantissimo anche il primo di Haaland per l'azione che ha sviluppato la Norvegia e per la dominanza fisica che questo attaccante sa regalarci.
2: Nessuno cita il baby fenomeno dell'Australia, ha fatto un gran gol.
5: Iracunda,
4: vero? Sì,
2: un gran gol.
5: Bello, bello,
2: certo. Amore sbagliato da mondiale. C'è un amore sbagliato da mondiale?
4: Non ho capito.
2: Tipo calciatore, sicuramente questo mondiale attrarrà tante attenzioni, ma che è un amore sbagliato a tuo avviso?
4: Bisogna vedere quelli che ci penso un attimo, non so, te ce l'hai un'idea?
5: Allora, io tutte le volte che vedo giocare Brahim Diaz col Marocco penso che sia uno dei giocatori più forti del mondo.
2: Anch'io.
5: Però l'ho visto col Milan e lo vedo col Real Madrid. Diciamo è un giocatore un po' alla Lollo Pellegrini, cioè
4: bella
5: con una
4: chiamata,
5: discrepanza tra miglior partita assoluta e peggior partita assoluta, che c'è un oceano in mezzo. Quindi io provo a dire Brahim Diaz, ma
2: ok, quindi
4: è
2: l'amore sbagliato.
4: Sì, mi piace molto questa chiamata.
2: Tutti su Brahim Diaz?
4: Sì.
2: Bene, e invece l'amore corrisposto dal mondiale, cioè quello che se uno lo compra va sul sicuro.
5: Io dico Boadì per forza. Ieri
2: Boadì del Marocco, il centrocampista del Marocco, giovane centrocampista del Marocco.
4: No, io se devo rimanere sul Marocco dico in questo momento Saibari, che mi sembra mira di Dio, che infatti l'ha comprato il Bayern Monaco. Però sì, comunque il Marocco è una delle squadre che sta facendo la migliore impressione e che conferma una crescita impressionante di questo paese.
2: Sofì, Saibari o Boadì?
4: Saibari, dai.
3: Saibari.
2: Che
3: mi
2: segna,
3: fido di Nick.
2: Segna come un pennarello perché ha segnato nelle prime due.
5: Boadì è l'impostazione davvero.
4: Sì, no, ma anche la prima
5: Digis
4: con il Brasile, pazzesco.
2: Look più impressionante di questo mondiale?
5: Conta anche la maglia o conta solo il
2: capelli? No, c'è una categoria a parte.
5: Ma allora
2: look
5: non ci penso perché
4: mi piace molto il giocatore della quello che ha segnato il raddoppio dell'Australia contro la prima partita contro la Turchia, che è il centrocampista capitano del San Paoli, che ha un look molto old school. Non mi
2: Connor Metcalf.
4: Sì. Lui Metcalf.
2: Metcalf,
4: giocatore che sembra un po' uscito dagli anni 90, se cerchi. Tra l'altro uno molto impegnato anche in tematiche sociali. Baffone che
2: certo,
4: è super impegnato sulle appunto in tematiche sociali, soprattutto per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+.
5: Ha messo qualche lettera di troppo.
2: Sì, vai. E te?
5: Io, senti, dirò banalmente una persona che così a caso si è fatta i capelli platino, ovvero Muaremovic, che è stato anche espulso contro il Canada, ma mi piace sempre il periodo platino dei giocatori, mi sembrano più forti.
3: Io voto per Antonella Roccuzzo.
2: Ah, vabbè, te sei andata direttamente fuori dalla
5: in un'altra vita mia moglie.
2: Sarebbe
5: no,
2: bene.
5: Potrebbe essere mia madre, però perché, insomma, mio padre è lui. No, no,
2: comunque
5: senso,
2: apprezziamo tutti la signorina, o signora, che dir si voglia.
5: Signora,
2: sposati? Sposati proprio. Sì. Io pensavo McKenny fosse piaciuto con questo ciuffetto rosso. Vero, vabbè, sì, lasciamo perdere. Maglietta più bella.
4: Maglietta più bella, la seconda della Spagna bianca di Adidas.
5: Bah, bellissima.
2: Davvero?
5: Bellissima.
2: A me non è piaciuta. Sofì?
3: Ma a Spagna anch'io, dai.
4: Anche l'Argentina è chiaramente una classicona, è sempre bellissima.
2: Mi piace molto quella del Sudafrica, ragazzi. So che mi piace il giallo.
5: Io scelgo sempre una del girone A, quella del Messico con i disegni aztechi.
2: Ah, bellissima.
5: In sottofondo mi piace molto. Vedi.
2: Devo dire, quella del Messico è sempre una delle più belle al mondiale. E vabbè, poi c'è la curiosità di Haiti, che si è messa sopra la maglia anche il disegno con la bandiera della Polonia. Inno più bello del mondiale.
4: Ora qui ne dico, non lo so, boh, il Giappone c'è la orecchiabile,
5: che è quella di Oli e Benji, no?
2: Che campioni i giapponesi, campionissimi.
5: Qui stiamo, secondo me ci arriva una querela,
4: una querela dalla Federcalcio giapponese.
2: Stato, non c'è un'ambasciata poi a Firenze, no? Oppure c'è, boh,
5: sì, sì, immagino sì. Guarda, io dico l'unico inno non cantato, credo, del mondo, che è quello della Spagna, perché mi piace molto questa cosa.
2: Non penso nemmeno la Germania ci abbia le parole,
5: eh? Sì. C'è la.
2: Ah, sì,
5: c'era
2: tra l'altro una cazzata,
5: inno che sa bene Nicco Righi, perché abbiamo visto un contenuto di, beh, che parla del mondiale
2: allora
5: del 54.
2: Forse prima c'erano le parole vecchie,
5: prima c'erano
2: poi
5: delle parole un po' diverse, sì, che
4: esatto,
5: diciamo non si possono usare adesso, ma un centinaio d'anni fa si usavano da quelle parti.
2: Tra l'altro, penso sia il primo mondiale in cui viene suonato God Save the Queen, the King.
4: Sì. No, oddio, forse no, c'era già al 22.
2: Al 22?
4: Perché secondo me la regina Elisabetta morì nel 2020, se non sbaglio.
5: Sì,
4: in quel infausto
5: sì,
4: 2020
5: morì a settembre del 2020.
4: Secondo me
2: quindi secondo mondiale? 2022, sì. 8 settembre del 2022.
5: Vi posso dare anche un contenuto per far capire un po' anche
4: come ti ricordi la morte delle
5: Che c'era
4: Queen
5: Fiorentina
4: Elizabeth.
5: Riga.
2: Beh, bello. RFS.
4: Bello. Cioè, però che si giocò a dicembre il mondiale, quindi anche in quell'occasione. Ah no, però no, era il 2021.
2: No, no,
4: quindi no, è il primo.
5: No, no, invece sì. 2022,
4: ah,
5: settembre.
4: Sì, 2022,
2: quello in Qatar,
4: sì,
2: esatto,
4: sì, sì,
2: quindi c'era il secondo mondiale in cui c'è Gansevesing. Ottawa, Washington DC o Città del Messico, quale visitereste tra le capitali di, insomma,
4: bellissima domanda,
2: le tre ospitanti?
4: Visiterei come città sola, se devo limitare una città, dico Città del Messico.
3: E anche io stavo per dire Città del Messico, perché
2: se c'è questa vibe alla fine
3: sì.
5: La città in valore assoluto che visiterei è Città del Messico. Per il momento della vita, mi sa che è una città un po' impegnativa, andrei su Ottawa, che mi sembra un po' più tranquilla.
2: Dice molto bella,
5: no?
2: Ottawa, sì, molto bella. Nessuno ha scelto Washington. La cosa più sopravvalutata del mondiale:
4: l'hydration break.
2: Il
4: cooling break, pubblicità break, dai.
3: Sottovalutata o sopravvalutata?
2: Ora sopravvalutata.
3: Ma sì, ti direi anche l'hydration.
5: Non posso fare dissing parlando di post partita di
2: Rai.
5: No, vabbè, però quello
2: lo studio
5: sì,
2: Rai.
5: Cioè, mi sembra lo siamo sempre Rai fossilizzati negli anni 70-80, quando parlano quei personaggi. Ma
2: pensavo
5: vabbè
2: fossero i giocatori in campo tutti per l'inno. Per me quella è la
5: sopravvalutata.
2: No, ma non è che non mi piaccia, però mi sembra se ne stia parlando come se fosse l'innovazione del secolo. La cosa più sottovalutata del mondiale,
4: ma io guarda, della sottovalutata ti dico le storie che il mondiale sa raccontare, perché in questi giorni si legge molto sul fatto che questo mondiale un po' sta annoiando perché ci sono tante squadre anche più scarsine. A me piace molto in realtà il fatto che Capoverde o Curaçao possano avere anche una minima ribalta. Secondo me noi confondiamo sempre il fatto che le 48 squadre a un mondiale noi diamo per scontato che tutte lo possano vincere, quando come nell'Olimpiadi ad esempio ci sono tre che vanno per vincere, il resto vanno per partecipare. Quindi mi piace molto il fatto che ci sia molta gente che vada lì per partecipare, ecco.
2: Quindi Nardo, d'accordo con te?
3: Io ritorno sul sottovalutato, ritorno su il Little Peak dei giapponesi.
2: Ecco, vedi, giustamente.
4: Giustamente l'abbiamo bastonato.
2: Difendici.
5: Io sono d'accordo con quello che ha detto Niccolò, andrebbe stampato. Però metto anche la fase a gironi di per sé, perché poi quando iniziano a essere meno le partite, io sento già il senso d'angoscia che stia per finire. Cioè, diamo per scontato il fatto che alle 6 di questa mattina giocherà la Tunisia. Secondo me non è scontato.
2: Chi sarà il miglior calciatore della Serie A al mondiale?
4: Beh, io credo molto in Lautaro Martinez, farà un gran mondiale secondo me.
3: Beh sì, direi
2: Lautaro?
3: Sì.
5: Ma difficile questa domanda. Ma secondo me Maignan può riscattarsi,
2: Sì, poi potrebbe vincere anche
5: può,
2: il mondiale.
5: Può vincere. In questo momento è molto difficile. Hanno segnato Østigard, poi
2: Baturina e Jonathan David.
4: Jonathan David ne ha fatti tre, che forse potrebbe anche bastare.
5: Vabbè.
2: Premio From Zero to Hero, da nessuno a oggetto del desiderio. Vabbè. Del mercato?
4: No, oggetto desiderio del mercato, forse Boadì, rispetto, cioè aveva già una valutazione, sì. Però immagino il mondiale lo eleverà. Da Zero to Hero non si può non citare Vosigna, è passato da avere i miei follower a avere quelli veramente di, non lo so, Alessandro Di Nardo.
2: Portiere,
4: che tra l'altro tu seguirai,
5: assolutamente.
2: Portiere, leggevo, fa anche l'allenatore di pallavolo, di beach volley, e lì sulla sua scuola hanno messo questo messaggio dicendo che sostanzialmente per quest'estate non ci sarebbe stato il corso di beach perché non c'era il grande Vosigna, no? Perché era impegnato in un altro piccolo appuntamento, appunto il mondiale di calcio. Quindi Vosigna,
5: allora from Zero to Hero, un altro di Capoverde, che è Roberto Lopez, il Pico Lopez, quello che è stato convocato su LinkedIn, ha fatto una partita secondo me
4: meglio di Vosigna,
5: assoluto migliore di Vosigna.
4: Sì, sono d'accordo,
5: e è una bellissima storia anche quella.
2: C'hai un From Zero to Hero, Sofia?
3: No, però mi è piaciuta molto questa storia del calciatore che è stato convocato su LinkedIn.
2: Messi o Ronaldo?
4: Chi farà meglio, chi preferisco?
2: Sì, chi farà meglio?
4: Vabbè, Messi. Cioè, mi sembra che sia già una vecchia questa domanda.
2: Vabbè, ci sono ancora. C'è
4: no,
2: la possibilità
4: penso,
2: di rifarsi, cioè,
4: penso Messi. Temo Messi.
3: Anch'io temo Messi.
2: Vabbè, a Di Nardo manco io lo chiediamo.
5: Messi.
2: Chi è il secondo?
5: No, Messi, ma io aspetterei. Stavo controllando contro chi giocherà il Portogallo, perché secondo me se fossi nei difensori nell'Uzbekistan mi preoccuperei, perché cioè io mi immagino Ronaldo nel suo covo del male che recepisce tutte queste informazioni, tutte queste meme, e scende in campo e dice: ok, io provo a farne 17.
4: Tra l'altro
5: non so nemmeno come si passa il pallone.
4: Tra l'altro Polveriera, lo spolvegliatoio del Portogallo, non so se lo avete sentito, comunque c'è stata grossa bufera per le dichiarazioni che ha fatto ieri João Neves, che parlando di Ronaldo ha detto sì, è stato un grande, il più grande della nostra nazione, però oggi
2: basta.
4: È uno come tutti gli altri, e lo hanno bersagliato tantissimo sui social, sia lui che la sua fidanzata, che invece di buttare un po' di acqua sul fuoco ci ha buttato la benzina, perché ha detto: tenetevi il vostro GOAT, che è tipo un non mi ricordo come l'ha definito,
5: pagliaccio.
4: Ma tipo, no, non pagliaccio, però è una persona pensa solo a se stesso, insomma, il
2: voluto.
4: Questo
2: si può dire voluto?
5: Secondo me sì.
2: Dai, le ultime tre: italiani al mondiale, chi farà meglio, Bocelli, Ancelotti, Montella, Cannavaro, Mariani o Di Bello?
5: Già Montella,
2: Bocelli è andato abbastanza bene.
4: Bocelli è andato benissimo, perché avrà strappato un assegno per cantare in tre minuti prima della partita a 6-0. Per
2: Montella,
4: cui forse...
2: Montella non bene.
4: No,
2: Cannavaro. Ora al di là di tutto, però lo
4: flop,
2: non è che ci aspettiamo.
4: C'è una scommessa in corso in redazione, perché io mi aspetto un flop del Brasile, per cui non posso dire Ancelotti, perché sarebbe conflitto.
2: Quindi Mariani, quindi l'arbitro Mariani,
4: dico
2: o
4: Bocelli.
2: Di Bello al VAR.
4: Dico Bocelli.
5: Io dico Mariani.
2: Mariani.
3: Io Bocelli. Mi è piaciuta molto la.
2: Le ultime due sono: chi va in finale?
4: Spagna-Inghilterra, io le vedo lì. Cioè, non so se si possono incontrare prima, però dico queste due.
2: Sofia?
3: Argentina. Inghilterra.
2: Bella roba, sarebbe fantastica. Non so nemmeno se può succedere, però.
4: Sì,
5: ma secondo me ora
4: tutto
5: come
4: può
5: ora
4: succedere.
5: Tutto può
4: perché
5: succedere.
4: Banalmente l'Inghilterra può arrivare terza, però.
5: E io copio la finale di Nico Righi.
2: Ah, quindi se era Spagna-Inghilterra.
5: Spagna-Inghilterra.
2: Per nessuno di voi la Francia va in finale. Chi chi vince il mondiale? Ora non mi dite Francia, perché sennò siete incoerenti.
4: Io continuo a pensare la Spagna, anche se l'inizio non è stato incoraggiante.
2: Tu avevi detto appunto o Argentina o Inghilterra, quindi per chi?
3: Forse Inghilterra.
2: Ma mi sembra un'ottima risposta.
5: Ti dico Spagna.
2: Ok, bene ragazzi, vostro onore, ho concluso. È stata lunga, ma vi siete ben comportati. Bravi, bravi, bravi, bravi.
4: Bene, bene, bene.
2: Allora, io direi che possiamo prenderci un attimo di pausa, anche solo per far uscire il buon Nicco Righi dallo studio, e ringraziamo e salutiamo e rimandiamo a lavorare nella miniera di tutto mercato
4: grazie
2: web.
4: A voi, è stato un piacere,
2: notizie.
4: Bellissimo parlare di mondiale.
2: Sempre, sempre molto bello. E piccola pausa.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
9: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
10: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
11: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
12: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
13: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni

0: cresciuti a Pane e Fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ed eccoci, tornati in diretta. Devo dire anche Di Nardo ci aveva un quiz in canna veramente molto divertente, ma lo faremo in qualche altra puntata, oppure magari lo fai con Ludo Mauro. Non so se sarà bravo come me, il buon Ludo, però Ludo c'ha una bella cultura calcistica, quindi può darsi che possa fare un buon punteggio. Bel quiz, quindi restate collegati perché poi giochiamo ancora insieme. Fra l'altro Ludo Mauro, di cui mi hanno parlato anche recentemente come calciatore, un suo ex direttore sportivo mi ha detto: sì, io ci ho avuto Ludovico Mauro come giocatore, un tuo ex direttore sportivo, poi ti racconterò. Detto questo, abbiamo parlato ovviamente, Sofi, molto di Fiorentina.
4: Sì, moltissimo, molto dei mondiali.
3: E abbiamo avuto, grazie a te, un grande ospite come Seba Frey. Che unisce un po' i mondiali, perché F di Fiorentina, F di Francia, la molto, grande favorita.
4: Sì. Ricordiamo, abbiamo avuto anche molta interazione dai nostri ascoltatori, infatti ricordiamo di iscriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-1171.
3: Continuate quindi a scriverci anche poi nelle prossime ore in compagnia di Ludovico. Insomma, continueremo a raccontarvi tutto quello che riguarda questo weekend sportivo. A proposito, non abbiamo detto niente di niente sulla sprint race che cominciava alle ore 15 con l'ottimo Gura, se non sbaglio, che partiva in pole, che ha chiuso secondo alle spalle di Pecco Bagnaia, terzo invece Marc Marquez. Ricordo che si corre a Brno in Repubblica Ceca, o Cechia che dir si voglia, perché insomma ho capito che c'è stata questo cambiamento a livello di nome. Allora, noi però dobbiamo stare anche sull'attualità della città di Firenze, non strettamente legata alla Fiorentina, ma legata a questi giorni che sono sempre molto particolari, perché ci stiamo avvicinando al 24 di giugno, ovviamente a San Giovanni, e quindi alla festa della città di Firenze. Ovviamente è una giornata poi significativa, perché coincide con la finale del calcio storico. Noi siamo in collegamento con il presidente del calcio storico, Michele Perguidi, che ringrazio e saluto. Grazie mille per aver accettato il nostro invito.
5: Grazie a voi per l'invito.
3: Allora, io direi di cominciare da quanto abbiamo visto fino ad oggi, ovvero insomma un bilancio da parte del presidente su le prime due semifinali del torneo. Come è andata anche da parte vostra a livello organizzativo, di risposta da parte della città, e poi insomma dei tanti appassionati che arrivano anche da fuori della città?
5: Ma da parte della città direi una grandissima risposta, che è presente che noi mettiamo le curve e anche parte dei biglietti della tribuna al sole in vendita ai colori, e i colori hanno fatto un record di vendita dei biglietti presso i loro associati, quindi tanti fiorentini, tantissimi, hanno richiesto il biglietto ai colori e hanno voluto vedere le due semifinali del calcio in costume. Quindi sotto questo aspetto molto bene anche dal punto di vista delle televisioni, che hanno vinto un bando pagando anche al comune un buon corrispettivo che sarà riversato ai colori. Quindi direi che l'attenzione e le aspettative sono veramente molto molto alte, e il riscontro è molto positivo. Lo stadio delle semifinali è stato sold out, c'è grande interesse.
4: E Michele, come magnifico mistero della finale avete scelto il tennista Flavio Cobolli, che ha addirittura, ricordiamo, ha un giglio tatuato sulla pelle e sulla schiena, se non sbaglio.
3: Sì, mi pare insomma sotto il collo. Insomma.
5: Sì, e fa molto piacere, perché lui era molto molto contento di fare il magnifico mistero. È molto contento di fare il magnifico mistero, quindi ci ha fatto molto piacere. È uno straordinario campione del tennis legato alla città di Firenze, perché
4: infatti
5: è nato a Firenze, il nonno era fiorentino pure sangue, ha un giglio tatuato. Insomma, credo che sia bello avere un campione internazionale del genere italiano che sia legato alla città. Quindi penso che possa essere bello per tutti quelli che giocheranno in suo onore la partita.
3: A proposito di magnifici messeri e anche di leggiadre madonne, mi verrebbe da dire, visto che insomma nella seconda

0: nella seconda semifinale. Non so se è un unicum, se è una prima volta nella storia, ma non c'è stato il Magnifico come serie, ma due leggiadre madonne, quindi non lo so, era una novità assoluta?
1: No, non credo sia una novità. Mm-hmm. Anzi, credo che a volte c'è stata solo la leggiadra madonna, ma va bene così, insomma.
0: No, no, ci mancherebbe.
1: Una cosa bella, anche lì grande personalità dal punto di vista dello sport e Fiorentina nel mondo dello spettacolo, quindi direi che va bene, insomma, è stata una cosa
0: molto apprezzata.
1: Sì, è apprezzata, sì, sì.
0: Ricordiamo Elena D'Elia, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Amici, e Laura Perego, pluricampionessa italiana, che ha guidato la squadra paralimpica di...
1: Mia moglie ha voluto fare la foto con Elena D'Elia, io non conoscevo, ma le mie figlie e mia moglie lo conoscevano molto bene.
0: Ah, assolutamente, personaggio dello spettacolo molto, molto conosciuta, appunto. Poi Fiorentina mi diceva...
1: Tramite anche il programma di Amici, insomma.
0: Esatto. Che era la prima visione, alla prima visione di una partita del calcio storico, sempre continuando sul tema sportive, donne che appunto sono leggiadre e madonne di questo calcio storico, coinvolta anche Beatrice Grifoglio, palleggiatrice e capitana del Bisonte Firenze, e poi nella finale ci sarà anche Jennifer Boldini, sempre del Bisonte Firenze, quindi insomma grande attenzione anche da questo punto di vista al volley e al Bisonte, che mi pare di capire in questa stagione insomma sarà anche una squadra molto ambiziosa.
1: Società di Serie A 1, quindi credo che sia giusto anche rivolgersi a queste grandi campionesse. Mi sarebbe piaciuto avere un Magnifico Mestiere o una leggera Madonna della pallacanestro, ma sarà per il futuro, insomma. Ecco, io pensavo a Lia Mudon, perché quest'anno ha firmato a Cantù, che poteva essere fiorentino di Coverciano e poteva essere un grande Magnifico Mestiere, ma sarà per la prossima.
0: Io sono d'accordo, lo sai, quando vuoi Lia Mudon, molto volentieri.
1: Bene.
0: Abbiamo una domanda per te.
2: Sì, Michele, leggere una domanda dei nostri ascoltatori. Le regole rimarranno le attuali o pensa di cambiare qualcosa?
0: No, tema di grande discussione questo, eh?
2: Sì.
1: Sì, ma è un tema di grande discussione, ma è un tema sbagliato. Mm-hmm. Perché le regole non sono cambiate negli ultimi 16 anni. E in questi 16 anni abbiamo visto partite diverse, quindi partite con poche calce, partite con la palla ferma, partite con tante calce, insomma il calcio lo fa chi gioca, non lo fa chi fa le regole. Comunque le regole non sono cambiate.
0: Sì, poi...
1: quindi poi per la finale sicuramente ci saranno le stesse regole, non possiamo cambiare in corsa. Prossimo anno vediamo, stiamo studiando dei correttivi, perché questo gioco, diciamo così, dove conta tantissimo che è in superiorità numerica e tantissimo la battuta, può avere delle migliorie, quindi le stiamo studiando insieme ai colori, come facciamo sempre quando vogliamo mettere delle regole nuove. Ecco, non è che le regole le mette il comune in autonomia, il comune si rapporta sempre con i calcianti, i presidenti dei colori, i consigli, insomma è sempre un lavoro di squadra, anche se quando le partite non sono belle il capo espiatorio è sempre il presidente del calcio del costume. Ecco,
0: assolutamente,
1: è una cosa sbagliata, è solo Fiorentina. Ecco, probabilmente c'entra un po' la politica, ecco, perché non si è mai visto accusare un presidente di una federazione se le squadre danno uno spettacolo che magari non piace. E comunque anche lì ci sarebbe da discutere, perché le quattro squadre che hanno giocato fino adesso hanno dato l'anima, tutte e quattro, e i cantanti hanno onorato la piazza, tutte e quattro le squadre, quindi secondo me sono totalmente ingiustificate queste polemiche.
0: Sì, io lo dico sempre, ci vuole insomma, come dire, anche un po' il rispetto per chi ci va in piazza, che insomma non fa uno sforzo da poco,
1: anche perché non prendono soldi, lo fanno per passione. E poi pensa quanto è difficile modificare un gioco che si gioca una volta l'anno.
0: Chiaro.
2: Sì.
1: Cioè, la gente lì, cioè, puoi modificare un gioco che si gioca tutte le settimane, mm-hmm, ma un gioco che si gioca una volta l'anno, cioè per vedere le modifiche devi vedere 2-3 anni di tempo, 4 anni, quindi insomma è un po' particolare il calcio del costume. Certamente è diventato molto popolare, con i social ne parlano tutti e ne sparlano tutti, e va bene così, insomma, fa parte del gioco. anche se io ho già fatto 51 lettere con l'avvocato.
0: Ecco, insomma, è un compito impegnativo quello del presidente del calcio storico. Ultima.
1: Il compito impegnativo è quello del mio avvocato.
0: Eh sì, è impegnato. Ultima, ovviamente, sulla finale: rossi contro azzurri, cosa aspettarsi? E in generale, insomma, che partita sarà?
1: Sono due squadre molto forti, perché i rossi sono quelli che vincono da 3 anni, 4 anni di seguito. E hanno una squadra veramente eccezionalmente forte, quindi hanno ricambi, hanno un bel gioco, giocano in maniera pulita, sono sicuramente la squadra da battere, ma gli azzurri sono gli azzurri, una squadra con una mentalità vincente assoluta, e quindi sarà secondo me una bellissima partita.
0: Michele Pierguidi, presidente del calcio storico, ci vediamo il 24 in Piazza Santa Croce.
1: Bene, grazie mille.
0: Un abbraccio e grazie mille al presidente del calcio storico che ci ha fatto compagnia in questi ultimi minuti di trasmissione. Allora, non c'è spazio per giocare su il tema amichevoli, però lo dobbiamo citare perché insomma la Fiorentina ha ufficializzato che affronterà alcune amichevoli di preparazione in vista del campionato. E allora, Sofì, a te l'onere e onore.
2: Sì, ricordiamo appunto che la prima partita ci sarà il 19
0: di luglio.
2: Fiorentina contro la Fiorentina Primavera, poi
0: al Viola Park,
2: poi sempre al Viola Park ci sarà Fiorentina verso Gubbio, il 22 luglio. A seguire avremo il 29 luglio Watford contro Fiorentina,
0: e qui si giocherà in Inghilterra,
2: e poi il QPR contro Fiorentina il 25 sempre luglio, e qua si giocherà invece al Matrade Loftus Road.
0: Ma come hai detto bene?
2: Ho detto bene. E l'ultima invece sarà contro la Deportiva La Corugna, sempre al Viola Park, il 6 agosto.
0: Bene, bene, questo è il programma per restare in compagnia della Fiorentina con le amichevoli che ci avvicineranno al campionato. Noi ci salutiamo, perché
2: ci
0: siamo arrivati al momento dei saluti, 15:59.
2: Vi ringraziamo per tutti i vostri messaggi, che non abbiamo avuto modo di leggere tutti, però vi
0: magari
2: ringraziamo sempre. Sì, lo recupereremo. Vi auguriamo un bellissimo weekend.
0: Appuntamento a sabato prossimo, quando ci sarà però solamente l'ottima Sofia.
2: Ecco.
0: Io non ci sarò.
2: Bene.
0: Bene, un saluto a tutti. Ciao ciao ciao ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: 16.09, rieccoci in diretta su Radio Firenze Viola. Siete all'ascolto del Viola Weekend, che parte anche in questo sabato 20 giugno 2026. Come sempre puntuali dopo la fascia pubblicitaria lanciata dall'ottimo Fabio Ferri, che con l'altrettanto ottima Sofia Ferreri hanno condotto le consuete due ore di Firenze in campo, che lasciano spazio ora come sempre alla nostra trasmissione. Il buon pomeriggio vi arriva oggi da parte di Ludovico Mauro, oggi in solitaria, quindi non è né un tandem né un tridente come vedete solitamente dagli studi di Via Panciati in questa trasmissione. È un one man show oggi, se così si può dire, ma neanche, perché definire one man show mi sembrerebbe veramente un'eresia, quindi mi limiterò a dirvi un'altra volta benvenuti a tutti all'ascolto di questa trasmissione. Come sempre i numeri per interagire con noi: 348 75 13 933, per messaggi scritti e note audio su WhatsApp 055 77 111 71, se volete intervenire in diretta in un sabato che ci lascia innanzitutto un discreto aggiornamento di Fiorentina, perché ve lo raccontiamo da ore già con chi mi ha preceduto, ma attraverso il nostro sito come sempre. Lucas Beltrán viaggia sempre di più verso il ritorno in patria e, per l'esattezza, al River Plate, club in cui è calcisticamente nato e cresciuto e da cui lo prelevò la Fiorentina ormai 3 anni fa. Il club viola e i Millonarios stanno definendo l'acquisto a titolo definitivo da parte degli argentini del classe 2001. Da quanto abbiamo raccolto dovrebbe essere attorno agli 8 milioni di euro la base di intesa che è stata trovata in queste ore. Le parti sono ancora al lavoro per trovare l'intesa finale. Leggete il pezzo d'approfondimento in copertina sul nostro sito, è l'apertura in questo momento a cura di Niccolò Santi, uscita alle ore 15, prima ancora ce n'aveva dato conto il direttorissimo Niccolò Ceccarini. E dunque, insomma, il Vichingo si prepara a fare le valigie, se tutto andrà bene, quindi se verrà confermata l'intesa ormai molto vicina tra Fiorentina e River, e se lui stesso darà il suo benestare, perché per ora manca soltanto il suo ok definitivo, farà rientro in patria e lascerà definitivamente la Fiorentina, perché quest'anno l'ha passato in prestito secco al Valencia con un bottino anche magro a livello realizzativo, 3 gol e 3 assist in tutta la stagione per Beltrán, che appunto dovrebbe tornare a vestire la maglia gloriosa del River Plate, che l'ha tanto coccolato fin dai suoi primi passi da calciatore e che dovrebbe appunto ritrovare in questa sessione di mercato. Se volete facci sapere la vostra su questo, è un argomento su cui vi invitiamo a scrivere. Non sarà certamente un grandissimo rimpianto, perché per quanto a tanti sia anche piaciuto come acquisto 3 anni fa, tra cui anche il sottoscritto, Beltrán in 2 stagioni di Fiorentina ha fatto vedere poco, davvero molto poco, sia da centravanti sia da trequartista, da rifinitore, da bomber, che alla fine non è stato, nonostante con De Michelis si fosse affermato proprio da puntero, per dirla alla spagnola, nel campionato sudamericano. Il salto in Europa alla fine l'ha pagato, a Firenze non si è mai imposto, e quindi non sarà, diciamo, il più grande rimpianto della storia della Fiorentina, tanto per usare un eufemismo. Poi c'è molto altro di cui parlare, perché la Fiorentina continua a scandagliare il mercato in entrata, e specialmente quello degli esterni d'attacco, che abbiamo capito essere la priorità di questo mercato estivo. Stamane il Corriere dello Sport rilanciava l'apertura del Burnley per Luca Coleoscio, che la Fiorentina sta sondando. Coleoscio ha fatto una discreta annata in prestito al Paris FC, è rientrato chiaramente dal prestito agli inglesi, e la Fiorentina sta cercando di affondare il colpo per il nazionale Under 21, che si è messo bene in mostra sotto la guida di di Baldini. Tra gli esterni d'attacco si è parlato a proposito di argentini, visto che abbiamo aperto con Beltran. Nei giorni scorsi Sky aveva rilanciato con forza la voce di Giovanni Baroni, trequartista fantasista puro del Talleres de Cordoba, che la Fiorentina avrebbe messo nel mirino. Io stesso gli ho dedicato un approfondimento qualche giorno fa sulle pagine di Firenze Viola, che potete facilmente ritrovare. Classe 2009, elemento di fantasia vera e propria, è stato lanciato nel grande calcio argentino da Carlos Tevez l'anno scorso, non poco per uno che appunto deve ancora diventare maggiorenne e che la sua prima stagione nei grandi l'ha vissuta un anno fa, quindi a soli 16 anni. È stato un pilastro anche della nazionale argentina under 17, che due mesi fa ha perso in finale il sudamericano, ovvero appunto il essenzialmente il loro torneo continentale per le nazionali under 17, che l'Argentina ha visto perdere soltanto all'ultimo atto per mano della Colombia lo scorso 20 aprile. Poi si parla ancora di Filip Kostić, che è uno svincolato diciamo di lusso, anche se alla fine è una terminologia forse anche esagerata per l'ex Juve, che comunque continua a far gol non solo alla Fiorentina ma anche a altri club. E poi c'è il mercato della mediana, dove non si parlerà più di Ismael Koné, perché ai noi il centrocampista del Sassuolo, molto molto interessante, che aveva fatto una grande annata di rilancio dopo il periodo no al Marsiglia, essenzialmente starà fuori se non tutta quasi la prossima stagione per la doppia frattura alla tibia riportata nei giorni scorsi al mondiale, tra l'altro nella partita che la sua nazionale ha vinto 6-0 contro il Qatar, per un brutto intervento di una dinamica alla fine anche strana, perché se uno va a riguardare l'azione, l'infortunio patito da Koné non deriva da un'entrataccia, da un fallo brutto, cattivo, pesante, eppure la gamba fa subito un movimento innaturale e la prognosi è stata subito devastante, con la mezzala box to box del Sassuolo che ha lasciato il campo in barella e con la maschera d'ossigeno. Il pacchetto che meno dovrebbe essere ritoccato dalla Fiorentina resta quello dei centrali. Stamani gli abbiamo dedicato un approfondimento sulle pagine online di Firenze Viola, perché per la Fiorentina Pongracic, che è l'unico rappresentante della Fiorentina al mondiale, e Ranieri non sono in vendita, e Comuzzo è un po' la variabile, nel senso che Comuzzo è un elemento su cui la Fiorentina crede fermamente e lo reputa un pilastro del futuro. Al tempo stesso non sta smettendo di pensare all'ipotetico prestito per l'anno prossimo, perché comunque è un ragazzo che quest'anno ha vissuto enormi difficoltà, messo in mostra purtroppo tante amnesie derivanti anche da una situazione di squadra tragica, perché la Fiorentina ha vissuto a livello collettivo un'annata tra le peggiori della sua storia, e quindi nelle idee della dirigenza un'annata volendo in prestito, solo ed esclusivamente in prestito senza perdere il controllo del cartellino, potrebbe alla fine far bene alla sua crescita e farlo tornare tra un anno ancora più pronto, ma potrebbe anche non avvenire, potrebbe essere semplicemente il terzo centrale, quindi confermare un pacchetto che dovrebbe tutto sommato non subire grosse variazioni. E poi c'è il mondiale in tutto questo, parleremo anche chiaramente della Coppa del Mondo, che continua secondo me a mettere in campo diverse partite interessanti, e per quanto si tratti di una formula che non è gradita a molti, anche al sottoscritto, quella a 32 squadre, per dire, per me fino al mondiale in Qatar era la migliore, però finora quasi tutte le partite della Coppa del Mondo sono state interessanti e ricche di spunti. Stasera ce ne sono due molto belle da vedere: alle 7 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio. Tra l'altro vedo e ringrazio Alessandro Adinardo al di là dal vetro, non solo per curare la parte tecnica, ma vedo che arriva un applauso, non ho capito come mai, alla citazione delle due partite del mondiale. Io vi invito a guardarle perché mi sembrano due appuntamenti niente male. L'Olanda tra le big e l'outsider per eccellenza, una squadra niente male, e ha fatto un po' come dire, commuovere tutti la conferenza stampa di Koeman pre-torneo, in cui parlava della malattia della moglie, che in caso di raggiungimento della finale da parte degli Orange potrebbe, col permesso dei medici, se arrivasse, raggiungere lo stadio per vedere la finale della nazionale allenata da suo marito. La Svezia ormai la conosciamo da anni, soprattutto per il calcio prepotente, fisico, che mettono in campo da tanti anni. Ne ha fatte le spese l'Italia 9 anni or sono, e non è cambiato niente purtroppo da allora. Stasera Germania Costa d'Avorio, la Germania per confermarsi dopo il 7-1 a Curaçao. A proposito di Curaçao, faremo una breve parentesi nella seconda ora di questa trasmissione. La Costa d'Avorio per diciamo almeno metter paura a una delle big europee per eccellenza, perché comunque è una delle squadre d'Africa più interessanti, anche se probabilmente un po' lontana dai fasti di un tempo. La generazione dorata ivoriana è alle spalle, questo si può dire. Va bene, detto questo, cominciamo il primo giro di collegamenti. Saluto tutti coloro che ci stanno scrivendo. Vedo Julien d'Avignone, vedo Yuri, vedo Mattia che ti scrive: ti facciamo compagnia noi, Ludo. Grandissimo Matti, sono molto contento. Vedo Stefano che ci continua a proporre nomi. Insomma, arriveremo con calma anche a dare grande spazio a voi come sempre. Nel frattempo, mentre approntiamo il primo collegamento di oggi, guardando anche gli altri sport, è ferma la Formula 1 dopo il fine settimana scorso dedicato al Gran Premio di Barcellona, che finalmente ha visto il primo trionfo di Lewis Hamilton in un Gran Premio alla guida della Rossa. C'è stata la sprint race oggi del Moto Mondiale in Repubblica Ceca, vinta da Pecco Bagnaia, che non trionfava in una gara addirittura da Motegi dell'anno scorso. Quindi prima vittoria per l'ex ormai campione del mondo da un paio d'anni della Ducati. E poi non so se è finita, ma era in corso la semifinale del torneo di tennis di Halle, che è uno dei preparativi a Wimbledon, dove si stavano sfidando Zverev e non ricordo sinceramente l'avversario che mi sfugge, Fritz, esatto. Sono al tiebreak del primo set, quindi una semifinale più che nobile per un torneo che, nonostante sia un 500, alla fine è sempre tra i più visti per la stagione dell'erba che poi prepara a Wimbledon. Io inauguro allora il giro di collegamenti del Viola Weekend, come sempre con un altro che alla fine è una presenza fissa della nostra trasmissione, ed è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buon pomeriggio.
2: E grazie per essere in mia compagnia anche oggi.
3: Grazie,
2: nonostante siano weekend un po' balneari questi, perché siamo senza Fiorentina, però noi siamo sempre qui pronti ad aggiornare i tifosi.
3: Ma la Fiorentina c'è sempre.
2: Esatto, la Fiorentina non svanisce mai, nonostante non giochi, non va mai via dalla nostra quotidianità. Mario, non possiamo che partire dalla notizia di oggi, e ovvero il probabile addio di Lucas Beltrán definitivamente alla Fiorentina. La Fiorentina sta trattando col River per il passaggio a titolo definitivo dell'argentino di nuovo al club di Buenos Aires, dove è nato, dove è cresciuto e dove giocava fino a prima che lo comprasse proprio la Fiorentina. Circa 8 milioni di euro è la valutazione che ne fa la Fiorentina stessa, e più o meno dovrebbe essere la cifra che dovrebbe incassare il club viola. Beh Mario, io dicevo in apertura di trasmissione, Beltrán in 2 anni ha fatto vedere molto poco, non dico che fosse arrivato in pompa magna, però era stato accolto come un discreto acquisto e poi non è mai decollato, insomma, qui in Riva all'Arno. Quest'anno al Valencia non è sbocciato, anzi non lo so se vuoi spendere due parole sul Vichingo, però non credo che la gente si strapperà i capelli, ecco, per la sua cessione.
3: No, mi dispiace, perché come dire, è uno dei tanti acquisti sbagliati di questi ultimi anni, purtroppo va detto. Mi dispiace che tanto professionista serio, ragazzo gamba, ma l'ho subito visto un pesce fuor d'acqua, devo dirti, perché fisicamente mi sembrava non adatto al campionato italiano, e poi con questo grande fardello sulle spalle dell'equivoco del ruolo, perché non abbiamo mai saputo se fosse una seconda punta, una prima punta, un tre quarti italiano. Arrivò addirittura a farlo giocare mezz'ala la partita, e quindi insomma grande equivoco, e devo dirti che in Argentina qualche volta faceva la prima puntata, praticamente proprio non lo era, però il fatto che non sia andato neanche in Spagna bene, dove peraltro gli argentini vanno di solito bene, è la prova provata in qualche modo che non ci siamo. Credo sia un giocatore dell'Argentina, ecco, credo sia un giocatore dell'Argentina, e siccome è un ragazzo per bene, in gamba e tutto, io gli auguro davvero in Argentina di trovare la sua dimensione. È ancora giovane, non è il primo e non sarà l'ultimo che parte all'Argentina, fallisce in Europa e torna a casa. Ecco, questo credo che sia un déjà vu, lo posso dire sicuramente.
2: Anche perché, Mario, uno dei temi che riguardano l'estate viola, e oggi ci tornava con un bel approfondimento La Nazione nella rassegna stampa, alla fine va proprio in questa direzione, ossia la Fiorentina quest'anno non ha l'Europa dopo tanti anni, quindi non ha gli introiti derivanti dalla UEFA, ha inevitabilmente perso un po' di appeal nei confronti del resto del mondo del pallone per la stagione che ha vissuto, e riparte anche dalla tanta spesa dell'anno scorso, del mercato da 90 milioni di euro dell'estate passata. Quindi lavorare con le plusvalenze, con l'abbassamento un po' del monte ingaggi, sarà importante, no, per un mercato che già è difficile di per sé, visto che la piazza appunto è un po' meno appetibile degli anni scorsi. Ecco, operazioni come quella di Beltran sono quelle su cui deve puntare Paratici per quest'estate, no, per racimolare quei soldi che, come dicevo ora, non trova da altre parti come avveniva fino all'anno scorso.
3: Serve dinero, serve, esatto, dinero, non c'è dubbio su questo, servono soldi, e Paratici non dico abbia tanto da, cioè, ha tanto da vendere in termini di numeri, ha poco da vendere in termini poi di qualità, però qualcosa deve fare sicuramente, qualcosa si deve inventare, ed è un mercato di vacche magre, nel senso che non mi sembra che girino anche per le altre squadre delle grandi cifre. Vero che tutte hanno più o meno difficoltà a fare mercato, però la Fiorentina deve guardare in casa propria, quindi serve un, guarda, io queste due o tre settimane ho parlato sia in intervista e poi in intervista con diversi addetti ai lavori, ma tutti mi hanno detto in bocca al lupo Paratici, perché è difficile stata la Fiorentina, perché intanto io ho sentito parlare l'altro giorno in sala stampa, in conferenza stampa, da Paratici di 60 giocatori, insomma, ragazzi, d'accordo, ci stanno dentro i giovani, ci sono quelli che ritorno, tutto quello che vuoi, però sono tanti e in qualche modo vanno piazzati, quindi è difficile. Più devi costruire la squadra, e se tanto mi dà tanto, non dico la Fiorentina sarà stravolta, ma sarà comunque cambiata in molti elementi, quindi ci sono tantissime operazioni a fare, non ci sono i soldi dell'anno scorso, ci vuole il miglior Paratici in assoluto, lo dico.
2: Senza dubbio, perché appunto la situazione è questa, ci vorrà tanta pazienza. E non so come interpreti te, Mario, ma proprio proseguendo su questo solco, lui l'altro giorno in conferenza stampa è stato molto molto molto di profilo basso, ha ripetuto anche più volte il fatto che ci vuole tempo per costruire una Fiorentina, come l'ha nominata lui, competitiva e duratura. Ecco, il ci vuole tempo, io credo che vada proprio in questa direzione, ossia armatevi di pazienza, perché qui c'è da fare un gran lavoro, e non riguarda solo il mercato, come diceva lui stesso, ma proprio le fondamenta, perché alla fine lui ha fatto capire che è arrivato in un posto dove anche la società era completamente da rifare, o forse da fare proprio, perché tante figure non c'erano e le sta portando lui in questo momento. Insomma, ci ha fatto un po' capire che i successi si costruiscono dalle basi, e le basi sono la società, e lui è chiamato a fare in primis questo e poi a pensare al campo. Non so come la vedi, Mario.
3: Tu hai capito questo? Io ho capito la stessa cosa, ma ti posso dire che un paio d'ore fa parlavo con un mio amico un po' più grande di me, che è ora in pensione ed è un ex manager di banca e tifosissimo della Fiorentina, e mi diceva: Mario, ma Paratici ha parlato da manager vero, cioè ad ascoltare la conferenza stampa in diretta sembrava di sentire l'incontro all'alto vertice di un'azienda, e lui ha detto in italiano, senza fare nomi, che ha trovato la società come esattamente l'ha descritta te, e l'ha detto tre volte, e ti dirò di più, che mi ha talmente convinto, cioè io già avevo forti dubbi, ma mi ha talmente convinto quando lui ha detto, rivolta anche ai giornalisti: voi vi perdete dietro a un terzino, no? C'è tra il calciomercato, il nome, per carità, cioè, capisco che sia un bel gioco, ma io voglio parlare di club. E quando gli è stata fatta una precisa domanda di fare paragoni con i club che erano andati meglio, penso il Como, il Bologna, lui ha detto: ma il segreto è molto semplice, sono club che hanno avuto visione, che hanno avuto struttura, che si sono dotate nei loro posti, insomma, principali di persone giuste. Insomma, tu che hai capito? Io ho capito che qui per 7 anni, io so che a qualcuno purtroppo questo discorso non piace, perché non è mica vero e sono tutti scontenti, diciamo gran parte sono scontenti, ma c'è anche una parte di tifoseria, seppur minoritaria, non ti dico è molto contenta, ma è contenta, comunque non vede quello che vede la gran parte della tifoseria e la critica, cioè non vede una Fiorentina che in questi 7 anni purtroppo non ha costruito quasi nulla, dico in campo, fuori ha costruito e tanto, e mi levo il cappello di fronte a quella parte, ci mancherebbe altro, però in campo, e io credo abbia detto esattamente questo, e quindi ci vuole pazienza. La pazienza come si sposa con la pazienza, non dico di tutta la Fiorentina, tifosi viola, ma di gran parte dei tifosi viola, si sposa male, perché io ho già sentito mugugni sulla pazienza, allora bisogna un po' venirsi incontro.
2: Beh, anche perché Mario, scusami se ti interrompo, la gente ne ha avuta tanta in questi anni, in un'epoca in cui tante big falliscono e tante medio piccole vincono coppe e fanno la Champions, e noi siamo come piazza l'unica rimasta a bocca asciutta.
3: Io credo che ne abbiano spesa tutta la pazienza, Ludovico, però bisogna un po' venirci incontro, cioè un po' di pazienza a Parati ci va data, ne abbiamo data tanta prima, sicché voglio dire a lui un pochino, poi lui non è che ha parlato di anni, ha parlato praticamente di mesi, che a un certo punto quando ha fatto il ragionamento del sogno obiettivo, la differenza, ha detto io ora, dice, non è che sogno, però magari a novembre spero di sognare, quindi ti ha fatto capire, spero che la Fiorentina parta bene, si indirizzi bene su quei binari, per cui a novembre magari possiamo essere qui a fare qualche altro ragionamento, no? Questo è il concetto, quindi la pazienza bisogna un po' dargliela, quindi anche la finita bisogna uno sforzo lo faccia, se no saremo giusti nei confronti dei paratici, della società, della Fiorentina, insomma questo, ma, e d'altro, e lui deve sapere che la pazienza ce n'è poco o nulla, per cui bisogna fare il prima possibile, ecco.
2: Però hai detto bene te, Mario, nel dire che lui, cioè Fabio Paratici, si merita della pazienza e del tempo, perché lui è arrivato a febbraio, cioè nella Fiorentina che in questi anni ha fatto, è brutto dire, ma un po' anche disamorare una parte del pubblico, lui non c'era, quindi lui ha un credito non solo derivante dal suo curriculum e la sua esperienza, ma anche dal fatto che è veramente arrivato qui da 5 mesi, quindi si merita che la gente a lui, al suo operato, dia del tempo, anche perché questa è la prima vera sessione trasferimenti che cura lui in tutto e per tutto.
3: Per quanto può contare il mio parere pochissimo, io ti dico che io di lui mi fido, così come mi fido di Grosso, te l'avevo già detto,
2: sì.
3: E io per quanto mi riguarda il tempo glielo do, poi se c'è qualche tifoso non glielo vuol dare, pace, io glielo do sicuramente, perché se lo merita, e però so benissimo che il tempo non è da qui a giugno, bisogna che ci metta un po' prima, faccia un po' prima, però insomma il discorso, io non accetto di arrivare 4 anni, 4 anni consecutivi ottavo, insomma voglio dire, non è quello che dicevamo noi. Poi magari qualche tifoso si inalberava, no? Diceva, ah, ma siete dei criticoni, non vi si può sentire, volete il male della Fiorentina, no? Tutto questo campionario di amenità, di facezze, va bene? E invece poi l'ha detto anche lui, l'ha detto io non lo accetto, e qui l'abbiamo accettato. Io più volentieri prendo un 14° posto l'anno prossimo, sapendo che l'anno dopo lotto per il 4º, 5º, 6º, insomma. E sentire lottare per la Champions League da Paratici è musica, no? Credo per le mie orecchie, ma non solo per le mie, ecco perché io gli voglio dare pazienza, ma gliela do volentieri, non una dose copiosa, eccessiva, ma gliela do.
2: Mario, spostandoci invece sul mercato, se mi dovessi concentrare su un reparto ora su cui ci sono veramente tante voci, sceglierei la mediana, perché sappiamo da giorni che il Beşiktaş, dove è andato italiano da poco, sta spingendo per avere Mandragora, e la Fiorentina lo valuta almeno una decina di milioni di euro. Dall'altra parte la Fiorentina dialoga da tanto tempo col Sassuolo per Torsvet, che sappiamo aver aperto al trasferimento a Firenze, e nelle ultime ore è uscito un interesse discreto per Ekelenkamp, Trump che si è messo in mostra quest'anno all'Udinese. Non lo so, che cosa ne pensi della mediana attuale della Fiorentina e di questi ipotetici movimenti?
3: Secondo me li cambiano, nel mezzo cambiano, e può darsi che io credo che cerchino giocatori di gamba. Tosved è un giocatore completo, è un buon giocatore, non è, voglio dire, un fenomeno, ma è un buon giocatore. Io credo che se non l'hanno preso ci sono vicini, nel senso che è un giocatore che piace molto e che credo piaccia molto anche a Grosso, tra l'altro a Reggio Emilia Sassuolo, scusami, era un pretoriano, un suo pretoriano nello spogliatoio, quindi se tanto mi dà tanto lo vuole anche qua. E Kellen, che ha provvisto con l'Udinese, è un giocatore che sa fare insomma bene diverse cose, e può darsi che vogliano cambiare, può darsi che vogliano dare aria a qualcuno e mettere dentro anche un altro, perché in quell'altro vedono magari più dinamismo, più eclettismo, più tenacia, più determinazione, capito? Può darsi che si verifichi anche questo.
2: Mario, tra le domande che arrivano alla nostra casella WhatsApp, te ne giro una che è esplicitamente per te. Te la fa Simone e ci scrive: domanda per Tenerani, quanti mercati, quindi inteso come sessioni, da apparatici per puntare a qualcosa di importante? Chiaramente una domanda molto vaga, però...
3: No, io escluderei quello di gennaio, perché se anche l'ha fatto da remoto, perché non si poteva esporre più di tanto, io non faccio fatica ad attribuirlo a lui. Sì, c'è anche lui dentro, ma
2: io prima, quando ne parlavo con te, dicevo: questa è la prima vera sessione curata da lui.
3: Io gli darei tre mercati in 12 mesi: agosto, gennaio, agosto. Ecco, io gli darei tre mercati, ma non che vorrei che facesse prima, però io due estivi e un invernale glielo darei, francamente. Ecco. Questo.
2: Cioè, ti sembrano quelli come numero ragionevoli per costruire una Fiorentina importante?
3: Sì, secondo me sì, perché ci vogliono, perché comunque ora dai una bella botta ora a luglio e agosto.
2: Sì.
3: A gennaio, con tutte le difficoltà di gennaio, metti dentro magari una pedina, due, giusto per insomma rimediare a qualcosa di sbagliato, e vai a rifinire il vero lavoro fra un anno. Ecco, io vorrei considerare tre mercati in un anno, cioè da agosto a agosto.
2: Mario, guarda, io per chiudere il discorso su ciò che dicevamo prima, tu giustamente parlavi di Torsvet e della ricerca di centrocampisti di gamba, però mi verrebbe da dire: la Fiorentina ha riscattato ora, per obbligo legato alla salvezza, Brescianini dall'Atalanta, che è proprio quel tipo di giocatore, cioè per caratteristiche è un altro Torsvet. Poi uno mi dirà: Torsvet è meglio, sì, lì ci posso stare anch'io, però è costato 13 milioni di euro ora alla Fiorentina e ancora ha fatto vedere pochissimo, cioè mi sembrerebbe di sperdere già un capitale che hai appena sfruttato. Non so,
3: vero,
2: se capisci,
3: penso,
2: il ragionamento.
3: Sì, no, ma hai ragione. Io penso che Brescianini possa dare più, molto di più di quello che ci ha dato, penso, però capisco anche il ragionamento che fai te, e non lo so magari se loro lo vedono. Comunque, insomma, se giochi a tre nel mezzo, almeno 5 dovrebbero essere 6, no? Un cambio per, però almeno 5 bisogna siano. Ora è vero che la stagione, la Fiorentina quest'anno computerà molte meno partite, no? 38 di campionato, qualcuna di Coppa Italia, stop, c'è niente a che vedere con i tempi italiani, poi facciamo 60 o giù di lì, ma insomma anche l'anno scorso un po' di partite hanno fatto. E quindi è vero che ci sarà bisogno di meno cambi, no? Di meno rotazione. Però insomma, se giochi a 3, nel mezzo almeno 5 bisogna che siano, bisogna vedere chi parte, capisci? Bisogna vedere anche cosa. Poi queste sono tutte idee che devono essere corroborate dal mercato. In che senso? E sia in entrata che in uscita, il mercato è fatto anche di occasioni, per occasioni intendo di opportunità, no? Tu non avresti mai pensato di comprare quel giocatore e improvvisamente ti sapre la speranza e lo compri, no? Oppure tu non avevi mai pensato di vendere quel giocatore e si presentano alla cassa con 30 milioni in mano e magari per te ne valeva 20, e lì tentenni e magari lo vendi perché incassi e con quei soldi vai a fare altro. Quindi è difficile oggi ancora fare un ragionamento definitivo, anche se quello che tu mi poni all'attenzione è un discorso che non fa la pensa, insomma, devo dire giustissimo, io lo condivido, però capito, siamo solo all'inizio ed è difficile fare un ragionamento del genere.
2: Mario, l'ultima e poi ci salutiamo, sì. Riguarda appunto Comuzzo, noi l'abbiamo trattato anche stamani sul sito di Firenze Viola, ad oggi è un po' l'ago della bilancia della difesa, perché la Fiorentina, ci tornava stamani anche la Gazzetta dello Sport, sta pensando se fargli fare un anno in prestito, quindi soltanto in prestito senza perderne il controllo, però per farlo crescere. Cosa ne pensi te di Comuzzo, nel senso che quest'anno l'abbiamo visto molto in difficoltà, ma inevitabilmente ha pagato anche tante, no, troppe difficoltà di squadra. Lo terresti in rosa e anche come potenziale titolare per l'anno prossimo, o condividi l'idea di 12 mesi altrove per fare esperienza?
3: Ma senti, intanto mi fa piacere che Paratici in conferenza stampa si sia espresso in quel modo, cioè che abbia parlato molto bene di Comuzzo e l'abbia posto veramente in risalto, e ha detto anche dobbiamo capire quale sia il percorso
2: migliore per lui. Esatto,
3: e lì mi si è accesa la lampadina su un eventuale cessione temporanea. Allora, il prestito però ha dei grandissimi rischi. Ora, è vero che lui non è più un ragazzino e ha già praticamente esordito 3 anni fa, però ha 2 campionati, no, sulle spalle, quindi non è proprio un giovincello, anche se ha appena 21 anni. È però in prestito secco, mi gioca o non mi gioca, o mi gioca a targa alterna il ragazzo, perché sai, se lo dai in prestito secco e la società che lo prende lo deve solo valorizzare, te lo puoi dare in prestito, ma deve mettere di prevalorizzazione qualcosa, perché se lo dai secco diventa un rischio, cioè troppo grosso. Io sarei contento restasse, se lo chiedi a me, ecco, a me farebbe tantissimo piacere che lui restasse e che stesse con noi e che facesse veramente una grande stagione, perché il mio amico Silvio Baldini mi dice che il ragazzo è molto forte, lui ci stravede, per cui io mi fido, e quello che ho potuto vedere con i miei occhi, non sono così tecnici, ma insomma un po' di calcio in vita mia l'ho visto, ti dico che il ragazzo per me ha grandi, grandi potenzialità.
2: Mario, grazie come ogni sabato,
3: voi,
2: buona
3: buon
2: serata
3: sabato a tutti voi, ciao.
2: Grazie quindi a Mario Tenerani, che ha fatto una serie di riflessioni, l'ultima appunto riguardante Comuzzo, su cui torneremo nel corso della trasmissione. Tra le voci di mercato che non abbiamo ancora menzionato, stamani ce n'era una nuova rilanciata dalle pagine sportive della Nazione, e riguardava la Fiorentina interessata a Noah Lang, esterno d'attacco che l'anno scorso a Napoli non ha praticamente mai giocato, perché con Conte non ha trovato quasi mai spazio. Ha fatto 6 mesi in prestito al Galatasaray, praticamente senza lasciare il segno, perché soltanto in Super League turca 13 partite, 0 gol e 4 assist, quindi un rendimento che non si può dire neanche poco costante, direi neanche costante, per un esterno d'attacco soprattutto. Secondo la Nazione è un nome che la Fiorentina starebbe valutando, ed eventualmente lo starebbe valutando anche per ipotetica operazione da incrociare con Dodò, che rimane tra gli obiettivi del Napoli e della Roma, che però è un pochino più defilata, perché l'interesse dei giallorossi è un po' sfumato negli ultimi giorni. Quello del Napoli comunque è andato in calare, ma tutti i giorni anche gli organi di stampa vicini ai partenopei menzionano Dodò tra i nomi tenuti in considerazione dal club di De Laurentiis. E su Dodò sappiamo tra l'altro che la Fiorentina praticamente ha deciso di venderlo. Dodò è arrivato praticamente al capolinea della sua annata a Firenze, l'ha fatto capire anche della sua esperienza, pardon, a Firenze, l'ha fatto capire anche Paratici pochi giorni fa in sala stampa, dicendo ha legittime ambizioni, come ce l'ha anche la Fiorentina. Sappiamo che con i suoi agenti i dialoghi per il rinnovo si erano interrotti bruscamente poco più di un anno fa, non erano più ripresi, ma c'è sul tavolo una proposta di accordo eventualmente a settembre, ovvero sia se Dodò passasse il mercato senza essere ceduto, perché l'estate scorsa avvenne proprio questo, lui sarebbe anche andato via volendo, ma non arrivò nemmeno un'offerta concreta sulla scrivania della Fiorentina. La Nazione appunto parlava di ipotetici discorsi da intrecciare quelli tra Noalang, che è ancora di proprietà del Napoli, e tra Dodò. Noalang tra l'altro è al mondiale e non ha giocato nella prima partita dell'Olanda, potrebbe debuttare stasera, perché l'Olanda appunto ha pareggiato col Giappone pochi giorni fa e lui non è neanche sceso in campo. Magari lo fa stasera nella gara con la Svezia, anche se recita una parte Lang nell'Olanda, dove chi gioca al posto suo non è esattamente l'ultimo arrivato. Si parla di Cody Gakpo, e anche Somerville dall'altra parte è tutt'altro che un elemento di bassa caratura, tant'è che io stesso ho dedicato un approfondimento su Firenze Viola nelle settimane scorse. Il West Ham quest'anno è retrocesso, Somerville gioca nel West Ham, e mi sembra una situazione in cui un club potrebbe veramente andare dagli Hammers e fare la spesa, letteralmente, come fece la Fiorentina col Villarreal nel 2012, l'estate ormai famosa in cui Masià e Pradè portarono a Firenze i vari Borca Valero, Gonzalo e compagnia bella. È una situazione un po' diversa, però il West Ham è retrocesso e ha veramente una quantità enorme di giocatori anche di livello europeo che farebbero comodo a tante squadre, chiaramente con diversa concorrenza sopra. Penso ai vari Soucek, Somerville stesso e tanti altri ancora, però appunto potrebbe essere uno spunto non banale per chi necessita di occasioni come la Fiorentina, per il quadro che avevamo appena disegnato in compagnia di Mario Tenerani. Continuiamo il giro di collegamenti, lo facciamo con un altro collega che sentite tutte le settimane durante Viva il Football, anche la Fiera del Calcio, grande esperto di calcio internazionale, soprattutto sudamericano, Carlo Pizzigoni è in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Carlo, ben trovato.
4: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
2: E grazie per essere con noi, Carlo. Tutto bene?
4: Grazie a voi. Sì, sì, stavo sentendo questa roba del West Ham, perché ho visto che ci sono anche tra altre trattative, tra cui Matheus Fernandes, però.
2: Esatto.
4: Che può andare al Tottenham per richiesta proprio di De Zerbi, però non mi sembra una bottega economica, ecco, al di là del fatto che sono retrocessi, quindi. Bisogna agire bene, ecco.
2: Beh, sai, però, Carlo, però alla fine di botteghe care ce n'è un po' ovunque ormai nel calcio, nel senso che i calciatori purtroppo costano letteralmente dappertutto.
4: Soprattutto quelli bravi.
2: Esatto, esatto. però appunto se uno guarda al West Ham, penso a Bowen, a Soucek, a Matheus Fernandes che citavi te, cioè ce ne sono tanti di giocatori che farebbero comodo a tante realtà che si vogliono rilanciare. Carlo, volevamo aprire una parentesi dedicata al mondiale, anche se noi, come sai, ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni. Molto spesso in tua compagnia analizziamo i giocatori sudamericani. Abbiamo parlato tante volte con te di Dodò. Accennavo ora a questa voce che stamane rilanciava La Nazione, appunto il principale giornale di Firenze, con Dodò che è in uscita dalla Fiorentina, e questo lo sappiamo ormai da tempo, e con la Fiorentina che avrebbe messo il radar anche su Noalang. Io ti chiedo cosa ne pensi di entrambi i giocatori, e se, parlando di Dodò, di cui abbiamo discusso spesso insieme anche su queste frequenze, effettivamente ha dato il massimo che poteva dare alla Fiorentina in questi anni.
4: No, su Dodò ne abbiamo parlato spesso, io come sai sono un cultore di Dodò, nel senso che sono un fan, e mi dispiace molto che non sia riuscito comunque a esprimersi al massimo, un po' per infortuni, un po' per la condizione della squadra, un po' per colpa sua anche, e credo come tutte le cose che poi non continuano bene è meglio lasciarsi, perché ricominciare diventerebbe qualcosa di... in cui manca qualcosa, ecco, manca lo spirito, manca, perché ci sono troppe tossine secondo me alle spalle e non si riesce a ripartire bene. Rimane per me un peccato, perché secondo me Dodò rimane un giocatore di alto livello, e onestamente guardando il Brasile che gioca con terzini destri, Ibañez e Danilo, mi chiedo se un Dodò al meglio non potesse essere anche lui convocato, fermo restando che ovviamente manca Wesley. Però...
2: anche perché appunto, Carlo, la batteria esterni bassi del Brasile è sinceramente poca roba a questo mondiale, mentre davanti sono stellari come sempre, perché gli esterni d'attacco sono stratosferici.
4: Lo stesso Dodò, ma anche Wanderson del Monaco, e Monaco non mi sembra peggio di questi. Comunque al di là di quello, sul discorso invece di Noalang, E Nualang è un altro giocatore che secondo me deve un po' capire che cosa vuole, perché io credo che se Conte ti dà un'opportunità a Napoli, tu la devi cogliere in qualche modo. Sicuramente diciamo lui parte non titolare, forse aveva qualche pretesa in più, però quando ti viene data l'opportunità tu la devi cogliere, e lui insomma non lo ha fatto, tant'è vero che poi è stato anche ceduto. Ma mi sembra che dipenda molto da lui, perché lui ha il talento per davvero trascinare una piazza anche come Firenze, però bisogna arrivare con lo spirito giusto e non abbattersi alle prime difficoltà. Quindi credo che sul talento c'è poco da dire, sull'attitudine dipende un po' da lui, però sicuramente è un giocatore interessante, però con questo asterisco io lo metterei.
2: Fermandoci invece sul mondiale, Carlo, allora, se dovessimo ripartire da ciò che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina, perché Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sono stati una settimana negli Stati Uniti a trovare la famiglia Commisso e sono stati allo stadio a vedere proprio Brasile-Marocco al MetLife Stadium, era una delle prime partite del mondiale, è stata anche una bella partita tra due squadre sicuramente tra le più importanti di questa kermesse. Non lo so, Carlo, riguardando per esempio quella partita lì, tu dovessi menzionare alcuni profili che non siano ovviamente i vari Vinicius, Rafinha, di cui tutti saprebbero parlare, ma interessanti, quali menzioneresti? Per esempio, in orbita fiorentina era uscito Unai, che è stata la stella del Marocco al mondiale in Qatar, per esempio, per dirne uno.
4: Sì, Unai ha giocato un grande mondiale in Qatar e poi dopo si è ripetuto davvero poco, anche a Marsiglia comunque ha fatto così, è vero che lui era nell'anno di Marcelino, giocava un 4-4-2 da esterno, però poco, o comunque intermittente al Girona. È sicuramente anche lui un giocatore di buonissimo livello, credo che anche lui debba un po' trovare la strada, talento c'è, mi pare che proprio tutto il Marocco abbia accolto con grande favore, i giocatori abbiano accolto con grande favore questo spirito, questa idea di calcio che è super propositiva rispetto all'idea del Marocco che ci eravamo fatti in Qatar, dove è andato sicuramente lontano, ma con una proposta di gioco decisamente diversa. Mentre qui i due e mezzo, sia Baudry che mi ha fatto, sta facendo molto bene anche l'Ainaoui, e poi tutti questi giocatori offensivi, Brian Diaz, insomma, che si scambiano in posizione, che entrano, e giocatori davvero di qualità, che si stanno sfruttando, Saibari sta facendo davvero benissimo. E credo che in generale tutti stiano beneficiando appunto di questo tipo di stile. Sicuramente Unai, giocando praticamente da sottopunta, è un altro giocatore che onestamente si prende l'occhio, perché è un giocatore che sa fare tante cose, è un giocatore che poi arriva alla conclusione, però ti aiuta anche in fase di ripiego. Sono giocatori tutti molto interessanti, inseriti in uno stile di gioco condiviso che loro apprezzano. Mi pare che sia ci sono diverse sorprese interessanti, ma la più grande sia proprio il Marocco, ecco, come competitività sicuro.
2: È che negli anni ha alzato terribilmente il suo livello grazie a un grande lavoro di scouting della Federcalcio marocchina, che ha saputo naturalizzare tantissimi giocatori, tant'è che il Marocco è stata 4 anni fa la prima nazionale africana di sempre a raggiungere la semifinale di un mondiale. È campione d'Africa in carica, anche se lo è in quel modo, cioè con un tribunale che ha ribaltato il verdetto del campo 2 mesi dopo la finale, però comunque sono lo stesso campioni continentali, e arrivavano a questo mondiale anche col cambio di CT, perché era Regragui quello che aveva fatto il salto di qualità col Marocco, comunque tra le nazionali più accreditate, non dico per vincere ma quantomeno per far bene. Ha già 4 punti, quindi immagino che andrà avanti verosimilmente, a maggior ragione perché all'ultima gioca con Haiti. Sul resto, Carlo, ti chiedo che cosa ne pensi attualmente di questo mondiale, perché c'è una Francia super favorita perché ha una squadra che si commenta da sola a leggerla, la panchina della Francia potrebbe tranquillamente vincere il mondiale, c'è un'Argentina che è partita non bene di più e sembra davvero una squadra coriacea e davvero un pronta a voler rivincere, perché funziona tutto a guardare l'Argentina, al di là di Messi che poi è la ciliegina sulla torta. C'è una Spagna che ha steccato all'esordio con Capoverde, e poi se ne potrebbero dire tante altre ancora. Non lo so, che idea ti sei fatto di questo mondiale per ora?
4: Ma innanzitutto, allora, la formula è così allargata, insomma, un po' ci si deve abituare, onestamente, no? Perché poi ricordiamo che ci sarà un turno in più di, diciamo, di
2: sì, ci sono anche i sedicesimi da questa edizione.
4: Ci sono i sedicesimi, e c'è la magia del mondiale, poi la partita setta, no?
2: Certo,
4: quando
2: certo.
4: C'è il dentro fuori, e lì può capitare di tutto, e quindi da quel punto di vista ci saranno sicuramente delle sorprese. Come hai detto tu, il lotto delle favorite un po' si allarga, perché abbiamo visto, ovviamente, come hai detto, la Francia, insomma, le big, ma io anche se sta facendo molto male, giocando un calcio pessimo, metterei anche il Brasile, perché prima, perché c'è Vinicius Junior, che sono quei giocatori che, insomma, da soli ti ribaltano le partite, come c'è stata nell'occasione della partita col Marocco, dove non l'aveva mai visto, poi a un certo punto si è acceso lui, comunque il pareggio l'ha portato a casa. Quindi metterei anche il Brasile, oltre l'Argentina, Spagna, Francia, la Francia altre categorie, ma io vedo anche nei livelli medi, per esempio mi viene in mente gli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti è davvero, fa un calcio piacevole, non ha ovviamente le superstar che hanno gli altri, però arriva a tirare in porta.
2: Sì, tante volte, è vero, anche ieri sera con l'Australia l'hanno fatto vedere, per esempio.
4: Benissimo, è una squadra che sa difendersi, tanto con l'Australia mancava anche Pulisic, sostanzialmente il loro miglior giocatore. Quindi anche il livello medio, abbiamo parlato del medio, medio alto ovviamente, il Marocco, abbiamo visto anche un buonissimo Senegal, al di là delle polemiche sui premi non dati, ma queste cose accompagnano a me da un po' di tempo certe squadre, o il Marocco stesso, cioè io vedo una, come dire, un medio livello sempre più alto, e sempre che, insomma, giocano anche sempre più senza paura contro le grandi, quindi il Marocco col Brasile, il Senegal con la Francia, poi possono vincere o perdere, però si creano le occasioni per vincere le partite. Quindi mi immagino una partita secca, attenzione anche a queste squadre che noi consideriamo di medio livello, ma che sono arrivate in questo mondiale proponendo un certo tipo di calcio. Io credo che il sottotesto di tutta questa competizione, almeno all'inizio, è quello proprio che proponendo calcio ci si va a prendere la vittoria, anche se magari non si hanno le superstar. Quindi un certo tipo di calcio, di proposta, di idea, l'ha detto anche Ancelotti, no? Non è detto che in questo mondiale saranno le superstar a decidere, io poi non so se è vero, però sicuramente la tendenza di giocare un certo tipo di calcio anche di alto ritmo, di intensità, può aiutare squadre che non hanno le superstar, però propongono un bel calcio e non difendono solamente. Quindi credo che questo sia un segnale che ci manda il mondiale, che sempre un po', no, dopo 4 anni ci dà delle tendenze su dove sta andando il calcio. Questo mi sembra abbastanza chiaro.
2: Carlo, l'ultima e poi ti saluto, perché so che hai degli impegni a cui star dietro. Abbiamo parlato delle sorprese in positivo, ce n'è stata anche una grande in negativo, è arrivata stanotte, ossia la Turchia di Vincenzo Montella, che è già fuori dopo 2 giornate. La Turchia arrivava a questo mondiale

0: eliminate dalla Turchia, però sono state accompagnate da una frenesia, soprattutto nei giocatori cardini, mi viene in mente soprattutto Arda Güler. Arda Güler aveva una frenesia nella conclusione, nella finalizzazione, nell'assist, non sembrava lui, gli altri sono arrivati un po' malconci, Çalhanoğlu, Yıldız non in perfette condizioni. Mi è sembrato che la grande aspettativa che c'era in Turchia per una squadra che mancava da tante edizioni al mondiale abbia preso un po' il sopravvento anche sui giocatori. È un ambiente molto emotivo quello turco, quindi questa situazione qua secondo me ha molto pesato, soprattutto dopo la prima partita che comunque anche la Turchia ha dominato e poi ha preso due ripartenze e è andata KO. Quindi mi sembra che non è tutto da buttare, però ovviamente le attese nella Turchia, nell'ambiente turco, ma in generale in tutto il mondo, era veramente altissima, quindi questa è una bruttissima botta che non so quanto influirà. Anche io ti arrivo a dire per il proseguimento di Montella, che comunque ha fatto un ottimo lavoro trovando anche una formula giusta con Çalhanoğlu come centravanti, non avendo alcun 9 vero, e queste mezze punte alle sue spalle, però con anche la crescita di Osun oltre ai nomi che già conosciamo. Però secondo me c'è davvero troppa attesa e questa situazione qua non è stata gestita emotivamente, io credo bene, e poi è arrivata questa partita col Paraguay anche un po' sfigata, diciamola tutta.
1: Sì, sì, perché effettivamente quando Montella dice abbiamo calciato 60 volte in due partite, ha ragione, la Turchia ha prodotto e come in queste due gare, però ha anche la colpa di non aver segnato neanche un gol. Carlo, velocissimo e poi ti saluto, sì. Ci scrive Julien da Avignone al nostro numero WhatsApp. Per Carlo, ora che il dibattito legato solo al calcio è chiuso a tripla mandata, Lionel Messi è il miglior sportivo di tutti i tempi? Ti chiede, è una bella domanda, perché già calciatore si apre un bel dibattito, sportivo si va ancora più in là.
0: Beh, poi ognuno ha le sue, ovviamente, certo. Nell'otto come calciatore io credo che sul campo non ce n'è uno meglio, mettiamola così, sì. Come sportivo poi ognuno ha il suo, insomma. Io, per me Muhammad Ali rimane un altro livello, però insomma, penso che dipende un po' dalle generazioni e anche dai gusti sicuramente, però in quell'otto di grandissimi Messi c'è.
1: Carlo, come sempre, grazie mille, ci risentiremo presto su Radio Firenze Viola, buon lavoro.
0: Grazie, buona continuazione, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Grazie davvero a Carlo Pizzigoni. Julien, rispondo all'amico a casa che ci ha mandato questa domanda per il collega Carlo Pizzigoni, è una domanda veramente bella, fosse per me si potrebbe star qui a discuterne ore e ore, perché sono i temi su cui uno alla fine sguazza se è un appassionato di sport. Io sono abbastanza d'accordo con te sul fatto che Messi sia probabilmente il calciatore più forte della storia, o comunque insieme ad altri tre, mi riferisco a Maradona, a Cruyff e a Pelé, uno di quelli che sta nel club degli irraggiungibili. Dal momento in cui dici sportivo se ne potrebbe menzionare tanti. Io sono molto affezionato in un altro sport a Usain Bolt, che secondo me come atleta è stato qualcosa di paranormale, perché uno che vince tutto per tre Olimpiadi consecutive, ossia nell'arco di 8 anni, come mai c'era riuscito nessuno, conquistando tutti i record possibili, sinceramente fa qualcosa di fantasmagorico, e lo fa da solo senza l'aiuto di qualcun altro, a meno che non si tratti della staffetta. Poi si potrebbero menzionare tennisti, nuotatori, perché anche Michael Phelps ha il record di più ori olimpici conquistati e mi sembra siano addirittura 24 se non erro, ma non ne sono sicuro, comunque un numero esorbitante, difficilmente battibili. Insomma, è un dibattito così tanto bello e affascinante che penso non basterebbe neanche una trasmissione, un palinsesto intero per poter arrivare a un verdetto, anche perché come diceva Carlo qui si entra anche nel campo della soggettività, ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha i suoi idoli, ognuno è affezionato alle sue figure, e un verdetto vero e proprio alla fine non esiste, perché si va più a sentimento e a preferenza che ha risultato vero e proprio. Però è una domanda meravigliosa e si potrebbe andare avanti a oltranza. Non lo possiamo fare perché dobbiamo andare in fascia pubblicitaria, incombe quindi la pausa. Ludovico Mauro vi dà appuntamento tra pochi minuti, perché il Viola Weekend riprende a brevissimo. Abbiamo un'altra ora per parlare ancora del Mondiale, della Fiorentina e di quant'altro vi possa far piacere. State lì, ci sentiamo tra poco.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Di nuovo insieme a voi, 17.07, torniamo live dagli studi di Via Panciatichi, dal Viola Weekend, come sempre su Radio Firenze Viola. Siete in compagnia di Ludovico Mauro, che è la voce che state ascoltando, il volto che state vedendo, se ci state seguendo anche in formato video, perché come sempre vi ricordiamo che ci potete ascoltare e seguire in formato visual dall'app, dal sito di Radio Firenze Viola e anche in televisione, perché il canale 92 del Digitale Terrestre ormai da tanto tempo attivo per le province di Firenze, Prato, Pistoia e nel Val d'Arno. Se siete in macchina ci potete ascoltare anche tramite DAB, ormai l'avrete imparato a capire con l'annuncio che passa anche nei rulli pubblicitari che passiamo di mezz'ora in mezz'ora. Allora, sempre riguardando il 348 75 3933, a cui vi invito ancora a scrivere o a mandare messaggi audio, e allo 055 77 111 71 a chiamare, ci scrive Claudio in merito al mondiale: a me piace il centravanti della Germania, quello con l'H, e la tifo. Cordiali saluti, ciao Claudio. Quindi Claudio fa il tifo per la Germania, il centravanti con la H immagino sia Kai Havertz, a logica, che tra l'altro non ha ha segnato una doppietta nella gara inaugurale della Germania, la doppietta contro Curaçao nel 7-1 dei tedeschi. Kai Havertz che alla fine non ha fatto neanche benissimo con la maglia dell'Arsenal, ma è spaventosamente presente nelle gare decisive, perché da quando gioca nel grande calcio, essenzialmente sia al Bayer Leverkusen che al Chelsea, con cui ha deciso tra l'altro la finale di Champions League 2021 1-0 ai danni del Manchester City, che all'Arsenal, nei momenti importanti Havertz c'è sempre. Aveva anche stappato la finale di Champions di poche settimane fa, poi persa dai Gunners ai calci di rigore. Allora, noi apriamo questa seconda ora del Viola Weekend ripartendo dalla conferenza stampa di Fabio Paratici dei giorni scorsi, dove accanto a lui c'era sia Alessandro Ferrari, ma essenzialmente è stato il DS Viola a fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto, ma soprattutto su tanto ancora che c'è da fare, su tutto ciò che c'è ancora da fare da parte di Paratici come direttore sportivo della Fiorentina. Ci riascoltiamo allora una parte delle dichiarazioni del DS Viola e poi proseguiamo con la trasmissione.
6: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo, Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io. Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Ok, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri tranne i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
5: E questa era una parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici della conferenza stampa di pochi giorni fa, che difatti ha aperto la stagione 2026-27 nella speranza che sicuramente possa essere migliore di quella appena finita, e direi che per far peggio della scorsa ci vuole veramente tanto, e d'altra parte per far meglio ci vuole veramente poco. Detto questo, come dicevamo anche nel collegamento in apertura di trasmissione con Mario Tenerani, la Fiorentina è chiamata quest'estate a operare in una, diciamo, in una fase molto turbolenta per le operazioni, perché appunto non ha le coppe, ha meno introiti, ha lo stadio ancora in queste condizioni. A tal proposito, stamattina la Nazione tornava sulla questione Franchi, con la possibilità di un subcommissario che apre a nuovi scenari per il futuro del restyling dell'impianto di Campo di Marte. Potrebbe scendere in campo anche la Regione, perché appunto con la possibilità di subcommissario può recitare questa parte anche un'istituzione. E il giornale locale parlava sia ovviamente della sindaca Sara Funaro, che è già coinvolta nel rifacimento del Franchi, ma soprattutto del presidente della Toscana, della Regione Toscana, ossia Eugenio Gianni, che a parte è una figura che da sempre è radicata nel territorio e nello sport, ma poi si è già mostrata pubblicamente interessata a entrare nel progetto del Franchi con appunto la regione in qualità appunto di governatore della Toscana. Detto questo, tra le notizie di cui non abbiamo ancora parlato e di cui possiamo discutere in questi minuti, ci sono anche quelle che non riguardano la Fiorentinista per sé, ma magari riguardano gli ex Viola. Per esempio, Dusan Vlahovic, che è un ex Viola per eccellenza di questi anni, dopo quel che è successo nel famigerato gennaio 2022, innanzitutto riavrà un'offerta da parte della Juventus per provare a convincerlo a rinnovare dopo il come dire, la separazione delle settimane scorse, non andare via da parametro zero. Ma chi lo sta corteggiando è anche il Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che alla fine sta un po' come dire, tentando di convincere tanti suoi ex giocatori avuti a Firenze. Per quanto riguarda la Fiorentina, il Beşiktaş sta bussando alla porta per Mandragora, se ne è occupato molto bene come sempre Niccolò Santi per la nostra redazione, e da quanto risulta a lui e quindi alla nostra squadra, chiamiamola squadra mercato, ma comunque alla nostra redazione, il Beşiktaş si è informato per Mandragora. La Fiorentina è disposta a discuterne, partendo perlomeno da 10 milioni di euro per un giocatore che è stato estremamente divisivo come tanti in questi anni, ma che comunque, vuoi o non vuoi, nella seconda metà di due anni fa e più o meno anche l'anno scorso, cioè quello appena finito, comunque non ha fatto male. Non si può dire, secondo me, neanche che sia stato un giocatore di grande rendimento, però in una squadra che ha lottato per non retrocedere tutto l'anno, comunque ha messo da parte i suoi gol e i suoi assist. Per quanto riguarda Vlahovic, il Beşiktaş appunto vorrebbe proporgli un'offerta molto sostanziosa a livello contrattuale, perché non ne pagherebbe il cartellino. Vlahovic il 30 giugno, o meglio il 1 luglio, si svincola dalla Juventus e quindi diventa un parametro zero credibile un po' da tutti. E poi, non banale, è la notizia, o per meglio dire la voce circolata in questi giorni, che riguarda Gennaro Gattuso, che è in attesa di essere ufficializzato come nuovo allenatore della Lazio. L'accordo in essere c'è già ormai da un mesetto abbondante. Si è sparsa però la voce di corridoio in queste ore che l'ex CT della nazionale ci possa anche ripensare e non diventare il nuovo tecnico biancoceleste. Questo perché la Lazio, come ormai sappiamo tutti, naviga in grosse difficoltà economiche e finanziarie, con cui ha già fatto i conti Maurizio Sarri l'anno scorso, ed essenzialmente è il motivo per cui, dopo essere tornato, ha deciso di giustamente lasciare, sposando un progetto tecnico molto più ambizioso e allettante come quello dell'Atalanta. E poi la Lazio appunto, proprio per questi motivi, rischia di dover fare un mercato nuovamente, se non a saldo zero quasi, tant'è che per aggredire uno come Zaniolo, su cui il club di Lotito si sarebbe affacciato in queste ore, deve prima liberare uno slot in squadra. È quel che scriveva stamani la Gazzetta dello Sport nel raccontare il rumor di mercato che vorrebbe appunto la Lazio sul fantasista dell'Udinese, che è stato riscattato dai friulani pochi giorni fa, ma non c'è ancora accordo tra l'Udinese stessa e Zaniolo per l'ingaggio che dovrebbe andare a percepire l'ex Atalanta e Fiorentina, dopo una stagione che effettivamente l'ha visto rilanciarsi, perché in tanti non l'avrebbero detto, sono onesto neanche io stesso, ma Zaniolo a Udine nell'ultimo anno ha fatto veramente bene, non solo in termini realizzativi ma anche di centralità, di giocatore onnipresente negli ultimi 30 metri di campo della squadra di Runjic, e si è meritato la permanenza in bianconero, che comunque non è ancora certa perché ci sono queste divergenze in essere tra lui stesso e l'Udinese, che potrebbe portare la stessa società del Friuli a volerlo cedere già in questa sessione di mercato. Parlando di Gattuso, appunto, non sarebbe, se veramente arrivasse a un addio così precoce con la Lazio, la prima volta, perché effettivamente gli è già successo ai tempi proprio della Fiorentina. Era l'estate del 2021, era stato appena ufficializzato dai Viola come tecnico per il progetto con cui rilanciare la Fiorentina dopo i primi due anni nefasti della gestione commisso, e fu un matrimonio che durò essenzialmente una manciata di settimane, nemmeno, perché per attriti con la dirigenza della società sul mercato da imbastire, Gattuso decise di lasciare e appunto non iniziò neanche la preparazione. Fu una mossa da cui poi, però, se la vogliamo dire tutta, nacque il triennio targato Vincenzo Italiano, che ha regalato tante gioie a Firenze, alla proprietà commisso in prima persona. E voi direte: sì, in quei 3 anni la Fiorentina non ha vinto niente, è vero, però sono stati comunque 3 anni conditi da 2 finali europee, una finale di Coppa Italia, con Firenze che è stata veramente attaccata alla squadra e allo schermo per quanto riguarda la televisione fino all'ultima curva del mondiale, se la stagione fosse un gran premio. Non è arrivato poi alcun titolo da inserire in bacheca, però fu una Fiorentina che vinceva comunque tante partite e che divertiva. Chi faceva divertire i suoi tifosi invece a cavallo tra fine anni 90 e i primi anni 2000, con le maglie soprattutto dei Rangers in Scozia, ma anche del Perugia, del Bologna, del Cagliari fra le altre, e anche del Livorno, è Marco Negri, grande ex centravanti che abbiamo in linea con Radio Firenze Viola. Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
7: Buon pomeriggio a tutti voi.
5: Grazie per essere con noi. Marco, prima di andare a parlare di temi più leggeri che riguardano il campo, ci faceva piacere aprire il collegamento in tua compagnia per ricordare Igor Protti, figura che ai noi ci ha lasciato nella notte di ieri all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia che purtroppo l'ha visto uscire sconfitto. Molto toccante è stata l'immagine di lui che accompagna la figlia all'altare pochi mesi fa, come l'immagine di lui nelle sale cinematografiche per il film a lui dedicato. Insomma, è stato un lottatore tanto in campo, perché comunque ha scritto la storia come unico giocatore di sempre, insieme a Dario Hübner, a essere capocannoniere in tutte le serie professionistiche italiane, nonché l'unico a essere capocannoniere in Serie A con una squadra poi retrocessa, il Bari, e poi è stato un lottatore anche fuori, perché non ha mollato veramente fino all'ultimo. Marco, tu ci hai condiviso lo spogliatoio proprio a Livorno, che ricordi hai di Igor Protti, cosa ti lascia questa vicenda e insomma come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
7: È una ferita nel cuore freschissima, tra l'altro, sai, quando leggi queste cose qua fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma una stagione, e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era Igor Protti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere 3 classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la A minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo, sicuramente era un leader, sai, ci sono i capi e i leader, i leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi, e c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio, e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio che te seguivi, perché lui gli dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Sai, come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo, io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore, era un attaccante che prendeva sempre la porta. Lui sia nelle esercitazioni, durante gli allenamenti, sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro. Quando prendi la porta sai le percentuali, è quello che ti insegnano da bambino: tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere. E infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno, certo. E io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore. E quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
5: Sì.
7: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso,
5: sì.
7: Quindi glielo dava in mano, perché non doveva andare in altre mani, così. Però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che quando sei un calciatore fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia. Avevamo fatto una partita di beneficenza per il a Cesenatico, per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto insomma gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui. Avevamo fatto una partita e sai, era sempre il solito Igor, cioè che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
5: E di fronte a questa situazione ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor.
7: Volevo fare un inciso, certo, giusto per finire, per non prendervi troppo tempo.
5: Certo.
7: No? Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per il club, Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè è come andare all'università, cioè capisci molto più velocemente, eccetera eccetera. Tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua, dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti: i numeri, i gol, la passione, la professionalità. E però sai, il calcio non ti premia mentre tu sei purtroppo ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece sai, anche Igor secondo me avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare calcio, perché era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo.
5: Non ci sono dubbi, e a maggior ragione per, come dire, corroborare tutto il preambolo che avevi fatto, Marco, riguardante il Protti calciatore, sei partito, no, dal livello della Serie A dell'epoca. Ecco, per rendere l'idea, Protti non ha neanche una presenza in nazionale, neanche una convocazione, neanche un amichevole in azzurro, per uno che è stato capocannoniere della Serie A con una squadra retrocessa e che è stato capocannoniere della Serie A in tutte le serie professionistiche, appunto capocannoniere in tutte le serie professionistiche italiane. Cioè come dire, ci restituisce l'immagine del calcio italiano dell'epoca, che oggi è veramente lontano, esatto, dai fasti di quel tempo.
7: Esatto, abbiamo avuto un downgrade, un piccolo downgrade, se Igor non ha mai vestito la maglia della nazionale.
5: Marco, spostandoci poi anche su, su altri temi, anche per chiaramente portare un po' di leggerezza dopo un ricordo che però era doveroso fare, quello per Igor Protti, che è stato celebrato da tutto il calcio italiano, soprattutto appunto in, in Toscana per i trascorsi a, a Livorno. Che mondiale stai vedendo, Marco Negri, che è in linea ora con Radio Firenze Viola? E ripartirei da una peculiarità. Sei stato allenato da Dick Advocat ai tempi dei, dei Rangers, è diventato il CT più anziano di sempre nella storia dei mondiali, andando quest'anno alla kermesse con Curaçao. Tra l'altro Curaçao torna in campo stanotte per affrontare l'Ecuador dopo il 7-1 iniziale patito dalla Germania. Che ricordi hai del, prima di tutto ti chiedo di Advocat, che ricordi hai di Advocat da allenatore, anche se era un'altra epoca perché erano quasi 30 anni fa, e che effetto ti fa vederlo al mondiale a quest'età?
7: Beh, innanzitutto un grandissimo allenatore, eh? Cioè stiamo parlando di un maestro. Lui arrivò ai Rangers dopo Walter Smith, che era insomma un allenatore scozzese, quindi cambiò radicalmente tutte le usanze, cioè molta più disciplina, molti più orari. Il fatto del bere insomma dopo le partite era stato un po' limitato, però una sagacia tattica e tecnica incredibile. Cioè le squadre di Advocat hanno sempre giocato un calcio incredibile, con tantissime occasioni. Anche noi quell'anno facemmo tra l'altro tanta strada in Europa, in Champions League, che per i Rangers era veramente un traguardo incredibile. Quindi insomma si parla veramente di un grande del calcio, e sai, fa un po' così sorridere, ma sai, portare Curaçao al mondiale è un miracolo che secondo me solo lui poteva fare. È vero anche che sai, Curaçao è un ex colonia insomma olandese, quindi gli olandesi possono giocarci, quindi non sono così scarsi, però sai, portare Curaçao non me l'aspettavo proprio, e solo lui, e vederlo sai fa grande piacere. Poi so che ultimamente c'ha anche dei problemi familiari, mi sembra, con la
5: figlia, sì, purtroppo aveva condotto Curaçao al mondiale nelle qualificazioni, poi a inizio 2026 aveva lasciato per problemi di salute della figlia e fu sostituito. A maggio, a un mese dal mondiale, per il miglioramento della situazione è tornato CT di Curaçao ed è andato al mondiale, quindi gli è andato anche bene, perché ha rischiato di saltare proprio il clou, la parte più bella.
7: No, ma se lo merita assolutamente, però insomma non è un caso, ecco, questo vi voglio dire, perché è veramente un allenatore con una sagacia tattica e che fa giocare le squadre veramente veramente bene, una manna per gli attaccanti, perché è proprio lo stile vecchio olandese con le due ali larghe che fanno il 1 contro 1, e quindi insomma mi fa piacere assolutamente vederlo lì, e mi fa piacere per una piccola realtà come Curaçao insomma di viversi questo mondiale.
5: Beh, anche perché un po' come ha detto Fabio Cannavaro prima del debutto con l'Uzbekistan, sono nazionali che vanno al mondiale godendoselo, perché hanno zero pressione, la pressione è tutta sui loro avversari, e loro fanno una esperienza che comunque vada sarà meravigliosa, e quel che verrà, non sono chiamati a vincere, quindi arrivano anche con la testa sgombra a questo appuntamento.
7: Beh sì, sicuramente la pressione rispetto insomma alle corazzate Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Argentina, insomma è diverso, però insomma è anche importante per un movimento calcistico di una nazionale, sai, il fatto che tanti bambini adesso piccolini, 6, 7, 8, 9 anni vedano insomma in TV le feste per questi qua, è uno sponsor incredibile per il calcio insomma nella nuova nazione. Sicuramente ci saranno tanti bambini che si butteranno sul calcio, e anche la federazione svilupperà tante cose, quindi è una manna per il movimento sportivo di quel paese.
5: Marco, prima di salutarti ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina. Tu sei stato un grande ex centravanti della Fiorentina negli ultimi 2 anni è stato Moise Kean, di cui abbiamo già parlato quest'anno quando ci siamo visti per esempio all'evento a Scandicci, ma anche in altre occasioni, banalmente anche qui in diretta. Ken ha avuto un incontro tramite i suoi agenti con la Fiorentina nei giorni scorsi e ha fatto intendere di star bene a Firenze e di essere disposto a rimanere. La Fiorentina lo conferma volentieri, ma aspetterà, cioè valuterà eventuali offerte che possono arrivare sul suo conto. Ecco, se tu fossi Ken, che cosa faresti in questo momento? Rimarresti al 100% alla Fiorentina o prenderesti in considerazione anche altre offerte? E dal punto di vista del club, che cosa faresti?
7: Ma io, sai, così proprio di cuore, di pancia, rimarrei assolutamente a Firenze. Firenze è una piazza molto molto importante, è una piazza ambiziosa, viene da un anno in cui ha tremato e ha sbagliato e quindi sicuramente vuole cancellare quest'anno, quindi farà le cose assolutamente per bene. Hanno preso un allenatore nuovo che fa giocare le squadre molto bene, gli attaccanti hanno sempre tante occasioni e quindi, insomma, conoscendo già l'ambiente non avrebbe problemi di inserimento e secondo me sarebbe veramente il posto giusto per rilanciarsi. E poi secondo me è sempre bello, insomma, lasciare una città quando hai dimostrato veramente a pieno il tuo valore, hai centrato degli obiettivi in modo, insomma, che il ricordo sia dolcissimo, insomma. E poi, insomma, vedere l'attaccante della nazionale italiana espatriare anche lui, insomma, non sarebbe nemmeno un bene per la nazionale italiana, quindi mi auguro che, insomma, poi calcio moderno comandano i soldi,
5: certo.
7: Quindi assolutamente so che davanti a un'offerta che a cui non si può dire di no, la Fiorentina accederebbe, però, insomma, spero, ecco, se dovesse essere quest'altra situazione qua, spero che si risolva il più presto possibile, in modo che anche la Fiorentina abbia il tempo, insomma, di investire e di trovare il profilo giusto da dare al nuovo allenatore. Come dice Corvino, gli attaccanti e portieri non si possono sbagliare, piuttosto la moglie, ma attaccanti e portieri non si devono sbagliare.
5: È indubbiamente così. Marco, prima di salutarti, una valutazione anche su Roberto Piccoli, che l'anno scorso è costato 25 milioni di euro alla Fiorentina, quest'anno ha fatto molto male, probabilmente pagando anche la situazione generale della squadra. Anche su di lui ti chiedo che cosa faresti fossi lui e che cosa faresti fossi il club.
7: Sai, il club ormai quei soldi lì li ha spesi e quindi se vai a vendere Piccoli adesso sicuramente ci rimetti. Se hanno fatto questo investimento grosso, devono crederci in questo giocatore e tenerlo. Ripeto, l'arrivo di un nuovo allenatore che poi è molto propositivo nella proposta del calcio, sai, cambia soprattutto per gli attaccanti, quindi quello che è stato l'anno scorso può cambiare radicalmente. La fiducia in se stessi poi per un attaccante è incredibile, il fatto di partire bene cambierebbe tante cose. È chiaro, io adesso non conosco lì la situazione, però non so il rapporto magari fra i tifosi, il giocatore, sai, se c'è qualcosa di insanabile è chiaro che magari è meglio cambiare aria, però insomma penso che non ci sia, non siamo a questi livelli, quindi rimboccarci le maniche e anzi tirar fuori l'orgoglio di voler dimostrare alla gente, al popolo fiorentino, alla società che quei soldi, insomma, li vale, anzi può essere veramente quell'acquisto in più che l'anno scorso non è stato ed è un acquisto in più per quest'anno.
5: Marco Negri, grazie mille per averci fatto compagnia, a presto e buona serata.
7: Grazie a voi, alla prossima.
5: Grazie davvero a un grande ex centravanti del passato, qual è stato Marco Negri. Noi andiamo in chiusura di trasmissione, ripartendo ancora una volta dalle parole del DS Paratici. Ci siamo già ascoltati uno spezzone prima, ce ne ascoltiamo un altro adesso dalla conferenza stampa di pochi giorni fa e poi torniamo in diretta qui da Radio Firenze Viola.
8: Della società, dei tifosi, della squadra, di tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, non è il centenario della famiglia Commisso. Quindi, al di là di questo, tra l'altro, Catherine, proprio in uno dei giorni più brutti, quando sono venuti qui per ricordare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo che è andato a porgere le sue condoglianze e le ha fatto molto piacere. Quindi la situazione sinceramente io spero che si riesca a risolvere, ma perché ripeto, è la festa legata a una storia che non è la storia degli ultimi 7 anni, ma è una storia di 100 anni, ed è una storia che meriterebbe per tutti un momento di partecipazione. Quindi questo è quello che posso chiudere su questo tema.
6: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
9: Marchini, La Nazione.
10: Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Non so se posso fare una domanda a entrambi, ma faccio un passo indietro, questa la rivolgo al direttore Paratici. Quando è maturata la scelta di come dire, rinunciare o salutare Vanoli, e dove è nata l'idea di prendere Fabio Grosso? E al direttore Ferrari volevo capire se dai colloqui negli Stati Uniti è nato, è emerso qualche cosa in più rispetto alla questione dello stadio, considerato anche le ultime, diciamo così, affermazioni del comune. Grazie.
6: Allora, ti articolo un attimo la risposta, okay? Nel senso che noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata su Paolo Vanoli e su quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva, ok? Quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Credo negli ultimi 5 mesi abbiamo fatto un bel lavoro per supportarlo, perché come ho detto l'allenatore è il re leone nello spogliatoio e nel suo ambito, quindi noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori possibili per rendere al massimo, e credo che questo noi come società l'abbiamo fatto, e lui è stato bravissimo, bravissimo, lo dico e lo ripeto, a portare avanti una situazione che era molto complicata. Poi quando si è a capo di qualsiasi gruppo, azienda, squadra, via dicendo, si è chiamati a prendere delle decisioni, ok? E le decisioni non sono basate su quello che una persona o un gruppo di persone hanno fatto. Se sei il capo, un buon capo, sei costretto a decidere per il bene del tuo gruppo di persone, del tuo club, su quello che si farà o che sarà o che si potrà fare. Quindi questa è la risposta più corretta e più sincera possibile. Quindi siamo arrivati, se devo andare avanti nella risposta, in un timing che è stata la fine del campionato. Ci siamo presi il nostro tempo per non essere emotional nel prendere decisioni, perché comunque sono sempre decisioni molto difficili quando tu stai tutto il tempo, tutti i giorni, tutti i minuti con una persona. Poi hai anche dei rapporti relazionali che sono umani, non solo professionali, quindi è molto difficile prendere decisioni. Quindi abbiamo lasciato un attimo scendere questa emozione e abbiamo ragionato in maniera un pochino più razionale e abbiamo preso questa decisione. La scelta di Grosso è perché abbiamo scelto Grosso per, come unico candidato, perché ci piaceva il profilo. Con il profilo significa poi tutto quello che ne segue. Adesso dovremmo stare qui un po' più di tempo.
5: E questa quindi era un'altra, un'altra parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici, in una conferenza stampa che è stata lunghissima e ce l'aspettavamo, perché d'altronde era il momento giusto per tirare una riga, mettere definitivamente un tasto stop sulla stagione scorsa e sull'andare oltre, perché è bene non pensarci più. Quel che è stato la Fiorentina del 2025-26 è andata agli archivi, non certamente come una delle più belle di sempre. La speranza è che, pur con tutte le difficoltà del caso, la prossima, la successiva, sia migliore e dia più soddisfazioni. Noi siamo in chiusura, vi lasciamo con un aggiornamento che arriva direttamente dall'Argentina, sempre sulla notizia con cui abbiamo aperto la trasmissione, ovvero il probabile ritorno di Lucas Beltrán al River Plate a titolo definitivo, perché Fiorentina e Millonarios starebbero lavorando sulla base di un'intesa che riguarda un trasferimento appunto a titolo definitivo, quindi rientro in modo permanente di Beltrán in patria. Tramite Niccolò Santi vi davamo anche la cifra su cui stavano discutendo i due club, circa 8 milioni di euro. A dare ancora più dettagli è César Luis Merlo, giornalista molto noto in Argentina, che si occupa di calcio, in particolare di mercato, che aggiunge nei dettagli dell'operazione il fatto che la Fiorentina manterrebbe il 50% sulla futura rivendita di Beltrán e inoltre si tratterebbe di un prestito oneroso a 500.000 euro e obbligo di riscatto a 6,7 milioni circa, quindi un titolo definitivo mascherato alla fine, come spesso si vede ormai oggigiorno. La cifra combacia perché sono quasi 8 milioni di euro, con appunto la Fiorentina che manterrebbe addirittura anche il 50% sulla futura rivendita di Beltrán. Non è poco, perché Beltrán è un classe 2001, quindi fa 25 anni quest'anno. Qualora in patria rifacesse bene come prima dell'approdo in Italia e a Firenze, la Fiorentina comunque arriverebbe probabilmente a incassare una discreta cifra, perché verrebbe comunque rivenduto abbastanza bene. Insomma, è ancora in un'età in cui una plusvalenza per il River si può fare e ne gioverebbe appunto anche la Fiorentina stessa. Siamo arrivati alle battute finali di questo Viola Weekend di sabato 20 giugno 2026. Vi lasciamo con ancora l'ultima parte delle dichiarazioni di Fabio Paratici, a cui si aggrappa la Fiorentina e i tifosi soprattutto per far bene in vista dell'anno prossimo. Come dicevamo con Mario Tenerani, è Paratici il garante della Fiorentina, è l'unico dirigente della Fiorentina attuale che ha il diritto di godere di pazienza e stima da parte dei tifosi per il suo operato. La speranza è che appunto metta mano alla Fiorentina costruendo una squadra perlomeno ambiziosa e divertente. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
8: È stata una settimana molto bella, intensa, siamo stati in Mediacom, siamo stati a cena insieme, siamo stati a vedere qualche partita dal baseball, abbiamo avuto modo, e spero è stato così per Fabio e anche la famiglia Commisso, anche per loro, di conoscersi meglio. Abbiamo parlato certamente anche dello stadio, la famiglia Commisso ribadisce quello che abbiamo fatto ad aprile, cioè la lettera di interesse. E abbiamo analizzato un pochino meglio anche tutta la situazione da un punto di vista della fase 1, la fase 2, e quello che potrebbe dare il nuovo stadio. Stamattina è uscita una nota dal comune dove sostanzialmente cambiano le regole del gioco, o meglio, prima si parlava di un discorso diretto tra pubblico e privato, ora ci deve essere un altro percorso. Aspettiamo di avere tutte le informazioni, ma continuiamo a essere intenzionati a andare avanti, non tirarci indietro, e portare avanti il discorso col comune, trovare un'intesa per chiudere lo stadio.
9: Meini, Rai. Buongiorno, allora io ho una domanda per Paratici, perché in questi mesi in cui lei è stata a Firenze sicuramente avrà capito che ai fiorentini piace sentir parlare chiaro. Devo dire che due risposte fa, insomma, è stato abbastanza chiaro su quanto la Fiorentina dovrà essere per lei competitiva, ma la domanda vuole essere ancora più per chiarire la situazione, perché lei ha parlato di sesto posto ma anche di quattordicesimo. Allora lei farà un calciomercato per una Fiorentina che punta all'Europa o per una Fiorentina che punta a salvarsi, a non ripetere la stagione scorsa? Questa è la domanda per lei. Per Ferrari,
11: una per volta,
12: una volta, dai.
11: Così poi te la fai dopo, così altrimenti perdo il pezzo. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro, no. Lo ripeto.
9: Lei ha parlato di sesto,
11: non ho parlato di sesto,
9: no,
11: di quattordicesimo.
9: Ho detto al quattordicesimo posto,
11: no,
9: per arrivare
11: te,
9: poi
11: te lo chiarisco bene. Dico che io per carattere sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade, di arrivare terzo, quarto, quinto. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è sesta, settima, ottava, ok, non accetto questo. Bisogna cercare di prendersi dei rischi per costruire qualcosa dove magari ci vuole un po' più tempo e quindi si prendono critiche e quindi bisognerà attraversarle, magari per arrivare e avere difficoltà per costruire qualcosa ti tocca andare in basso per poi risalire, ok? Quindi quello che dico io è, non è la costruzione di faremo il calcio mercato per arrivare qui, è faremo un lavoro che non comprende solo il calciomercato, ma comprende un'organizzazione societaria, comprende una mentalità, comprende una cultura sportiva, comprende una gestione del centro sportivo, per far sì che la Fiorentina sia competitiva in questi anni per arrivare al massimo possibile in termini di punti, che non vuol dire arrivare in Champions League, in Europa League o meno, ma che sia al massimo della sua potenzialità. Quando arriveremo al massimo della nostra potenzialità vedremo qual è il nostro massimo. Non mettiamo limiti in alto e non mettiamo limiti di posizione, il cercare di fare più punti possibile. Questo è, se non sono stato chiaro prima, ma ho cercato di puntualizzare, quello che faremo. E non è una questione di calciomercato, come viene volgarmente chiamato, è una questione di costruzione di un progetto, di un obiettivo societario, di un obiettivo più a lungo termine, di una visione.

0: Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. In campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
2: Ed eccoci 20:06:26. Maremma, è data bellissima, 14:07, un po' di ritardo, ma finalmente ci siamo. Parte la diretta su Radio Firenze Viola in questa giornata del sabato, e ovviamente a Firenze in campo a bagnare questo esordio del sabato. Ovviamente un saluto da parte di Fabio Ferri e di
3: Sofia Ferreri, ciao a tutti.
2: Torniamo a fare tandem, a pedalare insieme per parlare di Fiorentina di sport come ci compete, come è duopo e come è consuetudine ormai consolidata all'interno dell'appuntamento di Firenze in campo, anche perché è un weekend ovviamente in cui continuare a seguire il mondiale di calcio, ma poi c'è ad esempio la MotoGP, il motomondiale, no? A Brno, in una pista iconica, storica, una di quelle che insomma in qualche modo sono legate anche al motorismo italiano. Sentivo oggi, prima vittoria di Valentino Rossi a Brno, primo mondiale di Valentino Rossi conquistato proprio a Brno, quindi insomma una pista comunque iconica e leggendaria anche per il nostro motociclismo. E poi vabbè, tante altre cose, ad esempio stamani io mi sono visto la Volley Nations League con l'Italia del CT Julio Velasco, che ha perso però 3-0 contro gli Stati Uniti.
3: Aia.
2: Ovviamente un'Italia poi sperimentale, però insomma fa sempre male perdere 3-0, no?
3: E poi perdere contro gli Stati Uniti in un clima
2: che
3: non è bellissimo.
2: Beh sì, stamani leggevo qualche prima pagina, direi che l'Oscar va a Libero, non so se l'avete vista, non citerò il titolo perché come spesso accade con Libero insomma si va un po' oltre, però insomma per una volta ogni tanto mi capita di condividere anche quella testata, quel quotidiano. Ma questa è una discussione che comunque non tratteremo, perché poi si va a toccare sì umori e spiriti e pensieri che, esatto, non ci competono. Ci compete invece entrare sul tema Fiorentina il prima possibile, quindi direi al nostro mirabile regista Ale Di Nardo di attivare il primo collegamento telefonico. Ale Di Nardo che oggi ci fa compagnia in doppia veste, perché ci accompagnerà non solo come regista della trasmissione ma anche poi per lo spazio mondiale. Poco fa lo stavamo ascoltando in replica sul mondialito, mi sembrava Pastore per cronache di spogliatoio, invece no, era Di Nardo.
3: E motivo per cui abbiamo questo terzo microfono,
2: esatto,
3: ovvero in vista del dell'ospite che ci farà compagnia durante la
2: poi
3: puntata.
2: Poi ospitiamo anche un altro collega eventualmente. Ricordiamo i numeri?
3: Assolutamente, potete scriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-1171.
2: Ovviamente prendere l'attualità per mano, se ne è parlato tanto nelle ultime ore della conferenza stampa con Paratici e Ferrari protagonisti, con il DS e il DG di fatto della Fiorentina che hanno parlato di quanto è successo fino ad oggi e poi anche delle prospettive future, cosa che ci interessa molto di più. Noi prendiamo questo tema di estrema quotidianità e attualità e andiamo a trattarlo insieme a chi?
3: A un nostro stimatissimo collega.
2: No, ma oggi è nella versione Ceccagol, quindi la sua identità segreta, no? Il supereroe che si nasconde dietro il calciomercato. Ciao Ceccagol!
4: Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come ci va? Tutto bene?
2: Ti piace
4: tutto
2: questa bene. Cosa? È tipo, c'è l'ispettore Gordon che proietta nel cielo un pallone con un simbolo di un dollaro e tu appari come il supereroe del mercato?
4: Sì, assolutamente, tra l'altro ti devo segnalare che la gente che ho incrociato stamani mattina, perché come tutti gli esseri umani sono andato a fare la spesa, mi hanno detto, cerca, alla radio sei proprio un grullo. E quindi gli ho detto, anche nella vita ho aggiunto io, perché mi sembrava doveroso naturalmente dare una completezza di informazione a 360 gradi.
2: Ecco.
4: E io sono fatto così, se mi vogliono mi prendono così, altrimenti fanno come a Cosenza, no? Sai come fanno a Cosenza?
2: Come a Faenza, mi pare anche.
4: Sì, tutte quelle finiscono in Enza.
2: A Pienza, dove tra l'altro c'è un ottimo formaggio.
4: Dai. Esatto. Però vedi, ogni tanto qualche notizia la do, vedi? Quindi vuol dire tutto sommato ancora qualche guizzo giornalistico riesco ad averlo.
2: Senti, e per venire alla prima domanda generalista, per introdurre un po' l'argomento, fai anche qualche domanda, ti capita di fare anche qualche domanda, l'hai fatta nel corso della conferenza stampa, fra l'altro è stata una domanda molto chiacchierata, no? Nel batti e ribatti tra te, cioè nel botta e risposta, nella domanda e nella risposta. tra te e Paratici. Tanto ti
4: anche
2: chiedo,
4: perché ho colto nel segno,
2: sì, allora, si dice, no, dove il dente duole, no, impressioni generali, e poi se ti va insomma anche una breve battuta sul tuo, sulla tua domanda e la risposta di Paratici.
4: No, allora, sicuramente la conferenza stampa fa sempre bene a tutti, perché comunque quando una società organizza qualcosa per parlare del futuro, di quella che è la programmazione, io l'ho trovata una cosa positiva in partenza. Devo dire, un po' di delusione l'ho avuta cammin facendo di questa conferenza stampa, anche perché tanti colleghi hanno provato, no, a scalzare la società su alcuni argomenti, su alcuni aspetti, su alcune situazioni, e credo che più che interessanti per noi siano interessanti alla tifoseria, perché è normale, no, che se tu dai un obiettivo ben preciso, la tifoseria per certi versi, no, si può sentire anche sollevata, perché qui spesso e volentieri si chiede un atto di fede alla squadra, voglio dire soprattutto alla tifoseria, ma bisognerebbe anche dare anche qualche punto di riferimento su quello che è il programma. Io ti dico che non mi aspettavo nulla di eccezionale, ma

0: delle determinate cose non le porti in fondo, poi la gente rimane delusa. Però è evidente che abbiamo capito che la Fiorentina l'anno prossimo dovrà in qualche maniera consolidarsi per poi migliorarsi nel secondo e nel terzo anno. Paratici ce l'ha detto, no? Io sono uno competitivo, non mi va di fare quattro volte consecutive l'ottavo posto, però allo stesso tempo ha fatto capire che ci vuole del tempo per costruire una Fiorentina migliore. Sulla mia domanda, non rispondevano a niente, e quindi giustamente a un certo momento sono
1: entrato con
0: i nomi. Perché a quel punto bisogna andare sui nomi, no? Vediamo se almeno su qualche nome dai una risposta. E gli ho chiesto ovviamente di Solomon e non mi ha risposto fondamentalmente, perché comunque Solomon ha un diritto di riscatto fissato entro il 30 di giugno e io mi aspettavo, quantomeno valutiamo, vediamo. Però lui è stato molto chiaro, perché c'è stata la domanda precedente alla mia, le interlocuzioni con i giocatori rimarranno tra di noi, e quindi io ho provato. La mia ultima domanda è stata quella che ho visto che Paratici proprio non ha gradito fino in fondo, ma d'altra parte bisognava che gliela facessi, perché per me De Gea e Gosens sono due uomini spogliatoio, e il fatto che possono essere tranquillamente messi sul mercato con questa facilità mi lascia un po' perplesso, e gliel'ho anche detto, perché non ho niente da nascondere, perché quello che dico in radio io poi c'ho un pregio, che quello che dico alla radio lo dico anche in faccia ai diretti interessati, quindi non è che gliele vada a dire dietro le cose, come purtroppo spesso succede in tanti posti. Ecco, io invece vado diretto all'obiettivo, anche perché credevo non ci fosse niente di male. Devo dire, lui è rimasto un attimo colpito dalla mia perplessità, diciamo così, però poi alla fine non mi ha risposto neanche su quello, se ci pensi bene. E quindi è stato un trend di continuità e di coerenza che io per certi versi ho anche apprezzato, tant'è che alla fine, quando è terminata la conferenza stampa, sono arrivato da lui e gli ho detto: Fabio, uno più forte di tre a dribblare tutto e tutti lo devo ancora trovare.
1: E lui come ti ha risposto?
0: Ci siamo fatti una risata.
1: Quindi ha riconosciuto le sue capacità nel dribbling?
0: Sì, assolutamente sì. Peccato non si possa schierare, ecco, diciamo, trequartista alle spalle di Ken, però se no sarebbe perfetto.
1: Oppure sulla fascia destra, perché c'è una domanda che arriva da parte di Sofia.
2: Sì, infatti, Niccolò, ti volevo chiedere, secondo te su Dodò è trapelato qualcosa? Perché comunque sono rimasti, soprattutto sui giocatori, abbastanza, hanno sorvolato un po' il tema. Però magari dalle dichiarazioni che sono state fatte su Dodò ci è sembrato un po' di una sorta di quasi un messaggio da Dio, se si può dire.
0: Ma allora, per quanto riguarda Dodò, è forse stato l'unico giocatore sul quale si è espresso un pochino più chiaramente, cosa che peraltro anche su questo noi sappiamo già da tempo, se voi avete ascoltato quello che dicevamo anche nelle settimane passate su Radio Firenze Viola, io vi ho sempre detto che Dodò sarebbe andato via e che ci sono fortissime possibilità che la sua prossima squadra sia la Roma. Poi lui ha linkato, no? Ha messo il mi piace a una scena della Roma, non mi ricordo bene a che cosa, quindi conferma che quella può essere la destinazione, che però non può essere entro il 30 di giugno, perché la Roma deve fare ancora plusvalente e quindi per fare un'acquisizione deve aspettare il nuovo anno di bilancio, mettiamola così, no? Dal 1 luglio. E quindi su quello, beh, mi sembra si sia abbastanza capito che Dodò è pronto a lasciare la Fiorentina. Forse probabilmente è la prima cessione vera della Fiorentina dopo quella di Beltrán, perché la notizia di oggi è un'altra, cioè che Beltrán che va a River Plate
1: torna in patria.
0: Sì, torna in patria. Adesso io stavo cercando di capire quanto la Fiorentina possa aver ricavato da questa cessione, perché comunque quando l'ha comprato, se non ricordo male, c'erano un sacco di bonus e una base fissa, mi sembra, su 12-13 milioni. Quindi la Fiorentina alla fine Beltrán l'aveva pagato neanche poco, e evidentemente oggi c'è questa cessione in atto. Manca solo l'ok del giocatore, che credo
1: arriverà,
0: River Plate ci tornerà volentieri, e quindi si comincia un po' lo sfoltimento della rosa. Dobbiamo dire che purtroppo anche l'acquisizione di Beltrán è stato un altro errore, perché il giocatore vero era Julian Alvarez, diciamo le cose come stanno. Beltrán ha fatto una buona stagione in sostituzione di Julio di Julian Alvarez, ma poi alla fine in Italia non è che abbia lasciato il segno.
2: Mentre su Ken e Ndur, che sono stati definiti magari centrali, incredibili, pensi che sia trapelato qualcosa anche per quanto riguarda il loro futuro?
0: Ma allora, per quanto riguarda Ken, la mia sensazione, che è quella che è poi la percezione un po' generale, è che loro abbiano naturalmente questa clausola rescissoria dal 1 al 15 di luglio, che potrebbe cambiare un po' lo scenario se dovesse arrivare un club in grado di pagarla. E io francamente oggi vedere un club che possa pagare 62 milioni di euro per Moise Ken la vedo assolutamente difficile. e quindi credo che sostanzialmente ci possano essere delle possibilità.

0: possibilità di venderlo magari a cifre inferiori. Io credo che a 40 milioni magari la Fiorentina potrebbe anche accontentarsi oggi, vedendo la stagione di Ken. E quando escono dicendo che comunque la volontà reciproca è di andare avanti insieme, poi il mercato non si sa mai, è normale che questa situazione può far voler capire tante cose, che in realtà nessuno della Fiorentina è incedibile, ormai l'abbiamo capito. Tutti sono vendibili, tutti sono naturalmente sul mercato. Se arriva un'offerta interessante, è chiaro che ci sono dei ruoli più delicati di altri, per il portiere, per il, soprattutto l'attaccante. È chiaro che se non ci sono i presupposti giusti, Ken non lo puoi vendere, non è che lo puoi dare a 15-20 milioni di euro. Però io mi domando anche un'altra cosa su Ken, che io avrei voluto approfondire, ma purtroppo non era il contesto, perché c'erano da fare mille altre domande e non avrebbero poi magari dato risposta neanche su questo. Ma come sta Ken anche a livello fisico? Perché quando si va a fare una cessione, cioè, bisogna mettere in conto che c'è un giocatore che viene acquisito da un altro club, che però vuole che passi le visite mediche, che non ci siano problematiche alle visite mediche. Quindi lui è stato fermo 2-3 mesi in pratica, ha giocato la partita con la nazionale, poi non ha più fatto una presenza con la maglia della Fiorentina. Cioè, questa terapia conservativa ha guarito definitivamente Ken, oppure questa terapia conservativa non ha risolto totalmente il problema? Perché anche questo è una... Ora qui c'è la privacy e naturalmente nessuno è autorizzato a entrare nel merito delle questioni fisiche del giocatore, soprattutto se non c'è la volontà di far capire quello che realmente c'è. Però siccome si sta parlando di un capitale di 62 milioni di euro, perché di questo stiamo parlando, perché la valutazione di una clausola è 62 milioni di euro, è normale che se un club si avvicina voglia sapere, oppure vuole avere la certezza che Ken stia bene. Noi non l'abbiamo capito, perché a noi ci è stato detto che questo è un problema, che se lo portava dai tempi della Juve e che qualche volta ha dovuto giocare con le infiltrazioni. Però è guarito, non è guarito, gli può ritornare più avanti. Io ricordo che quando Ken fu acquistato dalla Fiorentina, 6 mesi prima era stato ceduto dalla Juve all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid poi non lo prese perché non aveva superato dei parametri di visite mediche. Questo è successo, quindi voglio dire, poi però ha fatto una stagione straordinaria alla Fiorentina, quindi si vede che il problema non era così grande, altrimenti non avrebbe fatto, no, quello che ha fatto, non in quest'ultima stagione, ma 2 stagioni fa. Però bisogna saperla questa cosa, cioè bisogna capirla, perché qui non è che sta parlando di un prestito con diritto. Se uno fa una cessione, fa una cessione. Quindi anche questo è un altro elemento che secondo me dovrà essere valutato, se ci saranno delle offerte.
1: Assolutamente. Poi Nicolò vuole...
0: Sundur, Sofia, non te l'ho risposto, scusami. Sundur mi sembra che Paratici in questo lì mi è piaciuto, perché ha detto che poi noi esaltiamo spesso i giocatori, ha fatto un'ottima seconda parte
2: esatto,
0: e lì
2: esatto.
0: Mi è piaciuto molto, gli devo dire bravo, perché ha sottolineato una cosa che spesso nel calcio non viene fatta, cioè che noi basta 3 partite per dire uno è un fenomeno e basta 3 partite fatte male per dire che dovrebbe cambiare lavoro. E Paratici ha detto la cosa di calcio, io lo stimo tanto, perché poi magari su alcune cose non le condivido, ma come non le condividevo con Corvino, con Pradè, però quando siamo persone leali ci diciamo in faccia, è la cosa migliore. Però su questo ha ragione, aspettiamo anche a idolatrare Ndur.
2: Certo.
0: È bene che resti alla Fiorentina perché è un bravo giocatore, ma vediamo l'anno prossimo che fa Ndur. Ecco.
1: Assolutamente. E volevamo anche chiederti, naturalmente tu non hai la sfera di cristallo, ma in base alla luce di quello che è emerso anche da questa conferenza, quanto ritieni che il progetto che si sta costruendo sia sufficiente per attrarre giocatori anche di alto livello, per quel che possiamo, diciamo, permetterci economicamente?
0: Ma allora, io credo che una garanzia sia rappresentata dal direttore sportivo, che è un direttore sportivo di livello, questo io gliel'ho sempre riconosciuto e glielo riconosco, perché comunque se a me avessero detto quando c'è stata la possibilità di andare a prendere un direttore sportivo, io i due nomi che avrei fatto sono quelli che poi la Fiorentina ha trattato, ovvero Giuntoli e Paratici e Giuntoli, mettete nell'ordine in cui volete. Giuntoli è un mio amico e quindi magari sono un pochino più di parte, ma Paratici lo stimo dai tempi della Juve, perché quando sta tutti quegli anni alla Juve e fa quel lavoro che ha fatto, vuol dire che naturalmente è bravo. Io per esempio mi è rimasto impresso da questo di Paratici, che quando l'ha preso in tanti dicevano: ma chi è andato a prendere? Weston McKennie. È vero che l'ha pagato 18 milioni di euro, ma poi Weston McKennie è un giocatore talmente utile tatticamente che ti aveva visto lungo, perché lo fa giocare Spalletti.
2: Può dire forse uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A.
0: Sono d'accordo, perché quando ha preso McKennie e lo pagò, mi sembra, lo prese dalla squadra tedesca, adesso non ricordo il nome,
2: non ricordo se era lo Sharp, no, però non direi.
0: Sì,
2: io.
0: Comunque va bene, lo pagarono 17-18 milioni di euro e tutti dissero: ma come è andato a prendere? Credo fosse già nazionale statunitense.
2: Era lo Sharp, era lo Sharp.
0: Ecco, allo Sharp ci è andato a prendere questo giocatore americano, ma cosa ha fatto? Non ha fatto. Però vedi, quando uno sa di calcio, certo. Poi alla fine McKennie gli ha salvato alla Juventus un sacco di situazioni, perché quando c'era bisogno di sostituire sulla destra Cambiaso ha giocato lì, poi ha giocato nel mezzo, può giocare anche, voglio dire, un po' più avanzato, come mezzala, e quindi è stato un acquisto funzionale. Quindi per questo ti dico che la garanzia del progetto della Fiorentina è sicuramente Fabio Paratici, perché io ho visto anche il suo staff, c'è Gianni, c'è Zebi, c'è un sacco di gente, c'è Rubino, io quando li vedo in azione mi garbano, come si dice in gergo toscano fiorentino, cioè vedere una squadra così mi garba parecchio, ecco, e quindi vuol dire che c'è un lavoro alla base, però probabilmente un po' di macerie le hanno trovate e ora sono lì a, come dire, sono lì con la gru, no? A portare via gli avanzi e poi devono rispianare e poi dopo ricostruirci sopra, quindi un po' di tempo di lavoro ci vuole. Ieri ci chiedevano sia alla radio che in televisione, alle TV 38, cioè, ma non abbiamo più pazienza, ci devono dire che la Fiorentina fa... Guarda, io sono il primo che mi sarebbe piaciuto che mi avessero detto che la Fiorentina l'anno prossimo deve lottare per l'obiettivo X,
2: sì.
0: Però allo stesso tempo mi piace anche, io sono anche uno di quelli che vuole aspettare se le cose sono fatte bene seriamente, cioè abbiamo aspettato tanti anni, si può aspettare 12 mesi se le cose vengano fatte seriamente, perché come quello, no? Se fai una bella manutenzione alla macchina, poi ti va avanti 15 anni. E tu l'ha parlato di una Fiorentina competitiva e duratura, giusto?
2: Giusto.
0: Quindi lui presuppone che ci sia la base, le fondamenta, la costruzione, la rifinitura. E la rifinitura poi naturalmente sono gli ultimi dettagli. Però quando c'è la base solida, può avere anche il terremoto più forte del mondo, ma non crolli. È questo che lui sta cercando di fare, speriamo che ci riesca.
2: Sì, ingegnere giapponese in questo senso. Senti Nick, abbiamo pochi minuti ancora da trascorrere in tua compagnia, però mi sembra carino andare velocemente su alcune questioni, anche non strettamente collegate alla Fiorentina, però partiamo da due nomi legati alla Fiorentina. Ti faccio tutte e tre le domande insieme. Torsvet ed Ekellenkamp, quanto c'è di vero e quanto c'è di concreto ad oggi per quanto riguarda una trattativa con la Fiorentina? L'altra è extra Fiorentina, si parla di due ex. Italiano Vlahovic è una coppia che si può ricomporre al Besiktas, sì o no? E poi c'è una domanda che ci arriva dal grande Shabalala, che ricorderai segnò all'esordio al mondiale con il Sudafrica, che ci dice: Nick, ma ci spieghi come nasce il colpo Ronaldinho a Ravenna?
0: Nasce che Cipriani, che è il proprietario del Ravenna, è amico di Ronaldinho. Poi vado in ordine perché avete chiesto 3-4 cose e penso di ricordarmele tutte, però parto dall'ultima, no? Parto da Cipriani, che è il patron del Ravenna, che ha questa amicizia con Ronaldinho e gli ha chiesto fondamentalmente di entrare in società, anche per dare un lustro, un'immagine. Gli è sempre piaciuto Ronaldinho, l'ha conosciuto, no? A Miami si sono visti, si sono anche frequentati, immagino, quindi è nata questa simpatia. E allora lui gli ha chiesto se voleva dare una mano a Ravenna e ovviamente il discorso qual è stato? Che giocare a 46 anni, allora Ronaldinho è uno...
2: Secondo me la spiega ancora.
0: Sì, è anche vero che insomma quando giocava non è che si allenasse tantissimo.
2: No, esatto.
0: Ora a 46 anni se non si allena penso sia ancora più difficile. Però ecco, entra in un progetto di immagine e di società con qualche quota che fa capire, no, per dare un po' anche di lustro a Ravenna, che in passato ha avuto anche, voglio dire, dei passaggi interessanti anche in Serie B, quindi comunque sia una squadra che ha anche un suo percorso, una sua storia non clamorosa, però una storia
2: interessante. Per me Ravenna vuol dire Vakuftis, non so se te lo ricordi.
0: Ah, Giorgio,
2: che mi pare venisse da là, no? Mi pare venisse da Ravenna o andò a Ravenna, insomma.
0: Andò a Ravenna,
2: andò a Ravenna.
0: Mi sembra dalla Grecia, quindi fu comprato, era nella primavera di Cecchigori, della Fiorentina di Cecchigori, pensa un po'. Giorgos Vakuftis, che doveva sembrare essere un nuovo centravanti forte del mondo, e poi come spesso accade queste cose non si risolvono in maniera giusta, no? Però detto questo, tornando appunto per chiudere Ronaldinho, ci sta che lui magari faccia anche 5 minuti in una partita di Serie C, tanto per dire che è lì dentro. Poi per quanto riguarda Ekellenkamp è sicuramente
2: Ekellenkamp e Torsvet
0: sono due giocatori che piacciono. Torsved vuole venire a giocare nella Fiorentina, lo so per certo, non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, per cui 30 giugno 2027, oggi Sassuolo, guarda, il Sassuolo secondo me ora la situazione si è complicata perché è andato via Carnevali, certo, gli si è infortunato Ismael Koné,
2: sì.
0: Il problema di Koné è grosso perché se non ricordo male si è fratturato la gamba,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì. Quindi, immagini bruttissime fra l'altro,
0: appunto, e quindi ora perdere anche Torsved in un colpo solo, però credo che Torsved non ci voglia restare in questo momento a Sassuolo. Hellenkamp dipende tutto sempre dalla valutazione dell'Udinese, come del resto Torsved dalla valutazione del Sassuolo, perché se ti chiedono 15 milioni di euro chiedo che la Fiorentina faccia fatica. Però questo, quello che voglio far capire è che quando noi naturalmente vogliamo acquistare, questa cosa mi fa impazzire, no? Quando noi vogliamo acquistare un giocatore come Torsved e ci chiedono 15 milioni, come fanno a chiedere 15 milioni, ma c'è solo un anno di contratto. Poi diciamo che Dodò la Fiorentina lo dà alla Roma per 15 milioni, sì, 15 milioni, bisogna darla almeno a 25, ma ho capito, ma i giocatori sono uguali, la scadenza del contratto è la stessa, cioè perché quando noi dobbiamo cedere al doppio e quando dobbiamo comprare dobbiamo risparmiare.
2: Alla metà.
0: Cioè se lo decidiamo noi va bene, ma siccome voglio dire c'è una controparte non è fattibile. E c'era
2: finale.
0: Una domanda?
2: Se Vlahovic cambia maglia e va ai bianconeri di Turchia del Beşiktaş e si ricongiunge con Italiano.
0: Guarda, io credo che Dusan Vlahovic possa andarci al Beşiktaş, non penso ci vada Mandragora sinceramente, così abbiamo dato anche un'altra indicazione. Credo che non sarà Parolo l'allenatore della primavera della Fiorentina, a quanto ho capito sembrava che potesse essere in pole position
2: e invece
0: si sia molto raffreddata e ora vediamo quale sarà il profilo che stanno cercando. Comunque detto questo, dipende tutto anche da cosa chiede lui, perché a livello contrattuale gli potrebbero dare anche i soldi
2: che vuole.
0: Importanti. Guarda Osimhen, guarda Icardi, che prendono tanti soldi per giocare in Turchia, poi hanno una tassazione diversa rispetto alla nostra, quindi questi club turchi possono assolutamente fare in questa maniera, ma secondo me il nodo vero è se si intromette qualcuno sulle commissioni a sparare delle cifre che non stanno in cielo né in terra. E io infatti consiglio a Dusan Vlahovic, consiglio spassionato e non richiesto, se vuoi continuare a giocare a calcio a un certo livello guadagnateli sul campo i soldi in più che potresti prendere diciamo anticipatamente, perché secondo me è la cosa più redditizia dal tuo punto di vista, perché arrivare lì e poi magari il premio alla firma potrebbe essere un qualcosa che magari qualche club storce il naso, perché secondo me è più facile chiedere dopo se hai fatto bene piuttosto che chiedere prima e poi dopo fai male e te lo ritrovi addosso. Questo è il mio consiglio, no, spassionato non richiesto, a Dusan Vlahovic.
2: Direi che abbiamo toccato tutti i temi toccabili, ci sarebbero comunque ancora tante domande da farti, ovviamente su quello che pensi del Mondiale del Sudafrica, di Capoverde e quant'altro, ma ci fermiamo qui per il momento.
0: Va bene, è sempre un piacere. Insomma, ti è piaciuta la conferenza stampa?
2: Sì, ma io apprezzo sempre, poi in realtà apprezzo sempre.
0: Sei rimasto stupito dalla mia domanda, via, ho capito, non te l'aspettavo.
2: No, vabbè, mi sembra sia argomento di discussione al pari del calcio storico in questo periodo, quindi ti ho dovuto...
0: Un po' come De Martino al Festival di Sanremo, insomma, si discute la mia domanda a Paratici.
2: Quando invece la tua conduzione al Festival?
0: Dipende
2: dal contratto di De Martino.
0: Dipende da De Martino, dipende se De Martino mi vuole, perché io vado a Cantallino del Sassuolo, gliel'ho già detto.
2: Nero, guarda, verdi.
0: Bravo, io vengo, però faccio la cover di Neck, l'inno del Sassuolo.
2: Serata duetto.
0: Se me la fai fare, vengo, se no niente.
2: Serata duetto. No, sarebbe bellissimo, ragazzi, serata duetto.
0: Come qualcuno si è preoccupato del mio rapporto con Paratici, state sereni, si ride e si scherza insieme, il gioco delle parti.
2: Ma
0: dire.
2: Chiaro,
0: fine,
2: ma dai.
0: Alla fine sono salito sulla macchinina con lui, pensa un po', quindi.
2: Sulla golf car.
0: Bene.
2: Senti, ti salutiamo e ti ringraziamo,
0: grazie,
2: ovviamente,
0: ragazzi,
2: per il tuo contributo. Grazie. Sempre divertente parlare con Cecca, è sempre anche foriero di novità. Il buon Cecca, insomma, trattando anche tematiche magari un po' più tangenti rispetto alla Fiorentina, ci ha buttato là che Parolo verosimilmente non sarà l'allenatore della primavera della Fiorentina, che Mandragora non dovrebbe andare al Beşiktaş, o almeno non sembra, non risulta così al nostro Niccolò Ciccarini.
1: Tra l'altro, senza saperlo, ha risposto alle domande dei nostri ascoltatori, perché Andrea da Milano ci aveva scritto: cosa c'è di vero per Beltran?
2: Beh, ha detto che andrà a River Plate.
1: Sì, e tra l'altro ti hanno fatto una domanda per quanto riguarda la Savino.
2: Vai, andiamo.
1: Luciano da Empoli ci scrive: buongiorno Fabio, non riesco a capire quanto sia forte la nuova Savino. Troppi cambi in nazionale, troppi giovani senza esperienza, anche perché diverse delle nostre campionesse rimaste a casa sono ancora giovani.
2: Però la seconda parte, in nazionale, la seconda parte sulla nazionale. Ma sulla Savino io penso bisogna aspettare di vedere la squadra in campo per capire poi quello che si potrà raggiungere. Mi pare, insomma, in settimana abbiamo fatto anche una conferenza stampa con coach e direttore sportivo, il DS Paoletti e il coach Gaspari, che insomma hanno ribadito che l'ambizione è quella di stare nelle posizioni che contano della classifica. Sulla nazionale io credo che la Volley Nations League di quest'anno sia stata presa anche come banco di prova. Diciamo che tra le competizioni internazionali sicuramente la VNL è quella che si presta di più a essere appunto un laboratorio per provare anche nuove soluzioni. Ci sono tante settimane, ci sono convocazioni anche che cambieranno nel corso delle settimane. Secondo me quello che più conta è arrivare al meglio all'europeo. Speriamo, ecco, che questa VNL ci porti al meglio all'europeo. Poi leggeremo qualche messaggio anche più tardi, sì, ma prima Sofia, se non sbaglio dai gesti del nostro Ale Di Nardo in regia, siamo in collegamento con un grande ospite.
1: Assolutamente.
2: Vuoi annunciarlo tu?
1: Va bene, sì. Abbiamo il piacere di avere con noi Sebastian Frey.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: E ovviamente ringraziamo Sebastian Frey perché ci fa enormemente piacere averlo qua in collegamento con noi. E ci fa enormemente piacere parlare con lui anche insomma di questo periodo che ci porta, no, alla festa dei 100 anni della Fiorentina con Seba Frey. Io vorrei provare anche a capire quello che vuol dire per un club come la Fiorentina spengere le 100 candeline. Che sensazione dà a voi grandi ex essere coinvolti in questa festa?
3: 100 anni per un club vuol dire tanto, vuol dire che c'è una storia, un scenario di storia nel caso della Fiorentina bella, prestigiosa di campioni, perché più che trofei io vado a sottolineare i campioni nella storia che hanno indossato questa bella maglia, che è la maglia della Fiorentina. Quindi 100 anni vanno festeggiato bene, è una data molto importante per un club, e quindi io credo che insomma cercheranno di coinvolgere tutti e soprattutto tutti quelli più importanti per un evento e tutta la storia della Fiorentina, diciamo su più giorni, come è un po' il programma che verrà fatto e organizzato dal club.
2: Certo.
1: Assolutamente, infatti noi avevamo questa curiosità oggi di chiederti se ti senti più francese o più fiorentino dopo tutti questi anni.
3: Ma sai, come nazionale, io ho detto, bisogna assumere le proprie responsabilità. Sono nato francese, morirò francese, dato di fatto, e non potrà cambiare. Ovviamente a livello calcistico non ti nascondo che la parte più importante, più bella della mia carriera l'ho vissuta in Italia, e ovviamente nei vari club che ho giocato nella Fiorentina ho passato 6 stagioni bellissime. E quindi ovviamente la Fiorentina ha un posto speciale nel mio cuore, ma mi sembra normale per tutto quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto insieme. E sai, non ci sono stati solo momenti belli, ci sono stati 2 infortuni, tra cui uno molto grave che mi fa saltare il mondiale 2006.
2: Sì.
3: Nonostante quello il club mi ha aspettato, mi ha dato la possibilità di tornare, diciamo, al meglio, e mi sono sempre sentito in dovere di ringraziare questa fiducia con le mie prestazioni e il mio affetto verso la piazza.
1: Infatti, proprio a proposito, ti volevamo chiedere cosa pensi che renda speciale il legame tra questa città e i campioni che sono passati appunto da Firenze. Già l'hai un po' accennato.
3: Firenze è una piazza particolare, è una piazza che se la capisci sono tutti i presupposti per stare bene. Io ho avuto la fortuna di capirla subito, di capire la mentalità del fiorentino, di capire le aspettative. Ovviamente Firenze è una piazza dal punto di vista calcistico non sempre da gestire, perché si parla calcio su 7 e più volte al giorno, quindi quando le cose vanno bene, insomma, si parla di cose belle, però quando le cose vanno male, considera che a Firenze non so quanti abitanti ci sono, ma il 99% sono tutti allenatori, sono tutti ex giocatori. Quindi sei sottoposto anche alle critiche, ma io credo che è quello che rende Firenze un posto particolare, affascinante. Io come ho detto, ho avuto la fortuna di capire la mentalità subito, quindi mi sono trovato a mio agio, mi sono trovato bene. E poi ovviamente una piazza che pretende, quindi sicuramente è sinonimo di motivazione indossare la maglia della Fiorentina. Ecco, questo è quello che un po' ho sentito durante tutto il mio periodo viola.
2: Prima, parlando della festa, Sebastian Frey in collegamento su Radio Firenze Viola ci stava dicendo che insomma è una festa in cui si vuole coinvolgere tutti, e ovviamente non posso che prendere questo riferimento per fare una domanda anche un po' sulla vicenda legata a Giancarlo Antognoni, che ha detto di aver ricevuto l'invito ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
3: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, un centenario della Fiorentina senza Giancarlo penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina, e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo diciamo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però il messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno vengono, i giocatori, i dirigenti vanno vengono, però la storia non la puoi cambiare.
2: La storia rimane, certo.
3: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci. Sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
2: certo.
3: E poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi una piccola parte di storia l'abbiamo fatta.
2: No, non piccola.
3: No, ma sicuramente, però obiettivamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
2: certo.
3: L'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo diciamo un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
2: E noi insomma ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
3: Passa il più tecnico, ognuno. C'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
2: come qualità, sì.
3: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
2: tecnicamente incredibili,
3: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però dal punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo sai, gli infortuni a volte ti frenano.
2: Certo.
3: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic.
2: Un altro bravino.
3: L'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
2: sì.
3: Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma era un giocatore, diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
2: l'abbiamo
3: messo anche al suo agio, ecco. Ovviamente, vabbè, poi tutti gli altri che erano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
2: certo, no.
3: Fortunatamente sono stati,
2: però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che insomma ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
3: Ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, ovviamente insieme a Jovetic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
2: Sì, certo.
3: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così. Però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita, ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente, cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
2: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io c'avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo, vedo che
3: sono abbastanza tranquillo.
2: Ok, allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere,
1: sì,
2: la domanda del nostro ascoltatore.
1: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
3: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti. Ho visto sottotono Magnan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il Mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che sia bene, e quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del Mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa Allora sì, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono state ovviamente delle sorprese, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese ovviamente di portieri, diciamo, poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
2: Continuiamo a giocare un pochino sulla storia della Fiorentina. Da portiere, il tiro più forte che hai dovuto gestire in allenamento?
3: Adriano,
2: più di Vargas?
3: Ma siamo lì, però sì, Adriano credo che aveva una forza fisica e un tiro, penso,
2: pazzesco.
3: Se ti racconto questo aneddoto, a Barbo un giorno ho preso un tiro da 2 metri in faccia.
2: Madonna.
3: Tuo, e ti dico che mi è rimasto il marchio del pallone per 3 giorni attaccato sulla faccia proprio. C'ero il marchio.
2: Beh.
3: Sono sopravvissuto per miracolo.
2: A proposito di what if, no? Di cosa sarebbe potuto essere un altro giocatore come Giuseppe Rossi, che ha avuto tanti problemi, Adriano, che sarebbe potuto secondo me essere uno anche da pallone d'oro, forse, no?
3: Esatto, ma sai, Adriano ha comunque dato tanto al calcio. Io credo che quando è tornato all'Inter, dopo è stato a Parma con me 1 anno e mezzo, e lì abbiamo scoperto le qualità, la forza di Adriano. Poi l'Inter l'ha ripreso e lui si è preso l'Inter sulle spalle da solo per un periodo, solo che è un, diciamo che è un ragazzo grande e grosso, però con la testa di un bambino, un bonaccione, molto attaccato alla famiglia, e la scomparsa del padre
2: l'ha distrutto.
3: Per lui una cosa che ancora oggi non ha digerito, e quindi lui, non dico che è una scusante, però lo conosco molto bene, io so che c'è stato un Adriano prima e un Adriano dopo la scomparsa del papà, sicuramente. Sì, io penso che se Adriano fosse rimasto quello che abbiamo scoperto tutti i primi anni, io credo che tranquillamente poteva ambire a vincere il pallone d'oro. Quegli anni lì era veramente mostruoso.
2: Allora, vedo Ale dal Casentino che scrive Seba uno di noi, con un grande cuore viola. Poi vedo Luciano che ci chiede se, insomma, vedere una prima parte dei mondiali in cui, insomma, ci sono squadre che prendono tanti gol squalifica un po' la manifestazione. Non so qual è il punto di vista di Seba Freire.
3: No, perché ovviamente, sai, bisogna ragionare anche dal punto di vista dello spettacolo. Sai, quando ci sono tanti gol vuol dire che c'è tanto spettacolo, quindi io credo che da questo punto di vista sia un mondiale abbastanza piacevole da vedere. Ovviamente per i portieri è un po' più complicata la situazione, però io credo che vedi adesso, io credo che tra i prossimi turni, poi arrivando alle fasi finali, andremo veramente a scoprire, diciamo, le top squadre, le top nazione, e ovviamente i portieri, i grandi portieri che faranno. Perché obiettivamente oggi, guarda, io ripeto, quando vedo i colleghi che hanno un percorso così bello, ovviamente non posso non parlare di Neuer.
2: Certo,
3: e Neuer era arrivato alla fine di un ciclo dopo vari infortuni, a fatica è tornato, ha deciso di ritirarsi dalla nazionale. Quando vedi che la nazionale quasi lo supplica di tornare, e vederlo tornare a questi livelli dopo 40 anni, dopo un percorso bello, dove uno sarebbe potuto anche, diciamo, fermarsi, sono le storie belle, sono le storie che secondo me vanno raccontate dal punto di vista motivazionale, perché ovviamente quando uno ha vinto tutto come lui, uno dove si, a un certo punto si poteva anche accontentare e adagiare, ha trovato la motivazione di rimettersi in gioco, e rimettersi in gioco oltre i 40 anni non è facile, con degli infortuni alle spalle. E io sinceramente, wow, dico, quando veramente abbasso il cappello e dico bravo.
2: chiudiamo sui portieri, perché poi ho una mia ossessione. Io devo insomma confessare di essere stato un portiere piuttosto scarso, però fra l'altro devo dire ai tempi delle medie scrissi anche un piccolo tema su Sebastian Frey, quindi ho proprio la fissazione sui portieri come idolo sportivo Seba Frey, perché insomma mi medesimavo.
3: Grazie.
2: Ci mancherebbe, grazie per tutto, perché insomma grande ispirazione sicuramente è stato il percorso. Giochiamo a pratica Sebastian Frey con il blind ranking. Io dico alcuni nomi di portieri della Fiorentina, andiamo a porli in quattro fasce, ovviamente dalla prima, seconda, terza e quarta. Ci sono quattro posti in quarta, tre posti in terza, due posti in seconda e un posto solo per il miglior portiere della Fiorentina. Ci proviamo?
3: Vabbè, ci proviamo.
2: Allora, cominciamo con Neto, prima, seconda, terza o quarta fascia?
3: Aspetta, che devo prendere un foglio perché no, faccio un casino.
2: Se io ho il foglio davanti, posso ricordare
3: questa roba qua. Okay. Allora, abbiamo detto
2: un posto in prima fascia, due posti in seconda fascia, tre posti in terza fascia e quattro in quarta fascia.
3: Ok, aspetta.
1: Nel mentre i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo buon pomeriggio a tutti, non ci posso credere, Sebastian Frey, che portierone.
2: Sì, assolutamente.
3: Vabbè, un caro saluto al popolo viola. Allora,
2: pronti?
3: Dimmi.
2: Neto.
3: Sì.
2: Prima, seconda, terza o quarta? Come?
3: Quarta.
2: Neto quarta. Superchi.
3: Opa. Beh, qua siamo negli anni del Superchi, ha vinto qualcosa?
2: Sì, ha vinto lo scudetto.
3: Ecco, quindi lo metto subito in seconda fascia.
2: Ok. La Font, un connazionale.
3: La Font lo metto in quarto perché avrei voluto veramente che mi facesse molto di più nella nostra squadra.
2: Toldo.
3: Wow. Toldo, sono indeciso. Oddio. Vabbè, Franci lo metto in 6. Però per ora mi date mai la possibilità.
2: Un cambio, uno switch lo facciamo.
3: Sì. Dai, secondo.
2: Seconda, ok, quindi seconda fascia per il momento completa. Galli, Giovanni.
3: Galli lo metto in terza, ma vediamo dopo, magari può avere una promozione.
2: Ok, andiamo avanti. De Gea.
3: De Gea lo metto in terzo per ora, perché comunque non è che abbia fatto 5-6 anni.
2: Certo.
3: Però insomma
2: siamo solamente al secondo.
3: Mi piace molto.
2: Andiamo avanti, dopo De Gea, Boruz.
3: Quinta
2: fascia. Non so come mai, ma un po' me l'aspettavo. Vabbè, lo metto in quarta, però insomma quinta fascia idealmente. Albertosi, che con la Fiorentina ha vinto due Coppe Italia, alla Coppa delle Coppe storica.
3: Sì, infatti è lì che cazzarolla. Allora, Albertosi per ora lo metto in primo.
2: Ok, Albertosi in prima. Allora concludiamo gli ultimi due, Sarti, Giuliano, che ovviamente insomma è stato portiere non solo della Fiorentina ma anche dell'Inter di Elenio Herrera, parlando anche con Frey, che è anche un ex Inter.
3: Sì, Sarti in terza perché comunque ha fatto anche un percorso bello altrove. Ok,
2: terza, ok, quindi terza completa, concludiamo con Seba Frey.
3: Ecco, vedi lì che è perché a oggi sarei con Neto, La Fonte, Boru.
2: Sì, una bella compagnia.
3: Sarebbe un po' sminuire. Mi dispiace. Allora aspetta, dobbiamo fare. Bisogna essere un po' crudele, però. perché io parto dal presupposto della storia comunque, poi chi ha vinto con la Fiorentina merita
4: di stare davanti,
3: veramente, esatto, merita di stare avanti. Allora devo, dei terzi devo farne scendere uno. Allora, posso fare un paio di domande?
4: Sì.
3: Sarti quante presenze ha con la Fiorentina?
4: Tante, ora stavo controllando, guarda, al volo controlliamo subito. Giuliano Sarti con la Fiorentina 220 presenze, addirittura di più che con l'Inter, e va ricordato che ha vinto anche il campionato 55-56 con la Fiorentina.
3: E Giovanni? Perché
4: oltre alla Coppa delle Coppe,
3: grande portiere del Milan.
4: Sì, Giovanni Galli, presenze con la Fiorentina. Giovanni, al volo, tutto al volo. Un attimo, ho scritto sbagliato. Allora, Giovanni Galli in campionato con la Fiorentina 259, anche lui più che col Milan.
3: Aiuto. Allora, aspetta, c'è una cosa. Che l'albero magico non mi piace, allora. Diciamo con la quarta fascia Netto, Lafont, Boruc,
4: facciamo scendere De Gea, dai.
3: Sì, per ora, allora, senza nulla togliere, però se rimane ancora un po', sicuramente se mettiamo De Gea.
4: De Gea in quarta.
3: No, è un po' falsata questa.
4: In terza avevamo Galli, De Gea che lascia il posto libero e Sarti. E abbiamo un Frey volante a questo punto e dobbiamo mettere da qualche parte.
3: Allora facciamo Galli, facciamo Galli, Sarti, Superchi.
4: Quindi Superchi in terza, sì.
3: Poi anche in chiave, sai perché lo dico, in chiave centenario, perché sicuramente faremo parte dei protagonisti in campo. In seconda fascia metto Frey e Toldo.
4: Top.
3: E sopra metto Albertosi, perché la sua generazione è stato un grandissimo portiere, è un amico, è una persona a cui voglio molto bene, molto umana. Sì, ecco.
4: Mi piace. Sì, sì. Quindi ricapitolando. Neto, Lafont, De Gea e Boruc in quarta fascia, con Boruc l'abbiamo detto più in quinta, Galli, Superchi e Sarti in terza, Frey e Toldo in seconda e Albertosi, appunto, abbiamo detto in prima fascia. Bella, mi piace. Seba Frey, le abbiamo rubato un sacco di tempo.
3: A parte tre nomi su quattro della quarta fascia, mi toglievate questi tre nomi qua, mi sarei messo anche ultimo, perché io, a me piace molto rispetto alla storia.
4: Certo, ma è un gioco, è un gioco.
3: Esatto.
4: Deve essere così.
3: Senza polemiche, ovviamente.
4: Ma ci mancherebbe, deve essere un gioco. Sebastian Frey, è stato un enorme piacere poter chiacchierare con lei, quindi grazie davvero.
1: La ringraziamo molto. Buon pomeriggio.
3: Grazie a voi.
4: Un abbraccio e buon compleanno alla Fiorentina.
3: Grazie, ciao.
1: Tra l'altro, per concludere, i nostri ascoltatori ci suggerivano di metterlo nelle prime fasce, nella prima o nella seconda fascia, perché molto probabilmente Frey è il portiere più forte degli ultimi 40 anni, ci scrive Simone.
4: Ora, io l'ho detto, per me è stato un idolo sportivo, quindi è difficile metterlo in dubbio. Devo dire che con Toldo se la gioca, per me Toldo molto forte, molto molto molto molto molto forte. Va bene, siamo andati un po' lunghi, secondo me Frey non aveva mai fatto un blind ranking, si vede non va tanto di moda, non lo so. Ci fermiamo per qualche istante, però è stato carinissimo,
1: è stato super carino,
4: non era una critica assolutamente, anzi
1: sì,
4: grande,
1: sì, sì, ringraziamo molto.
4: Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo.
1: A tra poco. Radio Firenze Viola.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
4: Ed eccoci, eccoci, eccoci. Ho proprio sbagliato il timing dell'eccoci, eccoci, eccoci. Sono andato proprio sul tampone musicale. Questo mi dispiace,
1: sei,
4: molto.
1: Sei ancora emozionato,
4: sì,
1: per l'intervista.
4: Sì, sono un po', ancora mi tremano le gare. L'ho sudato tantissimo, no? Non avevo sudato così in un'intervista da tanto tempo. Vuol dire, sì, Seba Frey mi trasforma un po' in un fanboy, Grande la nostra Sofia. Devo pensare un secondo,
1: no.
4: Che ha appunto fissato il collegamento audio. Complimenti davvero, Sofì, perché insomma è stato un contenuto che ci ha fatto tanto piacere poter trasmettere.
1: Tra l'altro io non sapevo del tuo tema
4: alle medie.
1: Me lo dovevi dire.
4: Un piccolo Fabio Fedi scriveva di Seba Frey, sì.
1: Il punto centrale di questo collegamento, dovevamo iniziare con questa bellissima notizia.
4: Ma io ero talmente malato, e penso anche la cartellina d'arte, no? Dovevamo fare un disegno sulla cartellina d'arte con il nostro nome, in modo che fosse caratterizzata, era un guanto da portiere, quindi cioè, ero proprio malato di mente.
1: Bellissimo.
4: Va bene, grande Seba Frey, che con la Francia, devo dire, non ha mai avuto grandissima fortuna, non per colpa sua, era un grande portiere, ma per colpa di un CT folle, mi verrebbe da dire, come Domenech, che lo escludeva per via del segno zodiacale. Lo sapevi questo, Sofia?
1: No.
4: Beh, devi sapere,
1: per
4: Domenech,
1: il segno zodiacale.
4: Domenech sceglieva le convocazioni anche per via dei segni zodiacali. Diceva, no, non mi ricordo se Frey sarà un pesci, per dire, pesci. Non va bene, pesci per davvero, ragazzi,
1: cioè, ma sai tutto
4: di Seba.
1: Sai tutto.
4: E niente, vabbè.
12: Giorno di nascita?
4: Boh,
12: ciao a tutti.
4: 14 marzo, dico a caso.
12: 18.
4: Boh, però sono andato vicino. Vabbè, comunque era un pesce, quindi. Vabbè, lui mai grande fortuna con la Francia. Francia è però, insomma, quest'anno viene vista un po' da tutti come la grande favorita per il mondiale. Mondiale, che è l'argomento di cui parleremo nella prossima mezz'ora, in compagnia anche di Nicco Righi.
12: Buon pomeriggio,
4: collega,
12: buon pomeriggio
4: di tutto
12: a
4: Mercato
12: tutti.
4: Web, e forse qualcuno si ricorda anche come spalla di Fabio Ferri.
12: Forse sì, qualcuno, ma tempi andati, quando Domenech forse non convocava Frey, era
4: sì,
12: Nicco Righi,
4: era
12: la spalla
4: quel
12: di Fabio Ferri.
4: E poi Mister Mondialito, ovvero Ale
12: Ciao.
4: Dinardo, che
12: Ciao
4: è anche il nostro regista.
12: Ciao.
4: Oggi, regista non inteso come Luca Modric. Fra l'altro, ieri era il giardino in Piazza Tasso, beccava un bambino con la maglia del Milan di Modric, che veniva chiamato dalla nonna come Luca. E ho detto, tutto sommato, la maglia l'hanno scelta discretamente. Poi ora lasciamo perdere la
12: del
4: Milan.
12: Non so se ha giocato meglio il bambino in Piazza Tasso.
4: Guarda,
12: Luca Modric,
4: l'ho visto bello
12: contro l'Inghilterra.
4: No.
12: Secondo me ci sta il bambino in Piazza Tasso. Massimo rispetto per Luca Modric. Procurato un rigore.
4: Beh, ragazzi, del resto, quando si gioca contro la squadra sostenuta da Fabio Ferri in questo mondiale, non si può che uscirne con le ossa rotte, perché come sapete io faccio un grande tifo per la nazionale dei Tre Leoni. Detto questo, allora, cosa c'è da raccontare? C'è da raccontare che Il Marocco ha battuto la Scozia, dando ancora prova, direi, da nazionale forte. Detto che la Scozia magari non è la rivale più attendibile, ma insomma, Marocco che sta impressionando positivamente questo mondiale. Ha vinto anche il Brasile di Carlo Ancelotti 3-0 contro Haiti. Brasile che riaddrizza un po' la rotta verso la qualificazione. Invece, per quanto riguarda gli allenatori italiani, mi sembra si possa dire che la Turchia di Montella ha un'idiosincrasia con il gol, e che verosimilmente, ecco, appunto, questa sconfitta contro il Paraguay non ce l'aspettavamo.
12: No, no.
4: E segna un po' la pietra, pietra tombale sul mondiale della, della nazionale di Montella.
12: No, è ufficiale, tra l'altro. La Turchia è fuori dal mondiale perché, tra l'altro, quest'anno viola la regola degli scontri diretti e non della differenza reti. E quindi la Turchia è a zero punti in questo momento. Paraguay e Scozia, e Australia sono a tre punti. Però, in virtù della sconfitta ottenuta con entrambe, la Turchia non può rientrare neanche nel terzo posto e quindi avere una piccola speranza di guardarsi intorno e vedere cosa succede negli altri gironi. È la grande sorpresa di questo mondiale, perché sinceramente io non avevo aspettative enormi alla vigilia, perché la Turchia è un po' come la Serbia, mi sembrano nazionali estremamente umorali, che quindi forse con questa qualità che però non sempre si esprime. Io mi ricordo agli scorsi europei o quelli prima ancora, insomma, la Serbia arrivava all'appuntamento con un'enorme qualità e poi non passò neanche il girone, perché appunto mi sembrano squadre che arrivano molto umorali, che arrivano poi spesso a questi appuntamenti con una grande fanfara. C'è stata la Turchia, è stata accompagnata e scortata all'aeroporto il pullman da una fila immensa per Istanbul di macchine rosse, perché segnavano questo ritorno al mondiale dopo 24 anni, e poi si sono sciolti come neve al sole. Ho riguardato, sono sincero, soltanto gli highlights della partita contro il Paraguay, ma me la sono vista la partita con l'Australia. E la partita con l'Australia, per dare anche contezza di un paragone che i tifosi della Fiorentina possono ricordare, sembrava proprio vedere la classica Fiorentina di Montella in quelle giornate lì, in quelle giornate in cui la qualità trabordava forse anche troppo, perché poi non c'era quel guizzo magari che usciva dai canoni, perché giocano molto, forse anche troppo perfetti in certe circostanze. E appunto contro l'Australia sembrava la Turchia, un po' come appunto successo con il Paraguay, che rimbalzava su una superficie morbida senza poi veramente mai impensierire gli avversari.
13: Sapete quanti tiri ha fatto la Turchia nelle prime due partite?
4: Più di 60.
13: 62. 0 gol, XG a 3,51, quindi avrebbe dovuto segnare più di 3 gol, invece c'è stata una maledizione. Ieri Muldur ha preso traversa palo con lo stesso tiro, colpo di testa.
4: Quanto vale in XG traversa palo?
13: Secondo me è il è come a tedesca quando prendi la traversa d'oro, no, cioè no, c'è una cosa che ti raddoppia i pali, forse. Forse incrocio dei pali è doppio palo d'oro. Dovremmo ricontrollare le regole della tedesca.
4: Palo salva.
13: No, alta salva.
4: Ah, io sono palo salva.
12: Anche io sapevo
13: alta. Tedesche diverse.
4: Ognuno ha la tedesca che si
12: merita. Io sono la tedesca di Nardo.
4: Vi ricorderete tanto tempo fa una squadra tedesca, perché non c'era difficoltà nell'esprimere il nome completo di Mönchengladbach, German Team.
13: Guarda, a proposito di squadra tedesca, stasera c'è la Germania in una delle partite più interessanti.
4: Ma io mi parlo a caso, sai.
13: Germania Costa d'Avorio, grande gancio, 22, quindi fruibilissima questa partita.
4: Tra l'altro bella.
13: Bella perché entrambe hanno vinto, la Germania 7-1 contro Curaçao, la Costa d'Avorio 1-0 contro l'Ecuador, con Diomandé che è uno dei volti di questo mondiale, non solo per la partita incredibile che ha fatto contro l'Ecuador, ma anche, avrete visto, per la lettera che ha dedicato alla sorella morta a 15 anni, in cui spiega che lui da quel momento in poi non riesce a godersi nemmeno la gioia di essere a un mondiale, perché pensa sempre a Roxanne. Se poi avete tempo, è veramente un bellissimo contenuto che ha fatto per Player Tribune, in cui parla appunto dell'infanzia molto difficile in Costa d'Avorio.
4: Sito bellissimo, se uno vuole sentire lo sport raccontato dagli sportivi, Player Tribune, lo consigliamo tantissimo.
1: Colgo l'occasione anche per ricordare quelle che saranno le partite di stasera del gruppo F, Croazia, Olanda, Svezia alle ore 19, del gruppo E Ecuador, Curaçao alle ore 2, alle
4: quindi
1: nostre ore 2
4: comode.
1: E del gruppo F Tunisia, Giappone alle ore 6
4: domani mattina, quindi ci si sveglia presto e Tunisia, Giappone per fare
12: faremo
4: colazione.
12: Il tifo per i Blue Samurai, sì, squadra feticcia.
4: Sì,
13: posso chiedervi una cosa? Cosa ne pensate voi? Perché a me a me piace tantissimo la maglia del Giappone, piace tantissimo
4: bella,
13: anche l'aura che ha questa squadra. Io mal digerisco diciamo l'ostentare il fatto che i giapponesi ripuliscano sempre lo stadio, ripuliscono sempre anche lo spogliatoio.
12: Siamo
13: ripartiti anche quest'anno. Tra l'altro leggevo che c'è uno studio della BBC che parla di come i giapponesi predichino bene fuori dai propri confini, ma razzolino male, perché in effetti la BBC dice che i tifosi giapponesi puliscono la sporcizia negli stadi, ma a casa lasciano fare tutto a mogli. Questo studio che parla anche di come
1: però è una forma di rispetto comunque nei confronti di un luogo che ti sta ospitando. Secondo me questa è la loro logica.
4: A casa mia faccio come mi pare,
1: certo,
4: sfrutto la moglie.
12: Io guarda, posso essere d'accordo con Ale, perché mi sembra che all'inizio magari è nata come davvero una forma di rispetto, ora si vedano sempre più video, tifosi inquadrati che magari si filmano. Mi sembra che questa abbia travalicato, hanno capito che con insomma, cioè, così si diventa virali. No, è una bellissima forma.
13: È una bellissima forma di educazione. Come il sombrero dei messicani,
12: cioè,
13: secondo me.
12: È una bellissima forma di educazione. Mi sembra che ora forse viene fatta anche perché i video si sa che girano molto.
4: Siete dei grandi maleducati. Cioè, una volta qualcuno fa qualcosa di bene, criticate.
1: Anche se fosse comunque stanno facendo un'azione positiva. Quindi,
13: lasciateci rubare, ragazzi. Poi alla fine è una cosa buona, è ovvio.
4: Tra l'altro, vedevo che tipo gli scozzesi, no, che celeberrimi per la loro sete hanno finito la birra di tutti gli Stati Uniti, però vedevo che ad esempio anche gli scozzesi nei parchi che hanno frequentato per seguire le partite hanno ripulito dappertutto, quindi cioè, nel senso,
12: però non fanno notizie.

0: la vincitrice della Coppa d'Africa, perché sul campo l'ha vinto il Senegal. Poi negli uffici in questo momento dovrebbero essere il Marocco i campioni, però insomma, quindi restano loro i campioni. Tra l'altro mi ha impressionato soprattutto la fase difensiva della Francia, perché offensivamente lo sappiamo tutti quanto la qualità di Mbappé, di Olise, non c'è bisogno di dirlo. Ecco, io la dominanza che ha la Francia in uno come Upamecano penso che possa essere un fattore. Io continuo a metterci dentro anche la Spagna, nonostante un debutto terribile contro Capoverde, in cui la Spagna ha giocato una partita bruttissima, ed è uno score pessimo quello che ha la Spagna negli ultimi mondiali, tanto che dal mondiale del 2010 ha vinto appena 3 partite. Quello nel 2010, lo ricorderete, lo vinse, poi da quel momento in poi soltanto 3 partite tra 2014, 18, 22 e 26. Io metto dentro anche, e non la metto soltanto perché c'è stata una grande vittoria al debutto, ci metto dentro anche l'Inghilterra, perché secondo me, te che la tifi, correggimi se sbaglio, secondo me arriva l'Inghilterra con i fari spenti rispetto al solito. Poi è vero che gli inglesi gli basta poco, ora hanno vinto contro la Croazia, magari vincono anche la prossima e già si riparte con It's Coming Home, eccetera eccetera. Però mi sembra che un po' le convocazioni di Tuchel, che hanno fatto molto scalpore, invece per me trova il totale appoggio, perché come dice Velasco non bisogna convocare i 25 migliori, ma bisogna convocare i 25 migliori in quello che devono, nel ruolo che devono svolgere per una nazionale. Io sono convinto che l'Inghilterra possa essere davvero arrivato il momento dell'Inghilterra, che tra l'altro poi ha il giocatore in questo momento più in forma di tutto il mondo, che è Harry Kane.
1: E fra l'altro, insomma, sarebbe anche data tonda, perché 66, sì, l'ultimo, sì, mondiale, unico mondiale dell'Inghilterra, 2026, tornerebbe anche bene. Tra i grandi protagonisti di questi primi giorni di mondiale,
2: assolutamente sì, c'è questa, si dice, mancata espulsione di Messi. Ale, io ti volevo chiedere
3: ancora
2: questa cosa, ancora.
0: Io non parlo, lascio parlare.
1: Grande protagonista della partita contro l'Algeria.
3: Sì, posso citare Ranieri,
1: Zidane,
3: che diceva: "Vi state attaccando al fumo della pipa", perché veramente questo è il fumo della pipa. Io lo ripeto, ma
1: l'Algeria
3: no,
1: ha fatto. No, scusami, finisce, scusami.
3: Va bene.
1: Finisce,
2: la Federazione Calcistica Algerina, lo ripetiamo per i nostri ascoltatori, ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA in seguito alla sfida persa 0-3 contro l'Argentina.
1: Perché?
2: Perché appunto si dice che
1: contestato cosa?
2: Che Messi abbia toccato molto colpito il difensore argentino,
1: algerino,
2: scusate, sì, al polpaccio con i tacchetti.
3: Benissimo.
2: Senza ricevere alcuna sanzione disciplinare.
3: Mettiamo questo faldone sotto le richieste per una ZTL più larga, comunque per altre cose, per gli autovelox anche sui viali, e vi faremo sapere. Mi sembra, cioè mi immagino che la FIFA abbia reagito come Winchester quando si segnava tutto sulla sua macchina da scrivere immaginaria.
1: Sì, segno
3: perché
1: tutto qua.
3: Ragazzi, io faccio una grande battaglia contro la polemica da screen e da fermo immagine, perché se vediamo l'azione a velocità normale, quello è un fallo normalissimo, e sarà d'accordo anche mio amico Ludovico Mauro in quello. Cioè Messi inciampa, nell'inciampare mette il tacchetto sul polpaccio del giocatore. Tutti dicono se non fosse stato Messi ci sarebbe stata un'altra cosa. Io dico, se fosse stato un altro giocatore non ci sarebbe stato il ricorso sicuramente. Però vabbè,
1: lo dico con Mauro, che è appena arrivato, dice sì, tutto corretto.
0: Non sono completamente d'accordo.
3: Non ha nemmeno sentito,
0: punto,
3: ma si associa.
0: Non
3: si
0: sono,
3: associa,
0: questo,
3: si
0: associa, non si sono completamente d'accordo da questo punto di vista. Cioè, il fallo non è bruttino. Poi che non fosse magari neanche da espulsione,
3: il fumo della pipa.
0: Però io sono
3: son
0: d'accordo sul fatto che, cioè, se nel mondo, se nel calcio si dovesse fare un appello, insomma, rigiocare. Non so, poi, cioè, se la FIFA dovesse accettare, che fa?
1: Beh,
0: si
1: ragazzi,
0: rigioca la partita, vabbè, quindi.
1: Diciamo cavolate, è chiaro che questa partita non si rigiocherà mai, no. Però era bello provocare Di Nardo su Messi, perché è il suo idolo. Un altro tema, prima di farvi poi così cimentare su un piccolo quiz che ho creato per voi, un altro tema che mi pare sia un po' poco trattato in questi mondiali è il Jabulani 2.0, mi verrebbe da chiamarlo, cioè questo pallone del mondiale che sta mandando in difficoltà molti portieri. Ora io non so se avete visto un po' alcune situazioni che hanno così evidenziato i problemi dei portieri con questo pallone di questa edizione del mondiale. Ad esempio, era citato Pickford,

0: che ha toccato il gol di Baturina ma non è riuscito a deviarlo. È stato citato poi, se non sbaglio, uno dei gol segnati da Messi a Luca Zidane.
1: C'è da rigiocare anche per
0: anche
1: quello,
0: per quello. No,
1: me,
0: lo so se è un tema che secondo voi
1: tanto
0: è
1: tanto, vi dico che si chiama
0: Trionda
1: il Trionda
0: pallone.
1: E questo è proprio la mentalità da portiere, no? Perché io non ci avrei fatto caso, cioè, mi sembravano tutti più o meno forse posso aggiungere quello di Mbaye,
0: guarda anche quello di Mbappé.
1: Sì, quelli però insomma Mendy non benissimo, ci fosse stato anche,
0: ma non benissimo perché la traiettoria è ingannevole,
1: quindi tu scagioni
0: Magnan e prende un gol in quel modo,
1: Dambaye ci sta.
0: Detto che secondo me quello di Magnan è proprio un errore suo, perché va giù e le tirano sul primo palo. Vabbè, detto questo, vi va di cimentarvi in un gioco, ragazzi?
2: Vai.
0: Allora, ovviamente non c'è punizione per nessuno di voi. Sei coinvolta anche tu, ovviamente.
3: Ovviamente coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori. Ricordiamoci che potete scriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77111171.
0: Stanno arrivando, fra l'altro, quei messaggi, vi ringraziamo. Vedo anche dei bellissimi guanti da portiere, bellissimi,
3: sì,
0: della non posso dire il marchio, ma insomma
3: Simone
2: ancora
3: si
2: da
3: scrive.
2: Usare
0: scusami.
2: No scusami Sofì, ti ho rubato il posto, il lavoro.
3: Simone appunto scrive a Fabio che dice: anche a me piaceva giocare in porta e tanto, e ci invia anche i suoi guanti. Mentre è partito un dissing per quanto riguarda la cultura giapponese, perché Marco dalla Svizzera ci scrive: pulitevi la bocca quando parlate dei giapponesi.
0: Assolutamente, ma infatti
1: potrebbero c'è... arrivare gli stessi giapponesi a pulirci la bocca. Ora ci chiamo la comunità giapponese, mi sta anche simpatica, però
0: in realtà grande amore e rispetto per il Giappone da parte nostra, da parte di tutti i componenti dello studio. Ma cominciamo, ragazzi. Allora, non fate disordine, cercate di rispondere una alla volta. Canada, Stati Uniti, Messico, chi ha la bandiera più bella?
2: Devo iniziare io?
0: Vai.
2: Canada.
0: Sofia?
3: Canada,
1: senza dubbio.
0: Quindi Canada vince a mari bassi.
1: La foglia di acero?
0: Acero allora, esatto.
1: Come la batte?
0: Che saprete dal latino appuntito, quindi insomma. La partita più bella fino ad oggi?
2: Dico Costa d'Avorio e Ecuador.
3: Allora, io ci penso un attimo. Vai. Vado faccio andare prima.
1: Non posso dire però Argentina-Algeria.
0: Vabbè, lo puoi dire.
1: A me è piaciuto molto, anche io molto di nicchia, Canada-Bosnia, il secondo tempo di Canada-Bosnia. Sì. Perché mi sembrava che la Bosnia
0: secondo tempo di Canada.
1: La Bosnia fosse più roba rispetto a quello che abbiamo visto poi con la Svizzera.
0: E anche con l'Italia.
3: Io mi accodo Argentina-Algeria.
0: Ma falsi. Nachos o tacos?
2: Non ho idea di quale sia la differenza. Nachos.
0: Nachos. Vivi in questo
2: sono patatine.
3: No,
2: sono
3: perché patatine. Formaggio.
2: I tacos, sì,
0: sono
2: ok. No, allora
0: panini.
2: Allora dico i tacos. Okay. Pardon.
0: Nachos o tacos?
3: Nachos.
1: Io dico tacos.
0: Bravo.
1: E io sono pieno di fun fact. Posso dire solo che la seconda. Ma indovinatemi qual è la seconda nazione con consumo maggiore di tacos dopo il Messico?
0: Il Giappone.
1: La Norvegia.
0: Beh,
3: la Norvegia.
2: LeBron
3: Norvegia.
2: James, grande consumatore di Taco Tuesday.
0: Soprattutto, esatto, Taco Tuesday. Hot dog o hamburger?
2: Hamburger tutta la vita.
3: Hamburger o cosa?
0: Hot dog.
3: Nessuno dei due.
1: Allo stadio hot dog.
0: Allo stadio hot dog. Tutten o tourtier, che sono le specialità francesi.
1: Ah, okay.
2: Non so cosa sia.
0: Tutten sono delle patate con un gravy, quindi una salsa.
3: Ok,
0: il tourtier invece è una torta salata con carne, diciamo.
2: Qui ordinerei la torta salata.
3: Io le patate.
1: Anch'io Putin.
0: Anch'io.
1: Spero
0: anche, sembrano anche
1: bene.
0: Molto gustose. Il miglior stadio del mondiale?
2: Sicuramente lo stadio Azteca.
0: Anch'io ero per l'Azteca.
3: Anche io.
1: Sì, vi do un'altra chiamata. Lo stadio di Seattle, se
0: bello,
1: non sbaglio,
0: sì.
1: Dove ieri giocavano gli Stati Uniti, ha una curva fatta a piramide che ritorna anche nel gioco di The Last of Us.
2: Sì,
1: non
2: sì.
1: So se qualcuno ci ha giocato. Secondo
2: io.
1: Me è proprio uno stadio da mondiale. Ecco, però l'Azteca è veramente
0: bello, bello,
1: buono.
0: Bello. Caratteristica davvero la curva a forma di piramide. Il gol più bello fino ad oggi.
2: Il gol più bello fino ad oggi, dai, dico quello, il primo che mi è venuto in mente, dico Baturina all'Inghilterra.
0: Anche a me è piaciuto.
3: Io passo.
0: Passi.
1: Io non posso citare Messi, dai, non citare Messi. Vi dico, il gol di Barcola, perché mi è piaciuto un sacco, l'assist di Rabiot. Secondo me è anche più bello quello di Olise per Mbappé. Sì. E poi, beh, delizioso lo scavino con cui supera Mendy, quindi Barcola contro il Serbia.
2: Mi è piaciuto tantissimo anche il primo di Haaland per l'azione che ha sviluppato la Norvegia, per la dominanza fisica che questo attaccante sa regalarci.
0: Nessuno che cita il baby fenomeno dell'Australia, ha fatto un gran gol.
2: Iracunda, vero?
0: Amore sbagliato da mondiale, c'è un amore sbagliato da mondiale?
2: Non ho capito.
0: Tipo calciatore, sicuramente questo mondiale attrarrà tante attenzioni, ma che è un amore sbagliato a tuo avviso?
2: Boh, bisogna vedere quelli che... Ci penso un attimo, non so, te ce l'hai un'idea?
1: Allora, io tutte le volte che vedo giocare Brahim Diaz col Marocco penso che sia uno dei giocatori più forti del mondo.
0: Anch'io.
1: Però l'ho visto col Milan e lo vedo col Real Madrid. Diciamo un giocatore un po' alla Lollo Pellegrini, cioè con una discrepanza tra miglior partita assoluta e peggior partita assoluta che c'è, cioè c'è un oceano in mezzo. Quindi io provo a dire Brahim Diaz, ma
0: ok, è una bella chiamata, sbagliato.
2: Sì, mi piace molto questa chiamata.
0: Tutti su Brahim Diaz.
2: Sì.
0: Bene, e invece l'amore corrisposto dal mondiale, cioè quello che se uno lo compra va sul sicuro.
1: Io dico Boadì per forza. Ieri
0: Boadì del Marocco, centrocampista del Marocco, giovane centrocampista del Marocco.
2: No, io se devo rimanere sul Marocco dico in questo momento Saibari, che mi sembra un'ira di Dio, che infatti l'ha comprato il Bayern Monaco. Però sì, comunque il Marocco è una delle squadre che sta facendo la migliore impressione, che conferma una crescita impressionante di questo paese.
0: Sofì, Saibari o Boadì?
2: Saibari, dai.
3: Saibari.
0: Che
3: mi
0: segna,
3: fido di Nico.
0: Segna come un pennarello, perché ha segnato nelle prime due.
1: Boadì è l'impostazione davvero.
2: No, ma anche la prima con il Brasile, pazzesco.
0: Look più impressionante di questo mondiale?
1: Conta anche la maglia o conta solo il capelli?
0: No, c'è una categoria a parte.
1: Okay, allora, look ci penso, perché
2: mi piace molto il giocatore della quello che ha segnato il raddoppio dell'Australia contro la prima partita contro la Turchia, che è il centrocampista capitano del San Paoli, che ha un look molto old school.
0: Connor Metcalf.
2: Metcalf, giocatore che sembra un po' uscito dagli anni 90, se cerchi. Tra l'altro uno molto impegnato anche in tematiche sociali.
0: Baffone
2: che certo. È super impegnato sulle appunto in tematiche sociali, soprattutto per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+.
1: Ha messo qualche lettera di troppo.
0: Sì, e te?
1: Io, senti, dirò banalmente una persona che così a caso si è fatta i capelli platino, ovvero Muaremovic, che è stato anche espulso contro il Canada. Ma mi piace sempre il periodo platino dei giocatori, mi sembrano più forti.
3: Io voto per Antonella Rocuzzo.
0: Ah, vabbè, te sei andata direttamente fuori dalla
1: in un'altra vita mia moglie.
0: Sarebbe bene.
1: Potrebbe essere mia madre, però. Lui.
0: Comunque
1: senso,
0: apprezziamo tutti la signorina, o signora. Che dir si voglia,
1: signora
0: sposati? Sposati proprio.
1: Sì.
0: Io pensavo McKenny fosse piaciuto con questo ciuffetto rosso. Vero, vabbè, lasciamo perdere. Maglietta più bella.
2: Maglietta più bella, la seconda della Spagna, bianca di Adidas.
1: Ma, bellissima.
0: Davvero?
1: Bellissima.
0: A me non è piaciuta. Sofì?
3: Ma a Spagna anch'io, dai.
2: Anche l'Argentina è chiaramente una classicona, è sempre bellissima.
0: Mi piace molto quella del Sudafrica, ragazzi. So che
1: a
0: mi
1: me
0: piace
1: io,
0: il giallo.
1: Io scelgo sempre una del girone A, quella del Messico con i disegni aztechi.
0: Ah, bellissima.
1: In sottofondo mi piace molto. Vero.
0: Devo dire, quella del Messico è sempre una delle più belle del mondiale. E vabbè, poi c'è la curiosità di Haiti, che si è messa sopra la maglia anche il disegno con la bandiera della Polonia. Inno più bello del mondiale.
2: Ora qui ne dico, non lo so, il Giappone c'è la orecchiabile,
1: che è quella di Oliver Benji, no?
0: Che campioni i giapponesi, campionissimi.
1: Secondo me ci arriva una querela
2: dalla Federcalcio giapponese.
0: Stato non c'è un'ambasciata poi a Firenze, no? Oppure c'è?
1: Sì, immagino sì. Guarda, io dico l'unico inno non cantato, credo, del mondo, che è quello della Spagna, perché mi piace molto questa cosa.
0: Non penso nemmeno la Germania ci abbia le parole.
1: Sì, ce l'ha. Ah, sì. C'era
0: tra l'altro una cazzata,
1: inno che sa bene Nicco Righi, perché abbiamo visto un contenuto di, beh, che parla del mondiale del 54.
0: Forse prima c'erano le parole vecchie,
1: prima c'erano delle parole un po' diverse, sì, diciamo
2: fraintendibili,
1: non si possono usare adesso, ma un centinaio d'anni fa si usavano da quelle parti.
0: Fra l'altro, penso sia il primo mondiale in cui viene suonato God Save the Queen, the King.
2: Sì, no, oddio, forse no, c'era già al 22.
0: Al 22?
2: Perché secondo me la regina Elisabetta morì nel 2020, se non sbaglio. Sì, in quell'infausto
1: sì,
2: 2020.
1: Vero, morì a
2: me,
1: settembre del 2020.
2: Secondo me
0: quindi secondo mondiale? 2022, sì. 8 settembre del 2022.
1: Vi posso dare anche un contenuto per far capire un po' anche
2: come ti ricordi la forte delle
1: che c'era
2: Elizabeth.
1: Fiorentina Riga.
0: Dai, bello. RFS.
2: Bello. Cioè, però si giocò a dicembre il mondiale, quindi anche in quell'occasione. Ah no, però no, era il 2021, quindi no, è il primo.
1: No, no, invece sì. 2022,
2: ah, sì, 2022,
0: quello in Qatar,
2: sì,
0: esatto,
2: sì,
0: quindi c'era il secondo mondiale in cui c'è God Save the King. Ottawa, Washington DC o Città del Messico, quale visitereste tra le capitali di, insomma,
2: bellissima domanda,
0: le tre ospitanti?
2: Visiterei come città sola, se devo limitare una città, dico Città del Messico.
3: Anche io stavo per dire Città del Messico, perché
0: se ci avesse vibe alla fine.
3: Sì.
1: La città in valore assoluto che visiterei è Città del Messico. Per il momento della vita, mi sa che è una città un po' impegnativa, andrei su Ottawa, che mi sembra un po' più tranquilla.
0: Dice molto bella,
1: no?
0: Ottawa, sì. Molto bella. Nessuno ha scelto Washington. La cosa più sopravvalutata del mondiale,
2: l'hydration break, pubblicità break, dai.
3: Sottovalutata o sopravvalutata?
0: Ora sopravvalutata.
3: Ma sì, ti direi anche io l'hydration.
1: Non posso fare dissing parlando di post partita di
0: Rai.
1: Quello
0: lo studio
1: sì,
0: Rai.
1: Cioè, mi sembra lo siamo sempre Rai. Fossilizzati negli anni 70-80 quando parlano quei personaggi. Ma
0: pensavo fossero i giocatori in campo tutti per l'inno. Per me quella è la
1: sopravvalutata.
0: No, ma non è che non mi piaccia, però mi sembra se ne stia parlando come se fosse l'innovazione del secolo. La cosa più sottovalutata del mondiale,
2: ma io guarda, della sottovalutata ti dico le storie che il mondiale sa raccontare, perché in questi giorni si legge molto sul fatto che questo mondiale un po' sta annoiando perché ci sono tante squadre anche più scarsine. A me piace molto in realtà il fatto che Capoverde o Curaçao possano avere anche una minima ribalta. Secondo me noi confondiamo sempre il fatto che le 48 squadre a un mondiale noi diamo per scontato che tutte lo possano vincere, quando come nell'Olimpiadi ad esempio ci sono 3 che vanno per vincere, il resto vanno per partecipare. Quindi mi piace molto il fatto che ci sia molta gente che vada lì per partecipare. Ecco.
0: Quindi Nardo, d'accordo con te?
3: Io ritorno sul sottovalutato, ritorno su il litter pick dei giapponesi.
0: Ecco, vedi, giustamente.
2: Noi giustamente l'abbiamo bastonato.
0: Difendici.
1: Io sono d'accordo con quello che ha detto Niccolò, andrebbe stampato. Però metto anche la fase a gironi di per sé, perché poi quando iniziano a essere meno le partite, io sento già il senso d'angoscia che stia per finire. Cioè, diamo per scontato il fatto che alle 6 di questa mattina giocherà la Tunisia, e secondo me non è scontato.
0: Chi sarà il miglior calciatore della Serie A al mondiale?
2: Io credo molto in Lautaro Martinez, farà un gran mondiale secondo me.
3: Beh sì, direi
0: Lautaro?
3: Sì.
1: Ma difficile questa domanda. Ma secondo me Maignan può riscattarsi,
0: sì, poi potrebbe vincere anche il mondiale.
1: Può vincere. In questo momento è molto difficile. Ha segnato Ostigard, poi
0: Baturina e Jonathan David
2: ne ha fatti 3, che forse potrebbe anche bastare.
1: Vabbè.
0: Premio From Zero to Hero, da nessuno a oggetto del desiderio. Vabbè. Del mercato?
2: No, oggetto desiderio del mercato forse Boadì, rispetto, cioè aveva già una valutazione, sì. Però immagino il mondiale lo eleverà da zero to hero. Non si può non citare Vosigna, che è passato da avere i miei follower a avere quelli veramente di, non lo so, Alessandro De Nardo.
0: Portiere,
2: che tra l'altro tu seguirai,
1: certo, assolutamente.
0: Portiere, leggevo, fa anche l'allenatore di pallavolo, di beach volley, e lì sulla sua scuola hanno messo questo messaggio dicendo che sostanzialmente per quest'estate non ci sarebbe stato il corso di beach perché non c'era il grande Vosigna, no? Perché era impegnato in un altro piccolo appuntamento, appunto il mondiale di calcio. Quindi Vosigna,
1: Allora, From Hero, From Zero to Hero, un altro di Capoverde che è Roberto Lopez, il Pico Lopez, quello che è stato convocato su LinkedIn, ha fatto una partita secondo me
2: meglio di Vosigna,
1: assoluto migliore di Vosigna,
2: sono d'accordo,
1: e è una bellissima storia anche quella.
0: Cioè
1: è
0: un From Zero to Hero, Sofia?
3: No, però mi è piaciuta molto questa storia del, del calciatore che è stato convocato su LinkedIn.
0: Messi o Ronaldo?
2: Chi farà meglio, chi preferisco?
0: Sì, chi farà meglio.
2: Vabbè, Messi. Cioè, mi sa che mi sembra che sia già una vecchia questa, questa domanda.
0: Vabbè, ci sono ancora. C'è
2: no,
0: la possibilità
2: penso,
0: di rifarsi, cioè,
2: penso,
0: nel senso.
2: Penso Messi. Temo Messi.
3: Anch'io temo Messi.
0: Vabbè, a Dinardo manco io lo chiediamo.
1: Sì, Messi.
0: Chi è il secondo?
1: No, no, Messi, ma io aspetterei. Stavo controllando contro chi giocherà il Portogallo, perché secondo me se fossi nei difensori dell'Uzbekistan mi preoccuperei, perché cioè io mi immagino Ronaldo nel suo covo del male che recepisce tutte queste informazioni, tutte queste meme, e scende in campo e dice: ok, io provo a farne 17.
2: Tra l'altro
1: non so nemmeno come si passa il pallone.
2: Tra l'altro Polveriera, lo spolvegliatorio del Portogallo, non so se lo avete sentito, comunque ci sono state, c'è stata grossa bufera per le dichiarazioni che ha fatto ieri João Neves, che parlando di Ronaldo ha detto sì, sostanzialmente ha detto sì, è stato un grande, il più grande della nostra nazione, però oggi è uno come tutti gli altri, e lo hanno bersagliato tantissimo sui social, sia lui che la sua fidanzata, che invece di buttare un po' di acqua sul fuoco ci ha buttato la benzina, perché ha detto tenetevi il vostro GOAT, che è tipo un non mi ricordo come l'ha definito,
1: pagliaccio.
2: Ma tipo, no, non pagliaccio, però è una persona no, che
0: scherzo.
2: Pensa solo a se stesso, insomma, il
0: voluto.
2: Questo
0: si può dire voluto?
1: Secondo me sì.
0: Dai, le ultime tre: italiani al mondiale, chi farà meglio, Bocelli, Ancelotti, Montella, Cannavaro, Mariani o Di Bello?
1: Già Montella,
0: Bocelli.
1: Lo possiamo...
0: Bocelli è andato abbastanza bene.
2: Bocelli è andato benissimo perché avrà strappato un assegno per cantare in tre minuti prima della partita a 6-0. Per
0: Montella,
2: cui forse...
0: Montella non bene.
2: No,
0: Cannavaro. Ora al
2: io
0: di tutto, però
2: flop,
0: non è che ci aspettiamo
2: c'è
0: grandi
2: una
0: volte.
2: Scommessa in corso in redazione, perché io mi aspetto un flop del Brasile, per cui non posso dire Ancelotti perché sarebbe conflitto,
0: quindi Mariani
2: interessi.
0: Quindi l'arbitro Mariani,
2: no, dico
0: o
2: Bocelli.
0: Di Bello al VAR,
2: dico Bocelli.
1: Io dico Mariani.
0: Mariani,
3: io Bocelli. Mi è piaciuta molto la
0: le ultime due sono: chi va in finale,
2: Spagna Inghilterra. Io le vedo lì, cioè non so se si possono incontrare prima, però dico queste due.
0: Sofia?
3: Argentina. Inghilterra.
0: Bella roba, sarebbe fantastica. Non so nemmeno se può succedere, però.
2: Sì,
1: ma secondo me ora
2: tutto
1: come
2: può
1: ora
2: succedere,
1: tutto può
2: perché
1: succedere.
2: Banalmente l'Inghilterra può arrivare terza, però.
1: E io copio la finale di Nico Righi.
0: Ah, quindi se era Spagna Inghilterra. Per nessuno di voi la Francia va in finale. Chi vince il mondiale? Ora non mi dite Francia, perché sennò siete degli incoerenti.
2: Io continuo a pensare la Spagna, anche se l'inizio non è stato incoraggiante.
0: Tu avevi detto appunto o Argentina o Inghilterra, quindi per chi?
3: Forse Inghilterra.
0: Ma mi sembra un'ottima risposta.
1: Io dico Spagna.
0: Ok, bene ragazzi, vostro onore, ho concluso. È stata lunga, ma vi siete ben comportati. Bravi, bravi, bravi, bravi.
2: Bene, bene, bene.
0: Allora, io direi che possiamo prenderci un attimo di pausa, anche solo per fare uscire il buon Nico Righi dallo studio, che ringraziamo e salutiamo e rimandiamo a lavorare nella miniera di tutto mercato
2: grazie
0: web.
2: A voi. È stato un piacere,
0: notizie.
2: Bellissimo parlare di mondiale.
0: Sempre, sempre molto bello. E piccola pausa.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci, tornati in diretta. Devo dire anche Di Nardo ci aveva un quiz in canna veramente molto divertente, ma lo faremo in qualche altra puntata, oppure magari lo fai con Ludo Mauro. Non so se sarà bravo come me, il buon Ludo, però Ludo c'ha una bella cultura calcistica, quindi può darsi che possa fare un buon punteggio. Bel quiz, quindi restate collegati perché poi giochiamo ancora insieme. Fra l'altro Ludo Mauro, di cui mi hanno parlato anche recentemente come calciatore, un suo ex direttore sportivo mi ha detto: eh sì, io ci ho avuto Ludovico Mauro come come giocatore, un tuo ex direttore sportivo, poi ti racconterò. Detto questo, abbiamo parlato ovviamente, Sofi, molto di Fiorentina.
3: Sì, moltissimo, molto dei mondiali.
0: E abbiamo avuto, grazie a te, un grande ospite come Seba Frey. Che unisce un po' i mondiali, perché F di Fiorentina, F di Francia, la grande favorita.
3: Sì. Ricordiamo, abbiamo avuto anche molta interazione dai nostri ascoltatori, infatti ricordiamo di iscriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77-1171.
0: Continuate quindi a scriverci anche poi nelle prossime ore in compagnia di Ludovico, insomma continueremo a raccontarvi tutto quello che riguarda questo weekend sportivo. A proposito, non abbiamo detto niente di niente sulla sprint race che cominciava alle ore 15 con l'ottimo Gura, se non sbaglio, che partiva in pole, che ha chiuso secondo alle spalle di Pecco Bagnaia, terzo invece Marc Márquez. Ricordo che si corre a Brno in Repubblica Ceca, o Cechia che dir si voglia, perché insomma ho capito che c'è stata questa questo cambiamento a livello di nome. Allora, noi però dobbiamo stare anche sull'attualità della città di Firenze, non strettamente legata alla Fiorentina, ma legata a questi giorni che sono sempre molto particolari, perché ci stiamo avvicinando al 24 di giugno, ovviamente a San Giovanni, e quindi alla festa della città di Firenze. Ovviamente è una giornata poi significativa, perché coincide con la finale del calcio storico. Noi siamo in collegamento con il presidente del calcio storico, Michele Perguidi, che ringrazio e saluto. Grazie mille per aver accettato il nostro invito.
6: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io direi di cominciare da quanto abbiamo visto fino ad oggi, ovvero insomma un bilancio da parte del presidente su le prime due semifinali del torneo. Come è andata anche da parte vostra a livello organizzativo, di risposta da parte della città, e poi insomma dei tanti appassionati che arrivano anche da fuori della città?
6: Ma da parte della città direi una grandissima risposta. Tieni presente che noi mettiamo le curve e anche parte dei biglietti della tribuna al sole in vendita ai colori, e i colori hanno fatto un record di vendita dei biglietti presso i loro associati, quindi tanti fiorentini, tantissimi, hanno richiesto il biglietto ai colori e hanno voluto vedere le due semifinali del calcio in costume. Quindi sotto questo aspetto molto bene anche dal punto di vista delle televisioni, che hanno vinto un bando pagando anche, insomma, al comune un buon corrispettivo che sarà riversato ai colori. Quindi direi che l'attenzione e le aspettative sono veramente molto molto alte, e il riscontro è molto positivo. Lo stadio delle semifinali è stato sold out, c'è grande interesse.
3: E Michele, come magnifico mistero della finale avete scelto il tennista Flavio Cobolli, che ha addirittura, ricordiamo, ha un giglio tatuato sulla pelle e sulla schiena, se non sbaglio.
0: Sì, mi pare, insomma, sotto il collo.
6: Sì, e fa molto piacere, perché lui era molto molto contento di fare il magnifico mistero. È molto contento di fare il magnifico mistero, quindi ci ha fatto molto piacere. È uno straordinario campione del tennis legato alla città di Firenze, perché
3: infatti
6: è nato a Firenze, il nonno era fiorentino pure sangue, ha un giglio tatuato. Insomma, credo che sia bello avere un campione internazionale del genere italiano che sia legato alla città. Quindi penso che possa essere bello per tutti quelli che giocheranno in suo onore la partita.
0: A proposito di magnifici messeri e anche delle giadre madonne, mi verrebbe da dire, visto che insomma nella seconda semifinale, non so se è un unicum, se è una prima volta nella storia, ma non c'è stato il magnifico messeri ma due le giadre madonne, quindi non lo so, era una novità assoluta?
6: No, non credo sia una novità. Anzi, credo che a volte c'è stata solo la giadra madonna, ma va bene così, insomma.
0: No, ci mancherebbe.
6: Una cosa bella, anche lì grande personalità dal punto di vista dello sport e fiorentina nel mondo dello spettacolo, quindi direi che va bene, insomma è stata una cosa
0: molto apprezzata.
6: Sì, sì.
0: Ricordiamo Elena Delia, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Amici, e Laura Perego, pluricampionista italiana che ha guidato la squadra paralimpica di...
6: Mia moglie ha voluto fare la foto con Elena Delia, io non conoscevo, ma le mie figlie e mia moglie lo conoscevano molto bene.
0: Ah, assolutamente, personaggio dello spettacolo molto, molto conosciuto, appunto. Poi Fiorentina mi diceva
6: anche il programma di Amici, insomma.
0: Esatto. Che era alla prima visione di una partita del calcio storico, sempre continuando sul tema sportive, donne che appunto sono le giadre madonne di questo calcio storico, coinvolta anche Beatrice Grifoglio, palleggiatrice e capitana del Bisonte Firenze, e poi nella finale ci sarà anche Jennifer Boldini, sempre del Bisonte Firenze, quindi insomma grande attenzione anche da questo punto di vista al volley e al Bisonte, che mi pare di capire in questa stagione insomma sarà anche una squadra molto ambiziosa.
6: Società di Serie A 1, quindi credo che sia giusto anche rivolgersi a queste grandi campionesse. Mi sarebbe piaciuto avere un magnifico mestiere o una leggera madonna della pallacanestro, ma sarà per il futuro, insomma. Ecco, io pensavo a Lia Mudon, che quest'anno ha firmato a Cantù, che poteva essere Fiorentino di Overciano, che poteva essere un grande magnifico mestiere, ma sarà per la prossima.
0: Io sono d'accordo, lo sai, quando vuoi Lia Mudon, molto volentieri.
6: Bene.
0: Abbiamo una domanda per te.
3: Sì, Michele, leggere una domanda dei nostri ascoltatori. Le regole rimarranno le attuali o pensa di cambiare qualcosa?
0: Tema di grande discussione questo,
3: Sì.
6: Sì, ma un tema di grande discussione, ma è un tema sbagliato. Perché le regole non sono cambiate negli ultimi 16 anni. E in questi 16 anni abbiamo visto partite diverse, quindi partite con poche calce, partite con la palla ferma, partite con tante calce, insomma il calcio lo fa chi gioca, non lo fa chi fa le regole, comunque le regole non sono cambiate.
0: Sì, poi...
6: quindi poi per la finale sicuramente ci saranno le stesse regole, non possiamo cambiare in corsa. Prossimo anno vediamo, stiamo studiando dei correttivi, perché questo gioco, diciamo così, dove conta tantissimo chi è in superiorità numerica e tantissimo la battuta, può avere delle migliorie, quindi le stiamo studiando insieme ai colori, come facciamo sempre quando vogliamo mettere delle regole nuove. Ecco, non è che le regole le mette il comune in autonomia, il comune si rapporta sempre con i calcianti, i presidenti dei colori, i consigli, insomma è sempre un lavoro di squadra, anche se quando le partite non sono belle il capo espiatorio è sempre il presidente del calcio del costume. Ecco,
0: assolutamente,
6: è una cosa sbagliata, è solo Fiorentina, ecco, probabilmente c'entra un po' la politica, ecco, perché non si è mai visto accusare un presidente di una federazione se le squadre danno uno spettacolo che magari non piace. E comunque anche lì ci sarebbe da discutere, perché le quattro squadre che hanno giocato fino adesso hanno dato l'anima, tutte e quattro, e i cantanti hanno onorato la piazza, tutte e quattro le squadre, quindi secondo me sono totalmente ingiustificate queste polemiche.
0: Sì, io lo dico sempre, ci vuole insomma, come dire, anche un po' il rispetto per chi ci va in piazza, che insomma non fa uno sforzo da poco,
6: anche perché non prendono soldi, lo fanno per passione. E poi pensa quanto è difficile modificare un gioco che si gioca una volta l'anno.
0: Chiaro.
3: Sì.
6: Cioè, la gente lì, cioè, puoi modificare un gioco che si gioca tutte le settimane, ma un gioco che si gioca una volta l'anno, cioè per vedere le modifiche devi vedere 2-3 anni di tempo, 4 anni, quindi insomma è un po' particolare il calcio del costume. Certamente è diventato molto popolare, con i social ne parlano tutti e ne sparlano tutti, e va bene così, insomma, fa parte del gioco. Insomma. Anche se io ho già fatto 51 lettere con l'avvocato.
0: Ecco, insomma, è un compito impegnativo quello del presidente del calcio storico. No, ultima.
6: Il compito impegnativo è quello del mio avvocato.
0: sì, è impegnato. Ultima, ovviamente, sulla finale, Rossi contro Azzurri, cosa aspettarsi? E in generale, insomma, che partita sarà?
6: Sono due squadre molto forti, perché i Rossi sono quelli che vincono da 3 anni, 4 anni di seguito, e hanno una squadra veramente eccezionalmente forte. quindi hanno ricambi, hanno un bel gioco, giocano in maniera pulita e sono sicuramente la squadra da battere, ma gli azzurri sono gli azzurri, una squadra con una mentalità vincente assoluta, e quindi sarà secondo me una bellissima partita.
0: Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico, ci vediamo il 24 in Piazza Santa Croce.
6: Bene, grazie
0: mille. Michele. Un abbraccio e grazie mille al presidente del Calcio Storico che ci ha fatto compagnia in questi ultimi minuti di trasmissione. Allora, non c'è spazio per giocare su il tema amichevoli, però lo dobbiamo citare perché insomma la Fiorentina ha ufficializzato che affronterà alcune amichevoli di preparazione in vista del campionato. E allora, Sofì, a te l'onere e onore.
3: Sì, ricordiamo appunto che la prima partita ci sarà il 19
0: di luglio.
3: Fiorentina contro la Fiorentina Primavera, poi
0: al Viola Park.
3: Al Viola Park, poi sempre al Viola Park ci sarà Fiorentina verso Gubbio, il 22 luglio. A seguire avremo il 29 luglio Watford contro Fiorentina,
0: e qui si giocherà in Inghilterra.
3: In Inghilterra, e poi il QPR contro Fiorentina il 25 sempre luglio, e qua si giocherà invece al Matraid Loftus Road.
0: Ma come hai detto bene?
3: Ho detto bene. E l'ultima invece sarà contro la Deportiva La Corugna, sempre a Viola Park, il 6 agosto.
0: Bene, bene, questo è il programma per restare in compagnia della Fiorentina con le amichevoli che ci avvicineranno al campionato. Noi ci salutiamo, perché
3: ci
0: siamo arrivati al momento dei saluti, 15:59.
3: Vi ringraziamo per tutti i vostri messaggi, che non abbiamo avuto modo di leggere tutti, però vi
0: magari
3: ringraziamo sempre. Sì, lo recupereremo. Vi auguriamo un bellissimo weekend.
0: Appuntamento a sabato prossimo, quando ci sarà però solamente l'ottima Sofia.
3: Ecco.
0: Io non ci sarò.
3: Bene.
0: Bene, un saluto a tutti. Ciao.
3: Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ben ritrovati amici ascoltatori, sabato 20 giugno alle 20:07 e Andrea Giannattasio torna a darvi la buonasera dopo una settimana nella quale non ci siamo visti, per vostra fortuna naturalmente, visto che avete avuto l'opportunità di sentire tutte le altre voci della nostra meravigliosa redazione. Il guastafeste del mattino e del sabato sera torna a darvi appunto la buonasera con questo appuntamento che precede la puntata di Extra Viola, l'ultima di questa settimana, prima chiaramente di una domenica che sarà l'ennesima giornata caldissima senza grossissime notizie, non che oggi ce ne siano state, ne parleremo. Parleremo soprattutto di Lucas Beltran, delle voci che vedono sempre più in uscita il giocatore argentino dopo due anni modestissimi di Fiorentina e un anno altrettanto normale in prestito al Valencia in Spagna. Il Vichingo è pronto a dire addio alla Fiorentina, però al di là di questo, sono tutti temi che approfondiremo a breve. Fatemi dire che mi fa molto piacere essere tornato qua in diretta dopo una settimana di ferie che ho preso con grande piacere, devo dire la verità, perché era tanto tempo che non effettuavo un pit stop. Penso fosse da Natale scorso che non mi fermavo per così tanto tempo, per 5 giorni, e quindi ho avuto l'opportunità di fare un bel giro per chi mi segue sui social, e so che tanti lo fanno, perché tra noi e voi c'è un rapporto di grande amicizia, di grande stima praticamente con tutti. Poi c'è qualche hater che ovviamente di tanto in tanto appare e non perde tempo per scrivere cose brutte quando sono in diretta, ma d'altronde noi accettiamo tutti, anche chi fa il guascone. Ma insomma, al di là di questo, per chi mi ha seguito sui social avete visto che sono stato un po' a Parigi, ho avuto l'opportunità di rilassarmi, di visitare una città straordinaria che non vedevo da 26 anni, perché avevo 10 anni, era il 2000 preciso, Pasqua 2000, quando andai con i miei genitori, avevo appena appunto 10 anni, l'ho rivista 26 anni dopo, mi ricordavo veramente poco. È una città incredibile, sono stato benissimo. E poi ieri sera, e ringrazio per questo Massimo Marianella, Guido Barucco e tanti colleghi di Sky Sport, ho avuto anche la fortuna di essere a Follonica per la puntata di Calciomercato l'originale, dove Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonanno, un incredibile Alessandro Bonanno, devo dire che in quelle vesti non l'avevo mai visto, al di là di un fantastico conduttore qual è, ma insomma l'ho visto anche nelle vesti di strione, di cantante, di veramente one man show. Ho avuto, dicevo, l'opportunità di essere a Follonica per la puntata conclusiva del tour sulla costa toscana di Sky, di speciale calciomercato, di calciomercato originale. Quindi ringrazio davvero gli amici di Sky, ripeto ancora Massimo Marianella, Guido Barucco, che per qualche anno è stato firma anche di una nostra testata concorrente, fiorentina.it, ora si chiama in un'altra maniera, laviola.it, adesso è un autore molto importante di Sky, che gestisce tante trasmissioni tra cui calciomercato originale. E quindi ripeto ancora grazie a loro e al mondo Sky, perché ho avuto l'opportunità di essere presente ieri a Follonica e di vivere una serata straordinaria. Peraltro coincideva nella giornata in cui i miei genitori facevano 38 anni di matrimonio, e quindi c'è stata anche una cena precedente gentilmente offerta dal sottoscritto, sia chiaro, sul mare, e quindi è stato molto molto molto bello. Però ecco, noi siamo tornati qua e vi dico subito che poi dal lunedì riprenderò naturalmente a condurre Buongiorno Firenze. Fatemi ringraziare Alessandro Rinardo, sia perché in questo momento è al di là dal vetro e sta chiaramente organizzando e gestendo la regia di questa puntata, sia perché Alessandro mi ha sostituito alcune mattine in Buongiorno Firenze, così come ringrazio Tommaso Loreto e Pietro Lazzarini, che sono state le figure che hanno fatto le mie veci quando non c'ero. Ma da lunedì state tranquilli che fino ad agosto, quando mi riprenderò un'altra settimana di stop, mi ritroverete tutte le mattine. Non abbiate paura che vi toglierete la voglia di Giannattasio. E dicevo, vi ringrazio perché poi nei giorni in cui non c'ero, tante persone, soprattutto su Instagram, mi hanno scritto e mi hanno chiesto dove fossi, mi hanno implorato di tornare, ma non perché Alessandro, Tommaso e Pietro non siano bravi, sono bravissimi, però magari nello spazio mattutino io ormai ho raggiunto un livello di confidenza e di, come posso dire, gestione con voi che magari i miei colleghi hanno fatto, non hanno utilizzato, hanno fatto un'altra trasmissione, ma va benissimo, ragazzi, ognuno è fatto a suo modo, però mi hanno fatto molto piacere i messaggi che ho ricevuto, ve lo posso garantire con certezza. Bando alle ciance, dopo questa promenade, dopo questa incursione sulla mia vita privata e nel ringraziare tutti voi, ricordo che potete mandare tutte le vostre opinioni via WhatsApp, scritte e vocali al 348 75 13 933, oppure potete chiamare in diretta la linea fissa allo 055 77 111 71 per tutte le vostre curiosità. Parleremo di mercato, parleremo di Beltran, parleremo ancora della conferenza di giovedì scorso della dirigenza viola, però prima di tutto fatemi introdurre il primo grande ospite di questa sera, che è un amico e un collega che spesso sentite la mattina, questa sera l'ho scomodato a orario quasi di cena, che è il collega Marco Materassi, direttamente da Livorno. Caro Marco, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a te Andrea e bentornato sulle nostre frequenze che alterni tra sera e mattina, anche se, come dicono gli anziani come me, uso Radio Londra, la mancanza la mattina, nonostante la bravura dei colleghi, sia un po' sempre sentita. Bentornati.
1: Grazie, grazie caro Marco. Allora io parto dalla notizia del giorno, poi chiaramente con te approfondiremo un po' tutti i temi di stretta attualità di Fiorentina, anche se non c'è molto, bisogna essere sinceri, e parto dalla notizia che Lucas Beltran è vicino all'addio, insomma la trattativa con il River Plate è in una fase molto calda, ce lo ha detto in anteprima Nicolò Ceccarini oggi attorno all'ora di pranzo, accordo che sarebbe trovato sulla base di 8 milioni di euro, alla Fiorentina addirittura rimarrebbe un 50% sulla rivendita, qualora poi i milionarios decidessero di rivendere l'argentino. Insomma, si conclude un'esperienza a Firenze, secondo me, molto modesta per un giocatore pagato 25 milioni, Marco. Tu che pensi? Che idea ti sei fatto?
2: Intanto sono reduce da un momento toccante, Andrea, perché ho partecipato alla commemorazione allo stadio di Igor Prozzi. Posso dire
1: certo.
2: Che è qualcosa che ha travalicato i sentimenti normali, cioè la curva nord, il covo, la piazza di Livorno pienissima, tutta piena, la tribuna coperta, hanno aperto anche la curva sud e al passaggio del paese un momento toccante, come se ieri hai vissuto nella splendida apertura di calcio mercato
1: sì.
2: Del grande maestro Bonanno, un momento toccante dove veramente gli eroi, o come dice Jovanotti quando dedica la canzone a Davide Astori,
1: sì.
2: Non hanno mai limite e tempo, rimangono nel cielo, diventano leggende. Quindi
1: hai fatto benissimo a fare questo accenno, perché non avevo collegato che tu, stando a Livorno, ovviamente sei andato all'Ardenza.
2: Ho fatto una scappata alle 6 fino alle 7, poi mi sono rientrato sui bagni attendendo la chiamata di amico Andrea. E ti do un passaggio, allora io senza presunzione, me lo consente per metà,
1: vai.
2: E anche la centenaria esperienza di scrivere talvolta sui giornali, a me la conferenza stampa di Paratici mi è parte un capolavoro, però anche un entusiasta. Allora, soltanto la risposta finale che dà a Ubaldo Scannagatta, dove descrive la differenza tra sogno e illusione, è roba da professionisti. Poi ti guarda caso, arriva Paratici, ora è chiaro, non è Remida. L'anno scorso, solo discorso per Beltran in Argentina, non decolla, lui arriva e chiude questa trattativa. Io come te l'ho sempre difeso, perché è un ragazzo eccezionale, si è impegnato, lì nasce questo equivoco di quando fu portato a Firenze come centravanti, e lui centravanti purtroppo non è stato e mai sarà, e
1: sì.
2: Questo rimane un gro, però a questo punto si ammortizza con quasi completamente l'ingaggio dell'argentino,
1: sì.
2: Torna a casa sua e un domani ridimostrarsi, come a volte è successo, il valore, la Fiorentina rientra ed è il primo grande colpo di investimento di rientro da parte del maestro Paratici.
1: Sì, risparmia tra l'altro un po' di soldi a livello di ingaggio, perché poi Beltran prendeva 1,6 milioni, 1,8 milioni circa di stipendio, e la Fiorentina, insomma, manda via un giocatore che però ha deluso. Ecco, io Marco vorrei una tua riflessione su questi due anni. Io non cito l'anno di Valencia perché francamente non l'ho seguito, però andando a vedere i numeri mi pare che non abbia svoltato. Io credo che su di lui ci sia sempre stato un enorme equivoco tattico, cioè né italiano né Palladino né Pioli, che l'ho avuto due settimane, tre settimane quest'estate, hanno mai capito, caro Marco, quale fosse il suo ruolo. Prima punta, allora, seconda punta, cioè, ma tu l'hai capito?
2: Allora, io in una fortunata coincidenza ho avuto modo di parlare in tribuna stampa prima con grande Massimo Marianella e poi con il capitano Minotti, il quale mi disse tre parole che qualificano il personaggio, che tecnicamente è veramente un grande professionista. Mi disse: non ha un grande colpo di testa, dal limite non ha una potenza nel tiro, sul dribbling a volte non è uno che lo salta, quindi una punta, un centravanti così, ha dei grossi limiti. Questa è purtroppo la fotografia di Beltrán. Rimane il magone di come noi ci si impuntò con Pradè e Burdisso, togliendo alla Roma, che aveva rilanciato da 20 a 20 milioni sotto suo di Dybala, per avere all'Olimpio, noi si accolse come un grande centravanti. Non è mai stato un grande centravanti. Può essere una seconda punta, sì, con accanto però una punta che gli faccia spazio, che collabori, generosissimo, tatticamente perfetto, i rientri in difesa, è un ragazzo eccezionale, però punta purtroppo a 22 milioni non gli può valere né ora né mai.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Ti aspettavi che magari l'esperienza in Spagna potesse in qualche modo, anche per affinità di lingua, per un calcio che magari è un po' più offensivo, più giochista, potesse rilanciarlo? Perché poi anche al Valencia, onestamente, se andiamo a vedere i numeri, Marco, l'esperienza di Beltrán è stata negativa.
2: Comunque Andrea ha avuto sfortuna,
1: Sì.
2: Tutte le squadre spagnole, è andato in una squadra che fino a fondo come la Fiorentina
1: sì,
2: ha lottato per la salvezza.
1: Sì, sì, sì,
2: poi
1: sì,
2: conta anche il contorno. Cioè io con tutto il bene voglio e spero che gli diano una chance di essere in ritiro misurato. Amatucci, un conto è giocare in una squadra che da inizio campionato lotta per andare in prima liga oltre le 8. Un conto se giochi in fondo per salvarsi, diventa difficile anche per un ragazzo mettersi in mostra, francamente. E quindi lui ha pagato dazio proprio con un infortunio. Certo, anche io mi aspettavo che a Valencia la lingua, la considerazione, il fatto della maglia quasi sicura potesse dare qualcosa in più. Invece purtroppo è rimasto come l'altra grande nostra incompiuta, l'islandese, un'incompiuta lì tracciata, un quadro dove i colori sono tenui ma mai accesi e passionali.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Allora torno sulla conferenza stampa di giovedì, dove io ho partecipato anche se ero in ferie, ma lo dico anche ai nostri ascoltatori, non ho nemmeno fatto domande perché giustamente io sono andato lì come membro uditore, per Firenze Viola e Radio Firenze Viola c'erano il direttore Loreto e Luciana Magistrato, quindi io mi sono messo in penultima fila a ascoltare e sono stato zitto, quindi lo dico per chiarire, perché se no uno dice: ma come? Ma c'eri, non hai fatto domande? Sì, ma ero in ferie, quindi mi sono fatto i cavoli miei. In parte hai già risposto, Marco, è stata una conferenza che ti è piaciuta. Secondo me il concetto è che Paratici ha distrutto 7 anni di gestione sportiva precedente, sei d'accordo?
2: Allora Andrea, ascolta, senza essere preveggenti, due aspetti saltano agli occhi a tutti: hanno diviso l'aspetto tecnico dall'aspetto gestionale,
1: sì,
2: con tutti i limiti,
1: sì,
2: che può avere perché è da 7-8 anni dentro un mondo, il calcio, di cui lui fino a 8 anni fa non era dentro, il calcio radicato come Ferrari. Ora i compiti sono gestione degli spazi, lo stadio, di là c'è, come diceva il grande Ferretti, un uomo solo al comando,
1: sì,
2: pienamente investito dei compiti tecnici. Non si può permettere, uno che non ha carta bianca, di dire a 0-7 anni, come per dire: qui chi sbaglia paga. Non sono contento di dire a giugno ho fatto per 4 anni di fila la Conference, adesso non se la merita. Non prometto in 6 mesi di fare un miracolo, ma se arrivo ottavo il prossimo anno e ottavo anche l'anno dopo, per me è un fallimento. Ecco, questo è l'uomo che ci rappresenta, l'uomo che ha parlato di calcio,
1: sì, sì,
2: l'uomo che ha detto: tutto il mondo ora è, rispetto a prima, parte tecnica, e si vede subito l'investimento del responsabile del Viola Park, l'elemento dalla Ferrari, non dalla Auto Bianchi per la Cipello Sport.
1: Al marketing, sì, sì, certo.
2: Al
1: sì,
2: marketing, sì. Uno, poi ha visto, massima attenzione a non buttare a mare nessuno, mi sembra che anche il dottor Pengue abbia ampie possibilità di una riconversione.
1: Sì, sì, questo magari, ecco, non è l'aspetto migliore della conferenza stampa. Io personalmente mi sono espresso tante volte sullo staff anch'io, medico, penso che abbiano fatto tanti errori nel corso dell'ultimo anno, mentre prima devo dire con grande onestà, perché io devo dire non ho un buon rapporto col dottor Pengo, questo l'ho sempre detto perché voglio essere trasparente con tutti, io non ho un buon rapporto col dottor Pengo e ci ho litigato tantissime volte, però mentre riconosco che negli anni scorsi lui e il suo staff avevano fatto un ottimo lavoro, perché la Fiorentina aveva veramente pochi infortuni, quest'anno ci sono stati degli errori giganteschi, non solo a livello di comunicazione, e lì non ha colpa lui, ma proprio a livello di gestione dei calciatori, cioè l'infortunio di Solomon, l'infortunio
2: anche l'aspetto comunicazione incide.
1: Sì.
2: Se non hai magari la capacità di poter dettare un comunicato, ma fai trapelare attraverso gli organi competenti, ma solo l'infortunio sull'Ampi si è fatto una figuretta clamorosa, questa capita di distorsione, no, questo aspetto quasi di giocare a pallone.
1: Sì.
2: L'infortunio di Ken si è acceso un dibattito che ha portato tutto e tutti a pensare male, poi questa lesione da dove viene, come mai uno gioca in nazionale e poi non gioca più, cioè ecco, qui conta moltissimo, ma va tranquillo che nonostante abbia detto con le voci che ancora è sotto esame, che è notato la necessità, anche qui Paratici interviene. Io ho visto veramente una persona che sa di che mondo va a interpretare, cosa che purtroppo da noi è mancata. Io mi aspetto anche un colpo di coda, anche se io parlo all'amico Andrea che conosce tutti i segreti, io mi aspettavo invece un'apertura per Fortini, invece ho l'impressione che su Fortini ci perde a Paratici 0.
1: Allora, devo dirti che una domanda specifica su Fortini non è stata fatta e mi dispiace. E io per esempio gliel'avrei fatta, ma come ti ho detto non ho fatto domande, anche perché non c'era tempo per farle.
2: Tra l'altro mi dicono che conosce benissimo il babbo di Fortini, a livello proprio.
1: Sì, sì, hanno giocato insieme, sono stati entrambi calciatori a dei livelli oggettivamente bassi, cioè al massimo hanno fatto la Serie C, però sono stati compagni per tanti anni.
2: E poi che Andrea, due piccole finestre, ma te chi sei? Sei Paolo Condò? No, sono Marco Materazzi da Livorno, 72 anni. Anche la gestione di Comuzzo è splendida, cioè questo è un patrimonio. E la domanda è, ma 38 partite a Firenze con Grosso, con la pressione, le può reggere o è bene vada a giocare 38 partite dove gioca sempre e dimostra veramente che è il ragazzo che tutti ci aspetta? Sono passi in avanti clamorosi, soltanto di valutare che ha costo il 50% poi riprendere Favasuli, sono piccoli fatti, non si sono mai fatti. Su nome che circolano, e chiaramente come dice lui c'è un ermetismo che Ungaretti diventa un ciarlone, un chiacchierone.
1: Sì.
2: Però guardate gli obiettivi, un greco, un turco, io godo a leggere queste notizie qui. Finalmente si mette di ricorrere i parametri zero e Ciaravi lasciamolo dov'è.
1: Sì, no.
2: Lasciamolo dov'è.
1: Sì.
2: Io godo a vedere queste aperture che se lo puoi fare io. Però c'è un cambio di passo, si è ampiamente notato. In conferenza stampa ampiamente notato. Guarda che ha risposto a tanto. Dice non ha detto niente. No, ha detto tanto e parecchio ha detto.
1: Ma guarda, oltre a quello che dici te, io sono d'accordo, c'è tutta una rivoluzione copernicana secondo me del far mercato, perché poi
2: bravissimo.
1: Detto che anch'io non credo tanto a questi parametri zero, cioè secondo me il vero mercato della Fiorentina sarà quello fatto da, che ne so, questo ragazzo del 2009 del Tajeres in Argentina, Baroni, oppure l'esterno del NEC Bashar Onal, Biekebo del Sirius, anche sì.
2: A me mi piacciono. E oggi è uscita una notizia, non so quanto sarà fondata, che giustamente diciamo bene, sul Baroni c'è anche la chance, e qui Paratici chiaramente si può spendere, quando Mastrangelo, costato tantissimo da Real Madrid, sembra, come dico Paz, potrebbe essere gestito. Quando ha detto Andrea, e qui è chi frequenta quelle stanze, quando non è detto Mastrangelo è appetibile, come ha risposto? Cioè perché? Il Liverpool che per 20 anni.
1: No, è vero.
2: Ragazzi, c'è poco da fare, è un altro passo.
1: Sì, sì.
2: Da 2000 piccole cose.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo, caro Marco, poi ti lascio la tua serata livornese. Mi piacerebbe tanto essere a Livorno per intanto dare anche io un omaggio a Protti, sarei andato volentieri, ma poi anche perché insomma.
2: Per una scena a casa sul mare con mia moglie che ti cucino un piatto di datteri ripieni che te amerai sicuramente.
1: Bene, sì. Bene. No, quello.
2: Per il tempo che si organizza una cenettina al fresco.
1: Bene, vengo volentieri. La cosa che ti volevo chiedere, caro Marco, era legata a Ken. In parte hai già risposto, Ma tu dalle frasi di Paratici, dalla risposta di Paratici, che cosa hai capito? Cioè che, perché lui ha detto noi vogliamo che sia il nostro centravanti, però se arrivano offerte le ascoltiamo, in sostanza. Come va a finire questa storia, secondo te?
2: Questo l'ha detto per tutti.
1: Sì.
2: Quando ha detto anche che, senza fare il nome, arrivasse un'offerta su Fagioli di 30 milioni verrà valutata, e ha detto e ha fatto un paragone perfetto. Sono 5 o 6 squadre che possono permettersi di dire al postino c'è posta per te, ci guardi, non ci interessa, e lo mandano. Gli altri 95 su 100 la busta la fanno.
1: Sì, sì.
2: 40 milioni, 45 milioni, 35. Su Ken io penso ci sia il pericolo più grosso, potrebbe essere, l'ho detto ieri, come te penso, il Newcastle,
1: sì,
2: che sicuramente farà cassa clamorosa con Tonali, e siccome la Premier League, guarda caso, fisicamente e tatticamente si può adattare benissimo, ma che potrebbe essere, anche se non fa la Champions, un obiettivo che lui valuterà. Però per me, come sempre, c'è un grosso rapporto, conosce il ragazzo,
1: sì.
2: E quindi io, e poi c'è di conseguenza anche da gestire il caso piccolo. Io non mi stupirei in uno scambio di prestiti come fece anni fa Andrea Rodi Mattia. Io ci parlai nonostante la difficoltà.
1: Certo, sì.
2: Una squadra vera prende i giocatori suoi, li offre, dice allora guarda, io ti do piccoli, mi fai ingaggio, lo pago io, questo gioca 38 partite a parametro zero, ascolto già, poi guardo chi è. Cioè noi abbiamo cercato di fare quello che non si è più fatto, una massa di giocatori purtroppo hanno già un percorso di rovino, i vari trapani, però su chi abbiamo delle potenzialità, perché non dobbiamo avere la sfortuna di dire un anno non può essere toppato e guardiamo tra un anno quanto vale? Certo, non su tutti, ma su buona parte io penserei di farli. E guarda l'anno scorso Andrea, per prendere con tutto il rispetto a parametro zero Valentini,
1: sì,
2: e comprando dall'argentino che ha giocato benissimo in Spagna, si è perso a pari prezzo Ilardi, ecco.
1: Sì, è vero, gravissimo.
2: Noi dobbiamo più fare su Favasulli, sì, e questo non dobbiamo fare, è nostro, si guarda, se non è nostro ci porta semplicemente poi soltanti rispetto a zero, che è già un piccolo passo.
1: Caro Marco, grazie, buona serata e a presto.
2: Quando vuoi Andrea, sei pronto. Un abbraccio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie, grazie davvero a Marco Materassi, collega di Livorno, grande conoscitore del mondo viola, e devo dire mi ha fatto molto piacere che abbia ricordato Igor Protti e che, essendo appunto lui di Livorno, sia stato oggi all'Ardenza, allo stadio Armando Picchia, a dare l'ultimo saluto. Tra l'altro la camera ardente era allestita lì, e c'è stato appunto un ultimo saluto al grande ex attaccante labronico. Domani poi ci sarà un altro momento toccante, quando Protti tornerà nella sua Rimini, dove è nato, e ci sarà poi l'estremo saluto, ovviamente. Allora, intanto diamo l'aggiornamento che riguarda Olanda-Svezia, che al minuto numero 70 è sul 4-1 per l'Olanda. Due doppiette stanno decidendo il match a favore degli Orange, si dice così, Orange, con Brobbey che ha stappato la gara al quinto minuto e si è ripetuto al 17esimo, e poi nella ripresa Gakpo, che aveva già fornito l'assist dell'1-0.

Carletto Ancelotti e soprattutto stanotte si è giocata Turchia-Paraguay, stamattina alle 5 si è giocata Turchia-Paraguay con il povero Vincenzo Montella che ha perso 1-0, seconda sconfitta di fila della Turchia e Turchia eliminata, tra l'altro con 0 gol segnati almeno nelle prime due giornate. È un peccato perché penso che Montella avesse fatto un grandissimo lavoro nel percorso di qualificazione della Turchia ai mondiali e queste due gare non gli hanno dato francamente grande merito per il lavoro svolto. Pare che possa essere esonerato dal ruolo di CT della Turchia Montella e potrebbe accasarsi al Fenerbahce, è una delle squadre che lo vuole, vedremo. Ormai Montella insomma ha consacrato la sua carriera in Turchia tra club e nazionale, vedremo se l'anno prossimo ci saranno da una parte italiano e dall'altra Montella appunto alla guida di due club di Istanbul, da una parte il Beşiktaş, dall'altra il Fenerbahce, con chiaramente un campionato che sarà interessantissimo, ma da anni quello turco è molto interessante. Allora 20:32, mi fermo qua e poi leggeremo un po' di messaggi perché sono arrivati, mi fa molto piacere che anche in questo sabato caldissimo ci stiate seguendo. 348 75 13 933 per tutte le vostre considerazioni scritte o audio, 055 77 111 71 per chiamare in diretta. L'ultima fascia di trasmissione la dedicheremo soltanto a voi perché abbiamo un piccolo contributo da lanciare, ma per il resto sarà un botta e risposta con voi, quindi qualsiasi domanda vogliate farmi. Io ragazzi sono a digiuno da una settimana di radio, quindi ho bisogno di parlare con voi cari amici ascoltatori. Mi facciamo un segno di Nardo in regia, diceva sei digiuno anche di... no, non sono digiuno proprio di tutto, ecco, però di confronto con gli ascoltatori sì, e quindi se avete domande, dubbi, riflessioni da farmi su Beltran, sulla conferenza di giovedì, su tante cose, fatemi sapere perché sono pronto a rispondervi. Linea alla regia e tra poco torniamo.

0: Guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, bentornati in diretta alle 20:38 minuti, ancora qualche minuto assieme, poi chiaramente come sempre dovremo chiudere un pizzico prima perché dobbiamo rimettere in sesto lo studio da dove vi sto peraltro parlando, perché alle 21 partirà come sempre Extra Viola, puntata del sabato, puntata che chiude la settimana di Extra Viola, poi ci riaggiorneremo a martedì della settimana prossima, come sempre Extra Viola in onda dal martedì al sabato. E la settimana prossima, ve lo dico subito, sarà anche l'ultima settimana di Extra Viola per questa stagione, poi evidentemente ci riaggiorneremo quando inizierà la prossima stagione sportiva, quindi da agosto in poi, però la settimana prossima, quindi da martedì a sabato, sarà l'ultima settimana con l'appuntamento di Extra Viola sia con noi sia chiaramente con gli amici di RTV 38, quindi la fascia oraria 21-21:30 poi sarà occupata diversamente evidentemente nelle settimane di luglio e di agosto che verranno. Allora, qualche messaggio prima di lanciare un file che abbiamo selezionato con la regia. Allora, intanto saluto Julien che mi scrive da Avignone, e devo dire che a questo punto il fatto che sia stato in Francia casca proprio a fagiolo, perché mi scrive: bentornato Andrea, la cosa più bella e la cosa più brutta di Parigi, ci sono ancora tanti topi? Allora, topi non ne ho visto nemmeno uno sinceramente, però devo essere anche sincero, sono stato nel centro storico, quindi è chiaro, centro storico c'è la Senna, quindi in teoria i topi dovrebbero prolificare, però non ne ho visto nemmeno uno, devo essere sincero. La cosa più bella è la cosa più brutta, ma la cosa più brutta, bah, no, francamente fatico a, forse che è abbastanza cara come città, però ecco, venendo da Firenze non è che ho visto wow, oddio, ecco una cosa che mi ha infastidito è il prezzo dell'acqua. Il prezzo dell'acqua è qualcosa di fuori dal normale. C'è una bottiglietta d'acqua che qui in Italia paghi 1,20 euro, quando la paghi tanto la paghi 1,50 euro, in Francia costa serenamente 2 euro 2,20 euro. Addirittura, siccome il primo giorno sono andato alla Reggia di Versailles per visitare i giardini e fare una serata con i fuochi d'artificio, cioè bellissima, serata straordinaria, ho preso una bottiglia d'acqua all'interno della Reggia di Versailles. Ora è chiaro che un pizzico, uno dice, compri una bottiglia d'acqua lì dentro, un pizzico di rincaro, cioè benissimo, però una bottiglietta d'acqua così da 50 centilitri della San Pellegrino, faccio anche il nome della marca, quindi acqua frizzante, 4 euro, cioè 4 euro una bottiglia d'acqua, una bottiglietta d'acqua, roba da rincretinire, ecco, quindi quello mi ha dato un po' fastidio. La cosa più bella, ma allora, io non ero mai stato alle Invalides, dove c'è la tomba di Napoleone Bonaparte. Ecco, mi ha colpito molto. Tra l'altro sono entrato gratis, perché i giornalisti anche in Francia non pagano i biglietti nei musei statali. Questo lo dico anche a beneficio di Alessandro Rinardo: se dovesse andare mai in Francia, sappia che nei musei statali entra gratis se fa vedere la tessera. Mi è capitato sia al Dorsay che alle Invalides di entrare gratis mostrando la tessera. Ma al di là del fatto che sono entrato gratis, mi è piaciuto un sacco la tomba di Napoleone. Poi vabbè, salutiamo Claudio che ci scrive che Ludo si sentiva un po' solo. No, caro Claudio, Ludovico non si è sentito solo, aveva un sacco di persone accanto a lui, tant'è che ha lasciato tutte le cuffie qua sopra, quindi c'erano un sacco di persone con lui evidentemente. E poi salutiamo Simone 099 che mi dà il bentornato, lo ringrazio veramente tanto, e tanto ci sentiremo lunedì mattina evidentemente, caro Simone. Saluto anche David che mi scrive: buonasera, mi sono perso qualcosa, ho sentito la conferenza stampa, allude a quella di giovedì naturalmente, ma invece di Grosso poi è venuto Sarri o Allegri? Perché Grosso non mi pare coerente con quanto detto. No, caro David, chiaramente arriverà Fabio Grosso. A me invece pare coerente come scelta, perché Paratici cos'è che ha detto? Io posso accettare di arrivare un anno 14esimo per prepararmi ad arrivare una volta quarto, una volta sesto, una volta terzo. E siccome lui ha detto che sarà un percorso duraturo ma non immediato, io penso che la scelta di un allenatore giovane tra virgolette, perché grosso è un 77, quindi non è giovanissimo, però uno che ha due anni, poco meno, perché un anno e mezzo, perché poi è stato esonerato la prima volta, due anni di Serie A alle spalle e basta. Adesso lo rimetto. Ecco, dicevo, che era stato staccato, era stato rimesso male. Dicevo, un allenatore che ha soltanto un anno e mezzo di esperienza da allenatore di Serie A, mi sembra un profilo adeguato a quello che la Fiorentina sta cercando nel suo percorso di crescita costante. E tutto starà nel capire quanta fiducia, quanta protezione gli garantirà la Fiorentina da qui ai prossimi mesi. Va bene, poi c'è anche Alessandro che mi scrive: non ho capito, se lì è seppellito Bonaparte, il resto dov'è? Il resto è nel cuore di tutti i francesi, ovviamente. Va bene, allora sono arrivati in chiusura di trasmissione, le 20:45. Io adesso vi lascio con un contributo che avete potuto già ascoltare ieri durante Palla al Centro, ovvero quello interessantissimo con il direttore sportivo Pietro Monaco. Pietro Monaco che insieme a Tommaso Loretto e Luca Calamai ha avuto l'opportunità di discettare, come dicono quelli bravi, su tutti i principali argomenti di attualità del mondo viola. Ce lo andiamo a sentire e poi naturalmente ci diamo appuntamento alle ore 21 con Extra Viola. Credo che ci sia Luis La Serpe stasera con me, presumo, perché se non c'è La Serpe ci sarà Marucci, cioè uno dei due, non si esce da uno dei due, e quindi tempo veramente pochi minuti e ci risaremo alle 21. Vi do l'aggiornamento in realtà soltanto sul minuto, perché il punteggio non è cambiato, di Olanda-Svezia. Siamo all'85esimo, risultato che non è cambiato rispetto al precedente aggiornamento, siamo ancora sul 4-1 a favore dell'Olanda. Ricordo che questa sera alle 22 si gioca Germania-Costa d'Avorio ed è la partita che chiude questo sabato di calcio, almeno in Italia, poi in base ai fusi orari del mondo magari sarà un altro giorno. Grazie ad Alessandro Rinardo per il coordinamento in regia, ma a breve mi darà una grande mano perché dovremo fare anche Extra Viola. Adesso ci sentiamo, come detto, Pietro Monaco e poi alle 21 precisi partiamo con Extra Viola del sabato. Rimanete lì, a tra poco.
0: No, io diciamo che ho seguito così en passant la conferenza, qualche passaggio mi è rimasto abbastanza impresso, ma tutto sommato mi sembra che abbia detto delle cose abbastanza scontate, no? A parte sì, il discorso sul settore giovanile, in linea di massima certamente vale il principio: i settori giovanili devono costruire i calciatori, il primo obiettivo è quello della costruzione dei calciatori propedeutici alla prima squadra. Poi dopo, chiaramente, quando leggo che Fortini è in uscita, mi viene un pochino di, no, di dire, allora che serve il settore giovanile se li costruisco e poi appena respirano che sono magari pronti per la prima squadra li metto in vendita. Sono però cose...
5: Direttore, purtroppo lì è stata una scelta, te sei un grande direttore, e poiché io ritengo che i dirigenti della Fiorentina possano essere bravi o meno bravi, ma sotto un certo livello non può andare nessuno, se te prendi Fortini che ha fatto un ottimo campionato in Serie B, ragazzi, non Serie C, Juve la stabile. B è già un altro livello, B, sì. Juve stabile, lo porti a Firenze, lui arriva con contratto in scadenza dopo due anni, ha uno stipendio sotto i 100.000 euro, perché c'è uno stipendio da primavera, passa un anno e non affronti il problema del rinnovo del contratto, per me, direttore,
0: sono colpevoli riflesso... i dirigenti della Fiorentina,
5: o non lo ritengono un giocatore, cioè, non ci sono altre opzioni, perché se lo dovevi fare nel momento in cui torna, porti contatto a 3.000.
0: Ma state dicendo esattamente quello che ho detto, esatto. Io se io costruisco i calciatori ottemperando all'obiettivo numero uno dei settori giovanili e i calciatori quando sono pronti per giocare in prima squadra li lascio andare via, evidentemente c'è qualcosa che stride. Chiaramente il rinnovo non lo doveva fare Paratici, perché non esisteva, il rinnovo lo doveva fare chi ha mandato a giocare Fortini in Serie B, ha appurato che Fortini ha fatto un ottimo campionato, certo, in Serie B, c'era del gran movimento, ha preso la decisione tecnica di farlo rientrare alla base, là la prima cosa che fai, fai il contratto lungo. Ma ripeto, questo vuol dire che evidentemente qualche lacuna c'era, se no la Fiorentina non avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso, no?
4: Sì,
0: avrebbe lottato per la salvezza, certo. Non avrebbe passato un'annata tribolata in quel modo dopo che ha speso ben 90 milioni di euro. Quindi oggi la Fiorentina si ritrova.
5: Ma ti faccio anche un altro esempio, direttore. Amatucci ha giocato.
0: Guarda, non mi tocca Amatucci, nel senso che.
5: Che bellezza.
0: Okay. Io l'anno scorso proprio feci una discussione con qualcuno alla Fiorentina e dice: ma scusate, ma fatemi capire una cosa. Voi non avete uomini che saltano l'uomo, che capaci di inventare gioco, no? Se un giocatore lo giudicate dal fisico, siete fuori strada. Il giocatore lo devi giudicare dall'essenza, dalla capacità che ha di stare in campo, dalla capacità che ha di creare gioco. Io ricordo tanti anni fa, cioè nel San Lorenzo c'era un giocatore che si chiamava Romagnoli, giocato anche classe 82, non ve lo potete ricordare, e ha giocato anche in nazionale poi dopo. Credetemi, era una schifezza fisicamente, non si poteva guardare, ma ogni qualvolta entrava in possesso palla, ma quale tattica? La tattica la faceva lui inventava gioco, un po' come Barrientos, inventava gioco. Certe volte i compagni non gli stavano manco dietro, quindi Amatucci è un giocatore che nella Fiorentina ci sta e ci sta anche bene. Sarà un caso, nella squadra dove è andato a giocare, il Las Palmas, ora che si parla che va via, c'è un rimpianto generale.
5: E poi lo vuole il Torino, non è che...
0: Io faccio una domanda, ma perché il Torino, che tutto sommato è una squadra che in questo momento è al mio livello, deve prendere il mio giovane dal mio settore giovane?
5: No, non torna niente.
0: E non devo puntarci io. Cioè, è un discorso. Poi la Fiorentina, ripeto, il settore giovanile degli ultimi anni della Fiorentina, ragazzi, ha dato frutti, al di là delle vittorie, che poi dopo le vittorie lasciano il tempo che trovano, però io vi ricordo, le vittorie sono sempre figlie del valore.
5: Ma guarda
0: il valore che hai.
5: La Fiorentina ha speso Charder, altro giovane bravissimo,
6: Padova,
5: e ha speso 15 milioni per Fabian,
0: no?
5: Sì, 15 milioni per Fabian e 15 milioni per Brescianini. Cioè, io riesco a capire.
0: Purtroppo il problema è uno: per far giocare i giovani bisogna avere due concetti basilari: crederci, no? E avere il coraggio giusto. Il coraggio giusto. Quando tu butti via un giovane, dentro un giovane, e non ci sono se, ma, anzi, lo devi supportare nel momento della critica, se tu credi nel valore del giocatore.
5: Sì.
0: La Fiorentina ne ha avuti diversi di giovani di valore, ma scusa, il terzino, quello di
5: Caiode.
0: Ditemi voi, ora va via Dodò, no. Che io dico sempre acqua davanti e fiume di dietro, vecchio detto terronico. Quando uno non ci vuole stare in un posto o fa fatica ad accettare, che vada via. I giocatori si vendono quando c'è mercato, compra, vendi e pentiti. E poi prendo giocatori all'altezza della situazione. Ma io ho Caiota dentro, ma io lo vendo a cuor leggerissimo, Dodò. Se c'è un giocatore del
5: vuoi ti faccio altri esempi? Il Favasuli, non ci hanno creduto, ora hanno il 50%, Lucchesi, quello che gioca a Monza, che gli hanno dato la possibilità
0: il
5: di
0: difensore centrale,
5: sì,
0: Mancino,
5: che hanno dato la possibilità di comprarselo a 3 milioni, è inutile, i giovani li hanno creati loro. Quello della Roma, Ghilardi, non ci hanno creduto, avevano reso il 50%.
6: Comunque magari non sarà stato protagonista, se no Francesco mi riprende subito, però c'ha 23 presenze l'anno scorso.
5: Sì, no, ma vi faccio per dire che solo con i ragazzi che ha costruito il vivaio della Fiorentina della parte difensiva, c'hai la squadra,
0: No, ragazzi, vabbè, perché il portierino Martinelli.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Radio Firenze Viola.
7: Tifosi Viola, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ed eccoci 20:06:26, Maremma è data bellissima, 14:07, un po' di ritardo, ma finalmente ci siamo. Parte la diretta su Radio Firenze Viola in questa giornata del sabato, e ovviamente Firenze in campo a bagnare questo esordio del sabato. Ovviamente un saluto da parte di Fabio Ferri e di
1: Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Torniamo a fare tandem, a pedalare insieme per parlare di Fiorentina di Sport come ci compete, come duopo e com'è consuetudine ormai consolidata all'interno dell'appuntamento di Firenze in campo, anche perché è un weekend ovviamente in cui continuare a seguire il mondiale di calcio, ma poi c'è ad esempio la MotoGP, il motomondiale, no? A Brno, in una pista iconica, storica, una di quelle che insomma in qualche modo sono legate anche al motorismo italiano. Sentivo oggi, prima vittoria di Valentino Rossi a Brno, primo mondiale di Valentino Rossi conquistato proprio a Brno, quindi insomma una pista comunque iconica e leggendaria anche per il nostro motociclismo. E poi vabbè, tante altre cose, ad esempio stamani io mi sono visto la Volley Nations League con l'Italia del CT Julio Velasco, che ha perso però 3-0 contro gli Stati Uniti.
1: Aia.
0: Ovviamente un'Italia poi sperimentale, però insomma fa sempre male perdere 3-0, no?
1: E poi perdere contro gli Stati Uniti in un clima che non è bellissimo.
0: Beh sì, stamani leggevo qualche prima pagina, direi che l'Oscar va a Libero, non so se l'avete vista, non citerò il titolo perché come spesso accade con Libero insomma si va un po' oltre, però insomma per una volta ogni tanto mi capita di condividere anche quella testata, quel quotidiano. Ma questa è una discussione che comunque non tratteremo, perché poi si va a toccare sì umori e spiriti e pensieri che esatto non ci competono. Ci compete invece entrare sul tema Fiorentina il prima possibile, quindi direi al nostro mirabile regista Ale Di Nardo di attivare il primo collegamento telefonico. Ale Di Nardo che oggi ci fa compagnia in doppia veste, perché ci accompagnerà non solo come regista della trasmissione ma anche poi per lo spazio mondiale. Poco fa lo stavamo ascoltando in replica sul mondialito, mi sembrava Pastore per cronache di spogliatoio, invece no, era Di Nardo.
1: E motivo per cui abbiamo questo terzo microfono,
0: esatto,
1: ovvero in vista del dell'ospite che ci farà compagnia durante la
0: poi
1: puntata.
0: Poi ospitiamo anche un altro collega eventualmente. Ricordiamo i numeri?
1: Assolutamente, potete scriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-7711-71.
0: Ovviamente prendere l'attualità per mano, se ne è parlato tanto nelle ultime ore della conferenza stampa con Paratici e Ferrari protagonisti, con il DS e il DG di fatto della Fiorentina che hanno parlato di quanto è successo fino ad oggi e poi anche delle prospettive future, cosa che ci interessa molto di più. Noi prendiamo questo tema di estrema quotidianità e attualità e andiamo a trattarlo insieme. A chi?
1: A un nostro stimatissimo collega.
0: No, ma oggi è nella versione Ceccagol, quindi la sua identità segreta, no? Il supereroe che si nasconde dietro il calciomercato. Ciao Ceccagol!
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come ci va? Tutto bene?
0: Ti piace
2: tutto
0: questa bene. Cosa? È tipo c'è l'ispettore Gordon che proietta nel cielo un pallone con un simbolo di un dollaro e tu appari come il supereroe del mercato?
2: Sì, assolutamente, tra l'altro ti devo segnalare che la gente che ho incrociato stamani mattina, perché come tutti gli esseri umani sono andato a fare la spesa, mi hanno detto, cerca alla radio sei proprio un grullo, e quindi gli ho detto anche nella vita ho aggiunto io, perché mi sembrava doveroso naturalmente dare una completezza di informazioni a 360 gradi.
0: Ecco.
2: E io sono fatto così, se mi vogliono mi prendo così, altrimenti fanno come a Cosenza, no? Sai come fanno a Cosenza?
0: Come a Faenza, mi pare anche.
2: Sì, tutte quelle finiscono in Enza.
0: A Pienza, dove tra l'altro c'è un ottimo formaggio.
2: Dai. Esatto. Però vedi, ogni tanto qualche notizia la do, vedi? Quindi vuol dire tutto sommato ancora qualche guizzo giornalistico riesco ad averlo.
0: Senti, e per venire alla prima domanda generalista, per introdurre un po' l'argomento, fai anche qualche domanda? Ti capita di fare anche qualche domanda? L'hai fatta nel corso della conferenza stampa, fra l'altro è stata una domanda molto chiacchierata, no? Nel batti e ribatti tra te, cioè nel botta e risposta, nella domanda e nella risposta tra te e Paratici. Tanto ti
2: anche
0: chiedo,
2: perché ho colto nel segno, insomma.
0: Sì, no, si dice, no? Dove il dente duole. No, impressioni generali, e poi se ti va, insomma, anche una breve battuta sul tuo, sulla tua domanda e la risposta di Paratici.
2: No, allora, sicuramente la conferenza stampa fa sempre bene a tutti, perché comunque quando una società organizza qualcosa per parlare del futuro, di quella che è la programmazione, io l'ho trovata una cosa positiva in partenza. Devo dire, un po' di delusione l'ho avuta cammin facendo di questa conferenza stampa, anche perché tanti colleghi hanno provato, no, a scalzare la società su alcuni argomenti, su alcuni aspetti, su alcune situazioni che credo che più che interessanti per noi siano interessanti alla tifoseria, perché è normale, no, che se tu dai un obiettivo ben preciso, la tifoseria per certi versi, no, si può sentire anche sollevata, perché qui spesso e volentieri si chiede un atto di fede alla squadra, voglio dire soprattutto alla tifoseria, ma bisognerebbe anche dare anche qualche punto di riferimento su quello che è il programma. Io ti dico che non mi aspettavo nulla di eccezionale, ma qualcosina in più sulle risposte. Sì, ecco, io non credevo che mi dicessero abbiamo 20 milioni di euro da spendere, però mi sarebbe piaciuto sentir dire abbiamo fatto una salvezza, abbiamo fatto un'annata brutta in cui avevamo anche dei giocatori di valore, un monte ingaggi molto alto, non la possiamo più ripetere. E chiaramente Firenze ha un livello che non può essere quello di lottare per la salvezza. Un progetto di 2-3 anni dobbiamo cominciare a rifarlo, nel quale il primo anno ci si consolida, il secondo anno magari si attacca all'obiettivo che può essere quello dell'Europa. Perché secondo me è un discorso di calcio, cioè secondo quello che ho percepito io è così, ma non è stato detto, diciamo, nella maniera più chiara e trasparente possibile, ma non perché volessero nascondere qualcosa, però secondo me avevano un po' di preoccupazione a sbilanciarsi sulle cose, e questo può anche essere un buon segnale, perché poi alla fine se ti prometti delle determinate cose e non le porti in fondo, poi la gente rimane delusa. Però è evidente che abbiamo capito che la Fiorentina l'anno prossimo dovrà in qualche maniera consolidarsi per poi migliorarsi nel secondo e nel terzo anno. Paratici ce l'ha detto, no? Io sono uno competitivo, non mi va di fare 4 volte consecutive l'8º posto, però allo stesso tempo ha fatto capire che ci vuole del tempo per costruire una Fiorentina migliore. Sulla mia domanda, sai, non rispondevano a niente, e quindi giustamente a un certo momento sono
0: entrato con
2: i nomi. Perché a quel punto bisogna andare sui nomi, no? Vediamo, certo, se almeno, certo, su qualche, certo, nome dai una risposta. E gli ho chiesto ovviamente di Solomon e non mi ha risposto, fondamentalmente, perché comunque Solomon ha un diritto di riscatto fissato entro il 30 di giugno e io ti aspettavo, quantomeno valutiamo, vediamo. Però lui è stato molto chiaro, perché c'è stata la domanda precedente alla mia, le interlocuzioni con i giocatori rimarranno tra di noi, e quindi io ho provato. La mia ultima domanda è stata quella che ho visto che Paratici proprio non ha gradito fino in fondo, ma d'altra parte bisognava che gliela facessi, perché per me De Gea e Gosens sono due uomini spogliatoio, e il fatto che possono essere tranquillamente messi sul mercato con questa facilità mi lascia un po' perplesso, e gliel'ho anche detto, perché non ho niente da nascondere, perché quello che dico in radio io poi ho un pregio, che quello che dico alla radio lo dico anche in faccia ai diretti interessati, quindi non è che gliele vado a dire dietro le cose, come purtroppo spesso, certo, succede in tanti posti. Ecco, io invece vado diretto all'obiettivo, anche perché credevo non ci fosse niente di male. Devo dire, lui è rimasto un attimo colpito dalla mia perplessità, diciamo così, però poi alla fine non mi ha risposto neanche su quello, se ci pensi bene, e quindi è stato un trend di continuità e di coerenza che io per certi versi ho anche apprezzato, tant'è che alla fine, quando è terminata la conferenza stampa, sono arrivato da lui e gli ho detto: Fabio, uno più forte di 3 a dribblare tutto e tutti lo devo ancora trovare.
0: E lui mi ha risposto
2: e ci siamo fatti una risata.
0: Quindi ha riconosciuto le sue capacità nel dribbling.
2: Sì, assolutamente sì. Peccato non si possa schierare, ecco, diciamo, trequartista alle spalle di Ken, però se non sarebbe perfetto.
0: Oppure sulla fascia destra, perché c'è una domanda che arriva da parte di Sofia.
1: Sì, infatti, Niccolò, ti volevo chiedere, secondo te su Dodò è trapelato qualcosa? Perché comunque sono rimasti, soprattutto sui giocatori, abbastanza, hanno diciamo sorvolato un po' il tema. Però magari dalle dichiarazioni che sono state fatte su Dodò ci è sembrato un po' di una sorta di quasi un messaggio da Dio, se si può dire.
2: Ma allora, per quanto riguarda Dodò, è forse stato l'unico giocatore sul quale si è espresso un pochino, sì, più chiaramente, cosa che peraltro anche su questo noi sappiamo già da tempo, se voi avete ascoltato quello che dicevamo anche nelle settimane passate su Radio Firenze Viola. Io vi ho sempre detto che Dodò sarebbe andato via, e che ci sono fortissime possibilità che la sua prossima squadra sia la Roma. Poi lui ha linkato, no? Ha messo il mi piace a una scena della Roma, non mi ricordo bene a che cosa, quindi conferma che quella può essere la destinazione, che però non può essere entro il 30 di giugno perché la Roma deve fare ancora plusvalenze e quindi per fare un'acquisizione deve aspettare il nuovo anno di bilancio, mettiamola così, no? Dal 1 luglio. E quindi su quello, beh, mi sembra si sia abbastanza capito che Dodò è pronto a lasciare la Fiorentina. Forse probabilmente è la prima cessione vera della Fiorentina dopo quella di Beltrán, perché la notizia di oggi è un'altra, ecco. Cioè che Beltrán che va a River Plate,
0: torna in patria.
2: Sì, torna in patria. Adesso io stavo cercando di capire quanto la Fiorentina possa aver ricavato da questa cessione, perché comunque quando l'ha comprato, se non ricordo male, c'erano un sacco di bonus e una base fissa, mi sembra, su 12-13 milioni. Quindi la Fiorentina alla fine Beltrán l'aveva pagato neanche poco, e evidentemente oggi c'è questa cessione in atto. Manca solo l'ok del giocatore, che credo
0: arriverà,
2: River Plate ci tornerà volentieri, e quindi si comincia un po' lo sfoltimento della rosa. Dobbiamo dire che purtroppo anche l'acquisizione di Beltrán è stato un altro errore, perché il giocatore vero era Julian Alvarez, diciamo le cose come stanno. Beltrán ha fatto una buona stagione in sostituzione di Julio di Julian Alvarez, ma poi alla fine in Italia non è che abbia lasciato il segno.
1: Mentre su Ken e Ndur, che sono stati definiti magari centrali, incredibili, pensi che sia trapelato qualcosa anche per quanto riguarda il loro futuro?
2: Ma allora, per quanto riguarda Ken, la mia sensazione, che è quella che è poi la percezione un po' generale, è che loro abbiano naturalmente questa clausola rescissoria dal 1 al 15 di luglio, che potrebbe cambiare un po' lo scenario se dovesse arrivare un club in grado di pagarla. E io francamente oggi vedere un club che possa pagare 62 milioni di euro per Moise Ken la vedo assolutamente difficile, e quindi credo che sostanzialmente ci possano essere delle possibilità di venderlo magari a cifre inferiori. Io credo che a 40 milioni magari la Fiorentina potrebbe anche accontentarsi oggi, vedendo la stagione di Ken. E quando escono dicendo che comunque la volontà reciproca è di andare avanti insieme, poi il mercato non si sa mai, è normale che questa situazione può far voler capire tante cose, che in realtà nessuno della Fiorentina è incedibile, ormai l'abbiamo capito. Tutti sono vendibili, tutti sono naturalmente sul mercato se arriva un'offerta interessante. È chiaro che ci sono dei ruoli più delicati di altri, per il portiere, per il, soprattutto l'attaccante. È chiaro che se non ci sono i presupposti giusti, Ken non lo puoi vendere, non è che lo puoi dare a 15-20 milioni di euro. Però io mi domando anche un'altra cosa su Ken, che io avrei voluto approfondire, ma purtroppo non era il contesto, perché c'erano da fare mille altre domande e non avrebbero poi magari da fare risposta neanche su questo. Ma come sta Ken anche a livello fisico? Perché quando si va a fare una cessione, cioè, bisogna mettere in conto che c'è un giocatore che viene acquisito da un altro club, che però vuole che passi le visite mediche e che non ci siano problematiche alle visite mediche. Quindi lui è stato fermo 2-3 mesi, in pratica ha giocato la partita con la nazionale, poi non ha più fatto una presenza con la maglia della Fiorentina. Cioè, questa terapia conservativa ha guarito definitivamente Ken, oppure questa terapia conservativa non ha risolto totalmente il problema? Perché anche questo è una... Ora qui c'è la privacy e naturalmente nessuno è autorizzato a entrare nel merito delle questioni fisiche di un giocatore, soprattutto se non c'è la volontà di far capire quello che realmente c'è. Però siccome si sta parlando di un capitale di 62 milioni di euro, perché di questo stiamo parlando, perché la valutazione di una clausola è 62 milioni di euro, è normale che se un club si avvicina voglia sapere, oppure vuole avere la certezza che Ken stia bene. Noi non l'abbiamo capito, perché a noi ci è stato detto che questo è un problema, che se lo portava dai tempi della Juve e che qualche volta ha dovuto giocare con le infiltrazioni. Però è guarito, non è guarito, gli può ritornare più avanti. Io ricordo che quando Ken fu acquistato dalla Fiorentina, 6 mesi prima era stato ceduto dalla Juve all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid poi non lo prese perché non aveva superato dei parametri di visite mediche. Questo è successo, quindi voglio dire, poi però ha fatto una stagione straordinaria alla Fiorentina, quindi si vede che il problema non era così grande, altrimenti non avrebbe fatto, no, quello che ha fatto, non in quest'ultima stagione, ma due stagioni fa. Però bisogna saperla questa cosa, cioè bisogna capirla, perché qui non è che sta parlando di un prestito con diritto. Se uno fa una cessione, fa una cessione. Quindi anche questo è un altro elemento che secondo me dovrà essere valutato se ci saranno delle offerte.
1: Assolutamente. Poi Nicolò
2: volevo Sundur, Sofia, non sì. te l'ho risposto, scusami. Sundur mi sembra che Paratici in questo lì mi è piaciuto, perché ha detto che poi noi saltiamo spesso i giocatori, ha fatto un'ottima seconda parte
0: esatto,
2: e lì
0: esatto.
2: mi è piaciuto molto, esatto. Devo dire bravo, perché ha sottolineato una cosa che spesso nel calcio non viene fatta, cioè che noi basta tre partite per dire uno è un fenomeno e basta tre partite fatte male per dire che dovrebbe cambiare lavoro, e Paratici ha detto la cosa di calcio. Io lo stimo tanto, perché poi magari su alcune cose non le condivido, ma come non le condividevo con Corbino, con Pradè, però quando siamo persone leali ce le diciamo in faccia, è la cosa migliore. Però su questo ha ragione, aspettiamo anche a idolatrare Ndur, certo. È bene che resti alla Fiorentina perché è un bravo giocatore, ma vediamo l'anno prossimo che fa Ndur, ecco.
1: Assolutamente. E volevamo anche chiederti, naturalmente tu non hai la sfera di cristallo, ma in base alla luce di quello che è emerso anche da questa conferenza, quanto ritieni che il progetto che si sta costruendo sia sufficiente per attrarre giocatori anche di alto livello, per quel che possiamo, diciamo, permetterci economicamente?
2: Ma allora, io credo che una garanzia sia rappresentata dal direttore sportivo, che è un direttore sportivo di livello, questo io gliel'ho sempre riconosciuto e glielo riconosco, perché comunque se a me avessero detto quando c'è stata la possibilità di andare a prendere un direttore sportivo, io i due nomi che avrei fatto sono quelli che poi la Fiorentina ha trattato, ovvero Giuntoli e Paratici e Giuntoli, mettete nell'ordine in cui volete. Giuntoli è un mio amico e quindi magari sono un pochino più di parte, ma Paratici lo stimo dai tempi della Juve, perché quando certo. sta tutti quegli anni alla Juve e fa quel lavoro che ha fatto, vuol dire che naturalmente è bravo. Io per esempio mi è rimasto impresso l'acquisto di Paratici, che quando l'ha preso in tanti dicevano: ma chi è andato a prendere? Weston McKennie. È vero che l'ha pagato 18 milioni di euro, ma poi Weston McKennie è un giocatore talmente utile tatticamente che ci aveva visto lungo, perché lo fa giocare Spalletti.
0: Si può dire forse uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A.
2: Sono d'accordo, perché quando ha preso McKennie e lo pagò, mi sembra, lo prese dalla squadra tedesca, adesso non ricordo il nome.
0: Non ricordo se era lo Schalke,
2: comunque va bene, lo pagarono 17-18 milioni di euro e tutti dissero: ma come è andato a prendere? Credo fosse già nazionale statunitense.
0: Era lo Schalke,
2: ci è andato a prendere questo giocatore americano, ma cosa ha fatto? Non ha fatto. Però vedi, quando uno sa di calcio, poi alla fine McKennie gli ha salvato alla Juventus un sacco di situazioni, perché quando c'era bisogno di sostituire sulla destra Cambiaso ha giocato lì, poi ha giocato nel mezzo, può giocare anche, voglio dire, un po' più avanzato come mezzala, e quindi è stato un acquisto funzionale. Quindi per questo ti dico che la garanzia del progetto della Fiorentina è sicuramente Fabio Paratici, perché io ho visto anche il suo staff, c'è Gianni, c'è Zebi, c'è un sacco di gente, c'è Rubino, io quando li vedo in azione mi garbano, come si dice in gergo toscano fiorentino, cioè vedere una squadra così mi garba parecchio, ecco, e quindi vuol dire che c'è un lavoro alla base, però probabilmente un po' di macerie le hanno trovate e ora sono lì sono lì con la gru, no? A portare via gli avanzi, e poi devono rispianare e poi dopo ricostruirci sopra, quindi un po' di tempo di lavoro ci vuole. Ieri ci chiedevano sia alla radio che in televisione, alle TV 38, cioè, ma non abbiamo più pazienza, ci devono dire che la Fiorentina fa... Guarda, io sono il primo che mi sarebbe piaciuto che mi avessero detto che la Fiorentina l'anno prossimo deve lottare per l'obiettivo X, però allo stesso tempo mi piace anche, io sono anche uno di quelli che vuole aspettare se le cose sono fatte bene e seriamente, cioè abbiamo aspettato tanti anni, si può aspettare 12 mesi se le cose vengono fatte seriamente, perché come quello, no? Se fai una bella manutenzione alla macchina, poi ti va avanti 15 anni. E tu l'ha parlato di una Fiorentina competitiva e duratura, giusto?
0: Giusto.
2: Quindi lui presuppone che ci sia la base, le fondamenta, la costruzione, la rifinitura. E la rifinitura poi naturalmente sono gli ultimi dettagli. Però quando c'è la base solida, può avere anche il terremoto più forte del mondo, ma non crolli. È questo che lui sta cercando di fare, speriamo che ci riesca.
0: Sì, ingegnere giapponese in questo senso. Senti Nick, abbiamo pochi minuti ancora da trascorrere in tua compagnia, però mi sembra carino andare velocemente su alcune questioni, anche non strettamente collegate alla Fiorentina, però partiamo da due nomi legati alla Fiorentina. Ti faccio tutte e tre le domande insieme. Thorsbet e De Kellenkamp, quanto c'è di vero e quanto c'è di concreto ad oggi per quanto riguarda una trattativa con la Fiorentina? L'altra è extra Fiorentina, si parla di due ex italiano Vlahovic, è una coppia che si può ricomporre al Besiktas, sì o no? E poi c'è una domanda che ci arriva dal grande Shabalala, che ricorderai segnò all'esordio al mondiale con il Sudafrica, che ci dice: Nick, ma ci spieghi come nasce il colpo Ronaldinho a Ravenna?
2: Nasce che Cipriani, che è il proprietario del Ravenna, è amico di Ronaldinho. Poi vado in ordine perché avete chiesto 3-4 cose e penso di ricordarmele tutte, però parto dall'ultima, no? Parto da Cipriani, che è il patron del Ravenna, che ha questa amicizia con Ronaldinho e gli ha chiesto fondamentalmente di entrare in società, anche per dare un lustro, un'immagine. Gli è sempre piaciuto Ronaldinho, l'ha conosciuto, no? A Miami si sono visti, si sono anche frequentati, immagino, quindi è nata questa simpatia. E allora lui gli ha chiesto se voleva dare una mano a Ravenna, e ovviamente il discorso qual è stato? Che giocare a 46 anni, allora Ronaldinho è uno,
0: secondo me la spiega ancora.
2: Sì, è anche vero che insomma quando giocava non è che si allenasse tantissimo.
0: No, esatto.
2: Ora a 46 anni, se non si allena, penso sia ancora più difficile. Però ecco, entra in un progetto di immagine e di società con qualche quota che fa capire, no, per dare un po' anche di lustro a Ravenna, che in passato ha avuto anche, voglio dire, dei passaggi interessanti anche in Serie B, quindi comunque sia una squadra che ha anche un suo percorso, una sua storia non clamorosa, però una storia
0: interessante. Per me Ravenna vuol dire Vakuftis, non so se te lo ricordi.
2: Ah, Giorgio?
0: Che mi pare venisse da là, no? Mi pare venisse da Ravenna, o andò a Ravenna, insomma.
2: Andò a Ravenna. Sembra dalla Grecia, quindi fu comprato, era nella primavera di Cecchigori, della Trentina di Cecchigori, pensa un po'. Giorgos Vakuftis, che doveva sembrare essere un nuovo centravanti forte del mondo, e poi come spesso accade queste cose non si risolvono in maniera giusta, no? Però detto questo, tornando appunto per chiudere Ronaldinho, ci sta che lui magari faccia anche 5 minuti in una partita di Serie C, tanto per dire che è lì dentro. Poi per quanto riguarda Hellenkamp,
0: Hellenkamp e Torsved
2: sono due giocatori che piacciono. Torsved vuole venire a giocare nella Fiorentina, lo so per certo, non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, per cui 30 giugno 2027 oggi il Sassuolo. Guarda, il Sassuolo secondo me ora la situazione si è complicata, perché è andato via Carnevale, gli si è infortunato Ismael Koné. Il problema di Koné è grosso, perché se non ricordo male si è fratturato la gamba, no?
0: Quindi, immagini bruttissime fra l'altro.
2: Appunto, e quindi ora perdere anche Torsved in un colpo solo, però credo che Torsved non ci voglia restare in questo momento a Sassuolo. Hellenkamp dipende tutto sempre dalla valutazione dell'Udinese, come del resto Torsved dalla valutazione del Sassuolo, perché se ti chiedono 15 milioni di euro chiedo che la Fiorentina faccia fatica. Però questo, quello che voglio far capire è che quando noi naturalmente vogliamo acquistare, questa cosa mi fa impazzire, no? Quando noi vogliamo acquistare un giocatore come Torsved e ci chiedono 15 milioni, come fanno a chiedere 15 milioni? Ma c'è solo un anno di contratto. Poi diciamo che Dodò la Fiorentina lo dà alla Roma per 15 milioni, 15 milioni, bisogna darla almeno a 25. Ma ho capito, ma i giocatori sono uguali, la scadenza del contratto è la stessa, cioè perché quando noi dobbiamo cedere al doppio e quando dobbiamo comprare dobbiamo risparmiare?
0: Alla metà.
2: Cioè se lo decidiamo noi va bene, ma siccome voglio dire c'è una controparte, non è fattibile. E c'era
0: finale.
2: Una domanda?
0: Se Vlahovic cambia maglia e va ai bianconeri di Turchia del Besiktas e si ricongiunge con Italiano.
2: Guarda, io credo che Dusan Vlahovic possa andarci al Besiktas, non penso ci vada Mandragora, sinceramente, così abbiamo dato anche un'altra indicazione. Credo che non sarà Parolo l'allenatore della primavera della Fiorentina, a quanto ho capito sembrava che potesse essere in pole position
0: e invece
2: si sia molto raffreddata. E ora vediamo quale sarà il profilo che stanno cercando. Comunque detto questo, dipende tutto anche da cosa chiede lui, perché a livello contrattuale gli potrebbero dare anche i soldi
0: che vuole.
2: Importanti. Guarda Osimhen, guarda Icardi, che prendono tanti soldi per giocare in Turchia, poi hanno una tassazione diversa rispetto alla nostra, quindi questi club turchi possono assolutamente fare in questa maniera. Ma secondo me il nodo vero è se si intromette qualcuno sulle commissioni a sparare delle cifre che non stanno né in cielo né in terra. E io infatti consiglio a Dusan Vlahovic, consiglio spassionato e non richiesto: se vuoi continuare a giocare a calcio a un certo livello, guadagnateli sul campo i soldi in più che potresti prendere, diciamo, anticipatamente, perché secondo me è la cosa più redditizia dal tuo punto di vista, perché arrivare lì e poi magari come si dice, no, il premio alla firma potrebbe essere un qualcosa che magari qualche club storce il naso, perché secondo me è più facile chiedere dopo se hai fatto bene piuttosto che chiedere prima e poi dopo fai male e te lo ritrovi addosso. Questo è il mio consiglio, no, spassionato, non richiesto, a Dusan Vlahovic.
0: Direi che abbiamo toccato tutti i temi toccabili, ci sarebbero comunque ancora tante domande da farti, ovviamente su quello che pensi del Mondiale del Sudafrica, di Capoverde e quant'altro, ma ci fermiamo qui per il momento.
2: Va bene, è sempre bene. Un piacere. Insomma, ragazzi, ti è piaciuta la conferenza stampa?
0: Sì, sì, sì, ma io apprezzo sempre, poi in realtà apprezzo
2: no,
0: sempre.
2: Sei rimasto stupito dalla mia domanda, via, ho capito, non te l'aspettavo.
0: No, vabbè, sembra sia argomento di discussione al pari del calcio storico in questo periodo, quindi ti ho dovuto...
2: Un po' come De Martino al Festival di Sanremo, insomma, si discute la mia domanda a parati.
0: Quando invece la tua conduzione al Festival?
2: Dipende
0: dal contratto di De Martino, eh?
2: Dipende, grazie mille, dipende da De Martino, dipende se De Martino mi vuole, perché io vado a Cantallino del Sassuolo, gliel'ho già detto.
0: Nero, guarda, verdi.
2: Bravo, io vengo, però faccio la cover di Neck, l'inno del Sassuolo.
0: Detto, serata duetto,
2: se
0: serata duetto.
2: Fare, vengo, se no niente.
0: Serata duetto. No, vabbè. Sarebbe bellissimo,
2: ragazzi,
0: serata duetto.
2: Come qualcuno si è preoccupato del mio rapporto con Paratici, state sereni, si ride e si scherza insieme, il gioco delle parti.
0: Ma
2: dire.
0: Chiaro,
2: fine,
0: ma dai.
2: Alla fine sono salito sulla macchinina con lui, pensa un po', quindi.
0: Sulla golf car.
2: Bene.
0: Senti, ti salutiamo e ti ringraziamo,
2: grazie,
0: ovviamente,
2: ragazzi,
0: per il tuo contributo. Grazie. Sempre divertente parlare con Cecca, è sempre anche foriero di novità. Il buon Cecca, insomma, trattando anche tematiche magari un po' più tangenti rispetto alla Fiorentina, ci ha buttato là che Parolo verosimilmente non sarà l'allenatore della primavera della Fiorentina, che Mandragora non dovrebbe andare al Besiktas, o almeno non sembra, non risulta così al nostro Niccolò Ciccarini.
1: Tra l'altro, senza saperlo, ha risposto alle domande dei nostri ascoltatori, perché Andrea da Milano ci aveva scritto cosa c'è di vero per Beltran.
0: Ci ha detto di andare a River Plate.
1: Sì, e tra l'altro ti hanno fatto una domanda per quanto riguarda la Savino.
0: Vai, andiamo.
1: Luciano da Empoli ci scrive: buongiorno Fabio, non riesco a capire quanto sia forte la nuova Savino. Troppi cambi in nazionale, troppi giovani senza esperienza, anche perché diverse delle nostre campionesse rimaste a casa sono ancora giovani.
0: Però la seconda parte, in nazionale, la seconda parte sulla nazionale, ma sulla Savino io penso bisogna aspettare di vedere la squadra in campo per capire poi quello che si potrà raggiungere. Mi pare, insomma, in settimana abbiamo fatto anche una conferenza stampa con coach e direttore sportivo, il DS Paoletti e il coach Gaspari, che insomma hanno ribadito che l'ambizione è quella di stare nelle posizioni che contano della classifica. Sulla nazionale io credo che la Volley Nations League di quest'anno sia stata presa anche come banco di prova, diciamo che tra le competizioni internazionali sicuramente la VNL è quella che si presta di più a essere appunto un laboratorio per provare anche nuove soluzioni. Ci sono tante settimane, ci sono convocazioni anche che cambieranno nel corso delle settimane. Secondo me quello che più conta è arrivare al meglio all'europeo, speriamo, ecco, che questa VNL ci porti al meglio all'europeo. Poi leggeremo qualche messaggio anche più tardi, ma prima Sofia, se non sbaglio dai gesti del nostro Ale Di Nardo in regia, siamo in collegamento con un grande ospite.
1: Assolutamente.
0: Vuoi annunciarlo tu?
1: Va bene, sì. Abbiamo il piacere di avere con noi Sebastian Frey.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E ovviamente ringraziamo Sebastian Frey perché ci fa enormemente piacere averlo qua in collegamento con noi. E ci fa enormemente piacere parlare con lui anche, insomma, di questo periodo che ci porta, no, alla festa dei 100 anni della Fiorentina con Seba Frey. Io vorrei provare anche a capire quello che vuol dire per un club come la Fiorentina spengere le 100 candeline. Che sensazione dà a voi grandi ex essere coinvolti in questa festa?
3: Sai, 100 anni per un club vuol dire tanto, vuol dire che c'è una storia, un scenario di storia nel caso della Fiorentina bella, prestigiosa di campioni, perché più che trofei io vado a sottolineare i campioni nella storia che hanno indossato questa bella maglia, che è la maglia della Fiorentina. Quindi 100 anni vanno festeggiato bene, è una data molto importante per un club, e quindi io credo che insomma, cercheranno di coinvolgere tutti e anche, soprattutto tutti quelli più importanti per un evento e tutta la storia della Fiorentina, diciamo su più giorni, come è un po' il programma che verrà fatto e organizzato da, insomma, dal club.
0: Certo.
1: Assolutamente, infatti noi avevamo questa curiosità oggi di chiederti se ti senti più francese o più fiorentino dopo tutti questi anni.
3: Ma sai, come nazionale, io ho detto, bisogna assumere le proprie responsabilità. Sono nato francese, morirò francese, dato di fatto, e non potrà cambiare. Ovviamente a livello calcistico, non ti nascondo che la parte più importante, più bella della mia carriera l'ho vissuta in Italia, e ovviamente nei vari club che ho giocato nella Fiorentina ho passato 6 stagioni bellissime, e quindi ovviamente la Fiorentina ha un posto speciale nel mio cuore, ma mi sembra normale per tutto quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto insieme. E sai, non ci sono stati solo momenti belli, ci sono stati 2 infortuni, tra cui uno molto grave che mi fa saltare il mondiale 2006.
0: Sì.
3: Nonostante quello, il club mi ha aspettato, mi ha dato la possibilità di tornare, diciamo, al meglio, e mi sono sempre sentito in dovere di ringraziare questa fiducia con le mie prestazioni e il mio affetto verso la piazza.
1: Infatti, proprio a proposito, ti volevamo chiedere cosa pensi che renda speciale il legame tra questa città e i campioni che sono passati appunto da Firenze. Già l'hai un po' accennato.
3: Sì, ma Firenze è una piazza particolare, è una piazza che, se la capisci, sono tutti i presupposti per stare bene. Io ho avuto la fortuna di capirla subito, di capire la mentalità del fiorentino, di capire le aspettative. Ovviamente Firenze è una piazza, dal punto di vista calcistico, non sempre da gestire, perché si parla calcio giorni su 7 e più volte al giorno, quindi quando le cose vanno bene, insomma, si parla di cose belle, però quando le cose vanno male, considera che a Firenze, non so quanti abitanti ci sono, ma il 99% sono tutti allenatori, sono tutti ex giocatori, quindi sei sottoposto anche alle critiche, ma io credo che è quello che rende Firenze un posto particolare, affascinante. Io, come ho detto, ho avuto la fortuna di capire la mentalità subito, quindi mi sono trovato a mio agio, mi sono trovato bene, e poi ovviamente una piazza che pretende, quindi sicuramente è sinonimo di motivazione indossare la maglia della Fiorentina. Ecco, questo è quello che un po' ho sentito durante tutto il mio periodo viola.
0: Prima, parlando della festa, Sebastian Frey, in collegamento su Radio Firenze Viola, ci stava dicendo che, insomma, è una festa in cui si vuole coinvolgere tutti, e ovviamente non posso che prendere questo riferimento per fare una domanda anche un po' sulla vicenda legata a Giancarlo Antognoni, che ha detto di aver ricevuto l'invito ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
3: Sì, ci siamo, ovviamente, quando ho letto la notizia, ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, in un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina, e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito, anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però anche un messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò: non bisogna, secondo me, oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno vengono, i giocatori, i dirigenti vanno vengono. Però la storia non la puoi
0: cambiare. Rimane, certo.
3: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina. Quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla. Però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro. Quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, certo. Perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club. Quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci, sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
0: certo.
3: E poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi una piccola parte di storia l'abbiamo fatta.
0: Non piccola.
3: No, ma sicuramente, però obiettivamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
0: certo.
3: L'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo diciamo un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
0: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
3: Forse il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
0: come qualità, sì.
3: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
0: tecnicamente incredibili,
3: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato. Però ho di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo, sai, gli infortuni a volte ti frenano,
0: certo.
3: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic,
0: un altro bravino,
3: l'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
0: sì.
3: Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma, era un giocatore, diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
0: sì,
3: l'abbiamo,
0: certo,
3: messo anche al suo agio, ecco. Poi ovviamente, vabbè, poi tutti gli altri che erano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
0: certo,
3: che
0: no.
3: Fortunatamente sono stati,
0: però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che, insomma, ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
3: Assolutamente, ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, uh-huh, ovviamente insieme a Jovetic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
0: Sì, certo.
3: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così, però

0: Infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti. Ho visto sottotono Maignan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol e le cose? Ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il Mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene. E quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del Mondiale, la Francia dal momento che ha schiacciato il pulsante on vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono state ovviamente delle sorprese, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese, ovviamente, di portieri diciamo poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il Mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
1: Continuiamo a giocare un pochino sulla storia della Fiorentina. Da portiere, il tiro più forte che hai dovuto gestire in allenamento?
0: Adriano,
1: più di Vargas?
0: Ma siamo lì, però sì, Adriano credo che aveva una forza fisica e un tiro, penso,
1: pazzesco.
0: Adesso ti racconto questo aneddoto. A Parma un giorno ho preso un tiro da 2 metri in faccia.
1: Madonna.
0: Tuo, e ti dico che mi è rimasto il marchio del pallone per 3 giorni attaccato sulla faccia proprio. C'ero il marchio.
1: Beh.
0: Sopravvissuto per miracolo.
1: A proposito di what if, no? Di cosa sarebbe potuto essere un altro giocatore come Giuseppe Rossi, che ha avuto tanti problemi, Adriano, che sarebbe potuto secondo me essere uno anche da pallone d'oro, forse, no?
0: Esatto, ma sai, Adriano ha comunque dato tanto al calcio. Io credo che quando è tornato all'Inter, dopo è stato a Parma con me 1 anno e mezzo, e lì abbiamo scoperto le qualità, la forza di Adriano. Poi l'Inter l'ha ripreso e lui si è preso l'Inter sulle spalle da solo per un periodo, solo che è un, diciamo che è un ragazzo grande e grosso, però con la testa di un bambino, un bonaccione, molto attaccato alla famiglia, e la scomparsa del padre
1: l'ha distrutto.
0: Per lui una cosa che ancora oggi non ha digerito, e quindi lui, non dico che è una scusante, però lo conosco molto bene, io so che c'è stato un Adriano prima e un Adriano dopo la scomparsa del papà, sicuramente. E sì, io penso che se Adriano fosse rimasto quello che abbiamo scoperto tutti i primi anni, io credo che tranquillamente poteva ambire a vincere il pallone d'oro. Quegli anni era veramente mostruoso.
1: Allora, vedo Ale dal Casentino che scrive: Seba uno di noi, con un grande cuore viola. Poi vedo Luciano che ci chiede se, insomma, vedere una prima parte dei mondiali in cui, insomma, ci sono squadre che prendono tanti gol squalifica un po' la manifestazione. Non so qual è il punto di vista di Seba Fiore.
0: Ah, no, perché ovviamente, sai, bisogna ragionare anche dal punto di vista dello spettacolo. Sai, quando ci sono tanti gol vuol dire che c'è tanto spettacolo, quindi io credo che da questo punto di vista sia un mondiale abbastanza piacevole da vedere. Ovviamente per i portieri è un po' più complicata la situazione, però io credo che vedi adesso, io credo che tra i prossimi turni, poi arrivando alle fasi finali, andremo veramente a scoprire, diciamo, le top squadre, le top nazioni, e ovviamente i portieri, i grandi portieri che faranno. Perché obiettivamente oggi, guarda, io ripeto, quando vedo i colleghi che hanno un percorso così bello, ovviamente non posso non parlare di Neuer.
1: Certo.
0: E Neuer era arrivato alla fine di un ciclo dopo vari infortuni, a fatica è tornato. ha deciso di ritirarsi dalla nazionale, quando vedi che la nazionale quasi lo supplica di tornare, e vederlo tornare a questi livelli dopo 40 anni

0: dopo un percorso bello dove uno sarebbe potuto anche, diciamo, fermarsi. Sono le storie belle, sono le storie che secondo me vanno raccontate dal punto di vista motivazionale, perché ovviamente quando uno ha vinto tutto come lui, uno dove si, a un certo punto si poteva anche accontentare e adagiare, ha trovato la motivazione di rimettersi in gioco, e rimettersi in gioco oltre i 40 anni non è facile, con degli infortuni alle spalle. E io sinceramente, wow, dico, quando veramente abbasso il cappello e dico bravo.
1: Chiudiamo sui portieri, perché poi ho una mia ossessione. Io devo, insomma, confessare di essere stato un portiere piuttosto scarso, però fra l'altro devo dire, ai tempi delle medie scrissi anche un piccolo tema su Sebastian Frey, quindi ho proprio la fissazione sui portieri come idolo sportivo, Seba Frey, perché insomma mi merisimavo.
0: Grazie.
1: Ci mancherebbe, grazie per tutto, perché insomma grande ispirazione sicuramente è stato il percorso. Giochiamo a pratica Sebastian Frey con il blind ranking. Io dico alcuni nomi di portieri della Fiorentina e andiamo a porli in quattro fasce, ovviamente dalla prima, seconda, terza e quarta. Ci sono quattro posti in quarta, tre posti in terza, due posti in seconda e un posto solo per il miglior portiere della Fiorentina. Ci proviamo?
0: Vabbè, ci proviamo.
1: Allora, cominciamo con Neto, prima, seconda, terza o quarta fascia?
0: Aspetta, che devo prendere un foglio perché no, faccio un casino.
1: Se io ho il foglio davanti, posso ricordare
0: questa roba qua. Ok. Allora, abbiamo detto un
1: posto in prima fascia, due posti in seconda fascia, tre posti in terza fascia e quattro in quarta fascia.
0: Ok, aspetta.
2: Nel mentre i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo buon pomeriggio a tutti, non ci posso credere, Sebastian Frey, che portierone.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Vabbè, un caro saluto al popolo viola. Allora,
1: pronti?
0: Dimmi.
1: Neto.
0: Sì.
1: Prima, seconda, terza o quarta? Come?
0: Quarta.
1: Neto quarta. Superchi.
0: Opa. Qua siamo negli anni del Superchi, ha vinto qualcosa?
1: Sì, ha vinto lo scudetto.
0: Ecco, quindi lo metto subito in seconda fascia.
1: Ok. Lafont, un connazionale.
0: Lafont lo metto in quarto, perché avrei voluto veramente che lui facesse molto di più nella nostra squadra.
1: Toldo.
0: Wow. Toldo, sono indeciso. Oddio. Vabbè, Franci lo metto in 6. Per ora mi date mai la possibilità.
1: Un cambio, uno switch lo facciamo.
0: Sì. Dai, secondo.
1: Seconda, ok, quindi seconda fascia per il momento completa. Galli, Giovanni.
0: Galli lo metto in terza, ma vediamo dopo, magari può avere una promozione.
1: Ok, andiamo avanti. De Gea.
0: De Gea lo metto in terzo per ora, perché comunque, cioè, non è che abbia fatto 5-6
1: certo,
0: anni.
1: Certo.
0: Però insomma,
1: siamo solamente al secondo.
0: Mi piace molto.
1: Andiamo avanti, dopo De Gea, Boruz.
0: Quinta
1: fascia. Non so come mai, ma un po' me l'aspettavo. Vabbè, lo metto in quarta, però insomma quinta fascia idealmente. Albertosi, che con la Fiorentina ha vinto due Coppe Italia, la Coppa delle Coppe storica.
0: Sì, infatti è lì che cazzarolla. Allora, Albertosi per ora lo metto in primo.
1: Ok, Albertosi in prima, allora. Concludiamo gli ultimi due, Sarti Giuliano, che ovviamente insomma è stato portiere non solo della Fiorentina ma anche dell'Inter di Elenio Herrera, parlando anche con Frey, che è anche un ex Inter.
0: Sì, beh, Sarti in terza perché comunque ha fatto anche un percorso bello altrove. Mm-hmm. Ok,
1: terza, ok, quindi terza completa. Concludiamo con Seba Frey.
0: Ecco, vedi lì che è perché a oggi sarei con Netto La Fonte Borux.
1: Eh sì, una bella compagnia.
0: Sarebbe un po' sminuire. Mi dispiace. Allora aspetta, dobbiamo fare. Bisogna essere un po' crudele però. Perché io parto dal presupposto della storia, comunque poi chi ha vinto con la Fiorentina merita
1: di stare davanti.
0: Veramente, esatto, merita di stare avanti. Allora, però devo, dei terzi devo farne scendere uno. Allora, posso fare un paio di domande?
1: Sì.
0: Sarti quante presenze ha con la Fiorentina?
1: Tante, ora stavo controllando, al volo controlliamo subito. Giuliano Sarti con la Fiorentina 220 presenze, addirittura di più che con l'Inter, e va ricordato che ha vinto anche il campionato 55-56 con la Fiorentina.
0: E Giovanni?
1: Perché oltre alla Coppa delle Coppe,
0: grande portiere del Milan.
1: Sì, Giovanni Galli, presenze con la Fiorentina. Giovanni, al volo, tutto al volo. Un attimo, ho scritto sbagliato. Allora, Giovanni Galli in campionato con la Fiorentina 259, anche lui più che col Milan.
0: Aiuto. Allora aspetta, c'è una cosa, perché l'albero magico non mi piace. Allora diciamo allora, quarta fascia, Netto, La Fonte, Borux,
1: facciamo scendere De Gea, dai.
0: Sì, per ora, allora, senza nulla togliere, però se rimane ancora un po', sicuramente mettiamo De Gea.
1: De Gea in quarta.
0: Oh, è un po' falsata questa.
1: In terza avevamo Galli, De Gea che lascia il posto libero e Sarti. E abbiamo un Frey volante a questo punto e dobbiamo mettere da qualche parte.
0: Allora facciamo Galli, facciamo Galli, Sarti, Superchi.
1: Mm-hmm. Quindi Superchi in terza, sì.
0: Poi anche in chiave, sai perché lo dico, in chiave centenario, perché sicuramente faremo parte dei protagonisti in campo. In seconda fascia metto Frey e Toldo.
1: Top.
0: E sopra metto Albertosi, perché la sua generazione è stato un grandissimo portiere, è un amico, è una persona a cui voglio molto bene, molto umana. E ecco.
1: Mi piace. Sì, sì. Quindi ricapitolando. Neto, La Fonte, De Gea e Borux in quarta fascia, con Borux l'abbiamo detto più in quinta, Galli, Superchi e Sarti in terza, Frey e Toldo in seconda e Albertosi, appunto, abbiamo detto in prima fascia. Bella, mi piace. Seba Frey, le abbiamo rubato un sacco di tempo.
0: Tre nomi su quattro della quarta fascia, mi toglievate questi tre nomi qua, mi sarei messo anche ultimo, perché io, a me piace molto rispetto alla storia.
1: Certo, no, ma è un gioco.
0: Esatto.
1: Deve essere così.
0: Senza polemiche, ovviamente.
1: Ma ci mancherebbe, deve essere un gioco. Sebastian Frey, è stato un enorme piacere poter chiacchierare con lei, quindi grazie davvero.
2: La ringraziamo molto. Buon pomeriggio.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio e buon compleanno alla Fiorentina.
0: Grazie. Ciao.
2: Tra l'altro, per concludere, i nostri ascoltatori ci suggerivano di metterlo nelle prime fasce, nella prima o nella seconda fascia, perché molto probabilmente Frey è il portiere più forte degli ultimi 40 anni, ci scrive Simone.
1: Ora, io l'ho detto, per me è stato un idolo sportivo, quindi è difficile no, metterlo in dubbio. Devo dire che con Toldo se la gioca. Per me Toldo molto forte, molto molto molto molto molto forte. Va bene, siamo andati un po' lunghi, siamo andati un po' lunghi. Secondo me Frey non aveva mai fatto un blind ranking, si vede non va tanto di moda, non lo so. Ci fermiamo per qualche istante, però è stato carinissimo.
2: È stato super carino.
1: Non era una critica assolutamente, anzi.
2: Sì, grande, sì, sì, ringraziamo molto.
1: Ci fermiamo per qualche istante, torniamo.

0: È il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ed eccoci, eccoci, eccoci. Ho proprio sbagliato il timing dell'eccoci, eccoci, eccoci. Sono andato proprio sul tampone musicale. Questo mi dispiace.
6: Sei
5: molto.
6: Sei ancora emozionato per l'intervista?
5: Sì, sono un po', ancora mi tremano le gambe. L'ho sudato tantissimo, no? Non avevo sudato così in un'intervista da tanto tempo. Vuol dire, sì, Seba Frey mi trasforma un po' in un fanboy, eh? Grande la nostra Sofia. Devo pensare un secondo,
6: no.
5: Che ha appunto fissato il collegamento audio. Complimenti davvero Sofì, perché insomma è stato un contenuto che ci ha fatto tanto piacere poter trasmettere.
6: Tra l'altro io non sapevo del tuo tema
5: alle medie.
6: Me lo dovevi dire.
5: Un piccolo Fabio Fedi scriveva di Seba Frey, sì.
6: Il punto centrale di questo collegamento. Dovevamo iniziare con questa bellissima notizia.
5: Ma io ero talmente malato e penso anche la cartellina d'arte, no? Dovevamo fare un disegno sulla cartellina d'arte con il nostro nome in modo che fosse caratterizzata, era un guanto da portiere, quindi cioè, ero proprio malato di mente.
6: Bellissimo.
5: Va bene, grande Seba Frey, che con la Francia devo dire non ha mai avuto grandissima fortuna, non per colpa sua, era un grande portiere, ma per colpa di un CT folle, mi verrebbe da dire, come Domenech, che lo escludeva per via del segno zodiacale. Lo sapevi questo, Sofia?
6: No.
5: Devi sapere, Domenech sceglieva le convocazioni anche per via dei segni zodiacali. Diceva no, non mi ricordo se Frey sarà un pesci, per dire pesci. Non va bene, pesci per davvero, ragazzi.
6: Cioè, sai tutto.
5: E niente, va
7: giorno di nascita? Ciao a tutti.
5: 14 marzo, dico a caso.
7: 18.
5: Boh, però sono andato vicino. Comunque era un pesce. Quindi. Vabbè, lui mai grande fortuna con la Francia. Francia è però, insomma, quest'anno viene vista un po' da tutti come la grande favorita per il mondiale. Mondiale che è l'argomento di cui parleremo nella prossima mezz'ora, in compagnia anche di Nicco Righi.
7: Buon pomeriggio,
5: collega
7: di
5: tutto Mercato Web, e forse qualcuno si ricorda anche come spalla di Fabio Ferri.
7: Forse sì, qualcuno, ma tempi andati, quando Domenech forse non convocava Frey, era
5: sì,
7: Nicco Righi
5: era
7: la spalla di Fabio Ferri.
5: E poi Mister Mondialito, ovvero Ale Dinardo, che
8: ciao
5: è anche il nostro regista.
8: Ciao
5: oggi
8: tutti.
5: Regista non inteso come Luca Modric. Fra l'altro ieri era il giardino in Piazza Tasso, beccato un bambino con la maglia del Milan di Modric che veniva chiamato dalla nonna come Luca, e ho detto tutto sommato la maglia l'hanno scelta discretamente. Poi ora lasciamo perdere,
8: non
5: del
8: so
5: Milan.
8: Se ha giocato meglio il bambino in Piazza Tasso.
5: Guarda,
8: Luca Modric
5: l'ho visto bello
8: contro l'Inghilterra,
5: no.
8: Secondo me ci sta il bambino in Piazza Tasso, massimo
7: sì.
8: Rispetto per Luca Modric, procurato un rigore.
5: Beh ragazzi, del resto quando si gioca contro la squadra sostenuta da Fabio Ferri in questo mondiale non si può che uscirne con le ossa rotte, perché come sapete io faccio un grande tifo per la nazionale dei Tre Leoni. Detto questo, allora cosa c'è da raccontare? C'è da raccontare che il Marocco ha battuto la Scozia, dando ancora prova, direi, da nazionale forte.
7: Sì.
5: Detto che la Scozia magari non è la rivale più attendibile, ma insomma, Marocco che sta impressionando positivamente questo mondiale. Ha vinto anche il Brasile di Carlo Ancelotti 3-0 contro Haiti. Brasile che riaddrizza un po' la rotta verso la qualificazione.
7: Sì,
5: invece, per quanto riguarda gli allenatori italiani, mi sembra si possa dire che la Turchia di Montella ha un'idiosincrasia con il gol. E che verosimilmente, ecco appunto, questa sconfitta contro il Paraguay non ce l'aspettavamo.
7: No.
5: e segna un po' la pietra tombale sul mondiale della nazionale di Montella.
7: No, è ufficiale, tra l'altro. La Turchia è fuori dal mondiale perché, tra l'altro, quest'anno vige la regola degli scontri diretti e non della differenza reti, e quindi la Turchia è a zero punti in questo momento. Paraguay e Scozia e Australia sono a tre punti, però in virtù della sconfitta ottenuta con entrambe, la Turchia non può rientrare neanche nel terzo posto e quindi avere una piccola speranza di guardarsi intorno e vedere cosa succede negli altri gironi. È la grande sorpresa di questo mondiale, perché sinceramente io non avevo aspettative enormi alla vigilia, perché la Turchia è un po' come la Serbia, mi sembrano nazionali estremamente umorali, che quindi forse questa qualità, che però non sempre si esprime. Io mi ricordo agli scorsi europei o quelli prima ancora, insomma, la Serbia arrivava all'appuntamento con un'enorme qualità e poi non passò neanche il girone, perché appunto mi sembrano squadre che arrivano molto umorali, che arrivano poi spesso a questi appuntamenti con una grande fanfara. C'è stata la Turchia, che è stata accompagnata e scortata all'aeroporto il pullman da una fila immensa per Istanbul di macchine rosse che segnavano questo ritorno al mondiale dopo 24 anni, e poi si sono sciolti come neve al sole. Ho riguardato, sono sincero, soltanto gli highlights della partita contro il Paraguay, ma me la sono vista la partita con l'Australia, e la partita con l'Australia, per dare anche contezza di un paragone che i tifosi della Fiorentina possono ricordare, sembrava proprio vedere la classica Fiorentina di Montella in quelle giornate lì, in quelle giornate in cui la qualità trabordava forse anche troppo, perché poi non c'era quel guizzo magari che usciva dai canoni, perché giocano molto forse anche troppo perfetti in certe circostanze. E appunto contro l'Australia sembrava la Turchia, un po' come appunto successo con il Paraguay, che rimbalzava su una superficie morbida senza poi veramente mai impensierire gli avversari.
8: Sapete quanti tiri ha fatto la Turchia nelle prime due partite?
5: Più di 60.
8: 62. 0 gol, XG a 3,51, quindi avrebbe dovuto segnare più di 3 gol, invece c'è stata una maledizione. Ieri Muldur ha preso traversa palo con lo stesso tiro, colpo di testa.
5: Quanto vale
8: attraverso
5: in XG traversa palo?
8: Secondo me è come a tedesca quando prendi la traversa d'oro, no, cioè no, c'è una cosa che ti raddoppia i pali, forse. Forse incrocio dei pali è doppio palo d'oro. Dovremmo ricontrollare le regole
5: palo
8: della
5: salva.
8: Tedesca.
5: Palo salva.
8: No, alta salva.
7: Anche io sapevo
8: alta. Abbiamo tedesche diverse.
5: Ognuno sa la tedesca che si merita.
7: Io sono la tedesca di Nardo.
5: Vi ricorderete tanto tempo fa una squadra tedesca, perché non c'era difficoltà nell'esprimere il nome completo di Mönchengladbach, German team.
8: Guarda, a proposito di squadra tedesca, stasera c'è la Germania in una delle partite più interessanti.
5: Ma io mi parlo a caso, sai.
8: Germania Costa d'Avorio, grande gancio, ore 22, quindi fruibilissima questa partita.
5: Tra l'altro bella.
8: Bella perché entrambe hanno vinto, la Germania 7-1 contro Curaçao, la Costa d'Avorio 1-0 contro l'Ecuador, con Diomandé che è uno dei volti di questo mondiale, non solo per la partita incredibile che ha fatto contro l'Ecuador, ma anche, avrete visto, per la lettera che ha dedicato alla sorella morta a 15 anni, in cui spiega che lui da quel momento in poi non riesce a godersi nemmeno la gioia di essere a un mondiale, perché pensa sempre a Roxanne. Se poi avete tempo, è veramente un bellissimo contenuto che ha fatto per Player Tribune, in cui parla appunto dell'infanzia molto difficile in Costa d'Avorio.
5: Sito bellissimo, se uno vuole sentire lo sport raccontato dagli sportivi, Player Tribune, lo consigliamo tantissimo.
6: Colgo l'occasione anche per ricordare quelle che saranno le partite di stasera del gruppo F, Olanda-Svezia alle ore 19, del gruppo E, Ecuador Curaçao alle ore 2, alle
5: quindi
6: nostre ore 2,
5: comode.
6: E del gruppo F, Tunisia-Giappone alle ore 6.
5: Domani mattina, quindi ci si sveglia presto, e Tunisia-Giappone per fare colazione.
7: Faremo il tifo per i Blue Samurai, squadra feticcia.
5: Sì.
8: Posso chiedervi una cosa?
5: Cosa
8: ne pensate voi? Perché a me, a me piace tantissimo la maglia del Giappone, piace tantissimo l'aura che ha questa squadra. Io mal digerisco l'ostentare il fatto che i giapponesi ripuliscano sempre lo stadio, ripuliscono sempre anche lo spogliatoio.
7: Sono completamente d'accordo.
8: Siamo ripartiti anche quest'anno. Tra l'altro leggevo che c'è uno studio della BBC che parla di come i giapponesi predichino bene fuori dai propri confini, ma razzolino male, perché in effetti la BBC dice che i tifosi giapponesi puliscono la sporcizia negli stadi, ma a casa lasciano fare tutto alle mogli. Questo studio che parla anche di come
5: società un patriarcale.
6: Sì, certo. Però è una forma di rispetto comunque nei confronti di un luogo che ti sta ospitando. Secondo me questa è la loro logica.
5: A casa mia faccio come mi pare.
6: Certo.
5: Cioè, sfrutto la moglie.
7: Io guarda, posso essere d'accordo con Ale, perché mi sembra che all'inizio magari è nata come davvero una forma di rispetto. Ora si vedano sempre più video, tifosi inquadrati che magari si filmano. Mi sembra che questo abbia travalicato. Hanno capito che con, insomma, così si diventa virali. No, è una bellissima forma.
8: Dai,
7: è una bellissima forma. È una bellissima forma
8: come il sombrero dei messicani.
7: Cioè,
8: secondo me
7: è una bellissima forma di educazione. Mi sembra che ora forse viene fatta anche perché i video si sa che girano molto.
5: Siete dei grandi maleducati. Cioè, una volta qualcuno fa qualcosa di bene, criticate.
6: Anche se fosse comunque stanno facendo un'azione positiva, quindi
8: lasciateci rubare, ragazzi. Poi alla fine è una cosa buona, è ovvio. Certo.
5: Tra l'altro, vedevo che tipo gli scozzesi, no, che celeberrimi per la loro sete. Hanno finito la birra di tutti gli Stati Uniti. Però vedevo che ad esempio anche gli scozzesi nei parchi che hanno frequentato per seguire le partite hanno ripulito dappertutto. Quindi cioè, nel senso,
7: però non fanno notizie, visto?
5: No,
7: perché magari non c'è. Sì, ma
5: non è che io sono a New York,
7: sì, ma non è la stessa, dai. La viralità che ha il Giappone è diversa, dai.
5: L'altro, colori uguali. No, vabbè. Abbiamo cambiato idea rispetto alle favorite per il mondiale dopo questo primo. Ora ci sono squadre che hanno già giocato la loro seconda partita, come la Turchia ad esempio, e appunto saluta il mondiale. Ma abbiamo cambiato idea rispetto a le favorite per il mondiale, Nico Righi?
7: Ma allora, la grande favorita era e resta la Francia, senza alcun dubbio. La partita di debutto l'ha anche dimostrato, perché è una squadra che comunque, nonostante abbia giocato un bruttissimo primo tempo, poi si è accesa nella ripresa e si è fatta di un sol boccone. Il Senegal, che pure è una nazionale molto forte, campioni d'Africa in carica, poi sappiamo che c'è una querelle che va avanti ormai da qualche mese. Io non ho ancora neanche capito chi è la vincitrice della Coppa d'Africa, perché sul campo l'ha vinto il Senegal, poi negli uffici in questo momento dovrebbero essere il Marocco i campioni, però insomma, quindi restano loro i campioni. Tra l'altro mi ha impressionato soprattutto la fase difensiva della Francia, perché offensivamente lo sappiamo tutti quanto la qualità di Mbappé e di Olise, non c'è bisogno di dirlo. Ecco, io la dominanza che ha la Francia in uno come Upamecano penso che possa essere un fattore. Io continuo a metterci dentro anche la Spagna, nonostante un debutto terribile contro Capoverde, in cui la Spagna ha giocato una partita bruttissima, ed è uno score pessimo quello che ha la Spagna negli ultimi mondiali, tanto che dal mondiale del 2010 ha vinto appena 3 partite. Quello nel 2010, lo ricorderete, lo vinse, poi da quel momento in poi soltanto 3 partite tra 2014, 18, 22 e 26. Io metto dentro anche, e non la metto soltanto perché c'è stata una grande vittoria al debutto, ci metto dentro anche l'Inghilterra, perché secondo me te che la tifi, correggimi se sbaglio, secondo me arriva l'Inghilterra con i fari spenti rispetto al solito. Poi è vero che gli inglesi gli basta poco, ora hanno vinto contro la Croazia, magari vincono anche la prossima e già si riparte con It's Coming Home, eccetera eccetera. Però mi sembra che un po' le convocazioni di Tuchel, che hanno fatto molto scalpore, invece per me trova il totale appoggio, perché come dice Velasco non bisogna convocare i 25 migliori, ma bisogna convocare i 25 migliori in quello che devono, nel ruolo che devono svolgere per una nazionale. Io sono convinto che l'Inghilterra possa essere davvero arrivato il momento dell'Inghilterra, che tra l'altro poi ha il giocatore in questo momento più in forma di tutto il mondo, che è Harry Kane.
5: E fra l'altro, insomma, sarebbe anche data tonda, perché 66 sì, l'ultimo mondiale, unico mondiale dell'Inghilterra, 2026 tornerebbe anche bene. Tra i grandi protagonisti di questi primi giorni di mondiale,
6: assolutamente sì, c'è questa, si dice, mancata espulsione di Messi. Ale, io ti volevo chiedere
8: ancora
6: questa cosa, ancora
7: io non parlo, lascio parlare
5: grande protagonista della partita contro l'Algeria.
8: Sì, posso citare Ranieri,
5: Zidane,
8: che diceva "vi state attaccando al fumo della pipa", perché veramente questo è il fumo della pipa. Io lo ripeto, ma
5: l'Algeria finisce.
8: Va bene,
5: finisce.
6: La Federazione Calcistica Algerina, lo ripetiamo per i nostri ascoltatori, ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA in seguito alla sfida persa 0-3 contro l'Argentina.
5: Perché?
6: Perché appunto si dice che
5: contestato cosa?
6: che Messi abbia toccato molto colpito il difensore argentino
5: algerino
6: scusate, sì, al polpaccio con i tacchetti. Benissimo. Senza ricevere alcuna sanzione disciplinare.
8: Mettiamo questo faldone sotto le richieste per una ZTL più larga, comunque per altre cose, per gli autovelox anche sui viali, e vi faremo sapere. Mi sembra, cioè mi immagino che la FIFA abbia reagito come Winchester quando si segnava tutto sulla sua macchina da scrivere immaginaria.
5: Sì, segno
8: perché,
5: tutto qua.
8: Ragazzi, io faccio una grande battaglia contro la polemica da screen e da fermo immagine, perché se vediamo l'azione a velocità normale, quello è un fallo normalissimo, e sarà d'accordo anche mio amico Ludovico Mauro in quello. Cioè Messi inciampa, nell'inciampare mette il tacchetto sul polpaccio del giocatore. Se, tutti dicono, se fosse stato se non fosse stato Messi ci sarebbe stata un'altra cosa. Io dico, se fosse stato un altro giocatore non ci sarebbe stato il ricorso sicuramente, però va bene.
5: Ludovico Mauro, che è appena arrivato, dice sì tutto corretto.
7: Non sono completamente d'accordo,
8: non ha nemmeno sentito
7: punto,
8: ma si associa.
7: Non sono completamente d'accordo da questo punto di vista. Cioè il fallo non è bruttino, poi che non fosse magari neanche da espulsione,
8: il fumo della pipa.
7: Però io sono d'accordo sul fatto che cioè se nel mondo, se nel calcio si dovesse fare un appelli, insomma rigiocare, non so, poi cioè se la FIFA dovesse accettare che fasse rigioca la partita,
5: diciamo,
7: vabbè, quindi
5: diciamo cavolate, vabbè, è chiaro che questa partita non si rigiocherà mai, no. Però era bello provocare Di Nardo su Messi perché è il suo idolo. Un altro tema prima di farvi poi così cimentare su un piccolo quiz che ho creato per voi, un altro tema che mi pare sia un po' poco trattato in questi mondiali è il Jabulani 2.0, mi verrebbe da chiamarlo, cioè questo pallone del mondiale che sta mandando in difficoltà molti portieri. Ora io non so se avete visto un po' alcune situazioni che hanno così evidenziato i problemi dei portieri con questo pallone di questa edizione del mondiale. Ad esempio hai citato Pickford, che ha toccato il gol di Baturina ma non è riuscito a deviarlo. È stato citato poi, se non sbaglio, uno dei gol segnati da Messi a Lucas Zidane.
8: C'è da rigiocare anche per quello.
5: No, lo so se è un tema che secondo voi
8: tanto
5: è,
8: vi dico che si chiama trionda, il
5: trionda,
8: e questo è proprio la mentalità da portiere. No, perché io non ci avrei fatto caso, cioè mi sembravano tutti più o meno, forse posso aggiungere quello di Mbaye,
5: guarda anche quello di Mbappé,
8: sì, quelli però insomma Mendy non benissimo. Ci fosse stato anche,
5: ma non benissimo perché la traiettoria è ingannevole,
8: quindi tu
5: Magnan prende un gol in quel modo,
8: Dambaye ci sta.
5: Detto che secondo me quello di Magnan è proprio un errore suo, perché va giù e le tirano sul primo palo. Vabbè, detto questo, vi va di cimentarvi in un gioco, ragazzi?
7: Vai.
5: Allora, ovviamente non c'è punizione per nessuno di voi. Sei coinvolta anche tu, ovviamente.
6: Ovviamente coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori. Ricordiamoci che potete scriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77111171.
5: Stanno arrivando, fra l'altro, a quei messaggi, vi ringraziamo. Vedo anche dei bellissimi guanti da portiere, bellissimi,
6: sì, della legge,
5: non posso dire il marchio, ma insomma
6: Simone
7: ancora
6: si
7: da
6: scrive.
7: Usare
5: scusami.
7: No scusami Sofì, ti ho rubato il posto, il lavoro.
6: Simone appunto scrive a Fabio che dice: anche a me piaceva giocare in porta e tanto, e ci invia anche i suoi guanti. Mentre è partito un dissing per quanto riguarda la cultura giapponese, perché Marco dalla Svizzera ci scrive: pulitevi la bocca quando parlate dei giapponesi.
5: Assolutamente, ma infatti
8: potrebbero arrivare gli stessi giapponesi a pulirci la bocca. Ora ci la comunità giapponese, mi sta anche simpatica, no, però
5: in realtà grande amore e rispetto per il Giappone da parte nostra, da parte di tutti i componenti dello studio. Ma cominciamo, ragazzi.
6: Cominciamo.
5: Allora, non fate disordine, cercate di rispondere uno alla volta. Canada, Stati Uniti, Messico, chi ha la bandiera più bella?
7: Devo iniziare io?
5: Vai.
7: Canada.
5: Sofia?
6: Canada.
8: Canada, senza dubbio.
5: Quindi Canada vince a mani basse.
8: La foglia di acero?
5: Acero esatto.
8: Come la batte.
5: Che saprete dal latino appuntito, quindi insomma. La partita più bella fino ad oggi?
7: Dico Costa d'Avorio, Ecuador.
6: Allora, io ci penso un attimo. Vai. Vado faccio andare prima di
8: non posso dire vero Argentina-Algeria.
5: Beh, direi no.
7: Vabbè,
5: vabbè, lo puoi dire.
8: A me è piaciuto molto, anche io molto di nicchia. Canada-Bosnia, il secondo tempo di Canada-Bosnia, perché mi sembrava che la Bosnia
5: secondo tempo di Canada.
8: La Bosnia fosse più roba rispetto a quello che abbiamo visto poi con la Svizzera
5: e anche con l'Italia.
6: Io mi accodo Argentina-Algeria.
5: Ma falsi. Nachos o tacos?
7: Non ho idea di quale sia la differenza. Nachos.
5: Nachos. Vivi in questo
7: sono patatine.
6: No,
7: sono
6: perché patatine. È formaggio.
7: I tacos, sì, ok, no, dei, dei allora panini, allora dico i tacos, okay. Pardon.
5: Nachos o tacos?
6: Nachos.
8: Io dico tacos.
5: Bravo.
8: E io sono pieno di fun fact. Posso dire solo che la seconda, ma indovinatemi qual è la seconda nazione con consumo maggiore di tacos dopo il Messico.
5: Il Giappone.
8: La Norvegia.
5: Beh,
6: la Norvegia.
7: LeBron
6: Norvegia.
7: James, grande consumatore di Taco Tuesday.
5: Soprattutto, esatto, Taco Tuesday. Hot dog o hamburger?
7: Hamburger tutta la vita.
6: Hamburger o cosa?
5: Hot dog.
6: Nessuno dei due.
8: Allo stadio hot dog.
5: Allo stadio hot dog. To ten o tourtier, che sono le specialità francesi.
8: Ah, okay.
7: Non so cosa sia.
5: Poutine sono delle patate con un gravy, quindi una salsa.
6: Okay,
5: il tourtier invece è una torta salata con carne, diciamo.
7: Qui ordinerei la torta salata.
6: Io le patate.
8: Anch'io poutine.
5: Anch'io. Spero che sembrano anche molto gustose. Il miglior stadio del mondiale.
7: Sicuramente lo stadio Azteca.
5: Anch'io ero per l'Azteca.
6: Anche io.
8: Sì, vi do un'altra chiamata. Lo stadio di Seattle, se
5: bello,
8: non sbaglio,
5: sì,
8: dove ieri giocavano gli Stati Uniti, ha una curva fatta a piramide che rientra, ritorna anche nel gioco di The Last of Us.
7: Sì,
8: non
7: sì.
8: so se qualcuno ci ha giocato. Secondo me è proprio uno stadio da mondiale. Ecco, però l'Azteca è veramente
5: bello, bello, buono, bello. Caratteristica davvero la curva a forma di piramide. Il gol più bello fino ad oggi.
7: Il gol più bello fino ad oggi, dai, dico quello, il primo che mi è venuto in mente, dico Baturina all'Inghilterra.
5: Anche a me è piaciuto.
6: Io passo.
5: Passi.
8: Io non posso citare Messi, dai, non citare Messi. Vi dico il gol di Barcola perché mi è piaciuto un sacco, l'assist di Rabiot. Secondo me è anche più bello quello di Olise per Mbappé.
7: Sì.
8: E poi beh, delizioso lo scavino con cui supera Mendy. Quindi Barcola contro il Serbia.
7: Mi è piaciuto tantissimo anche il primo di Haaland per l'azione che ha sviluppato la Norvegia, per la dominanza fisica che questo attaccante sa regalarci.
5: Nessuno cita il baby fenomeno dell'Australia. Ha fatto un gran gol.
8: Iracunda,
7: vero? Sì,
5: un gran gol.
8: Bello, bello.
5: Certo. Amore sbagliato da mondiale. C'è un amore sbagliato da mondiale?
7: Non ho capito.
5: Tipo calciatore, sicuramente questo mondiale attrarrà tante attenzioni, ma che è un amore sbagliato a tuo avviso?
7: Bisogna vedere quelli che ci penso un attimo, non so, te ce l'hai un'idea?
8: Allora, io tutte le volte che vedo giocare Brahim Diaz col Marocco penso che sia uno dei giocatori più forti del mondo.
5: Anch'io.
8: Però l'ho visto col Milan e lo vedo col Real Madrid. Diciamo un giocatore un po' alla Lollo Pellegrini, cioè
7: bella
8: con una
7: chiamata.
8: Discrepanza tra miglior partita assoluta e peggior partita assoluta, che c'è un oceano in mezzo. Quindi io provo a dire Brahim Diaz, ma
5: ok,
7: è una bella
5: amore sbagliato.
7: Sì, mi piace molto questa chiamata.
5: Tutti su Brahim Diaz?
7: Sì.
5: Bene, e invece l'amore corrisposto dal mondiale, cioè quello che se uno lo compra va sul sicuro.
8: Io dico Boadì per forza. Ieri
5: Boadì del Marocco, centrocampista del Marocco, giovane centrocampista del Marocco.
7: No, io se devo rimanere sul Marocco dico in questo momento Saibari, che mi sembra mira di Dio, che infatti l'ha comprato in Bayern Monaco. Però sì, comunque il Marocco è una delle squadre che sta facendo la migliore impressione e che conferma una crescita impressionante di questo paese.
5: Sofì, Saibari o Boadì?
7: Saibari, dai.
6: Saibari.
5: Che
6: mi
5: segna,
6: fido di Nick.
5: Segna come un pennarello perché ha segnato nelle prime due.
8: Boadì ieri in prestazione davvero.
7: Sì, no, ma anche la prima
8: ages.
7: Con il Brasile, pazzesco.
5: Look più impressionante di questo mondiale?
8: Conta anche la maglia o conta solo il capello?
5: No, c'è una categoria a parte.
8: Ma allora non ci penso perché
7: mi piace molto il giocatore della quello che ha segnato il raddoppio dell'Australia contro la prima partita contro la Turchia, che è il centrocampista capitano del San Paoli, che ha un look molto old school.
5: Connor Metcalf.
7: Metcalf, un giocatore
5: look.
7: Che sembra un po' uscito dagli anni 90, se cerchi. Tra l'altro uno molto impegnato anche in tematiche sociali.
5: Baffone
7: che
8: certo.
7: È super impegnato sulle appunto in tematiche sociali, soprattutto per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+.
8: Vai, penso qualche lettera di troppo.
5: Sì, vai. E te?
8: Io, senti, dirò banalmente una persona che così a caso si è fatta i capelli platino, ovvero Muaremovic, che è stato anche espulso contro il Canada. Ma mi piace sempre il periodo platino dei giocatori, mi sembrano più forti.
6: Io voto per Antonella Roccuzzo.
5: Ah, vabbè, te sei andata direttamente fuori
8: dal in un'altra vita mia moglie.
5: Sarebbe bene.
8: Potrebbe essere mia madre, però. Mio padre è lui.
5: Comunque apprezziamo tutti la signorina, o signora. Che dir si voglia,
8: signora
5: sposati? Sposati proprio. Io pensavo McKenny fosse piaciuto con questo ciuffetto rosso. Vabbè, lasciamo perdere. Maglietta più bella.
7: Maglietta più bella, la seconda della Spagna bianca di Adidas.
8: Bellissima.
5: Davvero?
8: Bellissimo.
5: A me non è piaciuta. Sofi?
6: Ma a Spagna anch'io, dai.
7: Anche l'Argentina è chiaramente una classicona, è sempre bellissima.
5: Sì, mi piace molto
7: l'Argentina.
5: Quella del Sudafrica, ragazzi. So che
8: a
5: mi piace
8: io,
5: il giallo.
8: Io scelgo sempre una del girone A, quella del Messico con i disegni aztechi.
5: Ah, bellissima.
8: In sottofondo mi piace molto. Vero.
5: Devo dire, quella del Messico è sempre una delle più belle al mondiale. E vabbè, poi c'è la curiosità di Haiti che si è messa sopra la maglia anche il disegno con la bandiera della Polonia. Inno più bello del mondiale.
7: Ora qui ne dico, non lo so, boh, il Giappone c'è la orecchiabile,
8: che è quella di Oli Benji, no?
5: Che campioni i giapponesi, campionissimi.
8: Qui stiamo, secondo me ci arriva una querela,
7: una querela dalla Federcalcio giapponese.
5: Sì, non c'è un'ambasciata poi a Firenze, no? Oppure c'è, boh.
8: Sì, immagino sì. Guarda, io dico l'unico inno non cantato, credo, del mondo, che è quello della Spagna, perché mi piace molto questa cosa.
5: Non penso nemmeno la Germania ci abbia le parole.
8: Sì, ce l'ha.
5: Tra l'altro,
8: inno che sa bene Nico Righi, perché abbiamo visto un contenuto di, beh, che parla del mondiale
5: allora
8: del 54.
5: Forse prima c'erano le parole vecchie,
8: prima c'erano
5: poi
8: delle parole un po' diverse, diciamo,
7: fraintendibili,
8: non si possono usare adesso, ma un centinaio d'anni fa si usavano da quelle parti.
5: Tra l'altro, penso sia il primo mondiale in cui viene suonato God Save the Queen, The King.
7: Sì. No, oddio, forse no, c'era già al 22.
5: Al 22?
7: Perché secondo me la regina Elisabetta morì nel 2020, se non sbaglio.
8: Sì,
7: in quell'infausto 2020.
8: È vero, morì a settembre del 2022.
7: Secondo me
5: quindi secondo mondiale? 2022, sì. 8 settembre del 2022.
8: Vi posso dare anche un contenuto per far capire un po' anche
7: come ti ricordi la morte delle
8: Che c'era
7: Queen
8: Fiorentina Riga.
5: Beh, bello. RFS.
7: Bello. Cioè, però si giocò a dicembre il mondiale, quindi anche in quell'occasione. Ah no, però no, era il 2021, quindi no, è il primo.
8: No, invece sì. 2022.
7: Ah, settembre. Sì, 2022,
5: quello in Qatar,
7: sì,
5: esatto.
7: Sì,
5: quindi c'era il secondo mondiale in cui c'è Kansas Betting. Ottawa, Washington DC o Città del Messico? Quale visitereste tra le capitali di, insomma,
7: bellissima domanda,
5: le tre ospitanti?
7: Visiterei come città sola, se devo limitare una città, dico Città del Messico.
6: Anche io stavo per dire Città del Messico, perché
5: se c'è questa vibe alla fine.
6: Sì.
8: La città in valore assoluto che visiterei è Città del Messico. Per il momento della vita, mi sa che è una città un po' impegnativa, andrei su Ottawa, che mi sembra un po' più tranquilla.
5: Dice molto bella,
8: no?
5: Ottawa, sì. Molto bella. Nessuno ha scelto Washington. La cosa più sopravvalutata del mondiale,
7: l'hydration break.
5: Il cooling break,
7: pubblicità break, dai.
6: Sottovalutata o sopravvalutata?
5: Ora sopravvalutata.
6: Ma sì, ti direi anche io l'hydration.
8: Non posso fare dissing parlando di post partita di
5: Rai.
8: Quello
5: lo studio
8: sì,
5: Rai.
8: Cioè, mi sembra lo siamo sempre Rai. Fossilizzati negli anni 70-80 quando parlano quei personaggi. Ma
5: pensavo fossero i giocatori in campo tutti per l'inno. Per me quella è la
8: cosa
5: sopravvalutata. No, ma non è che non mi piaccia, però mi sembra se ne stia parlando come se fosse l'innovazione del secolo. La cosa più sottovalutata del mondiale.
7: Ma io, guarda, della sottovalutata ti dico le storie che il mondiale sa raccontare, perché in questi giorni si legge molto sul fatto che questo mondiale un po' sta annoiando, perché ci sono tante squadre anche anche più scarsine. A me piace molto in realtà il fatto che Capoverde o Curaçao possano avere anche una minima ribalta. Secondo me noi confondiamo sempre il fatto che le 48 squadre a un mondiale noi diamo per scontato che tutte lo possano vincere, quando come nell'Olimpiadi ad esempio ci sono tre che vanno per vincere, il resto vanno per partecipare. Quindi mi piace molto il fatto che ci sia molta gente che vada lì per partecipare, ecco.
5: Quindi Nardo, d'accordo con te?
6: Io ritorno sul sottovalutato, ritorno su il little peak dei giapponesi.
5: Ecco, vedi, giustamente.
7: Giustamente l'abbiamo bastonato.
5: Io,
7: quindi
5: difendici.
8: Io sono d'accordo con quello che ha detto Niccolò, andrebbe stampato, però metto anche la fase a gironi di per sé, perché poi quando iniziano a essere meno le partite io sento già il senso d'angoscia che stia per finire. Cioè, diamo per scontato il fatto che alle 6 di questa mattina giocherà la Tunisia, e secondo me non è scontato.
5: Chi sarà il miglior calciatore della Serie A al mondiale?
7: Beh, io credo molto in Lautaro Martinez, farà un gran mondiale secondo me.
6: Beh sì, direi
5: Lautaro?
6: Sì.
8: Ma difficile questa domanda. Ma secondo me Maignan può riscattarsi,
5: sì, poi potrebbe vincere anche il mondiale.
8: Può vincere. In questo momento è molto difficile. Hanno segnato, ha segnato Østigard, poi
5: Baturina e Jonathan David.
7: Jonathan David ne ha fatti tre, che forse potrebbe anche bastare.
8: Vabbè.
5: Premio From Zero to Hero, da nessuno a oggetto del desiderio. Vabbè, del mercato.
7: No, oggetto desiderio del mercato forse Boadì, rispetto, cioè aveva già una valutazione, sì, però immagino il mondiale lo eleverà. Da Zero to Hero non si può non citare Bosigna, è passato da avere i miei follower a avere quelli veramente di, non lo so, Alessandro Di Nardo.
5: Portiere,
7: che tra l'altro tu seguirai,
8: assolutamente.
5: Portiere, leggevo, fa anche l'allenatore di pallavolo, di beach volley, e lì sulla sua scuola hanno messo questo messaggio dicendo che sostanzialmente per quest'estate non ci sarebbe stato il corso di beach perché non c'era il grande Bosigna, no? Perché era impegnato in un altro piccolo appuntamento, appunto il mondiale di calcio. Quindi Bosigna,
8: allora from Zero to Hero, un altro di Capoverde che è Roberto Lopez, il Pico Lopez, quello che è stato convocato su LinkedIn, ha fatto una partita secondo me
7: meglio di Bosigna,
8: assoluto migliore di Bosigna,
7: sì, sono d'accordo.
8: E è una bellissima storia anche quella.
5: C'è un From Zero to Hero, Sofia?
6: No, però mi è piaciuta molto questa storia del calciatore che è stato convocato su LinkedIn.
5: Messi o Ronaldo,
7: chi farà meglio, chi preferisco?
5: Sì, chi farà meglio?
7: Vabbè, Messi. Cioè, mi sa che mi sembra che sia già una vecchia questa domanda.
5: Vabbè, ora ci sono ancora, c'è
7: no,
5: la possibilità
7: penso,
5: di farsi, cioè,
7: penso Messi. Temo Messi.
6: Anch'io temo Messi.
5: Vabbè, a Di Nardo non manco io lo chiediamo.
8: Messi.
5: Chi è il secondo?
8: No, Messi, ma io aspetterei. Stavo controllando contro chi giocherà il Portogallo, perché secondo me, se fossi nei difensori nell'Uzbekistan, mi preoccuperei, perché cioè io mi immagino Ronaldo nel suo covo del male che recepisce tutte queste informazioni, tutte queste meme, e scende in campo e dice: ok, io provo a farne 17.
7: Tra l'altro
8: non so nemmeno come si passa il pallone.
7: Tra l'altro Polveriera, lo spolvegliatorio del Portogallo, non so se lo avete sentito, comunque c'è stata grossa bufera per le dichiarazioni che ha fatto ieri João Neves, che parlando di Ronaldo ha detto sì, è stato un grande, il più grande della nostra nazione, però oggi è uno come tutti gli altri. Lo hanno bersagliato tantissimo sui social, sia lui che la sua fidanzata, che invece di buttare un po' di acqua sul fuoco ci ha buttato la benzina, perché ha detto: tenetevi il vostro GOAT, che è tipo un non mi ricordo come l'ha definito,
8: pagliaccio.
7: Ma tipo, no, non pagliaccio, però è una persona pensa solo a se stesso, insomma, il
5: boludo.
7: Questo
5: si può dire boludo?
8: Secondo me sì.
5: Dai, le ultime tre: italiani al mondiale, chi farà meglio, Bocelli, Ancelotti, Montella, Cannavaro, Mariani o Di Bello?
8: Già Montella,
5: Bocelli.
8: Bocelli
5: andava abbastanza bene.
7: Bocelli è andato benissimo perché avrà strappato un assegno per cantare in tre minuti prima della partita a 6-0. Per
5: Montella,
7: cui forse
5: Montella non bene.
7: No,
5: Cannavaro. Ora al di là di tutto, però lo Uzbekistan non è che ci aspettiamo.
7: C'è una scommessa in corso in redazione, perché io mi aspetto un flop del Brasile, per cui non posso dire Ancelotti perché sarebbe conflitto.
5: Quindi Mariani, quindi l'arbitro Mariani,
7: no, dico
5: o
7: Bocelli.
5: Di Bello al VAR.
7: Dico Bocelli.
8: Io dico Mariani.
5: Mariani.
6: Io Bocelli. Mi è piaciuta molto la.
5: Le ultime due sono: chi va in finale?
7: Spagna e Inghilterra io le vedo lì lì, cioè non so se si possono incontrare prima, però dico queste due.
5: Sofia?
6: Argentina.
5: Mm-hmm.
6: Inghilterra.
5: Bella roba, sarebbe fantastica. Non so nemmeno se, se può succedere, però.
7: Sì,
8: ma secondo me ora,
7: tutto
8: come
7: può
8: ora
7: succedere, tutto può succedere, perché banalmente l'Inghilterra può arrivare terza, però.
8: E io copio la finale di Nico Righi.
5: Ah, quindi era Spagna
7: Inghilterra.
8: Spagna Inghilterra.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
11: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
13: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
15: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
16: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
17: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
18: Tutti matti per il Velvet Pet.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio, buona domenica, alle 14.06 di domenica 21 giugno 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola. Vi terrò compagnia io, Chiara Bevilacqua, insieme ad Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio, che curerà la parte tecnica fino alle ore 16. Daremo il cambio a Francesco Benvenuti per altre due ore in diretta insieme a voi. Vi ricordo quindi subito i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71. Invece per intervenire in diretta, ovviamente lo sappiamo, sono i giorni dell'attesa, giorni che sembrano infiniti prima di iniziare a percepire le sembianze della Fiorentina 25-26, non solo dal punto di vista del campo, ma anche per quanto riguarda eventuali innesti all'interno della società. L'arrivo di Paratici ha sicuramente portato con sé una ventata di novità su Firenze Viola. Trovate e continui aggiornamenti in tal senso. Appena Alessandro è pronto andiamo anche a disturbare uno dei
19: dei punti fermi, dei capisaldi di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola, che ha seguito proprio una notizia delle ultime ore, e ne approfitto per salutare anche Sergio, che poco prima che entrassimo in diretta al 348-7513-933 ci scrive: ma no, Bonucci in sostituzione di Galloppa, basta con questi travasi dai gobbi a Firenze. E poi proprio lui, noi non lo vogliamo, andasse alla primavera dei gobbi. E proprio Sergio, col suo messaggio, che non nasconde anche un pizzico di preoccupazione di fronte a uno dei nomi che in questo momento vediamo associati alla panchina della primavera dopo l'addio di Galloppa, ci riporta sull'attualità, che appunto ci aiuta a capire il grande lavoro di Paratici, su quali fronti poi si dividerà. L'abbiamo detto, oltre al nome di Bonucci c'è anche quello di Marco Parolo in uscita dal Milan Under 16, c'è anche Daniele Buzzegoli, fiorentino, che esce dalla primavera del Como. Quello che abbiamo percepito è che poi la scelta definitiva spetterà a Paratici, e in tal senso abbiamo poi la percezione di come il suo compito, abbiamo detto, non sia delineato da confini troppo ristretti, quando pensiamo al ruolo operativo che un direttore sportivo a tutti gli effetti ricopre. Come detto, su Firenze Viola comunque tutte le notizie per quanto riguarda anche il mercato e quest'estate, che ci vede avvicinarci all'inizio del ritiro dal 9 al 23 luglio. Ci si aspetta anche il 9 luglio la presentazione del nuovo tecnico Grosso. Per l'appunto saranno 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale di cui poi il nuovo tecnico della Fiorentina si è reso anche protagonista. Dal 24 luglio partirà una tournée inglese con due amichevoli. Siamo in attesa anche invece a inizio luglio, il 6 per l'esattezza, di conoscere le nuove maglie. L'abbiamo detto, saranno della Roma, e aspettiamo di capire anche dove verranno presentate. Vedo un pollice alzato dalla regia, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, buona domenica, ben trovato e grazie per la disponibilità.
20: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti, buona domenica.
19: I nostri attenti ascoltatori, soprattutto attenti lettori, si sono accorti come ci siano delle novità per quanto riguarda gli inserimenti all'interno della società. Vuoi raccontarci qualcosa?
20: Ma allora, io partirei da un innesto, secondo me, che rappresenta una diretta emanazione di quello che vuole Paratici della Fiorentina, ovvero sia la scelta di un nuovo preparatore dei portieri, che da quello che ci risulta sarà Claudio Filippi. Chi conosce insomma il calcio, magari non soltanto a livello di rose di prima squadra, ma proprio anche a livello di staff tecnico, sa che Claudio Filippi è un'eccellenza di questo ruolo, a livello chiaramente di preparatore dei portieri. Nella scorsa stagione era al Milan con Max Allegri, ma con Max Allegri aveva già avuto modo di lavorare alla Juventus e prima ancora con Antonio Conte. Di fatto è una figura strettamente legata al mondo bianconero e quindi a Fabio Paratici, che dopo appunto la chiusura del rapporto con il Milan è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Fiorentina. Da quello che sappiamo firmerà un contratto abbastanza lungo, ci risulta addirittura 4 anni di contratto. Non è forse casuale che sia la stessa durata?
19: Esatto, coincide col contratto di Paratici.
20: Sì, io ci ho pensato dopo, però insomma effettivamente può avere un senso, perché so da quello che mi hanno detto che Filippi, oltre ad essere un'eccellenza nel suo ruolo, in tanti me l'hanno detto, anche tanti colleghi di Milano con cui ho parlato stamani mi hanno detto la stessa cosa, è una figura, ripeto, molto vicina a Paratici. Dico una cosa che magari non farà piacere a qualcuno, ma è un po' come se fosse gli occhi di Paratici dentro lo spogliatoio, ecco, mettiamola in questa maniera. Quindi sarà una figura importante, la sua carriera, come ho detto, Chiara, parla per lui, perché ripeto, 14 anni alla Juventus, prima ancora il Parma, il Chievo, il Siena, e poi lo scorso anno al Milan ha avuto modo di lavorare con grandissimi portieri e in club di primissimo livello. Adesso una nuova esperienza alla Fiorentina, ti dico la mia, può essere un segnale per il futuro di David De Gea, perché sappiamo bene che David De Gea è un giocatore oggetto di riflessione all'interno della Fiorentina, più che avere offerte lui e la Fiorentina che sta pensando a cosa fare sul portiere, perché ha un ingaggio penso spropositato per quelle che sono, sì, in questo momento le necessità della Fiorentina. E siccome De Gea era legatissimo, ed è tuttora legatissimo, a Giorgio Bianchi e Dall'Omo, che sono i preparatori dei portieri della Fiorentina, tant'è che gli ha voluti confermare lo scorso anno, nonostante la partenza di Palladino. Ecco, non vorrei che con l'arrivo di questo nuovo preparatore la Fiorentina avesse voluto dare un segnale al suo estremo difensore spagnolo della serie: guarda, noi agiamo in una certa maniera, tu regolati di conseguenza. Quindi secondo me la Fiorentina fa un grande innesto con l'arrivo di Filippi, ma occhio, perché si può scatenare, può generarsi un effetto domino per quanto riguarda il ruolo del portiere.
19: Tra l'altro

0: un grande sì.
1: Sì, guarda, lo volevo dire prima, poi mi sono perso il flusso di parole su altri concetti, ma sono d'accordissimo con l'ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha detto questa cosa, perché rappresenta un'eccellenza, con la differenza che Savorani rimase un anno,
0: sì,
1: e basta la Fiorentina, tra l'altro condividendolo con la nazionale italiana,
0: sì,
1: perché se vi ricordate Savorani portò avanti la doppia, il doppio ruolo alla Fiorentina e in nazionale. E poi dopo una sola stagione se ne andò, mentre invece stavolta arriva un professionista di altissimo livello che ha firmato, per quello che ci risulta, 4 anni di contratto. Devo dire, lo dico con un pizzico di presunzione, ma in realtà è la realtà dei fatti. Siamo stati noi i primi a Firenze Viola a dare questa notizia. Ho visto che anche Sky una mezz'oretta fa l'ha confermata. Noi però abbiamo dei dettagli in più che riguardano appunto la durata del contratto, che non sarà breve, appunto sarà di 4 anni, e questo secondo me è anche una garanzia sul fatto che la Fiorentina voglia fare un percorso di alto profilo nel lungo tempo, ecco, non è una cosa finalizzata a una sola stagione e poi vedremo. Quello che mi preme evidenziare è che l'arrivo di Filippi è l'ennesimo innesto voluto fortemente da Fabio Paratici, che vuole contornarsi di persone che lo hanno aiutato, lo hanno visto lavorare e collaborare nel corso della sua carriera, perché insomma,
0: e che magari condividono con lui anche un certo tipo di approccio, al di là della qualità e delle competenze, un approccio al lavoro che sostanzialmente faccia sembrare quasi sulla stessa lunghezza d'onda il lavoro portato avanti dalla società, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Io ringrazio anche Michele Tossani, che per l'appunto avevo disturbato poco prima di entrare in diretta, proprio per avere qualche informazione in più su questo Claudio Filippi che ci prepariamo ad accogliere. Ma girato un'ottima analisi uscita qualche mese fa sulla Gazzetta ad opera di Luca Bianchini, per l'appunto Allegri addirittura sottolinea come Maignan sia rimasto anche per merito di Filippi, proprio in virtù dell'apporto che riesce a avere sui protagonisti e di come poi sia cambiato il suo modo di allenarsi, puntando più sulla qualità che sulla quantità, lavorando tanto anche sull'aspetto umano del giocatore per gestire le stagioni non semplici, quindi l'importanza anche del lavoro mentale. E proprio in merito alle parole di Massimiliano Allegri, Claudio Filippi è il migliore in questo, è molto bravo a preparare i portieri sui rigori, l'ho avuto al Chievo, è stato l'anno in cui ho parato 5 rigori consecutivi, aveva un modo di prepararmi particolare, mi istruiva bene. Queste invece sono le parole di Luca Marchegiani, sempre a commento dell'ottimo lavoro di questo professionista che si sta facendo rispettare. E
1: guarda,
0: vai scusami,
1: ho letto anche sui social perché insomma, ripeto, l'abbiamo lanciata noi e poi sono arrivate ricondivisioni della notizia da parte di portali e anche tifosi di altre squadre, e ho letto molto rammarico da parte di almeno 3 tifoserie, quella del Milan che ha evidentemente perso dopo un solo anno una figura che ha fatto molto bene, quelli della Juventus che hanno avuto delle evidentissime grane la scorsa stagione con i portieri, insomma Gregori, sì, è stato uno dei peggiori della Serie A, il fatto che insomma abbia lavorato 14 anni alla Juventus Filippi ha evidentemente portato qualcuno a pensare che potesse essere possibile un suo ritorno in bianconero. E poi terza tifoseria delusa, chiara, i tifosi del Napoli, perché chiaramente Max Allegri arriverà al Napoli a breve, sono in corso di svolgimento le pratiche per la sua rescissione col Milan e poi la sua firma con Napoli sarà realtà, però Allegri non si porterà dietro Filippi, si porterà dietro il vice preparatore dei portieri che era con lui al Milan, quindi il vice di Filippi se lo porterà al Napoli, e invece il titolare, ovvero sia Filippi stesso, verrà alla Fiorentina. Resta da capire a questo punto cosa faranno Giorgio Dall'Omo e Bianchi, perché hanno ancora un anno di contratto con la Fiorentina, da quello che so io, quindi hanno una scadenza al 30 giugno 27, quindi o verranno sollevate dal loro incarico, ma mi sembra strano, oppure verranno, per quello che posso pensare io, rimodulate all'interno della società viola. Mi riferisco per esempio alla Primavera, perché mi risulta che Daniele Galloppa, che è passato al Modena da poco, si sia portato via anche il suo preparatore del portiello, lo abbia portato con sé in Serie B al Modena, quindi uno dei due potrebbe essere messo in Primavera e un altro magari sarà il vice dello stesso Filippi in prima squadra. Quindi non è detto che i due debbano chiudere la,

0: avventura la Fiorentina, hanno ancora un anno di contratto, vedremo quello che vorrà fare la Fiorentina con lui.
1: Proprio per chiudere questa parentesi, Filippi viene definito come un preparatore molto analitico che cura il gesto tecnico ma anche la postura dei portieri. Non è un rivoluzionario nel suo settore ma un preparatore nella scia della grande tradizione italiana. Grande tradizione di portieri di cui sicuramente anche Firenze può dire la sua. Per quanto riguarda queste novità, c'è anche un innesto per la gestione del settore giovanile della Fiorentina, Andrea.
0: Sì. Sì, si tratta di Niccolò Orlandini. In realtà poi ci abbiamo lavorato, e questo devo dire, visto che è praticamente già operativo nella Fiorentina, è stata la Fiorentina stessa a darci qualche dettaglio in più. Si tratta appunto di Niccolò Orlandini, fiorentino, doc, tifosissimo della Fiorentina, questo ve lo posso dire con assoluta certezza, che ha lavorato per 10 anni al Milan, è entrato nel 2016 con uno stage ed è rimasto per 10 anni in rossonero. Ha ricoperto più ruoli, ha chiuso la sua esperienza al Milan come responsabile della Academy del settore giovanile del Milan. In realtà, cara Chiara, da quello che ho capito, da quello che, diciamolo chiaramente, ci ha spiegato la Fiorentina stessa, proprio perché Orlandini è già operativo, è già ufficiale, mentre ancora Filippi no, da quello che sappiamo noi, Orlandini sarà un collaboratore di Lorenzo Gianni nell'area scouting, quindi lavorerà non nel settore giovanile ma addirittura ha stretto contatto con l'area scouting della prima squadra. Ecco, questo è quello che sono riuscito a capire anche grazie al lavoro di Giacomo Galassi, che ha avuto appunto l'opportunità di approfondire nel dettaglio il ruolo di Orlandini. La cosa particolare, ripeto, di questo ragazzo, perché è abbastanza giovane, poco più che trentenne, è che, ripeto, arriva da un'esperienza decennale al Milan, ed è soprattutto però fiorentino, è un grandissimo tifoso della Fiorentina, quindi questa cosa per lui magari...
1: Abbiamo perso Andrea Giannattasi, ora proviamo a recuperarlo, almeno lo salutiamo e lo ringraziamo anche degnamente. Come detto, noi ora stiamo facendo un piccolo approfondimento di quelle che sono le novità delle ultime ore, ma Firenze Viola è sempre a vostra disposizione proprio per tenervi aggiornati su quello che succede in questi giorni che ci separano anche dalla nuova stagione che parte di noi non vede l'ora possa prendere il via per rifare anche un pochino gli occhi. Andrea, ti abbiamo ritrovato, grazie, concludi pure. Eri rimasto con la sottolineatura anche dell'importanza forse di potenziare un reparto che a detta di molti è una delle lacune che la Fiorentina si porta dietro ed è quello che manca per riavvicinarci a quegli standard che ammiriamo e che sentiamo magari lontani a quella che è la nostra realtà attuale.
0: Sì, io non ricordo esattamente dove mi ero fermato, ma più o meno riprendo da lì, nel senso che grazie anche al lavoro di Giacomo Galassi siamo riusciti a sapere che Orlandini entrerà a far parte dell'area scouting, non nel settore giovanile, e lavorerà a stretto contatto con Lorenzo Gianni. E la cosa curiosa è che veramente un fiorentino è grande tifoso viola, ecco, questo ci tengo a ribadirlo ancora una volta, e per lui immagino che sia un piacere tornare a casa, ecco. Sul mondo scouting hanno ragione i tifosi che lamentavano un evidente handicap lavorativo, ma so anche perfettamente che Fabio Parati ci tiene molto a potenziare questo reparto, tant'è che, ripeto, grazie a Lorenzo Gianni, a Moreno Zebi, a Raffaele Rubino, ha già dei punti di riferimento nella società, adesso arriva anche Niccolò Orlandini. E sicuramente non sarà l'ultimo innesto, anzi ce ne saranno altri, perché lui, da quello che ho capito, vuole arrivare a una rete di scouting molto ampia, oltre 40-50 persone. Non conosceremo il nome di tutti, naturalmente, però l'idea è quella di avere veramente una diffusione capillare con persone che seguono il mercato viola in tutto il mondo. E questa è una cosa buona, sono d'accordo con quei tifosi, Chiara, che hanno evidenziato la necessità di potenziare questo settore.
1: Considerando anche quelle che magari sono le difficoltà in termini di budget, soprattutto quando devi aggredire determinati profili su cui hanno messo gli occhi anche club che in questo momento occupano magari una posizione superiore alla tua, riuscire ad allestire una rosa funzionale e competitiva arrivando prima degli altri su giocatori che poi ti aiutano a crescere anche attraverso la cessione è un qualcosa che sicuramente aiuta. Andrea, Andrea, prima di liberarti, un'ultimissima richiesta. Se puoi tranquillizzare Sergio, che al 348-7513-933 si è esposto in tutta quella che è la sua preoccupazione di fronte al nome di Bonucci associato alla panchina della Primavera Viola.
0: Ma io lo tranquillizzo dicendogli che da quello che so non è il primo della lista, però mi tocca anche dirgli che è un profilo che la Fiorentina ha sondato davvero. Quindi io credo che il nome che poi prenderà il posto di Galloppa sia quello di Marco Palono, che arriva da un'esperienza secondo me molto positiva al Milan.
1: Sì, l'Under 16.
0: Milan Under 16 è arrivato secondo nel suo girone, da uscita ai quarti di finale scudetto, tutto sommato ha fatto abbastanza bene. Ci sono altri nomi, c'era quello di Diamanti che in realtà però mi hanno smontato, c'è quello di Daniele Buzzego, sì, che è un fiorentino e
1: in uscita dal Como Primavera.
0: È stato promosso con
1: e anche in questa in questo ambito comunque la decisione finale spetterà a Paratici.
0: Assolutamente, mi è stato detto esattamente questo, cioè che sul tecnico della Primavera ci vorrà mettere bocca Fabio Paratici, e non mi stupisce il riferimento a Bonucci,
1: sì,
0: perché Bonucci è uno che in realtà non ha mai allenato, ha fatto il collaboratore di Gattuso negli ultimi mesi nel disastro che poi insomma ci ha visto esclusi dal mondiale ancora una volta. So che Roberto Mancini, che probabilmente sarà il nuovo CT, lo riporrebbe in federazione, però una telefonata da parte di Paratici, da quello che so, gli è arrivata. Vedremo. Da quello che ho capito io, la Fiorentina vorrebbe affidarsi a un nome di spessore, quindi mi tornerebbe molto di più Parolo e Bonucci rispetto a Buzzegoli, però ecco, staremo a vedere. Io credo che Parolo sia il favorito, se devo essere sincero. Sarebbe il terzo innesto dal Milan dopo appunto Orlandini e Filippi, di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Andrea, grazie mille per la disponibilità, bentornato, perché Dido ad esempio ci chiede: mai tornato Andrea Giannattasio? Già ieri sera Andrea Giannattasio era in diretta, quindi tiriamo le orecchie a Dido, e buona domenica, a presto Andrea, grazie mille.
0: Grazie a te, e ricordo a tutti, visto che ci siamo, che da domani mattina alle 7 i tifosi mi risentiranno in Buongiorno Firenze tutte le mattine dal lunedì.
1: Torni al tuo posto in rassegna, grazie mille Andrea ancora, buon
0: ciao.
1: Pomeriggio.
0: A voi, ciao ciao.
1: In attesa di preparare poi il prossimo collegamento, un po' di messaggi al 348-7513-933. Francesco, stavo andando al mare, appena ho saputo ci sarebbe stata la Chiara, ho fatto dietro front. Francesco, vai al mare, fa un caldo insostenibile, ho parcheggiato sotto alla radio e segnava 43 gradi. Ho anche un ventilatore che l'ottimo Di Nardo non sta inquadrando, e lo ringrazio per aver dovuto sostanzialmente stravolgere quella che è l'inquadratura dello studio, perché il rischio era di non rimanere in questa posizione fino alle 16, ma in un certo senso crollare miseramente a terra. Comunque grazie mille Francesco, sei veramente molto molto gentile, e aggiunge che la notizia di Bonucci non è semplice da digerire. Saluto anche Mattia che mi augura buona domenica, ricambio ovviamente con affetto. Claudio: Paratici per me ha le idee molto chiare, sicuramente per me vuole farci tornare molto forti, credo pure io che ci voglia un po', ma che come dice lui ce la farà, e dobbiamo credere, dobbiamo aver fiducia in lui. Cordiali saluti a voi che siete lì in questa domenica al caldo infernale. Ovviamente Claudio, i tuoi messaggi ripagano, anche quelli che non sono sacrifici, perché è bello essere qui con voi oggi. Pierluigi lo saluto molto volentieri direttamente da Strasburgo. Ciao Chiara, buona domenica a tutti i tifosi viola, e sono sicura che tutti i tifosi all'ascolto siano pronti a replicare ai tuoi auguri, Pierluigi. Chiudo anche con Babbo Viola: Chiara di domenica, niente mare, è meglio per noi. No, niente mare, Chiara di domenica, perché non ce la fa più a stare senza Fiorentina, senza calcio, nonostante i mondiali comunque qualcosina offrano. E avremo modo poi nell'ultima mezz'ora di queste due ore insieme, grazie all'ottimo regista e non solo Alessandro Di Nardo, di fare un focus anche sulle partite delle ultime ore. Ho visto un pollice alzato, quindi credo che il collegamento sia già pronto. Io sono particolarmente contenta, lo ringrazio subito per la disponibilità, e vediamo se mi vede e se mi sente, così poi eccoci qua. Ciao Diego, buongiorno, ben trovato, buona domenica.
2: Buona domenica a voi, salve.
1: Io ti sento e ti vedo bene e spero altrettanto. Io ti ho disturbato, Diego Ianni, ovviamente un match analyst, perché mi è capitata sott'occhio, anzi in realtà devo ringraziare un altro tifoso della Fiorentina, un grandissimo tifoso, Giuseppe, perché l'ha portata alla mia attenzione. Un'analisi esaustiva in maniera incredibile su quello che è stato il Sassuolo di quest'anno sotto la guida di Fabio Grosso. E quindi ti chiedo intanto se hai voglia magari di riassumerla brevemente anche per i nostri ascoltatori, poi ti faccio io qualche domanda specifica su quello che ha catturato maggiormente la mia attenzione.
2: Sì, perfetto. Intanto grazie mille per l'opportunità, vado subito al sodo. Per quanto riguarda l'analisi effettuata sul Sassuolo di Grosso, è un'analisi che si incentra prevalentemente sul modello di gioco. Sappiamo che il Sassuolo ha raccolto 11ª posizione e ha chiuso una buona stagione con una squadra composta da diversi elementi di valore. Viene subito in mente Matic, un elemento messo al centro di quello che è il progetto di Grosso, al centro di quel centrocampo a tre che alla fine è valso per l'appunto 11° posto precedentemente citato. E il Sassuolo ha giocato con un 4-3-3 molto ordinato, una struttura subito riconoscibile, quattro difensori strutturati, abili soprattutto nella fase di non possesso, ma che non disdegnavano una fase di costruzione molto ordinata anch'essa. Sappiamo che la punta di quel Sassuolo è Pinamonti, che ha chiuso la stagione a 9 gol. Un attaccante sicuramente che veniva cercato in fase di costruzione, quindi e si trovava a dover finire, anche se non sempre, va detto, nelle migliori condizioni. Difatti il Sassuolo faceva fatica a salire con la linea di difesa, a rimanere compatta in fase offensiva negli ultimi 35 metri, affidandosi spesso a degli sporadici uno contro uno di Laurienti sulla sinistra e di Berardi, che poi è stato infortunato, ma quando ha giocato è molto presente sulla destra.
1: Dica. No, scusami, vai pure, finisci pure, assolutamente.
2: No, quanto per concludere, quello che possiamo aspettarci da Grosso, per quanto visto nell'analisi compiuta sul Sassuolo, è sicuramente una squadra molto stabile e riconoscibile in entrambe le fasi.
1: Noi in un certo senso siamo anche cascati nel tranello di valutare poi Grosso nella sua totalità, basandoci esclusivamente sulla partita che poi ha disputato in casa della Fiorentina a fine aprile. Una partita nella quale sinceramente di emozioni ad ambedue le parti ne abbiamo respirate molto poche, consapevoli che poi il Sassuolo avesse già comunque conquistato il suo obiettivo stagionale, la salvezza, anche con ampio anticipo rispetto a quelle che potessero essere le previsioni. Quanto è fuorviante a volte basarsi su una sola partita per farsi un'idea a 360 gradi di un tecnico, soprattutto considerando che poi nel momento in cui cambia squadra cambia anche l'organico che ha a disposizione?
2: Sicuramente ogni partita ha una storia a sé, questo l'allenatore lo sa. Durante la settimana si cerca di preparare la squadra per la domenica, ma poi un imprevisto o qualsiasi eventualità può cambiare la storia di una partita e spesso anche, lo sappiamo, la storia di una stagione. E diciamo che un allenatore e una squadra vanno valutati nel complesso di quello che in gergo si chiama macrociclo, quindi tutta quella stagione che comprende la preparazione estiva e poi l'eventuale risultato finale. Quindi basarsi su una partita, hai detto bene, può essere fuorviante, ma questo non significa che da singoli scenari si può ricavare anche quello che è l'idea di un allenatore che, ricordiamo, è bravo soprattutto a lavorare sugli imprevisti.
1: Per quanto riguarda i portieri, poco prima di venire da te, Diego, abbiamo fornito, grazie anche all'ottimo lavoro di Andrea Giannatasio, un aggiornamento a tutti i nostri ascoltatori per quanto riguarda il nuovo innesto all'interno della Fiorentina nel mondo dei preparatori. Si parla appunto di Claudio Filippi, ex Juve, ex Milan, sarà il nuovo preparatore, ce ne parlano molto molto bene. Io ti chiedo, prima ancora di analizzare magari criticità e punti di forza di De Gea, il cui futuro in maglia viola non è ancora certo, che cosa chiede Grosso al suo portiere?
2: Grosso al suo portiere chiede una modesta partecipazione per quanto riguarda la costruzione dal basso. Sappiamo che il portiere deve fungere da sostegno quando i difensori non trovano la giocata in avanti ed eventualmente deve essere partecipe nel giro palla, facendosi presente per quando i difensori vogliono effettivamente scaricare la palla e rimanere al sicuro mantenendo il possesso. Per quanto riguarda invece il la funzione da portiere in fase di non possesso. Grosso non chiede un portiere che rimane troppo alto e fuori dai pali, in quanto necessita di sicurezza per eventuali palloni che vengono messi alle spalle della difesa e vuole evitare per l'appunto di rimanere scoperto. Il portiere sicuramente è fondamentale per quanto riguarda la prima azione offensiva, poiché partendo dal basso deve essere pronto anche all'eventualità che la squadra venga pressata con il cosiddetto marco marco, uomo su uomo, e deve essere pronto a ricercare la punta direttamente con dei lanci lunghi e precisi.
1: E De Gea, hai la sensazione che possa rappresentare anche il prototipo di portiere in linea con le necessità di Fabio Grosso?
2: De Gea sicuramente è un portiere con esperienza, è un portiere che si è trovato a interfacciarsi con diverse realtà che richiedevano queste caratteristiche. Sicuramente se chiamato in causa risponderà presente.
1: Perché Firenze, devo dire, è difficile da accontentare. Ci siamo per anni interrogati sulla necessità di avere un portiere del calibro di De Gea tra i pali, ce lo siamo goduti forse al massimo del suo potenziale, considerando anche l'età e la fase che vive della sua carriera nella stagione precedente all'ultima. Soprattutto nella prima parte della stagione 25-26 molti ascoltatori gli imputavano la scarsa capacità di gestire le uscite. Mi sembra di percepire che però questo eventuale limite lo possiamo gestire, non solo per quelli che sono i requisiti del gioco di Grosso, ma anche con questo nuovo innesto che speriamo, qualora De Gea dovesse rimanere, possa comunque aiutarlo a renderlo più completo per le necessità attuali della Fiorentina. Sempre restando sulla tua analisi, mi ha colpito l'elemento relativo al centrocampo, la necessità o comunque il punto di forza all'interno delle squadre di Grosso per i centrocampisti nel momento in cui sono in grado di interpretare le due fasi. Noi ovviamente stiamo commentando in questi giorni una Fiorentina che è ancora un cantiere, esattamente come il suo stadio. Non sappiamo quale sarà la rosa alla chiusura del mercato, ma guardando i giocatori che sostanzialmente si sono resi protagonisti quest'anno, mi verrebbe da chiederti chi consideri imprescindibile come titolare nella Fiorentina di Grosso.
2: Sicuramente ci sono delle valutazioni che l'allenatore farà. Per quanto visto quest'anno, Mandragora potrebbe essere un giocatore che sicuramente verrà valutizzato in quello che è la struttura romboidale, sia sì, in fase di sviluppo del gioco che in fase di finalizzazione. Ecco.
1: Noi poi abbiamo visto anche Fagioli, ad esempio, prima con Pioli, poi con Vanoli, provare a prendere le misure con il ruolo di play che sembrava un pochino distante dal suo potenziale attuale, che poi è riuscito a interpretare molto bene, fermo restando che nel momento in cui l'avversario capiva come annientare il suo valore, poi tendenzialmente insieme a lui anche la Fiorentina usciva dal campo. Ti chiedo, secondo te Fagioli dovremmo continuare a utilizzarlo come regista, o chi porta avanti il sogno di rivederlo in quello che considera il suo ruolo naturale, questo sogno può continuare a cullarlo?
2: Fagioli è un giocatore sicuramente molto in crescita anche in quella zona del campo. Diciamo che se messo nelle giuste condizioni può continuare a interpretare quella funzione nel momento in cui ha delle soluzioni in verticale, in profondità, e quindi quando sta per venire neutralizzato può cercare la verticalizzazione magari su una punta che riesce a proteggere la palla e a far salire la squadra. Quindi anche quando messo in difficoltà Fagioli può risultare fondamentale in una posizione diversa da quella che gli viene attribuita naturalmente.
1: Se Paratici in estate dovesse provare a muoversi per accontentare il più possibile Grosso, secondo te su quali ruoli dovrebbe concentrare il suo lavoro, considerando anche le scelte che negli ultimi anni hanno sostanzialmente portato la Fiorentina a non avere esterni?
2: Sicuramente hai detto bene tu, servono due esterni di livello in grado di interpretare quelle che sono le richieste di Mister Grosso. Abbiamo visto bene all'esperienza al Sassuolo come i due esterni siano fondamentali per il gioco richiesto dal Mister, sia in fase di non possesso quando si attua una pressione individuale su quello che è il portatore di palla, ma soprattutto in fase di possesso quando devono essere pronti sia a ricevere delle palle lunghe e ad attaccare sulle seconde palle, sia a con personalità affrontare un uno contro uno in qualsiasi momento della partita. Quindi sicuramente Paratici dovrà muoversi in questa prospettiva.
1: Ti chiederei, senza poi abusare della tua disponibilità, un parere al volo su due giocatori che tanto fanno discutere, due giocatori della Fiorentina. Uno ovviamente è Moise Kean, perché non possiamo negare come sia reduce da una stagione in controtendenza, non tanto rispetto al suo storico, ma rispetto alla stagione che poi aveva aiutato la Fiorentina sotto la guida di Palladino a fare il record di punti. E l'altro è Albert Gudmundsson, che in un certo senso è anche vittima di un equivoco tattico che porta la piazza a dividersi tra chi ormai si arrende all'idea che Firenze non sia la piazza per lui e chi invece si ostina a volergli trovare la giusta posizione in campo per poter godere anche noi di quel giocatore che nei sei mesi al Genoa con Retegui ha fatto vedere cose incredibili.
2: Sicuramente, al di là di quelle che sono le voci di mercato, entrambi devono ritrovare la loro forma migliore. Per quanto riguarda Gudmundsson, abbiamo visto quelle che sono le sue qualità in quella stagione tra i rossoblù, mentre sull'esterno sembra non ritrovare quella che è la sua posizione migliore. Agisce meglio dentro il campo sicuramente perché può relazionarsi con quelli che sono i giocatori intorno a sé nello spazio di fase, sicuramente con il miglior Kean, che abbiamo visto fare un ottimo gioco spalle alla porta quando è in forma, può riuscire a esprimere le sue qualità migliori. Per quanto riguarda Kean stesso, se è messo anche lui nelle condizioni di avere degli appoggi sicuri spalle alla porta avversaria per poi attaccare la profondità con quella che è la sua esplosività fisica, sicuramente può trovare più spesso la via del gol. Diciamo che sono delle condizioni che vanno trovate all'interno di quello che è il sistema della squadra, e anche se quest'anno non hanno espresso la loro condizione migliore, se rimarranno alla Fiorentina, che sappiamo essere una piazza esigente, mister Grosso troverà quelle che sono le chiavi giuste per metterli nelle migliori condizioni.
1: Ti avevo ingannato, ti avevo detto che erano le ultime, però ti faccio l'ultimissima. Ora sono sincera, e che guardandoti tra l'altro sui nostri monitor mi sono ricordata come poi nelle ultime ore si stia facendo sempre più caldo il nome di Coleoscio, e quindi ti chiedo se può essere un giocatore funzionale, perché noi abbiamo scelto quest'estate di smetterla di sognare magari grandi nomi sfruttando anche situazioni particolari dal punto di vista anagrafico, contrattuale, per ritrovare anche quelle che sono le reali necessità in un'estate calda come questa. Coleoscio può essere una delle soluzioni di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento?
2: Può essere un giocatore funzionale nella misura in cui Grosso e la squadra decideranno di mantenere quella struttura equilibrata che non lascia spazi in fase di transizione difensiva, quindi nel momento in cui si perde la palla bisogna essere pronti ad incorrere, a coprire le eventuali zone rimaste scoperte, e può essere funzionale nel momento in cui si predilige una manovra ragionata dal basso piuttosto che andare a lottare su delle seconde palle che sfiancano quelli che sono i giocatori che agiscono soprattutto nella zona mediana.
1: Diego, io ti ringrazio, è stato preziosissimo il tuo intervento e sono sicura di disturbarti presto per fare magari anche degli aggiornamenti proprio alla luce della rosa che prenderà forma e che Grosso avrà a disposizione. Grazie ancora e buon lavoro, buon pomeriggio e buona domenica. Avete appunto avete appunto avuto modo di ascoltare colui che per Asso Analisti ha curato un'approfondita analisi del Sassuolo di Grosso, proprio nell'ottica di capire anche in che modo metterlo nella miglior condizione per far vedere quelli che sono i suoi punti di forza come allenatore. Poi l'abbiamo ribadito, è assolutamente imprescindibile attendere di capire che rosa avrà a disposizione e magari quelli che saranno gli obiettivi societari che qualcuno non ha colto dalle risposte giovedì alla conferenza stampa che hanno tenuto il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici, ma che sicuramente a Grosso sono stati riferiti e saranno sostanzialmente quei tasselli che indicheranno anche in che modo muoversi alla dirigenza. Come vedete, su Firenze Viola ci sono anche le parole di Fabio Paratici relative a Coleoscio, di cui abbiamo parlato poco fa con Diego Iannim, match analyst di Asso Analisti. È un giocatore bravo, i giocatori bravi piacciono a tutti, la dimostrazione di come appunto ci sia interesse nei confronti di questo giocatore. Saluto anche Marco il Pecora, che al 348 7513 933. Ciao Chiara, buona domenica a tutti voi di Radio Firenze Viola in questa caldissima giornata estiva. Io comunque sono dalla parte di Antognoni. Non è l'unico che oggi torna sul tema che poi ha scaldato tantissimo gli ultimi giorni della passata settimana. Venerdì, durante Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, abbiamo avuto modo per oltre un'ora di approfondirla. Anche Giulio da Sesto, che saluto, mi gira l'articolo che è uscito su Firenze Viola nelle scorse ore in merito all'intervista rilasciata da Antognoni, nella quale forse si percepiscono meglio le sue ragioni, e ribadisce: io rispetto la sua idea, unico 10. Ovviamente la speranza è che poi si trovi un compromesso, un punto d'incontro che permetta ai tifosi della Fiorentina di poter vivere assieme ad Antognoni quello che sarà il festeggiamento del centenario da parte del club, perché poi l'abbiamo detto, Antognoni sarà presente in tanti eventi non organizzati direttamente dalla FINA, che sono volti proprio a passare i giorni in cui si festeggia il centenario nel modo migliore, soprattutto ricordandoci quell'identità che tanto ci rende orgogliosi. Cara Chiara, spero che quello che leggo non sia il pensiero di Paratici, altrimenti niente cambia. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli. Possiamo pensare di rafforzarci solo con giocatori di squadre e piazze inferiori o collaboratori di secondo ordine della Juve di 10 anni fa? Manda sa che serve, a 24 anni può fare solo da tappo a Martinelli. Amatucci, 2 campionati eccellenti, non considerato nemmeno. Io devo dire che quando ho letto la notizia relativa al futuro di Amatucci ho pensato subito a Pietro da Napoli, perché poi è stato molto fermo Pietro nel difendere anche questo ragazzo e il suo potenziale, proprio perché nel momento in cui ci si trova anche a dover fare i conti con il budget, con una stagione che non ha aiutato le casse del club, a volte non si capisce la politica dietro a determinate scelte, soprattutto con quei giocatori che incantano e che fanno percepire a parte della piazza di essere in grado di poter dare il loro contributo. Se la Fiorentina riuscisse a ottenere il prestito di Lang dal Napoli sarebbe un esterno di livello, questo ce lo scrive Roberto da Bagno a Ripoli. Io ovviamente, spoiler, non so se si può fare, ma lo faccio uguale. Dopo le 16, come detto, arriverà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia per 2 ore. Ci sarà un collegamento con il re del mercato Niccolò Ceccarini, e quindi anche ad Andrea da Milano, che prima mi chiedeva informazioni in merito a un paio di situazioni di mercato, ho fatto presente che dopo le 16 arriva Niccolò Ceccarini e quindi risponderà a tutti i vostri dubbi. Come detto, in questa prima ora abbiamo fatto anche un piccolo recap di quella che è stata la settimana della Fiorentina, sicuramente la conferenza al rientro dal viaggio negli Stati Uniti da parte del direttore generale e del direttore sportivo ha in un certo senso segnato l'inizio di questa estate, e quindi grazie anche al pronto lavoro di Alessandro Di Nardo andiamo ad ascoltarci di nuovo 3 piccoli estratti di quelli che sono stati i momenti più importanti di giovedì. Magari andiamo col primo e lo commentiamo insieme.
3: Ritornare sempre, cioè una volta per tutte, ma ci diciamo sempre una volta per tutte, la famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati fatti, dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia, e questo vede protagonisti da sempre. E per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente una parte di DNA di Giuseppe e Catherine fa parte anche per loro di questa mentalità, volontà e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.
1: E questa era la risposta del direttore generale Alessandro Ferrari alle tante voci che negli ultimi mesi si rincorrono in merito anche al futuro della società e alla volontà da parte della vedova di Rocco Commisso, Catherine, e dell'erede di Rocco Commisso, Joseph Commisso, di portare avanti la Fiorentina, soprattutto nel nome di quelle che erano le idee del vecchio presidente. Ascoltiamo anche un altro passaggio.
4: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
1: E questa risposta del nuovo direttore del sportivo della Fiorentina, Fabio Paratic, è quella che poi ha alimentato più di altre il dibattito, soprattutto in termini di interpretazione, perché qualcuno ci ha visto un "pettiamo", il classico motto che poi accompagna le stagioni penso nell'ultimo decennio qui a Firenze, proprio nell'attesa di veder finalmente la Fiorentina più vicina a quelli che sono gli standard storici, per chi poi ha una memoria un pochino più lunga, e chi invece proprio nella maniera in cui Fabio Paratic riesce a esporre i suoi concetti, ha intravisto questo spiraglio anche di novità, di cambio, di modus operandi, che in un certo senso può aprire la strada alla costruzione di una Fiorentina finalmente in linea con le ambizioni dei tifosi. Ovviamente anche voi al 348-7513-933, se volete commentare insieme quelle che sono state le parole che hanno dato il via all'estate viola, lo potete assolutamente fare. Chiedo ad Alessandro Di Nardo magari di ascoltare insieme l'ultimo estratto che abbiamo preparato, così poi continuiamo le nostre analisi.
4: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè, i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè, quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Okay, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti, è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri tra i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
1: E le abbiamo ascoltate le ultime parole di Fabio Paratici che vi proponiamo in queste due ore, parole ovviamente raccolte nella lunga conferenza stampa che si è svolta giovedì alle 11 all'interno del centro sportivo del Viola Park. L'importanza anche di educare in un certo senso l'opinione pubblica per comprendere poi in che modo analizzare quello che è il lavoro svolto, quello che è l'effettivo potenziale della società per far sì che si creino anche delle aspettative in linea con la possibilità del club di esaudirle, il rispetto nei confronti della piazza che sicuramente è disorientata e anche provata dall'ultimo campionato, la trasparenza, un qualcosa che poi a gran voce abbiamo percepito rappresentare forse la primaria necessità proprio per quanto riguarda i tifosi che hanno accolto Paratici come il salvatore, ma che poi hanno dovuto fare i conti anche con una situazione complessiva nella quale versa la Fiorentina, che rende non così semplice, non così immediata la risoluzione di tutte quelle che risultano essere oggi le problematiche, ovviamente guardando non solo al campo. Ancora un po' dei vostri messaggi al 348-7513-933. Intanto Emilio, ricambio il suo saluto, lo ringrazio ancora una volta per gli ottimi disegni che mi fa, che mi lusingano, e sono contenta che ci faccia compagnia in questa caldissima domenica. Saluto anche Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati, ovviamente saluto lui con l'intento di salutare un Viola Club che è un'istituzione all'interno del tifo Viola, che quando può si muove non solo per portare in alto la passione, i colori della Fiorentina, ma anche per aiutare chi ha bisogno, e in tal senso sono sicuramente un'eccellenza Fausto e gli Scoglionati. Mi fa una domanda specifica sul centrocampo. Io devo dire la verità, mi piacerebbe già essere a quel punto, Fausto, al punto di poter fare delle scelte. Io prima vorrei capire, intanto aspettiamo Grosso, l'abbiamo detto, la sua presentazione dovrebbe arrivare il 9, primo giorno ufficiale di ritiro, dal 7 di luglio le visite mediche, dal 9 dovrebbe partire a tutti gli effetti il ritiro al Viola Park fino al 23 di luglio. Il dato curioso è che il 9 di luglio coincide anche con l'anniversario, 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale, l'abbiamo detto, Grosso sicuramente protagonista anche con quel rigore. Quindi Fausto, ti dico la verità, a me il fatto che si possa pensare a Fagioli come un titolare non dispiace, il fatto che nel tuo messaggio metti in Dur Mandragora e Brescianini come seconde linee, non sono così sicura che si possa considerare Mandragora un giocatore declassato in questo momento, ma non mi stupirebbe se dovesse accadere, perché non tolgo meriti al giocatore, ne riconosco punti di forza e limiti, ma tante volte proprio nel centrocampo io ho evidenziato un settore emblematico di quelle che sostanzialmente erano le problematiche, non solo in termini di programmazione ma anche nella capacità di creare poi un'ossatura che permettesse alla Fiorentina di doversi muovere meno e meglio su il mercato. Saluto anche Andrea da Milano che ci scrive, l'abbiamo detto, raccogliendo anche le parole di Paratici che abbiamo avuto modo di ascoltare poco fa, ma soprattutto quelle di Ferrari che in un certo senso parla del grande lavoro che verrà fatto all'interno della Fiorentina, sottolineando come non ci si debba fossilizzare in un certo senso esclusivamente sul campo, l'abbiamo detto, ce l'ha raccontato anche Andrea Giannattasio nella prima parte di questa trasmissione. Innesto per la gestione del settore scouting della Fiorentina, Niccolò Orlandini, che viene dal Milan, e poi abbiamo detto uno dei nuovi preparatori dei portieri, un'eccellenza, Claudio Filippi, anche lui ex Juve, ex Milan, è sicuramente uno dei tanti tasselli della Fiorentina di Paratici, che fa ben sperare chi comunque si aspetta di avvertire una virata in nome della competenza e della qualità. Essendo arrivati anche al termine della prima ora, io, se Alessandro Di Nardo è d'accordo, prenderei ora una piccolissima pausa, così poi torniamo nella seconda ora, come detto, ancora analisi di quelle che sono state le novità delle ultime ore. Parleremo di Beltran, il giocatore che s'aspetta di capire anche che decisione possa prendere sul suo futuro. Sostanzialmente si è fatto avanti il River, ha già trovato l'accordo con la Fiorentina, c'è da convincere il giocatore che, se non ho capito male, si sente un po' una seconda scelta, sa che comunque non è stato il primo nome su cui il club si è mosso, ma giocatore che ha capito che sostanzialmente la sua avventura in maglia viola è finita, e di conseguenza qualcosa, una decisione dovrà prenderlo. Lo trovate anche questo su Firenze Viola come approfondimento. Sarebbe un prestito oneroso, 500.000 euro, con obbligo di riscatto a 7 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ovviamente è arrivato a Firenze con grandissime aspettative, e purtroppo sappiamo la storia di Beltrán in maglia viola, che cosa racconti. Piccolissima pausa quindi, e poi torniamo subito da voi.
5: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: IstitutoGiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
9: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
10: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.
9: È stato scarcerato Tamer Amouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessy Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Amouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
10: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti, davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. Era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
9: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8, con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna, con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
12: Dario Baldi.
11: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo insieme, di nuovo in diretta in questa domenica su Radio Firenze Viola, che vi ricordo vi terrà compagnia in diretta fino alle 18. Dopo di me Francesco Benvenuti, ci sarà modo anche di coinvolgere il direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini, quindi tutte le domande di mercato conservatele per lui, che sicuramente è in grado di darvi risposte assolutamente più esaustive delle mie. Ringrazio anche Alessandro Di Nardo in regia, soprattutto per la prontezza nel gestire questo mio raffreddore, che ovviamente al 21 di giugno mi mette nella condizione ogni tanto di dover soffiare il naso e assentarmi per qualche istante. Ringrazio anche tutti voi per i vostri messaggi, per i complimenti al 348 7513 933. Vi ricordo che potete scrivere e mandare note audio 055 77 111 71, invece, per intervenire in diretta. Mentre prepariamo il collegamento con il prossimo ospite, con cui proprio nel corso della prossima mezz'ora continueremo a toccare i temi di attualità per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, anche il mondo social della Fiorentina per quella che poi è la percezione da parte dei tifosi. Vi ricordo che dalle 15.30 circa alle 16 faremo col nostro Alessandro Di Nardo l'approfondimento quotidiano sui mondiali, sulle chicche che solo Alessandro sa trovare, su quelle... Mi sono fermata per ballare, lo ringrazio, entro già nel mood. E ovviamente è una rubrica che non può che gasare, una come me, non solo per le chicche che dicevo appunto Alessandro solo tu sai trovare, ma anche perché a volte mi indirizza sulle partite da seguire nel momento in cui devo scegliere soprattutto a che ora mettere la sveglia, perché poi purtroppo l'unico vero problema di questo mondiale è l'incompatibilità con gli orari di chi si sveglia alle 6 per portare fuori il cane. Ringrazio anche Giulio da Sesto per i suoi messaggi, anche Sergio. Vedo un pollice alzato e quindi ce l'abbiamo. Io tra l'altro Alessandro ho lasciato il telefono in regia, è lì sullo sgabello, dopo dovremo fare in modo di farmelo recapitare, perché sennò è un casino la prossima mezz'ora. Sei veramente gentilissimo e ti ringrazio. Io ho voluto disturbare un amico in un certo senso di Radio Firenze Viola, una persona che poi mi permette attraverso la gestione della pagina che lui segue di capire un pochino quello che è il polso della piazza, quindi lo ringrazio intanto per la sua disponibilità, lo saluto e lo accolgo. Matteo Fabiani Nannelli, 999 Ricordi Viola. Ciao Matteo, ben trovato, buona domenica e grazie.
15: Ciao, grazie a voi, grazie mille.
1: Io, come t'ho detto poi ieri quando t'ho disturbato, avevo già intenzione di coinvolgerti perché poi sono curiosa di capire da un lato quanto sia stato complesso anche gestire la comunicazione attraverso i social di una stagione difficile come quella che finalmente ci siamo lasciati alle spalle, come ci si prepara a vivere un'estate di ricostruzione come quella che ci attende. Ieri però sei partito subito con un post su Lucas Beltrán abbiamo dato prima gli aggiornamenti su quella che è la situazione relativa all'argentino e ti chiedo in primis come vivi tu questo addio sempre più vicino a Lucas Beltrán.
15: Allora, Beltrán secondo me è stato un ragazzo veramente d'oro, ora magari ha fatto qualche dichiarazione un po' così, no, dalla Spagna, però era magari è stata un po' capibile anche per come è stato mandato via. Per Beltrán c'era tantissima attesa, è stato pagato tanto da Pradè, pensavamo di aver preso veramente il futuro numero 9 dell'Argentina, poi evidentemente così non è stato, perché magari anche Beltrán non sa in che ruolo gioca, no? Non è un numero 9, non è un numero 7, non è un numero 11, è come Balto, nessuno sa,
1: forse sappiamo solo cosa non è.
15: Esattamente, quindi niente, si è dato sempre tantissimo da fare in campo, ha sempre corso veramente tantissimi chilometri, però è ovvio, chissà se un giorno risponderà, no, di quel che ha visto in Lucas Beltrán, che cosa pensava che fosse. Quindi niente, andrà via, gli vorremmo sempre tantissimo bene, ma è giusto sia per lui sia per noi cambiare, insomma.
1: Tu mi hai fatto un assist incredibile, io non sono il Beltrán in maglia viola, quindi lo colgo al volo e butto in rete la palla. Vi ricordo su Firenze Viola tanti aggiornamenti, nello specifico anche uno a cura di Giacomo Galassi, che salutiamo, che dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento e i tanti opinionisti di Radio Firenze Viola vi tiene compagnia, un approfondimento relativo a quello che è stato il costo effettivo di Beltrán da parte della Fiorentina. Tu giustamente sottolineavi anche l'incapacità di tradurre il potenziale del giocatore da un punto di vista tattico, ma per quanto riguarda poi l'esborso da parte del club viola ci sono state tante incomprensioni. Andando a sbirciare il bilancio pubblico della Fiorentina, il club viola ha pagato a River Plate a giugno 2025 24,811.35 milioni di euro, comprensivi di 2,5 milioni di commissione per gli agenti. Nel bilancio del giugno 24 il costo del cartellino dell'argentino era stato di 19,7 milioni. Lo scorso anno dunque sono stati pagati altri 5 milioni. Resta da capire se nel bilancio del 2026 ci saranno ulteriori aggiunte. Ad ogni modo si va incontro a una minusvalenza per la Fiorentina, abbiamo detto quelli che sono gli accordi. Per non fare minusvalenza bisognerebbe venderlo a circa 11 milioni di euro. Ovviamente stiamo parlando comunque di un accordo diverso per quanto riguarda quello che è stato trovato con il River Plate nelle ultime ore, in attesa della decisione ultima del calciatore. Tornando un po' alla stagione conclusa, Matteo, ti chiedo, avevi mai vissuto una stagione come questa da quando gestisci una delle pagine di riferimento sui social dei tifosi viola?
15: Purtroppo sì, ormai comincio a essere quasi anzianotto, no? Sono all'incirca 14-15 anni, se non sbaglio, che ho questo profilo social, iniziai su Facebook e poi dopo mi sono un po' trasportato su Instagram, e quindi purtroppo sì, l'ho vissuta come quella, no? L'ultima giornata, la salvezza, quella sì. Del Genoa ad esempio, non so se è stata più brutta quella stagione o questa qua, forse questa qua, no, per quanto abbiamo sofferto probabilmente questa qua, però ecco, anche quella con Prandelli fu molto brutta, fu molto difficile, anche lì la squadra era veramente una squadra che faceva accapponare la pelle, e spero insomma che Parato ci porti entusiasmo soprattutto. Poi vado un po' dietro a quello che ha detto lui, io non guarderò tanto la classifica perché purtroppo non mi aspetto chissà cosa, sarà un altro anno zero, l'ennesimo da 7 anni a questa parte, e quindi io guarderò più che altro a quanto cresceranno i giovani, agli acquisti fatti, alle potenzialità che ci saranno e ci potranno essere, e poi spero che la classifica migliorerà, se non questo il prossimo anno, tra 2 anni. Ecco, mi fido un po' di quello che dice Parati, sicuramente esperienza, e vado un po' dietro a quello che dice lui.
1: E proprio a proposito del nuovo direttore sportivo, volevo chiederti in che modo hai accolto la sua conferenza stampa dello scorso giovedì, perché abbiamo percepito grande entusiasmo, pur coi piedi per terra, perché come dici tu non possiamo nemmeno illuderci che non ci siano tutte le problematiche di cui abbiamo anche fin troppo parlato nel corso degli ultimi mesi, ma con la consapevolezza che forse si sia fatto il primo passo affidandoci a una persona che nel mondo del calcio c'è da tantissimo tempo, anche a livelli superiori rispetto a quelli attuali della Fiorentina.
15: Sì, esatto, probabilmente, allora io in commisso, a commisso gli si poteva ormai purtroppo dire tante cose, no? Ma non che non tenesse alla Fiorentina, l'unico problema di commisso è sempre stato quello di non affidarsi purtroppo a gente di calcio, perché Barone anche lui aveva tantissimi pregi, però sicuramente non aveva quello di conoscere bene il calcio. Ecco, è la prima volta in 7 anni dove probabilmente c'è una persona che ci capisce, che lo segue, è dentro al mondo, conosce procuratori, conosce presidenti, conosce come funziona, quindi io sono dalla sua parte. È ovvio che non poteva dire tutto in conferenza stampa, è rimasto giustamente con i piedi per terra, non è arrivato e ha detto, come lo scorso anno fece Pradè, ecco, Adli non lo riscattiamo, Cataldi non lo riscattiamo, ha fatto bene quindi a rimanere un po' sul vago e a parlare finalmente di progetto solido, perché io gli voglio credere, lui non accetta di, no, di stare 3-4 anni.
1: Guarda, l'abbiamo riascoltato poco prima di venire da te quel passaggio, perché poi ha colpito molto, sia per la schiettezza. Sia perché in un certo senso fa capire di aver compreso quello che il fiorentino chiede. Il tifoso della Fiorentina non è certo abituato a riempire la bacheca dei trofei, difficilmente si annoia delle vittorie proprio perché non sono così abituali, ma ha bisogno di riconoscersi e soprattutto di sentirsi rappresentato in quella che è la sua identità. A tal proposito, nelle ultime ore abbiamo raccolto tra le varie candidature per quanto riguarda la panchina della primavera.

0: non lo saprei da che parte stare, sinceramente. Probabilmente vincerebbe l'antipatia, però uno si tappa il naso e va avanti.
1: C'è chi dice, in un certo senso ormai siamo anche abituati a tapparci il naso e a prendere atto che forse a volte la competenza deve venire prima rispetto a quelle che sono delle rivalità sportive sacrosante, che però rischiano di confinarci anche in un mondo, soprattutto in un mondo del calcio come quello attuale, in cui difficilmente si può parlare di bandiere, non solo per quanto riguarda i calciatori. Noi abbiamo fatto il nome di Bonucci nel collegamento in apertura di trasmissione con Andrea Giannattasio, abbiamo raccontato come la sua non sia l'unica candidatura. C'è anche Marco Parolo in uscita dall'Under 16 del Milan e anche il fiorentino Daniele Buzzegoli che arriva dal Como Primavera. La cosa importante da sottolineare è che anche la scelta di chi siederà sulla panchina della Primavera è un qualcosa che competerà esclusivamente a Fabio Paratici, e questo in un certo senso tranquillizza anche chi era preoccupato che poi non bastasse portarlo alla Fiorentina, ma fosse imprescindibile metterlo nella condizione di poter fare quello che è nelle sue corde indipendentemente dal mercato e dalla prima squadra, ma proprio nell'ottica di estendere anche la sua esperienza e le sue competenze agli altri settori del club che hanno bisogno di uno scossone. Matteo, prima di salutarti ti chiedo, come ti poni in merito alla questione Moise Kean? Perché anche Paratici ne ha parlato, sappiamo l'estate scorsa ci ha fatto vivere 2 settimane di grande apprensione, periodo in cui era valida la clausola. Quest'anno ci si aspetta un'estate diversa come poi è stata la stagione di Moise Kean. Per te la Fiorentina deve ripartire da Moise Kean?
0: E questa è una bella domanda. Io, allora, se devo proprio essere onesto fino in fondo, io la scorsa estate io l'avrei venduta immediatamente, ma non perché mi sta antipatico lui o perché non mi piace come giocatore, ma perché fa un tipo di gioco che va bene solamente su di lui, no? Quello di Palladino, ad esempio, era perfetto, perché è un accentratore di gioco e tutti devono giocare per Kean. Se tutti giocano per Kean, però gli altri non giocano, no? È un po' è simile alla questione Mbappé, no? Quando segna Mbappé la squadra non vince, perché tutti fanno segnare Mbappé e nessun altro segna e la squadra non va avanti. Non so, Kean è sicuramente un bravissimo ragazzo, è abbastanza riservato nonostante le canzoni che faccia, nonostante la figura pubblica magari che può avere. Mi sembra molto riservato, in campo è una forza della natura, averlo in squadra fa piacere, no? Perché quando fa tutti quei pezzi, no? Concedimi il termine, sì. Gasa parecchio, però è un tipo di giocatore che va bene solamente per un gioco. Se Grosso ha bisogno di esterni, gli esterni devono giocare e non possono giocare solamente perché Kean ha bisogno di giocare da solo.
1: Leggo sempre su Firenze Viola come tra i vari giocatori che comunque sono di rientro a Firenze dopo le esperienze in prestito, il nome di Simon Zom potrebbe tentare un po' il nuovo allenatore Fabio Grosso, considerando quelle che sono le necessità sul mercato e anche le difficoltà legate appunto non solo a questi rientri ma alla gestione di quei giocatori che per il monte ingaggi e per quello che hanno fatto vedere non rientrano appieno nel progetto tecnico. Tu Zom sei pronto a bocciarlo come tanti o credi che meriti, anche in virtù dell'investimento fatto da parte del club, un'altra possibilità magari in un contesto diverso rispetto ai mesi in cui l'abbiamo visto in campo e abbiamo faticato a considerarlo un punto fermo?
0: Ma sai, io sono sempre un po' dell'idea che il giocatore debba saper giocare a calcio in primis, no? Quindi sì, io metto sempre anche il fisico in secondo piano e insomma è un giocatore di rottura tecnicamente, insomma, diciamo che ho visto di meglio. Io sarei per cederlo, obiettivamente non rientra quantomeno nel mio ideale di giocatore. Anche da Somma però non so quanto potresti ricavarci, perché ha fatto una stagione orrida anche al Bologna.
1: E il Bologna infatti non lo riscatterà per i 15 milioni che erano stati pattuiti in sede di accordo per il prestito.
0: Quelle 2 partite al CNO, quindi io vorrei vedere una partita frizzante, sono sincero. Anche che subisce tanti gol, ma che in mezzo al campo ha persone, giocatori che sanno giocare a pallone.

0: cambiano, se lo scambiano veloce, quando sull'esterno lo puntano, magari anche un giocatore, non so, di serie B ad esempio, però che sappia scartare, sappia andare in uno contro uno e non abbia paura, perché se poi insomma partita dopo partita, quest'anno giochiamo una volta a settimana alla fine, sì, quindi abbiamo tutto il tempo per allenarci, per fare bene, per provare e riprovare. Io non vorrei giocatori di rottura in mezzo al campo, ma vorrei Fagioli, quindi insomma lo scarterei, ecco.
1: E per quanto riguarda invece i sogni dell'estate, tante volte sottolineiamo anche l'importanza di portare avanti questo tipo di dimensione nei mesi che ci separano dalla ripartenza della stagione. Hai un nome tra quelli magari usciti o quelli tra quelli che ancora non sono usciti che potrebbe scaldarti più di altri? Fermo restando che ci hai fatto capire anche che tipo di aspettative hai e che tipo di Fiorentina vuoi, ma se volessero proprio farti un regalo quest'estate, chi dovrebbero portarti?
0: Guarda, anche questa domanda difficile, sinceramente un nome ora come ora non lo so, anche perché lo vedo sempre più un calcio più povero sotto, sì, no? Sotto questo punto di vista, tecnico è sempre più povero, e quelli che sanno scartare l'uomo giustamente costano tantissimo, sono sempre meno. La mia idea di giocatore sarebbe un El Shaarawy con 10 anni meno, vai, te la dico così, poi non ti faccio il nome, però il tipo di giocatore, un El Shaarawy 10 anni fa, che sappia puntare l'uomo e sappia calciare forte verso la porta, poi una volta sbaglia, due volte sbaglia, la terza però la mette dentro.
1: E soprattutto riporti poi in superficie uno dei temi più caldi quando si è trattato di individuare quegli aspetti sui quali la Fiorentina dovrà lavorare per alzare il suo status, quello dello scouting. Tante volte abbiamo detto che purtroppo se teniamo conto di quelle che sono le possibilità del club è inevitabile per il futuro riuscire ad arrivare prima di altri su quei giocatori che poi, se messi nella condizione e soprattutto se sei in grado di dargli il tempo necessario per inserirsi all'interno di una squadra e di un calcio magari diverso, ti permettono non solo di goderteli nel momento in cui esplodono, ma anche attraverso le cessioni, come poi hanno fatto Atalanta e Napoli, di mantenerti su uno standard sicuramente alto. Per quanto riguarda il centenario, l'ultimissima domanda, poi ti libero. Hai in previsione qualcosa a livello social? Pensate di festeggiarlo in pompa magna, un po' come farà la Fiorentina, o ti godrai l'estate in attesa poi che prenda il via il prossimo campionato?
0: Non so, potrei fare un classico dei quiz, no? Potrei fare mettere in campo magari la migliore squadra di questi 100 anni.
1: Bello.
0: Ovviamente il pubblico è di ragazzi e di giovani. Comunque ovviamente i giocatori scelti saranno insomma degli ultimi 30, immagino, però mi piacerebbe anche far scoprire quelli più vecchi, le storie più vecchie, come potrebbe essere un Juligno, no? Negli anni, mio nonno me lo dice sempre e me lo racconta sempre, mio nonno faceva il macellaio a Firenze, no? E mi racconta sempre di quando era un ragazzo che portava la carne a casa di Juligno, e lui mi racconta sempre che secondo lui è stato il giocatore più forte della storia della Fiorentina, l'ha fatto innamorare di questa squadra e niente, lo seguiva sempre con molto affetto. Mi piacerebbe raccontare un po' queste storie, perché ce ne sono veramente a bizzeffe e alla fine i ragazzi, quelli più giovani soprattutto, non le conoscono.
1: Guarda, io soprattutto nella trasmissione che poi conduco tutti i lunedì qui su Radio Firenze Viola dalle 20 alle 21 in giro per il mondo, dedicata al mondo dei tifosi ma soprattutto al mondo dei Viola Club, quando ho la possibilità di ospitare Viola Club, che sono anche molto attivi a livello di organizzazione di eventi, ci troviamo tante volte a ribadire l'importanza di creare questi contesti all'interno del quale diverse generazioni di tifosi possano incontrarsi, ma soprattutto le nuove leve possano poi entrare in contatto diretto con tutto ciò che ha fatto la storia della Fiorentina. Tu ci porti la testimonianza dell'importanza attraverso i social di comunicare principalmente alle nuove generazioni tutto questo, magari con un linguaggio diverso, proprio perché è inevitabile adattarsi anche al contenitore che ci ospita, ma per sostanzialmente consolidare una passione che portiamo avanti con orgoglio e che ovviamente ci vede partecipare ognuno con quello che è il suo apporto anagrafico, esatto, sì, la fatica quest'anno poi penso possa essere stato il minimo comun denominatore. Ultimissima prima di salutarti, hai fiducia in Fabio Grosso? È un nome che ti stuzzica?
0: Secondo me i grandi allenatori le fanno le grandi squadre, io purtroppo sono di questa idea qua, no? Perché se no Montella sarebbe un allenatore ancora tutt'oggi fortissimo, per quello che ha fatto vedere a noi nel 2012. E poi la storia ci dice che Montella dopo di noi ha fatto poco e niente. Quindi non so, se i giocatori saranno all'altezza probabilmente sarà un buon allenatore anche Grosso. Se la squadra sarà come quest'anno, senza esterni, senza fantasia, farà male anche lui, perché potevi mettere chiunque, no, quest'anno, sì, ad allenare, il risultato probabilmente sarebbe stato lo stesso.
1: Sono...
0: sicuramente ha fatto tanta gavetta, sì, e ha allenato tante squadre.
1: E la sinergia con Paratici può comunque darci la sensazione che nei momenti di difficoltà la società riesca a fare fronte comune per provare a risolverla senza magari tutte quelle ulteriori situazioni che invece l'anno scorso coi dissidi tra Palladino e Pradè non hanno aiutato. Io Matteo ti ringrazio tanto per la disponibilità, per la piacevole chiacchierata. Ovviamente se farai il quiz coinvolge anche noi di Radio Firenze Viola e siamo sempre a disposizione. Buona estate e buona domenica e grazie mille di tutto.
0: Grazie mille a tutti, ciao, buona continuazione.
1: A presto. Abbiamo ovviamente coinvolto in questa nostra chiacchierata anche sull'attualità della Fiorentina il gestore della pagina 999 Ricordi Viola, molto attiva su Facebook, su Instagram ma anche su Twitter, che ci aiuta a volte a renderci conto di come la piazza segua la squadra nei suoi momenti di up e di down. Soprattutto vedo un aggiornamento di oggi alle 14:40 del nostro Alessandro Di Nardo, che oggi sostanzialmente todo campista perché è in regia. Tra poco vi faremo una sorpresa con la rubrica relativa ai mondiali, ma ha aggiornato il sito Firenze Viola con una notizia che renderà orgogliosi molti di voi. I Guelfi Firenze entrano nella storia del football americano del nostro paese battendo nella semifinale scudetto per 48-21 i Dolphins Ancona. La squadra fiorentina stacca il pass per la finale, quinta finale consecutiva per i toscani, che sfideranno il prossimo 4 luglio la vincente tra i Panthers di Parma e i Giaguari di Torino, match in programma stasera. Per l'ennesimo appuntamento con la storia, quindi ci si vede fra due settimane allo stadio di Ferrara, quando i Guelfi scenderanno in campo per conquistare l'anello. E ovviamente Radio Firenze Viola vi aggiornerà e sarà a supporto di questa squadra, sperando possa rendere orgogliosa Firenze in un'estate complessa. Sono le 15:27, Alessandro, se sei d'accordo, per preparare meglio anche la sorpresa che attende i nostri ascoltatori nell'ultima mezz'ora, noi ce la prendiamo ora una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta così da accompagnarvi fino all'arrivo di Francesco Benvenuti.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F dei mondiali 2026. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a 4 punti in testa insieme all'Olanda, reti di Kamada, Ueda che segnano la doppietta e Ito. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di CT dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana subire 4 più gol nelle prime due partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moriasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà decisiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Roma. 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno ora in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. E oggi alle 18 si gioca Spagna-Arabia Saudita. La Roja arriva alla sua seconda partita del mondiale con un duplice obiettivo: vincere e convincere. Il pareggio a reti inviolate contro contro Capoverde ha lasciato infatti più dubbi che certezze. Alle 21 in campo invece Belgio-Iran. A Los Angeles i diavoli rossi arrivano dal pareggio all'esordio contro l'Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda. Intanto in Serie A si delinea il quadro delle panchine, settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi i documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Chivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia a Brno, Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga. Il pilota giapponese condivide la prima fila con Di Gianantonio e Pecco Bagnaia, vincitore della sprint. Il leader del mondiale Bezzecchi non sarà invece al via, è stato squalificato per aver spinto e colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di Bezzecchi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sei d'accordo? Gli ho anche rovinato la sigla al nostro grande regista Alessandro Di Nardo. Ci eravamo messi d'accordo su tutto tranne che su questo. Ultima mezz'ora insieme di queste due ore di diretta oggi, e come detto poi dalle 16 arriverà Francesco Benvenuti, vi terrà compagnia fino alle 18, poi spazio alle repliche. Non se n'è accorto nessuno perché ci stanno tutti ascoltando, non ci guardano in modalità visual e non ci stanno seguendo sul 92 del digitale. Beh, ma ora accanto a me
3: caldo,
2: c'è anche Alessandro Di Nardo.
3: Ciao, ciao.
2: Scusa, no, ma assumo le responsabilità, ma mi piaceva.
3: Sì, si lavora anche su quello. Oggi lo famo strano, come diceva Verdone a Claudia Gerini, o Claudia Gerini a Verdone, perché appunto oggi mi devo districare in più ruoli, ma sono contento di essere qui, Chiara, anche per parlare di quello che è successo al mondiale. Un mondiale che già si avvia verso la fase centrale dei gironi, con ieri diversi exploit, uno su tutti quello dell'Olanda. Però mi sono segnato un sacco di cose da dire. Vogliamo partire dalla cosa che mi chiedevi prima.
2: Sì, perché sì, mi è arrivato un messaggio ieri sera di un grande appassionato di Fiorentina e di calcio in generale. Un caso storico e clamoroso avvenuto durante i mondiali 2026. Nel match Turchia-Paraguay, il paraguayano Almirón è diventato il primo giocatore nella storia a ricevere un cartellino rosso diretto dopo una revisione del VAR per aver rivolto parole a un avversario turco coprendosi la bocca.
3: Davvero, davvero, è successo, perché nelle nuove regole della FIFA c'è anche questa, si chiama sostanzialmente, in gergo diciamo non ufficiale, la Prestigiani Rule, perché riguarda un caso che ha fatto giurisdizione nella scorsa Champions League, forse ve lo ricorderete, Benfica contro Real Madrid all'Estadio Dalus. Prestigiani, attaccante del Benfica argentino, mise la mano davanti alla bocca parlando con Vinicius, che a fine partita davanti ai microfoni nel post partita accusò lo stesso Prestigiani di avergli rivolto frasi razziste. Per tagliare la testa al toro, la FIFA ha detto: questo comportamento non lo possiamo più fare. Dal momento in cui verrà riscontrato un comportamento simile a quello di Prestigiani, e ci siamo abituati anche in Serie A, no, a vederlo, mi ricordo Antonio Cassano faceva sempre così. Insomma, da questo momento, per quanto almeno riguarda i mondiali, ci sarà l'espulsione. Quindi VAR, revisione VAR, per vedere se c'era, immagino proprio il VAR non di Lissone, ma insomma di Washington, non so sinceramente dov'è il VAR per i mondiali, che riguarda se la mano è davanti alla bocca e fa la proiezione della mano sulla bocca. Sostanzialmente c'è anche questa novità. Il Paraguay è rimasto in 10, ma non ha impedito questo alla nazionale sudamericana di vincere e di, insomma, sostanzialmente cancellare Vincenzo Montella da questo
2: nonostante
3: mondiale.
2: Nonostante 65 tiri in porto, ho visto, ha fatto scatenare anche i tifosi della Fiorentina, che sono andati a ricercare statistiche quando sedeva sulla panchina viola, proprio per testimoniare come sia un tratto distintivo del calcio di Montella. Hanno rispolverato
3: simile,
2: Fiorentina Pescara con vittoria del Pescara per 2-0, e la Fiorentina che ha fatto una quantità di conclusioni in porta superiore alle 25 unità e comunque non è riuscita a portare a casa niente. Quella mi è rimasta impressa, ma si sono scatenati i tifosi viola.
3: Benissimo, l'occasione anche per salutare la mia Pescara e il mio Pescara, perché sono legato a Pescara, lo sapete. Vabbè,
2: ci giochi anche.
3: Sì, assolutamente, anche se poi Di Nardo Antonio dovrebbe andare da altre parti, perché troppo grande per la Lega Pro in questo caso. Pescara ha finito in Serie C dopo la retrocessione. Tornando alle partite di ieri, primo ribaltone, come lo chiamano gli amici scommettitori, da scommettere sempre con precauzione, mi raccomando.
2: Assolutamente sì.
3: Cioè, ovvero la squadra che perde a fine primo tempo, poi vince la partita. È successo in Germania Costa d'Avorio, con la Germania che è andata in svantaggio. Ennesimo pezzo di bravura di Yann Diomandé, probabilmente una delle perle più preziose di questo mondiale, che a inizio gara si è portato di fatto la Germania a spasso con un'accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo, è arrivato. Lo ricordi che sì?
2: Sì.
3: Cioè, chi se lo scorda che sì? Ex obiettivo, lo possiamo dire.
2: Ex obiettivo, tra l'altro, su Firenze Viola, proprio per aggiornare anche i nostri ascoltatori, c'è un approfondimento futuro in Italia, perché sì, ovviamente sì, vi invitiamo ad andare a leggerlo.
3: Potrebbe andare alla Juventus,
2: eccola.
3: Sì. Vabbè, comunque ha segnato.
2: Però già l'anno scorso comunque lo accostavano al club bianconero.
3: Però insomma lui ha segnato il gol del vantaggio, poi comunque la Germania ha fatto la partita anche nella prima parte della gara, nel primo tempo. Nel secondo tempo è entrato un giocatore che si chiama Deniz Undai, che è una specie di incrocio tra Raspadori, per farci capire, e Inzaghi, cioè un attaccante d'area di rigore per piccolino, un po' più moderno rispetto a Inzaghi, comunque uno che respira gol. Aveva segnato un gol a Curaçao subentrando dalla panchina, è subentrato anche ieri, ha ribaltato la partita, doppietta per lui, attaccante dello Stoccarda, il primo su cross di Amir, il secondo con una bella girata di sinistro. Questo per dire che la Germania, quindi, vincendo due partite, come tutte le squadre che hanno vinto due partite, ha staccato il pass per i sedicesimi, quindi complimenti alla Germania. Non di Gosens, che sappiamo che fa il commentatore, non so se poi l'hai visto, non l'ho seguito Gosens da commentatore del mondiale,
2: devo
3: però
2: dire nemmeno io, perché non riesco ad accettarlo in questa veste.
3: Però
2: più
3: è molto
2: che altro
3: bravo, dicono,
2: non riesco, vabbè, non mi stupisce, ha dato tante volte,
3: non dico la cattiveria perché sennò t'arrabbi, però
2: meglio
3: mi sembra il momento della carriera in cui sta
2: è
3: dando
2: quello
3: un po'...
2: Io purtroppo sto accettando quello che il campo mi ha restituito in termini di prestazioni di Robin Gosens e non posso certo biasimarlo per quello che è il suo stato dal punto di vista fisico e mentale. Ricordiamo anche come passare sotto la gestione Gasperini porti poi i giocatori a dover fare i conti anche con un certo tipo di intensità di lavoro, però non mi stupisce, proprio perché nel momento in cui ha la possibilità di parlare dimostra di conoscere non solo il calcio ma anche quello che è il mondo legato alla testa dei calciatori.
3: Lo sai chi ci porta a conoscere il calcio, il mondo legato alla testa dei giocatori? Calciatori, no, è un gancio che non c'entra molto, purtroppo non c'è, non c'è un messaggio, non c'è, diciamo, una morale dopo o dietro Olanda-Svezia. C'è la morale che l'Olanda è una grande squadra, 5-1 alla Svezia, che aveva rifilato a sua volta 5 gol alla Tunisia. Poi andiamo anche sulla Tunisia perché c'è una storia particolare che la Tunisia ha riperso, che riguarda l'allenatore, che si chiama Renard, non so se l'hai visto sui social, ha girato molto l'immagine di Renard, un bell'uomo, a me sembra il cattivo di James Bond, Renard, c'è la presente, ma smanicato, cioè camicia bianca aperta, uomo che ha conquistato i cuori e le nazionali africane, non solo, però insomma, rimanendo a Olanda-Svezia 5-1, con doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo per quanto riguarda l'Olanda, gol di Somerville, che tra l'altro leggevo un messaggio di un ascoltatore,
2: sì,
3: che lo chiamava Smallville.
2: E infatti...
3: però è Somerville, è un giocatore, sì, olandese ma di origini, se non sbaglio, congolesi, che gioca in questo momento a surinamesi, scusate, gioca nel West Ham, il West Ham è retrocesso e quindi uno può pensare anche di portarselo via. Detto che poi in questo momento non parlo di Fiorentina e basta, ma cioè tra Championship, tra alta Championship e media Serie A non è scontata la scelta,
2: no.
3: Soprattutto per quanto riguarda il dinero, perché nelle squadre di seconda divisione inglese girano spesso più soldi rispetto magari alla media borghesia italiana. Appunto ha risegnato Somerville, che aveva segnato anche contro il Giappone. L'Olanda ha messo in mostra tutto il suo talento offensivo, Malen ancora non benissimo perché è uscito, è stato sostituito da Koeman, c'è anche un po' di polemica per quanto riguarda l'utilizzo di Malen con l'Olanda. E poi c'è stato invece il gol di Elanga del Newcastle per quanto riguarda invece la Svezia. Olanda ha fatto 4 punti, Svezia ferma 3, quindi un girone più che aperto. L'Olanda tra l'altro è una delle squadre che va meglio storicamente nelle fasi a gruppo, fase a girone dei mondiali. L'ultima sconfitta dell'Olanda ai gironi risale addirittura al 1994,
2: wow,
3: quindi ai mondiali negli Stati Uniti. Non c'è nessuna squadra che si avvicina al rendimento dell'Olanda nella fase a gironi. Per dirti anche un altro spunto curioso, ringraziamo Giuseppe Pastore che è sempre molto bravo in queste cose, per dire che poi il mondo si evolve. Tu ti immagini la Svezia comunque formata da giocatori che hanno un cognome più o meno tutto simile, no? Che si chiama, che finisce in,
2: sì,
3: Son.
2: Lo notavo anche io ieri questo
3: ieri
2: aspetto.
3: C'è stato un momento dell'uscita di Gudmundsson, che
2: sì,
3: non è Albert,
2: non era il nostro,
3: è uscito per lasciare
2: scusa,
3: è uscito per lasciare il posto a Strud, e per la prima volta nella storia dei mondiali la Svezia non ha avuto in campo nessun giocatore con il suffisso Son, quindi cioè c'è una prima volta anche in Olanda-Svezia 5-1. Questo per quanto riguarda appunto la partita di ieri, che era la partita più o meno del pomeriggio. Invece per quanto riguarda la Tunisia,
2: sì, che poi ho anch'io una chicca da darti.
3: Dici.
2: Renard in francese vuol dire volpe. Perché quindi ho cercato la foto deserto, di cui parlavi, sì, e mi sono uscite foto di volpi, no, e quindi ho capito che dovevo affinare la ricerca.
3: Sinceramente spero in un biopic al più presto di Netflix su quest'uomo, perché è un uomo leggendario. Sì. Allora, lui fino a 35, lui ha fatto il calciatore fino a 29-30 anni, poi classica storia dell'infortunio al ginocchio, se no dov'ero, immagino Renard parlava così in Francia, sostanzialmente appunto il Mr. Wolf dei mondiali, che però fino a 35 anni faceva il netturbino, quindi insomma puliva le stazioni di servizio e non solo in Francia, e si occupava della spazzatura. Poi tramite una serie di coincidenze astrali riesce a avere sempre più spazio nelle panchine africane, arriva ad avere la panchina dello Zambia, che porta alla vittoria nel 2012 della Coppa d'Africa, vince di nuovo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, poi anche Marocco, che riporta Marocco, i mondiali dopo 20 anni, Arabia Saudita, con cui vince nella gara inaugurale dei mondiali del 2022 in Qatar contro l'Argentina, che poi diverrà campione del mondo, diventa una leggenda sostanzialmente di tutto, e infatti la Tunisia lo chiama poi a sostituire Demouchy dopo la prima partita, che va malissimo per la Tunisia, va malissimo anche la seconda, 4-0 dei nordafricani che subiscono contro il Giappone. Giappone secondo me è una delle squadre culto di questa competizione. Non so, guarda, ne parlavamo ieri, non so tu cosa ne pensi di quello che esce sempre dalla partita del Giappone per quanto riguarda il contesto, ovvero i tifosi giapponesi che puliscono lo stadio, puliscono gli spogliatoi. Io ieri ho detto che secondo me un po' hanno stancato, poi tra l'altro ho trovato uno studio della BBC, quindi non di Alessandro Di Nardo, che spiega come questo sia un comportamento di facciata, perché nelle famiglie giapponesi, il Giappone ha una struttura molto patriarcale, i giapponesi maschi non fanno niente, e quindi fuori da casa, negli stadi internazionali, puliscono tutti. Mi immagino la moglie giapponese che vede il marito che è lì a Seattle a levare i mozziconi di sigarette, dice: ma come, ma qui non sposta nemmeno il bicchiere a cena. Però questo è una cosa, a te piace questo comportamento?
2: Beh, da un lato è in linea anche con l'immagine, ma soprattutto con la concezione che abbiamo del popolo in termini di cultura, di atteggiamento. Poi questo studio della BBC me l'ero perso, e quindi probabilmente si mescolano un pochino le carte sul tavolo. Devo dire che sono tanti comunque i tifosi che si appassionano al Giappone, proprio perché dà l'idea di una realtà calcistica alla quale ci si può avvicinare nel tentativo di trovare anche qualcosa da sostenere, che non sia ovviamente la nostra nazionale, che anche a sto giro non è riuscita a qualificarsi. Quindi tra le squadre per cui si simpatizza, devo dire che il Giappone,
3: hanno una maglia bellissima, hanno una squadra molto forte, hanno un allenatore molto bravo, e ieri hanno vinto una partita speciale per i mondiali, perché era la 1000ª partita nella storia dei mondiali. Quindi il 4-0 del Giappone, vittoria più larga nella storia dei mondiali della nazionale nipponica, si sviluppa anche grazie a quello che è uno dei talenti più fulgidi del Giappone, che è Neito Nakamura, classe 2000 del Stade Reims. Ha rubato anche l'occhio al direttore, se non sbaglio, Tommaso Loreto, un giocatore molto elettrico e frizzante, la cosa più vicina a Neymar Junior nipponico che abbiamo mai visto per ora. E dopo 3 minuti fa il panico nell'area tunisina, e serve l'assist all'ex Lazio, che la Fiorentina ha trovato quest'anno in Conference League, giocatore del Crystal Palace, ovvero Daichi Kamada, che segna dopo aver segnato anche nella gara inaugurare contro l'Olanda. Poi si scatena Ayase Ueda, che è un attaccante capocannoniere della scorsa Eredivisie, come per dire che insomma il Giappone non è una squadra hipster, cioè ha giocatori forti, gioca nel Feyenoord, 25 gol in Eredivisie, ieri ne ha fatti due, uno tra l'altro molto bello per appunto il 4-0 della squadra giapponese, che va a 4 punti e quindi mi sembra molto vicina al passaggio del turno. Segna anche Yuna Ito, che conclude un'azione in verticale per il 3-0, poi appunto chiude i conti Ueda. Questo per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ti è piaciuta la partita di ieri sera? Sei arrivata alle ore, non so, che sinceramente non mi ricordo.
2: No, io ho guardato la Germania, poi ho mollato. Volevo farti una battuta su Ito, ma ho troppo rispetto, dai, anche per il tempo che metti a disposizione, quindi la soffoco. Dai, no, volevo chiederti dove fosse ora, cosa avesse fatto. È Ito.
3: È bella, basta. Ito, sì.
2: Basta, dai, infatti, parla.
3: Però,
2: pietà di
3: però
2: me.
3: Questo Ito è un termine toscano, quindi è già introiettato un po'. Non si dice su, no? Ito.
2: No, su non si dice.
3: Come si dice? Per dire se n'è andato, Perché Ito è belle Ito.
2: Sì, vabbè, dipende, dai. No, con Giacomo, tra l'altro, avevamo pensato di riproporlo, perché durante un venerdì di quelli nei quali non c'era veramente nulla di cui parlare a tema Fiorentina, gli ascoltatori mi hanno messo in difficoltà chiedendomi anche qualche termine toscano, qualche modo di dire. Ci si voleva organizzare per fare poi la contropuntata, quindi mettere in difficoltà gli ascoltatori. Il problema
3: ci sono
2: che
3: termini.
2: Non è così semplice, è più un discorso legato alla pronuncia, e ce ne sono veramente pochi, e quei pochi, i nostri ascoltatori, sono stati prontissimi nel sottolinearli. La famosa cadrega resa celebre anche da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è venuto in mente un'altra cosa: se io ti dicessi, ora provo con te, perché non c'è Giacomo Galassi, Mukela.
3: Intanto a te, a famiglia, posso dire, no? È un'offesa? No.
2: Vuol dire smettila.
3: Ah, ok, ok, Mukela.
2: Sì.
3: No, io mi ricordo anche dall'esperienza avuta anche durante un calciomercato, quando sono andato a trovare anche il Viola Club Milano Brianza, della Shigera.
2: La nebbia,
3: Shigera,
2: sì,
3: la,
2: tra l'altro
3: Viola.
2: Li salutiamo, Achille e tutti gli altri membri, reduci anche da un torneo, tra l'altro, di calcio, di cui ci ha parlato, tante attività e un'estate che ovviamente vedrà il club impegnato nei nuovi tesseramenti, con la speranza di poter prendere parte ai tanti eventi che vi racconteremo e che celebreranno quest'estate il centenario del club.
3: Guarda, ti sei alzata alle 6?
2: Sì.
3: E quindi hai visto
2: anche
3: sicuramente Ecuador Curaçao?
2: No.
3: Peccato, perché guarda, è il secondo 0-0 di questo mondiale, che ci porta una storia bellissima come il primo. Nel primo c'era la storia di Vosigna, di Capoverde, che abbiamo raccontato nelle scorse puntate.
2: A quanti follower è arrivato?
3: No, guarda, te lo faccio.
2: Io ero ferma a 14 milioni, ma secondo me negli ultimi giorni potremmo essere saliti. Ah, io non so nemmeno dove si guardano, ma per chi m'hai preso?
3: Ah, no, si è un po' stabilizzato, 14.9 milioni.
2: Vabbè.
3: Vuoi
2: siamo
3: sapere chi
2: 15.
3: Lo segue della redazione?
2: Sì.
3: Lo allora, lo segue, tra l'altro Bibi Velluzzi, che è un collega che salutiamo, Andersinio Marquez, che è un altro collega che salutiamo, ora non sono cose personali, insomma, sono i seguiti.
2: Tanto responsabilità tua.
3: Alessio Del Lungo, quindi potrebbe essere.
2: Dello, lo salutiamo.
3: Un altro della scuderia Del Lungo, e poi tanti altri, ovviamente, lo seguo anch'io con diversi account. Questo per dirvi che è a 14.9 milioni. Siamo
2: grazie alla redazione di Radio Firenze Viola.
3: Sì, okay. 15 milioni. Dicevo della prima storia di Vosigna, ma ieri c'è stata una storia, non so se più bella, più particolare, quella di Eloy Rum, 37 anni, portiere di Curaçao, che nella notte ha effettuato contro l'Ecuador 0-0 15 parate.
2: Wow.
3: Il maggior numero di parate fatte in una singola partita di un mondiale, secondo solo ad Howard con gli Stati Uniti contro il Belgio, ma allora erano un quarti, eravamo arrivati ai tempi supplementari, quindi nei 90 minuti rimane la prestazione migliore di un portiere nella storia dei mondiali, da quando ovviamente si contano i tiri in porta, quindi gli ultimi 30-40 anni. Eloy Rum, 37 anni, c'è anche tutto, diciamo, il portfolio di parate possibili se rivedete gli highlights, perché parte su con una grande parata su Ever Valencia, poi si ripete su Yeboah, Gonzalo Plata, praticamente mura la porta di Curaçao, ovviamente a fine partita, primo punto
2: eroe
3: storico,
2: del giorno,
3: primo punto storico di Curaçao ai mondiali, lui è l'MVP, ma proprio per distacco, si mette a piangere. Tra l'altro lui nel post partita dice che la prestazione la dedica al padre, che è scomparso nello scorso novembre, gli aveva promesso che sarebbe andato ai mondiali, quindi almeno questo si è compiuto prima della sua scomparsa. E poi ha detto: a fine partita mi sono messo a piangere, ho chiuso gli occhi, ho pensato alla mia scelta di giocare per Curaçao fatta nel 2015 col sogno di giocare un mondiale, ora voglio una statua a Curaçao. Quindi credo che insomma sia abbastanza facile per lui avere comunque anche questo riconoscimento nazionale. Lui è legato anche a Messi, quindi torna a Messi, perché gioca a Miami, ma non nell'Inter Miami, ma nell'FC Miami, squadra di seconda divisione. E poi divenne virale qualche anno fa, nel 2023, dopo un amichevole contro l'Argentina, 7-0, tripletta di Messi, quando dopo la partita andò a chiedere la maglia di Messi, lui la donò e si mise a piangere. Quindi questo anche per dire,
2: sensibile,
3: insomma,
2: come sì, ragazzo,
3: la dimensione ultraterrena di Messi anche oggi, possiamo fleggare questa parte di questa splendida trasmissione. E tra l'altro lui fu chiamato in nazionale dall'allora CT Patrick Kluivert. Ora in panchina c'è Dick Advocaat, due olandesi, questo perché Curaçao ovviamente è uno stato particolare con giurisdizione olandese, diciamo che ha una minima autonomia per quanto riguarda almeno le competizioni sportive dal 2010, per il resto è una nazione che rende conto ancora ai Paesi Bassi, alla corona dei Paesi Bassi. Infatti ieri re Willem e la regina Maxima, re e regina d'Olanda, erano negli spogliatoi a festeggiare, perché ovviamente è un po' un trionfo anche dell'Olanda questo, per una delle più belle storie secondo me, Eloy sì. Room Curaçao Remember the Name, insomma una storia molto bella. Poi
2: qualche altra chicca, sì?
3: Ma sì,
2: così
3: dai.
2: Arriviamo a sì, dare sì. la linea anche a Francesco Benvenuti. Ovviamente altro, Dido ovviamente. Mi chiede: ma che dice Di Nardo? Buttalo fuori.
3: No.
2: Ma poi non abbiamo regista, c'è il pilota
3: fuori,
2: automatico
3: infatti.
2: In questo momento Radio Firenze Viola per quanto riguarda la regia. Quindi
3: mi dovrei autobuttare fuori, sarebbe complicato. Già sarà complicato lo stacco, però poi ci ragioniamo. Ancora non è il momento.
2: Non ci avevo pensato.
3: No, ma te prendi tempo, fai un balletto, fai qualcosa, ti rimetto lo stacchetto e poi facciamo quello che c'è da fare.
2: Altro aneddoto. Vai. Aspetta, su Renar, se ci fate caso, in panchina veste sempre con una camicia bianca aderente e sbottonata. Tutto nasce nel 2010 in Coppa d'Africa, quando era in panchina dello Zambia. Vinse la Coppa d'Africa vincendo tutte le partite tranne la seconda partita, in cui indossava una camicia azzurra. Ecco perché indossa sempre la camicia bianca. Ringraziamo
3: Bellissimo.
2: Stefano 69, che è stato contagiato anche dalla voglia di questo mondialito.
3: Bellissimo. Uno degli aneddoti che avrei voluto dire io, però ovviamente
2: però
3: lo spaccerò come mio Stefano, e ti avverto subito, metto le mani avanti.
2: Ma infatti è esperto anche di scouting il nostro Stefano, e ti dimostra che arriva prima persino sulle notizie relative
3: Bravissimo.
2: Agli aneddoti.
3: Bravissimo. Per quanto riguarda invece
2: oggi.
3: Le partite di oggi, tra pochissimo alle 18 in campo Spagna e Arabia Saudita, a proposito di Renard, insomma ci aspettiamo un Lamine Yamal ancora non al 100%, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, vedremo se giocherà da titolare per poi uscire o entrerà a gara in corso. La Spagna si deve rifare appunto dallo 0-0 contro Capoverde. Poi alle 21 Belgio-Iran, partita che si trascina delle polemiche principali legate alla situazione dell'Iran, insomma sappiamo in evoluzione anche il contesto geopolitico tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma si è lamentato il CT Amir Galionei, perché sappiamo che in questo momento l'Iran è chiamato a giocare le sue tre partite, una l'ha già giocata in territorio statunitense. Ma Trump vuole per la sicurezza, per altro, per quello che vuole, cittadini iraniani per il minor tempo possibile sul suo territorio, e quindi l'Iran si allena in Messico e poi fa dei viaggi molto impegnativi, e quindi lo stesso Galonei ha detto che un simile comportamento non è adatto a un mondiale. Non inviti una squadra per non accettare il suo staff di supporto, perché poi alcuni membri dello staff non hanno ricevuto il visto, così fiacchi il morale e affatichi la testa dei calciatori. Ci avevano promesso più riposo tra una partita e l'altra, spero che d'ora in poi si mantenga la parola data, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima. C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi, ci dice il CT dell'Iran. Altra polemica, e qui ti voglio coinvolgere, perché dall'altra parte c'è il Belgio, che ha pareggiato la prima partita contro l'Egitto con autogol diciamo propiziato da Lukaku. Una delle stelle di questo Belgio in fase calante diciamo come generazione d'oro è Jérémy Doku, esterno funambolico del City, che però non sappiamo se giocherà questa partita, perché c'è un fatto: la moglie è incinta, sta per partorire, e Doku è in mezzo a due fuochi. Sarebbero dei fuochi meno accesi se non si trattasse di un mondiale. In questo caso diventa una questione nazionale, perché una giornalista che si chiama Pierron ha detto che se vai a lasciare tutto questo, il mondiale, per assistere alla nascita di tuo figlio, non ha senso, perché il papà non serve a niente durante il parto. Ci sono tifosi che fanno sacrifici enormi per vedere una partita e tu non ci vai solo per tagliare un cordone ombelicale, ha detto Franz Pierron. Tu che sei chiamata in causa quanto concetto di maternità mi dirai la tua su questa polemica.
2: Il ruolo da protagonista spetti alla mamma in occasione del parto è innegabile, non ci voleva certo la riflessione della giornalista, che forse però non tiene conto magari dell'apporto dal punto di vista del sostegno emotivo che questa donna può sentire di necessitare. Io credo non si possa generalizzare, perché è un'esperienza talmente personale anche nello svolgimento che ogni tipo di giudizio risulta fuori luogo. Direi che non vorrei essere nei panni del giocatore, perché in effetti nessuna delle due ti ricapita così spesso.
3: Poi mi immagino anche se tu accetti di rimanere con la nazionale, poi
2: ma se anche decidi di tornare per assistere al parto, il figliolo nasce quando sei in volo, perché tanto queste cose funzionano così. Quindi becco e bastonato.
3: Che poi questo
2: ti perdi il mondiale, cioè, ti perdi il parto.
3: Sì, c'è una letteratura molto lunga legata ai parti di mogli di calciatori. Mi ricordo una volta Sarri che concesse un permesso di pochissime ore per Koulibaly, lo pregò in ginocchio Koulibaly di andare a assistere al parto della sua compagna. Tornò tutto trafelato prendendo 1000 aerei per un Sassuolo-Napoli, perché Sarri gli disse: tu puoi andare ma devi tornare subito qui perché mi servi, e Sarri lo mise in panchina per quella partita. Quindi questo anche per quanto riguarda le ripicche di alcuni allenatori, soprattutto toscani, mi viene in mente. Però vediamo AIPAM 1000 stasera alle ore 21 per capire se ci sarà Jeremy Doku, se la seguirà dall'aereo, se la seguirà dalla sala parto di Anversa o
2: ci scrivono se ci fosse stato Moise Kean al posto di Doku la scelta sarebbe stata chiara, puntini nessun riferimento.
3: Vabbè, ma sono al di là di tutto, sono situazioni personali. La cosa curiosa e divertente è che il mondiale amplifica tutto, e quindi anche questo diventa una polemica nazionale, perché in Belgio si parla solo di questo.
2: Quindi non si fa solo a Firenze, non si fa solo relativamente ai tesserati della Fiorentina,
3: è un fenomeno
2: universale, in questo caso, come giustamente sottolinei, amplificato dal mondiale. Hai un minuto e mezzo, due, perché poi dobbiamo trovare il modo di chiudere questa trasmissione.
3: Siamo in chiusura, ricordo solo gli appuntamenti: appunto Spagna-Arabia Saudita ore 18, ore 21 Belgio-Iran, ore a mezzanotte Uruguay Capoverde, questa non te la perdi, vero?
2: Questa mi sa che provo, vediamo, perché
3: e poi alle 3, solo per palati finissimi, Nuova Zelanda Egitto, dove c'è
2: però bella
3: uno dei giocatori più famosi di questo mondiale contro Salah, perché lo sai che Tim Payne, terzino della Nuova Zelanda, è diventato famoso perché uno youtuber argentino ha detto: secondo me lui è il giocatore meno famoso dei 1300 del mondiale, e quindi di riflesso è diventato famosissimo prima ancora di Vosigna, tant'è che ha strappato anche un contratto da professionista in Paraguay, pensa te. E ovviamente contro ci sarà Mohamed Salah al suo ultimo mondiale, quindi attesa massima. Chiudiamo con l'appuntamento per i cultori della religione: alle ore 19 di domani c'è Argentina-Austria. Nonostante il ricorso che definirei infantile e bambinesco dell'Algeria, credo che Messi giocherà e quindi sarà.
2: E quindi
3: sarà
2: domani
3: molto
2: tutti
3: bello.
2: Alle 19 insieme ad Alessandro Di Nardo, pronti a vedere l'ultimo mondiale di Messi, si può dire.
3: Guarda, quell'altro Ronaldo ha fatto capire che, scherzando ovviamente, ha detto forse non è l'ultimo, dovrebbe arrivare ai prossimi mondiali, che però giocherebbe anche in parte in casa perché sono in Portogallo, Spagna e un po' in Sud America, a 46 anni. Insomma, auguriamo al Portogallo di aver di meglio fra 4 anni rispetto a Cristiano Ronaldo, che poi torna in campo nei prossimi giorni contro l'Uzbekistan martedì alle 19. Io anche su questo aspetterei a fare il funerale al buon CR7, perché mi immagino tutti i contenuti che sono arrivati negli ultimi giorni e lui nella sua stanza criogenetica che li assimila tutti per cercare di fare 17 gol contro l'Uzbekistan.
2: E non mi stupirebbe. Alessandro, grazie per questa
3: grazie
2: meravigliosa parentesi.
3: Un po' la
2: ora
3: folla.
2: Concentratevi su di me, non guardate il
3: come
2: lato
3: quando
2: destro.
3: La moglie deve andare a tagliare la torta e dice: fai un po' te in salotto.
2: La taglia la moglie, perché come detto dentro casa fa tutto la moglie. Fuori casa invece è il marito che taglia la torta per prendersi meriti e falsare anche l'immagine pubblica. Concentrati appunto su di me, come detto siamo arrivati già in chiusura di queste due ore, spero piacevoli anche per tutti voi all'ascolto, che ovviamente saluto e ringrazio. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi non finiscono qui, perché tra poco, dopo la breve pausa, entrerà Francesco Benvenuti, i suoi ospiti, i suoi collegamenti, anche l'appuntamento immancabile con gli aggiornamenti di mercato con Niccolò Ceccarini. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona domenica, grazie anche ad Alessandro Di Nardo e ciao.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
9: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ha ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di una illegale.
10: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
9: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel milanese. A quanto è emerso il risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Cereale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
10: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
9: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno, e il pilota Ducati ha chiuso davanti a Ogura e Bagnaia, quarto di Gian Antonio, poi Miriam Degher, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La MotoGP torna ad Assen dal 26 al 28 giugno.
10: Ed è tutto, a più tardi.

0: corsa, ma forse sarebbe meglio dire di rincorsa. 16:06 minuti, 21 giugno 2026, un paio di esclusive andate a segno subito per scioglierci un po'. Francesco, benvenuti in studio. 348 7513 933, 055 77 111 71. Questa è sempre Radio Firenze Viola e in regia c'è sempre Alessandro Di Nardo, che ha come sempre facoltà di parola, quindi se vuol salutare tutto il suo fan club può farlo.
1: Ciao.
0: Esclusiva andata a segno anche questa, mi raccomando, continuate ad essere parte attiva e proattiva di questa sgangherata trasmissione, anche perché oggi comunque, rispetto diciamo alle ultime domeniche, rispetto agli ultimi weekend, siamo comunque arrivati alla fine di una settimana particolarmente intensa di argomenti. Ovviamente a farla da padrone è stata la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ma non solo, perché sotto questo punto di vista dobbiamo necessariamente ripartire dal mercato, da quella che sembra ormai una fine imminente del matrimonio sportivo tra Lucas Beltrán e la Fiorentina, e quindi ne riparliamo con chi conosce il calcio argentino, l'Argentina, i giocatori argentini come pochi altri. Lorenzo De Santis, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, intanto grazie del tempo che ci dedichi in una giornata particolarmente piena di impegni per te. Comincio innanzitutto dando ormai questa trattativa che porterà alla Fiorentina, cercheremo poi più tardi anche con Niccolò Ceccanini di capire, si parla di una cifra tra i 7 e 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, però insomma Lorenzo, siamo alle battute conclusive di una storia, quella tra Beltrán e la Fiorentina, che alla fine come definisci? Un grande rimpianto, un grande rammarico, un grande misunderstanding collettivo anche da un punto di vista tattico?
2: Sì, una grande illusione probabilmente, no? Perché se ci ricordiamo, quando il giocatore è arrivato in Italia c'era stato un testa a testa con la Roma, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato, poi è arrivato a Firenze, veniva a Firenze comunque forte di una stagione, di una consacrazione. Io che vivo spesso in Argentina vi posso assicurare che in quel momento, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, c'era Beltrán, quindi parliamo di un giocatore che è arrivato veramente con delle aspettative molto alte, molto importanti. E poi, se si esclude qualche lampo, qualche momento con Italiano all'inizio, qualcosa un pallino, poi è un giocatore che si è perso. Io ritengo che si sia trattato comunque tutto di un grande equivoco tattico, perché il ragazzo sicuramente non è riuscito a calarsi in un calcio diverso per tanti aspetti con l'argentino. Probabilmente non ha trovato neanche un allenatore in grado poi di valorizzarlo in maniera adeguata, di trovargli comunque la collocazione ideale in campo, con tutto che non è facile, perché è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io rimango convinto che sia un giocatore che, per al di là dei moduli, per rendere al massimo abbia bisogno di girare intorno a un attaccante poi che abbia più struttura e più l'abitudine a stare dentro l'area, cosa che non piace molto a Beltrán. Quindi, visto che poi questo non è successo, oggi ci si trova comunque a cercare di trovare una soluzione che non è neanche così facile, per cercare di far quadrare i bilanci e anche poi appunto per vedere da dove poter ripartire.
0: Dal punto di vista di Beltrán, Lorenzo, tu che conosci anche il momento del River Plate, però questo tornare alle origini, cioè azzerare sostanzialmente questi 3 anni europei e ripartire dal River, che cosa vuol dire per la sua carriera?
2: Guarda, negli ultimi anni, specie per quel riguardo al River, c'è stato il ritorno di tanti giocatori ancora giovani, penso a Martinez Quarta, certo, che ha qualche anno in più, perché col ritorno di Gallardo il River si era dato una missione, quella di tornare grande sia in Argentina che in Sud America. Il River viene da qualche stagione alla pari del Boca, peraltro un po' in chiaroscuro, con pochi successi, con molti dispiaceri, e quindi l'idea era di andare a prendere giocatori che militavano in Europa, molti che erano nati e cresciuti nel River, se non in Argentina, e quindi questa era stata l'idea. Il progetto di Gallardo 2.0, però è durato poco più di qualche mese, quindi si è bruscamente interrotto. Adesso c'è un cambio allenatore, c'è il Chacho Caudet, che sta incontrando delle difficoltà, perché il River comunque è in sudamericana, non fa Libertadores, quest'anno è uscito malamente nei playoff del campionato, ha perso la finale in maniera rocambolesca, quindi oggi si sta cercando di andare a prendere dei giocatori che possano rappresentare delle sicurezze, o quantomeno dei giocatori che già conoscano bene l'ambiente. Per questo si è deciso di puntare con decisione su 2 nomi per l'attacco. Uno è quello proprio di Beltrán, che l'anno scorso però era il numero uno in cima alla lista dei desideri dei Misionarios. Quest'anno c'è stato un avvicendamento invece in cima a questa classifica, perché il grande sogno del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Mm-hmm. Giovanni Simeone che, da quello che mi risulta, sarebbe contento di tornare a 31 anni comunque a River, però c'è un problema legato al costo del cartellino, all'accordo col Torino, quindi è una trattativa che al momento è in stallo. Forse anche per questo si è cercato di accelerare con Beltran, e credo che comunque questo aspetto, che non può non essere balzato all'occhio anche a Beltran, può rappresentare parte delle sue perplessità, perché l'anno scorso, in questo lungo tira e molla che alla fine si è concluso con un nulla di fatto, Beltran era il grande desiderio del River, e c'era quel Gagliardo che l'aveva lanciato a richiederlo. Quest'anno, con un altro allenatore e un altro tipo di situazione, sono cambiati un po' gli equilibri, e quindi anche in questo può essere l'indecisione, il dubbio di Beltran. Con tutto che c'è qualche voce nel mondo Missionarios che dice che l'arrivo di Beltran potrebbe non escludere poi di fatto anche quello di Simeone. Questo poi apre un altro scenario sul quale poi bisogna un pochino lavorare per capire bene i contorni della faccenda.
0: Lorenzo, nel salutarti, a proposito di calciatori argentini che però in questo momento sono negli Stati Uniti, un altro nome che è stato invece nel mercato in entrata accostato alla Fiorentina è quello di Matteo Silvetti, classe 2006 dell'Inter Miami, con un passato nel Newell's Old Boys. Chiaramente il percorso dell'MLS, ricordiamoci sempre che è su uno sviluppo di un anno solare, quindi in questo momento il campionato è fermo perché ci sono i mondiali. Quanto credi che per la Fiorentina di oggi, vista comunque la necessità di apprendere giocatori di talento offensivo, anche se mi sembra Silvetti sia uno forse ancora un po' in cerca della sua definitiva posizione tattica, cioè è un profilo che secondo te si sposa bene con quelle che sono le necessità attuali della Fiorentina di Paratici?
2: Parliamo sicuramente di un ragazzo di talento, un ragazzo che ha fatto vedere di avere una stoffa importante, tant'è che si era interessato a lui l'anno scorso anche l'Inter, che aveva intavolato una trattativa, poi si era tirato indietro per i costi troppo alti, l'operazione in relazione al valore del giocatore, che è un classe 2006, quindi un giocatore che sicuramente deve ancora dimostrare, anche perché poi il campionato dell'MLS, lo sappiamo, è un campionato comunque meno qualificante, meno allenante, meno probante di tanti tornei europei, però è sicuramente un nome di quelli da tenere sott'occhio, per quanto a me risultino due aspetti: che la Fiorentina in questo momento dia priorità a quelli che sono i profili europei, quindi credo che poi lì ci sia un occhio di riguardo, campione italiano, tornei europei, e laddove si vada a puntare su un nome argentino mi risulta che un particolare gradimento lo riscuota quella randa del Boca, che è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, è un 2007 ed è un giocatore che a quello che so piace alla dirigenza fiorentina.
0: Lorenzo, grazie mille per il tuo tempo, è sempre un piacere.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie davvero a Lorenzo De Santis, che quindi aggiunge anche il nome di Thomas Aranda, giocatore del 2007. Se n'era già parlato in primavera come giocatore

Dogo, una citazione che sicuramente apprezza anche il buon Di Nardo. Tra l'altro vi segnalo che 24 ore fa è uscita la versione deluxe di Bully, l'ultimo album di Kanye West, il GOAT, la musica hip hop diciamo statunitense, ma io vi potrei formare anche il GOAT della musica, appunto. E a capo Andrea da Milano: quanto sono fattibili Coleoscio e Torsved? Grazie. Guarda, sulla fattibilità vi rimando alle 17, quando ci sarà un frizzantissimo Niccolò Ceccarini on fire in una domenica della seconda metà di giugno, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Su Torsved io investirei a occhi chiusi. Ovviamente la premessa è sempre la solita, anzi due premesse. Numero uno, il centrocampo sappiamo benissimo essere il reparto che negli anni ha dato più da fare alla Fiorentina, che però poi è stata tanto brava tra virgolette a fare quanto brava a disfare poi di sessione in sessione la sua mediana. Quindi per i miei gusti personali sapete benissimo che trovo quasi tutto il centrocampo della Fiorentina, per non dire tutto, inadeguato e mal costruito. Per prendere il Torsved della situazione, la Fiorentina deve garantirsi una rivoluzione totale in quella zona del campo, a partire da Mandragora, arrivando a tanti giocatori che poi rientreranno anche dai prestiti, penso ad esempio a Somm, penso ad esempio a Richardson, però è un giocatore che ha dimostrato grande crescita. È vero, non è un titolare in questo mondiale, ma sinceramente la valutazione iniziale su quello che può aver fatto Torsved mi sembra non così strettamente legata, ecco, al mondiale. La Norvegia fin qui ha giocato una sola partita, vincendola in scioltezza contro l'Iraq per 4-1. Torsved è stato comunque uno dei protagonisti del primo slot dei cambi, peraltro Solbakken ne ha utilizzato uno per cambiare quattro elementi al 73esimo, quando la Norvegia in quel momento era avanti solo di un gol, questo va detto, poi ha dilagato nel finale con Østigard e l'autorete di Hussein. Però è comunque un giocatore all'interno della rosa di una delle nazionali che si candida ad essere la grande sorpresa di questo mondiale, quindi è un giocatore secondo me in grande espansione. Su Coleoscio ho sentito anche in questi giorni in radio pareri molto discordanti. È un giocatore che ha una storia sicuramente molto frammentata, è un 2004, giocatore che secondo me ancora a livello di club deve trovare un po' la sua continuità, per certi versi ricorderebbe un po' l'acquisto di Ndur, un po' anche per una storia personale se vogliamo, in cui il giocatore ha dovuto ripartire tante volte anche calcisticamente parlando da tante realtà diverse. Quest'anno, prima parte di stagione in cui non si è mai visto sostanzialmente con l'Espagnol, seconda parte di stagione con il Paris FC in cui si è visto molto di più, 17 volte in campo, in Ligue 1 soltanto 3 dal primo minuto. Cioè, come avrebbe detto in un vecchissimo estratto di un intervento dello stesso Di Nardo qui davanti a me, è stato il backup di Iconé. Quindi, ad esempio, ho sentito Tommaso Loretto particolarmente pimpante sull'argomento. È chiaro che insomma è un giocatore che deve ancora un po' trovare la sua definitiva anche posizione in campo. Può giocare a sinistra, può giocare a destra, a piede invertito. È tutto secondo me ancora un po' da costruire questo ragazzo, ecco. Poi ovviamente, ripeto, da un punto di vista di fattibilità, caro Andrea, dalle 17 ci sarà un Niccolò Ceccarini particolarmente pimpante. Ricordo un po' anche quelle che sono le novità diciamo di giornata, l'anticipazione di Andrea Giannattasio per quanto riguarda il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, con Claudio Filippi, ex Juventus, ex Milan, ex staff di Allegri, ex staff di Conte, che è uno di fatto degli innesti suggeriti, studiati da Fabio Paratici per la Fiorentina, in questo caso chiaramente per lo staff di Grosso. E poi ho letto ovviamente sui social grande bagarre per quelli che sono stati i nomi fatti per la panchina della Primavera Viola, che ha salutato Galloppa a destinazione Modena, tra il Marco Parolo della situazione l'anno scorso con il Milan Under 16, Daniele Buzzegoli con un passato anche nel Como, è spuntato anche il nome di Leonardo Bonucci, che ovviamente ha scatenato grande dibattito, applausi da una parte, fischi dall'altra, curiosità di insomma cercare anche di capire che cosa può davvero così studiare.

0: creare il Paratici della situazione, che cosa può avere in mente nel magari suggerire un nome del genere per la panchina della primavera e in generale per quella che è l'apice di un lavoro fatto all'interno del settore giovanile, tanto anche sottolineato dallo stesso Paratici in una conferenza stampa che ormai ha perso chiaramente un po' anche del suo valore, ma che comunque ha lasciato in quell'ora e dieci malcontata tanti argomenti di discussione, anche per alcuni aspetti abbastanza, diciamo, curiosi di quello che ha detto Paratici, considerando che al suo fianco c'era un dirigente che insomma questi anni se li ha vissuti tutti, ecco, e che quindi era in un certo senso anche direttamente parte in causa di certi riferimenti messi lì da Paratici. In tutto questo, tra meno di due ore ci sarà l'inizio di una nuova giornata, diciamo da un punto di vista di orario europeo, per il mondiale, dopo il rotondissimo 4-0 di una delle nazionali che, se avrà un po' fortuna negli accoppiamenti, punta almeno ai quarti, ma io mi tengo quella, almeno lo scrivo con un po' di titubanza, perché bisogna sempre essere prudenti, però mi sembra il Giappone davvero con le potenzialità, ripeto, con un po' di fortuna, di poter imitare quello che ha fatto il Marocco l'anno scorso. Tutto molto prematuro, ovviamente, appena la seconda partita. Comunque, 4 gol segnati alla Tunisia dopo il 2-2 con l'Olanda, che nel frattempo ha restituito un curioso favore alla Svezia, nel senso che la Svezia aveva esordito vincendo 5-1 con la Tunisia e poi la Svezia si è fatta rifare lo stesso risultato al passivo, di fatto rovinandosi anche nel discorso migliori terze, perché potenzialmente con quel più 4 iniziale, anche arrivando terza, avrebbe avuto magari ancora, se dovesse poi far punti col Giappone, può ancora chiaramente giocarsi un posto tra le prime due, però insomma ora è a 0 a livello di differenza reti. Sappiamo che ne passano 8 su 12 tra le terze dei 12 gironi. Ecco, questo 0 attuale non è foriero di certezze, mentre direi che per la Tunisia non è foriero di certezze questo meno 8 in due partite. Oggi, dicevo, appunto, per, diciamo, gli amanti di orari consoni, alle 18 c'è Spagna Arabia Saudita, diciamo accoppiamento che non mi fa impazzire, ecco, partita che non mi scalda particolarmente. Già più intrigante Belgio Iran a partire dalle 21, e poi come di consueto mi sento molto in difficoltà, ecco, nei confronti del fuso orario, attacco frontale al fuso orario e a chi ha organizzato gli orari, perché sinceramente le due partite, le due must see, come avrebbe detto Paratici ma anche Di Nardo, sono Uruguay-Capoverde a mezzanotte e Nuova Zelanda-Egitto alle 3 di notte. Ecco, queste sinceramente sarebbero state le mie partite, ma non credo di essere in grado di vedere né l'una né l'altra. Poi, tra invece poco più di 24 ore, c'è la partita dell'Alessandro Di Nardo, perché gioca Leo Messi, Argentina-Austria, poi alle 23 Francia-Iraq, e poi avanti tutta con chi vuol vedersi Torsvet, cioè Norvegia-Senegal alle 2 di notte, e alle 5 del mattino Giordania-Algeria, e qui si sale davvero di livello e non ci si ferma più. Questo insomma un po' il quadro, il punto della situazione. Su Beltrano ovviamente diteci anche la vostra, ci sarà tempo e modo di parlarne anche nei prossimi giorni, perché insomma sono molto d'accordo con quello che ha detto Lorenzo De Santis, cioè in fin dei conti è stata una grande illusione e Beltran paga e pagherà un errore clamoroso di valutazione da parte della Fiorentina dell'epoca, e indipendentemente dal ballottaggio vero, totale, parziale con Julian Alvarez, l'investimento che la Fiorentina ha fatto su Beltran in quel momento storico, in quel contesto, in quel preciso momento anche della storia della Fiorentina di Commisso, a distanza ormai di 3 anni, grida vendetta e resterà comunque, come poi si è palesato anche dai risultati che sono emersi, una macchia su quello che avrebbe dovuto essere l'investimento fatto dalla Fiorentina in quel momento e che poi non è stato. Lo possono dire i numeri, lo possono dire le questioni tattiche, la continuità, la discontinuità. Certo, un giocatore che chiude con 96 partite giocate con la maglia della Fiorentina e 16 gol, di cui 5 in conference, e quindi sostanzialmente chiude la sua avventura in Serie A con 65 presenze e 11 gol, intanto, come diceva prima anche Lorenzo, ha dimostrato di non essere un attaccante classico, canonico, un giocatore che avrebbe avuto bisogno di una prima punta ben più strutturata per far bene, però anche è vero che se poi si va a vedere anche quello che è successo nel 24-25 con Palladino, giocatore che ha perso via via continuità, che ha perso via via anche centralità all'interno della rosa della Fiorentina, fino ad arrivare al prestito col Valencia, che vi ricordo si chiude con 3 gol, di cui 2 segnati a un club non di Primera División, Coppa del Rey. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, capisco diciamo così anche quelli che avevano scommesso su Beltran, poi però alla prova dei fatti, e ve lo dice uno che per esempio a un certo punto ha dovuto mollare la presa e fare ammenda su Richardson. Io pensavo che Richardson avesse tutto per poter far bene in un contesto come quello italiano, con un certo tipo di indirizzo. Poi è mancato l'indirizzo, ma è mancato purtroppo anche il giocatore, e infatti resta anche quello un investimento in doppia cifra, perché il giocatore fu comunque pagato un decino fatto bene, un investimento che non ha dato nessun tipo di frutto. Peraltro un prestito poi fatto male, come quello al Copenaghen, il giocatore è finito fuori rosa in un club che stava e ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia recente, quindi ora te lo ritrovi in rosa ancora una volta, avendo perso tutto il valore che aveva costruito, mi viene da pensare soprattutto poi con l'apice della partecipazione alle Olimpiadi, e ora non ti ritrovi più niente in mano. Noi invece ci ritroviamo non in mano con un pugno di mosche, ma con in mano ancora 1 ora e mezzo insieme in diretta fino alle 18. Ci fermiamo, primo piccolo break di questa seconda parte di diretta di Radio Firenze Viola, e tra poco siamo ancora insieme.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F dei mondiali 2026. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a 4 punti in testa insieme all'Olanda, reti di Kamada, Ueda, che segnano la doppietta, e Ito. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di CT dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime 2 partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moriasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai 16esimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà decisiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo 2 partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Roma. 0-0 con l'Ecuador, e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno ora in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. E oggi alle 18 si gioca Spagna-Arabia Saudita. La Roja arriva alla sua seconda partita del mondiale con un duplice obiettivo: vincere e convincere. Il pareggio a reti inviolate contro Capoverde ha lasciato infatti più dubbi che certezze. Alle 21 in campo invece Belgio-Iran. A Los Angeles i diavoli rossi arrivano dal pareggio all'esordio contro l'Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda. Intanto in Serie A si delinea il quadro delle panchine, settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi i documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Kivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza, che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia a Brno. Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga. Il pilota giapponese condivide la prima fila con Di Gianantonio e Pecco Bagnaia, vincitore della sprint. Il leader del mondiale Bezzecchi non sarà invece al via, è stato squalificato per aver spinto e colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di Bezzecchi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Firenze, 21 giugno 2026, 16:32, Radio Firenze Viola, il weekend di Radio Firenze Viola con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933 055-77-111-71. So che Di Nardo voleva fare anche un punto meteo in stile, se vuoi, anche non ricordo il nome del meteorologo dei Griffin, che ricorderai aveva, diciamo, un potere fantasmagorico, cioè quello di dare le previsioni del tempo in mezzo decimo di secondo. Personaggio iconico della fortunatissima serie
1: Holly Williams.
0: Ecco, Holly Williams, molto bene, molto bene. Personaggio, ribadisco, iconico, per quanto le sue apparizioni fossero tipo 5 secondi ogni 15 episodi, però quei 5 secondi sinceramente mi hanno sempre donato gioia, serenità e così un riferimento.
1: Intanto piove.
0: Ecco, perfetto. Questo è il nostro Holly Williams, esclusiva andata a segno. Magari sono previsioni del tempo di un'ora
1: pioveva,
0: fa. Ecco, forse pioveva, era meglio. Tra l'altro Claudio invece ci invia uno sticker di Paratici. Noi siamo comunque contenti anche di ricevere gli sticker, che ormai fanno un po' parte di questo 2026 in tutto e per tutto. Continuate ovviamente a scriverci via via. Chiaramente vi leggiamo in questa domenica, dove ricordiamo ancora una volta quelle che sono le notizie in primo piano, la novità imminente per quanto riguarda lo staff di Fabio Grosso con Claudio Filippi, ex Juventus e Milan, come nuovo preparatore dei portieri. Trovate anche questa mattina un bel focus curato da Giacomo Galassi su quanto la Fiorentina ha effettivamente pagato Beltran, analisi fatta attraverso i bilanci della Fiorentina. Il costo a bilancio di Beltran 24,81 milioni comprensivi di 2,5 di commissione per gli agenti. Nel 2024 il costo del cartellino era stato di 19,7, lo scorso anno altri 5 milioni. Chiaramente sappiamo benissimo che quindi il costo del cartellino, ma anche tutte le varie voci che ad oggi compongono il cartellino di un giocatore, genera poi questo tipo non di confusione, però c'è anche la necessità in un certo senso di dover fare, ecco, molta chiarezza per quel che riguarda il costo totale poi di un giocatore. Mi fa piacere che questa citazione sui Griffin vi abbia, diciamo, portato gioia, come Lorenzo da Coverciano. Ragazzi, bisogna passare del resto dalle citazioni alte alle citazioni basse, dalla Schadenfreude di cui abbiamo parlato prima con Damiano, quindi la gioia maligna, termine meraviglioso della lingua tedesca, e poi appunto citare anche Holly Williams dei Griffin, perché la vita è così, è un continuo saliscendi tra alti e bassi, quindi anche tra riferimenti alti e riferimenti bassi. Quando invece si parla di calcio e si ha la fortuna di poterlo fare con il collega Alberto Bertolotto, ci sono sempre riferimenti alti, e quindi bentornato a Radio Firenze Viola, caro Alberto.
2: Grandi, ciao ragazzi e ciao a tutti quanti, ciao Francesco.
0: Allora, caro Alberto, purtroppo partiamo, diciamo, da quello che è un mio personale rammarico, perché Alberto ci ha tenuto in un certo senso compagnia e ci ha guidato all'interno del percorso europeo della Fiorentina, quando in un momento nella fase eliminazione diretta, per un blocco spazio-temporale, la Fiorentina si è trovata ad affrontare lo Jagiellonia e il Rakuf nel giro di due turni consecutivi, quindi sono state 4 partite contro squadre polacche. Alberto, che collabora anche con alcuni media polacchi ed è profondo conoscitore del calcio polacco, ci ha aiutato davvero a capire che tipo di avversario era capitato sul percorso della Fiorentina, e ci ha anche fatto conoscere quello che è stato un po' la peculiarità dell'ultima extraclass, ovvero sia questo equilibrio meraviglioso che poi si è concluso un po', tra l'altro, Alberto, come ci avevi anche preannunciato. Mi piace un po' ripartire così da dove eravamo rimasti qualche mese fa, nel senso, perché io ricordo quando appunto impazzava questo interesse per l'extraclass anche a Firenze, tutti interessati all'argomento e tutti curiosi anche di vedere questo rendimento anche casalingo del Rakuf e dello Jagiellonia. Alla fine nessuna delle due ha vinto il titolo, e si è tornati un po', diciamo, mi viene da dire anche alla regolarità di un campionato folle, privo di un capo dall'inizio a quasi alla fine. Poi alla fine c'è stato però una grande big che ha chiuso alla grande, no, la stagione.
2: Sì, sì, ma infatti ricordavo che avevo detto, ma alla fine chi la spunterà forse in diretta con te,
0: sì, sì, sì,
2: la spunterà l'ex sposa,
0: sì.
2: Sì, è stato, perché insomma avevo capito un po' l'andazzo, sì, esatto, è un campionato che non ha padroni, perlomeno non ha padroni chiari, no? E c'è grande equilibrio, poi quest'anno, apro e chiudo parentesi, c'è stato il grande ritorno del Górnik di Zabrze, che ha vinto la Coppa di Polonia dopo tantissimi anni. Łukasz Podolski ha così si è ritirato così alla grande, adesso appunto diventa uno dei proprietari del club, e quindi sì, ricordo quelle settimane con Firenze, era diventato veramente un bel posto dove poter passare il mio tempo con voi, anche con tutti gli altri colleghi, è stato veramente bello.
0: Sappiamo che insomma la Fiorentina l'anno prossimo guarderà da spettatrice, mi viene da dire anche disinteressata, la Conference, perché poi insomma abbiamo parlato tante volte di questa dimensione un po' stagnante, e lo ha detto anche lo stesso Paratic in conferenza, ha detto: io non sono venuto alla Fiorentina per arrivare 4 volte di fila ottavo, che è un po' quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, quantomeno come dimensione da Conference, al di là dell'essere arrivata settima, sesta, ottava, più diciamo la dimensione, se vogliamo, quello che è stato il riferimento di Paratic. Alberto però, anche dalle colonne del Messaggero Veneto, ha seguito questa stagione non solo, anche quello che è stato il percorso dell'Udinese, e da qui possiamo in un certo senso ripartire, perché dicevo anche prima, Alberto, la Fiorentina ormai è specializzata nel fare e disfare il suo reparto di centrocampo, ormai soprattutto nell'era commisso è un classico di ogni sessione di mercato, anche in quest'estate ci sarà la necessità di intervenire pesantemente in quella zona del campo, e uno dei nomi, devo dire, più in vista tra l'altro all'interno della rosa dell'Udinese, osservato con interesse anche dalla Fiorentina, è quello di Jürgen Kelenkamp. Ci racconti un po' questo giocatore, per chi magari a casa non dovesse aver così tanto seguito, ecco, le partite dell'Udinese e in generale il percorso di questo giocatore che dal 2024 è in Italia?
2: Sì, beh, guarda, intanto è Kelenkamp, mi piace ricordare come la sua provenienza sia certificato di qualità, perché io non è Kelenkamp è nato a Zeist, nei Paesi Bassi, ma Zeist non è una città qualunque in Olanda, perché è la sede della Federcalcio dei Paesi Bassi, perciò già questo fa capire che sia di fronte, è nato in un posto dove c'è qualcosa di buono dal punto di vista del pallone. E Kelenkamp è stato un'altra scoperta del reparto scouting dell'Udinese, di una squadra, di una società che veramente sotto il profilo della ricerca e dei giocatori, nell'individuazione dei giocatori, non è secondo a nessuno, anzi, e ritengo anche come Gino Pozzo sia veramente un maestro in questo. E poi si parla molto poco di lui, è molto poco pubblicizzato, ma è la mente di tantissime operazioni di mercato dell'Udinese, una fra tante sole delle ultime, ma insomma è una storia trentennale, ed è lui che un po' ha portato lo scouting in Italia quando studiava negli Stati Uniti e vedeva come le società americane degli altri sport andavano a caccia dei giocatori. E Kelenkamp ha avuto un rendimento, si può dire che sia esploso quest'anno, e in questo ovviamente molto aiutano anche le statistiche e i dati, perché ha inciso in maniera particolare nel tabellino dei marcatori, perciò le sue cifre risaltano assolutamente, perché nel centrocampo a tre, nel ruolo di mezzala, ha segnato 5 gol, ma non sono stati 5 gol qualunque, perché uno ha portato alla vittoria col Napoli, un Napoli che in quel momento si stava riprendendo dopo lo sfogo di Bologna, era arrivato, è vero, a pezzi a Udine dopo la sconfitta a Benfica in Champions, a Lisbona col Benfica in Champions, ma è stato un gol da 3 punti, ha segnato contro il Torino, ha segnato un gol da 3 punti con la Roma, ha chiuso, ha aperto le marcature a Genova con un bellissimo colpo di testa, di inserimento su una palla straordinaria di Zaniolo, e poi dopo ne ha messo un altro con il Milan. 5 gol per una mezzala sono tanti, 4 assist pure nel conto, è un calciatore che corre, sa inserirsi, sa calciare, piace molto a tanti club. Mi chiedo da un lato, e questa è l'unica perplessità che ho, a cosa possa servire alla Fiorentina nel momento in cui ci sono già Brescianini e Fabian, che sono due giocatori con un po' delle caratteristiche simili, quindi questo mi fa presupporre che uno dei due, già Viola, possa uscire, per quanto appunto ci sia stato un riscatto obbligatorio, se ricordo bene.
0: Sì, ricordi benissimo.
2: Ecco, ecco, oppure vada ad integrarsi in questo panorama di mezzali. Forse Kelecamp di un livello superiore può essere, va verificato appunto anche a Firenze in un'altra piazza. Sicuramente un giocatore di altissimo livello, l'ha dimostrato, come l'Udinese ha dimostrato di essere, a riguardo una piazza dove quando arrivano i semilavorati escono prodotti finiti, e Kelecamp era un semilavorato che potrebbe essere considerato un prodotto finito.
0: Riflessione molto pertinente quella di Alberto Bertolotto, perché poi la Fiorentina si sta muovendo paradossalmente, Alberto, anche su un giocatore come Torsvet di piede mancino, ma poi si torna lì, cioè a rischio davvero di arrivare ad un momento in cui oltretutto senza appunto anche la capacità di dare respiro alla rosa che comunque la Conference ti offriva settimanalmente, la Fiorentina non può permettersi di avere una rosa taglia XL in questa stagione. Quindi anche da un punto di vista di mezzali è chiaro che dovranno arrivare per forza di cose delle cessioni per poter rifare questo reparto da capo. Tra l'altro, insomma, in un contesto in cui, se guardo gli ultimi anni, l'Udinese tra i tanti giocatori che così ha contribuito poi a lanciare nel grande calcio, se si va a vedere soprattutto adesso la sua zona centrale del campo, da Karlström che è al mondiale a Kelecamp, arrivando ovviamente per attacco, sarà, non so se già quest'estate, comunque poi la grande cessione prossima dell'Udinese con tutto scritto in maiuscolo, insomma, si è un po' specializzata in anche capacità, no, di rigenerare quella zona del campo dove invece prima di questi tre, se vogliamo, c'era stata forse anche un po' di carenza di talento.
2: Sì, guarda, hai fatto un'osservazione molto pertinente e intelligente, perché ne parlavo anche con Maurizio Domizio. Meglio, Domizio sottolineava come l'anno scorso, Domizio ex giocatore dell'Udinese, come tanti sapranno, sottolineava come ha visto aumentare la qualità del centrocampo dell'Udinese, dove appunto spiccava attacco più, diciamo, un driblomane, ama più avere la palla tra i piedi rispetto a De Kelecamp, che è uno che si inserisce. Questo sì, l'Udinese potrebbe anche prepararsi, insomma, a salutare entrambi. Poi dipende sempre dalle cifre che arrivano, perché l'Udinese è una bottega che ha i suoi prezzi. Se arriva l'acquirente e soddisfa le richieste appunto del venditore, il giocatore può partire, altrimenti sta a Udine. Questa è sempre stata una cosa che ha caratterizzato l'Udinese. La Fiorentina potrebbe anche costruire, tornando anche alla mia riflessione di prima, un reparto di mezzali che, insomma, tutte brava a inserirsi, magari più che a cucire il gioco. Sul numero dei giocatori hai ragione tu, che una rosa XL può essere rischiosa con solo campionato. Ritengo allo stesso punto, come alla luce dei molti infortuni che si verificano durante la stagione, che non va sottovalutato questo aspetto, e bisogna anche tener conto di una situazione che può spesso cambiare, no? Con tanti giocatori che sono costretti a lasciare il campo per appunto un malanno muscolare, per un guaio fisico. I 5 cambi danno la possibilità a tanti, quindi sono tutte riflessioni che onestamente io faccio ad alta voce assieme a voi, e ritengo anche allo stesso punto però che ci sono dei dirigenti come Paratici, un attore come Fabio Grosso, che ne sanno più di me e staranno facendo le loro valutazioni. Sicuramente sbagliano anche loro, questo sì, però ne sanno più di me. Devo sempre a sottolineare la differenza tra noi giornalisti e i dirigenti e gli allenatori, che ne sanno più di me, per quanto sbagliano anche loro, ovvio.
0: E mi metto volentieri anche nella lista e mi aggiungo al nome di Alberto rispetto a chi sicuramente ne sa di meno dei diretti interessati. Tra l'altro, in questa connessione tra Italia e Polonia, Udinese e Legia, chiaramente c'è il profilo di Costa Runjajić. Guarda, prima di ritornare un attimo anche su un altro ex giocatore dell'Udinese di cui si parla tanto e si è sempre, se vogliamo, parlato un po' in ottica Fiorentina, mi sposto un attimo proprio sulla Polonia, perché tra i tanti punti di contatto tra Italia e Polonia in questo momento c'è che tanto noi quanto in Polonia si stia in questo momento guardando il mondiale da spettatori. Come è stato vissuto, Alberto? Chiaramente parliamo di un contesto molto diverso, un paese con una storia calcistica anche molto diversa rispetto alla nostra, però se si va a vedere alcuni singoli è chiaro che questa mancata qualificazione ha avuto un peso, un significato, un risvolto anche abbastanza pesante, ma in generale come sono state vissute le ultime settimane e come vengono vissuti questi giorni in cui si guardano le altre nazionali in campo?
2: Beh, intanto la mancata qualificazione mondiale è stata presa naturalmente in maniera negativa, anche perché era stata era arrivato come CT Jan Urban, che ed era un nome che aveva davvero messo d'accordo tutti, e non è una cosa facile in Polonia. La pressione esiste ovunque, anche in Polonia, ed è stata valutata come da un lato una mancanza, perché comunque la Polonia da tanto tempo a questa parte, dal 2016 in poi, dagli europei, ha sempre preso parte alle competizioni internazionali, e agli ultimi due mondiali c'era in Russia, e come anche in Qatar. In Qatar era avanzata agli ottavi, in Russia si era fermata malamente al giro di qualificazione. I mondiali si stanno guardando, questo sì, è chiaro che la mancata qualificazione della nazionale, purtroppo per tutti i paesi che non hanno appunto la propria nazionale, tra Stati Uniti, Messico e Canada, sia un colpo che poi anche si riflette sull'audience e su quanto vengono seguiti i mondiali. Poi tra l'altro questo è un periodo anche un po' particolare in Polonia, perché già le squadre si sono radunate, il campionato comincia prima, comincia già a metà luglio in Polonia, perciò si è in questo trapasso. Ci sono i mondiali, ma c'è anche l'extra classe che sta arrivando, e quindi il mondiale viene visto, ma chiaramente, perché comunque c'è una maggior tendenza a guardare i campionati esteri rispetto a noi, essendo il campionato, e quindi anche le altre nazionali, essendo il campionato locale di livello minore, si guarda molto agli altri paesi. E infatti una cosa che qua mi sorprende sempre è che tanti hanno la maglia del Barcellona al di là di Lewandowski, ma tifano Real Madrid, tifo Liverpool, non so, tifo, per noi è inconcepibile, sì, fare una, certo, squadra straniera, no? Capisci quello che intendo, Francesco? Cioè, mentre qui loro quindi hanno sempre avuto questa tendenza un po' a guardare quello che succede fuori dalla Polonia. Detto ciò, quando gioca la nazionale si sente molto più che da noi, ecco. Quindi c'è questa cosa qua, si guarda perché c'è un po' di esterofilia, ma manca la nazionale che è più sentita da noi, insomma, le partite. Noi ci accendiamo magari i quarti, qua si accendono già nel giro di qualificazione. Ecco.
0: Alberto, a proposito di se vogliamo, anche questo è un giocatore che mette d'accordo tanti degli argomenti di cui abbiamo parlato, se vogliamo anche con l'aggravante di aver rappresentato una nazionale come la Serbia, che se vogliamo un po' l'esempio classico, canonico, almeno in Europa, di aspettative, attese poi fatte a pezzi dalla realtà, un po' quello che, se vogliamo, è successo alla Turchia, che però quantomeno al mondiale c'era arrivata, salvo poi uscire già dopo due partite. Ecco, siccome è un giocatore che ogni tanto, in modo anche abbastanza ciclico, fin dal 2023-24 in poi, da quando poi lascia Udine, a un certo punto è un passo dall'Inter, poi non va all'Inter, poi va all'Atalanta, il primo anno non bene, il secondo altrettanto. Dal tuo punto di vista è stato sorprendente questo biennio, diciamo, con più ombre che luci da parte di Samardžić, o per come l'avevi visto a Udine nel triennio precedente c'erano già stati delle avvisaglie, dei sintomi su un giocatore a rischio, grandissima discontinuità ad alto livello?
2: Sì, onestamente Samardžić è questo. Contavo in una sua presa di continuità, ma allo stesso tempo ero consapevole un po' che questo è il giocatore, prendere un po', lasciare, però sottolineo sempre che il rigore più pesante della storia degli ultimi anni dell'Udinese l'ha calciato Samardžić, quello contro l'Empoli al 105esimo, 106esimo, adesso non mi ricordo più, sul peggio di 1-0 per l'Empoli alla penultima giornata, chi è che si è presentato a calciare quel rigore lì e l'ha trasformato? San Martins. Chi è che ha messo il pallone più importante della stagione dell'Atalanta quest'anno in porta nella partita con Borussia? Adesso non mi ricordo, ma eravamo a Firenze, erano quei giorni lì in cui si giocava con lo Jagiellonia, Samardzic. Quindi, sì, manca di continuità, me ne sono d'accordo, però nei momenti decisivi uno che c'è, no? Cioè, come ogni serbo non ha paura di prendersi le responsabilità, una cosa che caratterizzava anche i giocatori di basket, no? Sergio Taucher di Telecapodistria diceva sempre, no? Che i serbi non hanno paura di prendersi la responsabilità, esatto, dell'ultimo tiro decisivo, anzi lo vogliono proprio fare. Samardzic l'ha fatto, quindi sono curioso per questo, visto che Sarri è sempre stato un suo grande estimatore, di vedere cosa può fare il buon Maurizio con un talento del genere, che per me deve giocare più vicino alla porta, e a Udine giocava un po' più lontano dalla porta, e quindi lì mancava anche di essere un po' incisivo, insomma, negli ultimi metri, dove può dire la sua, per quanto la continuità, lo sottolineo, rappresenta un suo, la mancata continuità rappresenta appunto un suo difetto, come sottolineava anche tu. Insomma,
0: nel salutarti, Alberto, e tornando all'Udinese, che comunque anche in questa stagione e in questa finestra di mercato mette comunque in vetrina tanti giocatori più che stuzzicanti per le squadre italiane, non solo, al di là di Kellenkamp, di cui abbiamo parlato in ottica fiorentina, ma non c'è solo la Fiorentina, dal tuo punto di vista quale sarà la grande cessione dell'estate bianconera?
2: Vediamo cosa succede con Zaniolo, perché non è scontato che rimanga, vediamo cosa succede con Atà, perché comunque Atà è un giocatore che piace, ed è un giocatore su cui tanti possono provare a investire. Buxa, il giocatore, insomma, l'attaccante dell'Udinese, diceva in un'intervista in Polonia che gli ricorda Bellingham, no? Chiaro, sono paragoni forti, però quella capacità che ha di prendere palla, di dribblare l'uomo, di puntare, insomma, sono curioso di vedere quello, dato per assodato, insomma, ormai Solé lascerà il Friuli, così come credo Christensen, ecco, però Christensen è già un giocatore, come dire, di secondo piano, no? Per quanto importante, quindi qui si associa il timore che hanno tutti i tifosi dell'Udinese, sarà l'ennesima estate di ricostruzione, no? Ma questo è un po' l'Udinese, che a luglio si un po' rifà la squadra tra luglio e agosto, no? Questa è un po' la caratteristica di quel club, che è un po' un club di passaggio, come per tante volte abbiamo detto, insomma, ma quando si parla di calcio.
0: Caro Alberto, è stato un piacere, è stato bello anche, diciamo, avere dall'attualità un pretesto granitico per risentirci in radio, speriamo possa esserci qualche altra occasione lungo l'estate. Intanto un grande abbraccio, buon lavoro, buona serata e a prestissimo.
2: Grazie a te, Francesco, a tutti voi un abbraccione. Spero di sentirvi presto.
0: Grazie davvero, Alberto Bertolotto. 16:54. Ci fermiamo. Si chiude qui la prima ora di diretta di Radio Firenze Viola col sottoscritto Sava Sandir. Tra poco arriva niente meno che il sultano del prestito secco, Niccolò Ceccarini. E quindi state con noi.

0: perdita di capelli. L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
0: istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87
2: per direzione sanitaria autotrapianto consultare il nostro sito.
0: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 1251. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
6: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di un'adozione illegale.
7: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne, della donna.
6: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre diciassettenni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il diciassettenne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
7: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
6: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. Il pilota Ducati ha chiuso davanti a Ogura e Bagnaia, quarto di Gian Antonio, poi Mire Aldeguer, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale, Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La
3: Candisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova? L'ultima a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via. Chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia? Te lo fa sentire chi si piglia?
9: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
8: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Eccoci qua, 17 e un minuto, 21 giugno 2026, un apparentemente anonimo appuntamento in una domenica, così, la seconda metà di giugno, che all'improvviso si accende, perché in linea c'è proprio lui, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della trattativa sfuggita per un euro, Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
15: Nero verdi, siamo forti.
14: Gol.
15: Buon pomeriggio, ben trovati, eccoci. Ciao.
14: Quindi direttore, come andiamo?
15: Tutto bene, ora abbiamo avuto questo infortunio di Conè purtroppo, e questo ci dispiace molto per il ragazzo soprattutto, ma perché anche per la stagione nostra sarà un problemone, perché trovare un giocatore come Ismael Conè non sarà semplice. Poi abbiamo il problema che Torsved non rinnova e insomma non c'è più Giovanni Carnevali, la situazione non è idilliaca, ma noi abbiamo una società forte, una proprietà forte, quindi in qualche maniera troveremo il modo di andare avanti.
14: Mi sembra, come dire, il solito Niccolò Ceccarini con l'ottimismo sui neroverdi dalla sua, no? A guidare il tuo quotidiano.
15: D'altra parte, grande Vende, cioè vuol dire, siamo tra un po' e ricomincia la Serie A, e quindi noi dobbiamo fare un buon mercato, cercare di sistemare delle situazioni e ripartire per fare anche quest'anno una salvezza che non sia preoccupante, che sia serena e che si possa anche valorizzare alcuni giovani, un po' come farà la Fiorentina tutto sommato, insomma cercherà di valorizzare i giovani, abbassare un po' il monte ingaggi e trovare anche, voglio dire, dei talenti interessanti.
14: Bene, direi che potremmo quasi anche salutarci così, Nick, cioè con un paio di considerazioni random, senza un filo logico. Appuntamento alla prossima e chi si è visto si è visto.
15: Beh, so, alla prossima, ora c'è il Gran Premio, sicché voglio dire, parliamo no, anche
14: il Gran Premio ormai, sì, mai non Nick, insomma, c'è stata la MotoGP, la vittoria del solito Marquez.
15: Ma veramente Dende sta per partire il Gran Premio in Grazia, io francamente lì ci sarà 50-60 mila persone che hanno visto tutte le prove.
14: Ora, chi c'è in pole position? Chi c'è in pole position?
15: La Serpe.
14: Ah, ecco,
15: non so come mai abbia potuto fare questa folla davanti a Kimi, Antonelli, Hamilton.
14: Ma su,
15: e gli altri.
14: La Serpe su Ferrari, Mercedes?
15: No, no, la 7 su Aprilia.
14: Ah, pensa te come si è allargata l'Aprilia, dalle 2 alle 4 ruote.
15: Vabbè, ma poi qui il circuito è bello,
14: No, non c'è dubbio.
15: Vedersi la Fold Luiz, tanta roba, sì.
14: Ascoltami.
15: Fila di bischerati.
14: Vabbè, che però apre qualunque tipo di collegamento della nostra storia radiofonica. No, siccome in apertura abbiamo un attimo fatto il punto anche con Lorenzo De Santis sulla questione Beltran, volevo capire un po' da te, Nick, se ormai insomma è tutto fatto, è tutto apparecchiato.
15: No, allora, l'operazione è chiusa, è un prestito oneroso con obbligo di riscatto, penso siano 6-7 milioni di euro, il prestito oneroso per me non supererà i 500 mila euro, visto che anche i colleghi argentini parlano di queste cifre, e bisogna vedere se Beltran ci vuole andare. Il discorso è tutto lì, è un po' come l'anno scorso e l'anno prima col Mare e col Pattino, il discorso è che lui, se non vuole tornare in Argentina, anche se qui siamo di fronte a River Plate, quindi una squadra che lui conosce molto bene, l'operazione non va in porto, quindi ancora non c'è stato l'ok definitivo da parte di Lucas Beltran. Io mi auguro che alla fine possa arrivare, perché l'esperienza in Europa ormai lui l'ha provata alla Fiorentina, ha provato al Valencia, non mi sembra che sia riuscito, cioè non è nemmeno una questione del campionato, perché dopo la Serie A ha provato anche la Liga Spagnola, quindi ha provato a modificare, no, anche eventualmente delle caratteristiche di struttura o appunto di un campionato diverso rispetto all'altro. Il risultato mi sembra essere lo stesso, quindi vediamo che vuol far lui. Io capisco che vorrebbe rimanere in Europa, perché poi quando te esci dall'Argentina e entri in un giro di campionato di Serie A oppure di Liga Spagnola, anche per un certo tipo di visibilità europea, rimanere qua sarebbe l'ideale, ma se non ci sono offerte, non ci sono possibilità, è normale che devi prendere in considerazione. D'altra parte è un po' responsabilità anche sua se non è riuscito a sfondare, questo va detto.
14: No, non c'è dubbio assolutamente. E devo dire, Nick, che alla luce anche di un investimento totale da quasi 25 milioni di euro è stato un grande abbaglio da parte della Fiorentina, al di là poi delle criticità tattiche, del non essere riusciti a trovare una soluzione per questo giocatore, però soluzione che non hanno trovato neanche a Valencia. Spendere una cifra di quel tipo con tutta quell'operazione così complessa, così contorta, così sviluppata anche su più esercizi di bilancio, e poi 3 anni dopo ritrovarselo di rientro in Argentina, è anche un po' la fotografia di un abbaglio, almeno da un punto di vista economico, Nick.
15: Sì, io poi credo anche una cosa, che forse chiunque sia portato su Beltran forse abbia un po' esagerato, cioè mi spiego meglio. E lui entrò, se non ricordo male, dentro il River Plate a un certo livello quando venne venduto Julian Alvarez. Mm-hmm. E siamo su due pianeti diversi, cioè, parliamoci chiaro e tondo, e la storia lo dimostra, dove gioca oggi Julian Alvarez e dove gioca oggi Lucas Beltran. Quindi ci sarà un perché uno ha giocato a Manchester City, all'Atletico Madrid, e un altro ha giocato nella Fiorentina e nel Valencia. Gli occhi ce l'avete tutti per guardare. Secondo me è stato estremamente sopravvalutato al momento dell'acquisto, perché in realtà lui non è che avesse fatto stracelli dopo la cessione di Julian Alvarez, ne aveva preso il ruolo, il posto, però era ancora tutto da vedere la carriera di Lucas Beltran. E a quel punto invece si è pensato, e l'ha pensato la Fiorentina come l'ha pensato in realtà la Roma, se ti ricordi bene ci fu il duello, no, all'ultimo istante Fiorentina-Roma, Roma-Fiorentina, lui aveva dato la parola alla Fiorentina, è venuta alla Fiorentina, e poi venne alla Fiorentina. Però secondo me si è voluto forse esagerare nelle capacità di questo ragazzo, perché con tutto il rispetto Julian Alvarez è un'altra cosa.
14: Questo dunque per quanto riguarda le uscite in attacco. Vorrei capire, Nick, se queste settimane, diciamo da qui alla fine del mese, quindi da qui all'apertura del mercato e poi alla chiusura dei bilanci, perché sappiamo che con una novità diciamo introdotta si considera diciamo positiva per tutte le società di calcio, ci saranno sostanzialmente 2 giorni mal contati per poter chiudere determinate operazioni e inserirle prima della chiusura dei bilanci. Mi viene da chiedersi se quindi i prossimi 10 giorni saranno per lo più in casa Fiorentina tutti legati al mercato in uscita.
15: La Fiorentina magari avrebbe bisogno di cedere Dodò entro il 30 di giugno, no? Ma
14: certo.
15: Allo stesso tempo la Roma avrebbe bisogno di comprarlo il 1° di luglio, faccio per fare un esempio.
14: Sì,
15: tutte le squadre, bene o male, devono stare in qualche maniera a coincidere con le esigenze proprie, ma a far coincidere le esigenze proprie con le esigenze degli altri. Sai cos'è che mi dispiace molto? Vedere, l'altro giorno guardavo un po' i giocatori giovani della Roma, no? Che stanno cercando di piazzare a destra e a manca, e non sto parlando di Pisilli, che è un giovane ma non è più, diciamo, uno sconosciuto. tutte queste operazioni che magari stanno cercando di fare per aggiustare il bilancio, perché poi comunque non gli basterà, perché la Roma c'ha entro il 30 giugno, per me alla fine o sacrifica Sulè o sacrifica Ndicka o secondo me sacrifica Manu Koné.
14: Uno di questi un big, dai, un big, Nick, un big.
15: È un big da sacrificare, perché non gli basta fare tutte. Però è un po' una cosa un po' triste, no? Francamente, tutti i club si debbano poi ritrovare, cioè i giovani utilizzati, no? come pedina per sistemare un bilancio. Ed è un qualcosa che a mio avviso andrebbe modificato, perché non è questa secondo me la strada, cioè non può essere questa la strada per permettere ai club di risanare i bilanci, cioè utilizzare i giovani per fare plusvalenza, cosa ha fatto anche la Juve con Giuntoli a suo tempo, per l'amor del cielo, e che continuano a fare un po' tutte le squadre di Serie A. Però il fatto stesso che il club, cioè che la FIGC, no, abbia stabilito che le date del calcio del capo il 29 di giugno dimostra la tristezza del nostro calcio, cioè che veramente si fa un'apertura apposta perché le società possano essere meno individuate e possano sistemare certe situazioni. Cioè qualche anno fa non si pensava minimamente a questa situazione, oggi le cose sono ulteriormente peggiorate. E venendo invece alla Fiorentina, ma sai, bene, De Gea in vendita, Gosens in vendita, Gudmundsson in vendita, Ken fanno finta che non sia in vendita ma in vendita, Fagioli fanno finta che non sia in vendita ma in vendita se gli danno 30 milioni di euro, tutti i giocatori bene o male vendibili come dico io, però poi nessuno fa una vera e propria offerta importante per sistemare le cose. Quindi anche per la Fiorentina non sarà semplice, perché poi alla fine è una sorta di partita a scacchi, no? Cioè come hai bisogno te ho bisogno io, se si arriva dove levo io metti te, però dove metti te levo, non posso levare io, quindi a maggior ragione rimanga tutti fermi.
14: Un gran mal di testa mi sembra come risultato finale.
15: Esatto, però la fine della fiera è che per qualcosa di nuovo io sto vedendo, perché comunque Filippi, l'arrivo di Filippi è sicuramente una cosa importante come preparatore dei portieri, vogliono Mandas, vediamo se arriverà Mandas, Norton Caffi mi sembra sia indirizzato più verso il Napoli, Ruggeri indirizzato a rimanere all'Atletico Madrid. Questo Silvetti ritorna
14: l'Inter Miami.
15: Sì, l'Inter Miami, mi dicono di stare attento al cancelliere, mi dicono di stare attento a Coleosso. Non è che mi entusiasmino queste cose, non mi sembra che siano giocatori che stiano facendo faville e che possano determinare molto. Magari possono essere funzionali a un modulo e il grosso può fare, io non lo so bene, ma magari mi sbaglio, ma secondo me 53-54 punti l'anno prossimo. Io vedo questa prospettiva.
14: La miglior prospettiva possibile, ti chiedo?
15: Non lo so. Reale.
14: Reale. Guarda, ti faccio rispondere anche a una domanda di un ascoltatore, sono due in realtà, comincio dalla prima, perché prima c'è Chris Daccampi che, a proposito della mia introduzione in cui ti dicevo che sei il sultano del prestito secco, sei anche il supervisore dei bonus al raggiungimento di determinate condizioni, che è uno dei grandi classici di voi mercatari, no? La Treccani del calciomercato un giorno ci racconterà di tutti questi modi di dire che ormai hanno
15: bonus facilmente raggiungibile.
14: Bonus facilmente raggiungibile, certo. Tra un po' ora inizieremo anche non solo il meteo di Holly Williams dei Griffin, come dicevamo prima con Ale, ma anche il meteo delle trattative, pista calda, pista fredda, si riscalda, si raffredda,
15: si sta riaccendendo,
14: ci siamo,
15: aperto e
14: non
15: chiuso.
14: non vedo l'ora, guarda Nick, ed è solo il 21 giugno e non vedo l'ora.
15: Lo so, perché ma te ci si incrocia talmente poco, per cui se ne parlerà.
14: Vabbè, però non sei l'unico, cioè voglio dire, non sono ceccarinate, sono frasi del mercato.
15: Io parlavo di te quando sto

0: nero, o è tutto straordinario o finisce come col Napoli di Conte, per come la vedo
1: esatto.
0: Io
1: quindi vediamo, però l'Anga, cioè, ti dico ora no, ma io starei attento perché potrebbe diventare interessante il mercato sugli esuberi di alcuni club, soprattutto andando in là con il tempo, ecco.
0: E poi aggiunge, per assurdo dovesse essere ceduto Ken, io reinvestirei i soldi su Balogun, attaccante degli Stati Uniti. Poi scrive, ci può stare, che non so se è un'affermazione o una domanda. Io cito il messaggio e giro il messaggio a Nick, però ricordando anche all'ascoltatore due aspetti. Uno, il Monaco paga nel 2023 40 milioni di euro per acquistare il giocatore. Numero due, l'anno scorso il giocatore ha fatto 19 gol in stagione, di cui 5 in Champions League. Metto anche una terza: il giocatore è l'attaccante titolare, protagonista di una doppietta nella gara d'esordio contro il Paraguay della nazionale con più luci in questo momento addosso, cioè la nazione più ospitante tra le tre ospitanti del mondiale, che sono gli Stati Uniti. Ecco, tutti elementi non mi sembrano molto propensi poi a tradursi in un'operazione per la Fiorentina. Nick, o sbaglio?
1: No, mi sembra molto complicato, ecco, che questi giocatori possano arrivare alla Fiorentina. Tra l'altro si parlava molto, no, se dovesse andare via Ken, di Pellegrino, o come sì, direbbe qualcuno, il nostro Minardo, o in regia Pellegrino, no?
0: Sì, magari anche con un tono di voce un pochino più coinvolto.
2: Pellegrino,
1: così l'ha detto. Pellegrino, ecco. Quindi mi dicono invece che potrebbe andare all'estero. Pellegrino.
0: Sempre lui, eh?
1: Mm. Sì, sempre lui. Sì, sì.
0: E quindi scusami, Nick, quindi in tutto questo, no? Come ha detto Paratici, la Fiorentina non è padrona del proprio destino sul mercato, e lo ha detto in risposta alla domanda su Moise Kean. Questo però vuol dire che la Fiorentina non è neanche padrona del proprio tempo, cioè che fino all'apertura del mercato dovrà rimanere vigile per il mercato degli attaccanti?
1: Ma io penso che debbano stare vigili parecchio, perché è tutto un divenire lì. Mi sembra che ci siano delle strade che oggi sembrano completamente chiuse, ma si potrebbero anche aprire. E poi, se si infortuna qualche grande attaccante, potrebbero venire a chiederti chi è anche dopo la clausola, per dirti. E quello sarebbe un po' più problematico, perché cominciare magari a trovare un attaccante i primi di agosto anziché il 10 di luglio può essere più complicato. Però mi sembra che Paratici, che è molto vispo, è molto furbo, depistone di livello assoluto, cosa che gli ho anche detto alla fine della conferenza stampa, sia molto anche in gamba, cioè quindi lui abbia delle risorse che finora non abbiamo avuto. Bisogna vedere quante risorse economiche può invece mettere in campo per cercare di migliorare la Fiorentina. Questo dipenderà molto anche da chi vende, perché sicuramente un po' dovranno rientrare, e anche da quelle che possono essere le idee di mercato, perché qualche buona idea ti può arrivare anche col prestito con diritto di riscatto, ecco. Quindi, però siamo in buone mani, ecco. Non lo considero il messia, però lo considero sicuramente molto meglio rispetto a quello che si è visto finora.
0: Lo stesso Niccolò Ceccarini, che ne ha già parlato ovviamente anche venerdì, diciamo, è stato protagonista anche di una domanda che ha portato Paratici intanto a puntualizzare e precisare che la Fiorentina aveva chiuso l'anno con Pongracic e Ranieri, mandando anche un segnale piuttosto, se vogliamo, preciso, perché poi nella risposta su Comuzzo ci sono state le sensazioni un po' di tutti noi presenti. Poi c'è stato anche l'articolo della nostra amica e collega Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport, che è entrata ancora più dentro la questione Comuzzo, e di un'apertura, Nick, per un prestito che io vorrei capire un po' da parte tua come leggi, cioè che tipo di estate ti aspetti su Comuzzo e che strategia pensi abbia in mente Paratici per non disperdere il valore di un giocatore in questi due anni ha vissuto non sulle montagne russe, peggio, perché almeno una logica le montagne russe ce l'hanno.
1: Allora, io che lo conosco un po', ti dico, secondo me lui ha una paura matta di cederlo a 15-20 milioni e poi gli esplode da un'altra parte. Forse non è convinto al 100%. Io infatti la domanda gliel'ho fatta apposta, perché io ho capito invece che Grosso ha molta considerazione di Comuzzo e che quindi gli vorrebbe dare anche una chance da titolare. Il problema è che secondo me Paratici la pensa un po' diversamente, cioè lui dice: non so quanto Comuzzo oggi mi possa garantire una presenza a livello difensivo pari, voglio dire, a quello che era il primo Comuzzo, e non mi posso permettere di rischiare. Questo significa che partiranno Pongracic e Ranieri, però magari potrebbe fare una valutazione del tipo: forse se noi lo diamo via un anno in prestito e poi ce lo riportiamo a casa, gli faccio levare tutte le scorie di questa brutta stagione e mi ritrovo

0: pagare un giocatore da 40 milioni. Per me lui ha paura di questo, cioè lui ha paura che Comuzzo, ceduto, che ne so, a 15-20 milioni, poi gli esploda e glielo rivendano a 50. Questo. Ecco da lì, infatti lui non lo vuole perdere Comuzzo. Al massimo lo vuole prestare con diritto. E poi però vediamo, perché poi il mercato è fatto anche di queste cose qua. Ti devo dire, non mi aspettavo rimanesse infastidito di De Gea e Gosens sul mercato, perché comunque lo sanno anche i muri. E lì io mi aspettavo.
1: Però forse lì che ti ha voluto rispondere sul fatto, quando tu dici sono un po' perplesso.
0: Sì.
1: Forse era più una risposta a quello che al. Cioè, secondo me lui ha preso da un punto di vista comunicativo un po' quella frase lì come pretesto per sviare l'attenzione.
0: Sì, sì, no, lui è stato bravo, io però lo penso, non sono per
1: certo,
0: nulla convinto.
1: No, su questo chiaro, però io ti dico, per come l'ho letta, o per meglio, per come l'ho ascoltata io, per me sembrava più diciamo l'assist che tu non volontariamente gli hai dato, sì, per sviare sull'argomento.
0: Sì, sì.
1: Quindi lui si attacca
0: naturalmente
1: a quella l'incipit che hai fatto quando tu dici sono molto perplesso su quello che sto per dire, ma che Gosens e De Gea sono in uscita, bla bla
0: perché
1: bla,
0: per me sono due uomini in spogliatoio, e quindi siccome questa squadra diciamo non c'ha grandi fondamenta, se tu va, però voglio dire, se poi alla fine lui fa delle scelte diverse ci può stare. Ecco, magari io questi due giocatori che hanno dimostrato qualcosina in più rispetto agli altri, ecco, certo, poi se arriva un'offerta, però pronti, attenti, via, come dire, se c'è possibilità si danno via, mi ha lasciato. E d'altra parte io gli ho detto quello che pensavo, e lui mi ha risposto, cioè ha detto bene, alla fine ha sviato sulla risposta, poi alla fine gli ho detto tu sei te il più grande di Broman della storia del calcio, e quindi non risponde a mezza domanda, e per questo ti stimo ancora di più.
1: 17:21 sul cronometro, state ascoltando Francesco Benvenuti, ma soprattutto Niccolò Ceccarini, l'amministratore delegato delle trattative sfumate proprio sul gong.
0: Sì.
1: Un amico scrive: Corrado, mi spiace tanto per Dodò, se va via non troveremo uno come lui che ci fa gioire sulla fascia destra. Ora io, Corrado, perdona la battuta, credo che tu sia rimasto indietro di un paio di stagioni, quindi cioè forse c'è un fuso orario che ci porta in questo momento a parlare di una Fiorentina del passato, certo recente, ma sicuramente del passato. Questo è il mio punto di vista. Però Nick, ritorniamo un attimo sulla situazione di Dodò.
0: Ma Dodò, io Benve continuo a pensare che la destinazione più probabile oggi sia la Roma, però si torna lì di sicuro non prima del 1° di luglio, perché la Roma c'ha questa problematica di cui si parlava prima. Poi vedi, anche lì è come Torsved, no? A me piace tantissimo parlare di queste cose qua, perché quando dobbiamo vendere noi dobbiamo prendere 110 miliardi di euro. Quando dobbiamo comprare si devono fare gli sconti, tipo, voglio dire, i salti, no, di luglio. Cioè, diciamo, ma come si fa a prendere solo 15 milioni di euro da Dodò? Bisogna ce ne diano 190. Allora, allo stesso tempo, non ci incazziamo se il Sassuolo ci chiede 15 milioni per Torsved. Cioè, capito?
1: Certo.
0: Perché, cioè, bisogna essere obiettivi. Perché allora, se noi ci deve, Torsved ce lo devono regalare e Dodò ce lo devono strapagare, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo è un po' il discorso.
1: Non c'è dubbio. Cecca, sei pessimista, dice Andrea da Milano.
0: No, io non sono pessimista, perché ho detto mi piace quello che sta facendo. Io non so quanti soldi ci sono, ma io ho visto per esempio questa cosa del preparatore dei portieri, mi sembra fatta bene. Lui sta cercando di riorganizzare tante cose all'interno della Fiorentina, di porre le basi, e questo è estremamente positivo. No, io non sono negativo in questo. È che, ragazzi, ma voi pensate che la Fiorentina l'anno prossimo andrà in Champions League? No, perché se si pensa a questo, vuol dire che allora forse non si parla di calcio, si parla di qualcos'altro, e allora va bene, si va al bar, si piglia un caffettino, diciamo, ma sai,
1: uno spritz anche magari, considerando anche l'ora?
0: Come?
1: No, dico anche uno spritz magari, 17:20.
0: No, io sai, massimo acqua alla spina, non vado oltre l'acqua alla
1: spina. Tra l'altro, guarda, Nick, volevo anche segnalarti.
0: Credo che il primo anno, se poi la Fiorentina fa più di 55 punti, per dirti, siamo tutti contenti, Bender, ci mancherebbe altro. Ma siccome lui è stato molto chiaro, cioè perché in questo gli va riconosciuto,
1: certo,
0: lui ha detto ci vuole tempo, ragazzi, vuole come tempo. Dire, io non vi posso dire si va in Europa League l'anno prossimo, perché vi direi una stronzata, diciamo le cose come stanno, vi direi una stronzata, lui non la vuol dire perché c'ha ragione. Poi se lui riesce il primo anno a portare la Fiorentina in Europa League sarebbe più bravo di quelli che ci sono stati per 7 anni, e quindi la farebbe una cosa clamorosa, ma non lo può dire perché è un uomo di calcio, e l'uomo di calcio sa benissimo che le cose si fanno per gradi.
1: Però a questo punto sorge, caro direttore della struttura, una domanda che giustamente pone Simone. Ok, vendono Dodò, ma ad oggi chi potrebbe essere un sostituto?
0: Io ho capito, c'hanno in ballo qualcosa con la Juve. Cioè qualcosa stanno parlando con la Juve, forse João Mário, che non è detto sia l'unico.
1: Beh, anche perché Juve... cioè, insomma, andando a scandagliare la rosa della Juventus, non è che ci sia molto altro.
0: No, Affio... lui o Miretti, non mi viene in mente altro.
1: No, però dico, la domanda era sostituto di Dodò, quindi voglio dire.
0: Sì, potrebbe essere João Mário, ma no, Miretti forse fa centrocampista, certo. Quindi non c'entra nulla. No, dicevo, potrebbe essere João Mário, ma non sono sicuro. Però con qualcosa, di qualcosa stanno parlando con la Juventus. Quindi sto cercando di capire.
1: Ma ti convincerebbe questo Dodò out, João Mário in?
0: Ma certo, mi convincerebbe di più Ruggeri, no? Per dire se la o Norton.
1: E fin lì, insomma, certo.
0: Però non so quanti mezzi economici abbiamo per poter spendere sulla fascia destra. Quindi se arrivasse anche un giocatore, tra virgolette, un po' più sconosciuto, ma in grado di poter fare il terzino basso a destra, a me andrebbe bene lo stesso. Cioè, io mi voglio fidare, l'ho detto mille volte, io mi voglio fidare, gli voglio dare fiducia per questa campagna acquisti e per la campagna acquisti di gennaio. Dopodiché, quando arriveremo alla fine diciamo di febbraio, o quantomeno al primo di febbraio, analizzando due campagne acquisti fatte da Paratici, per me si potrà fare un primo bilancio sul valore del direttore sportivo, che ribadisco è altissimo. Il valore del direttore sportivo è altissimo. Quindi su questo io sto sereno. Il problema è che non so quanto sia il budget, quanti siano i margini di manovra per poter allestire una Fiorentina di un certo livello. Questo non dipende più da Paratici, ma dipende, voglio dire, dalla proprietà. E siccome vende, sì. Io, e te eri presente anche tu, io di solito sono un po' bollito, però quando si è parlato dello sponsor, loro cercano dei partner, non mi sembravano dei partner per aggiungere, mi sembravano dei partner per sostituire Mediacom, così a occhio. Io ho avuto questa interpretazione, non so se te l'hai avuta alla stessa maniera.
1: Guarda, Nico, ora vado molto a memoria, però credo che sia stato anche detto, pronunciato il termine alleggerire, il che vuol dire che se la cifra finale è 25, che però per il momento metteva Mediacom al 100%, l'obiettivo può anche essere quello di mantenere 25, ma Mediacom scende a 15 e i 10 rimanenti arrivano da Bim, Boom e Bam, per esempio.
0: Esatto, questo mi sembra un segnale abbastanza chiaro, no? Cioè, come dire, se si può risparmiare un po'.
1: Sì.
0: Siamo aperti anche al risparmio, quindi. Certo. Ma anche giustamente, però qui va detto anche giustamente, perché non è che poi, voglio dire, si deve sempre criticare a prescindere, perché non è che il proprietario necessariamente deve sempre metterci 25 milioni per la sponsorizzazione per coprire determinate situazioni, non è necessario, sarebbe meglio avere anche delle altre soluzioni, però ecco, tutto questo non mi dà l'idea che ci saranno dei grandissimi investimenti.
1: Questa, tra l'altro, la guarda, su Miretti voglio buttare qui una pillolina, perché poi nel caso ci sarà tempo e modo di riparlarne. Miretti in carriera con la Juventus ha giocato 2 partite per intero. Così, poi se ne riparla con calma, perché su Miretti ho un po' di chicche che per il momento voglio tenermi in tasca e da usare in caso di. Per il momento lasciamolo un attimo lì.
0: Sì.
1: Julien da Avignone dice: oggi è il solstizio d'estate, e questo è vero. Quindi,
0: esatto,
1: Nick,
0: e da oggi cominciano a calare anche le giornate.
1: Assolutamente.
0: Quindi ci accorceranno e siamo tutti più sereni.
1: La domanda che ti fa Julien è: mi metti in ordine? Dico a Julien, che ovviamente devo tradurre un po' per Nick, perché se dico power ranking il rischio è che mi dica Power Ranger. Mi metti in ordine dalla meno preferita alla preferita per eccellenza le 4 stagioni?
0: Le 4 stagioni,
1: sì.
0: Dalla preferita
1: primavera, estate, autunno, inverno.
0: No, pensavo alle gomme, 4 stagioni.
1: No, poi ci sono anche le gomme termiche.
0: Stavo per dare anche dei consigli sui pneumatici. No, perché ho pensato subito a quale pneumatico da 4 stagioni consigliare, ecco.
1: Poteva anche essere quello, però interessante, eh. Però no,
0: allora, la preferita del Cecca è la primavera.
1: Numero 1, bene, numero 2?
0: Numero 1. Poi numero 2 si mette l'inverno, perché mi piace sciare.
1: Bene, numero 3?
0: La numero 3 è l'autunno, perché comunque è il compleanno del Cecca. La numero 4 è l'estate.
1: Quando c'è però il mercato, quindi è un po' curiosa.
0: Appunto,
1: questa scelta.
0: E quindi non me la posso godere, e quindi a maggior ragione per questo la metto al quarto posto.
1: Una risposta da grande intenditore. Chiudiamo questo collegamento meraviglioso col direttore dell'impianto con David, che dice: su De Gea, ma Martinelli che intenzioni hanno? Perché se tra un anno torna, allora a quel punto può rimanere De Gea, dice lui, per un altro anno.
0: No, ma io credo che l'idea è un altro portiere e poi Martinelli, cioè che sia De Gea, che sia un altro, io credo che Martinelli poi è l'idea di farlo titolare della Fiorentina 2027-2028, però non lo so, ecco, sai, ce l'ha detto chiaro e tondo Paratici in conferenza stampa, io in questo lo apprezzo perché lo fa lo ha detto davanti a tutti e lo fa anche dietro a tutti, cioè nel senso non ti dà un vantaggio su nulla, cioè non ti dirà mai cosa si sono detti con Ken, non ti dirà mai che sta trattando un giocatore, in questo lui è super coerente e quindi non lo sapremo mai, lo scopriremo solamente vedendo eventualmente delle manovre di mercato, ma l'idea sarebbe stata quella di riportare Martinelli dopo un altro anno di titolarità in un'altra squadra.
1: Da amante del gioco degli scacchi, dice Daniele, mi piacerebbe giocare con Paratici, mi sa tanto che ha una gran bella testa da scacchista.
0: Sta tranquillo che con lui non vinci.
1: Spero che De Gea e Gosens non vadano via, aggiunge.
0: No, però secondo me gliel'hanno già fatto capire in maniera chiara. Poi sai, è ovvio, non è che non li possono spingere fuori dalla Park se non c'è un'offerta. Però è evidente che c'è un cambio, dai, c'è un cambio che vogliono fare. Ti ripeto, io non sono tanto convinto, però pur essendo perplesso, come ho detto anche a Paratici, però rispetto la decisione, se alla fine la decisione deve essere, cioè se lui mi dimostra che quei due che vanno via sono sostituiti da due migliori, io mi chiedo, sto zitto e gli dico bravo, a prescindere, ma se lui pensa questo evidentemente c'è in testa qualcosa e bisogna rispettarlo e accettarlo, ci mancherebbe.
1: Se la proprietà non vuole investire, Davide, non vuole mettere più tutti i 25 milioni, può semplicemente vendere e andarsene, che ci stanno a fare?
0: Questa, ma questo secondo me è un'altra pagina delle chiacchiere che facciamo quotidianamente sul futuro della Fiorentina, ma è ovvio, ragazzi, ma è ovvio che se te non vuoi investire e non vuoi naturalmente andare oltre una certa cosa, puoi vendere, però rimaniamo ai fatti. Domanda che è stata fatta ad Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, non più tardi di giovedì alle ore 12, la risposta è la Fiorentina non è in vendita.
1: E questa e quindi, è una grande esclusiva del direttore generale.
0: No, più che altro una grande certezza, almeno a parole mi sembra una grande certezza, non è in vendita, poi è chiaro, se ci fosse una proprietà che spende tutti i soldi del Chelsea o del Manchester City saremmo tutti più felici e contenti, ma questo non è possibile, la Fiorentina ha questa dimensione, la proprietà vuole rimanere questa e quindi bisognerà fare di necessità virtù in qualche altra maniera. Io penso che per fare calcio serva anche un po' di passione, cioè interesse, perché gestirlo freddamente come ci sono proprietà, non sto parlando ora della Fiorentina, sto parlando in generale di come Cardinale gestisce il Milan, di come, voglio dire, anche i Friedkin gestiscono la Roma, a me non è che entusiasmi molto questo modo di fare, sinceramente a me piace più quello che ci sta dietro, cioè, a me piace paradossalmente il Giulini della situazione, mi casa di più, che magari sbaglia ma ci tiene un sacco, no? Vuol fare un po' tutto, perché comunque il Cagliari è suo, no? Anche con poco però può far tutto, però siamo in un'altra era, Bembe, siamo nell'era dei fondi, siamo nell'era delle proprietà americane e dobbiamo accettare questa realtà.
1: Marco da Firenze, con questa salutiamo il capo supremo Ceccarini Gol, 55 punti, dice: ma te sogni, non capite? Ci sarà ridimensionamento e se vanno via Ken e De Gea lotteremo ancora per non retrocedere.
0: Vabbè, però ragazzi, posso dire una cosa, è tutto relativo e in questo io bisogna che difenda anche Paratici contro il mio pensiero, perché De Gea, io vi ricordo e ricordo, non al nostro amico ma in generale, a un certo punto quando in Coppa Italia ha giocato Christensen, ha fatto un'uscita, forse sarebbe il caso di far giocare lui al posto di De Gea, quindi cioè si cambia idea velocemente, no? Parliamoci chiaro.
1: Guarda, io ero in religioso silenzio perché anche un po' infastidito, perché purtroppo ricordo bene quel momento.
0: Cioè sembrava, no, dicevo, io domenica farei giocare Christensen perché si vede che nelle uscite, ma Christensen quando è andato via, ma mi dite dove è andato a giocare? No, perché sembra che Christensen abbia giocato nel Real Madrid, cioè De Gea almeno c'ha una storia, no? Mi sembra ce l'abbia una storia, così a caso, ecco, quindi non è detto che se vanno via De Gea e Gosens non si possa fare meglio, eccetera, però pensiamo che non sono due giocatori normali, perché sono uno, un giocatore è un campione, perché De Gea è un campione secondo me nel suo ruolo, anche se ha avuto delle difficoltà, e Gosens è un signor giocatore, quindi comunque sia è vero che si può perdere qualcosa, però ricordiamoci che qualche tempo fa si diceva anche su questi giocatori che se vanno via chi se ne frega, ecco, quindi cerchiamo di mantenere un livello sempre alto.
1: Questa è la versione del weekend, tipo con Niccolò Ceccarini. Sì. Questo è il suggerimento di Alessandro Leonardo, magari per chissà, una nuova rubrica
0: bollente,
1: estesa anche al weekend con Niccolò Ceccarini, che tanto è sempre dei nostri.
0: C'è già uno molto bravo che fa caffè nero.
1: Ho capito, ma il weekend no, Nick.
0: Lo so, ma io non posso sostituire quelli bravi, devo sostituire quelli del mio livello.
1: Va bene, va bene. Allora guarda, siccome sono le 17.35 e alle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita, ma soprattutto la partenza del Gran Premio di Grassina di Formula 1, salutiamo il direttore generale del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini. Grazie di essere passato direttore, e anche per oggi è davvero tutto. È sparito Nick, game over, se n'è andato. Cioè è andato, cioè il collegamento nel momento in cui avrebbe dovuto dare il meglio del peggio del meglio di sé, puff, sparito. Comunque Emanuele da Firenze si domanda chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Io intanto ragazzi vi dico di sgonfiare il nome di Bonucci per la panchina. Teniamo d'occhio Buzzegoli, teniamo d'occhio Parolo. C'è Stefano 69 che sostituisce Meslier a parametro zero come buon affare per sostituire De Gea. Però Stefano, il reduce una stagione a zero presenze nel Leeds. Cioè, ma per quale motivo la Fiorentina dovrebbe prendere un 2000? Sì, a parametro zero, ma per fare cosa? Per fargli fare un anno e poi non riprendere Martinelli? Non sono molto d'accordo su questo. Comunque, Nick, io ti avevo semplicemente salutato. Se vuoi risalutare, sai cosa fare.
0: No, non l'ho sentito, non è che dal caffè nero bollente ero passato alla camomilla bollente, quindi per quello
1: ho visto. Ti sei addormentato a quel punto alla camomilla con melatonina, così almeno colpo di grazia e si va tutti a letto.
0: Esatto, va bene, siamo Nick. Grandi, siamo forti e vado a Ronzone, vado a organizzare il ritiro del Sassuolo, va bene?
1: Bene, direttore, ti seguiremo tutti i nostri inviati al seguito. Ciao Nero Verde, grazie mille.
0: Saluto, sta per partire il Gran Premio di Grazia, forza Luis.
1: Evviva
0: il titolo.
1: Evviva, ciao, evviva, ciao. Ti seguiremo come sempre, direttore. Marco scrive: fino ad ora era tutto sbagliato, tutto da rifare, adesso iniziamo a fare, non a vincere lo scudetto o andare in B. Vabbè, insomma, l'importante io credo sia cercare ogni tanto di mantenere anche la barra dritta sull'altare della coerenza. Ecco, a me piacerebbe quantomeno vivere un'estate in cui iniziare un po' a parlare di calcio. Negli ultimi anni ho sentito in tanti contesti anche con grande sorpresa negativa, diciamo, trattare la Fiorentina in un modo non solo dannoso ma anche molto pericoloso, perché poi la cultura sportiva si costruisce ognuno col proprio ruolo anche un giorno alla volta, e soprattutto col rischio che questa costruzione avvenga in modo inconsapevole. Allora, se siamo arrivati a un punto in cui in questa città c'è una decrescita felice che è stata accolta da tutti, si è accettato negli anni una dimensione come quella Conference che avrebbe dovuto essere per una realtà come la Fiorentina umiliante, invece è diventata anche per l'ambiente la miglior dimensione possibile, l'area comfort da non abbandonare, anzi da proteggere il più possibile, perché ti metteva al riparo da rischi di dover essere magari un pesce piccolo in acque troppo grandi. Ecco, arrivati a questo punto e dopo una delle stagioni più disastrose e disastrate della storia recente della Fiorentina, speriamo sia un'estate al di là della squadra costruita per salvarsi, per fare 50 punti, per andare in Europa League, perché Grosso è bravo, è scarso, è un tappabuchi, è una scelta low cost, indipendentemente dai punti di vista, che si possa parlare di calcio. Poi gli obiettivi ci diranno che tipo di calcio, che categorie di giocatori, il budget a disposizione ci dirà se il mercato della Fiorentina sarà un mercato prima di uscite e poi di entrate, se un mercato di idee, se un mercato di giocatori che conoscono la Serie A, giovani, meno giovani. Ma io ho un sogno, citando uno dei più fortunati film di Scary Movie, e cioè un'estate in cui poter parlare di calcio, confrontandoci sui nomi, sulle idee, sulle valutazioni, su quello che riguarda il rettangolo di gioco, senza per forza di cose dover trasformare Piccoli in Maradona, Som in Pogba, e la Fiorentina, qualunque cosa faccia la Fiorentina, nella scelta migliore del mondo. Credo che sarebbe già un gesto di onestà intellettuale utile a tutti. Allora, in questi ultimi minuti, se il buon Ale Di Nardo è d'accordo, vi riproponiamo un paio di podcast, e per meglio dire di estratti, di alcuni degli interventi più interessanti del weekend. Comincerei da Sebastian Frey, che ieri è intervenuto con Sofia Ferreri e Fabio Ferri. Ci ascoltiamo ovviamente un piccolo estratto. Per chi volesse, il podcast è disponibile tanto sul nostro sito quanto su firenzeviola.it, da ovviamente anche leggere in formato testuale. Noi ci ascoltiamo un piccolo estratto.
2: Giancarlo Antognoni ha detto di aver ricevuto l'invito, ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
3: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, ci siamo sentiti anche nel periodo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però anche un messaggio, e tanto sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi cambiare.
2: Rimane, certo.
3: E Giancarlo rappresenta la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', tutto il rancore che c'è, certo, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club. Quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci, sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
2: certo,
3: e poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi una piccola parte di storia l'abbiamo fatta.
2: Non piccola.
3: No, ma sicuramente, però ovviamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Carlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire ecco, io ci sono,
2: certo,
3: l'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
2: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
3: Il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
2: come qualità, sì.
3: Come Cretti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto, perché io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
2: tecnicamente incredibili,
3: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo sai, gli infortuni a volte ti frenano.
2: Certo.
3: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic.
2: Un altro bravino.
3: L'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere.
2: Sì.
3: Molto molto bello. Aveva un'eleganza, insomma, era un giocatore. Diciamo che quando è iniziato con la Fiorentina, tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
2: l'abbiamo
3: messo anche al suo agio. Ecco, ovviamente, poi tutti gli altri che hanno caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma, c'è una platea di giocatori.
2: Certo,
3: che,
2: no.
3: Fortunatamente sono stati.
2: Però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta insomma. Ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
3: Assolutamente, ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, ovviamente insieme a Jovetic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
2: Sì, certo.
3: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti: ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così, però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente, cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
2: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo, vedo che
3: Sofì... No, sono abbastanza tranquillo.
2: Ok, allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere, sì, la domanda del nostro ascoltatore.
4: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
3: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti, ho visto sottotono Magnan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol e le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo, però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che sia bene, e quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del mondiale, la Francia dal momento che ha schiacciato il pulsante on vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, sì, no. Francia due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono state ovviamente delle sorprese, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese ovviamente di portieri diciamo poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
1: Così dunque Sebastian Frey, in chiusura, Simone dice: il primo obiettivo attuale è la concessione sullo stadio rifatto. Il Pecora mi domanda, essendo l'anno zero per l'ennesima volta, quale dovrebbe essere l'obiettivo minimo della Fiorentina? Domanda molto complessa, Marco, e molto complesso anche rispondere. Magari domattina chi si compra con calma ne parliamo. Stefano 69 dice: Martinelli è bene che a 20 anni vada a giocare e fare esperienza, vedi com'è maturato Carnesecchi dopo aver fatto 3 stagioni in prestito. Però Stefano, non è una situazione comparabile, cioè io non sono d'accordo sul prendere, sul mandare via De Gea e prendere un classe 2000 che ha necessariamente bisogno di giocare, e che però nella tua testa poi a un certo punto porterà ad una cessione, perché tu stai facendo maturare Martinelli si fa un anno in Serie B alla Samp, dove vuole, cresce e fa un anno, e tra un anno io terrei De Gea a questo punto, hai tutti gli elementi per poter decidere se a quel punto sì andare a prendere un altro portiere o meno. Io poi farei così. Su Carnesecchi mi permetto di dire che gli errori fatti nella gestione di Martinelli dalla Fiorentina non sono paragonabili alla gestione dell'Atalanta su Carnesecchi, e non si può neanche tornare indietro nel tempo, non si può neanche recuperare così rapidamente i 4 anni di Carnesecchi fatti da Trapani e Cremonese su Martinelli, perché è una situazione completamente diversa, perché è completamente diversa la situazione anche del club proprietario del cartellino dello stesso Martinelli rispetto all'Atalanta di qui sopra. Noi ci salutiamo con intanto anche il grazie al lavoro della nostra redazione capitanata dal factotum Alessandro Di Nardo, possiamo cancellare il nome di Leonardo Bonucci, qualcuno direbbe dalla shortlist, termine evidentemente caro anche a Fabio Paratici, per gli allenatori della Fiorentina Primavera. Ci salutiamo con un altro estratto sempre dal Viola Weekend, questo quanto detto da Marco Negri, ex attaccante del nostro campionato, ex compagno di squadra anche di Igor Protti, che abbiamo voluto anche qui ricordare nella giornata di ieri. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'appuntamento è a domattina con Chi si compra. Grazie al fenomeno Di Nardo, vi lasciamo con le parole di Marco Negri. State su Radio Firenze Viola. Ciao.
5: Che ricordi hai di Igor Protti? Cosa ti lascia questa vicenda? E insomma, come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
6: È una ferita nel cuore, freschissima tra l'altro. Sai, quando leggi queste cose qua di... fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma una stagione, e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era Igor Protti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere 3 classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la certo. minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo, sicuramente era un leader, sai, ci sono i capi e i leader, i leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi, e c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio, e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio che te seguivi perché lui gli dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Poi come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo, io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore. Era un attaccante che prendeva sempre la porta, e lui sia nelle esercitazioni, durante gli allenamenti, sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro, quando prendi la porta sai le percentuali, è quello che ti insegnano da bambino, tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere, e infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno, certo. E io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore, e quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
5: Sì.
6: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso,
5: sì.
6: Quindi glielo dava in mano perché non doveva andare in altre mani, così, però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che quando sei un calciatore fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia, avevamo fatto una partita di beneficenza per il a Cesenatico per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto, insomma, gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui, avevamo fatto una partita. E sai, era sempre il solito Igor, cioè, che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
5: E di fronte a questa situazione ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor Protti.
6: Guarda, volevo fare un inciso, certo, giusto per finire, per non prendervi troppo tempo.
5: Certo.
6: Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per il club, Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè, è come andare all'università, cioè, capisci molto più velocemente, eccetera eccetera, tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua, dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti, i numeri, i gol, la passione, la professionalità, e però sai, il calcio non ti premia mentre tu sei purtroppo ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece sai, anche Igor secondo me avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare calcio, che era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo.
7: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante Pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle Sieci.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
11: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
12: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
13: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
14: Tutti matti per il Velvet Pet.
15: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
16: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
17: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il Pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
19: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultatevi. Il nostro sito.
22: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: al nostro grande regista Alessandro Di Nardo. Ci eravamo messi d'accordo su tutto tranne che su questo. Ultima mezz'ora insieme di queste due ore di diretta oggi, e come detto poi dalle 16 arriverà Francesco Benvenuti, vi terrà compagnia fino alle 18, poi spazio alle repliche. Non se ne è accorto nessuno perché ci stanno tutti ascoltando, non ci guardano in modalità visual e non ci stanno seguendo sul 92 del digitale. Bene. Ma ora accanto a me c'è anche Alessandro Di Nardo.
1: Ciao, ciao.
0: Chiedo oggi... scusa e no, assumo le responsabilità, ma mi piaceva.
1: Sì, anche su quello. Oggi lo famo strano, come diceva Verdone a Claudia Gerini, o Claudia Gerini a Verdone, perché appunto oggi mi devo districare in più ruoli, ma sono contento di essere qui, Chiara, anche per parlare di quello che è successo al mondiale, un mondiale che già si avvia verso la fase centrale dei gironi, con ieri diversi exploit, uno su tutti quelli, quello dell'Olanda. Però ma, mi sono segnato un sacco di cose da dire. Ma vogliamo partire dalla cosa che mi chiedevi prima.
0: Sì, perché sì, mi è arrivato un messaggio ieri sera di un grande appassionato di Fiorentina e di calcio in generale. Un caso storico e clamoroso avvenuto durante i mondiali 2026. Nel match Turchia-Paraguay, il paraguaiano Almirón è diventato il primo giocatore nella storia a ricevere un cartellino rosso diretto dopo una revisione del VAR per aver rivolto parole a un avversario turco coprendosi la bocca.
1: Davvero, davvero è successo, perché nelle nuove regole della FIFA c'è anche questa, si chiama sostanzialmente, in gergo diciamo non ufficiale, la Prestigiani Rule, perché riguarda un caso che ha fatto giurisdizione nella scorsa Champions League, forse ve lo ricorderete, Benfica contro Real Madrid all'Estadio Dalus. Prestigiani, attaccante del Benfica argentino, mise davanti la mano davanti alla bocca parlando con Vinicius, che a fine partita davanti ai microfoni nel post partita accusò lo stesso Prestigiani di avergli rivolto frasi razziste. Per tagliare la testa al toro, la FIFA ha detto: questo comportamento non lo possiamo più fare. Dal momento in cui verrà riscontrato un comportamento simile a quello di Prestigiani, e ci siamo abituati anche in Serie A, no, a vederlo, mi ricordo Antonio Cassano faceva sempre così, insomma, da questo momento, per quanto almeno riguarda i mondiali, ci sarà l'espulsione, quindi VAR, revisione VAR, per vedere se c'era, immagino proprio il VAR non di Lissone ma insomma di Washington, non so sinceramente dove è il VAR per i mondiali, che riguarda se la mano è davanti alla bocca e fa la proiezione della mano sulla bocca. Sostanzialmente c'è anche questa novità. Il Paraguay è rimasto in 10, ma non ha impedito questo alla nazionale sudamericana di vincere e di, insomma, sostanzialmente cancellare Vincenzo Montella da questo
0: nonostante
1: mondiale,
0: nonostante 65 tiri in porta. Ho visto, sì, ha fatto scatenare anche i tifosi della Fiorentina, che sono andati a ricercare statistiche quando sedeva sulla panchina viola, proprio per testimoniare come sia un tratto distintivo del calcio di Montella. Hanno rispolverato Fiorentina Pescara con vittoria del Pescara per 2-0, e la Fiorentina, che ha fatto una quantità di conclusioni in porta superiore alle 25 unità e comunque non è riuscita a portare a casa niente. Quella mi è rimasta impressa, ma si sono scatenati i tifosi viola.
1: Benissimo, l'occasione anche per salutare la mia Pescara e il mio Pescara, perché sono legato a Pescara, lo sapete. Vabbè,
0: questo ci giochi anche.
1: Sì, assolutamente, anche se poi Di Nardo Antonio dovrebbe andare da altre parti, perché troppo grande per la Lega Pro in questo caso. Pescara è finito in Serie C dopo la retrocessione. Tornando alle partite di ieri, primo ribaltone, come lo chiamano gli amici scommettitori, da scommettere sempre con precauzione,
0: assolutamente,
1: mi raccomando.
0: Sì.
1: Cioè, ovvero la squadra che perde a fine primo tempo poi vince la partita. È successo in Germania Costa d'Avorio, con la Germania che è andata in svantaggio, ennesimo pezzo di bravura di Yann Diomandé, probabilmente una delle perle più preziose di questo mondiale, che a inizio gara si è portato di fatto la Germania a spasso con un'accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo, è arrivato, te lo ricordi che sì?
0: Sì.
1: Cioè, chi se lo scorda che sì, ex obiettivo, lo possiamo dire,
0: ex obiettivo. Tra l'altro, su Firenze Viola, proprio per aggiornare anche i nostri ascoltatori, c'è un approfondimento futuro in Italia, perché sì, ovviamente sì, vi invitiamo ad andare a leggerlo.
1: Potrebbe andare alla Juventus, Franceschi. Sì. Vabbè, comunque ha segnato.
0: Però già l'anno scorso comunque lo accostavano al club bianconero.
1: Però insomma, lui ha segnato il gol del vantaggio, poi comunque la Germania ha fatto la partita anche nella prima parte della gara, nel primo tempo. Nel secondo tempo è entrato un giocatore che si chiama Deniz Undai, che è una specie di incrocio tra Raspadori, per farci capire e Inzaghi, cioè un attaccante d'area di rigore per piccolino, un po' più moderno rispetto a Inzaghi, comunque uno che respira gol. Aveva segnato un gol a Curaçao subentrando dalla panchina, è subentrato anche ieri, ha ribaltato la partita, doppietta per lui, attaccante dello Stoccarda, il primo su cross di Amir, il secondo con una bella girata di sinistro. Questo per dire che la Germania, quindi, vincendo due partite, come tutte le squadre che hanno vinto due partite, ha staccato il pass per i sedicesimi, quindi complimenti alla Germania, non di Gosens, che sappiamo che fa il commentatore. Non so se poi l'hai visto, non l'ho seguito Gosens da commentatore del
0: mondiale,
1: però
0: devo dire nemmeno io, perché non riesco ad accettarlo in questa veste.
1: Però è molto bravo, dicono.
0: Non riesco, vabbè, non mi stupisce, ha dato tante volte,
1: non dico la cattiveria perché sennò t'arrabbi, però
0: è meglio
1: mi sembra il momento della carriera in cui sta
0: è
1: dando
0: quello
1: un po'...
0: Io purtroppo sto accettando quello che il campo mi ha restituito in termini di prestazioni di Robin Gosens, e non posso certo biasimarlo per quello che è il suo stato dal punto di vista fisico e mentale. Ricordiamo anche come passare sotto la gestione Gasperini porti poi i giocatori a dover fare i conti anche con un certo tipo di intensità di lavoro, però non mi stupisce, proprio perché nel momento in cui ha la possibilità di parlare dimostra di conoscere non solo il calcio ma anche quello che è il mondo legato alla testa dei calciatori.
1: Lo sai chi ci porta a conoscere il calcio, il mondo legato alla testa dei calciatori? No, è un gancio che non c'entra molto, purtroppo non c'è un messaggio, non c'è, diciamo, una morale dopo o dietro Olanda-Svezia. C'è la morale che l'Olanda è una grande squadra, 5-1 alla Svezia, che aveva rifilato a sua volta 5 gol alla Tunisia. Poi andiamo anche sulla Tunisia, perché c'è una storia particolare che la Tunisia ha riperso, che riguarda l'allenatore, che si chiama Renard. Non so se l'hai visto sui social, ha girato molto l'immagine di Renard, un bell'uomo, a me sembra il cattivo di James Bond, Renard, ce l'hai presente? Ma smanicato, cioè camicia bianca aperta, uomo che ha conquistato i cuori e le nazionali africane, non solo, però insomma, rimanendo a Olanda-Svezia 5-1, con doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo per quanto riguarda l'Olanda, gol di Somerville, che tra l'altro leggevo un messaggio di un ascoltatore,
0: sì,
1: che lo chiamava Smallville.
0: E infatti...
1: però è Somerville, è un giocatore,
0: sì,
1: olandese ma di origini, se non sbaglio, congolesi, che gioca in questo momento a surinamesi, scusate, gioca nel West Ham. Il West Ham è retrocesso e quindi uno può pensare anche di portarselo via. Detto che poi in questo momento, ma non parlo di Fiorentina e basta, ma cioè tra Championship, tra alta Championship e media Serie A, non è scontata la scelta,
0: no.
1: Soprattutto per quanto riguarda il dinero, perché nelle squadre di seconda divisione inglese girano spesso più soldi rispetto magari alla media borghesia italiana. Appunto, ha risegnato Somerville, che aveva segnato anche contro il Giappone. L'Olanda ha messo in mostra tutto il suo talento offensivo. Malen ancora non benissimo, perché è uscito, è stato sostituito da Koeman. C'è anche un po' di polemica per quanto riguarda l'utilizzo di Malen con l'Olanda. E poi c'è stato invece il gol di Elanga del Newcastle per quanto riguarda invece la Svezia. Olanda ha fatto 4 punti, Svezia ferma a 3, quindi un girone più che aperto. L'Olanda tra l'altro è una delle squadre che va meglio storicamente nelle fasi a gruppo, fasi a girone dei mondiali. L'ultima sconfitta dell'Olanda ai gironi risale addirittura al 1994,
0: wow,
1: quindi ai mondiali negli Stati Uniti. Non c'è nessuna squadra che si avvicina al rendimento dell'Olanda nella fase a gironi. Per dirti anche un altro spunto curioso, ringraziamo Giuseppe Pastore che è sempre molto bravo in queste cose, per dire che poi il mondo si evolve. Tu ti immagini la Svezia comunque formata da giocatori che hanno un cognome più o meno tutto simile, no? Che si chiama, che finisce in,
0: sì,
1: Son.
0: Lo notavo anche io ieri.
1: Ieri
0: aspetto.
1: C'è stato un momento dell'uscita di Gudmundsson, che
0: sì,
1: non è Albert,
0: non era nostro.
1: È uscito per lasciare.
0: Scusa.
1: È uscito per lasciare il posto a Strud, e per la prima volta nella storia dei mondiali la Svezia non ha avuto in campo nessun giocatore con il suffisso Son. Quindi cioè, c'è una prima volta anche in Olanda-Svezia 5-1. Questo per quanto riguarda appunto la partita di ieri, che era la partita più o meno del pomeriggio. Invece per quanto riguarda la Tunisia,
0: sì, che poi ho anch'io una chicca da darti.
1: Dice
0: Renard in francese vuol dire volpe. Perché ho cercato la foto di cui parlavi,
1: sì,
0: e mi sono uscite foto di volpi, e quindi ho capito che dovevo affinare la ricerca.
1: Sinceramente spero in un biopic al più presto di Netflix su quest'uomo, perché è un uomo leggendario,
0: sì.
1: Allora, lui fino a 35, lui ha fatto il calciatore fino a 29-30 anni, poi classica storia dell'infortunio al ginocchio, se no dov'ero, immagino Renard parlava così in Francia. Sostanzialmente appunto il Mr. Wolf dei mondiali, che però fino a 35 anni faceva il netturbino, quindi insomma puliva le stazioni di servizio non solo in Francia, e si occupava della spazzatura. Poi tramite una serie di coincidenze astrali riesce a avere sempre più spazio nelle panchine africane, arriva ad avere la panchina dello Zambia che porta la vittoria nel 2012 della Coppa d'Africa. Beh, vince di nuovo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, poi anche Marocco che riporta i mondiali dopo 20 anni, Arabia Saudita con cui vince nella gara inaugurale dei mondiali del 2022 in Qatar contro l'Argentina che poi diverrà campione del mondo, diventa una leggenda sostanzialmente di tutto, e infatti la Tunisia lo chiama poi a sostituire Demouchy dopo la prima partita che va malissimo per la Tunisia, va malissimo anche la seconda, 4-0 dei nordafricani che subiscono contro il Giappone. Giappone secondo me è una delle squadre culto di questa competizione. Non so, guarda, ne parlavamo ieri, non so tu cosa ne pensi di quello che esce sempre dalla partita del Giappone per quanto riguarda il contesto, ovvero i tifosi giapponesi che puliscono lo stadio, puliscono gli spogliatoi. Io ieri ho detto che secondo me un po' hanno stancato, poi tra l'altro ho trovato uno studio della BBC, quindi non di Alessandro Di Nardo, che spiega come questo sia un comportamento di facciata, perché nelle famiglie giapponesi, il Giappone ha una struttura molto patriarcale, i giapponesi maschi non fanno niente e quindi fuori da casa negli stadi internazionali puliscono tutto. Mi immagino la moglie giapponese che vede il marito che è lì a Seattle a levare i mozziconi di sigarette e dice: ma come, ma qui non sposta nemmeno il bicchiere a cena. Però questo è una cosa, a te piace questo comportamento?
0: Beh, da un lato è in linea anche con l'immagine, ma soprattutto con la concezione che abbiamo del popolo in termini di cultura, di atteggiamento. Poi questo studio della BBC me l'ero perso e quindi probabilmente si mescolano un pochino le carte sul tavolo. Devo dire che sono tanti comunque i tifosi che si appassionano al Giappone proprio perché dà l'idea di una realtà calcistica alla quale ci si può avvicinare nel tentativo di trovare anche qualcosa da sostenere che non sia ovviamente la nostra nazionale, che anche a sto giro non è riuscita a qualificarsi. Quindi tra le squadre per cui si simpatizza devo dire che il Giappone, certo,
1: hanno una maglia bellissima, hanno una squadra molto forte, hanno un allenatore molto bravo, e ieri hanno vinto una partita speciale per i mondiali perché era la 1000ª partita nella storia dei mondiali, quindi il 4-0 del Giappone, vittoria più larga nella storia dei mondiali della nazionale nipponica, si sviluppa anche grazie a quello che è uno dei talenti più fulgidi del Giappone, che è Neito Nakamura, classe 2000 del Stade Reims, ha rubato anche l'occhio al direttore se non sbaglio, Tommaso Loreto, un giocatore molto elettrico e frizzante, la cosa più vicina a Neymar Junior nipponico che abbiamo mai visto per ora, e dopo 3 minuti fa il panico nell'area tunisina e serve l'assist all'ex Lazio che la Fiorentina ha trovato quest'anno in Conference League, giocatore del Crystal Palace, ovvero Daichi Kamada, che segna dopo aver segnato anche nella gara inaugurare contro l'Olanda. Poi si scatena Ayase Ueda, che è un attaccante capocannoniere della scorsa Eredivisie, come per dire che insomma il Giappone non è una squadra hipster, cioè ha giocatori forti, gioca nel Feyenoord, 25 gol in Eredivisie, ieri ne ha fatti due, uno tra l'altro molto bello per appunto il 4-0 della squadra giapponese che va a 4 punti e quindi mi sembra molto vicina al passaggio del turno. Segna anche Yuna Ito che conclude un'azione in verticale per il 3-0, poi appunto chiude i conti Ueda. Questo per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ti è piaciuta la partita di ieri sera? Sei arrivata alle ore, non so, che sinceramente non mi ricordo.
0: No, io ho guardato la Germania, poi ho mollato, volevo farti una battuta su Ito, ma ho troppo rispetto anche per il tempo che metti a disposizione, quindi la soffoco. Dai, no, volevo dicelo. Chiederti dove fosse ora, cosa avesse fatto, è Ito.
1: È bella Ito, sì.
0: Basta, parla, pietà di
1: però
0: me.
1: Però questo Ito è un termine toscano, quindi è già introiettato.

0: la provo con te. Vai. Perché non c'è Giacomo Galassi. Muchela.
1: Intanto a te, a famiglia, posso dire, no? È un'offesa? No.
0: Vuol dire smettila.
1: Ah, ok, ok, muchela. Sì. No, io mi ricordo anche dall'esperienza avuta anche durante un calciomercato, quando sono andato a trovare anche il Viola Club Milano Brianza della Shigera.
0: La nebbia, la Shigera, sì, la tra l'altro Viola. Li salutiamo, Achille e tutti gli altri membri, reduci anche da un, sì, da un torneo, tra l'altro, di calcio di cui ci ha parlato, tante attività e un'estate che ovviamente vedrà il club impegnato nei nuovi tesseramenti, con la speranza di poter prendere parte ai tanti eventi che vi racconteremo e che celebreranno quest'estate il centenario del club.
1: Guarda, ti sei alzata alle 6?
0: Sì.
1: E quindi hai visto
0: anche
1: sicuramente
0: ieri
1: Ecuador Curaçao?
0: No.
1: Peccato, perché guarda, è il secondo 0-0 di questo mondiale, che ci porta una storia bellissima come il primo. Nel primo c'era la storia di Vosigna, di Capoverde, sì, che abbiamo raccontato nelle scorse puntate.
0: A quanti follower è arrivato?
1: Guarda, te lo faccio il
0: counting live. Io ero ferma a 14 milioni, ma secondo me negli ultimi giorni potremmo essere saliti.
1: Sei,
0: ah, io non so nemmeno dove si guardano, ma per chi m'hai preso?
1: Ah, no, siamo un po' stabilizzato, 14.9 milioni.
0: Vabbè.
1: Vuoi sapere chi lo segue della redazione?
0: Sì.
1: Lo allora, lo segue, tra l'altro Bibi Velluzzi, che è un collega,
0: salutiamo.
1: Che salutiamo, Andersinio Marquez, che è un altro collega che salutiamo, ora non sono cose personali, insomma, sono i seguiti.
0: Tanta responsabilità tua.
1: Alessio Del Lungo, quindi potrebbe
0: essere. Dello, lo salutiamo.
1: Un altro della scuderia Del Lungo e poi tanti altri, ovviamente, lo seguo anch'io con diversi account. Questo per dirvi che è a 14.9 milioni. Siamo
0: grazie alla redazione di Radio Firenze Viola.
1: Ok. 15 milioni. Dicevo della prima storia di Vosigna, ma ieri c'è stata una storia, non so se più bella, più particolare, quella di Eloy Rum, 37 anni, portiere di Curaçao, che nella notte ha effettuato contro l'Ecuador 0-0 15 parate.
0: Wow.
1: Il maggior numero di parate fatte in una singola partita di un mondiale, secondo solo ad Howard con gli Stati Uniti contro il Belgio, ma allora erano un quarti, eravamo arrivati ai tempi supplementari, quindi nei 90 minuti rimane la prestazione migliore di un portiere nella storia dei mondiali da quando ovviamente si contano i tiri in porta, quindi gli ultimi 30-40 anni. Eloy Rum, 37 anni, c'è anche tutto, diciamo, il portfolio di parate possibili se rivedete gli highlights, perché parte su con una grande parata su Ever Valencia, poi si ripete su Yeboah, Gonzalo Plata, praticamente mura la porta di Curaçao, ovviamente a fine partita, primo punto
0: eroe
1: storico,
0: del giorno,
1: primo punto storico di Curaçao ai mondiali, lui è l'MVP, ma proprio per distacco, si mette a piangere, tra l'altro lui nel post partita dice che la prestazione la dedica al padre, che è scomparso nello scorso novembre, gli aveva promesso che sarebbe andato ai mondiali, quindi almeno questo si è compiuto prima della sua scomparsa, e poi ha detto a fine partita mi sono messo a piangere, ho chiuso gli occhi, ho pensato alla mia scelta di giocare per Curaçao fatta nel 2015 col sogno di giocare un mondiale, ora voglio una statua a Curaçao, quindi credo che insomma sia abbastanza facile per lui avere comunque anche questo riconoscimento nazionale. Lui è legato anche a Messi, quindi torna Messi, perché gioca a Miami, ma non nell'Inter Miami, ma nell'FC Miami, squadra di seconda divisione, e poi divenne virale qualche anno fa nel 2023 dopo un amichevole contro l'Argentina 7-0, tripletta di Messi, quando dopo la partita andò a chiedere la maglia di Messi, lui la donò e si mise a piangere, quindi questo anche per dire
0: sensibile,
1: insomma,
0: come sì, ragazzo,
1: sì, la dimensione ultraterrena di Messi anche oggi possiamo fleggare questa parte di questa splendida trasmissione. E tra l'altro lui fu chiamato in nazionale dall'allora CT Patrick Kluivert. Ora in panchina c'è Dick Advocaat, due olandesi, questo perché Curaçao ovviamente è uno stato particolare con giurisdizione olandese, diciamo che ha una minima autonomia per quanto riguarda almeno le competizioni sportive dal 2010, per il resto è una nazione che rende conto ancora ai Paesi Bassi, alla corona dei Paesi Bassi, e infatti ieri re Willem e la regina Maxima, re e regina d'Olanda, erano negli spogliatoi a festeggiare, perché ovviamente è un po' un trionfo anche dell'Olanda, questo per una delle più belle storie secondo me, Eloy Rum, Curaçao, Remember the Name, insomma una storia molto bella. Poi
0: qualche altra chicca, sì, sì così dai. Arriviamo a sì, dare sì. La linea anche a Francesco Benvenuti, ovviamente altre, Dido ovviamente. Mi chiede, ma che dice Di Nardo? Buttalo fuori.
1: No,
0: ma poi non abbiamo regista, cioè

0: pilota fuori, automatico infatti. In questo momento Radio Firenze Viola per quanto riguarda la regia, quindi
1: mi dovrei auto buttare fuori, sarebbe complicato, già sarà complicato lo stacco, però poi ci ragiona, ancora non è il momento.
0: Non ci avevo pensato.
1: No, ma te, prendi tempo, fai un balletto, fai qualcosa, ti rimetto lo stacchetto e poi facciamo quello che c'è da fare.
0: Altro aneddoto. Vai. Aspetta, su Renar, se ci fate caso, in panchina veste sempre con una camicia bianca, sì, aderente e sbottonata. Tutto nasce nel 2010 in Coppa d'Africa, quando era in panchina dello Zambia. Vinse la Coppa d'Africa vincendo tutte le partite tranne la seconda, partita in cui indossava una camicia azzurra, ecco perché indossa sempre la camicia bianca. Ringraziamo Stefano 69 che è stato contagiato anche, sì, dalla voglia di questo mondialito.
1: Bellissimo, uno degli aneddoti che avrei voluto dire io, però ovviamente
0: però
1: lo spaccerò come mio Stefano e ti avverto subito, metto le mani avanti.
0: Ma infatti è esperto anche di scouting il nostro
1: Stefano,
0: e ti dimostra che arriva prima persino sulle notizie relative agli aneddoti.
1: Bravissimo. Per quanto riguarda invece le partite di oggi, tra pochissimo alle 18 in campo Spagna e Arabia Saudita, a proposito di Renard, insomma ci aspettiamo un Lamine Yamal ancora non al 100%, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, vedremo se giocherà da titolare per poi uscire o entrerà a gara in corso. La Spagna si deve rifare appunto dallo 0-0 contro Capoverde, poi alle 21 Belgio-Iran, partita che si trascina delle polemiche principali legate alla situazione dell'Iran, insomma sappiamo in evoluzione anche il contesto geopolitico tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma si è lamentato il CT Amir Galionei perché sappiamo che in questo momento l'Iran è chiamato a giocare le sue tre partite, una l'ha già giocata in territorio statunitense, ma Trump vuole per la sicurezza, per altro, per quello che vuole, cittadini iraniani per il minor tempo possibile sul suo territorio, e quindi l'Iran si allena in Messico e poi fa dei viaggi molto impegnativi, e quindi lo stesso Galonei ha detto che un simile comportamento non è adatto a un mondiale, non inviti una squadra per non accettare il suo staff di supporto, perché poi alcuni membri dello staff non hanno ricevuto il visto, così fiacchi il morale e affatichi la testa dei calciatori, ci avevano promesso più riposo tra una partita e l'altra, spero che d'ora in poi si mantenga la parola data, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima. C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi, ci dice il CT dell'Iran. Altra polemica, e qui ti voglio coinvolgere, perché dall'altra parte c'è il Belgio che ha pareggiato la prima partita contro l'Egitto con autogol diciamo propiziato da Lukaku, una delle stelle di questo Belgio in fase calante diciamo come generazione d'oro è Jérémy Doku, esterno funambolico del City, che però non sappiamo se giocherà questa partita, perché c'è un fatto: la moglie è incinta, sta per partorire, e Doku è in mezzo a due fuochi, sarebbero dei fuochi meno accesi se non si trattasse di un mondiale, in questo caso diventa una questione nazionale, perché una giornalista che si chiama Pierron ha detto che se vai a lasciare tutto questo, il mondiale, per assistere alla nascita di tuo figlio, non ha senso, perché il papà non serve a niente durante il parto, ci sono tifosi che fanno sacrifici enormi per vedere una partita e tu non ci vai solo per tagliare un cordone ombelicale, ha detto Franz Pierron. Tu che sei chiamata in causa quanto concetto di maternità, mi dirai la tua su questa polemica.
0: Il ruolo da protagonista spetti alla mamma in occasione del parto è innegabile, non ci voleva certo la riflessione della giornalista, che forse però non tiene conto magari dell'apporto dal punto di vista del sostegno emotivo che questa donna può sentire di necessitare. Io credo non si possa generalizzare, perché è un'esperienza talmente personale anche nello svolgimento che ogni tipo di giudizio risulta fuori luogo. Direi che non vorrei essere nei panni del giocatore, perché in effetti nessuna delle due ti ricapita così spesso.
1: Poi mi immagino anche se tu accetti di rimanere con la nazionale, poi
0: ma se anche decidi di tornare per assistere al parto, il figliolo nasce quando sei in volo, perché tanto queste cose funzionano così. Quindi becco e bastonato.
1: Che poi questo
0: ti perdi il mondiale, ti perdi il parto.
1: Sì, c'è una letteratura molto lunga legata ai parti di mogli di calciatori. Mi ricordo una volta Sarri che concesse un permesso di pochissime ore per Koulibaly, sì, lo pregò in ginocchio Koulibaly di andare a fare di andare a assistere al parto della sua compagna, tornò tutto trafelato prendendo 1000 aerei per un Sassuolo-Napoli, perché Sarri gli disse: tu puoi andare ma devi tornare subito qui perché mi servi, e Sarri lo mise in panchina per quella partita. Quindi questo anche per quanto riguarda le ripicche di alcuni allenatori, soprattutto toscani, mi viene in mente. Però vediamo ai Pan 1000 stasera alle ore 21 per capire se ci sarà Jeremy Doku, se la seguirà dall'aereo, se la seguirà dalla sala parto di Anversa o
0: ci scrivono se ci fosse
1: città.
0: Stato Moise Kean al posto di Doku, la scelta sarebbe stata chiara, puntini puntini, nessun riferimento.
1: Vabbè, ma sono, al di là di tutto, sono situazioni personali. La cosa curiosa e divertente è che il mondiale amplifica tutto, e quindi anche questo diventa una polemica nazionale, perché in Belgio si parla solo di questo.
0: Quindi non si fa solo a Firenze, non si fa solo relativamente ai tesserati della Fiorentina,
1: no,
0: è un fenomeno
1: potenza
0: universale, in questo caso, come giustamente sottolinei, amplificato dal mondiale. Hai un minuto e mezzo, due, perché poi dobbiamo trovare il modo di chiudere questa trasmissione.
1: Siamo in chiusura, ricordo solo gli appuntamenti, appunto Spagna-Arabia Saudita ore 18, ore 21 Belgio-Iran, ore a mezzanotte Uruguay-Capoverde, questa non te la perdi, vero?
0: Questa mi sa che provo, vediamo, perché...
1: E poi alle 3, solo per palati finissimi, Nuova Zelanda-Egitto, dove c'è
0: però bella,
1: uno dei giocatori più famosi di questo mondiale contro Salah, perché lo sai che Tim Payne, terzino della Nuova Zelanda, è diventato famoso perché uno youtuber argentino ha detto: secondo me lui è il giocatore meno famoso dei 1300 del mondiale, e quindi di riflesso è diventato famosissimo prima ancora di Vosigna, tant'è che ha strappato anche un contratto da professionista in Paraguay, pensa te, e ovviamente contro ci sarà Mohamed Salah al suo ultimo mondiale, quindi attesa massima. Chiudiamo con l'appuntamento per i cultori della religione, alle ore 19 di domani c'è Argentina-Austria. Nonostante il ricorso che definirei infantile e bambinesco dell'Algeria, credo che Messi giocherà e quindi sarà.
0: E quindi
1: sarà
0: domani
1: molto
0: tutti
1: bello
0: alle 19 insieme ad Alessandro Di Nardo, pronti a vedere l'ultimo mondiale di Messi, si può dire.
1: Guarda, quell'altro Ronaldo ha fatto capire che, scherzando ovviamente, ha detto forse non è l'ultimo, dovrebbe arrivare ai prossimi mondiali, che però giocherebbe anche in parte in casa perché sono in Portogallo, Spagna e un po' in Sud America, a 46 anni, insomma auguriamo al Portogallo di aver di meglio fra 4 anni rispetto a Cristiano Ronaldo, che poi torna in campo nei prossimi giorni contro l'Uzbekistan martedì alle 19. Io anche su questo aspetterei a fare il funerale al buon CR7, perché mi immagino tutti i contenuti che sono arrivati negli ultimi giorni e lui nella sua stanza criogenetica che li assimila tutti per cercare di fare 17 gol contro l'Uzbekistan.
0: E non mi stupirebbe. Alessandra, grazie per questa
1: grazie
0: meravigliosa parentesi.
1: Un po' la
0: ora
1: folla.
0: Concentratevi su di me, non guardate il
1: come
0: lato
1: quando
0: destro.
1: La moglie deve andare a tagliare la torta e dice: fai un po' te in salotto.
0: La taglia la moglie, perché come detto dentro casa fa tutto la moglie, siamo fuori casa invece è il marito che taglia la torta per prendersi meriti e falsare anche l'immagine pubblica. Concentrati appunto su di me, come detto siamo arrivati già in chiusura di queste due ore, spero piacevoli anche per tutti voi all'ascolto, che ovviamente saluto e ringrazio. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi non finiscono qui, perché tra poco, dopo la breve pausa, entrerà Francesco Benvenuti, i suoi ospiti, i suoi collegamenti, anche l'appuntamento immancabile con gli aggiornamenti di mercato con Niccolò Ceccarini. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona domenica, grazie anche ad Alessandro Di Nardo e ciao.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Entriamo di corsa, ma forse sarebbe meglio dire di rincorsa. 16:06 minuti, 21 giugno 2026, un paio di esclusive andate a segno subito per scioglierci un po'. Francesco Benvenuti in studio, 348-7513-933, 055-77-111-71. Questa è sempre Radio Firenze Viola e in regia c'è sempre Alessandro Di Nardo, che ha, come sempre, facoltà di parola, quindi se vuol salutare tutto il suo fan club può farlo.
1: Ciao!
4: Esclusiva andata a segno anche questa. Mi raccomando, continuate ad essere parte attiva e proattiva di questa sgangherata trasmissione, anche perché oggi comunque rispetto, diciamo, alle ultime domeniche, rispetto agli ultimi weekend, siamo comunque arrivati alla fine di una settimana particolarmente intensa di argomenti. Ovviamente a farla da padrone è stata la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ma non solo, perché sotto questo punto di vista dobbiamo necessariamente ripartire dal mercato, da quello che sembra ormai una fine imminente del matrimonio sportivo tra Lucas Beltrán e la Fiorentina, e quindi ne riparliamo con chi conosce il calcio argentino, l'Argentina, i giocatori argentini come pochi altri. Lorenzo De Santis, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Allora, intanto grazie del tempo che ci dedichi in una giornata particolarmente piena di impegni per te. Comincio innanzitutto dando ormai questa trattativa che porterà alla Fiorentina, cercheremo poi più tardi anche con Niccolò Ceccanini di capire, si parla di una cifra tra i 7 e 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, però insomma Lorenzo, siamo alle battute conclusive di una storia, quella tra Beltrán e la Fiorentina, che alla fine come definisci? Un grande rimpianto, un grande rammarico, un grande misunderstanding collettivo anche da un punto di vista tattico?
5: Sì, una grande illusione probabilmente, no? Perché se ci ricordiamo, quando il giocatore è arrivato in Italia c'era stato un testa a testa con la Roma, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato, poi è arrivato a Firenze, veniva a Firenze comunque forte di una stagione, di una consacrazione. Io che vivo spesso in Argentina vi posso assicurare che in quel momento, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, c'era Beltrán. Quindi parliamo di un giocatore che è arrivato veramente con delle aspettative molto alte, molto importanti. E poi, se si esclude qualche lampo, qualche momento con Italiano all'inizio, qualcosa un pallino, poi un giocatore che si è perso, io ritengo che sia trattato comunque sotto di un grande equivoco tattico, perché il ragazzo sicuramente non è riuscito a calarsi in un calcio diverso per tanti aspetti a quello argentino. Probabilmente non ha trovato neanche un allenatore in grado poi di valorizzarlo in maniera adeguata, di trovargli comunque la collocazione ideale in campo, con tutto che non è facile, perché è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io rimango convinto che sia un giocatore che, per al di là dei moduli, per rendere al massimo abbia bisogno di girare intorno a un attaccante poi che abbia più struttura e più l'abitudine a stare dentro l'area, cosa che non piace molto a Beltrán. Quindi, visto che poi questo non è successo, oggi ci si trova comunque a cercare di trovare una soluzione che non è neanche così facile, per cercare di far quadrare i bilanci e anche poi appunto per vedere da dove poter ripartire.
4: Dal punto di vista di Beltrán, Lorenzo, tu che conosci anche il momento del River Plate, però questo tornare alle origini, cioè azzerare sostanzialmente questi 3 anni europei e ripartire dal River, che cosa vuol dire per la sua carriera?
5: Guarda, negli ultimi anni, specie per quel riguardo al River, c'è stato il ritorno di tanti giocatori ancora giovani, penso a Martinez Quarta, certo, che ha qualche anno in più, perché col ritorno di Gallardo il River si era dato una missione, quella di tornare grande sia in Argentina che in Sud America. Il River viene da qualche stagione alla pari del Boca, peraltro un po' in chiaroscuro, con pochi successi, con molti dispiaceri, e quindi l'idea era di andare a prendere giocatori che militavano in Europa, molti che erano nati cresciuti nel River, se non in Argentina, e quindi questa era stata l'idea. Il progetto di Gallardo 2.0, però è durato poco più di qualche mese, quindi si è bruscamente interrotto. Adesso c'è un cambio allenatore, c'è il Chacho Caudé, che sta incontrando delle difficoltà, perché il River comunque è in sudamericana, non fa Libertadores, quest'anno è uscito malamente nei playoff del campionato, ha perso la finale in maniera rocambolesca. Quindi oggi si sta cercando di andare a prendere dei giocatori che possano rappresentare delle sicurezze, o quantomeno dei giocatori che già conoscano bene l'ambiente. Per questo si è deciso di puntare con decisione su due nomi per l'attacco. Uno è quello di Beltrán, che l'anno scorso però era il numero uno in cima alla lista dei desideri dei Misionarios. Quest'anno c'è stato un avvicendamento invece in cima a questa classifica, perché il grande sogno del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Mm-hmm. Giovanni Simeone, che da quello che mi risulta sarebbe contento di tornare a 31 anni comunque a River, però c'è un problema legato al costo del cartellino, all'accordo col Torino, quindi è una trattativa che al momento è in stallo. Forse anche per questo si è cercato di accelerare con Beltrán, e credo che comunque questo aspetto, che non può non essere balzato all'occhio anche a Beltrán, può rappresentare parte delle sue perplessità, perché l'anno scorso in questo lungo tira e molla che alla fine si è concluso con un nulla di fatto, Beltrán era il grande desiderio del River e c'era quel Gajardo che l'aveva lanciato a richiederlo. Quest'anno con un altro allenatore e un altro tipo di situazione sono cambiati un po' gli equilibri, e quindi anche in questo può essere la l'indecisione, il dubbio di Beltrán, con tutto che c'è qualche voce nel mondo Missionarios che dice che l'arrivo di Beltrán potrebbe non escludere poi di fatto anche quello di Simeone. Questo poi apre un altro scenario sul quale poi bisogna un pochino lavorare per capire bene i contorni della faccenda.
4: Lorenzo, nel salutarti a proposito di calciatori argentini che però in questo momento sono negli Stati Uniti, un altro nome che è stato invece nel mercato in entrata accostato alla Fiorentina è quello di Matteo Silvetti, classe 2006 dell'Inter Miami, con un passato nel Newell's Old Boys. Chiaramente il percorso dell'MLS, ricordiamoci sempre che è su un sviluppo di un anno solare, quindi in questo momento il campionato è fermo perché ci sono i mondiali. Quanto credi che per la Fiorentina di oggi, vista comunque la necessità di prendere giocatori di talento offensivo, anche se mi sembra Silvetti sia uno forse ancora un po' in cerca della sua definitiva posizione tattica, cioè è un profilo che secondo te si sposa bene con quelle che sono le necessità attuali della Fiorentina di Paratici?
5: Parliamo sicuramente di un ragazzo di talento, un ragazzo che ha fatto vedere di avere una stoffa importante, tant'è che si era interessato a lui l'anno scorso anche l'Inter, che aveva intavolato una trattativa, poi si era tirato indietro per i costi troppo alti, l'operazione in relazione al valore momento del giocatore, che è un classe 2006, quindi è un giocatore che sicuramente deve ancora dimostrare, anche perché poi il campionato dell'MLS, lo sappiamo, è un campionato comunque meno qualificante, meno allenante, meno probante di tanti tornei europei, però è sicuramente un nome di quelli da tenere sott'occhio, per quanto a me risultino due aspetti: che la Fiorentina in questo momento dia priorità a quelli che sono i profili europei, quindi credo che poi lì ci sia un occhio di riguardo, campione italiano, tornei europei, e laddove si vada a puntare su un nome argentino mi risulta che un particolare gradimento lo riscuota quella randa del Boca, che è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, è un 2007 ed è un giocatore che a quello che so piace alla dirigenza fiorentina.
4: Lorenzo, grazie mille per il tuo tempo, è sempre un piacere.
5: Grazie a voi, alla prossima.
4: Alla prossima, grazie davvero a Lorenzo De Santis, che quindi aggiunge anche il nome di Thomas Aranda, giocatore del 2007. Se n'era già parlato in primavera come giocatore attenzionato da alcuni club italiani. Ci aggiungiamo anche, per quello che ci ha detto l'intermediario, agente, grande esperto di calcio argentino, Lorenzo De Santis, la Fiorentina. Ovviamente sotto questo punto di vista, insomma, stiamo sempre parlando di un club che dovrà vivere un'estate di ricostruzione di una rosa che chiaramente, reduce dal quindicesimo posto, ha dimostrato di avere grandi lacune, quindi come sta facendo Paratici, e ne abbiamo parlato nelle prime due ore anche con la nostra Chiara Bevilacqua e i suoi ospiti, lavora anche fuori dal campo, poi arriverà un momento in cui si dovrà lavorare anche dentro al rettangolo di gioco. Saluto Damiano, detto Mr. Schadenfreude, che scrive bella benve, poi aggiunge non molliamo mai cheat Club Dogo, una citazione che sicuramente apprezza anche il buon Di Nardo. Tra l'altro vi segnalo che 24 ore fa è uscita la versione deluxe di Bully, l'ultimo album di Kanye West, il GOAT, la musica hip hop diciamo statunitense, ma io vi potrei formare anche il GOAT della musica, appunto, e a capo. Andrea da Milano, quanto sono fattibili Coleoscio e Torsved? Grazie, guarda, sulla fattibilità vi rimando alle 17, quando ci sarà un frizzantissimo Niccolò Ciccarini on fire in una domenica della seconda metà di giugno, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Su Torsved io investirei a occhi chiusi. Ovviamente la premessa è sempre la solita, anzi due premesse. Numero uno, il centrocampo sappiamo benissimo essere il reparto che negli anni ha dato più da fare alla Fiorentina, che però poi è stata tanto brava tra virgolette a fare quanto brava a disfare poi di sessione in sessione la sua mediana, quindi per i miei gusti personali sapete benissimo che trovo quasi tutto il centrocampo della Fiorentina, per non dire tutto, inadeguato e mal costruito. Per prendere il Torsvet della situazione, la Fiorentina deve garantirsi una rivoluzione totale in quella zona del campo, a partire da Mandragora, arrivando a tanti giocatori che poi rientreranno anche dai prestiti, penso ad esempio a Somm, penso ad esempio a Richardson, però è un giocatore che ha dimostrato grande crescita. È vero, non è un titolare in questo mondiale, ma sinceramente la valutazione iniziale su quello che può aver fatto Torsvet mi sembra non così strettamente legata, ecco, al mondiale. La Norvegia fin qui ha giocato una sola partita, vincendola in scioltezza contro l'Iraq per 4-1. Torsvet è stato comunque uno dei protagonisti del primo slot dei cambi, peraltro Solbakken ne ha utilizzato uno per cambiare quattro elementi al 73esimo, quando la Norvegia in quel momento era avanti solo di un gol. Questo va detto, poi ha dilagato nel finale con Østergaard e l'autorete di Hussein. Però è comunque un giocatore all'interno della rosa di una delle nazionali che si candida ad essere la grande sorpresa di questo mondiale, quindi è un giocatore secondo me in grande espansione. Su Coleoscio ho sentito anche in questi giorni in radio pareri molto discordanti. È un giocatore che ha una storia sicuramente molto frammentata, è un 2004, giocatore che secondo me ancora a livello di club deve trovare un po' la sua continuità. Per certi versi ricorderebbe un po' l'acquisto di Ndur, un po' anche per una storia personale se vogliamo, in cui il giocatore ha dovuto ripartire tante volte anche calcisticamente parlando da tante realtà diverse. Quest'anno, prima parte di stagione in cui non si è mai visto sostanzialmente con l'Espagnol, seconda parte di stagione con il Paris FC in cui si è visto molto di più, 17 volte in campo, in Ligue 1 soltanto 3 dal primo minuto. Cioè, come avrebbe detto in un vecchissimo estratto di un intervento dello stesso Di Nardo qui davanti a me, è stato il backup di Iconé. Quindi, ad esempio, ho sentito Tommaso Loreto particolarmente pimpante sull'argomento. È chiaro che insomma è un giocatore che deve ancora un po' trovare la sua definitiva anche posizione in campo. Può giocare a sinistra, può giocare a destra, a piede invertito. È tutto secondo me ancora un po' da costruire questo ragazzo. Ecco, poi ovviamente, ripeto, da un punto di vista di fattibilità, caro Andrea, dalle 17 ci sarà un Niccolò Ceccarini particolarmente pimpante. Ricordo un po' anche quelle che sono le novità, diciamo, di giornata, l'anticipazione di Andrea Giannattasio per quanto riguarda il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, con Claudio Filippi, ex Juventus, ex Milan, ex staff di Allegri, ex staff di Conte, che è uno di fatto degli innesti suggeriti, studiati da Fabio Paratici per la Fiorentina, in questo caso chiaramente per lo staff di Grosso. E poi ho letto ovviamente sui social grande bagarre per quelli che sono stati i nomi fatti per la panchina della Primavera Viola, che ha salutato Galloppa a destinazione Modena, tra il Marco Parolo della situazione l'anno scorso con il Milan Under 16, Daniele Buzzegoli con un passato anche nel Como, è spuntato anche il nome di Leonardo Bonucci, che ovviamente scatenato grande dibattito, applausi da una parte, fischi dall'altra, curiosità di insomma cercare anche di capire che cosa può davvero così studiare il Paratici della situazione, che cosa può avere in mente nel magari suggerire un nome del genere per la panchina della Primavera e in generale per quella che è l'apice di un lavoro fatto all'interno del settore giovanile, tanto anche sottolineato dallo stesso Paratici in una conferenza stampa che ormai ha perso chiaramente un po' anche del suo valore, ma che comunque ha lasciato in quell'ora e 10 mal contata tanti argomenti di discussione, anche per alcuni aspetti abbastanza, diciamo, curiosi di quello che ha detto Paratici, considerando che al suo fianco c'era un dirigente che insomma questi anni se li ha vissuti tutti, ecco, e che quindi era in un certo senso anche direttamente parte in causa di certi riferimenti messi lì da paratici. In tutto questo, tra meno di due ore ci sarà l'inizio di una nuova giornata, diciamo da un punto di vista di orario europeo, per il mondiale, dopo il rotondissimo 4-0 di una delle nazionali che, si avrà un po' fortuna negli accoppiamenti, punta almeno ai quarti, ma io mi tengo quella, almeno lo scrivo, lo scrivo con un po' di titubanza, perché bisogna sempre essere prudenti, però mi sembra il Giappone davvero con le potenzialità, ripeto, con un po' di fortuna, di poter imitare quello che ha fatto il Marocco l'anno scorso. Tutto molto prematuro, ovviamente, appena la seconda partita. Comunque, 4 gol segnati alla Tunisia dopo il 2-2 con l'Olanda, che nel frattempo ha restituito un curioso favore alla Svezia, nel senso che la Svezia aveva esordito vincendo 5-1 con la Tunisia, e poi la Svezia si è fatta rifare lo stesso risultato al passivo, di fatto rovinandosi anche nel discorso migliori terze, perché potenzialmente con quel più 4 iniziale, anche arrivando terza, avrebbe avuto, magari ancora ha, se dovesse poi far punti col Giappone, può ancora chiaramente giocarsi un posto tra le prime due, però insomma ora è a zero a livello di differenza reti. Sappiamo che ne passano 8 su 12 tra le terze dei 12 gironi. Ecco, questo zero attuale non è foriero di certezze, mentre direi che per la Tunisia non è foriero di certezze questo meno 8 in due partite. Oggi, dicevo, appunto, per, diciamo, gli amanti di orari consoni, alle 18 c'è Spagna Arabia Saudita, diciamo accoppiamento che non mi fa impazzire, ecco, partita che non mi scalda particolarmente. Già più intrigante Belgio Iran a partire dalle 21, e poi come di consueto mi sento molto in difficoltà, ecco, nei confronti del fuso orario, attacco frontale al fuso orario e a chi ha organizzato gli orari, perché sinceramente le due partite, le due must see, come avrebbe detto Paratici ma anche Di Nardo, sono Uruguay Capoverde a mezzanotte e Nuova Zelanda Egitto alle 3 di notte. Ecco, queste sinceramente sarebbero state le mie partite, ma non credo di essere in grado di vedere né l'una né l'altra. Poi tra invece poco più di 24 ore c'è la partita dell'Alessandro Di Nardo, perché gioca Leo Messi Argentina Austria, poi alle 23 Francia Iraq, e poi avanti tutta con chi vuol vedersi Torsvet, cioè Norvegia Senegal alle 2 di notte, e alle 5 del mattino Giordania Algeria, e qui si sale davvero di livello e non ci si ferma più. Questo insomma un po' il quadro, il punto della situazione. Su Beltrano ovviamente diteci anche la vostra, ci sarà tempo e modo di parlarne anche nei prossimi giorni, perché insomma sono molto d'accordo con quello che ha detto Lorenzo De Santis, cioè in fin dei conti è stata una grande illusione e Beltran paga e pagherà un errore clamoroso di valutazione da parte della Fiorentina dell'epoca, e indipendentemente dal ballottaggio vero, totale, parziale con Julian Alvarez, l'investimento che la Fiorentina ha fatto su Beltran in quel momento storico, in quel contesto, in quel preciso momento anche della storia della Fiorentina di Commisso, a distanza ormai di 3 anni, grida vendetta e resterà comunque, come poi si è palesato anche dai risultati che sono emersi, una macchia su quello che avrebbe dovuto essere l'investimento fatto dalla Fiorentina in quel momento e che poi non è stato. Lo possono dire i numeri, lo possono dire le questioni tattiche, la continuità, la discontinuità. Certo, un giocatore che chiude con 96 partite giocate con la maglia della Fiorentina e 16 gol, di cui 5 in conference, e quindi sostanzialmente chiude la sua avventura in Serie A con 65 presenze e 11 gol, intanto, come diceva prima anche Lorenzo, ha dimostrato di non essere un attaccante classico, canonico, un giocatore che avrebbe avuto bisogno di una prima punta ben più strutturata per far bene. Però anche è vero che se poi si va a vedere anche quello che è successo nel 24-25 con Palladino, giocatore che ha perso via via continuità, che ha perso via via anche centralità all'interno della rosa della Fiorentina, fino ad arrivare al prestito col Valencia, che vi ricordo si chiude con 3 gol, di cui 2 segnati a un club non di prima divisione, Coppa del Rey. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, capisco diciamo così anche quelli che avevano scommesso su Beltran, poi però alla prova dei fatti, e ve lo dice uno che per esempio a un certo punto ha dovuto mollare la presa e fare ammenda su Richardson. Io pensavo che Richardson avesse tutto per poter far bene in un contesto come quello italiano, con un certo tipo di indirizzo. Poi è mancato l'indirizzo, ma è mancato purtroppo anche il giocatore, e infatti resta anche quello un investimento in doppia cifra, perché il giocatore fu comunque pagato un decino fatto bene. È un investimento che non ha dato nessun tipo di frutto. Peraltro un prestito poi fatto male, come quello al Copenaghen, il giocatore è finito fuori rosa in un club che stava e ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia recente, quindi ora te lo ritrovi in rosa ancora una volta, avendo perso tutto il valore che aveva costruito, mi viene da pensare soprattutto poi con l'apice della partecipazione alle Olimpiadi, e ora non ti ritrovi più niente in mano. Noi invece ci ritroviamo non in mano con un pugno di mosche, ma con in mano ancora un'ora e mezzo insieme in diretta fino alle 18. Ci fermiamo, primo piccolo break di questa seconda parte di diretta di Radio Firenze Viola, e tra poco siamo ancora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci qua, inesorabilmente, 21 giugno 2026, 16:32, Radio Firenze Viola, il weekend di Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. So che Di Nardo voleva fare anche un punto meteo, in stile, se vuoi, anche, non ricordo il nome del meteorologo dei Griffin, che ricorderai aveva, diciamo, un potere fantasmagorico, cioè quello di dare le previsioni del tempo in mezzo decimo di secondo. Personaggio iconico, della fortunatissima serie.
1: Holly Williams.
4: Ecco, Holly Williams. Molto bene, molto bene. Personaggio, ribadisco, iconico, per quanto le sue apparizioni fossero tipo 5 secondi ogni 15 episodi. Però quei 5 secondi, sinceramente, mi hanno sempre donato gioia, serenità e così, un riferimento.
1: Intanto, piove.
4: Ecco, perfetto. Questo è il nostro Holly Williams, esclusiva andata a segno. Magari sono previsioni del tempo di un'ora
1: pioveva,
4: fa, ecco, forse pioveva era meglio. Tra l'altro Claudio invece ci invia uno sticker di Paratici, e noi siamo comunque contenti anche di ricevere gli sticker, che ormai fanno un po' parte di questo 2026 in tutto e per tutto. Continuate ovviamente a scriverci, via via chiaramente vi leggiamo in questa domenica, dove ricordiamo ancora una volta quelle che sono le notizie in primo piano, la novità imminente per quanto riguarda lo staff di Fabio Grosso, con Claudio Filippi, ex Juventus e Milan, come nuovo preparatore dei portieri. Trovate anche questa mattina un bel focus curato da Giacomo Galassi su quanto la Fiorentina ha effettivamente pagato Beltran, analisi fatta attraverso i bilanci della Fiorentina. Il costo a bilancio di Beltran 24,81 milioni, comprensivi di 2,5 di commissione per gli agenti. Nel 2024 il costo del cartellino era stato di 19,7, lo scorso anno altri 5 milioni. Chiaramente sappiamo benissimo che quindi il costo del cartellino, ma anche tutte le varie voci che ad oggi compongono il cartellino di un giocatore, genera poi questo tipo, non di confusione, però c'è anche la necessità in un certo senso di dover fare, ecco, molta chiarezza per quel che riguarda il costo totale poi di un giocatore. Mi fa piacere che questa citazione sui Griffin vi abbia, diciamo, portato gioia, come Lorenzo da Coverciano. Ragazzi, bisogna passare del resto dalle citazioni alte alle citazioni basse, dalla Schadenfreude di cui abbiamo parlato prima con Damiano, quindi la gioia maligna, termine meraviglioso della lingua tedesca, e poi appunto citare anche Holly Williams dei Griffin, perché la vita è così, è un continuo saliscendi tra alti e bassi, quindi anche tra riferimenti alti e riferimenti bassi. Quando invece si parla di calcio e si ha la fortuna di poterlo fare con il collega Alberto Bertolotto, ci sono sempre riferimenti alti, quindi bentornato a Radio Firenze Viola, caro Alberto.
9: Grandi, ciao ragazzi e ciao a tutti quanti, ciao Francesco.
4: Allora, caro Alberto, purtroppo partiamo, diciamo, da quello che è un mio personale rammarico, perché Alberto ci ha tenuto in un certo senso compagnia e ci ha guidato all'interno del percorso europeo della Fiorentina, quando in un momento nella fase eliminazione diretta, per un blocco spazio-temporale, la Fiorentina si è trovata ad affrontare lo Jagiellonia e il Rakuf nel giro di due turni consecutivi, quindi sono state quattro partite contro squadre polacche. Alberto, che collabora anche con alcuni media polacchi ed è profondo conoscitore del calcio polacco, ci ha aiutato davvero a capire che tipo di avversario era capitato sul percorso della Fiorentina, e ci ha anche fatto conoscere quello che è stato un po' la peculiarità dell'ultima extraclasse, ovvero sia questo equilibrio meraviglioso che poi si è concluso un po', tra l'altro, Alberto, come ci avevi anche preannunciato. Mi piace un po' ripartire così da dove eravamo rimasti qualche mese fa, nel senso, perché io ricordo quando appunto impazzava questo interesse per l'extraclasse anche a Firenze, tutti interessati all'argomento e tutti curiosi anche di vedere questo rendimento anche casalingo del Rakuf e dello Jagiellonia. Alla fine nessuna delle due ha vinto il titolo e si è tornati un po', diciamo, mi viene da dire anche alla regolarità di un campionato folle, privo di un capo dall'inizio a quasi alla fine. Poi alla fine c'è stato però una grande big che ha chiuso alla grande, no, la stagione.
9: Sì, ma infatti ricordavo che avevo detto, ma alla fine chi la spunterà, forse in diretta con te,
4: sì, sì, sì,
9: la spunterà l'ex posa, sì. Sì, è stato, perché insomma avevo capito un po' l'andazzo. Sì, esatto, è un campionato che non ha padroni, perlomeno non ha padroni chiari, no? C'è grande equilibrio, poi quest'anno, apro e chiudo parentesi, c'è stato il grande ritorno del Górnik di Zabrze, che ha vinto la Coppa di Polonia dopo tantissimi anni. Łukasz Podolski ha così si è ritirato così alla grande, adesso appunto diventa uno dei proprietari del club, e quindi sì, ricordo quelle settimane con Firenze, era diventato veramente un bel posto dove poter passare il mio tempo con voi, anche con tutti gli altri colleghi, è stato veramente bello.
4: Sappiamo che insomma la Fiorentina l'anno prossimo guarderà da spettatrice, mi viene da dire anche disinteressata, la Conference, perché poi insomma abbiamo parlato tante volte di questa dimensione un po' stagnante, e l'ha detto anche lo stesso Paratici in conferenza, ha detto: io non sono venuto alla Fiorentina per arrivare quattro volte di fila ottavo, che è un po' quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, quantomeno come dimensione da Conference, al di là dell'essere arrivata settima, sesta, ottava, è più, diciamo, la dimensione, se vogliamo, quello che è stato il riferimento di Paratici. Alberto però, anche dalle colonne del Messaggero Veneto, ha seguito questa stagione non solo anche quello che è stato il percorso dell'Udinese, e da qui possiamo in un certo senso ripartire, perché dicevo anche prima, Alberto, la Fiorentina ormai special- specializzata nel fare e disfare il suo reparto di centrocampo, ormai soprattutto nell'era commisso è un classico di ogni sessione di mercato. Anche in quest'estate ci sarà la necessità di intervenire pesantemente in quella zona del campo, e uno dei nomi, devo dire, più in vista tra l'altro all'interno della rosa dell'Udinese, osservato con interesse anche dalla Fiorentina, è quello di Jürgen Kellenkamp. Ci racconti un po' questo giocatore per chi magari a casa non dovesse aver così tanto seguito, ecco, le partite dell'Udinese e in generale il percorso di questo giocatore che dal 2024 è in Italia?
9: Sì, beh, guarda, intanto il Kellenkamp mi piace ricordare come la sua provenienza sia certificato di qualità, perché io Kellenkamp è nato a Zeist, nei Paesi Bassi, ma Zeist non è una città qualunque in Olanda, perché è la sede della Federcalcio dei Paesi Bassi, perciò già questo fa capire che sia di fronte, è nato in un posto dove c'è qualcosa di buono dal punto di vista del pallone. E Kellenkamp è stato un'altra scoperta del reparto scouting dell'Udinese, di una squadra, di una società che veramente sotto il profilo della ricerca e dei giocatori, dell'individuazione dei giocatori, non è secondo a nessuno, anzi, e ritengo anche come Gino Pozzo sia veramente un maestro in questo. E poi si parla molto poco di lui, è molto poco pubblicizzato, ma è la mente di tantissime operazioni di mercato dell'Udinese, una fra tante Soleder ultime, ma insomma è una storia trentennale, ed è lui che un po' ha portato lo scouting in Italia quando studiava negli Stati Uniti e vedeva come le società americane degli altri sport andavano a caccia dei giocatori. E Kellenkamp ha avuto un rendimento, si può dire che sia esploso quest'anno, e in questo ovviamente molto aiutano anche le statistiche e i dati, perché ha inciso in maniera particolare nel tabellino dei marcatori, perciò le sue cifre risaltano assolutamente, perché nel centrocampo a 3, nel ruolo di mezzala, ha segnato 5 gol, ma non sono stati 5 gol qualunque, perché uno ha portato alla vittoria col Napoli, un Napoli che in quel momento si stava riprendendo dopo lo sfogo di Bologna, era arrivato, è vero, a pezzi a Udine dopo la sconfitta a Benfica in Champions, a Lisbona col Benfica in Champions, ma è stato un gol da 3 punti, ha segnato contro il Torino, ha segnato un gol da 3 punti con la Roma, ha aperto le marcature a Genova con un bellissimo colpo di testa in inserimento su una palla straordinaria di Zaniolo, e poi dopo ne ha messo un altro con il Milan. 5 gol per una mezzala sono tanti, 4 assist pure nel conto. È un calciatore che corre, sa inserirsi, sa calciare, piace molto a tanti club. Mi chiedo da un lato, e questa è l'unica perplessità che ho, a cosa possa servire alla Fiorentina nel momento in cui ci sono già Bresciannini e Fabian, che sono due giocatori con un po' delle caratteristiche simili. Quindi questo mi fa presupporre che uno dei due, già Viola, possa uscire, per quanto appunto ci sia stato un riscatto obbligatorio su quello, se ricordo bene.
4: Sì, ricordi benissimo.
9: Ecco, oppure vada ad integrarsi in questo panorama di mezzali. Forse Kellenkamp di un livello superiore può essere, va verificato appunto anche a Firenze in un'altra piazza. Sicuramente è un giocatore di altissimo livello, l'ha dimostrato, come l'Udinese ha dimostrato di essere a riguardo una piazza dove, quando arrivano i semilavorati, escono prodotti finiti, e Kellenkamp era un semilavorato che potrebbe essere considerato un prodotto finito.
4: Riflessione molto pertinente quella di Alberto Bertolotto, perché poi la Fiorentina si sta muovendo paradossalmente, Alberto, anche su un giocatore come Torsvet, di piede mancino, ma poi si torna lì, cioè al rischio davvero di arrivare ad un momento in cui, oltretutto, senza appunto anche la capacità di dare respiro alla rosa che comunque la Conference ti offriva settimanalmente, la Fiorentina non può permettersi di avere una rosa taglia XL in questa stagione. Quindi anche da un punto di vista di mezzali è chiaro che dovranno arrivare per forza di cose delle cessioni per poter rifare questo reparto da capo. Tra l'altro, insomma, in un contesto in cui, se guardo gli ultimi anni, l'Udinese, tra i tanti giocatori che così ha contribuito poi a lanciare nel grande calcio, se si va a vedere soprattutto adesso la sua zona centrale del campo, da Karlström che ha al mondiale a Kellenkamp, arrivando ovviamente per attacchi, sarà non so se già quest'estate, comunque poi la grande cessione prossima dell'Udinese con tutto scritto in maiuscolo, insomma, si è un po' specializzata in anche capacità, no, di rigenerare quella zona del campo dove invece prima di questi tre, se vogliamo, c'era stata forse anche un po' di carenza di talento.
9: Sì, guarda, hai fatto un'osservazione molto pertinente e intelligente, perché ne parlavo anche con Maurizio Domizzi, o meglio, Domizzi sottolineava come l'anno scorso, Domizzi ex giocatore dell'Udinese, come tanti sapranno, sottolineava come ha visto aumentare la qualità del centrocampo dell'Udinese, dove appunto spiccava attacco, più diciamo un dribblomane, ama più avere la palla tra i piedi rispetto a De Kelly, campo che uno che si inserisce. Questo sì, l'Udinese potrebbe anche prepararsi, insomma, a salutare entrambi. Poi dipende sempre dalle cifre che arrivano, perché l'Udinese è una bottega che ha i suoi prezzi. Se arriva l'acquirente e soddisfa le richieste appunto del venditore, il giocatore può partire, altrimenti sta a Udine. Questa è sempre stata una cosa che ha caratterizzato l'Udinese. La Fiorentina potrebbe anche costruire, tornando anche alla mia riflessione di prima, un reparto di mezzali che, insomma, tutte brave a inserirsi, magari più che a cucire il gioco. Sul numero dei giocatori hai ragione tu, che una rosa XL può essere rischiosa con solo campionato. Ritengo allo stesso punto, come alla luce dei molti infortuni che si verificano durante la stagione, che non va sottovalutato questo aspetto, e bisogna anche tener conto di una situazione che può spesso cambiare, no? Con tanti giocatori che sono costretti a lasciare il campo per appunto un malanno muscolare, per un guaio fisico. I 5 cambi danno la possibilità a tanti, quindi sono tutte riflessioni che onestamente io faccio ad alta voce assieme a voi, e ritengo anche allo stesso punto però che ci sono dei dirigenti come Paratici, un allenatore come Fabio Grosso, che ne sanno più di me, stanno facendo le loro valutazioni. Sicuramente sbagliano anche loro, questo sì, però ne sanno più di me. Devo sempre a sottolineare la differenza tra noi giornalisti e i dirigenti e gli allenatori, che ne sanno più di me, per quanto sbagliano anche loro, ovvio.
4: E mi metto volentieri anche nella lista e mi aggiungo al nome di Alberto rispetto a chi sicuramente ne sa di meno dei diretti interessati. Tra l'altro, in questa connessione tra Italia e Polonia, Udinese e Legia, chiaramente c'è il profilo di Costa Runjajić. Guarda, prima di ritornare un attimo anche su un altro ex giocatore dell'Udinese di cui si parla tanto e si è sempre, se vogliamo, parlato un po' in ottica fiorentina, mi sposto un attimo proprio sulla Polonia, perché tra i tanti punti di contatto tra Italia e Polonia in questo momento c'è che tanto noi quanto in Polonia si stia in questo momento guardando il mondiale da spettatori. Come è stato vissuto, Alberto? Chiaramente parliamo di un contesto molto diverso, un paese con una storia calcistica anche molto diversa rispetto alla nostra, però se si va a vedere alcuni singoli è chiaro che questa mancata qualificazione ha avuto un peso, un significato, un risvolto anche abbastanza pesante. Ma in generale come sono state vissute le ultime settimane e come vengono vissuti questi giorni in cui si guardano le altre nazionali in campo?
9: Beh, intanto la mancata qualificazione mondiale è stata presa naturalmente in maniera negativa, anche perché era arrivato come CT Jan Urban, ed era un nome che aveva davvero messo d'accordo tutti, e non è una cosa facile in Polonia. La pressione esiste ovunque, anche in Polonia, ed è stata valutata come da un lato una mancanza, perché comunque la Polonia da tanto tempo a questa parte, dal 2016 in poi, dagli europei ha sempre preso parte alle competizioni internazionali, e agli ultimi due mondiali c'era, in Russia e come anche in Qatar. In Qatar era avanzata agli ottavi, in Russia si era fermata malamente al girone di qualificazione. I mondiali si stanno guardando, questo sì, è chiaro che la mancata qualificazione della nazionale, purtroppo per tutti i paesi che non hanno appunto la propria nazionale tra Stati Uniti, Messico e Canada, sia un colpo che poi anche si riflette sull'audience e su quanto vengono seguiti i mondiali. Poi tra l'altro questo è un periodo anche un po' particolare in Polonia, perché già le squadre si sono radunate, il campionato comincia prima, comincia già a metà luglio in Polonia, perciò si è in questo trapasso. Ci sono i mondiali, ma c'è anche l'extraclasse che sta arrivando, e quindi il mondiale viene visto, ma chiaramente perché comunque c'è una maggior tendenza a guardare i campionati esteri rispetto a noi, essendo il campionato, e quindi anche le altre nazionali, essendo il campionato locale di livello minore, si guarda molto agli altri paesi. E infatti una cosa che qua mi sorprende sempre è che tanti hanno la maglia del Barcellona al di là di Lewandowski, ma tifano Real Madrid, tifo Liverpool, non so, tifo, per me, per noi è inconcepibile fare una squadra straniera, no? Capisci quello che intendo, Francesco? Cioè, mentre qui loro quindi hanno sempre avuto questa tendenza un po' a guardare quello che succede fuori dalla Polonia. Detto ciò, quando gioca la nazionale si sente molto più che da noi, ecco. Quindi c'è questa cosa qua, si guarda perché c'è un po' di esterofilia, ma manca la nazionale che è più sentita da noi, insomma, le partite. Noi ci accendiamo magari i quarti, qua si accendono già nel girone di qualificazione. Ecco.
4: Alberto, a proposito di se vogliamo, anche questo è un giocatore che mette d'accordo tanti degli argomenti di cui abbiamo parlato, se vogliamo anche con l'aggravante di aver rappresentato una nazionale come la Serbia, che se vogliamo un po' l'esempio classico, canonico, almeno in Europa, di aspettative attese poi fatte a pezzi dalla realtà, un po' quello che se vogliamo è successo alla Turchia, che però quantomeno al mondiale c'era arrivata, salvo poi uscire già dopo due partite. Ecco, siccome è un giocatore che ogni tanto, in modo abbastanza ciclico, fin dal 2023-24 in poi, da quando poi lascia Udine, a un certo punto è un passo dall'Inter, poi non va all'Inter, poi va all'Atalanta, il primo anno non bene, il secondo altrettanto, dal tuo punto di vista è sorprendente, è stato sorprendente questo biennio, diciamo, con più ombre che luci da parte di Samardžić, o per come l'avevi visto a Udine nel triennio precedente c'erano già stati dei, così, delle avvisaglie, dei sintomi su un giocatore a rischio, grandissima discontinuità ad alto livello?
9: Sì, onestamente Samardžić è questo. Contavo in una sua presa di continuità, ma allo stesso tempo ero consapevole un po' che questo è il giocatore, prendere un po' lasciare, però sottolineo sempre che il rigore più pesante della storia degli ultimi anni dell'Udinese l'ha calciato Samardžić, quello contro l'Empoli al 105esimo, 106esimo, adesso non mi ricordo più, sul peggio di 1-0 per l'Empoli alla penultima giornata. Chi è che si è presentato a calciare quel rigore lì e l'ha trasformato? Samardžić. Chi è che ha messo il pallone più importante della stagione dell'Atalanta quest'anno in porta nella partita col Borussia? Adesso non mi ricordo, ma eravamo a Firenze, erano quei giorni lì in cui si giocava con lo Jagiellonia. Samardžić. Quindi, cioè, sì, manca di continuità, me ne sono d'accordo, però nei momenti decisivi è uno che c'è, no? Cioè, come ogni serbo non ha paura di prendersi le responsabilità, una cosa che caratterizzava anche i giocatori di basket, no? Sergio Taucer di Telecapodistria diceva sempre, no? Che i serbi non hanno paura di prendersi la responsabilità, esatto, dell'ultimo tiro decisivo, anzi lo vogliono proprio fare. Samardžić l'ha fatto, quindi sono curioso per questo, visto che Sarri è sempre stato un suo grande stimatore, di vedere cosa può fare il buon Maurizio con un talento del genere, che per me deve giocare più vicino alla porta, e a Udine giocava un po' più lontano dalla porta, e quindi lì mancava anche di essere un po' incisivo, insomma, negli ultimi metri, dove può dire la sua, per quanto la continuità, lo sottolineo, rappresenta un suo, la mancata continuità rappresenta appunto un suo difetto, come sottolineava anche tu, insomma.
4: Nel salutarti, Alberto, e tornando all'Udinese, che comunque anche in questa stagione e in questa finestra di mercato mette comunque in vetrina tanti giocatori più che stuzzicanti per le squadre italiane, non solo, al di là di Kellenkamp, di cui abbiamo parlato in ottica fiorentina, ma non c'è solo la Fiorentina, dal tuo punto di vista quale sarà la grande cessione dell'estate bianconera?
9: Vediamo cosa succede con Zaniolo, perché non è scontato che rimanga, e vediamo cosa succede con Attà, perché comunque Attà è un giocatore che piace ed è un giocatore su cui tanti possono provare a investire. Buxa, il giocatore, insomma, l'attaccante dell'Udinese, sì, diceva in un'intervista in Polonia che gli ricorda Bellingham, no? Chiaro, sono paragoni forti, però quella capacità che ha di prendere palla, di dribblare l'uomo, di puntare, insomma. Sono curioso di vedere quello, dato per assodato che insomma ormai Solé lascerà il Friuli, così come credo Christensen, ecco, però Christensen è già un giocatore, come dire, di secondo piano, no? Per quanto importante, quindi qui si associa il timore che hanno tutti i tifosi dell'Udinese, sarà l'ennesima estate di ricostruzione, no? Ma questo è un po' l'Udinese che a luglio si un po' rifà la squadra tra luglio e agosto, no? Questa è un po' la caratteristica di quel club, che è un po' un club di passaggio, come per tante volte abbiamo detto, insomma, quando si parla di calcio.
4: Caro Alberto, è stato un piacere, è stato bello anche, diciamo, avere dall'attualità un pretesto granitico per risentirci in radio. Speriamo possa esserci qualche altra occasione lungo l'estate. Intanto un grande abbraccio, buon lavoro, buona serata e a prestissimo.
9: Grazie a te Francesco, a tutti voi un abbraccione, spero di sentirvi presto.
4: Grazie davvero Alberto Bertolotto. 16:54, ci fermiamo, si chiude qui la prima ora di diretta di Radio Firenze Viola col sottoscritto, Sava Sandir. Tra poco arriva niente meno che il sultano del prestito secco, Niccolò Ceccarini, e quindi state con noi.

0: musiche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Eccoci qua, 17 e un minuto, 21 giugno 2026. Un apparentemente anonimo appuntamento in una domenica, così, la seconda metà di giugno, che all'improvviso si accende. Perché in linea c'è proprio lui, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della trattativa sfuggita per un euro, Niccolò Ceccarini.

0: dalla sua, no? A guidarti il tuo, a guidare il tuo quotidiano.
1: Beh, d'altra parte, grande band, cioè vuol dire, siamo tra un po' e ricomincia la Serie A, e quindi noi dobbiamo fare un buon mercato, cercare di sistemare delle situazioni e ripartire per fare anche quest'anno una salvezza che non sia preoccupante, che sia serena e che si possa anche valorizzare alcuni giovani, un po' come farà la Fiorentina, tutto sommato, insomma, cercherà di valorizzare i giovani, abbassare un po' il monte ingaggi e trovare anche, voglio dire, dei talenti interessanti.
0: Bene, direi che potremmo quasi anche salutarci così, Nick, cioè con un paio di considerazioni random, senza un filo logico. Appuntamento alla prossima, e chi si è visto si è visto.
1: Beh, alla prossima. Ora c'è il Gran Premio, sicché voglio dire, parliamo anche, voglio
0: Gran
1: dire,
0: Premio ormai, sì, mai non, Nick, insomma, c'è stata la MotoGP, la vittoria del solito Marquez,
1: ma
0: in scioltezza.
1: Ben sta per partire il Gran Premio di Grazia. Io francamente lì ci sarà 50-60 mila persone che hanno visto tutte le prove.
0: Ora, chi c'è in pole position? Chi c'è in pole position?
1: La Serpe. Ecco, non so come mai abbia potuto fare questa folla davanti a Kimi, Antonelli, a Hamilton.
0: Ma su, e gli altri. La Serpe su Ferrari, Mercedes?
1: No, la Serpe su Aprilia.
0: Pensa a te come si è allargata l'Aprilia, dalle due alle quattro ruote.
1: Vabbè, ma poi qui il circuito è bello,
0: Non c'è dubbio.
1: Vedersi la pole di Luiz, tanta roba, sì.
0: Ascoltami.
1: La fila di bischerati.
0: Vabbè, che però apre qualunque tipo di collegamento nella nostra storia radiofonica, no? Siccome in apertura abbiamo un attimo fatto il punto anche con Lorenzo De Santis sulla questione Beltran, volevo capire un po' da te, Nick, se ormai, insomma, è tutto fatto, è tutto apparecchiato.
1: No, allora, l'operazione è chiusa, è un prestito oneroso con obbligo di riscatto, penso siano 6-7 milioni di euro. Il prestito oneroso per me non supererà i 500 mila euro, visto che anche i colleghi argentini parlano di queste cifre, e bisogna vedere se Beltran ci vuole andare. Il discorso è tutto lì, è un po' come l'anno scorso e l'anno prima con Mario Colpattino. Il discorso è che lui, se non vuole tornare in Argentina, anche se qui siamo di fronte a River Plate, quindi è una squadra che lui conosce molto bene, l'operazione non va in porto, quindi ancora non c'è stato l'ok definitivo da parte di Lucas Beltran. Io mi auguro che alla fine possa arrivare, perché l'esperienza in Europa ormai lui l'ha provata alla Fiorentina, ha provato al Valencia, non mi sembra che sia riuscito, cioè non è nemmeno una questione del campionato, perché dopo la Serie A ha provato anche la Liga Spagnola, quindi ha provato a modificare, no, anche eventualmente delle caratteristiche di struttura o appunto di un campionato diverso rispetto all'altro. Il risultato mi sembra essere lo stesso, quindi vediamo che vuol far lui. Io capisco che vorrebbe rimanere in Europa, perché poi quando te esci dall'Argentina e entri in un giro di campionato di Serie A oppure di Liga Spagnola, anche per un certo tipo di visibilità europea, rimanere qua sarebbe l'ideale, ma se non ci sono offerte, non ci sono possibilità, è normale che devi prendere in considerazione. D'altra parte è un po' responsabilità anche sua se non è riuscito a sfondare, questo va detto.
0: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio assolutamente, e devo dire, Nick, che alla luce anche di un investimento totale da quasi 25 milioni di euro, è stato un grande abbaglio da parte della Fiorentina, al di là poi delle criticità tattiche, del non essere riusciti a trovare una soluzione per questo giocatore, però soluzione che non hanno trovato neanche a Valencia. Spendere una cifra di quel tipo, con tutta quell'operazione così complessa, così contorta, così sviluppata anche su più esercizi di bilancio, e poi 3 anni dopo ritrovarselo di rientro in Argentina, è anche un po' la fotografia di un abbaglio, almeno da un punto di vista economico, Nick.
1: Sì, io poi credo anche una cosa, che forse chiunque sia portato su Beltran forse abbia un po' esagerato, cioè mi spiego meglio. E lui entrò, se non ricordo male, dentro il River Plate a un certo livello quando venne venduto Julian Alvarez. Uh-huh. E siamo su due pianeti diversi, cioè, parliamoci chiaro e tondo, e la storia lo dimostra, dove gioca oggi Julian Alvarez e dove gioca oggi Lucas Beltran. Quindi ci sarà un perché uno ha giocato a Manchester City, all'Atletico Madrid, e un altro ha giocato nella Fiorentina e nel Valencia. E gli occhi ce l'avete tutti per guardare. Secondo me è stato estremamente sopravvalutato al momento dell'acquisto, perché in realtà lui non è che avesse fatto sfracelli dopo la cessione di Julian Alvarez, ne aveva preso il ruolo, il posto, però era ancora tutto da vedere la carriera di Lucas Beltran. E a quel punto invece si è pensato, e l'ha pensato la Fiorentina come l'ha pensato in realtà la Roma, se ti ricordi bene ci fu il duello, no, all'ultimo istante, Fiorentina-Roma, Roma-Fiorentina, lui aveva dato la parola a Fiorentina, è venuta alla Fiorentina, e poi venne alla Fiorentina. Però secondo me si è voluto forse esagerare nelle capacità di questo ragazzo, perché con tutto il rispetto Julian Alvarez è un'altra cosa.
0: Questo dunque per

0: uscite in attacco. Vorrei capire, Nick, se queste settimane, diciamo da qui alla fine del mese, quindi da qui all'apertura del mercato e poi alla chiusura dei bilanci, perché sappiamo che con una novità, diciamo, introdotta, si considera, diciamo, positiva per tutte le società di calcio, ci saranno sostanzialmente due giorni mal contati per poter chiudere determinate operazioni e inserirle prima della chiusura dei bilanci. Mi viene da chiedersi se quindi i prossimi 10 giorni saranno per lo più in casa fiorentina tutti legati al mercato in uscita.
1: Eh beh, la Fiorentina magari avrebbe bisogno di cedere Dodò entro il 30 di giugno, no? Ma
0: certo,
1: allo stesso tempo la Roma avrebbe bisogno di comprarlo il 1° di luglio, faccio per fare un esempio.
0: Sì,
1: quindi tutte
0: sì,
1: le squadre, bene o male, devono stare in qualche maniera a coincidere con le esigenze proprie, ma a far coincidere le esigenze proprie con le esigenze degli altri. Sai cos'è che mi dispiace molto? Vedere, l'altro giorno guardavo un po' i giocatori giovani della Roma, no? Che stanno cercando di piazzare a destra e a manca, e non sto parlando di Pisilli, che è un giovane ma non è più, diciamo, uno sconosciuto. Tutte queste operazioni che magari stanno cercando di fare per aggiustare il bilancio, perché poi comunque non gli basterà, perché la Roma c'ha entro il 30 giugno, per me alla fine o sacrifica Sulè o sacrifica Ndika o secondo me sacrifica Manu Koné. È uno di questi.
0: Un big, dai, un big, Nick, un big.
1: È un big, lo deve sacrificare, perché non gli basta fare tutte. Però è un po' una cosa un po' triste, no? Francamente, tutti i club si debbano poi ritrovare, cioè i giovani utilizzati, no? Come pedina per sistemare un bilancio. Ed è un qualcosa che a mio avviso andrebbe modificato, perché non è questa secondo me la strada, cioè non può essere questa la strada per permettere ai club di risanare i bilanci, cioè utilizzare i giovani per fare plusvalenza, cosa che ha fatto anche la Juve con Giuntoli a suo tempo, per l'amor del cielo, e che continuano a fare un po' tutte le squadre di Serie A. Però il fatto stesso che il club, cioè che la FIGC, no, abbia stabilito che le date del calcio mercato il 29 di giugno dimostra la tristezza del nostro calcio, cioè che veramente si fa un'apertura apposta perché le società possono essere meno individuate e possono sistemare certe situazioni. Cioè qualche anno fa non si pensava minimamente a questa situazione, oggi le cose sono ulteriormente peggiorate. E venendo invece alla Fiorentina, ma sai, De Gea in vendita, Gosens in vendita, Gudmundsson in vendita, Ken fanno finta che non sia in vendita ma in vendita, Fagioli fanno finta che non sia in vendita ma in vendita ci diranno 30 milioni di euro, tutti i giocatori bene o male vendibili come dico io, però poi nessuno fa una vera e propria offerta importante per sistemare le cose, quindi anche per la Fiorentina non sarà semplice, perché poi alla fine è una sorta di partita a scacchi, no? Cioè come hai bisogno te ho bisogno io, se si arriva dove levo io metti te, però dove metti te levo, non posso levare io, quindi a maggior ragione rimanga tutti fermi.
0: Un gran mal di testa mi sembra come risultato finale.
1: Esatto, però la fine della fiera è che per qualcosa di nuovo io sto vedendo, perché comunque Filippi, l'arrivo di Filippi è sicuramente una cosa importante come preparatore dei portieri. Vogliono Mandas, vediamo se arriverà Mandas. Norton Caffi mi sembra sia indirizzato più verso il Napoli, Ruggeri indirizzato a rimanere all'Atletico Madrid. Questo Silvetti ritorna
0: l'Inter Miami.
1: Sì, l'Inter Miami. Mi dicono di stare attento al cancelliere, mi dicono di stare attento a Coleosso. Non è che mi entusiasmino queste cose, non mi sembra che siano giocatori che stiamo facendo faville e che possano determinare molto. Magari possono essere funzionali a un modulo e il grosso può fare. Io non lo so, Ben, però magari mi sbaglio, ma secondo me 53-54 punti l'anno prossimo. Io vedo questa prospettiva.
0: La miglior prospettiva possibile? Ti chiedo?
1: Non lo so. Reale.
0: Reale? Guarda, ti faccio rispondere anche a una domanda di un ascoltatore, sono due in realtà, comincio dalla prima, perché prima c'è Chris D'Accampi che, a proposito della mia introduzione in cui ti dicevo che sei il sultano del prestito secco, sei anche il supervisore dei bonus al raggiungimento di determinate condizioni, che è uno dei grandi classici di voi mercatari, no? La Treccani del calciomercato un giorno ci racconterà di tutti questi modi di dire che ormai hanno
1: bonus facilmente raggiungibile,
0: bonus facilmente raggiungibile, certo. Però ora inizieremo anche non solo il meteo di Holly Williams, dei Griffin, come dicevamo prima con Ale, ma anche il meteo delle trattative: pista calda, pista fredda, si riscalda, si raffredda,
1: si sta riaccendendo,
0: ci siamo,
1: è aperto e chiuso.
0: Non vedo l'ora, guarda Nick, adesso è il 21 giugno e non vedo l'ora.
1: Lo so, perché ma io e te ci si incrociava talmente poco, per cui se ne parlerà.
0: Vabbè, però non sei l'unico, cioè voglio dire, non sono ceccarinate, sono frasi del mercato.
1: Io parlavo di te quando facevo la trasmissione, se ne parlavo di un
0: giorno. Certo, vero.
1: Bisogna farlo in privato.
0: Vero, come avrebbe detto qualcuno. Roberto da Bagnaripoli, due domande. Uno, ho letto che Lang, esterno del Napoli, potrebbe arrivare in prestito. Lui vuole un commento su questo, dice lui non lo conosco, l'ho visto ieri in nazionale, vorrei un vostro parere, nel Napoli non è andato bene.
1: No, Lang è un bel giocatore. Guarda, me l'avevano detto anche a me di Lang, Manna mi ha detto di no, che in questo momento non lo fanno partire, però non è detto che magari più avanti lo facciano partire. Insomma, Lang è bravo, eh. Ora francamente non ho capito perché con Conte non abbia avuto grandi possibilità, però un esterno come Lang credo siano dall'età della pietra che non si vede alla Fiorentina, ecco.
0: Sicuramente è uno di quei giocatori che da un punto di vista caratteriale non ti lascia grande margine per trovare i grigi, cioè o è bianco o è nero, o sì, è tutto straordinario o finisce come col Napoli di Conte, per come la vedo,
1: esatto.
0: Io
1: quindi vediamo, però Lang, cioè, ti dico ora no, ma io starei attento perché potrebbe diventare interessante il mercato sugli esuberi di alcuni club, soprattutto andando in là con il tempo, ecco.
0: E poi aggiunge, per assurdo dovesse essere ceduto Ken, io reinvestirei i soldi su Balogun, attaccante degli Stati Uniti. Poi scrive ci può stare, che non so se è un'affermazione o una domanda. Io cito il messaggio e giro il messaggio a Nick, però ricordando anche all'ascoltatore due aspetti. Uno, il Monaco paga nel 2023 40 milioni di euro per acquistare il giocatore. Numero due, l'anno scorso il giocatore ha fatto 19 gol in stagione, di cui 5 in Champions League. Metto anche una terza: il giocatore è l'attaccante titolare, protagonista di una doppietta nella gara d'esordio contro il Paraguay, della nazionale con più luci in questo momento addosso, cioè la nazione più ospitante tra le tre ospitanti del mondiale, che sono gli Stati Uniti. Ecco, tutti elementi non mi sembrano molto propensi poi a tradursi in un'operazione per la Fiorentina, Nick, o sbaglio?
1: No, mi sembra molto complicato, ecco, che questi giocatori possano arrivare alla Fiorentina. Tra l'altro si parlava molto, no, se dovesse andare via Ken, di Pellegrino, o come sì, direbbe
0: qualcuno,
1: il nostro Minardo, o in regia Pellegrino, no?
0: Sì, magari anche con un tono di voce un pochino più coinvolto.
2: Pellegrino,
1: così l'ha detto. Pellegrino, ecco. Quindi mi dicono invece che potrebbe andare all'estero. Pellegrino.
0: Sempre lui, eh?
1: Mm. Sì, sempre lui. Lui. Sì,
0: e quindi scusami, Nick, ma quindi in tutto questo, no? Come ha detto Paratici, la Fiorentina non è padrona del proprio destino sul mercato, e lo ha detto in risposta alla domanda su Moise Kean. Questo però vuol dire che la Fiorentina non è neanche padrona del proprio tempo, cioè che fino all'apertura del mercato dovrà rimanere vigile per il mercato degli attaccanti?
1: Ma io penso che debbano stare vigili parecchio, perché è tutto un divenire lì. Mi sembra che ci siano delle strade che oggi sembrano completamente chiuse, ma si potrebbero anche aprire. E poi se si infortuna qualche grande attaccante, potrebbero venire a chiederti chi è anche dopo la clausola, per dirti. E quello sarebbe un po' più problematico, perché cominciare magari a trovare un attaccante i primi di agosto anziché il 10 di luglio può essere più complicato. Però mi sembra che Paratici, che è molto vispo, è molto furbo, depistone di livello assoluto, cosa che gli ho anche detto alla fine della conferenza stampa, sia molto anche in gamba, cioè quindi lui abbia delle risorse che finora non abbiamo avuto. Bisogna vedere quante risorse economiche può invece mettere in campo per cercare di migliorare la Fiorentina. Questo dipenderà molto anche da chi vende, perché sicuramente un po' dovranno rientrare, e anche da quelle che possono essere le idee di mercato, perché qualche buona idea ti può arrivare anche col prestito con diritto di riscatto. Ecco, quindi però siamo in buone mani, ecco. Non lo considero il messia, però lo considero sicuramente molto meglio rispetto a quello che si è visto finora.
0: lo stesso Niccolò Ceccarini, che ne ha già parlato ovviamente anche venerdì, diciamo, è stato protagonista anche di una domanda che ha portato Paratici intanto a puntualizzare e precisare che la Fiorentina aveva chiuso l'anno con Pongracic e Ranieri, mandando anche un segnale piuttosto, se vogliamo, preciso, perché poi nella risposta su Comuzzo ci sono state le sensazioni un po' di tutti noi presenti, poi c'è stato anche l'articolo della nostra amica e collega Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport, che è entrata ancor più dentro la questione Comuzzo, e di un'apertura, Nick, per un prestito che io vorrei capire un po' da parte tua come leggi, cioè che tipo di estate ti aspetti su Comuzzo e che strategia pensi abbia in mente Paratici per non disperdere il valore di un giocatore in questi due anni ha vissuto non sulle montagne russe, peggio, perché almeno una logica le montagne russe ce l'hanno.
1: Allora, io che lo conosco un po', ti dico, secondo me lui ha una paura matta di cederlo a 15-20 milioni e poi gli esplode da un'altra parte. Non, forse non è convinto al 100%. Io infatti la domanda gliel'ho fatta apposta, perché io ho capito invece che Grosso ha molta considerazione di Comuzzo e che quindi gli vorrebbe dare anche una chance da titolare. Il problema è che secondo me Paratici la pensa un po' diversamente, cioè lui dice: non so quanto Comuzzo oggi mi possa garantire una presenza a livello difensivo pari, voglio dire, a quello che era il primo Comuzzo, e non mi posso permettere di rischiare. Questo significa che partiranno Pongracic e Ranieri, però magari potrebbe fare una valutazione del tipo: forse se noi lo diamo via un anno in prestito e poi ce lo riportiamo a casa, gli faccio levare tutte le scorie di questa brutta stagione e mi ritrovo magari un giocatore da 40 milioni. Per me lui ha paura di questo, cioè lui ha paura che Comuzzo, ceduto, che ne so, a 15-20 milioni, poi gli esploda e glielo rivendano a 50. Questo. Ecco, da lì. Infatti lui non lo vuole perdere Comuzzo, al massimo lo vuole prestare con diritto, e poi però vediamo, perché poi il mercato è fatto anche di queste cose qua. Ti devo dire, non mi aspettavo rimanesse infastidito di De Gea e Gosens sul mercato, perché comunque lo sanno anche i muri, e lì io mi aspettavo.
0: Però forse lì che ti ha voluto rispondere sul fatto, quando tu dici sono un po' perplesso.
1: Sì.
0: Forse era più una risposta a quello che al, cioè secondo me lui ha preso da un punto di vista comunicativo un po' quella frase lì come pretesto per sviare l'attenzione.
1: Sì, sì, no, lui è stato bravo, io però lo penso, non sono per nulla convinto.
0: No, su questo chiaro, però io ti dico, per come l'ho letta, o per meglio, per come l'ho ascoltata io, per me sembrava più diciamo l'assist che tu non volontariamente gli hai dato, sì, per sviare sull'argomento.
1: Sì, sì.
0: Quindi lui si attacca a quell'incipit, sì, sì, che hai fatto quando tu dici: sono molto perplesso su quello che sto per dire, ma che Gosens e De Gea sono in uscita, bla bla,
1: perché
0: bla,
1: per me sono due uomini spogliatoio, e quindi siccome questa squadra diciamo non c'ha grandi fondamenta, se tu va, però voglio dire, se poi alla fine lui fa delle scelte diverse, ci può stare. Ecco, magari io questi due giocatori che hanno dimostrato qualcosina in più rispetto agli altri, ecco, certo, poi se arriva un'offerta, una, però pronti, attenti, via, come dire, se c'è possibilità si danno via, mi ha lasciato. E d'altra parte, io gli ho detto quello che pensavo, e lui mi ha risposto, cioè ha detto bene, alla fine ha sviato sulla risposta, poi alla fine gli ho detto: tu sei te il più grande di Broman della storia del calcio, e quindi non risponde a mezza domanda, e per questo ti stimo ancora di più.
0: 17:21 sul cronometro, state ascoltando Francesco Benvenuti, ma soprattutto Niccolò Ceccarini, l'amministratore delegato delle trattative sfumate, proprio sul gong.
1: Sì.
0: Un amico scrive: Corrado, mi spiace tanto per Dodò, se va via non troveremo uno come lui che ci fa gioire sulla fascia destra. Ora io, Corrado, perdona la battuta, credo che tu sia rimasto indietro di un paio di stagioni, quindi cioè forse c'è un fuso orario che ci porta in questo momento a parlare di una Fiorentina del passato, certo recente, ma sicuramente del passato. Questo è il mio punto di vista. Però Nick, ritorniamo un attimo sulla situazione di Dodò.
1: Ma Dodò, io Benve continuo a pensare che la destinazione più probabile oggi sia la Roma, però si torna lì, di sicuro non prima del 1° di luglio, perché la Roma c'ha questa problematica di cui si parlava prima. Poi vedi, anche lì è come Torsved, no? A me piace tantissimo parlare di queste cose qua, perché quando dobbiamo vendere noi dobbiamo prendere 110 miliardi di euro. Quando dobbiamo comprare si devono fare gli sconti, tipo, voglio dire, i salti, no, di luglio. cioè, diciamo, ma come si fa a prendere solo 15 milioni di euro da Dodò? Bisogna ce ne diano 190. Allora allo stesso tempo non ci incazziamo se il Sassuolo ci chiede 15 milioni per Torsted. Cioè, capito?
0: Certo.
1: Perché, cioè, bisogna essere obiettivi, perché allora se noi ce ne Torsted ce lo devono regalare e Dodò ce lo devono strapagare, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo è un po' il discorso.
0: Non c'è dubbio. Cecca, sei pessimista, dice Andrea da Milano.
1: No, io non sono pessimista, perché ho detto, mi piace quello che sta facendo. Io non so quanti soldi ci sono, ma io ho visto per esempio questa cosa del preparatore dei portieri, mi sembra fatta bene. Lui sta cercando di riorganizzare tante cose all'interno della Fiorentina, di porre le basi, e questo è estremamente positivo. No, io non sono negativo in questo. È che, ragazzi, ma voi pensate che la Fiorentina l'anno prossimo andrà in Champions League? No, perché se si pensa a questo, vuol dire che allora forse non si parla di calcio, si parla di qualcos'altro, e allora va bene, si va al bar, se si piglia un caffettino, diciamo, ma sai,
0: a me spritz anche magari, tutto. Considerando anche l'ora?
1: Come?
0: No, dico anche uno spritz magari, 17:20.
1: No, io sai, massimo acqua alla spina, non vado oltre l'acqua.
0: Tra l'altro,
1: spina.
0: Guarda, no, Nick, volevo anche segnalarti.
1: Credo che il primo anno, se poi la Fiorentina fa più di 55 punti per dirti, siamo tutti contenti, Bender, ci mancherebbe altro. Ma siccome lui è stato molto chiaro, cioè, perché in questo gli va riconosciuto,
0: certo.
1: Lui ha detto ci vuole tempo, ragazzi. Vuole come tempo. Dire, io non vi posso dire si va in Europa League l'anno prossimo, perché vi direi una stronzata. Diciamo le cose come stanno, vi direi una stronzata. Lui non la vuol dire perché c'ha ragione. Poi se lui riesce il primo anno a portare la Fiorentina in Europa League, sarebbe più bravo di quelli che ci sono stati per 7 anni, e quindi la farebbe una cosa clamorosa, ma non lo può dire perché è un uomo di calcio, e l'uomo di calcio sa benissimo che le cose si fanno per gradi.
0: Però a questo punto sorge, caro direttore della struttura, una domanda che giustamente pone Simone. Ok, vendono Dodò, ma ad oggi chi potrebbe essere un sostituto?
1: Io ho capito, stanno in ballo qualcosa con la Juve. C'è qualcosa, stanno parlando con la Juve, forse João Mario, che non è detto sia l'unico.
0: Beh, anche perché andando a scandagliare la rosa della Juventus, non è che ci sia molto altro.
1: No, lui o Miretti, non mi viene in mente altro.
0: No, però dico, la domanda era sostituto di Dodò, quindi voglio dire.
1: Sì, potrebbe essere João Mario, ma Miretti appunto fa centrocampista, certo. Quindi non c'entra nulla. No, dicevo, potrebbe essere João Mario, ma non sono sicuro. Però con qualcosa stanno parlando con la Juventus. Quindi sto cercando di capire.
0: Ma ti convincerebbe questo Dodò out, João Mario in?
1: Ma certo, mi convincerebbe di più Ruggeri, no? Per dire se la o Norton.
0: E fin lì, insomma, certo, certo.
1: Però non so quanti mezzi economici abbiamo per poter spendere sulla fascia destra, quindi se arrivasse anche un giocatore tra virgolette un po' più sconosciuto, ma in grado di poter fare il terzino basso a destra, a me andrebbe bene lo stesso. Cioè, io mi voglio fidare, l'ho detto mille volte, io mi voglio fidare, gli voglio dare fiducia per questa campagna acquisti e per la campagna acquisti di gennaio. Dopodiché quando arriveremo alla fine diciamo di febbraio, o quantomeno al primo di febbraio, analizzando due campagne acquisti fatte da Paratici, per me si potrà fare un primo bilancio sul valore del direttore sportivo, che ribadisco è altissimo. Il valore del direttore sportivo è altissimo, quindi su questo io sto sereno. Il problema è che non so quanto sia il budget e quanti siano i margini di fondi manovra per poter allestire una Fiorentina di un certo livello. Questo non dipende più da Paratici, ma dipende, voglio dire, dalla proprietà. E siccome vende,
0: sì.
1: Io che te eri presente anche tu, io di solito sono un po' bollito, però quando si è parlato dello sponsor, loro cercano dei partner, non mi sembravano dei partner per aggiungere, mi sembravano dei partner per sostituire Mediacom, così a occhio. Io ho avuto questa interpretazione, non so se te l'hai avuta alla stessa maniera.
0: Guarda Nico, ora vado molto a memoria, però credo che sia stato anche detto, pronunciato il termine alleggerire, il che vuol dire che se la cifra finale è 25, che però per il momento metteva Mediacom al 100%, l'obiettivo può anche essere quello di mantenere 25, ma Mediacom scende a 15 e i 10 rimanenti arrivano da Bim, Boom e Bam, per esempio.
1: Esatto, questo mi sembra un segnale abbastanza chiaro, no? Cioè, come dire, se si può risparmiare un po',
0: sì.
1: Siamo aperti anche al risparmio, quindi certo. Ma anche giustamente, però per prima ha detto anche giustamente, perché non è che poi voglio dire si deve sempre criticare fare a prescindere, perché non è che il proprietario necessariamente deve sempre metterci 25 milioni per la sponsorizzazione per coprire determinate situazioni, non è necessario, sarebbe meglio avere anche delle altre soluzioni, però ecco, tutto questo non mi dà l'idea che ci saranno dei grandissimi investimenti. Questa
0: tra l'altro, guarda, su Miretti voglio buttare qui una pillolina, perché poi nel caso ci sarà tempo e modo di riparlarne. Miretti in carriera con la Juventus ha giocato 2 partite per intero. Così, poi se ne riparla con calma, perché su Miretti ho un po' di chicche che per il momento voglio tenermi in tasca e da usare in caso di. Per il momento lasciamolo un attimo lì.
1: Sì.
0: Julien da Avignone dice: oggi è il solstizio d'estate, e questo è vero. Quindi,
1: esatto, Nick, e da oggi cominciano a calare anche le giornate.
0: Assolutamente.
1: Quindi si accorceranno e siamo tutti più sereni.
0: La domanda che ti fa Julien è: mi metti in ordine, che dico a Julien, che ovviamente devo tradurre un po' per Nick, perché se dico power ranking il rischio è che mi dica Power Ranger, mi metti in ordine dalla meno preferita alla preferita per eccellenza le 4 stagioni?
1: Le 4 stagioni, sì. Dalla preferita
0: primavera, estate, autunno, inverno.
1: Ah, pensavo alle gomme. 4 stagioni,
0: no. Poi ci sono anche le gomme termiche.
1: No, stavo per dare anche dei consigli sui pneumatici. No, perché ho pensato subito a quale pneumatico da 4 stagioni consigliare. Ecco,
0: poteva anche essere quello, però interessante. Però no,
1: allora la preferita del Cecca è la primavera,
0: numero 1. Bene, numero 2.
1: Numero 1, poi numero 2 si mette l'inverno perché mi piace sciare.
0: Bene, numero 3?
1: La numero 3 è l'autunno, perché comunque è il compleanno del Cecca. La numero 4 è l'estate.
0: Quando c'è però il mercato, quindi è un po' curiosa questa scelta.
1: E quindi non me la posso godere, e quindi a maggior ragione per questo la metto al quarto posto.
0: Una risposta da grande intenditore. Chiudiamo questo collegamento meraviglioso col direttore dell'impianto con David, che dice: su De Gea, ma Martinelli che intenzioni hanno? Perché se tra un anno torna, allora a quel punto può rimanere De Gea, dice lui, per un altro anno.
1: No, ma io credo che l'idea è un altro portiere e poi Martinelli, cioè che sia De Gea, che sia un altro, io credo che Martinelli poi l'idea è di farlo titolare della Fiorentina 2027-2028, però non lo so, ecco, sai, ce l'ha detto chiaro e tondo Paratici in conferenza stampa, io in questo lo apprezzo, perché lo fa lo ha detto davanti a tutti e lo fa anche dietro a tutti, cioè nel senso non ti dà un vantaggio su nulla, cioè non ti dirà mai cosa si sono detti con Ken, non ti dirà mai che sta trattando un giocatore. In questo lui è super coerente, e quindi non lo sapremo mai, lo scopriremo solamente vedendo eventualmente delle manovre di mercato, ma l'idea sarebbe stata quella di riportare Martinelli dopo un altro anno di titolarità in un'altra squadra.
0: Da amante del gioco degli scacchi, dice Daniele, mi piacerebbe giocare con Paratici, mi sa tanto che ha una gran bella testa da scacchista.
1: Sta tranquillo che con lui non vinci.
0: Spero che De Gea e Gosens non vadano via, aggiunge.
1: No, però secondo me gliel'hanno già fatto capire in maniera chiara. Poi è ovvio, non è che non li possono spingere fuori dalla Park se non c'è un'offerta, però è evidente che c'è un cambio, dai, c'è un cambio che vogliono fare. Ti ripeto, io non sono tanto convinto, però pur essendo perplesso, come ho detto anche a Paratici, però rispetto la decisione, se alla fine la decisione deve essere, cioè se lui mi dimostra che quei due che vanno via sono sostituiti da due migliori, io non mi chiedo, sto zitto e gli dico bravo, a prescindere, ma se lui pensa questo evidentemente c'ha in testa qualcosa e bisogna rispettarlo e accettarlo, ci mancherebbe.
0: Se la proprietà non vuole investire, Davide, non vuole mettere più tutti i 25 milioni, può semplicemente vendere e andarsene, che ci stanno a fare?
1: Ma questo secondo me è un'altra pagina delle chiacchiere che facciamo quotidianamente sul futuro della Fiorentina, ma è ovvio, ragazzi, ma è ovvio che se te non vuoi investire e non vuoi naturalmente andare oltre una certa cosa, puoi vendere, però rimaniamo ai fatti. Domanda che è stata fatta ad Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, non più tardi di giovedì alle ore 12, la risposta è: la Fiorentina non è in vendita.
0: E questa e quindi, è una grande esclusiva del direttore generale.
1: Della più che altro una grande certezza, almeno a parole mi sembra una grande certezza, non è in vendita. Poi è chiaro, se ci fosse una proprietà che spende tutti i soldi del Chelsea, del Manchester City, saremmo tutti più felici e contenti, ma questo non è possibile. La Fiorentina ha questa dimensione, la proprietà vuole rimanere questa, e quindi bisognerà fare di necessità virtù in qualche altra maniera. Io penso che per fare calcio serva anche un po' di passione, cioè interesse. perché gestirlo freddamente, come ci sono proprietà, non sto parlando ora della Fiorentina, sto parlando in generale di come Cardinale gestisce il Milan, di come voglio dire anche i Friedkin gestiscono la Roma. A me non è che entusiasmi molto questo modo di fare, sinceramente. A me piace più quello che ci sta dietro. Cioè, a me piace paradossalmente il Giulini della situazione, mi casa di più, che magari sbaglia ma ci tiene un sacco, no? Vuol fare un po' tutto, perché comunque il Cagliari è suo, no? Anche con poco, però vuol far tutto. Però siamo in un'altra era, Bembe. Siamo nell'era dei fondi, siamo nell'era delle proprietà americane e dobbiamo accettare questa realtà.
0: Marco da Firenze, con questa salutiamo il capo supremo Ceccarini. Gol 55 punti, dice: ma te sogni, non capite? Ci sarà ridimensionamento e se vanno via Ken e De Gea lotteremo ancora per non retrocedere.
1: Vabbè, però ragazzi, posso dire una cosa, è tutto relativo e in questo io bisogna che difenda anche Paratici contro il mio pensiero, perché De Gea, io vi ricordo e ricordo, non al nostro amico ma in generale, a un certo punto quando in Coppa Italia ha giocato Christensen, ha fatto un'uscita, forse sarebbe il caso di far giocare lui al posto di De Gea. Quindi cioè si cambia idea velocemente, no? Parliamoci chiaro.
0: Guarda, io ero in religioso silenzio, perché anche un po' infastidito, perché purtroppo ricordo bene quel momento.
1: Cioè sembrava, no, dice, io domenica farei giocare Christensen perché si vede che nelle uscite, ma Christensen quando è andato via, ma mi dite dove è andato a giocare? No, perché sembra che Christensen abbia giocato nel Real Madrid, cioè De Gea almeno c'ha una storia, no? Mi sembra ce l'abbia una storia, così a caso, ecco. Quindi non è detto che se vanno via De Gea e Gosens non si possa fare meglio, eccetera, però pensiamo che non sono due giocatori normali, perché sono uno, un giocatore è un campione, perché De Gea è un campione secondo me nel suo ruolo, anche se ha avuto delle difficoltà, e Gosens è un signor giocatore. Quindi comunque sia è vero che si può perdere qualcosa, però ricordiamoci che qualche tempo fa si diceva anche su questi giocatori che se vanno via chi se ne frega, ecco. Quindi cerchiamo di mantenere un livello sempre alto.
0: Questa è la versione del weekend, tipo con Niccolò Ceccarini, sì. Questo è il suggerimento di Alessandro Rinaldo, magari per,
1: sì.
0: Chissà, una nuova rubrica
1: bollente,
0: estesa anche al weekend con Niccolò Ceccarini, che tanto è sempre sì.
1: No,
0: dei nostri.
1: C'è già uno molto bravo che fa caffè nero.
0: Ho capito, ma il weekend no, Nick.
1: Lo so, ma io non posso sostituire quelli bravi, devo allora sostituire quelli del mio livello.
0: Va bene, va bene. Allora guarda, siccome sono le 17.35 e alle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita, ma soprattutto la partenza del Gran Premio di Grassina di Formula 1, salutiamo il direttore generale del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini. Grazie di essere passato, direttore, e anche per oggi è davvero tutto. È sparito Nick, game over, se n'è andato. Cioè è andato, cioè il collegamento nel momento in cui avrebbe dovuto dare il meglio del peggio del meglio di sé, puff, sparito. Comunque Emanuele da Firenze si domanda chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Io intanto ragazzi vi dico di sgonfiare il nome di Bonucci per la panchina. Teniamo d'occhio Buzzegoli, teniamo d'occhio Parolo. C'è Stefano 69 che sostituisce Meslier a parametro zero come buon affare per sostituire De Gea. Però Stefano, il reduce una stagione a zero presenze nel Leeds. Cioè, ma per quale motivo la Fiorentina dovrebbe prendere un 2000? Sì, a parametro zero, ma per fare cosa? Per fargli fare un anno e poi non riprendere Martinelli? Non sono molto d'accordo su questo. Comunque, Nick, io ti avevo semplicemente salutato, se vuoi risalutare, sai cosa fare.
1: No, non l'ho sentito, non è che dal caffè nero bollente ero passato alla camomilla bollente, quindi per quello...
0: Ti sei addormentato a quel punto alla camomilla con melatonina, così almeno colpo, esatto, di grazia e si va tutti a letto.
1: Esatto.
0: Va bene,
1: siamo
0: Nick,
1: grandi, siamo forti e vado a Ronzone, vado a organizzare il ritiro del Sassuolo, va bene?
0: Bene, direttore, ti seguiremo tutti i nostri inviati al seguito. Ciao Nero Verde, grazie mille.
1: Saluto, sta per partire il Gran Premio di Grassina, forza Luis.
0: Evviva
1: il titolo.
0: Evviva, ciao, evviva, ciao. Ti seguiremo come sempre, direttore. Marco scrive: fino ad ora era tutto sbagliato, tutto da rifare, adesso iniziamo a fare, non a vincere lo scudetto o andare in B. Vabbè, insomma, l'importante io credo sia cercare ogni tanto di mantenere anche la barra dritta sull'altare della coerenza. Ecco, a me piacerebbe quantomeno vivere un'estate in cui iniziare un po' a parlare di calcio. Negli ultimi anni ho sentito in tanti contesti, anche con grande sorpresa negativa, diciamo, trattare la Fiorentina in un modo non solo dannoso, ma anche molto pericoloso, perché poi la cultura sportiva si costruisce ognuno col proprio ruolo, anche un giorno alla volta, e soprattutto col rischio che questa costruzione avvenga in modo inconsapevole. Allora, se siamo arrivati a un punto in cui in questa città c'è una decrescita felice che è stata accolta da tutti, si è accettato negli anni una dimensione come quella Conference, che avrebbe dovuto essere per una realtà come la Fiorentina umiliante, invece è diventata anche per l'ambiente la miglior dimensione possibile, l'area comfort da non abbandonare, anzi da proteggere il più possibile, perché ti metteva al riparo da rischi di dover essere magari un pesce piccolo in acque troppo grandi. Ecco, arrivati a questo punto e dopo una delle stagioni più disastrose e disastrate della storia recente della Fiorentina, speriamo sia un'estate al di là della squadra costruita per salvarsi, per fare 50 punti, per andare in Europa League, perché Grosso è bravo, è scarso, è un tappabuchi, è una scelta low cost, indipendentemente dai punti di vista, che si possa parlare di calcio. Poi gli obiettivi ci diranno che tipo di calcio, che categorie di giocatori, il budget a disposizione ci dirà se il mercato della Fiorentina sarà un mercato prima di uscite e poi di entrate, se un mercato di idee, se un mercato di giocatori che conoscono la Serie A, giovani, meno giovani. Ma io ho un sogno, citando uno dei più fortunati film di Scary Movie, e cioè un'estate in cui poter parlare di calcio, confrontandoci sui nomi, sulle idee, sulle valutazioni, su quello che riguarda il rettangolo di gioco, senza per forza di cose dover trasformare Piccoli in Maradona, Som in Pogba e la Fiorentina, qualunque cosa faccia la Fiorentina, nella scelta migliore del mondo. Credo che sarebbe già un gesto di onestà intellettuale utile a tutti. Allora, in questi ultimi minuti, se il buon Ale Di Nardo è d'accordo, vi riproponiamo un paio di podcast, e per meglio dire di estratti, di alcuni degli interventi più interessanti del weekend. Comincerei da Sebastian Frey, che ieri è intervenuto con Sofia Ferreri e Fabio Ferri. Ci ascoltiamo ovviamente un piccolo estratto. Per chi volesse, il podcast è disponibile tanto sul nostro sito quanto su firenzeviola.it, da ovviamente anche leggere in formato testuale. Noi ci ascoltiamo un piccolo estratto.
3: Giancarlo Antognoni ha detto di aver ricevuto l'invito, ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
4: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, in un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina, e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo diciamo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però anche il messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi cambiare.
3: Rimane, certo.
4: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, certo, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci. Sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
3: certo,
4: e poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi una piccola parte di storia l'abbiamo fatta.
3: No, non piccola.
4: No, ma sicuramente, però obiettivamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire ecco, io ci sono,
3: certo,
4: l'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
3: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
4: Forse il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
3: come qualità, sì.
4: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
3: tecnicamente incredibili,
4: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però dal punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo, sai, gli infortuni a volte ti frenano,
3: certo.
4: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefano Jovetic,
3: un altro bravino,
4: l'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
3: sì.
4: Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma era un giocatore, diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
3: sì,
4: l'abbiamo,
3: certo,
4: messo anche al suo agio, ecco. Ovviamente, vabbè, poi tutti gli altri che erano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
3: certo, no.
4: Fortunatamente sono stati,
3: però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che, insomma, ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
4: Assolutamente, ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, uh-huh, ovviamente insieme a Jovetic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
3: Sì, certo.
4: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così, però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita, ovviamente contro la Juve, però io dico cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente, cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
3: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. No, poi dopo io avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo. Vedo che
4: Sofì. No, sono abbastanza tranquillo.
3: Ah, ok, ok. Allora, guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere, sì, la domanda del nostro ascoltatore.
5: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale, c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
4: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti. Ho visto sottotono Magnan. Mm-hmm. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, mm-hmm, a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene. E quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, sì, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono state ovviamente delle sorprese, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese, ovviamente, di portieri diciamo poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
0: Così dunque Sebastian Frey, in chiusura, Simone dice: il primo obiettivo attuale è la concessione sullo stadio rifatto. Il Pecora mi domanda, essendo l'anno zero per l'ennesima volta, quale dovrebbe essere l'obiettivo minimo della Fiorentina. Domanda molto complessa, Marco, e molto complesso anche rispondere. Magari domattina a chi si compra con calma ne parliamo. Stefano 69 dice: Martinelli è bene che a 20 anni vada a giocare e fare esperienza, vedi com'è maturato Carnesecchi dopo aver fatto 3 stagioni in prestito. Però Stefano, non è una situazione comparabile, cioè io non sono d'accordo sul prendere, sul mandare via De Gea e prendere un classe 2000 che ha necessariamente bisogno di giocare, e che però nella tua testa poi a un certo punto porterà ad una cessione, perché tu stai facendo maturare Martinelli si fa un anno in Serie B alla Samp, dove vuole, cresce e fa un anno, e tra un anno io terrei De Gea. A questo punto hai tutti gli elementi per poter decidere se a quel punto sì andare a prendere un altro portiere o meno. Io poi farei così. Su Carnesecchi mi permetto di dire che gli errori fatti nella gestione di Martinelli dalla Fiorentina non sono paragonabili alla gestione dell'Atalanta su Carnesecchi, e non si può neanche tornare indietro nel tempo, non si può neanche recuperare così rapidamente i 4 anni di Carnesecchi fatti da Trapani e Cremonesi su Martinelli, perché è una situazione completamente diversa, perché è completamente diversa la situazione anche del club proprietario del cartellino dello stesso Martinelli rispetto all'Atalanta di cui sopra. Noi ci salutiamo con intanto anche il grazie al lavoro della nostra redazione capitanata dal factotum Alessandro Di Nardo, possiamo cancellare il nome di Leonardo Bononci, qualcuno direbbe dalla shortlist, termine evidentemente caro anche a Fabio Paratici, per gli allenatori della Fiorentina Primavera. Ci salutiamo con un altro estratto sempre dal Viola Weekend, questo quanto detto da Marco Negri, ex attaccante del nostro campionato, ex compagno di squadra anche di Igor Protti, che abbiamo voluto anche qui ricordare nella giornata di ieri. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'appuntamento è a domattina con chi si compra. Grazie al fenomeno Di Nardo, vi lasciamo con le parole di Marco Negri. State su Radio Firenze Viola. Ciao.
6: Che ricordi hai di Igor Protti? Cosa ti lascia questa vicenda? E insomma, come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
7: È una ferita nel cuore, freschissima tra l'altro. Sai, quando leggi queste cose qua di... fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma, una stagione e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era il Gorprotti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere tre classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo sicuramente era un leader, sai, ci sono i capi e i leader, i leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi, e c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio che te seguivi perché lui gli dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Sai, come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo, io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore, era un attaccante che prendeva sempre la porta, e lui sia nelle esercitazioni, durante gli allenamenti, sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro, quando prendi la porta sai le percentuali, è quello che ti insegnano da bambino, tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere. E infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno, certo. Io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore, e quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
6: Sì.
7: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso.
6: Sì.
7: Quindi glielo dava in mano perché non doveva andare in altre mani, così, però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che quando sei un calciatore fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia, aveva fatto una partita di beneficenza per il a Cesenatico, per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto insomma gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui, avevamo fatto una partita, e sai, era sempre il solito Igor, cioè che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
6: E di fronte a queste situazioni ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor Prott.
7: Guarda, volevo fare un inciso, certo, giusto per finire, per non prendervi troppo tempo.
6: Certo.
7: Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per il club, Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè è come andare all'università, cioè capisci molto più velocemente, eccetera eccetera, tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti, i numeri, i gol, la passione, la professionalità, e però sai, il calcio non ti premia, mentre tu sei purtroppo sei ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece, sai, anche Igor, secondo me, avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare il calcio, perché era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo. Radio Firenze
8: Viola. Hai una squadra del cuore, una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio
10: Firenze Viola. Buon pomeriggio, buona domenica, alle 14.06 di domenica 21 giugno 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola. Vi terrò compagnia io, Chiara Bevilacqua, insieme ad Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio, che curerà la parte tecnica fino alle ore 16. Daremo il cambio a Francesco Benvenuti per altre due ore in diretta insieme a voi. Vi ricordo quindi subito i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71. Invece per intervenire in diretta, ovviamente lo sappiamo, sono i giorni dell'attesa, giorni che sembrano infiniti prima di iniziare a percepire le sembianze della Fiorentina 25-26, non solo dal punto di vista del campo, ma anche per quanto riguarda eventuali innesti all'interno della società. L'arrivo di Paratici ha sicuramente portato con sé una ventata di novità su Firenze Viola. Trovate e continui aggiornamenti in tal senso. Appena Alessandro è pronto, andiamo anche a disturbare uno dei punti fermi, dei capisaldi di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola, che ha seguito proprio una notizia delle ultime ore, e ne approfitto per salutare anche Sergio, che poco prima che entrassimo in diretta al 348-7513-933 ci scrive: ma no, Bonucci in sostituzione di Galloppa, basta con questi travasi dai gobbi a Firenze. E poi proprio lui, noi non lo vogliamo, andasse alla primavera dei gobbi. E proprio Sergio, col suo messaggio, che non nasconde anche un pizzico di preoccupazione di fronte a uno dei nomi che in questo momento vediamo associati alla panchina della primavera dopo l'addio di Galloppa, ci riporta sull'attualità, che appunto ci aiuta a capire il grande lavoro di Paratici, su quali fronti poi si dividerà. L'abbiamo detto, oltre al nome di Bonucci c'è anche quello di Marco Parolo in uscita dal Milan Under 16, c'è anche Daniele Buzzegoli, fiorentino, che esce dalla primavera del Como. Quello che abbiamo percepito è che poi la scelta definitiva spetterà a Paratici, e in tal senso abbiamo poi la percezione di come il suo compito, abbiamo detto, non sia delineato da confini troppo ristretti quando pensiamo al ruolo operativo che un direttore sportivo a tutti gli effetti ricopre. Come detto, su Firenze Viola comunque tutte le notizie per quanto riguarda anche il mercato e quest'estate che ci vede avvicinarci all'inizio del ritiro dal 9 al 23 luglio. Ci si aspetta anche il 9 luglio la presentazione del nuovo tecnico Grosso. Per l'appunto saranno 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale di cui poi il nuovo tecnico della Fiorentina si è reso anche protagonista. Dal 24 luglio partirà una tournée inglese con due amichevoli. Siamo in attesa anche invece a inizio luglio, il 6 per l'esattezza, di conoscere le nuove maglie. L'abbiamo detto, saranno della Roma, e aspettiamo di capire anche dove verranno presentate. Vedo un pollice alzato dalla regia, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, buona domenica, ben trovato e grazie per la disponibilità.
7: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti, buona domenica.
10: I nostri attenti ascoltatori, soprattutto attenti lettori, si sono accorti come ci siano delle novità per quanto riguarda gli inserimenti all'interno della società. Vuoi raccontarci qualcosa?
11: Ma allora, io partirei da un innesto secondo me che rappresenta una diretta emanazione di quello che vuole Paratici della Fiorentina, ovvero sia la scelta di un nuovo preparatore dei portieri che, da quello che ci risulta, sarà Claudio Filippi. Chi conosce insomma il calcio, magari non soltanto a livello di rose di prima squadra, ma proprio anche a livello di staff tecnico, sa che Claudio Filippi è un'eccellenza di questo ruolo, a livello chiaramente di preparatore dei portieri. Nella scorsa stagione era al Milan con Max Allegri, ma con Max Allegri aveva già avuto modo di lavorare alla Juventus e prima ancora con Antonio Conte. Di fatto è una figura strettamente legata al mondo bianconero e quindi a Fabio Paratici, che dopo appunto la chiusura del rapporto con il Milan è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Fiorentina. Da quello che sappiamo firmerà un contratto abbastanza lungo, ci risulta addirittura 4 anni di contratto. Non è forse casuale che sia la stessa durata?
10: Esatto, coincide col contratto di Paratici.
11: Sì, io ci ho pensato dopo, però insomma effettivamente può avere un senso, perché so da quello che mi hanno detto che Filippi, oltre ad essere un'eccellenza nel suo ruolo,

0: Fiorentina, più che avere offerte lui è la Fiorentina che sta pensando su cosa, a cosa fare sul portiere, perché ha un ingaggio penso spropositato per quelle che sono sì, in questo momento le necessità della Fiorentina. E siccome De Gea era legatissimo ed è tuttora legatissimo a Giorgio Bianchi e Dall'Omo, che sono i portieri, i preparatori dei portieri della Fiorentina, tant'è che li ha voluti confermare lo scorso anno nonostante la partenza di Palladino, ecco, non vorrei che con l'arrivo di questo nuovo preparatore la Fiorentina avesse voluto dare un segnale al suo estremo difensore spagnolo della serie: guarda, noi agiamo in una certa maniera, tu regolati di conseguenza. Quindi secondo me la Fiorentina fa un grande innesto con l'arrivo di Filippi, ma occhio, perché si può scatenare, può generarsi un effetto domino per quanto riguarda il ruolo del portiere.
1: Tra l'altro dopo le 14:30 andremo a disturbare anche un match analyst che si è occupato di analizzare non solo il Sassuolo di Grosso, ma in generale i ruoli all'interno dell'idea tattica di Grosso, proprio per capire anche in base ai giocatori in rosa, quelli che consideriamo parte integrante dell'ossatura della Fiorentina, quali possano calzare a pennello per le idee del tecnico, quali invece dovrebbero lavorare magari per migliorare quelli che ad oggi rappresentano dei limiti e non dei punti di forza per svolgere poi quello che il tecnico richiede. Andrea, restando sul nome di Claudio Filippi, ti chiedo a chi ci chiede se possiamo considerarlo un profilo alla Savorani, sì, proprio in termini di qualità. Rispondiamo un grande sì.
0: Sì, guarda, lo volevo dire prima, poi mi sono perso il flusso di parole su altri concetti, ma sono d'accordissimo con l'ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha detto questa cosa, perché rappresenta un'eccellenza, con la differenza che Savorani rimase un anno,
1: sì,
0: e basta la Fiorentina, tra l'altro condividendolo con la nazionale italiana, sì, perché se vi ricordate Savorani portò avanti il doppio ruolo alla Fiorentina e in nazionale, e poi dopo una sola stagione se ne andò, mentre invece stavolta arriva un professionista di altissimo livello che ha firmato, per quello che ci risulta, 4 anni di contratto. Devo dire, lo dico con un pizzico di presunzione, ma in realtà è la realtà dei fatti. Siamo stati noi i primi a Firenze a dare questa notizia. Ho visto che anche Sky una mezz'oretta fa l'ha confermata. Noi però abbiamo dei dettagli in più che riguardano appunto la durata del contratto, che non sarà breve, appunto sarà di 4 anni, e questo secondo me è anche una garanzia sul fatto che la Fiorentina voglia fare un percorso di alto profilo nel lungo tempo, ecco, non è una cosa finalizzata a una sola stagione e poi vedremo. Quello che mi preme evidenziare è che l'arrivo di Filippi è l'ennesimo innesto voluto fortemente da Fabio Paratici, che vuole contornarsi di persone che lo hanno aiutato, lo hanno visto lavorare e collaborare nel corso della sua carriera, perché insomma,
1: e che magari condividono con lui anche un certo tipo di approccio, al di là della qualità e delle competenze, un approccio al lavoro che sostanzialmente faccia sembrare quasi sulla stessa lunghezza d'onda il lavoro portato avanti dalla società, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Io ringrazio anche Michele Tossani, che per l'appunto avevo disturbato poco prima di entrare in diretta, proprio per avere qualche informazione in più su questo Claudio Filippi che ci prepariamo ad accogliere. Ma ha girato un'ottima analisi uscita qualche mese fa sulla Gazzetta ad opera di Luca Bianchini, per l'appunto Allegri addirittura sottolinea come Maignan sia rimasto anche per merito di Filippi, proprio in virtù dell'apporto che riesce a avere sui protagonisti e di come poi sia cambiato il suo modo di allenarsi, puntando più sulla qualità che sulla quantità, lavorando tanto anche sull'aspetto umano del giocatore per gestire le stagioni non semplici, quindi l'importanza anche del lavoro mentale. E proprio in merito alle parole di Massimiliano Allegri, Claudio Filippi è il migliore in questo, è molto bravo a preparare i portieri sui rigori, l'ho avuto al Chievo, è stato l'anno in cui ho parato 5 rigori consecutivi, aveva un modo di prepararmi particolare, mi istruiva bene queste invece sono le parole di Luca Marchegiani, sempre a commento dell'ottimo lavoro di questo professionista che si sta facendo rispettare. E
0: guarda,
1: ciò...
0: vai
1: scusami,
0: ho letto anche sui social perché insomma ripeto l'abbiamo lanciata noi e poi sono arrivate le condivisioni della notizia da parte di portali e anche tifosi di altre squadre, e ho letto molto rammarico da parte di almeno

0: tre tifoserie, quella del Milan che ha evidentemente perso dopo un solo anno una figura che ha fatto molto bene, quelli della Juventus che hanno avuto delle evidentissime grane la scorsa stagione con i portieri, insomma Tevori sì, è stato uno dei peggiori della Serie A, e il fatto che insomma abbia lavorato 14 anni alla Juventus, Filippi la poteva ha evidentemente portato qualcuno a pensare che potesse essere possibile un suo ritorno in bianconero, e poi terza tifoseria delusa chiara ai tifosi del Napoli, perché chiaramente Max Allegri arriverà al Napoli a breve, sono in corso di svolgimento le pratiche per la sua rescissione col Milan e poi la sua firma con Napoli sarà realtà, però Allegri non si porterà dietro Filippi, si porterà dietro il vice preparatore dei portieri che era con lui al Milan, quindi il vice di Filippi se lo porterà al Napoli, e invece il titolare, ovvero sia Filippi stesso, verrà alla Fiorentina. Resta da capire a questo punto cosa faranno Giorgio Dall'Omo e Bianchi, perché hanno ancora un anno di contratto con la Fiorentina, da quello che so io, quindi hanno una scadenza al 30 giugno 27, quindi o verranno sollevati dal loro incarico, ma mi sembra strano, oppure verranno, per quello che posso pensare io, rimodulati all'interno della società viola. Mi riferisco per esempio alla Primavera, perché mi risulta che Daniele Galloppa, che è passato al Modena da poco, si sia portato via anche il suo preparatore di portiere, lo abbia portato con sé in Serie B al Modena, quindi uno dei due potrebbe essere messo in Primavera e un altro magari sarà il vice dello stesso Filippi in prima squadra. Quindi non è detto che i due debbano chiudere l'avventura alla Fiorentina, hanno ancora un anno di contratto, vedremo quello che vorrà fare la Fiorentina con loro.
1: Proprio per chiudere questa parentesi, Filippi viene definito come un preparatore molto analitico che cura il gesto tecnico ma anche la postura dei portieri. Non è un rivoluzionario nel suo settore, ma un preparatore nella scia della grande tradizione italiana. Grande tradizione di portieri di cui sicuramente anche Firenze può dire la sua. Per quanto riguarda queste novità, c'è anche un innesto per la gestione del settore giovanile della Fiorentina, Andrea.
0: Sì, si tratta di Niccolò Orlandini. In realtà poi ci abbiamo lavorato, e questo devo dire, visto che è praticamente già operativo nella Fiorentina, è stata la Fiorentina stessa a darci qualche dettaglio in più. Si tratta appunto di Niccolò Orlandini, fiorentino, doc, tifosissimo della Fiorentina, questo ve lo posso dire con assoluta certezza, che ha lavorato per 10 anni al Milan, è entrato nel 2016 con uno stage ed è rimasto per 10 anni in rossonero. Ha ricoperto più ruoli, ha chiuso la sua esperienza al Milan come responsabile della Academy del settore giovanile del Milan. In realtà, cara Chiara, da quello che ho capito, da quello che, diciamolo chiaramente, ci ha spiegato la Fiorentina stessa, proprio perché Orlandini è già operativo, è già ufficiale, mentre ancora Filippi no, da quello che sappiamo noi, Orlandini sarà un collaboratore di Lorenzo Gianni nell'area scouting, quindi lavorerà non nel settore giovanile, ma addirittura ha stretto contatto con l'area scouting della prima squadra. Ecco, questo è quello che sono riuscito a capire, anche grazie al lavoro di Giacomo Galassi, che ha avuto appunto l'opportunità di approfondire nel dettaglio il ruolo di Orlandini. La cosa particolare, ripeto, di questo ragazzo, perché è abbastanza giovane, poco più che trentenne, è che, ripeto, arriva da un'esperienza decennale al Milan, ed è soprattutto però fiorentino, è un grandissimo tifoso della Fiorentina, quindi questa cosa per lui
1: Abbiamo perso Andrea Giannatasi, ora proviamo a recuperarlo, almeno lo salutiamo e lo ringraziamo anche degnamente. Come detto, noi ora stiamo facendo un piccolo approfondimento di quelle che sono le novità delle ultime ore, ma Firenze Viola è sempre a vostra disposizione proprio per tenervi aggiornati su quello che succede in questi giorni che ci separano anche dalla nuova stagione che parte di noi non vede l'ora possa prendere il via per rifare anche un pochino gli occhi. Andrea, ti abbiamo ritrovato, grazie, concludi pure. Eri rimasto con la sottolineatura anche dell'importanza forse di potenziare un reparto che a detta di molti è una delle lacune che la Fiorentina si porta dietro ed è quello che manca per riavvicinarci a quegli standard che ammiriamo e che sentiamo magari lontani a quella che è la nostra realtà attuale.
0: Sì, io non ricordo esattamente dove mi ero fermato, ma più o meno riprendo da lì, nel senso che grazie anche al lavoro di Giacomo Galassi siamo riusciti a sapere che Orlandini entrerà a far parte dell'area scouting, non nel settore giovanile, e lavorerà a stretto contatto con Lorenzo Gianni, e la cosa curiosa è che è veramente un fiorentino è grande tifoso Viola, e questo ci tengo a ribadirlo ancora una volta, e per lui immagino che sia un piacere tornare a casa, ecco. Sul mondo scouting, sì, hanno ragione i tifosi che lamentavano un evidente handicap lavorativo, ma so anche perfettamente che Fabio Parati ci tiene molto a potenziare questo reparto, tant'è che, ripeto, grazie a Lorenzo Giani, a Moreno Zebi, a Raffaele Rubino, ha già dei punti di riferimento nella società, adesso arriva anche Niccolò Orlandini, e sicuramente non sarà l'ultimo innesto, anzi ce ne saranno altri, perché lui, da quello che ho capito, vuole arrivare a una rete di scouting molto ampia, oltre 40-50 persone. Non conosceremo il nome di tutti, naturalmente, però l'idea è quella di avere veramente una diffusione capillare con persone che seguono il mercato viola in tutto il mondo, e questa è una cosa buona. Sono d'accordo con quei tifosi, Chiara, che hanno evidenziato la necessità di potenziare questo settore.
1: Considerando anche quelle che magari sono le difficoltà in termini di budget, soprattutto quando devi aggredire determinati profili su cui hanno messo gli occhi anche club che in questo momento occupano magari una posizione superiore alla tua, riuscire ad allestire una rosa funzionale competitiva arrivando prima degli altri su giocatori che poi ti aiutano a crescere anche attraverso la cessione è un qualcosa che sicuramente aiuta. Andrea, prima di liberarti, un'ultimissima richiesta: se puoi tranquillizzare Sergio, che al 348-7513-933 si è esposto in tutta quella che è la sua preoccupazione di fronte al nome di Bonucci associato alla panchina della Primavera Viola.
0: Ma io lo tranquillizzo dicendogli che, da quello che so, non è il primo della lista, però mi tocca anche dirgli che è un profilo che la Fiorentina ha sondato davvero, quindi io credo che il nome che poi prenderà il posto di Galloppa sia quello di Marco Palono, che arriva da un'esperienza secondo me molto positiva al Milan.
1: Sì, l'Under 16.
0: Milan Under 16, è arrivato secondo nel suo girone, da uscita ai quarti di finale scudetto, tutto sommato ha fatto abbastanza bene. Ci sono altri nomi, c'era quello di Diamanti, che in realtà però mi hanno smontato. C'è quello di Daniele Buzzego, sì, che è un fiorentino e
1: in uscita dal Como Primavera,
0: si è stato promosso con
1: e anche
0: Como
1: in questa Primavera. In questo ambito comunque la decisione finale spetterà a Paratici.
0: Assolutamente, mi è stato detto esattamente questo, cioè che sul tecnico della Primavera ci vorrà mettere bocca Fabio Paratici, e non mi stupisce il riferimento a Bonucci,
1: sì,
0: perché Bonucci è uno che in realtà non ha mai allenato, ha fatto il collaboratore di Gattuso negli ultimi mesi, nel disastro che poi insomma ci ha visto esclusi dal mondiale ancora una volta. So che Roberto Mancini, che probabilmente sarà il nuovo CT, lo riporrebbe in federazione, però una telefonata da parte di Paratici, da quello che so, gli è arrivata. Vedremo. Da quello che ho capito io, la Fiorentina vorrebbe affidarsi a un nome di spessore, quindi mi tornerebbe molto di più Parolo e Bonucci rispetto a Buzzegoli, però ecco, staremo a vedere. Io credo che Parolo sia il favorito, se devo essere sincero. Sarebbe il terzo innesto dal Milan dopo appunto Orlandini e Filippi, di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Andrea, grazie mille per la disponibilità, bentornato, perché Dido ad esempio ci chiede: ma è tornato Andrea Giannattasio? Già ieri sera Andrea Giannattasio era in diretta, quindi tiriamo le orecchie a Dido, e buona domenica, a presto Andrea, grazie mille.
0: Grazie a te, e ricordo a tutti, visto che ci siamo, che da domani mattina alle 7 i tifosi mi risentiranno in Buongiorno Firenze tutte le mattine dal lunedì.
1: Torni al tuo posto in rassegna, grazie mille Andrea ancora, buon pomeriggio.
0: A voi, ciao ciao.
1: In attesa di preparare poi il prossimo collegamento, un po' di messaggi al 348-7513-933. Francesco: stavo andando al mare, ho appena saputo ci sarebbe stata la Chiara, ho fatto dietro front. Francesco, vai al mare, fa un caldo insostenibile, ho parcheggiato sotto alla radio e segnava 43 gradi, ho anche un ventilatore che l'ottimo Di Nardo non sta inquadrando, e lo ringrazio per aver dovuto sostanzialmente stravolgere quella che è l'inquadratura dello studio, perché il rischio era di non rimanere in questa posizione fino alle 16, ma in un certo senso crollare miseramente a terra. Comunque grazie mille Francesco, sei veramente molto molto gentile, e aggiunge che la notizia notizia di Bonucci non è semplice da digerire. Saluto anche Mattia, che mi augura buona domenica, ricambio ovviamente con affetto. Claudio: Paratici, per me ha le idee molto chiare, sicuramente per me vuole farci tornare molto forti, credo pure io che ci voglia un po', ma che come dice lui ce la farà, e dobbiamo credere, dobbiamo aver fiducia in lui. Cordiali saluti a voi che siete lì in questa domenica al caldo infernale. Ovviamente Claudio, i tuoi messaggi ripagano, anche quelli che non sono sacrifici, perché è bello essere qui con voi oggi. Pierluigi lo saluto molto volentieri direttamente da Strasburgo. Ciao Chiara, buona domenica a tutti i tifosi viola, e sono sicura che tutti i tifosi all'ascolto siano pronti a replicare ai tuoi auguri, Pierluigi. Chiudo anche con Babbo Viola: Chiara di domenica, niente mare, è meglio per noi. No, niente mare, Chiara di domenica, perché non ce la fa più a stare senza Fiorentina, senza calcio, nonostante i mondiali comunque qualcosina offrano. E avremo modo poi nell'ultima mezz'ora di queste due ore insieme, grazie all'ottimo regista e non solo Alessandro Di Nardo, di fare un focus anche sulle partite delle ultime ore. Ho visto un pollice alzato, quindi credo che il collegamento sia già pronto. Io sono particolarmente contenta, lo ringrazio subito per la disponibilità, e vediamo se mi vede e se mi sente, così poi eccoci qua. Ciao Diego, buongiorno, ben trovato, buona domenica.
2: Buona domenica a voi, salve.
1: Io ti sento e ti vedo bene, e spero altrettanto. Io ti ho disturbato, Diego Ianni, ovviamente un match analyst, perché mi è capitata sott'occhio, anzi in realtà devo ringraziare un altro tifoso della Fiorentina, un grandissimo tifoso, Giuseppe, perché l'ha portata alla mia attenzione un'analisi esaustiva in maniera incredibile su quello che è stato il Sassuolo di quest'anno sotto la guida di Fabio Grosso. E quindi ti chiedo intanto se hai voglia magari di riassumerla brevemente anche per i nostri ascoltatori, poi ti faccio io qualche domanda specifica su quello che ha catturato maggiormente la mia attenzione.
2: Sì, perfetto. Intanto grazie mille per l'opportunità, vado subito al sodo. Per quanto riguarda l'analisi effettuata sul Sassuolo di Grosso, è un'analisi che si incentra prevalentemente sul modello di gioco. Sappiamo che il Sassuolo ha raccolto 11ª posizione e ha chiuso una buona stagione con una squadra composta da diversi elementi di valore. Viene subito in mente Matic, un elemento messo al centro di quello che è il progetto di Grosso, al centro di quel centrocampo a tre che alla fine è valso per l'appunto l'11° posto precedentemente citato. E il Sassuolo ha giocato con un 4-3-3 molto ordinato, una struttura subito riconoscibile, quattro difensori strutturati, abili soprattutto nella fase di non possesso, ma che non disdegnavano una fase di costruzione molto ordinata anch'essa. Sappiamo che la punta di quel Sassuolo è Pinamonti, che ha chiuso la stagione a 9 gol. Un attaccante sicuramente che veniva cercato in fase di costruzione, quindi e si trovava a dover finire, anche se non sempre, va detto, nelle migliori condizioni. Difatti il Sassuolo faceva fatica a salire con la linea di difesa, a rimanere compatta in fase offensiva negli ultimi 35 metri, affidandosi spesso a degli sporadici uno contro uno di Laurienté sulla sinistra e di Berardi, che poi è stato infortunato, ma quando ha giocato è molto presente sulla destra.
1: Dica. No, scusami, vai pure, finisci pure, assolutamente.
2: No, quanto per concludere, quello che possiamo aspettarci da Grosso per quanto visto nell'analisi compiuta sul Sassuolo è sicuramente una squadra molto stabile e riconoscibile in entrambe le fasi.
1: Noi in un certo senso siamo anche cascati nel tranello di valutare poi Grosso nella sua totalità, basandoci esclusivamente sulla partita che poi ha disputato in casa della Fiorentina a fine aprile, una partita nella quale sinceramente di emozioni ad ambedue le parti ne abbiamo respirate molto poche, consapevoli che poi il Sassuolo avesse già comunque conquistato il suo obiettivo stagionale, la salvezza, anche con ampio anticipo rispetto a quelle che potessero essere le previsioni. Quanto è fuorviante a volte basarsi su una sola partita per farsi un'idea a 360 gradi di un tecnico, soprattutto considerando che poi nel momento in cui cambia squadra cambia anche l'organico che ha a disposizione?
2: Sicuramente ogni partita ha una storia a sé, questo l'allenatore lo sa. Durante la settimana si cerca di preparare la squadra per la domenica, ma poi un imprevisto o qualsiasi eventualità può cambiare la storia di una partita e spesso anche, lo sappiamo, la storia di una stagione. E diciamo che un allenatore e una squadra vanno valutati nel complesso di quello che in gergo si chiama macrociclo, quindi tutta quella stagione che comprende la preparazione estiva e poi l'eventuale risultato finale. Quindi basarsi su una partita, hai detto bene, può essere fuorviante, ma questo non significa che da singoli scenari si può ricavare anche quello che è l'idea di un allenatore che, ricordiamo, è bravo soprattutto a lavorare sugli imprevisti.
1: Per quanto riguarda i portieri, poco prima di venire da te, Diego, abbiamo fornito, grazie anche all'ottimo lavoro di Andrea Giannatasio, un aggiornamento a tutti i nostri ascoltatori per quanto riguarda il nuovo innesto all'interno della Fiorentina nel mondo dei preparatori. Si parla appunto di Claudio Filippi, ex Juve, ex Milan, sarà il nuovo preparatore, ce ne parlano molto molto bene. Io ti chiedo, prima ancora di analizzare magari criticità e punti di forza di De Gea, il cui futuro in maglia viola non è ancora certo, che cosa chiede Grosso al suo portiere?
2: Grosso al suo portiere chiede una modesta partecipazione per quanto riguarda la costruzione dal basso. Sappiamo che il portiere deve fungere da sostegno quando i difensori non trovano la giocata in avanti ed eventualmente deve essere partecipe nel giro palla, facendosi presente per quando i difensori vogliono effettivamente scaricare la palla e rimanere al sicuro mantenendo il possesso. Per quanto riguarda invece la funzione da portiere in fase di non possesso, Grosso non chiede un portiere che rimane troppo alto e fuori dai pali, in quanto necessita di sicurezza per eventuali palloni che vengono messe alle spalle della difesa e vuole evitare per l'appunto di rimanere scoperto. Il portiere sicuramente è fondamentale per quanto riguarda la prima azione offensiva, poiché partendo dal basso deve essere pronto anche all'eventualità che la squadra venga avversata con il cosiddetto marco marco, uomo su uomo, e deve essere pronto a ricercare la punta direttamente con dei lanci lunghi e precisi.
1: E De Gea, hai la sensazione che possa rappresentare anche il prototipo di portiere in linea con le necessità di Fabio Grosso?
2: De Gea sicuramente è un portiere con esperienza, è un portiere che si è trovato a interfacciarsi con diverse realtà che richiedevano queste caratteristiche. Sicuramente se chiamato in causa risponderà presente.
1: Perché Firenze, devo dire, è difficile da accontentare. Ci siamo per anni interrogati sulla necessità di avere un portiere del calibro di De Gea tra i pali, ce lo siamo goduti forse al massimo del suo potenziale, considerando anche l'età e la fase che vive della sua carriera nella stagione precedente all'ultima. Soprattutto nella prima parte della stagione 25-26 molti ascoltatori gli imputavano la scarsa capacità di gestire le uscite. Mi sembra di percepire che però questo eventuale limite lo possiamo gestire, non solo per quelli che sono i requisiti del gioco di Grosso, ma anche con questo nuovo innesto che speriamo, qualora De Gea dovesse rimanere, possa comunque aiutarlo a renderlo più completo per le necessità attuali della Fiorentina. Sempre restando sulla tua analisi, Mi ha colpito l'elemento relativo al centrocampo, la necessità o comunque il punto di forza all'interno delle squadre di Grosso per i centrocampisti nel momento in cui sono in grado di interpretare le due fasi. Noi ovviamente stiamo commentando in questi giorni una Fiorentina che è ancora un cantiere, esattamente come il suo stadio. Non sappiamo quale sarà la rosa alla chiusura del mercato, ma guardando i giocatori che sostanzialmente si sono resi protagonisti quest'anno, mi verrebbe da chiederti chi consideri imprescindibile come titolare nella Fiorentina di Grosso.
2: Sicuramente ci sono delle valutazioni che l'allenatore farà. Per quanto ho visto quest'anno, Mandragora potrebbe essere un giocatore che sicuramente verrà valorizzato in quello che è la struttura romboidale, sia sì, in fase di sviluppo del gioco che in fase di finalizzazione, ecco.
1: Noi poi abbiamo visto anche Fagioli ad esempio, prima con Pioli, poi con Vanoli, provare a prendere le misure con il ruolo di play che sembrava un pochino distante dal suo potenziale attuale, che poi è riuscito a interpretare molto bene, fermo restando che nel momento in cui l'avversario capiva come annientare il suo valore, poi tendenzialmente insieme a lui anche la Fiorentina usciva dal campo. Ti chiedo, secondo te Fagioli dovremmo continuare a utilizzarlo come regista, o chi porta avanti il sogno di rivederlo in quello che considera il suo ruolo naturale, questo sogno può continuare a cullarlo?
2: Fagioli è un giocatore sicuramente molto in crescita anche in quella zona del campo. Diciamo che se messo nelle giuste condizioni può continuare a interpretare quella funzione nel momento in cui ha delle soluzioni in verticale, in profondità, e quindi quando sta per venire neutralizzato può cercare la verticalizzazione magari su una punta che riesce a proteggere la palla e a far salire la squadra. Quindi anche quando messo in difficoltà Fagioli può, diciamo, risultare fondamentale in una posizione diversa da quella che gli viene attribuita naturalmente.
1: Se Paratici in estate dovesse provare a muoversi per accontentare il più possibile Grosso, secondo te su quali ruoli dovrebbe concentrare il suo lavoro, considerando anche le scelte che negli ultimi anni hanno sostanzialmente portato la Fiorentina a non avere esterni?
2: Sicuramente hai detto bene tu, servono due esterni di livello in grado di interpretare quelle che sono le richieste di Mister Grosso. Abbiamo visto bene all'esperienza al Sassuolo come i due esterni siano fondamentali per il gioco richiesto dal Mister, sia in fase di non possesso, quando si attua una pressione individuale su quello che è il portatore di palla, ma soprattutto in fase di possesso, quando devono essere pronti sia a ricevere delle palle lunghe e ad attaccare sulle seconde palle, sia a con personalità affrontare un uno contro uno in qualsiasi momento della partita. Quindi sicuramente Paratici dovrà muoversi in questa prospettiva.
1: Ti chiederei, senza poi abusare della tua disponibilità, un parere al volo su due giocatori che tanto fanno discutere, due giocatori della Fiorentina. Uno ovviamente è Moise Kean, perché non possiamo negare come sia reduce da una stagione in controtendenza, non tanto rispetto al suo storico, ma rispetto alla stagione che poi aveva aiutato la Fiorentina sotto la guida di Palladino a fare il record di punti. E l'altro è Albert Gudmundsson, che in un certo senso è anche vittima di un equivoco tattico che porta la piazza a dividersi tra chi ormai si arrende all'idea che Firenze non sia la piazza per lui e chi invece si ostina a volergli trovare la giusta posizione in campo per poter godere anche noi di quel giocatore che nei 6 mesi al Genoa con Retegui ha fatto vedere cose incredibili.
2: Sicuramente, al di là di quelle che sono le voci di mercato, entrambi devono ritrovare la loro forma migliore. Per quanto riguarda Gudmundsson, abbiamo visto quelle che sono le sue qualità in quella stagione tra i rossoblù, mentre sull'esterno sembra non ritrovare quella che è la sua posizione migliore. Agisce meglio dentro il campo sicuramente perché può relazionarsi con quelli che sono i giocatori intorno a sé nello spazio di fase. Sicuramente con il miglior Ken, che abbiamo visto fare un ottimo gioco spalle alla porta quando è in forma, può riuscire a esprimere le sue qualità migliori. Per quanto riguarda Ken stesso, se è messo anche lui nelle condizioni di avere degli appoggi sicuri spalle alla porta avversaria per poi attaccare la profondità con quella che è la sua esplosività fisica, sicuramente può trovare più spesso la via del gol. Diciamo che sono delle condizioni che vanno trovate all'interno di quello che è il sistema della squadra, e anche se quest'anno non hanno espresso la loro condizione migliore, se rimarranno alla Fiorentina, che sappiamo essere una piazza esigente, Mister Grosso troverà quelle che sono le chiavi giuste per metterli nelle migliori condizioni.
1: Ti avevo ingannato, ti avevo detto che erano le ultime, però ti faccio l'ultimissima. Ora sono sincera e che guardandoti tra l'altro sui nostri monitor mi sono ricordata come poi nelle ultime ore si stia facendo sempre più caldo il nome di Coleoscio, e quindi ti chiedo se può essere un giocatore funzionale, perché noi abbiamo scelto quest'estate di smetterla di sognare magari i grandi nomi sfruttando anche situazioni particolari dal punto di vista anagrafico, contrattuale, per ritrovare anche quelle che sono le reali necessità in un'estate calda come questa. Coleoscio può essere una delle soluzioni di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento?
2: Può essere un giocatore funzionale nella misura in cui Grosso e la squadra decideranno di mantenere quella struttura equilibrata che non lascia spazi in fase di transizione difensiva, quindi nel momento in cui si perde la palla bisogna essere pronti ad incorrere, a coprire le eventuali zone rimaste scoperte, e può essere funzionale nel momento in cui si predilige una manovra ragionata dal basso piuttosto che andare a lottare su delle seconde palle che sfiancano quelli che sono i giocatori che agiscono soprattutto nella zona mediana.
1: Diego, io ti ringrazio, è stato preziosissimo il tuo intervento e sono sicura di disturbarti presto per fare magari anche degli aggiornamenti proprio alla luce della rosa che prenderà forma e che Grosso avrà a disposizione. Grazie ancora e buon lavoro, buon pomeriggio
2: Grazie a voi, è stato
1: e
2: un
1: buona
2: piacere.
1: domenica. Avete
2: Buona
1: appunto,
2: continuazione,
1: a
2: veramente.
1: te,
2: Ciao.
1: grazie, avete appunto avuto modo di ascoltare colui che per Asso Analisti ha curato un'approfondita analisi del Sassuolo di Grosso, proprio nell'ottica di capire anche in che modo metterlo nella miglior condizione per far vedere quelli che sono i suoi punti di forza come allenatore. Poi l'abbiamo ribadito, è assolutamente imprescindibile attendere di capire che rosa avrà a disposizione e magari quelli che saranno gli obiettivi societari, che qualcuno non ha colto dalle risposte giovedì alla conferenza stampa che hanno tenuto il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici, ma che sicuramente a Grosso sono stati riferiti e saranno sostanzialmente quei tasselli che indicheranno anche in che modo muoversi alla dirigenza. Come vedete, su Firenze Viola ci sono anche le parole di Fabio Paratici relative a Coleoscio, di cui abbiamo parlato poco fa con Diego Iannì, match analyst di Asso Analisti. È un giocatore bravo, i giocatori bravi piacciono a tutti, la dimostrazione di come appunto ci sia interesse nei confronti di questo giocatore. Saluto anche Marco il Pecora, che al 348 753 933. Ciao Chiara, buona domenica a tutti voi di Radio Firenze Viola in questa caldissima giornata estiva. Io comunque sono dalla parte di Antognoni, non è l'unico che oggi torna sul tema che poi ha scaldato tantissimo gli ultimi giorni della passata settimana. Venerdì, durante Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, abbiamo avuto modo per oltre un'ora di approfondirla. Anche Giulio da Sesto, che saluto, mi gira l'articolo che è uscito su Firenze Viola nelle scorse ore in merito all'intervista rilasciata ad Antognoni, nella quale forse si percepiscono meglio le sue ragioni, e ribadisce: io rispetto la sua idea, unico 10. Ovviamente la speranza è che poi si trovi un compromesso, un punto d'incontro che permetta ai tifosi della Fiorentina di poter vivere assieme ad Antognoni quello che sarà il festeggiamento del centenario da parte del club, perché poi l'abbiamo detto, Antognoni sarà presente in tanti eventi non organizzati direttamente dalla Fiorentina, che sono volti proprio a passare i giorni in cui si festeggia il centenario nel modo migliore, soprattutto ricordandoci quell'identità che tanto ci rende orgogliosi. Cara Chiara, spero che quello che leggo non sia il pensiero di Paratici, altrimenti niente cambia. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli. Possiamo pensare di rafforzarci solo con giocatori di squadre e piazze inferiori o collaboratori di secondo ordine della Juve di 10 anni fa? Manda sa che serve, a 24 anni può fare solo da tappo a Martinelli. Amatucci, 2 campionati eccellenti, non considerato nemmeno. Io devo dire che quando ho letto la notizia relativa al futuro di Amatucci ho pensato subito a Pietro da Napoli, perché poi è stato molto fermo Pietro nel difendere anche questo ragazzo e il suo potenziale, proprio perché nel momento in cui ci si trova anche a dover fare i conti con il budget, con una stagione che non ha aiutato le casse del club, a volte non si capisce la politica dietro a determinate scelte, soprattutto con quei giocatori che incantano e che fanno percepire a parte della piazza di essere in grado di poter dare il loro contributo. Se la Fiorentina riuscisse a ottenere il prestito di Lang dal Napoli, sarebbe un esterno di livello. Questo ce lo scrive Roberto da Bagnaripoli. Io ovviamente, spoiler, non so se si può fare, ma lo faccio uguale. Dopo le 16, come detto, arriverà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia per 2 ore. Ci sarà un collegamento con il re del mercato Niccolò Ceccarini, e quindi anche ad Andrea da Milano, che prima mi chiedeva informazioni in merito a un paio di situazioni di mercato. Ho fatto presente che dopo le 16 arriva Niccolò Ceccarini e quindi risponderà a tutti i vostri dubbi. Come detto, in questa prima ora abbiamo fatto anche un piccolo recap di quella che è stata la settimana della Fiorentina. Sicuramente la conferenza al rientro dal viaggio negli Stati Uniti da parte del direttore generale e del direttore sportivo ha in un certo senso segnato l'inizio di questa estate, e quindi grazie anche al pronto lavoro di Alessandro Di Nardo andiamo ad ascoltarci di nuovo 3 piccoli estratti di quelli che sono stati i momenti più importanti di giovedì. Magari andiamo col primo e lo commentiamo insieme.
3: Ritornare sempre, cioè una volta per tutte, ma ci diciamo sempre una volta per tutte, la famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati fatti, dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia, e questo vede protagonisti da sempre. E per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente una parte di DNA di Giuseppe e Ketrin fa parte anche per loro di questa mentalità, volontà e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.
1: E questa era la risposta del direttore generale Alessandro Ferrari alle tante, tante voci che negli ultimi mesi si rincorrono in merito anche al futuro della società e alla volontà da parte della vedova di Rocco Commisso, Ketrin, e dell'erede di Rocco Commisso, Joseph Commisso, di portare avanti la Fiorentina, soprattutto nel nome di quelle che erano le idee del vecchio presidente. Ascoltiamo anche un altro passaggio.
4: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
1: E questa risposta del nuovo direttore del sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è quella che poi ha alimentato più di altre il dibattito, soprattutto in termini di interpretazione, perché qualcuno ci ha visto un "pettiamo", il classico motto che poi accompagna le stagioni penso nell'ultimo decennio qui a Firenze, proprio nell'attesa di veder finalmente la Fiorentina più vicina a quelli che sono gli standard storici, per chi poi ha una memoria un pochino più lunga, e chi invece proprio nella maniera in cui Fabio Paratici riesce a esporre i suoi concetti ha intravisto questo spiraglio anche di novità, di cambio, di modus operandi, che in un certo senso può aprire la strada alla costruzione di una Fiorentina finalmente in linea con le ambizioni dei tifosi. Ovviamente anche voi al 348-7513-933 se volete commentare insieme quelle che sono state le parole che hanno dato il via all'estate viola, lo potete assolutamente fare. Chiedo ad Alessandro Di Nardo magari di ascoltare insieme l'ultimo estratto che abbiamo preparato, così poi continuiamo le nostre analisi.
4: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo, del commerciale, dallo stadio che migliora, cioè, quindi il budget è generale, non è un budget di mercato, ok? Quindi questo è per darti la prima se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken, come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri, tranne i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
1: E le abbiamo ascoltate le ultime parole di Fabio Paratici che vi proponiamo in queste due ore, parole ovviamente raccolte nella lunga conferenza stampa che si è svolta giovedì alle 11 all'interno del centro sportivo del Viola Park. L'importanza anche di educare in un certo senso l'opinione pubblica per comprendere poi in che modo analizzare quello che è il lavoro svolto, quello che è l'effettivo potenziale della società, per far sì che si creino anche delle aspettative in linea con la possibilità del club di esaudirle, il rispetto nei confronti della piazza che sicuramente è disorientata e anche provata dall'ultimo campionato, la trasparenza, un qualcosa che poi a gran voce abbiamo percepito rappresentare forse la primaria necessità proprio per quanto riguarda i tifosi che hanno accolto Paratici come il salvatore, ma che poi hanno dovuto fare i conti anche con una situazione complessiva nella quale versa la Fiorentina, che rende non così semplice, non così immediata la risoluzione di tutte quelle che risultano essere oggi le problematiche, ovviamente guardando non solo al campo. Ancora un po' dei vostri messaggi al 348-7513-933. Intanto Emilio, ricambio il suo saluto, lo ringrazio ancora una volta per gli ottimi disegni che mi fa, che mi lusingano, e sono contenta che ci faccia compagnia in questa caldissima domenica. Saluto anche Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati, ovviamente saluto lui con l'intento di salutare un Viola Club che è un'istituzione all'interno del tifo Viola, che quando può si muove non solo per portare in alto la passione, i colori della Fiorentina, ma anche per aiutare chi ha bisogno, e in tal senso sono sicuramente un'eccellenza Fausto e gli Scoglionati. Mi fa una domanda specifica sul centrocampo, io devo dire la verità, mi piacerebbe già essere a quel punto Fausto, al punto di poter fare delle scelte. Io prima vorrei capire, intanto aspettiamo Grosso, l'abbiamo detto, la sua presentazione dovrebbe arrivare il 9, primo giorno ufficiale di ritiro, dal 7 di luglio le visite mediche, dal 9 dovrebbe partire a tutti gli effetti il ritiro al Viola Park fino al 23 di luglio. Il dato curioso è che il 9 di luglio coincide anche con l'anniversario anniversario, 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale, l'abbiamo detto, Grosso sicuramente protagonista anche con quel rigore. Quindi Fausto, ti dico la verità, a me il fatto che si possa pensare a Fagioli come un titolare non dispiace. Il fatto che nel tuo messaggio metti in dur Mandragora e Brescianini come seconde linee, non sono così sicura che si possa considerare Mandragora un giocatore declassato in questo momento, ma non mi stupirebbe se dovesse accadere, perché non tolgo meriti al giocatore, ne riconosco punti di forza e limiti, ma tante volte proprio nel centrocampo io ho evidenziato un settore emblematico di quelle che sostanzialmente erano le problematiche, non solo in termini di programmazione ma anche nella capacità di creare poi un'ossatura che permettesse alla Fiorentina di doversi muovere meno e meglio su il mercato. Saluto anche Andrea da Milano che ci scrive, l'abbiamo detto, raccogliendo anche le parole di Paratici che abbiamo avuto modo di ascoltare poco fa, ma soprattutto quelle di Ferrari che in un certo senso parla del grande lavoro che verrà fatto all'interno della Fiorentina, sottolineando come non ci si debba fossilizzare in un certo senso esclusivamente sul campo. L'abbiamo detto, ce l'ha raccontato anche Andrea Giannattasio nella prima parte di questa trasmissione. Innesto per la gestione del settore scouting della Fiorentina, Niccolò Orlandini che viene dal Milan, e poi abbiamo detto uno dei nuovi preparatori dei portieri, un eccellenza, Claudio Filippi, anche lui ex Juve, ex Milan, è sicuramente uno dei tanti tasselli della Fiorentina di Paratici che fa ben sperare chi comunque si aspetta di avvertire una virata in nome della competenza e della qualità. Essendo arrivati anche al termine della prima ora, io, se Alessandro Di Nardo è d'accordo, prenderei ora una piccolissima pausa, così poi torniamo nella seconda ora, come detto, ancora analisi di quelle che sono state le novità delle ultime ore. Parleremo di Beltran, il giocatore che si aspetta di capire anche che decisione possa prendere sul suo futuro, sostanzialmente si è fatto avanti il River, ha già trovato l'accordo con la Fiorentina, c'è da convincere il giocatore che, se non ho capito male, si sente un po' una seconda scelta, sa che comunque non è stato il primo nome su cui il club si è mosso, ma giocatore che ha capito che sostanzialmente la sua avventura in maglia viola è finita e di conseguenza qualcosa, una decisione dovrà prenderlo. Lo trovate anche questo su Firenze Viola come approfondimento. Sarebbe un prestito oneroso, 500.000 euro con obbligo di riscatto a 7 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ovviamente è arrivato a Firenze con grandissime aspettative e purtroppo sappiamo la storia di Beltrán in maglia viola, che cosa racconti. Piccolissima pausa quindi e poi torniamo subito da voi.

0: ballare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Di nuovo insieme, di nuovo in diretta in questa domenica su Radio Firenze Viola, che vi ricordo vi terrà compagnia in diretta fino alle 18. Dopo di me Francesco Benvenuti, ci sarà modo anche di coinvolgere il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, quindi tutte le domande di mercato conservatele per lui, che sicuramente è in grado di darvi risposte assolutamente più esaustive delle mie. Ringrazio anche Alessandro Di Nardo in regia, soprattutto per la prontezza nel gestire questo mio raffreddore, che ovviamente al 21 di giugno mi mette nella condizione ogni tanto di dover soffiare il naso e assentarmi per qualche istante. Ringrazio anche tutti voi per i vostri messaggi, per i complimenti al 348 7513 933. Vi ricordo che potete scrivere, mandare note audio 055 77 111 71, invece, per intervenire in diretta. Mentre prepariamo il collegamento con il prossimo ospite, con cui proprio nel corso della prossima mezz'ora continueremo a toccare i temi di attualità per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, anche il mondo social della Fiorentina, per quella che poi è la percezione da parte dei tifosi. Vi ricordo che dalle 15:30 circa alle 16 faremo col nostro Alessandro Di Nardo l'approfondimento quotidiano sui mondiali, sulle chicche che solo Alessandro sa trovare, su quelle. Mi sono fermata per ballare, lo ringrazio, entro già nel mood. E ovviamente è una rubrica che non può che gasare, una come me, non solo per le chicche che dicevo appunto Alessandro solo tu sai trovare, ma anche perché a volte mi indirizza sulle partite da seguire nel momento in cui devo scegliere soprattutto a che ora mettere la sveglia, perché poi purtroppo l'unico vero problema di questo mondiale è l'incompatibilità con gli orari di chi si sveglia alle 6 per portare fuori il cane. Ringrazio anche Giulio da Sesto per i suoi messaggi, anche Sergio. Vedo un pollice alzato chiamato e quindi ce l'abbiamo. Io tra l'altro, Alessandro, ho lasciato il telefono in regia, ah, è lì sullo sgabello, dopo dovremo fare in modo di farmelo recapitare, perché sennò è un casino la prossima mezz'ora. Sei veramente gentilissimo e ti ringrazio. Io ho voluto disturbare un amico, in un certo senso, di Radio Firenze Viola, una persona che poi mi permette, attraverso la gestione della pagina che lui segue, di capire un pochino quello che è il polso della piazza. Quindi lo ringrazio intanto per la sua disponibilità, lo saluto e lo accolgo. Matteo Fabiani Nannelli, 999 Ricordi Viola. Ciao Matteo, ben trovato, buona domenica e grazie.
7: Ciao, grazie a voi, grazie mille.
6: Io, come t'ho detto poi ieri quando t'ho disturbato, avevo già intenzione di coinvolgerti, perché poi sono curiosa di capire, da un lato, quanto sia stato complesso anche gestire la comunicazione attraverso i social di una stagione difficile come quella che finalmente ci siamo lasciati alle spalle, come ci si prepara a vivere un'estate di ricostruzione come quella che ci attende. Ieri però sei partito subito con un post su Lucas Beltrán. Abbiamo dato prima gli aggiornamenti su quella che è la situazione relativa all'Argentino e ti chiedo in primis come vivi tu questo addio sempre più vicino a Lucas Beltrán.
7: Allora, Beltrán secondo me è stato un ragazzo veramente d'oro. Ora magari ha fatto qualche dichiarazione un po' così, no, dalla Spagna, però era, magari è stata un po' capibile anche per come è stato mandato via. Per Beltrán c'era tantissima attesa, è stato pagato tanto da Prader, pensavamo di aver preso veramente il futuro numero 9 dell'Argentina, poi evidentemente così non è stato, perché magari anche Beltrán non sa in che ruolo gioca, no? Non è un numero 9, non è un numero 7, non è un numero 11. È come Balto, nessuno sa.
6: Forse sappiamo solo cosa non è.
7: Esattamente, quindi niente, si è dato sempre tantissimo da fare in campo, ha sempre corso veramente tantissimi chilometri, però è ovvio, chissà se un giorno risponderà, no, di quel che ha visto in Lucas Beltrán, che cosa pensava che fosse. Quindi niente, andrà via, gli vorremmo sempre tantissimo bene, ma è giusto sia per lui sia per noi cambiare, insomma.
6: Tu mi hai fatto un assist incredibile, io non sono il Beltrán in maglia viola, quindi lo colgo al volo e butto in rete la palla. Vi ricordo su Firenze Viola tanti aggiornamenti, nello specifico anche uno a cura di Giacomo Galassi, che salutiamo, che dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento e i tanti opinionisti di Radio Firenze Viola vi tiene compagnia, un approfondimento relativo a quello che è stato il costo effettivo di Beltrán da parte della Fiorentina. Tu giustamente sottolineavi anche l'incapacità di tradurre il potenziale del giocatore da un punto di vista tattico, ma per quanto riguarda poi l'esborso da parte del club viola ci sono state tante incomprensioni. Andando a sbirciare il bilancio pubblico della Fiorentina, il club viola ha pagato a River Plate a giugno 2025 24,811.35 milioni di euro, comprensivi di 2,5 milioni di commissione per gli agenti. Nel bilancio del giugno 24 il costo del cartellino dell'Argentina era stato di 19,7 milioni. Lo scorso anno dunque sono stati pagati altri 5 milioni. Resta da capire se nel bilancio del 2026 ci saranno ulteriori aggiunte. Ad ogni modo si va incontro a una minusvalenza per la Fiorentina, abbiamo detto quelli che sono gli accordi. Per non fare minusvalenza bisognerebbe venderlo a circa 11 milioni di euro. Ovviamente stiamo parlando comunque di un accordo diverso per quanto riguarda quello che è stato trovato con il River Plate nelle ultime ore, in attesa della decisione ultima del calciatore. Tornando un po' alla stagione conclusa, Matteo, ti chiedo, avevi mai vissuto una stagione come questa da quando gestisci una delle pagine di riferimento sui social dei tifosi viola?
7: Purtroppo sì, ormai comincio a essere quasi anzianotto io, no? Sono all'incirca 14-15 anni, se non sbaglio, che ho questo profilo social, iniziai su Facebook e poi dopo mi sono un po' trasportato su Instagram, e quindi purtroppo sì, l'ho vissuta come quella, no? L'ultima giornata, la salvezza, quella sì. Di Genoa ad esempio. Non so se è stata più brutta quella stagione o questa qua, forse questa qua, no, per quanto abbiamo sofferto probabilmente questa qua, però ecco, anche quella con Prandelli fu molto brutta, fu molto difficile, anche lì la squadra era veramente una squadra che faceva accapponare la pelle. E spero insomma che Parati ci porti entusiasmo soprattutto. Poi vado un po' dietro a quello che ha detto lui. Io non guarderò tanto la classifica perché purtroppo non mi aspetto chissà cosa, sarà un altro anno zero, l'ennesimo da 7 anni a questa parte, e quindi io guarderò più che altro a quanto cresceranno i giovani, agli acquisti fatti, a come, alle potenzialità che ci saranno e ci potranno essere, e poi spero che la classifica migliorerà, se non questo il prossimo anno, fra 2 anni. Ecco, mi fido un po' di quello che dice Parati, sicuramente esperienza, e vado un po' dietro a quello che dice lui.
6: E proprio a proposito del nuovo direttore sportivo, volevo chiederti in che modo hai accolto la sua conferenza stampa dello scorso giovedì, perché abbiamo percepito grande entusiasmo pur coi piedi per terra, perché come dici tu non possiamo nemmeno illuderci che non ci siano tutte le problematiche di cui abbiamo anche fin troppo parlato nel corso degli ultimi mesi, ma con la consapevolezza che forse si sia fatto il primo passo affidandoci a una persona che nel mondo del calcio c'è da tantissimo tempo, anche a livelli superiori rispetto a quelli attuali della Fiorentina.
7: Sì, esatto, probabilmente, allora io in commisso a commisso si poteva ormai purtroppo dire tante cose, no? Ma non che non tenesse alla Fiorentina, l'unico problema di commisso è sempre stato quello di non affidarsi purtroppo a gente di calcio, perché Barone anche lui aveva tantissimi pregi, però sicuramente non aveva quello di conoscere bene il calcio. Ecco, è la prima volta in 7 anni dove probabilmente c'è una persona che ci capisce, che lo segue, è dentro al mondo, conosce procuratori, conosce presidenti, conosce come funziona, quindi io sono dalla sua parte. È ovvio che non poteva dire tutto in conferenza stampa, è rimasto giustamente con i piedi per terra, non è arrivato e ha detto come lo scorso anno fece Pradè, ecco, Adli non lo riscattiamo, Cataldi non lo riscattiamo, ha fatto bene quindi a rimanere un po' sul vago e a parlare finalmente di progetto solido, perché io gli voglio credere, lui non accetta di... No, di stare 3-4 anni.
6: Guarda, l'abbiamo riascoltato poco prima di venire da te quel passaggio, perché poi ha colpito molto, sia per la schiettezza, sia perché in un certo senso fa capire di aver compreso quello che il fiorentino chiede. Il tifoso della Fiorentina non è certo abituato a riempire la bacheca dei trofei, difficilmente si annoia delle vittorie, proprio perché non sono così abituali, ma bisogno di riconoscersi e soprattutto di sentirsi rappresentato in quella che è la sua identità. A tal proposito, nelle ultime ore abbiamo raccolto tra le varie candidature per quanto riguarda la panchina della primavera, dopo l'addio di Galloppa, che appunto siederà su quella del Modena, il nome di Bonucci. Quanto materiale ti dà a livello social una notizia di questo genere, soprattutto qualora dovesse diventare realtà?
7: È sicuramente tanto, perché è sicuramente un nome che divide, perché se da una parte c'è il Bonucci antipatico, che è stato una vita alla Juve,

0: sacrosante, che però rischiano di confinarci anche in un mondo, soprattutto in un mondo del calcio come quello attuale, in cui difficilmente si può parlare di bandiere, non solo per quanto riguarda i calciatori. Noi abbiamo fatto il nome di Bonucci nel collegamento in apertura di trasmissione con Andrea Giannattasio, abbiamo raccontato come la sua non sia l'unica candidatura, c'è anche Marco Parolo in uscita dall'Under 16 del Milan e anche il fiorentino Daniele Buzzegoli che arriva dal Como Primavera. La cosa importante da sottolineare è che anche la scelta di chi siederà sulla panchina della Primavera è un qualcosa che competerà esclusivamente a Fabio Paratici, e questo in un certo senso tranquillizza anche chi era preoccupato che poi non bastasse portarlo alla Fiorentina, ma fosse imprescindibile metterlo nella condizione di poter fare quello che è nelle sue corde indipendentemente dal mercato e dalla prima squadra, ma proprio nell'ottica di estendere anche la sua esperienza e le sue competenze agli altri settori del club che hanno bisogno di uno scossone. Matteo, prima di salutarti ti chiedo: come ti poni in merito alla questione Moise Kean? Perché anche Paratici ne ha parlato, sappiamo, l'estate scorsa ci ha fatto vivere due settimane di grande apprensione, periodo in cui era valida la clausola. Quest'anno ci si aspetta un'estate diversa, diversa come poi è stata la stagione di Moise Kean. Per te la Fiorentina deve ripartire da Moise Kean?
1: E questa è una bella domanda. Io, allora, se devo proprio essere onesto fino in fondo, io la scorsa estate io l'avrei venduta immediatamente, ma non perché mi sta antipatico lui o perché non mi piace come giocatore, ma perché fa un tipo di gioco che va bene solamente su di lui, no? Quello di Palladino, ad esempio, era perfetto, perché è un accentratore di gioco e tutti devono giocare per Kean. E se tutti giocano per Kean, però gli altri non giocano, no? È un po' è simile alla questione Mbappé, no? Quando segna Mbappé la squadra non vince, perché tutti fanno segnare Mbappé e nessun altro segna e la squadra non va avanti. E non so, Kean è sicuramente un bravissimo ragazzo, è abbastanza riservato nonostante le canzoni che faccia, nonostante la figura pubblica magari che può avere. Mi sembra molto riservato, in campo è una forza della natura, averlo in squadra fa piacere, no? Perché quando fa tutti quei pezzi, no? Concedimi il termine, sì. Gasa parecchio. Però è un tipo di giocatore che va bene solamente per un gioco. Se Grosso ha bisogno di esterni, gli esterni devono giocare e non possono giocare solamente perché Kean ha bisogno di giocare da solo.
0: Leggo sempre su Firenze Viola come tra i vari giocatori che comunque sono di rientro a Firenze dopo le esperienze in prestito, il nome di Simon Zom potrebbe tentare un po' il nuovo allenatore Fabio Grosso, considerando quelle che sono le necessità sul mercato e anche le difficoltà legate appunto non solo a questi rientri ma alla gestione di quei giocatori che per il monte ingaggi e per quello che hanno fatto vedere non rientrano appieno nel progetto tecnico. Tu Zom sei pronto a bocciarlo come tanti o credi che meriti, anche in virtù dell'investimento fatto da parte del club, un'altra possibilità magari in un contesto diverso rispetto ai mesi in cui l'abbiamo visto in campo e abbiamo faticato a considerarlo un punto fermo?
1: Ma sai, io sono sempre un po' dell'idea che il giocatore debba saper giocare a calcio in primis, no? Quindi sì. Io metto sempre anche il fisico in secondo piano e insomma è un giocatore di rottura tecnicamente, insomma, diciamo che ho visto di meglio. Io sarei per cederlo, obiettivamente non rientra quantomeno nel mio ideale di giocatore. Anche da Somma però non so quanto potresti ricavarci, perché ha fatto una stagione orrida anche al Bologna.
0: E il Bologna infatti non lo riscatterà per i 15 milioni che erano stati pattuiti in sede di accordo per il prestito.
1: Due partite al CNO, quindi io vorrei vedere una Fiorentina frizzante, sono sincero, anche che subisce tanti gol ma che in mezzo al campo ha persone, giocatori che sanno giocare a pallone, che se lo scambiano veloce, vanno sull'esterno, lo puntano, magari anche un giocatore, non so, di serie B ad esempio, però che sappia scartare, sappia andare uno contro uno e non abbia paura, perché se poi, insomma, partita dopo partita, quest'anno giochiamo una volta a settimana alla fine, sì. Quindi abbiamo tutto il tempo per allenarci, per fare bene, per provare e riprovare.

0: Io non vorrei giocatori di rottura in mezzo al campo, ma vorrei Fagioli, quindi Som lo scarterei, ecco.
1: E per quanto riguarda invece i sogni dell'estate, tante volte sottolineiamo anche l'importanza di portare avanti questo tipo di dimensione nei mesi che ci separano dalla ripartenza della stagione. Hai un nome tra quelli magari usciti o quelli tra quelli che ancora non sono usciti che potrebbe scaldarti più di altri, fermo restando che ci hai fatto capire anche che tipo di aspettative hai e che tipo di Fiorentina vuoi, ma se volessero proprio farti un regalo quest'estate, chi dovrebbero portarti?
0: Guarda, anche questa domanda è difficile, sinceramente un nome ora come ora non lo so, anche perché lo vedo sempre più un calcio più povero sotto, sì, no? Sotto questo punto di vista, tecnico è sempre più povero, e quelli che sanno scartare l'uomo giustamente costano tantissimo, sono sempre meno. La mia idea di giocatore sarebbe un El Shaarawy con 10 anni meno, vai, te la dico così, poi non ti faccio il nome, però il tipo di giocatore, un El Shaarawy 10 anni fa, che sappia puntare l'uomo e sappia calciare forte verso la porta, poi una volta sbaglia, due volte sbaglia, la terza però la mette dentro.
1: E soprattutto riporti poi in superficie uno dei temi più caldi quando si è trattato di individuare quegli aspetti sui quali la Fiorentina dovrà lavorare per alzare il suo status, quello dello scouting. Tante volte abbiamo detto che purtroppo se teniamo conto di quelle che sono le possibilità del club è inevitabile per il futuro riuscire ad arrivare prima di altri su quei giocatori che poi, se messi nella condizione e soprattutto se sei in grado di dargli il tempo necessario per inserirsi all'interno di una squadra e di un calcio magari diverso, ti permettono non solo di goderteli nel momento in cui esplodono, ma anche attraverso le cessioni, come poi hanno fatto Atalanta e Napoli, di mantenerti su uno standard sicuramente alto. Per quanto riguarda il centenario, l'ultimissima domanda, poi ti libero. Hai in previsione qualcosa a livello social? Pensate di festeggiarlo in pompa magna, un po' come farà la Fiorentina, o ti godrai l'estate in attesa poi che prenda il via il prossimo campionato?
0: Non so, potrei fare un classico dei quiz, no? Potrei mettere in campo magari la migliore squadra di questi cent'anni.
1: Bello.
0: Ovviamente il pubblico è di ragazzi e di giovani. Comunque ovviamente i giocatori scelti saranno insomma degli ultimi 30, immagino. Però mi piacerebbe anche far scoprire quelli più vecchi, le storie più vecchie, come potrebbe essere un Giuligno, no? Negli anni, mio nonno me lo dice sempre, me lo racconta sempre, mio nonno faceva il macellaio a Firenze, no? E mi racconta sempre di quando era un ragazzo che portava la carne a casa di Giuligno, e lui mi racconta sempre che secondo lui è stato il giocatore più forte della storia della Fiorentina, l'ha fatto innamorare di questa squadra. E niente, lo seguiva sempre con molto affetto. Mi piacerebbe raccontare un po' queste storie, perché ce ne sono veramente a bizzeffe, e alla fine i ragazzi, quelli più giovani soprattutto, non le conoscono.
1: Guarda, io soprattutto nella trasmissione che poi conduco tutti i lunedì qui su Radio Firenze Viola dalle 20 alle 21 in giro per il mondo, dedicata al mondo dei tifosi ma soprattutto al mondo dei Viola Club, quando ho la possibilità di ospitare Viola Club, che sono anche molto attivi a livello di organizzazione di eventi, ci troviamo tante volte a ribadire l'importanza di creare questi contesti all'interno del quale diverse generazioni di tifosi possano incontrarsi, ma soprattutto le nuove leve possano poi entrare in contatto diretto con tutto ciò che ha fatto la storia della Fiorentina. Tu ci porti la testimonianza dell'importanza attraverso i social di comunicare principalmente alle nuove generazioni tutto questo, magari con un linguaggio diverso, proprio perché è inevitabile adattarsi anche al contenitore che ci ospita, ma per sostanzialmente consolidare una passione che portiamo avanti con orgoglio e che ovviamente ci vede partecipare ognuno con quello che è il suo apporto anagrafico. Esatto, sì, la fatica quest'anno poi penso possa essere stato il minimo comune denominatore. Ultimissima, prima di salutarti, hai fiducia in Fabio Grosso? È un nome che ti stuzzica?
0: Secondo me i grandi allenatori le fanno le grandi squadre, io purtroppo sono di questa idea qua, no? Perché se no Montella sarebbe un allenatore ancora tutt'oggi fortissimo, per quello che ha fatto vedere a noi nel 2012. E poi la storia ci dice che Montella dopo di noi ha fatto poco e niente. Quindi non so, se i giocatori saranno all'altezza probabilmente sarà un buon allenatore anche grosso. Se la squadra sarà come quest'anno, senza esterni, senza fantasia, farà male anche lui, perché potevi mettere chiunque, no, quest'anno ad allenare, il risultato probabilmente sarebbe stato lo stesso. Sicuramente ha fatto tanta gavetta, ha allenato tante squadre
1: E la sinergia con Paratici può comunque darci la sensazione che nei momenti di difficoltà la società riesca a fare fronte comune per provare a risolverla senza magari tutte quelle ulteriori situazioni che invece l'anno scorso con i dissidi tra Palladino e Pradè non hanno aiutato. Io Matteo ti ringrazio tanto per la disponibilità, per la piacevole chiacchierata. Ovviamente se farai il quiz coinvolge anche noi di Radio Firenze Viola e siamo sempre a disposizione. Buona estate, buona domenica e grazie mille di tutto.
0: Grazie mille a tutti, ciao, buona continuazione.
1: A presto, abbiamo ovviamente coinvolto in questa nostra chiacchierata anche sull'attualità della Fiorentina il gestore della pagina 999 Ricordi Viola, molto attiva su Facebook, su Instagram, ma anche su Twitter, che ci aiuta a volte a renderci conto di come la piazza segua la squadra nei suoi momenti di up e di down soprattutto. Vedo un aggiornamento di oggi alle 14.40 del nostro Alessandro Di Nardo, che oggi sostanzialmente todo campista perché è in regia. Tra poco vi faremo una sorpresa con la rubrica relativa ai mondiali, ma ha aggiornato il sito Firenze Viola con una notizia che renderà orgogliosi molti di voi. I Guelfi Firenze entrano nella storia del football americano del nostro paese battendo nella semifinale scudetto per 48-21 i Dolphins Ancona. La squadra fiorentina stacca il pass per la finale, quinta finale consecutiva per i toscani, che sfideranno il prossimo 4 luglio la vincente tra i Panthers di Parma e i Giaguari di Torino, match in programma stasera. Per l'ennesimo appuntamento con la storia, quindi ci si vede fra due settimane allo stadio di Ferrara, quando i Guelfi scenderanno in campo per conquistare l'anello. E ovviamente Radio Firenze Viola vi aggiornerà e sarà a supporto di questa squadra, sperando possa rendere orgogliosa Firenze in un'estate complessa. Sono le 15.27, Alessandro, se sei d'accordo, per preparare meglio anche la sorpresa che attende i nostri ascoltatori nell'ultima mezz'ora, noi ce la prendiamo ora una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta così da accompagnarvi fino all'arrivo di Francesco Benvenuti.

0: bardzo. Vi ho anche rovinato la sigla, il nostro grande regista Alessandro Di Nardo. Ci eravamo messi d'accordo su tutto tranne che su questo. Ultima mezz'ora insieme di queste due ore di diretta oggi, e come detto poi dalle 16 arriverà Francesco Benvenuti, vi terrà compagnia fino alle 18, poi spazio alle repliche. Non se ne è accorto nessuno perché ci stanno tutti ascoltando, non ci guardano in modalità visual e non ci stanno seguendo sul 92 del digitale. Beh, ma ora accanto a me caldo, c'è anche Alessandro Di Nardo.
1: Ciao, ciao.
0: Scusa, no, ma assumo le responsabilità, ma mi piaceva.
2: Sì, si lavora anche su quello. Oggi lo famo strano, come diceva Verdone a Claudia Gerini, o Claudia Gerini a Verdone, perché appunto oggi mi devo districare in più ruoli, ma sono contento di essere qui, Chiara, anche per parlare di quello che è successo al mondiale. Un mondiale che già si avvia verso la fase centrale dei gironi, con ieri diversi exploit, uno su tutti quello dell'Olanda. Però mi sono segnato un sacco di cose da dire.
0: Ma vogliamo
2: partire dalla cosa che mi chiedevi prima.
0: Sì, perché sì, mi è arrivato un messaggio ieri sera di un grande appassionato di Fiorentina e di calcio in generale. Un caso storico e clamoroso avvenuto durante i mondiali 2026. Nel match Turchia-Paraguay, il paraguaiano Almirón è diventato il primo giocatore nella storia a ricevere un cartellino rosso diretto dopo una revisione del VAR per aver rivolto parole a un avversario turco coprendosi la bocca.
2: Davvero, davvero è successo, perché nelle nuove regole della FIFA c'è anche questa, si chiama sostanzialmente, in gergo diciamo non ufficiale, la Prestiani Rule, perché riguarda un caso che ha fatto giurisdizione nella scorsa Champions League, forse ve lo ricorderete, Benfica contro Real Madrid all'Estadio Dalus. Prestiani, attaccante del Benfica argentino, mise la mano davanti alla bocca parlando con Vinicius, che a fine partita davanti ai microfoni nel post partita accusò lo stesso Prestiani di avergli rivolto frasi razziste. Per tagliare la testa al toro, la FIFA ha detto: questo comportamento non lo possiamo più fare. Dal momento in cui verrà riscontrato un comportamento simile a quello di Prestiani, e ci siamo abituati anche in Serie A, no, a vederlo, mi ricordo Antonio Cassano faceva sempre così. Insomma, da questo momento, per quanto almeno riguarda i mondiali, ci sarà l'espulsione. Quindi VAR, revisione VAR, per vedere se c'era, immagino proprio il VAR non di Lissone, ma insomma di Washington, non so sinceramente dov'è il VAR per i mondiali, che riguarda se la mano è davanti alla bocca e fa la proiezione della mano sulla bocca. Sostanzialmente c'è anche questa novità. Il Paraguay è rimasto in 10, ma non ha impedito questo alla nazionale sudamericana di vincere, di insomma sostanzialmente cancellare Vincenzo Montella da questo
0: nonostante
2: mondiale.
0: 65 tiri in porta, ho visto, ha fatto scatenare anche i tifosi della Fiorentina, che sono andati a ricercare statistiche quando sedeva sulla panchina viola, proprio per testimoniare come sia un tratto distintivo del calcio di Montella. Hanno rispolverato Fiorentina Pescara con vittoria del Pescara per 2-0, e la Fiorentina che ha fatto una quantità di conclusioni in porta superiore alle 25 unità e comunque non è riuscita a portare a casa niente. Quella mi è rimasta impressa, ma si sono scatenati i tifosi viola.
2: Benissimo, l'occasione anche per salutare la mia Pescara e il mio Pescara, perché sono legato a Pescara, lo sapete. Vabbè,
0: questo ci giochi anche.
2: Sì, assolutamente, anche se poi Di Nardo Antonio dovrebbe andare da altre parti, perché troppo grande per la Lega Pro in questo caso. Pescara ha finito in Serie C dopo la retrocessione. Tornando alle partite di ieri, primo ribaltone, come lo chiamano gli amici scommettitori, da scommettere sempre con precauzione,
0: assolutamente,
2: mi raccomando.
0: Sì.
2: Cioè, ovvero la squadra che perde a fine primo tempo poi vince la partita. È successo in Germania Costa d'Avorio, con la Germania che è andata in svantaggio, ennesimo pezzo di bravura di Yann Diomandé, probabilmente una delle perle più preziose di questo mondiale, che a inizio gara si è portato di fatto la Germania a spasso con un'accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo, è arrivato, lo ricordi che sì?
0: Sì.
2: Cioè, chi se lo scorda che sì? Ex obiettivo, lo possiamo dire.
0: Ex obiettivo, tra l'altro, su Firenze Viola, proprio per aggiornare anche i nostri ascoltatori, c'è un approfondimento futuro in Italia, perché sì, ovviamente sì, vi invitiamo ad andare a leggerlo.
2: Potrebbe andare alla Juventus, Franceschi.
0: Sì.
2: Vabbè, comunque ha segnato.
0: Però già l'anno scorso comunque lo accostavano al club bianconero.
2: Però insomma, lui ha segnato il gol del vantaggio, poi comunque la Germania ha fatto la partita anche nella prima parte della gara, nel primo tempo. Nel secondo tempo è entrato un giocatore che si chiama Deniz Undai, che è una specie di incrocio tra Raspadori, per farci capire e Inzaghi, cioè un attaccante d'area di rigore per piccolino, un po' più moderno rispetto a Inzaghi, comunque uno che respira gol, aveva segnato un gol a Curaçao subentrando dalla panchina, è subentrato anche ieri, ha ribaltato la partita, doppietta per lui, attaccante dello Stoccarda, il primo su cross di Amiri, il secondo con una bella girata di sinistro. Questo per dire che la Germania, quindi, vincendo due partite, come tutte le squadre che hanno vinto due partite, ha staccato il pass per i sedicesimi, quindi complimenti alla Germania. Non di Gosens, che sappiamo che
0: no.
2: Hai tu fa il commentatore, non so se poi l'hai visto, non l'ho seguito Gosens da commentatore del
0: no,
2: mondiale,
0: devo
2: però.
0: Dire nemmeno io, perché non riesco ad accettarlo in questa veste,
2: però è
0: più
2: molto
0: che altro,
2: bravo, dicono,
0: non riesco, vabbè, non mi stupisce, ha dato tante volte,
2: non dico la cattiveria perché sennò t'arrabbi, però
0: è meglio come
2: no, mi sembra il momento della carriera in cui sta
0: è
2: dando
0: quello
2: un po'...
0: Io purtroppo sto accettando quello che il campo mi ha restituito in termini di prestazioni di Robin Gosens, e non posso certo biasimarlo per quello che è il suo stato dal punto di vista fisico e mentale. Ricordiamo anche come passare sotto la gestione Gasperini porti poi i giocatori a dover fare i conti anche con un certo tipo di intensità di lavoro, però non mi stupisce, proprio perché nel momento in cui ha la possibilità di parlare dimostra di conoscere non solo il calcio ma anche quello che è il mondo legato alla testa dei calciatori.
2: Lo sai chi ci porta a conoscere il calcio, il mondo legato alla testa dei calciatori? No, è un gancio che non c'entra okay. molto, purtroppo non c'è un messaggio, non c'è, diciamo, una morale dopo o dietro Olanda-Svezia. C'è la morale che l'Olanda è una grande squadra, 5-1 alla Svezia, che aveva rifilato a sua volta 5 gol alla Tunisia. Poi andiamo anche sulla Tunisia perché c'è una storia particolare, che la Tunisia ha riperso, che riguarda l'allenatore, che si chiama Renard, non so se l'hai visto sui social, ha girato molto l'immagine di Renard, un bell'uomo, a me sembra il cattivo di James Bond, Renard, ce l'hai presente? Ma smanicato, cioè camicia bianca aperta, uomo che ha conquistato i cuori e le nazionali africane, non solo, però insomma, rimanendo a Olanda-Svezia 5-1, con doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo per quanto riguarda l'Olanda, gol di Somerville, che tra l'altro leggevo un messaggio di un ascoltatore,
0: sì,
2: che lo chiamava Smallville,
0: e infatti...
2: però è Somerville, è un giocatore sì. Olandese ma di origini, se non sbaglio, congolesi, che gioca in questo momento a surinamesi, scusate, gioca nel West Ham, il West Ham è retrocesso e quindi uno può pensare anche di portarselo via, detto che poi in questo momento, ma non parlo di Fiorentina e basta, ma cioè tra Championship, tra alta Championship e media Serie A non è scontata la scelta,
0: no.
2: Soprattutto per quanto riguarda il dinero, perché nelle squadre di seconda divisione inglese girano spesso più soldi rispetto magari alla media borghesia italiana. Appunto ha risegnato Somerville, che aveva segnato anche contro il Giappone. L'Olanda ha messo in mostra tutto il suo talento offensivo, Malen ancora non benissimo perché è uscito, è stato sostituito da Koeman, c'è anche un po' di polemica per quanto riguarda l'utilizzo di Malen con l'Olanda. E poi c'è stato invece il gol di Elanga del Newcastle per quanto riguarda invece la Svezia. Olanda ha fatto 4 punti, Svezia ferma 3, quindi un girone più che aperto. L'Olanda tra l'altro è una delle squadre che va meglio storicamente nelle fasi a gruppo, fase a girone dei mondiali. L'ultima sconfitta dell'Olanda ai gironi risale addirittura al 1994,
0: wow.
2: Quindi ai mondiali negli Stati Uniti. Non c'è nessuna squadra che si avvicina al rendimento dell'Olanda nella fase a gironi. Per dirti anche un altro spunto curioso, ringraziamo Giuseppe Pastore, che è sempre molto bravo in queste cose, per dire che poi il mondo si evolve. Tu ti immagini la Svezia comunque formata da giocatori che hanno un cognome più o meno tutto simile, no? Che si chiama, che finisce in
0: sì,
2: Son.
0: Lo notavo anche io ieri.
2: Ieri
0: aspetto.
2: C'è stato un momento dell'uscita di Gudmundsson, che
0: sì,
2: non è Albert,
0: non era il nostro,
2: è uscito per lasciare.
0: Scusa.
2: È uscito per lasciare il posto a Strud e per la prima volta nella storia dei mondiali la Svezia non ha avuto in campo nessun giocatore con il suffisso Son. Quindi c'è una prima volta anche in Olanda-Svezia 5-1. Questo per quanto riguarda appunto la partita di ieri, che era la partita più o meno del pomeriggio. Invece per quanto riguarda la Tunisia...
0: Sì, che poi ho anch'io una chicca da darti.
2: Dici.
0: Renard in francese vuol dire volpe. perché ho cercato la foto di cui parlavi e mi sono uscite foto di volpi, no, e comunque, quindi ho capito che dovevo affinare la ricerca.
2: Sinceramente spero in un biopic al più presto di Netflix su quest'uomo, perché è un uomo leggendario. Sì. Allora, lui fino a 35, lui ha fatto il calciatore fino a 29-30 anni, poi classica storia dell'infortunio al ginocchio, se no dov'ero, immagino Renard parlava così, in Francia, sostanzialmente appunto il Mr. Wolf dei mondiali, che però fino a 35 anni faceva il netturbino, quindi insomma puliva le stazioni di servizio, non solo in Francia, e si occupava della spazzatura. Poi tramite una serie di coincidenze astrali riesce ad avere sempre più spazio nelle panchine africane, arriva ad avere la panchina dello Zambia, che porta la vittoria nel 2012 della Coppa d'Africa, vince di nuovo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, poi anche Marocco, che riporta Marocco, i mondiali dopo 20 anni, Arabia Saudita, con cui vince nella gara inaugurale dei mondiali del 2022 in Qatar contro l'Argentina, che poi diverrà campione del mondo, diventa una leggenda sostanzialmente di tutto, e infatti la Tunisia lo chiama poi a sostituire Demouchy dopo la prima partita, che va malissimo per la Tunisia, va malissimo anche la seconda, 4-0 dei nordafricani che subiscono contro il Giappone. Giappone secondo me è una delle squadre culto di questa competizione. Non so, guarda, ne parlavamo ieri, non so tu cosa ne pensi di quello che esce sempre dalla partita del Giappone per quanto riguarda il contesto, ovvero i tifosi giapponesi che puliscono lo stadio, puliscono gli spogliatoi. Io ieri ho detto che secondo me un po' hanno stancato. Poi tra l'altro ho trovato uno studio della BBC, quindi non di Alessandro Leonardo, che spiega come questo sia un comportamento di facciata, perché nelle famiglie giapponesi, il Giappone ha una struttura molto patriarcale, i giapponesi maschi non fanno niente, e quindi fuori da casa, negli stadi internazionali, puliscono tutto. Mi immagino la moglie giapponese che vede il marito che è lì a Seattle a levare i mozziconi di sigarette e dice: ma come, ma qui non sposta nemmeno il bicchiere a cena. Però questo è una cosa, a te piace questo comportamento?
0: Beh, da un lato è in linea anche con l'immagine, ma soprattutto con la concezione che abbiamo del popolo in termini di cultura, di atteggiamento. Poi questo studio della BBC me l'ero perso, e quindi probabilmente si mescolano un pochino le carte sul tavolo. Devo dire che sono tanti comunque i tifosi che si appassionano al Giappone, proprio perché dà l'idea di una realtà calcistica alla quale ci si può avvicinare nel tentativo di trovare anche qualcosa da sostenere, che non sia ovviamente la nostra nazionale, che anche a sto giro non è riuscita a qualificarsi. Quindi tra le squadre per cui si simpatizza, devo dire che il Giappone, certo,
2: hanno una maglia bellissima, hanno una squadra molto forte, hanno un allenatore molto bravo, e ieri hanno vinto una partita speciale per i mondiali, perché era la 1000ª partita nella storia dei mondiali, quindi il 4-0 del Giappone, vittoria più larga nella storia dei mondiali della nazionale nipponica, si sviluppa anche grazie a quello che è uno dei talenti più fulgidi del Giappone, che è Neito Nakamura, classe 2000 del Stade Reims, ha rubato anche l'occhio al direttore, se non sbaglio, Tommaso Loreto, un giocatore molto elettrico e frizzante, la cosa più vicina a Neymar Junior nipponico che abbiamo mai visto per ora, e dopo 3 minuti fa il panico nell'area tunisina, e serve l'assist all'ex Lazio, che la Fiorentina ha trovato quest'anno in Conference League, giocatore del Crystal Palace, ovvero Daichi Kamada, che segna dopo aver segnato anche nella gara inaugurare contro l'Olanda. Poi si scatena Ayase Ueda, che è un attaccante capocannoniere della scorsa Eredivisie, come per dire che insomma il Giappone non è una squadra hipster, cioè ha giocatori forti, gioca nel Feyenoord, 25 gol in Eredivisie, ieri ne ha fatti due, uno tra l'altro molto bello per appunto il 4-0 della squadra giapponese, che va a 4 punti e quindi mi sembra molto vicina al passaggio del turno. Segna anche Yuna Ito, che conclude un'azione in verticale per il 3-0, poi appunto chiude i conti Ueda. Questo per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ti è piaciuta la partita di ieri sera? Sei arrivata alle ore, non so, che sinceramente non mi ricordo.
0: No, io ho guardato la Germania, poi ho mollato, volevo farti una battuta su Ito, ma ho troppo rispetto anche per il tempo che metti a disposizione, quindi la soffoco. No, volevo chiederti dove fosse ora, cosa avesse fatto. È Ito.
2: È bella Ito, sì.
0: Basta. Infatti, parla
2: però,
0: di pietà di
2: però
0: me.
2: Questo Ito è un termine toscano, quindi è già introiettato un po'. Non si dice su, no? Ito.
0: No, su non si dice.
2: Come si dice per dire se n'è andato? Perché Ito è belle Ito.
0: Sì, vabbè, dipende, dai. No, con Giacomo, tra l'altro, avevamo pensato di riproporlo, perché durante un venerdì di quelli nei quali non c'era veramente nulla di cui parlare a tema Fiorentina, gli ascoltatori mi hanno messo in difficoltà chiedendomi anche qualche termine toscano, qualche modo di dire. Ci si voleva organizzare per fare poi la contropuntata, quindi mettere in difficoltà gli ascoltatori. Il problema è che non è così semplice, è più un discorso legato alla pronuncia, e ce ne sono veramente pochi, e quei pochi, i nostri ascoltatori, sono stati prontissimi nel sottolinearli, la famosa cadrega resa celebre anche da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è venuto in mente un'altra cosa: se io ti dicessi, ora provo con te, perché non c'è Giacomo Galassi, Mukela.
2: Intanto a te, a famiglia, posso dire, no? È un'offesa? No.
0: Vuol dire smettila.
2: Ah, ok, ok, Mukela. Sì. No, io mi ricordo anche dall'esperienza avuta anche durante un calciomercato, quando sono andato a trovare anche il Viola Club Milano Brianza della Shigera.
0: La nebbia, tra l'altro Viola. Li salutiamo, Achille e tutti gli altri membri reduci anche da un torneo, tra l'altro, di calcio, di cui ci ha parlato, tante attività e un'estate che ovviamente vedrà il club impegnato nei nuovi tesseramenti, con la speranza di poter prendere parte ai tanti eventi che vi racconteremo e che celebreranno quest'estate il centenario del club.
2: Guarda, ti sei alzata alle 6?
0: Sì.
2: E quindi hai visto
0: anche
2: sicuramente Ecuador Curaçao?
0: No.
2: Peccato, perché guarda, è il secondo 0-0 di questo mondiale, che ci porta una storia bellissima come il primo. Nel primo c'era la storia di Vosigna, di Capoverde, che abbiamo raccontato nelle scorse puntate.
0: A quanti follower è arrivato?
2: Guarda, te lo faccio.
0: Io ero ferma a 14 live. Milioni, ma secondo me negli ultimi giorni potremmo essere saliti. Ah, io non so nemmeno dove si guardano, ma per chi mai preso?
2: Ah, no, si è un po' stabilizzato, 14.9 milioni.
0: Vabbè.
2: Vuoi
0: siamo
2: sapere chi lo
0: 15.
2: Segue della redazione?
0: Sì.
2: Lo allora, lo segue, tra l'altro Bibi Velluzzi, che è un collega che salutiamo, Andersinio Marquez, che è un altro collega che salutiamo, ora non sono cose personali, insomma, sono i seguiti.
0: Tanta responsabilità tua.
2: Alessio Del Lungo, quindi potrebbe essere.
0: Bello, lo salutiamo.
2: Un altro della scuderia Del Lungo, e poi tanti altri, ovviamente, lo seguo anch'io con diversi account. Questo per dirvi che è a 14.9 milioni. Siamo
0: grazie alla redazione di Radio Firenze Viola.
2: Sì, okay. 15 milioni. Dicevo della prima storia di Vosigna, ma ieri c'è stata una storia, non so se più bella, più particolare, quella di Eloy Rum, 37 anni, portiere di Curaçao, che nella notte ha effettuato contro l'Ecuador 0-0 15 parate.
0: Wow.
2: Il maggior numero di parate fatte in una singola partita di un mondiale, secondo solo ad Howard con gli Stati Uniti contro il Belgio, ma allora erano un quarti, eravamo arrivati ai tempi supplementari, quindi nei 90 minuti rimane la prestazione migliore di un portiere nella storia dei mondiali, da quando ovviamente si contano i tiri in porta, quindi negli ultimi 30-40 anni. Eloy Rum, 37 anni, c'è anche tutto, diciamo, il portfolio di parate possibili se rivedete gli highlights, perché parte su con una grande parata su Ever Valencia, poi si ripete su Yeboah, Gonzalo Plata, praticamente mura la porta di Curaçao, ovviamente a fine partita, primo punto
0: eroe
2: storico,
0: del giorno,
2: primo punto storico di Curaçao ai mondiali, lui è l'MVP, ma proprio per distacco, si mette a piangere. Tra l'altro lui nel post partita dice che la prestazione la dedica al padre, che è scomparso nello scorso novembre, gli aveva promesso che sarebbe andato ai mondiali, quindi almeno questo si è compiuto prima della sua scomparsa. E poi ha detto: a fine partita mi sono messo a piangere, ho chiuso gli occhi, ho pensato alla mia scelta di giocare per Curaçao fatta nel 2015 col sogno di giocare un mondiale, ora voglio una statua a Curaçao. Quindi credo che insomma sia abbastanza facile per lui avere comunque anche questo riconoscimento nazionale. Lui è legato anche a Messi, quindi torna a Messi, perché gioca a Miami, ma non nell'Inter Miami, ma nell'FC Miami, squadra di seconda divisione. E poi divenne virale qualche anno fa, nel 2023, dopo un amichevole contro l'Argentina, 7-0, tripletta di Messi, quando dopo la partita andò a chiedere la maglia di Messi, lui gliela donò e si mise a piangere. Quindi questo anche per dire
0: sensibile,
2: insomma,
0: come ragazzo,
2: la dimensione ultraterrena di Messi è anche oggi, possiamo fleggare questa parte di questa splendida trasmissione. E tra l'altro lui fu chiamato in nazionale dall'allora CT Patrick Kluivert. Ora in panchina c'è Dick Advocaat, due olandesi, questo perché Curaçao ovviamente è uno stato particolare con giurisdizione olandese, diciamo che ha una minima autonomia per quanto riguarda almeno le competizioni sportive dal 2010, per il resto è una nazione che rende conto ancora ai Paesi Bassi, alla corona dei Paesi Bassi. Infatti ieri re Willem e la regina Maxima, re e regina d'Olanda, erano negli spogliatoi a festeggiare, perché ovviamente è un po' un trionfo anche dell'Olanda questo, per una delle più belle storie secondo me, Eloy Room Curaçao Remember the Name, insomma una storia molto bella. Poi
0: qualche altra chicca, sì?
2: Ma sì,
0: così
2: dai,
0: arriviamo a dare la linea anche a Francesco Benvenuti. Ovviamente
2: altre,
0: Dido
2: ovviamente
0: mi chiede: ma che dice Di Nardo? Buttalo fuori.
2: No.
0: Ma poi non abbiamo il regista,
2: c'è
0: il pilota
2: fuori,
0: automatico,
2: infatti,
0: in questo momento Radio Firenze Viola per quanto riguarda la regia. Quindi
2: mi dovrei autobuttare fuori, sarebbe complicato. Già sarà complicato lo stacco, però poi ci ragioniamo. Ancora non è il momento.
0: Non ci avevo pensato.
2: No, ma te prendi tempo, fai un balletto, fai qualcosa, ti rimetto lo stacchetto e poi facciamo quello che c'è da fare.
0: Altro aneddoto.
2: Vai.
0: Aspetta, su Renar, se ci fate caso, in panchina veste sempre con una camicia bianca, sì, aderente e sbottonata. Tutto nasce nel 2010 in Coppa d'Africa, quando era in panchina dello Zambia. Vinse la Coppa d'Africa vincendo tutte le partite tranne la seconda, partita in cui indossava una camicia azzurra. Ecco perché indossa sempre la camicia bianca. Ringraziamo,
2: bellissimo,
0: Stefano 69, che è stato contagiato anche,
2: sì,
0: dalla voglia di questo mondialito.
2: Bellissimo, uno degli aneddoti che avrei voluto dire io, però ovviamente
0: però
2: lo spaccerò come
0: prima,
2: mio Stefano, e ti avverto subito, metto le mani avanti.
0: Ma infatti è esperto anche di scouting il nostro
2: Stefano,
0: ti dimostra che arriva prima persino sulle notizie relative,
2: bravissimo,
0: agli aneddoti.
2: Bravissimo. Per quanto riguarda invece
0: oggi
2: le partite di oggi, tra pochissimo alle 18 in campo Spagna e Arabia Saudita, a proposito di Renard, insomma ci aspettiamo un Lamine Yamal ancora non al 100%, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, vedremo se giocherà da titolo per poi uscire o entrerà a gara in corso. La Spagna si deve rifare appunto dallo 0-0 contro Capoverde. Poi alle 21 Belgio-Iran, partita che si trascina delle polemiche principali legate alla situazione dell'Iran, insomma sappiamo, sì, in evoluzione anche il contesto geopolitico tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma si è lamentato il CT Amir Galionei, perché sappiamo che in questo momento l'Iran è chiamato a giocare le sue tre partite, una l'ha già giocata, sì, in territorio statunitense. Ma Trump vuole, per la sicurezza, per altro, sì, per quello che vuole, cittadini iraniani per il minor tempo possibile sul suo territorio, e quindi l'Iran si allena in Messico e poi fa dei viaggi molto impegnativi, e quindi lo stesso Galonei ha detto che un simile comportamento non è adatto a un mondiale, non inviti una squadra per non accettare il suo staff di supporto, perché poi alcuni membri dello staff non hanno ricevuto il visto, così fiacchi il morale e affatichi la testa dei calciatori, ci avevano promesso più riposo tra una partita e l'altra, spero che d'ora in poi si mantenga la parola data, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima. C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi, ci dice il CT dell'Iran. Altra polemica, e qui ti voglio coinvolgere, perché dall'altra parte c'è il Belgio che ha pareggiato la prima partita contro l'Egitto con autogol, diciamo, propiziato da Lukaku. Una delle stelle di questo Belgio in fase calante, diciamo, come generazione d'oro, è Jeremy Doku, esterno funambolico del City, che però non sappiamo se giocherà questa partita, perché c'è un fatto: la moglie è incinta, sta per partorire, e Doku è in mezzo a due fuochi. Sarebbero dei fuochi meno accesi se non si trattasse di un mondiale, in questo caso diventa una questione nazionale, perché una giornalista che si chiama Pierron ha detto che se vai a lasciare tutto questo, il mondiale, per assistere alla nascita di tuo figlio, non ha senso, perché il papà non serve a niente durante il parto. Ci sono tifosi che fanno sacrifici enormi per vedere una partita e tu non ci vai solo per tagliare un cordone ombelicale, ha detto Franz Pierron. Tu che sei chiamata in causa, quanto concetto di maternità mi dirai la tua su questa polemica.
0: Il ruolo da protagonista spetti alla mamma in occasione del parto è innegabile, non ci voleva certo la riflessione della giornalista, che forse però non tiene conto magari dell'apporto dal punto di vista del sostegno emotivo che questa donna può sentire di necessitare. Io credo non si possa generalizzare, perché è un'esperienza talmente personale, anche nello svolgimento, che ogni tipo di giudizio risulta fuori luogo. Direi che non vorrei essere nei panni del giocatore, perché in effetti nessuna delle due ti ricapita così spesso.
2: Poi mi immagino anche se tu accetti di rimanere con la nazionale, poi
0: ma se anche decidi di tornare per assistere al parto, il figliolo nasce quando sei in volo, perché tanto queste cose funzionano così. Quindi becco e bastonato.
2: Che poi questo
0: ti perdi il mondiale, cioè, ti perdi il parto.
2: Sì, c'è una letteratura molto lunga legata ai parti di mogli di calciatori. Mi ricordo una volta Sarri che concesse un permesso di pochissime ore per Koulibaly. Sì. Lo pregò in ginocchio Koulibaly di andare a fare di andare a assistere al parto della sua compagna. Tornò tutto trafelato prendendo 1000 aerei per un Sassuolo Napoli, perché Sarri gli disse: tu puoi andare, ma devi tornare subito qui perché mi servi. E Sarri lo mise in panchina per quella partita. Quindi questo anche per quanto riguarda le ripicche di alcuni allenatori, soprattutto toscani, mi viene in mente. Però vediamo AIPAM 1000 stasera alle ore 21 per capire se ci sarà Jeremy Doku, se la seguirà dall'aereo, se la seguirà dalla sala parto di Anversa o
0: ci scrivono se ci fosse
2: città.
0: Stato Moise Kean al posto di Doku, la scelta sarebbe stata chiara, puntini nessun riferimento.
2: Vabbè, ma sono al di là di tutto, sono situazioni personali. La cosa curiosa e divertente è che il mondiale amplifica tutto, e quindi anche questo diventa una polemica nazionale, perché in Belgio si parla solo di questo.
0: Quindi non si fa solo a Firenze, non si fa solo relativamente ai tesserati della Fiorentina, è un fenomeno universale, in questo caso, come giustamente sottolinei, amplificato dal mondiale. Hai un minuto e mezzo, due, perché poi dobbiamo trovare il modo di chiudere questa trasmissione.
2: Siamo in chiusura, ricordo solo gli appuntamenti, appunto Spagna-Arabia Saudita ore 18, ore 21 Belgio-Iran, ore a mezzanotte Uruguay Capoverde, questa non te la perdi, vero?
0: Questa mi sa che provo, vediamo, perché
2: e poi alle 3, solo per palati finissimi, Nuova Zelanda Egitto, dove c'è
0: però bella
2: uno dei giocatori più famosi di questo mondiale contro Salah, perché lo sai che Tim Payne, terzino della Nuova Zelanda, è diventato famoso perché uno youtuber argentino ha detto: secondo me lui è il giocatore meno famoso dei 1300 del mondiale, e quindi di riflesso è diventato famosissimo prima ancora di Vosigna, tant'è che ha strappato anche un contratto da professionista in Paraguay, pensa te. E ovviamente contro ci sarà Mohamed Salah al suo ultimo mondiale, quindi attesa massima. Chiudiamo con l'appuntamento per i cultori della religione: alle ore 19 di domani c'è Argentina-Austria. Nonostante il ricorso che definirei infantile e bambinesco dell'Algeria, credo che Messi giocherà e quindi sarà.
0: E quindi
2: sarà
0: domani
2: molto
0: tutti
2: bello.
0: Alle 19 insieme ad Alessandro Di Nardo, pronti a vedere l'ultimo mondiale di Messi, si può dire.
2: Guarda, quell'altro Ronaldo ha fatto capire che, scherzando ovviamente, ha detto forse non è l'ultimo, dovrebbe arrivare ai prossimi mondiali, che però giocherebbe anche in parte in casa, perché sono in Portogallo, Spagna e un po' in Sud America, a 46 anni. Insomma, auguriamo al Portogallo di aver di meglio fra 4 anni rispetto a Cristiano Ronaldo, che poi torna in campo nei prossimi giorni contro l'Uzbekistan martedì alle 19. Io anche su questo aspetterei a fare il funerale al buon CR7, perché mi immagino tutti i contenuti che sono arrivati negli ultimi giorni e lui nella sua stanza criogenetica che li assimila tutti per cercare di fare 17 gol contro l'Uzbekistan.
0: E non mi stupirebbe. Alessandro, grazie per questa
2: grazie
0: meravigliosa parentesi.
2: Un po' la
0: ora
2: folla.
0: Concentratevi su di me, non guardate il
2: come
0: lato
2: quando
0: destro.
2: La moglie deve andare a tagliare la torta e dice: ah, fai un po' te, dai, fai un po' te in salotto.
0: La taglia la moglie, perché come detto dentro casa fa tutto la moglie. Siamo fuori
2: in
0: casa invece è il marito che taglia la torta per prendersi meriti e falsare anche l'immagine pubblica. Concentrati appunto su di me, come detto siamo arrivati già in chiusura di queste due ore, spero piacevoli anche per tutti voi all'ascolto, che ovviamente saluto e ringrazio. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi non finiscono qui, perché tra poco, dopo la breve pausa, entrerà Francesco Benvenuti, i suoi ospiti, i suoi collegamenti, anche l'appuntamento immancabile con gli aggiornamenti di mercato con Niccolò Ceccarini. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona domenica, grazie anche ad Alessandro Di Nardo e ciao.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: Vacanze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
5: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Entriamo di corsa, ma forse sarebbe meglio dire di rincorsa. 16:06, 21 giugno 2026, un paio di esclusive andate a segno subito per scioglierci un po'. Francesco, benvenuti in studio. 348-7513-933, 055-77-111-71. Questa è sempre Radio Firenze Viola e in regia c'è sempre Alessandro Di Nardo, che ha, come sempre, facoltà di parola, quindi se vuol salutare tutto il suo fan club può farlo.
9: Ciao!
8: Esclusiva andata a segno anche questa. Mi raccomando, continuate ad essere parte attiva e proattiva di questa sgangherata trasmissione, anche perché oggi comunque, rispetto diciamo alle ultime domeniche, rispetto agli ultimi weekend, siamo comunque arrivati alla fine di una settimana particolarmente intensa di argomenti. Ovviamente a farla da padrone è stata la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ma non solo, perché sotto questo punto di vista dobbiamo necessariamente ripartire dal mercato, da quello che sembra ormai una fine imminente del matrimonio sportivo tra Lucas Beltrán e la Fiorentina, e quindi ne riparliamo con chi conosce il calcio argentino, l'Argentina, i giocatori argentini come pochi altri. Lorenzo De Santis, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
10: Ciao, buon pomeriggio a voi.
8: Allora, intanto grazie del tempo che ci dedichi in una giornata particolarmente piena di impegni per te. Comincio innanzitutto dando ormai questa trattativa che porterà alla Fiorentina, cercheremo poi più tardi anche con Niccolò Ceccanini di capire, si parla di una cifra tra i 7 e 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Però insomma, Lorenzo, siamo alle battute conclusive di una storia, quella tra Beltrán e la Fiorentina, che alla fine, come definisci, un grande rimpianto, un grande rammarico, un grande misunderstanding collettivo anche da un punto di vista tattico?
10: Sì, una grande illusione probabilmente, no? Perché se ci ricordiamo, quando il giocatore è arrivato in Italia c'era stato un testa a testa con la Roma, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato. Poi è arrivato a Firenze, veniva a Firenze comunque forte di una stagione, di una consacrazione. Io che vivo spesso in Argentina vi posso assicurare che in quel momento, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, c'era Beltrán. Quindi parliamo di un giocatore che è arrivato veramente con delle aspettative molto alte, molto importanti. E poi, se si esclude qualche lampo, qualche momento con Italiano all'inizio, qualcosa un pallino, poi è un giocatore che si è perso, Io ritengo che sia trattato comunque sotto di un grande equivoco tattico, perché il ragazzo sicuramente non è riuscito a calarsi in un calcio diverso per tanti aspetti a quello argentino. Probabilmente non ha trovato neanche un allenatore in grado poi di valorizzarlo in maniera adeguata, di trovargli comunque la collocazione ideale in campo, con tutto che non è facile, perché è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io rimango convinto che sia un giocatore che, per al di là dei moduli, per rendere al massimo abbia bisogno di girare intorno a un attaccante poi che abbia più struttura e più l'abitudine a stare dentro l'area, cosa che non piace molto a Beltran. Quindi, visto che poi questo non è successo, oggi ci si trova comunque a cercare di trovare una soluzione che non è neanche così facile, per cercare di far quadrare i bilanci e anche poi appunto per vedere da dove poter ripartire.
8: Dal punto di vista di Beltran, Lorenzo, tu che conosci anche il momento del River Plate, però questo tornare alle origini, cioè azzerare sostanzialmente questi 3 anni europei e ripartire dal River, che cosa vuol dire per la sua carriera?
10: Guarda, negli ultimi anni, specie per quel riguardo al River, c'è stato il ritorno di tanti giocatori ancora giovani, penso a Martinez Quarta, certo, che ha qualche anno in più, perché col ritorno di Gallardo il River si era dato una missione, quella di tornare grande sia in Argentina che in Sud America. Il River viene da qualche stagione alla pari del Boca, peraltro un po' in chiaroscuro, con pochi successi, con molti dispiaceri, e quindi l'idea era di andare a prendere giocatori che militavano in Europa, molti che erano nati cresciuti nel River, se non in Argentina, e quindi questa era stata l'idea. Il progetto di Gallardo 2.0 però è durato poco più di qualche mese, quindi si è bruscamente interrotto. Adesso c'è un cambio allenatore, c'è il Chacho Caudé, che sta incontrando delle difficoltà, perché il River comunque è in sudamericana, non fa Libertadores, quest'anno è uscito malamente nei playoff del campionato, ha perso la finale in maniera rocambolesca, quindi oggi si sta cercando di andare a prendere dei giocatori che possano rappresentare delle sicurezze, o quantomeno dei giocatori che già conoscano bene l'ambiente. Per questo si è deciso di puntare con decisione su 2 nomi per l'attacco. Uno è quello di Beltran, che l'anno scorso però era il numero uno in cima alla lista dei desideri dei Missionarios. Quest'anno c'è stato un avvicendamento invece in cima a questa classifica, perché il grande sogno del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Mm-hmm. Giovanni Simeone, che da quello che mi risulta sarebbe contento di tornare a 31 anni comunque a River, però c'è un problema legato al costo del cartellino, all'accordo col Torino, quindi è una trattativa che al momento è in stallo. Forse anche per questo si è cercato di accelerare con Beltran, e credo che comunque questo aspetto, che non può non essere balzato all'occhio anche a Beltran, può rappresentare parte delle sue perplessità, perché l'anno scorso in questo lungo tira e molla che alla fine si è concluso con nulla di fatto, Beltran era il grande desiderio del River, e c'era quel Gallardo che l'aveva lanciato a richiederlo. Quest'anno, con un altro allenatore e un altro tipo di situazione, sono cambiati un po' gli equilibri, e quindi anche in questo può essere l'indecisione, il dubbio di Beltran, con tutto che c'è qualche voce nel mondo Missionarios che dice che l'arrivo di Beltran potrebbe non escludere poi di fatto anche quello di Simeone. Questo poi apre un altro scenario sul quale poi bisogna un pochino lavorare per capire bene i contorni della faccenda.
8: Lorenzo, nel salutarti, a proposito di calciatori argentini che però in questo momento sono negli Stati Uniti, un altro nome che è stato invece nel mercato in entrata accostato alla Fiorentina è quello di Matteo Silvetti, classe 2006 dell'Inter Miami, con un passato nel Newell's Old Boys. Chiaramente il percorso dell'MLS, ricordiamoci sempre che è su uno sviluppo di un anno solare, quindi in questo momento il campionato è fermo perché ci sono i mondiali. Quanto credi che per la Fiorentina di oggi, vista comunque la necessità di apprendere giocatori di talento offensivo, anche se mi sembra Silvetti sia uno forse ancora un po' in cerca della sua definitiva posizione tattica, cioè è un profilo che secondo te si sposa bene con quelle che sono le necessità attuali della Fiorentina di Paratici?
10: Parliamo sicuramente di un ragazzo di talento, un ragazzo che ha fatto vedere di avere una stoffa importante, tant'è che si era interessato a lui l'anno scorso anche l'Inter, che aveva intavolato una trattativa, poi si era tirato indietro per i costi troppo alti, l'operazione in relazione al valore momento del giocatore, che è un classe 2006, quindi è un giocatore che sicuramente deve ancora dimostrare, anche perché poi il campionato dell'MLS, lo sappiamo, è un campionato comunque meno qualificante, meno allenante, meno probante di tanti tornei europei, però è sicuramente un nome di quelli da tenere sott'occhio, per quanto a me risultino due aspetti: che la Fiorentina in questo momento dia priorità a quelli che sono i profili europei, quindi credo che poi ci sia un occhio di riguardo, campione italiano, tornei europei, e laddove si vada a puntare su un nome argentino mi risulta che un particolare gradimento lo riscuota quella randa del Boca, che è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, è un 2007 ed è un giocatore che a quello che so piace alla dirigenza fiorentina.
8: Lorenzo, grazie mille per il tuo tempo, è sempre un piacere.
10: Grazie a voi, alla prossima.
8: Alla prossima, grazie davvero a Lorenzo De Santis, che quindi aggiunge anche il nome di Thomas Aranda, giocatore del 2007. Se n'era già parlato in primavera come giocatore attenzionato da alcuni club italiani. Ci aggiungiamo anche, per quello che ci ha detto l'intermediario agente, grande esperto di calcio argentino, Lorenzo De Santis, la Fiorentina. Ovviamente sotto questo punto di vista, insomma, stiamo sempre parlando di un club che dovrà vivere un'estate di ricostruzione di una rosa che chiaramente, reduce dal quindicesimo posto, ha dimostrato di avere grandi lacune, quindi come sta facendo Paratici, e ne abbiamo parlato nelle prime due ore anche con la nostra Chiara Bevilacqua e i suoi ospiti, lavora anche fuori dal campo, poi arriverà un momento in cui si dovrà lavorare anche dentro al rettangolo di gioco. Saluto Damiano, detto Mr. Schadenfreude, che scrive bella benve, poi aggiunge: non molliamo mai, cheat Club Dogo, una citazione sicuramente apprezza anche il buon Dinardo. Tra l'altro vi segnalo che 24 ore fa è uscita la versione deluxe di Bully, l'ultimo album di Kanye West, il GOAT, la musica hip hop diciamo statunitense, ma io vi potrei formare anche il GOAT della musica, appunto. E a capo Andrea da Milano: quanto sono fattibili Coleoscio e Torsved? Grazie. Guarda, sulla fattibilità vi rimando alle 17, quando ci sarà un frizzantissimo Niccolò Ceccarini on fire in una domenica della seconda metà di giugno, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Su Torsved io investirei a occhi chiusi. Ovviamente la premessa è sempre la solita, anzi due premesse. Numero uno, il centrocampo sappiamo benissimo essere il reparto che negli anni ha dato più da fare alla Fiorentina, che però poi è stata tanto brava tra virgolette a fare quanto brava a disfare poi di sessione in sessione la sua mediana. Quindi per i miei gusti personali sapete benissimo che trovo quasi tutto il centrocampo della Fiorentina, per non dire tutto, inadeguato e mal costruito. Per prendere il Torsved della situazione, la Fiorentina deve garantirsi una rivoluzione totale in quella zona del campo, a partire da Mandragora, arrivando a tanti giocatori che poi rientreranno anche dai prestiti, penso ad esempio a Somme, penso ad esempio a Richardson, però è un giocatore che ha dimostrato grande crescita. È vero, non è un titolare in questo mondiale, ma sinceramente la valutazione iniziale su quello che può aver fatto Torsved mi sembra non così strettamente legata, ecco, al mondiale. La Norvegia fin qui ha giocato una sola partita, vincendola in scioltezza contro l'Iraq per 4-1. Torsved è stato comunque uno dei protagonisti del primo slot dei cambi, peraltro Solbakken ne ha utilizzato uno per cambiare quattro elementi al 73esimo, quando la Norvegia in quel momento era avanti solo di un gol. Questo va detto, poi ha dilagato nel finale con Østergaard e l'autorete di Hussein, però è comunque un giocatore all'interno della rosa di una delle nazionali che si candida ad essere la grande sorpresa di questo mondiale, quindi è un giocatore secondo me in grande espansione. Su Coleoscio ho sentito anche in questi giorni in radio pareri molto discordanti. È un giocatore che ha una storia sicuramente molto frammentata, è un 2004, giocatore che secondo me ancora a livello di club deve trovare un po' la sua continuità, per certi versi ricorderebbe un po' l'acquisto di Indur, un po' anche per una storia personale se vogliamo, in cui il giocatore ha dovuto ripartire tante volte anche calcisticamente parlando da tante realtà diverse. Quest'anno, prima parte di stagione in cui non si è mai visto sostanzialmente con l'Espanyol, seconda parte di stagione con il Paris FC in cui si è visto molto di più, 17 volte in campo in Ligue 1, soltanto 3 dal primo minuto. Cioè, come avrebbe detto in un vecchissimo estratto di un intervento dello stesso Di Nardo qui davanti a me, è stato il backup di Iconé. Quindi, ad esempio, ho sentito Tommaso Loretto particolarmente pimpante sull'argomento. È chiaro che, insomma, è un giocatore che deve ancora un po' trovare la sua definitiva anche posizione in campo. Può giocare a sinistra, può giocare a destra, a piede invertito. È tutto, secondo me, ancora un po' da costruire questo ragazzo. Ecco, poi, ovviamente, ripeto, da un punto di vista di fattibilità, caro Andrea, dalle 17 ci sarà un Niccolò Ceccarini particolarmente pimpante. Ricordo un po' anche quelle che sono le novità, diciamo, di giornata: l'anticipazione di Andrea Giannattasio per quanto riguarda il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, con Claudio Filippi, ex Juventus, ex Milan, ex staff di Allegri, ex staff di Conte, che è uno di fatto degli innesti suggeriti, studiati da Fabio Paratici per la Fiorentina, in questo caso chiaramente per lo staff di Grosso. E poi ho letto ovviamente sui social grande bagarre per quelli che sono stati i nomi fatti per la panchina della Primavera Viola, che ha salutato Galloppa a destinazione Modena, tra il Marco Parolo della situazione l'anno scorso con il Milan Under 16, Daniele Buzzegoli con un passato anche nel Como, è spuntato anche il nome di Leonardo Bonucci, che ovviamente scatenato grande dibattito, applausi da una parte, fischi dall'altra, curiosità di insomma cercare anche di capire che cosa può davvero così studiare il Paratici della situazione, che cosa può avere in mente nel magari suggerire un nome del genere per la panchina della Primavera e in generale per quella che è l'apice di un lavoro fatto all'interno del settore giovanile, tanto anche sottolineato dallo stesso Paratici in una conferenza stampa che ormai ha perso chiaramente un po' anche del suo valore, ma che comunque ha lasciato in quell'ora e 10 mal contata tanti argomenti di discussione, anche per alcuni aspetti abbastanza, diciamo, curiosi di quello che ha detto Paratici, considerando che al suo fianco c'era un dirigente che insomma questi anni se li ha vissuti tutti, ecco, e che quindi era in un certo senso anche direttamente parte in causa di certi riferimenti messi lì da Paratici. In tutto questo, tra meno di due ore ci sarà l'inizio di una nuova giornata, diciamo da un punto di vista di orario europeo, per il mondiale, dopo il rotondissimo 4-0 di una delle nazionali che, se avrà un po' fortuna negli accoppiamenti, punta almeno ai quarti, ma io mi tengo quella almeno, lo scrivo con un po' di titubanza perché bisogna sempre essere prudenti, però mi sembra il Giappone davvero con le potenzialità, ripeto, con un po' di fortuna, di poter imitare quello che ha fatto il Marocco l'anno scorso. Tutto molto prematuro, ovviamente, appena la seconda partita. Comunque, 4 gol segnati alla Tunisia.

0: diciamo, gli amanti di orari consoni, alle 18 c'è Spagna Arabia Saudita, diciamo, accoppiamento che non mi fa impazzire, ecco, partita e non mi scalda particolarmente. Già più intrigante Belgio Iran a partire dalle 21, e poi come di consueto mi sento molto in difficoltà, ecco, nei confronti del fuso orario, attacco frontale al fuso orario e a chi ha organizzato gli orari, perché sinceramente le due partite, le due must see, come avrebbe detto Paratici ma anche Di Nardo, sono Uruguay Capoverde a mezzanotte e Nuova Zelanda Egitto alle 3 di notte. Ecco, queste sinceramente sarebbero state le mie partite, ma non credo di essere in grado di vedere né l'una né l'altra. Poi tra invece poco più di 24 ore c'è la partita dell'Alessandro Di Nardo, perché gioca Leo Messi Argentina Austria, poi alle 23 Francia Iraq, e poi avanti tutta con chi vuol vedersi Torsvet, cioè Norvegia Senegal alle 2 di notte, e alle 5 del mattino Giordania Algeria, e qui si sale davvero di livello e non ci si ferma più. Questo insomma un po' il quadro, il punto della situazione. Su Beltrano ovviamente diteci anche la vostra, ci sarà tempo e modo di parlarne anche nei prossimi giorni, perché insomma sono molto d'accordo con quello che ha detto Lorenzo De Santis, cioè in fin dei conti è stata una grande illusione e Beltran paga e pagherà un errore clamoroso di valutazione da parte della Fiorentina dell'epoca, e indipendentemente dal ballottaggio vero, totale, parziale con Julian Alvarez, l'investimento che la Fiorentina ha fatto su Beltran in quel momento storico, in quel contesto, in quel preciso momento anche della storia della Fiorentina di Commisso, a distanza ormai di 3 anni, grida vendetta e resterà comunque, come poi si è palesato anche dai risultati che sono emersi, una macchia su quello che avrebbe dovuto essere l'investimento fatto dalla Fiorentina in quel momento e che poi non è stato. Lo possono dire i numeri, lo possono dire le questioni tattiche, la continuità, la discontinuità. Certo, un giocatore che chiude con 96 partite giocate con la maglia della Fiorentina e 16 gol, di cui 5 in conference, e quindi sostanzialmente chiude la sua avventura in Serie A con 65 presenze e 11 gol. Intanto, come diceva prima anche Lorenzo, ha dimostrato di non essere un attaccante classico, canonico, un giocatore che avrebbe avuto bisogno di una prima punta ben più strutturata per far bene, però è anche vero che se poi si va a vedere anche quello che è successo nel 24-25 con Palladino, giocatore che ha perso via via continuità, che ha perso via via anche centralità all'interno della rosa della Fiorentina, fino ad arrivare al prestito col Valencia, che vi ricordo si chiude con 3 gol, di cui 2 segnati a un club non di prima divisione, Coppa del Rey. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, capisco diciamo così anche quelli che avevano scommesso su Beltran, poi però alla prova dei fatti, e ve lo dice uno che per esempio a un certo punto ha dovuto mollare la presa e fare ammenda su Richardson. Io pensavo che Richardson avesse tutto per poter far bene in un contesto come quello italiano, con un certo tipo di indirizzo. Poi è mancato l'indirizzo, ma è mancato purtroppo anche il giocatore, e infatti resta anche quello un investimento in doppia cifra, perché il giocatore fu comunque pagato un decino fatto bene. È un investimento che non ha dato nessun tipo di frutto. Peraltro un prestito poi fatto male, come quello al Copenaghen, il giocatore è finito fuori rosa in un club che stava e ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia recente, quindi ora te lo ritrovi in rosa ancora una volta, avendo perso tutto il valore che aveva costruito, mi viene da pensare soprattutto poi con l'apice della partecipazione alle Olimpiadi, e ora non ti ritrovi più niente in mano. Noi invece ci ritroviamo non in mano con un pugno di mosche, ma con in mano ancora 1 ora e mezzo insieme in diretta fino alle 18. Ci fermiamo, primo piccolo break di questa seconda parte di diretta di Radio Firenze Viola, e tra poco siamo ancora insieme.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 92 Radio Firenze Viola, il weekend di Radio Firenze Viola con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933 055-77-111-71. So che Di Nardo voleva fare anche un punto meteo in stile, se vuoi, anche non ricordo il nome del meteorologo dei Griffin, che ricorderai aveva, diciamo, un potere fantasmagorico, cioè quello di dare le previsioni del tempo in mezzo decimo di secondo. Personaggio iconico della fortunatissima serie
1: Holly Williams.
0: Ecco, Holly Williams, molto bene, molto bene. Personaggio, ribadisco, iconico, per quanto le sue apparizioni fossero tipo 5 secondi ogni 15 episodi, però quei 5 secondi sinceramente mi hanno sempre donato gioia, serenità e così un riferimento.
1: Intanto piove.
0: Ecco, perfetto. Questo è il nostro Holly Williams, esclusiva andata a segno. Magari sono previsioni del tempo di un'ora
1: pioveva,
0: fa. Ecco, forse pioveva era meglio. Tra l'altro Claudio invece ci invia uno sticker di Paratici. Noi siamo comunque contenti anche di ricevere gli sticker, che ormai fanno un po' parte di questo 2026 in tutto e per tutto. Continuate ovviamente a scriverci, via via chiaramente vi leggiamo in questa domenica, dove ricordiamo ancora una volta quelle che sono le notizie in primo piano, la novità imminente per quanto riguarda lo staff di Fabio Grosso con Claudio Filippi, ex Juventus e Milan, come nuovo preparatore dei portieri. Trovate anche questa mattina un bel focus curato da Giacomo Galassi su quanto la Fiorentina ha effettivamente pagato Beltran, analisi fatta attraverso i bilanci della Fiorentina. Il costo a bilancio di Beltran 24,81 milioni, comprensivi di 2,5 di commissione per gli agenti. Nel 2024 il costo del cartellino era stato di 19,7, lo scorso anno altri 5 milioni. Chiaramente sappiamo benissimo che quindi il costo del cartellino, ma anche tutte le varie voci che ad oggi compongono il cartellino di un giocatore, genera poi questo tipo non di confusione, però c'è anche la necessità in un certo senso di dover fare, ecco, molta chiarezza per quel che riguarda il costo totale poi di un giocatore. Mi fa piacere che questa citazione sui Griffin vi abbia, diciamo, portato gioia, come Lorenzo da Coverciano. Ragazzi, bisogna passare del resto dalle citazioni alte alle citazioni basse, dalla Schadenfreude di cui abbiamo parlato prima con Damiano, quindi la gioia maligna, termine meraviglioso della lingua tedesca, e poi appunto citare anche Holly Williams dei Griffin, perché la vita è così, è un continuo sali scendi tra alti e bassi, quindi anche tra riferimenti alti e riferimenti bassi. Quando invece si parla di calcio e si ha la fortuna di poterlo fare con il collega Alberto Bertolotto, ci sono sempre riferimenti alti, quindi bentornato a Radio Firenze Viola, caro Alberto.
2: Grandi, ciao ragazzi e ciao a tutti quanti, ciao Francesco.
0: Allora, caro Alberto, purtroppo partiamo, diciamo, da quello che è un mio personale rammarico, perché Alberto ci ha tenuto in un certo senso compagnia e ci ha guidato all'interno del percorso europeo della Fiorentina, quando in un momento nella fase eliminazione diretta, per un blocco spazio-temporale, la Fiorentina si è trovata ad affrontare lo Jagiellonia e il Rakuf nel giro di due turni consecutivi, quindi sono state quattro partite contro squadre polacche. Alberto, che collabora anche con alcuni media polacchi ed è profondo conoscitore del calcio polacco, ci ha aiutato davvero a capire che tipo di avversario era capitato sul percorso della Fiorentina, e ci ha anche fatto conoscere quello che è stato un po' la peculiarità dell'ultima extraclass, ovvero sia questo equilibrio meraviglioso che poi si è concluso un po', tra l'altro, Alberto, come ci avevi anche preannunciato. Mi piace un po' ripartire così da dove eravamo rimasti qualche mese fa, nel senso, perché io ricordo quando appunto impazzava questo interesse per l'extraclass anche a Firenze, tutti interessati all'argomento e tutti curiosi anche di vedere questo rendimento anche casalingo del Rakuf e dello Jagiellonia. Alla fine nessuno delle due ha vinto il titolo e si è tornati un po', diciamo, mi viene da dire anche alla regolarità di un campionato folle, privo di un capo dall'inizio a quasi alla fine. Poi alla fine c'è stato però una grande big che ha chiuso alla grande, no, la stagione.
2: Sì, sì, ma infatti ricordavo che avevo detto, ma alla fine chi la spunterà forse in diretta con te.
0: Sì, sì, sì.
2: La spunterà l'ex sposa.
0: Sì.
2: Sì, è stato, perché insomma avevo capito un po' l'andazzo. Sì, esatto, è un campionato che non ha padroni, perlomeno non ha padroni chiari, no? E c'è grande equilibrio, poi quest'anno, apro e chiudo parentesi, c'è stato il grande ritorno del Górnik di Zabrze, che ha vinto la Coppa di Polonia dopo tantissimi anni. Łukasz Podolski ha così si è ritirato così alla grande, adesso appunto diventa uno dei proprietari del club, e quindi sì, ricordo quelle settimane con Firenze, era diventato veramente un bel posto dove poter passare il mio tempo con voi, anche con tutti gli altri colleghi, è stato veramente bello.
0: Sappiamo che insomma la Fiorentina l'anno prossimo guarderà da spettatrice, mi viene da dire anche disinteressata, la Conference, perché poi insomma abbiamo parlato tante volte di questa dimensione un po' stagnante, e lo ha detto anche lo stesso Paratici in conferenza, ha detto: io non sono venuto alla Fiorentina per arrivare quattro volte di fila ottavo, che è un po' quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, quantomeno come dimensione da Conference, al di là dell'essere arrivata settima, sesta, ottava, è più diciamo la dimensione, se vogliamo, quello che è stato il riferimento di Paratici. Alberto però, anche dalle colonne del Messaggero Veneto, ha seguito questa stagione non solo, anche quello che è stato il percorso dell'Udinese, e da qui possiamo in un certo senso ripartire, perché dicevo anche prima Alberto, la Fiorentina ormai specializzata nel fare e disfare il suo reparto di centrocampo, ormai soprattutto nell'era commisso è un classico di ogni sessione di mercato. Anche in quest'estate ci sarà la necessità di intervenire pesantemente in quella zona del campo, e uno dei nomi, devo dire, più in vista tra l'altro all'interno della rosa dell'Udinese, osservato con interesse anche dalla Fiorentina, è quello di Jürgen Kellenkamp. Ci racconti un po' questo giocatore, per chi magari a casa non dovesse aver così tanto seguito, ecco, le partite dell'Udinese, e in generale il percorso di questo giocatore che dal 2024 è in Italia?
2: Sì, beh, guarda, intanto il Kellenkamp, mi piace ricordare come la sua provenienza sia certificato di qualità, perché io il Kellenkamp è nato a Zeist, nei Paesi Bassi, ma Zeist non è una città qualunque in Olanda, perché è la sede della Federcalcio dei Paesi Bassi, perciò già questo fa capire che si è di fronte, è nato in un posto dove c'è qualcosa di buono dal punto di vista del pallone. Kellenkamp è stato un'altra scoperta del reparto scouting dell'Udinese, di una squadra, di una società che veramente sotto il profilo della ricerca e dei giocatori, dell'individuazione dei giocatori, non è secondo a nessuno, anzi, e ritengo anche come Gino Pozzo sia veramente un maestro in questo. E poi si parla molto poco di lui, è molto poco pubblicizzato, ma è la mente di tantissime operazioni di mercato dell'Udinese, una fra tante Soled delle ultime, ma insomma è una storia trentennale, ed è lui che un po' ha portato lo scouting in Italia quando studiava negli Stati Uniti e vedeva come le società americane degli altri sport andavano a caccia dei giocatori. E Kellenkamp ha avuto un rendimento, si può dire che sia esploso quest'anno, e in questo ovviamente molto aiutano anche le statistiche e i dati, perché ha inciso in maniera particolare nel tabellino dei marcatori, perciò le sue cifre risaltano assolutamente, perché nel centrocampo a tre, nel ruolo di mezzala, ha segnato 5 gol, ma non sono stati 5 gol qualunque, perché uno ha portato alla vittoria col Napoli, un Napoli che in quel momento si stava riprendendo dopo lo sfogo di Bologna, era arrivato, è vero, a pezzi a Udine dopo la sconfitta a Benfica in Champions, a Lisbona col Benfica in Champions, ma è stato un gol da 3 punti, ha segnato contro il Torino, ha segnato un gol da 3 punti con la Roma, ha chiuso, ha aperto le marcature a Genova con un bellissimo colpo di testa in inserimento su una palla straordinaria di Zaniolo, e poi dopo ne ha messo un altro con il Milan. 5 gol per una mezzala sono tanti, 4 assist pure nel conto. È un calciatore che corre, sa inserirsi, sa calciare, piace molto a tanti club. Mi chiedo da un lato, e questa è l'unica perplessità che ho, a cosa possa servire alla Fiorentina nel momento in cui ci sono già Brescianini e Fabian, che sono due giocatori con un po' delle caratteristiche simili, quindi questo mi fa presupporre che uno dei due, già Viola, possa uscire, per quanto appunto ci sia stato un riscatto obbligatorio, se ricordo bene.
0: Sì, ricordi benissimo.
2: Ecco, ecco, oppure vada ad integrarsi in, in, in questo panorama di mezzali. Forse Kelecamp di un livello superiore può essere, va verificato appunto anche a Firenze in un'altra piazza. Sicuramente un giocatore di altissimo livello, l'ha dimostrato, come l'Udinese ha dimostrato di essere a riguardo una piazza dove quando arrivano i semilavorati escono prodotti finiti, e Kelecamp era un semilavorato che potrebbe essere considerato un prodotto finito.
0: Riflessione molto pertinente quella di Alberto Bertolotto, perché poi la Fiorentina si sta muovendo paradossalmente, Alberto, anche su un giocatore come Torsvet di piede mancino, ma poi si torna lì, cioè al rischio davvero di arrivare ad un momento in cui oltretutto senza appunto anche la capacità di dare respiro alla rosa che comunque la Conference ti offriva settimanalmente, la Fiorentina non può permettersi di avere una rosa taglia XL in questa stagione, quindi anche da un punto di vista di mezzali è chiaro che dovranno arrivare per forza di cose delle cessioni per poter rifare questo reparto da capo. Tra l'altro, insomma, in un contesto in cui, se guardo gli ultimi anni, l'Udinese tra i tanti giocatori che così ha contribuito poi a lanciare nel grande calcio, se si va a vedere soprattutto adesso la sua zona centrale del campo, da Karlström che è al mondiale a Kelenkamp, arrivando ovviamente per Attà, che sarà, non so se già quest'estate, comunque poi la grande cessione prossima dell'Udinese con tutto scritto in maiuscolo, insomma, si è un po' specializzata in anche capacità, no, di rigenerare quella zona del campo dove invece prima di questi tre, se vogliamo, c'era stata forse anche un po' di carenza di talento.
2: Sì, guarda, hai fatto un'osservazione molto pertinente e intelligente, perché ne parlavo anche con Maurizio Domizio. Meglio, Domizio sottolineava come l'anno scorso, Domizio ex giocatore dell'Udinese, come tutti, come tanti sapranno, sottolineava come ha visto aumentare la qualità del centrocampo dell'Udinese, dove appunto spiccava attacco più, diciamo, un driblomane, ama più avere la palla tra i piedi rispetto a De Kelecamp, che è uno che si inserisce. Questo sì, l'Udinese anche potrebbe anche prepararsi, insomma, a salutare entrambi. Poi dipende sempre dalle cifre che arrivano, perché l'Udinese è una bottega che ha i suoi prezzi. Se arriva l'acquirente e soddisfa le richieste appunto del venditore, il giocatore può partire, altrimenti sta a Udine. Questa è sempre stata una cosa che ha caratterizzato l'Udinese. La Fiorentina potrebbe anche costruire, tornando anche alla mia riflessione di prima, un reparto di mezzali che, insomma, tutte brave a inserirsi magari più che a cucire il gioco. Sul numero dei giocatori hai ragione tu, che una rosa XL può essere rischiosa con solo campionato. Ritengo allo stesso punto, come alla luce dei molti infortuni che si verificano durante la stagione, che non va sottovalutato questo aspetto, e bisogna anche tener conto di una situazione che può spesso cambiare, no? Con tanti giocatori che sono costretti a lasciare il campo per appunto un malanno muscolare, per un guaio fisico, i 5 cambi danno la possibilità a tanti. Quindi sono tutte riflessioni che onestamente io faccio ad alta voce assieme a voi, e ritengo anche allo stesso punto però che ci sono dei dirigenti come Paratici, un allenatore come Fabio Grosso, che ne sanno più di me e stanno facendo le loro valutazioni. Sicuramente sbagliano anche loro, questo sì, però ne sanno più di me. Devo sempre a sottolineare la differenza tra noi giornalisti e i dirigenti e gli allenatori, che ne sanno più di me, per quanto sbagliano anche loro, ovvio.
0: E mi metto volentieri anche nella lista e mi aggiungo al nome di Alberto rispetto a chi sicuramente ne sa di meno dei diretti interessati. Tra l'altro, in questa connessione tra Italia e Polonia, Udinese e Legia, chiaramente c'è il profilo di Costa Runiaic. Guarda, prima di ritornare un attimo anche su un altro ex giocatore dell'Udinese di cui si parla tanto e si è sempre, se vogliamo, parlato un po' in ottica fiorentina, mi sposto un attimo proprio sulla Polonia, perché tra i tanti punti di contatto tra Italia e Polonia in questo momento c'è che tanto noi quanto in Polonia si stia in questo momento guardando il mondiale da spettatori. Come è stato vissuto, Alberto? Chiaramente parliamo di un contesto molto diverso, un paese con una storia calcistica anche molto diversa rispetto alla nostra, però se si va a vedere alcuni singoli è chiaro che questa mancata qualificazione ha avuto un peso, un significato, un risvolto anche abbastanza pesante, ma in generale come sono state vissute le ultime settimane e come vengono vissuti questi giorni in cui si guardano le altre nazionali in campo?
2: Beh, intanto la mancata qualificazione mondiale è stata presa naturalmente in maniera negativa, anche perché era stata era arrivato come CT Jan Urban, che ed era un nome che aveva davvero messo d'accordo tutti, e non è una cosa facile in Polonia. La pressione esiste ovunque, anche in Polonia, ed è stata valutata come da un lato una mancanza, perché comunque la Polonia da tanto tempo a questa parte, dal 2016 in poi, dagli europei ha sempre preso parte alle competizioni internazionali, e agli ultimi due mondiali c'era, in Russia come anche in Qatar. In Qatar era avanzata agli ottavi, in Russia si era fermata malamente al giro di qualificazione. I mondiali si stanno guardando, questo sì, è chiaro che la mancata qualificazione della nazionale, purtroppo per tutti i paesi che non hanno appunto la propria nazionale tra Stati Uniti, Messico e Canada, sia un colpo che poi anche si riflette sull'audience e su quanto vengono seguiti i mondiali. Poi tra l'altro questo è un periodo anche un po' particolare in Polonia, perché già le squadre si sono radunate, il campionato comincia prima, comincia già a metà luglio in Polonia, perciò si è in questo trapasso, ci sono i mondiali ma c'è anche l'extraclasse che sta arrivando, e quindi il mondiale viene visto, ma chiaramente perché comunque c'è una maggior tendenza a guardare i campionati esteri rispetto a noi, essendo il campionato, e quindi anche le altre nazionali, essendo il campionato locale di livello minore, si guarda molto agli altri paesi. E infatti una cosa che qua mi sorprende sempre è che tanti hanno la maglia del Barcellona al di là di Lewandowski, ma tifano Real Madrid, tifo Liverpool, non so, tifo, per me, per noi è inconcepibile, sì, fare una, certo, squadra straniera, no? Capisci quello che intendo, Francesco? Cioè, mentre qui loro quindi hanno sempre avuto questa tendenza un po' a guardare quello che succede fuori dalla Polonia. Detto ciò, quando gioca la nazionale si sente molto più che da noi, ecco. Quindi c'è questa cosa qua, si guarda perché c'è un po' di esterofilia, ma manca la nazionale che è più sentita da noi, insomma, le partite. Noi ci accendiamo magari i quarti, qua si accendono già nel girone di qualificazione. Ecco.
0: Alberto, a proposito di se vogliamo, anche questo è un giocatore che mette d'accordo tanti degli argomenti di cui abbiamo parlato, se vogliamo anche con l'aggravante di aver rappresentato una nazionale come la Serbia, che se vogliamo un po' l'esempio classico, canonico, almeno in Europa, di aspettative, attese poi fatte a pezzi dalla realtà, un po' quello che se vogliamo è successo alla Turchia, che però quantomeno al mondiale c'era arrivata, salvo poi uscire già dopo due partite. Ecco, siccome è un giocatore che ogni tanto, in modo anche abbastanza ciclico, fin dal 2023-24 in poi, da quando poi lascia Udine, a un certo punto è un passo dall'Inter, poi non va all'Inter, poi va all'Atalanta, il primo anno non bene, il secondo altrettanto, dal tuo punto di vista è sorprendente, è stato sorprendente questo biennio, diciamo, con più ombre che luci da parte di Samardžić, o per come l'avevi visto a Udine nel triennio precedente c'erano già stati delle avvisaglie, dei sintomi su un giocatore a rischio, grandissima discontinuità ad alto livello?
2: Sì, onestamente Samardžić è questo. Contavo in una sua presa di continuità, ma allo stesso tempo ero consapevole un po' che questo è il giocatore, prendere un po' lasciare, però sottolineo sempre che il rigore più pesante della storia degli ultimi anni dell'Udinese l'ha calciato Samardžić, quello contro l'Empoli al 105esimo, 106esimo, adesso non mi ricordo più, sul sì. 1-0 per l'Empoli alla penultima giornata. Chi è che si è presentato a calciare quel rigore lì e l'ha trasformato? Samardžić. Chi è che ha messo il pallone più importante della stagione dell'Atalanta quest'anno in porta nella partita col Borussia? Adesso non mi ricordo, ma eravamo a Firenze, erano quei giorni lì in cui si giocava con lo Jagiellonia. Samardžić. Sì. Quindi, cioè, sì, manca di continuità, me ne sono d'accordo, però nei momenti decisivi è uno che c'è, no? Cioè, come ogni serbo non ha paura di prendersi le responsabilità, una cosa che caratterizzava anche i giocatori di basket, no? Sergio Taucer di Telecapodistria diceva sempre, no? Che i serbi non hanno paura di prendersi la responsabilità, esatto, dell'ultimo tiro decisivo, anzi lo vogliono proprio fare. Samardžić l'ha fatto, quindi sono curioso per questo, visto che Sarri è sempre stato un suo grande estimatore, di vedere cosa può fare Il buon Maurizio con un talento del genere che per me deve giocare più vicino alla porta, e a Udine giocava un po' più lontano dalla porta, e quindi lì mancava anche di essere un po' incisivo, insomma, negli ultimi metri, dove può dire la sua, per quanto la continuità, lo sottolineo, rappresenta un suo, la mancata continuità rappresenta appunto un suo difetto, come sottolineava anche tu, insomma.
0: Nel salutarti, Alberto, e tornando all'Udinese, che comunque anche in questa stagione e in questa finestra di mercato mette comunque in vetrina tanti giocatori più che stuzzicanti per le squadre italiane, non solo, al di là di Kellenkamp, di cui abbiamo parlato in ottica fiorentina, ma non c'è solo la Fiorentina, dal tuo punto di vista quale sarà la grande cessione dell'estate bianconera?
2: Vediamo cosa succede con Zaniolo, perché non è scontato che rimanga, e vediamo cosa succede con Attà, perché comunque Attà è un giocatore che piace ed è un giocatore su cui tanti possono provare a investire. Buxa, il giocatore, insomma, l'attaccante dell'Udinese, diceva in un'intervista in Polonia che gli ricorda Bellingham, no? Chiaro, sono paragoni forti, però quella capacità che ha di prendere palla, di dribblare l'uomo, di puntare, insomma. Sono curioso di vedere quello, dato per assodato che, insomma, ormai Solé lascerà il Friuli, così come credo Christensen, ecco. Però Christensen è già un giocatore, come dire, di secondo piano, no? Per quanto importante. Quindi qui si associa il timore che hanno tutti i tifosi dell'Udinese, sarà l'ennesima estate di ricostruzione, no? Ma questo è un po' l'Udinese che a luglio si un po' rifà la squadra tra luglio e agosto, no? Questa è un po' la caratteristica di quel club, che è un po' un club di passaggio, come per tante volte abbiamo detto, insomma, quando si parla di calcio.
0: Caro Alberto, è stato un piacere, è stato bello anche, diciamo, avere dall'attualità un pretesto granitico per risentirci in radio. Speriamo possa esserci qualche altra occasione lungo l'estate. Intanto un grande abbraccio, buon lavoro, buona serata e a prestissimo.
2: Grazie a te, Francesco, a tutti voi un abbraccione, spero di sentirvi presto.
0: Grazie davvero, Alberto Bertolotto. 16:54, ci fermiamo, si chiude qui la prima ora di diretta di Radio Firenze Viola col sottoscritto, Sava Sandir. Tra poco arriva niente meno che il sultano del prestito secco, Niccolò Ceccarini, e quindi state con noi.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Eccoci qua, 17 e un minuto, 21 giugno 2026, un apparentemente anonimo appuntamento in una domenica, così, la seconda metà di giugno, che all'improvviso si accende, perché in linea c'è proprio lui, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della trattativa sfuggita per un euro, Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
2: Nero verdi, siamo forti.
1: Goal.
2: Buon pomeriggio, ben trovati, eccoci. Ciao.
1: Quindi, direttore, ciao. Come andiamo?
2: Tutto bene, ora abbiamo avuto questo infortunio di Conè, purtroppo, e questo ci dispiace molto per il ragazzo soprattutto, ma perché anche per la stagione nostra sarà un problemone, perché trovare un giocatore come Ismael Conè non sarà semplice. Poi abbiamo il problema che Torsved non rinnova e insomma non c'è più Giovanni Carnevali, la situazione non è idilliaca, ma noi abbiamo una società forte, una proprietà forte, quindi in qualche maniera troveremo il modo di andare avanti.
1: Mi sembra, come dire, il solito Niccolò Ceccarini con l'ottimismo sui neroverdi dalla sua, no? A guidarti il tuo, a guidare il tuo quotidiano.
2: D'altra parte, grande Pembe, cioè vuol dire, siamo tra un po' e ricomincia la Serie A, e quindi noi dobbiamo fare un buon mercato, cercare di sistemare delle situazioni e ripartire per fare anche quest'anno una salvezza che non sia preoccupante, che sia serena e che si possa anche valorizzare alcuni giovani, un po' come farà la Fiorentina, tutto sommato, insomma, cercherà di valorizzare i giovani, abbassare un po' il monte ingaggi e trovare anche, voglio dire, dei talenti interessanti.
1: Bene, direi che potremmo quasi anche salutarci così, Nick, cioè con un paio di considerazioni random, senza un filo logico. Appuntamento alla prossima, e chi si è visto si è visto.
2: Beh, so, alla prossima, ora c'è il Gran Premio, sicché voglio dire, parliamo anche, voglio
1: dire, il Gran Premio ormai, non Nick, insomma, c'è stata la MotoGP, la vittoria del solito Marquez,
2: ma
1: in scioltezza.
2: Ben è stato impartire il Gran Premio di Grazia, io francamente lì ci sarà 50-60 mila persone che hanno visto tutte le prove.
1: Chi c'è in pole position? Chi c'è in pole position?
2: La Serpe.
1: Ah, ecco,
2: non so come mai abbia potuto fare questa folla davanti a Kimi, Antonelli, a Hamilton.
1: Ma su, e gli altri. La Serpe su Ferrari, Mercedes?
2: No, la Serpe su Aprilia.
1: Pensate come si è allargata l'Aprilia, dalle 2 alle 4 ruote.
2: Vabbè, ma poi qui il circuito è bello,
1: non c'è dubbio.
2: Vedersi la folla di Luiz, tanta roba, sì.
1: Ascoltami.
2: Fila di bischerati.
1: Vabbè, che però apre qualunque tipo di collegamento nella nostra storia radiofonica, no? Siccome in apertura abbiamo un attimo fatto il punto anche con Lorenzo De Santis sulla questione Beltran, volevo capire un po' da te, Nick, se ormai insomma è tutto fatto, è tutto apparecchiato.
2: No, allora, l'operazione è chiusa, è un prestito oneroso con obbligo di riscatto, penso siano 6-7 milioni di euro, il prestito oneroso per me non supererà i 500 mila euro, visto che anche i colleghi argentini parlano di queste cifre, e bisogna vedere se Beltran ci vuole andare. Il discorso è tutto lì, è un po' come l'anno scorso e l'anno prima col mare e col pattino, il discorso è che lui, se non vuole tornare in Argentina, anche se qui siamo di fronte a River Plate, quindi a una squadra che lui conosce molto bene, l'operazione non va in porto, quindi ancora non c'è stato l'ok definitivo da parte di Lucas Beltran. Io mi auguro che alla fine possa arrivare, perché l'esperienza in Europa ormai lui l'ha provata alla Fiorentina, ha provato al Valencia, non mi sembra che sia riuscito, cioè non è nemmeno una questione del campionato, perché dopo la Serie A ha provato anche la Liga Spagnola, quindi ha provato a modificare, no, anche eventualmente delle caratteristiche di struttura di un campionato diverso rispetto all'altro. Il risultato mi sembra essere lo stesso, quindi vediamo che vuol fare lui. Io capisco che vorrebbe rimanere in Europa, perché poi quando te esci dall'Argentina e entri in un giro di campionato di Serie A oppure di Liga Spagnola, anche per un certo tipo di visibilità europea, rimanere qua sarebbe l'ideale, ma se non ci sono offerte, non ci sono possibilità, è normale che devi prendere in considerazione. D'altra parte è un po' responsabilità anche sua se non è riuscito a sfondare, questo va detto.
1: No, non c'è dubbio assolutamente, e devo dire, Nick, che alla luce anche di un investimento totale da quasi 25 milioni di euro è stato un grande abbaglio da parte della Fiorentina, al di là poi delle criticità tattiche del non essere riusciti a trovare una soluzione per questo giocatore, però soluzione che non hanno trovato neanche a Valencia, spendere una cifra di quel tipo con tutta quell'operazione così complessa, così contorta, così sviluppata anche su più esercizi di bilancio, e poi tre anni dopo ritrovarselo di rientro in Argentina, è anche un po' la fotografia di un abbaglio, almeno da un punto di vista economico, Nick.
2: Sì, io poi credo anche una cosa, che forse chiunque si è portato su Beltrán forse abbia un po' esagerato, cioè mi spiego meglio. E lui entrò, se non ricordo male, dentro il River Plate a un certo livello quando venne venduto Julian Alvarez. Uh-huh. E siamo su due pianeti diversi, cioè, parliamoci chiaro e tondo, e la storia lo dimostra, dove gioca oggi Julian Alvarez e dove gioca oggi Lucas Beltrán. Quindi ci sarà un perché uno ha giocato a Manchester City, all'Atletico Madrid, e un altro ha giocato nella Fiorentina e nel Valencia. E gli occhi ce l'avete tutti per guardare. Secondo me è stato estremamente sopravvalutato al momento dell'acquisto, perché in realtà lui non è che avesse fatto stracelli dopo la cessione di Julian Alvarez, ne aveva preso il ruolo, il posto, però era ancora tutto da vedere la carriera di Lucas Beltrán. E a quel punto invece si è pensato, e l'ha pensato la Fiorentina come l'ha pensato in realtà la Roma, se ti ricordi bene ci fu il duello, no, all'ultimo istante, Fiorentina-Roma, Roma-Fiorentina, lui aveva dato la parola alla Fiorentina, è venuta alla Fiorentina, e poi venne alla Fiorentina. Però secondo me si è voluto forse esagerare nelle capacità di questo ragazzo, perché con tutto il rispetto Julian Alvarez è un'altra cosa.
1: Questo dunque per quanto riguarda le uscite in attacco. Vorrei capire, Nick, se queste settimane, diciamo da qui alla fine del mese, quindi da qui all'apertura del mercato e poi alla chiusura dei bilanci, perché sappiamo che con una novità, diciamo, introdotta, si considera, diciamo, positiva per tutte le società di calcio, ci saranno sostanzialmente due giorni mal contati per poter chiudere determinate operazioni e inserirle prima della chiusura dei bilanci. Mi viene da chiederti se quindi i prossimi 10 giorni saranno per lo più in casa Fiorentina tutti legati al mercato in uscita.
2: La Fiorentina magari avrebbe bisogno di cedere Dodò entro il 30 di giugno, no? Ma
1: certo.
2: Allo stesso tempo la Roma avrebbe bisogno di comprarlo il 1 di luglio, faccio per fare un esempio.
1: Sì,
2: tutte le
1: sì.
2: squadre, meno male, devono stare in qualche maniera a coincidere con le esigenze proprie, ma a far coincidere le esigenze proprie con le esigenze degli altri. Sai cos'è che mi dispiace molto? Vedere, l'altro giorno guardavo un po' i giocatori giovani della Roma, no? Che stanno cercando di piazzare a destra e a manca, e non sto parlando di Pisilli, che è un giovane ma non è più, diciamo, uno sconosciuto. Tutte queste operazioni che magari stanno cercando di fare per aggiustare il bilancio, perché poi comunque non gli basterà, perché la Roma c'ha entro il 30 giugno, per me alla fine o sacrifica Sulè, o sacrifica Ndicka, o secondo me sacrifica Manu Koné. È uno di questi.
1: Un big, dai, un big, Nick, un big.
2: È un big, lo deve sacrificare, perché non gli basta fare tutte. Però è un po' una cosa un po' triste, no? Francamente, tutti i club si debbano poi ritrovare, cioè i giovani utilizzati, no? Come pedina per sistemare un bilancio. Ed è un qualcosa che a mio avviso andrebbe modificato, perché non è questa secondo me la strada, cioè non può essere questa la strada per permettere ai club di risanare i bilanci, cioè utilizzare i giovani per fare plusvalenza, cosa che ha fatto anche la Juve con Giuntoli a suo tempo, per l'amor del cielo, e che continuano a fare un po' tutte le squadre di Serie A. Però il fatto stesso che il club, cioè che la FIGC, no, abbia stabilito che le date del calcio mercato il 29 di giugno dimostra la tristezza del nostro calcio, cioè che veramente si fa un'apertura apposta perché le società possano essere meno individuate e possano sistemare certe situazioni. Cioè qualche anno fa non si pensava minimamente a questa situazione, oggi le cose sono ulteriormente peggiorate. E venendo invece alla Fiorentina, ma sai, De Gea in vendita, Gosens in vendita, Gudmundsson in vendita, Ken fanno finta che non sia in vendita, ma in vendita. Fagioli fanno finta che non sia in vendita, ma in vendita se gli danno 30 milioni di euro. Tutti i giocatori bene o male vendibili, come dico io, però poi nessuno fa una vera e propria offerta importante per sistemare le cose. Quindi anche per la Fiorentina non sarà semplice, perché poi alla fine è una sorta di partita a scacchi, no? Cioè, come hai bisogno te, ho bisogno io. Se te si arriva dove levo io, metti te, però dove metti te levo, non posso levare io, quindi a maggior ragione rimanga tutti fermi.
1: Un gran mal di testa, mi sembra, come risultato finale.
2: Esatto, però la fine della fiera è che per qualcosa di nuovo io sto vedendo, perché comunque Filippi, l'arrivo di Filippi è sicuramente una cosa importante come preparatore dei portieri. Vogliono Mandas, vediamo se arriverà Mandas. Norton Caffi mi sembra sia indirizzato più verso il Napoli, Ruggeri indirizzato a rimanere all'Atletico Madrid, questo Silvetti ritorna
1: l'Inter Miami.
2: Sì, l'Inter Miami, mi dicono di stare attento al cancelliere, mi dicono di stare attento a Coleosso, non è che mi entusiasmino queste cose, non mi sembra che siano giocatori che stiano facendo faville e che possano determinare molto, magari possono essere funzionali a un modulo e il grosso può fare, io non lo so bene, ma magari mi sbaglio, ma secondo me 53-54 punti l'anno prossimo, io vedo questa prospettiva.
1: La miglior prospettiva possibile? Ti chiedo?
2: Non lo so, reale.
1: Reale? Guarda, ti faccio rispondere anche a una domanda di un ascoltatore, sono due in realtà, comincio dalla prima, perché prima c'è Chris da Campi che, a proposito della mia introduzione in cui ti dicevo che sei il sultano del prestito secco, sei anche il supervisore dei bonus al raggiungimento di determinate condizioni, che è uno dei grandi classici di voi mercatari, no? La Treccani del calciomercato un giorno ci racconterà di tutti questi modi di dire che ormai hanno
2: bonus facilmente raggiungibili.
1: Bonus facilmente raggiungibili, certo. Un po' ora inizieremo anche non solo il meteo di Holly Williams, dei Griffin, come dicevamo prima con Ale, ma anche il meteo delle trattative, pista calda, pista fredda, si riscalda, si raffredda,
2: si sta riaccendendo,
1: ci siamo,
2: aperto e chiuso.
1: Non vedo l'ora, guarda Nick, adesso è il 21 giugno e non vedo l'ora.
2: Lo so, beh, ma io e te ci si incrociava talmente poco, per cui se ne parlerà.
1: Vabbè, però non sei l'unico, cioè voglio dire, non sono ceccarinate, sono frasi del mercato.
2: Io parlavo di te quando faceva la trasmissione, se ne parlava di un
1: contenuto. Certo, vero.
2: Bisogna farlo in privato.
1: Vero, come avrebbe detto qualcuno. Roberto da Bagnaripoli, due domande. Uno, ho letto che Lang, esterno del Napoli, potrebbe arrivare in prestito. Lui vuole un commento su questo, dice lui non lo conosco, l'ho visto ieri in nazionale, vorrei un vostro parere, nel Napoli non è andato bene.
2: No, Lang è un bel giocatore. Guarda, me l'avevano detto anche a me di Lang, Manna mi ha detto di no, che in questo momento non lo fanno partire, però non è detto che magari più avanti lo facciano partire. Insomma, Lang è bravo, ora francamente non ho capito perché con Conte non abbia avuto grandi possibilità, però un esterno come Lang credo siano che dall'età della pietra che non si vede alla Fiorentina, ecco.
1: Sicuramente è uno di quei giocatori che da un punto di vista caratteriale non ti lascia grande margine per trovare i grigi, cioè o è bianco o è nero, o è tutto straordinario o finisce come col Napoli di Conte, per come la vedo,
2: esatto.
1: Io
2: quindi vediamo, però Lang, cioè, ti dico ora no, ma io starei attento perché potrebbe diventare interessante il mercato sugli esuberi di alcuni club, soprattutto andando in là con il tempo, ecco.
1: E poi aggiunge, per assurdo dovesse essere ceduto Ken, io reinvestirei i soldi su Balogun, attaccante degli Stati Uniti. Poi scrive ci può stare, che non so se è un'affermazione o una domanda. Io cito il messaggio e giro il messaggio a Nick, però ricordando anche all'ascoltatore due aspetti. Uno, il Monaco paga nel 2023 40 milioni di euro per acquistare il giocatore. Numero due, l'anno scorso il giocatore ha fatto 19 gol in stagione, di cui 5 in Champions League. Metto anche una terza, il giocatore è l'attaccante titolare, protagonista di una doppietta nella gara d'esordio contro il Paraguay della nazionale con più luci in questo momento addosso, cioè la nazione più ospitante tra le tre ospitanti del mondiale, che sono gli Stati Uniti. Ecco, tutti elementi non mi sembrano molto propensi poi a tradursi in un'operazione per la Fiorentina, Nick, o sbaglio?
2: No, mi sembra molto complicato, ecco, che questi giocatori possano arrivare alla Fiorentina. Tra l'altro si parlava molto, no, se dovesse andare via Ken di Pellegrino, o come direbbe
1: qualcuno,
2: il nostro Minardo, o in regia Pellegrino, no?
1: Sì, magari anche con un tono di voce un pochino più coinvolto.
3: Pellegrino.
2: Così l'ha detto. Pellegrino, quindi mi dicono invece che potrebbe andare all'estero. Pellegrino.
1: Sempre lui, eh?
2: Sì, sempre lui. Sì,
1: e quindi scusami Enic, ma quindi in tutto questo, no? Come ha detto Paratici, la Fiorentina non è padrona del proprio destino sul mercato, e lo ha detto in risposta alla domanda su Moise Kean. Questo però vuol dire che la Fiorentina non è neanche padrona del proprio tempo? cioè che fino all'apertura del mercato dovrà rimanere vigile per il mercato degli attaccanti?
2: Ma io penso che debbano stare vigili parecchio, perché è tutto un divenire lì. Mi sembra che ci siano delle strade che oggi sembrano completamente chiuse, ma si potrebbero anche aprire. E poi, se si infortuna qualche grande attaccante, potrebbe venire a chiedere Piquen anche dopo la clausola, per dirti. E quello sarebbe un po' più problematico, perché cominciare magari a trovare un attaccante i primi di agosto anziché il 10 di luglio può essere più complicato. Però mi sembra che Paratici, che è molto vispo, è molto furbo, depistone di livello assoluto, cosa che ho detto anche, cosa che gli ho anche detto alla fine della conferenza stampa, sia molto anche in gamba, cioè quindi lui abbia delle risorse che finora non abbiamo avuto. Bisogna vedere quante risorse economiche può invece mettere in campo per cercare di migliorare la Fiorentina. Questo dipenderà molto anche da chi vende, perché sicuramente un po' dovranno rientrare, e anche da quelle che possono essere le idee di mercato, perché qualche buona idea ti può arrivare anche col prestito con diritto di riscatto. Ecco, quindi però siamo in buone mani, ecco. Non lo considero il messia, però lo considero sicuramente molto meglio rispetto a quello che si è visto finora.
1: Lo stesso Niccolò Ceccarini, che ne ha già parlato ovviamente anche venerdì, diciamo, è stato protagonista anche di una domanda che ha portato Paratici intanto a puntualizzare e precisare che la Fiorentina aveva chiuso l'anno con Pongracic e Ranieri, mandando anche un segnale piuttosto, se vogliamo, preciso, perché poi nella risposta su Comuzzo ci sono state le sensazioni un po' di tutti noi presenti. Poi c'è stato anche l'articolo della nostra amica e collega Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport, che è entrata ancora più dentro la questione Comuzzo, e di un'apertura, Nick, per un prestito che io vorrei capire un po' da parte tua come leggi, cioè che tipo di estate ti aspetti su Comuzzo e che strategia pensi abbia in mente Paratici per non disperdere il valore di un giocatore in questi due anni ha vissuto non sulle montagne russe, peggio, perché almeno una logica le montagne russe ce l'hanno.
2: Allora, io che lo conosco un po', ti dico, secondo me lui ha una paura matta di cederlo a 15-20 milioni e poi gli esplode da un'altra parte. Non, forse non è convinto al 100%. Io infatti la domanda gliel'ho fatta apposta, perché io ho capito invece che Grosso ha molta considerazione di Comuzzo e che quindi gli vorrebbe dare anche una chance da titolare. Il problema è che secondo me Paratici la pensa un po' diversamente, cioè lui dice: non so quanto Comuzzo oggi mi possa garantire una presenza a livello difensivo pari, voglio dire, a quello che era il primo Comuzzo, e non mi posso permettere di rischiare. Questo significa che partiranno Pongracic e Ranieri, però magari potrebbe fare una valutazione del tipo: forse se noi lo diamo via un anno in prestito e poi ce lo riportiamo a casa, gli faccio levare tutte le scorie di questa brutta stagione e mi ritrovo magari un giocatore da 40 milioni. Per me lui ha paura di questo, cioè lui ha paura che Comuzzo, ceduto, che ne so, a 15-20 milioni, poi gli esploda e glielo rivendano a 50. Questo. Ecco, da lì. Infatti lui non lo vuole perdere Comuzzo, al massimo lo vuole prestare con diritto, e poi però vediamo, perché poi il mercato è fatto anche di queste cose qua. Ti devo dire, non mi aspettavo rimanesse infastidito di De Gea e Gosens sul mercato, perché comunque lo sanno anche i muri, e lì io mi aspettavo.
1: Però forse
2: una
1: Nick risposta... ti ha voluto rispondere sul fatto, quando tu dici sono un po' perplesso.
2: Sì.
1: Forse era più una risposta a quello che al... cioè, secondo me lui ha preso da un punto di vista comunicativo un po' quella frase lì come pretesto per sviare l'attenzione.
2: Sì, sì, no, lui è stato bravo, io però lo penso, non sono per nulla convinto.
1: No, su questo chiaro, però io ti dico, per come l'ho letta, o per meglio, per come l'ho ascoltata io, per me sembrava più diciamo l'assist che tu non volontariamente gli hai dato, sì, per sviare sull'argomento.
2: Sì, sì.
1: Quindi lui si attacca a quell'incipit che hai fatto quando tu dici: sono molto perplesso su quello che sto per dire, ma che Gosens e De Gea sono in uscita, bla bla
2: perché
1: bla.
2: Perché per me sono due uomini spogliatoio, e quindi siccome questa squadra diciamo non c'ha grandi fondamenta, se tu va, però voglio dire, se poi alla fine lui fa delle scelte diverse, ci può stare. Ecco, magari io questi due giocatori che hanno dimostrato qualcosina in più rispetto agli altri, ecco, certo, poi se arriva un'offerta, una, però pronti, attenti, via, come dire, se c'è possibilità si danno via, mi ha lasciato. E d'altra parte, io gli ho detto che quello che pensavo, e lui mi ha risposto, cioè ha detto bene, alla fine ha sviato sulla risposta, poi alla fine gli ho detto tu sei te il più grande di Bromame della storia del calcio, e quindi non risponde a mezza domanda, e per questo ti stimo ancora di più.
1: 17:21 sul cronometro, state ascoltando Francesco Benvenuti, ma soprattutto Niccolò Ceccarini, l'amministratore delegato delle trattative sfumate, proprio sul gong.
2: Sì.
1: Un amico scrive: Corrado, mi spiace tanto per Dodò, se va via non troveremo uno come lui che ci fa gioire sulla fascia destra. Ora io, Corrado, perdona la battuta, credo che tu sia rimasto indietro di un paio di stagioni, quindi cioè forse c'è un fuso orario che ci porta in questo momento a parlare di una Fiorentina del passato, certo recente, ma sicuramente del passato, questo è il mio punto di vista. Però Nick, ritorniamo un attimo sulla situazione di Dodò.
2: Ma Dodò, io Benve continuo a pensare che la destinazione più probabile oggi sia la Roma, però si torna lì di sicuro non prima del 1° di luglio, perché la Roma c'ha questa problematica che, di cui si parlava prima. Poi a me anche lì è come Torsved, no? A me piace tantissimo parlare di queste cose qua, perché quando dobbiamo vendere noi dobbiamo prendere 110 miliardi di euro. Quando dobbiamo comprare si devono fare gli sconti, tipo, voglio dire, i saldi, no, di luglio. Cioè, diciamo, ma come si fa a prendere solo 15 milioni di euro da Dodò? Bisogna ce ne diano 190. Allora allo stesso tempo non ci incazziamo se il Sassuolo ci chiede 15 milioni per Torsved. Cioè, capito?
1: Certo.
2: Perché cioè, bisogna essere obiettivi, perché allora se noi ce ne Torsved ce lo devono regalare e Dodò ce lo devono strapagare, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo è un po' il discorso.
1: Non c'è dubbio. Cecca, sei pessimista, dice Andrea da Milano.
2: No, io non sono pessimista, perché ho detto mi piace quello che sta facendo. Io non so quanti soldi ci sono, ma io ho visto per esempio questa cosa del preparatore dei portieri, mi sembra fatta bene. Lui sta cercando di riorganizzare tante cose all'interno della Fiorentina, di porre le basi, e questo è estremamente positivo. No, io non sono negativo in questo. È che ragazzi, ma voi pensate che la Fiorentina l'anno prossimo andrà in Champions League? No, perché se si pensa a questo, vuol dire che allora forse non si parla di calcio, si parla di qualcos'altro, e allora va bene, se va al bar, se si piglia un caffettino, diciamo, ma sai,
1: a me spizza anche magari, tutto. Considerando anche l'ora?
2: Come?
1: No, dico anche uno spritz magari, 17:20.
2: No, io sai, massimo acqua alla spina, non vado oltre l'acqua.
1: Tra l'altro,
2: spina.
1: Guarda, no, Nick, dicevo, volevo anche segnalarti.
2: Quindi credo che il primo anno, se poi la Fiorentina fa più di 55 punti per dirti, siamo tutti contenti, Bender, ci mancherebbe altro. Ma siccome lui è stato molto chiaro, cioè perché in questo gli va riconosciuto,
1: certo.
2: Lui ha detto ci vuole tempo, ragazzi. Vuole come tempo. Dire, io non vi posso dire si va in Europa League l'anno prossimo, perché vi direi una stronzata. Diciamo le cose come stanno, vi direi una stronzata. Lui non la vuol dire perché c'ha ragione. Poi se lui riesce il primo anno a portare la Fiorentina in Europa League, sarebbe più bravo di quelli che ci sono stati per 7 anni, e quindi la farebbe una cosa clamorosa, ma non lo può dire perché è un uomo di calcio, e l'uomo di calcio sa benissimo che le cose si fanno per gradi.
1: Però a questo punto sorge, caro direttore della struttura, una domanda che giustamente pone Simone. Ok, vendono Dodò, ma ad oggi chi potrebbe essere un sostituto?
2: Io ho capito, c'hanno in ballo qualcosa con la Juve. C'è qualcosa, stanno parlando con la Juve, forse João Mario, che non è detto sia l'unico.
1: Beh, anche perché andando a scandagliare la rosa della Juventus, non è che ci sia molto altro.
2: No, lui o Miretti, non mi viene in mente altro.
1: No, però dico, la domanda era sostituto di Dodò, quindi voglio dire.
2: Sì, potrebbe essere João Mario, ma Miretti appunto fa centrocampista, certo. Quindi non c'entra nulla. No, dicevo, potrebbe essere João Mario, ma non sono sicuro. Però con qualcosa, di qualcosa stanno parlando con la Juventus. Quindi sto cercando di capire.
1: Ma ti convincerebbe questo Dodò out, João Mario in?
2: Ma certo, mi convincerebbe di più Ruggeri, no? Per dire se la tua con Norton.
1: E fin lì, insomma, certo, certo.
2: Però. Non so quanti mezzi economici abbiamo per poter spendere sulla fascia destra, quindi se arrivasse anche un giocatore tra virgolette un po' più sconosciuto, ma in grado di poter fare il terzino basso a destra, a me andrebbe bene lo stesso. Cioè, io mi voglio fidare, l'ho detto mille volte, io mi voglio fidare, gli voglio dare fiducia per questa campagna acquisti e per la campagna acquisti di gennaio. Dopodiché quando arriveremo alla fine del diciamo di febbraio, o quantomeno al primo di febbraio, analizzando due campagne acquisti fatte da Paratici, per me si potrà fare un primo bilancio sul valore del direttore sportivo, che ribadisco è altissimo, il valore del direttore sportivo è altissimo, quindi su questo io sto sereno. Il problema è che non so quanto sia il budget, quanti siano i margini di fondi manovra per poter allestire una Fiorentina di un certo livello. Questo non dipende più da Paratici, ma dipende, voglio dire, dalla proprietà. E siccome vende, sì, io, e te la ripresenti anche tu, io di solito sono un po' bollito, però quando si è parlato dello sponsor, loro cercano dei partner, non mi sembravano dei partner per aggiungere, mi sembravano dei partner per sostituire Mediacom, così a occhio. Io ho avuto questa interpretazione, non so se te l'hai avuta alla stessa maniera.
1: Guarda Nico, ora vado molto a memoria, però credo che sia stato anche detto, pronunciato il termine alleggerire, il che vuol dire, esatto, che se la cifra finale è 25, che però per il momento metteva Mediacom al 100%, l'obiettivo può anche essere quello di mantenere 25, ma Mediacom scende a 15 e i 10 rimanenti arrivano da Bim, Boom e Bam, per esempio.
2: Esatto, esatto, questo mi sembra un segnale abbastanza chiaro, no? Cioè, come dire, se si può risparmiare un po',
1: sì, sì,
2: siamo aperti anche al risparmio, quindi, certo. Ma anche giustamente, però qui va detto anche giustamente, perché non è che poi, voglio dire, si deve sempre criticare a prescindere, perché non è che il proprietario necessariamente deve sempre metterci 25 milioni per la sponsorizzazione per coprire determinate situazioni, non è necessario, sarebbe meglio avere anche delle altre soluzioni, però ecco, tutto questo non mi dà l'idea che ci saranno dei grandissimi investimenti. Questa,
1: tra l'altro, guarda, su Miretti voglio buttare qui una pillolina, perché poi nel caso ci sarà tempo e modo di riparlarne. Miretti in carriera con la Juventus ha giocato 2 partite per intero, così, poi se ne riparla con calma, perché su Miretti ho un po' di chicche che per il momento voglio tenermi in tasca e da usare in caso di, per il momento lasciamolo un attimo lì,
2: sì.
1: Julien da Avignone dice: oggi è il solstizio d'estate, e questo è vero, quindi,
2: esatto, Nick, e da oggi cominciano a calare anche le giornate,
1: assolutamente,
2: quindi ci accorceranno e siamo tutti più sereni.
1: La domanda che ti fa Julien è: mi metti in ordine, che dico a Julien, che ovviamente devo tradurre un po' per Nick, perché se dico power ranking il rischio è che mi dica Power Ranger, mi metti in ordine dalla meno preferita alla preferita per eccellenza le 4 stagioni?
2: Le 4 stagioni, sì, dalla preferita,
1: primavera, estate, autunno, inverno.
2: Pensavo alle gomme, 4 stagioni.
1: No, poi ci sono anche le gomme termiche.
2: Stavo per dare anche dei consigli sui pneumatici, no, perché ho pensato subito a quale pneumatico da 4 stagioni consigliare, ecco.
1: Poteva anche essere quello, però interessante, eh? Però no,
2: allora, la preferita del Cecca è la primavera,
1: numero 1, bene, numero 2?
2: Numero 1, poi numero 2 si mette l'inverno perché mi piace sciare.
1: Bene, numero 3?
2: La numero 3 è l'autunno, perché comunque è il compleanno del Cecca. La numero 4 è l'estate.
1: Quando c'è però il mercato, quindi è un po' curiosa,
2: appunto,
1: questa scelta.
2: E quindi non me la posso godere, e quindi a maggior ragione per questo la metto al quarto posto.
1: Una risposta da grande intenditore. Chiudiamo questo collegamento meraviglioso col direttore dell'impianto con David, che dice: su De Gea, ma Martinelli che intenzioni hanno? Perché se tra un anno torna, allora a quel punto può rimanere De Gea, dice lui, per un altro anno.
2: No, ma io credo che l'idea è un altro portiere e poi Martinelli, cioè che sia De Gea, che sia un altro, io credo che Martinelli poi l'idea è di farlo titolare della Fiorentina 2027-2028, però non lo so, ecco, sai, ce l'ha detto chiaro e tondo Paratici in conferenza stampa, io in questo lo apprezzo, perché lo fa lo ha detto davanti a tutti e lo fa anche dietro a tutti, cioè nel senso non ti dà un vantaggio su nulla, cioè non ti dirà mai cosa si sono detti con Ken, non ti dirà mai che sta trattando un giocatore, in questo lui è super coerente e quindi non lo sapremo mai, lo scopriremo solamente vedendo eventualmente delle manovre di mercato, ma l'idea sarebbe stata quella di riportare Martinelli dopo un altro anno di titolarità in un'altra squadra.
1: Da amante del gioco degli scacchi, dice Daniele, mi piacerebbe giocare con Paratici, mi sa tanto che ha una gran bella testa da scacchista.
2: Sta tranquillo che con lui non vinci.
1: Spero che De Gea e Gosens non vadano via, aggiunge.
2: No, però secondo me gliel'hanno già fatto capire in maniera chiara. Poi sai, è ovvio, non è che non li possono spingere fuori dal Viola Park se non c'è un'offerta, però è evidente che c'è un cambio, dai, c'è un cambio che vogliono fare. Più, te lo ripeto, io non sono tanto convinto, però pur essendo perplesso, come ho detto anche a Paratici, però rispetto la decisione, se alla fine la decisione deve essere, cioè se lui mi dimostra che quei due che vanno via sono sostituiti da due migliori, io non mi chiedo, sto zitto e gli dico bravo, a prescindere. Ma se lui pensa questo, evidentemente c'è in testa qualcosa e bisogna rispettarlo e accettarlo, ci mancherebbe.
1: Se la proprietà non vuole investire, Davide, non vuole mettere più tutti i 25 milioni, può semplicemente vendere e andarsene. Che ci stanno a fare?
2: Ma questo secondo me è un'altra pagina delle chiacchiere che facciamo quotidianamente sul futuro della Fiorentina. Ma è ovvio, ragazzi, ma è ovvio che se te non vuoi investire e non vuoi naturalmente andare oltre una certa cosa, puoi vendere. Però rimaniamo ai fatti. Domanda che è stata fatta ad Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, non più tardi di giovedì alle ore 12, la risposta è: la Fiorentina non è in vendita.
1: E questa e quindi, è una grande esclusiva del direttore generale.
2: Sì, l'ho più che altro una grande certezza, almeno a parole mi sembra una grande certezza. Non è in vendita, poi è chiaro, se ci fosse una proprietà che spende tutti i soldi del Chelsea o del Manchester City, saremmo tutti più felici e contenti, ma questo non è possibile. La Fiorentina ha questa dimensione, la proprietà vuole rimanere questa e quindi bisognerà fare di necessità virtù in qualche altra maniera. Io penso che per fare calcio serva anche un po' di passione, cioè interesse. Perché gestirlo freddamente, come ci sono proprietà, non sto parlando ora della Fiorentina, sto parlando in generale di come Cardinale gestisce il Milan, di come, voglio dire, anche i Friedkin gestiscono la Roma, a me non è che entusiasmi molto questo modo di fare, sinceramente. A me piace più quello che ci sta dietro, cioè, mi piace paradossalmente il Giulini della situazione, mi casa di più, che magari sbaglia ma ci tiene un sacco, no? Vuol fare un po' tutto, perché comunque il Cagliari è suo, no? Anche con poco, però vuol far tutto. Però siamo in un'altra era, Bembe. Siamo nell'era dei fondi, siamo nell'era delle proprietà americane e dobbiamo accettare questa realtà.
1: Marco da Firenze, con questa salutiamo il capo supremo Ceccarini. Gol 55 punti, dice: ma te sogni, non capite? Ci sarà ridimensionamento e se vanno via Ken e De Gea lotteremo ancora per non retrocedere.
2: Vabbè, però ragazzi, posso dire una cosa, è tutto relativo e in questo io bisogna che difenda anche Paratici contro il mio pensiero, perché De Gea, io vi ricordo e ricordo, non al nostro amico ma in generale, a un certo punto quando in Coppa Italia ha giocato Christensen, ha fatto un'uscita, forse sarebbe il caso di far giocare lui al posto di De Gea. Quindi cioè si cambia idea velocemente, no? Parliamoci chiaro.
1: Guarda, io ero in religioso silenzio, perché anche un po' infastidito, perché purtroppo ricordo bene quel momento.

0: giocatori che se vanno via chi se ne frega. Ecco, quindi cerchiamo di mantenere un livello sempre alto.
1: Questa è la versione del weekend, tipo con Niccolò Ceccarini. Sì. Questo è il suggerimento di Alessandro Di Nardo, magari per chissà, una nuova rubrica
0: bollente,
1: estesa anche al weekend con Niccolò Ceccarini, che tanto è sempre dei nostri.
0: C'è già uno molto bravo che fa caffè nero.
1: Ho capito, ma il weekend no, Nick.
0: Lo so, ma io non posso sostituire quelli bravi, devo sostituire quelli del mio livello.
1: Va bene, va bene. Allora guarda, siccome sono le 17.35 e alle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita, ma soprattutto la partenza del Gran Premio di Grassina di Formula 1, salutiamo il direttore generale del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini. Grazie di essere passato, direttore, e anche per oggi è davvero tutto. È sparito Nick, game over, se n'è andato. Cioè è andato, cioè il collegamento nel momento in cui avrebbe dovuto dare il meglio del peggio del meglio di sé, puff, sparito. Comunque Emanuele da Firenze si domanda chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. Io intanto, ragazzi, vi dico di sgonfiare il nome di Bonucci per la panchina. Teniamo d'occhio Buzzegoli, teniamo d'occhio Parolo. C'è Stefano 69 che sostituisce Meslier a parametro zero come buon affare per sostituire De Gea. Però Stefano, il reduce una stagione a zero presenze nel Leeds. Cioè, ma per quale motivo la Fiorentina dovrebbe prendere un 2000? Sì, a parametro zero, ma per fare cosa? Per fargli fare un anno e poi non riprendere Martinelli? Non sono molto d'accordo su questo. Comunque, Nick, io ti avevo semplicemente salutato, se vuoi risalutare sai cosa fare.
0: No, l'avevo sentito, non è che dal caffè nero bollente ero passato alla camomilla bollente, quindi per quello...
1: Ti sei addormentato a quel punto alla camomilla con melatonina, così almeno colpo di grazia e si va tutti a letto.
0: Esatto. Va bene, siamo Nick. Grandi, siamo forti e vado a Ronzone, vado a organizzare il ritiro del Trassuolo, va bene?
1: Bene, direttore, ti seguiremo tutti i nostri inviati al seguito. Ciao Nero Verde, grazie mille.
0: Saluto, sta per partire il Gran Premio di Grazia, forza Luis,
1: evviva
0: il titolo.
1: Evviva, ciao, evviva, ciao. Ti seguiremo come sempre, direttore. Marco scrive: fino ad ora era tutto sbagliato, tutto da rifare, adesso iniziamo a fare, non a vincere lo scudetto o andare in B. Vabbè, insomma, l'importante io credo sia cercare ogni tanto di mantenere anche la barra dritta sull'altare della coerenza. Ecco, a me piacerebbe quantomeno vivere un'estate in cui iniziare un po' a parlare di calcio. Negli ultimi anni ho sentito in tanti contesti, anche con grande sorpresa negativa, diciamo, trattare la Fiorentina in un modo non solo dannoso, ma anche molto pericoloso, perché poi la cultura sportiva si costruisce ognuno col proprio ruolo, anche un giorno alla volta, e soprattutto col rischio che questa costruzione avvenga in modo inconsapevole. Allora, siamo arrivati a un punto in cui in questa città c'è una decrescita felice che è stata accolta da tutti. Si è accettato negli anni una dimensione come quella Conference, che avrebbe dovuto essere per una realtà come la Fiorentina umiliante, invece è diventata anche per l'ambiente la miglior dimensione possibile, l'area comfort da non abbandonare, anzi da proteggere il più possibile, perché ti metteva al riparo da rischi di dover essere magari un pesce piccolo in acque troppo grandi. Ecco, arrivati a questo punto e dopo una delle stagioni più disastrose e disastrate della storia recente della Fiorentina, speriamo sia un'estate al di là della squadra costruita per salvarsi, per fare 50 punti, per andare in Europa League, perché grosso è bravo, è scarso, è un tappabuchi, è una scelta low cost, indipendentemente dai punti di vista, che si possa parlare di calcio. Poi gli obiettivi ci diranno che tipo di calcio, che categorie di giocatori. Il budget a disposizione ci dirà se il mercato della Fiorentina sarà un mercato prima di uscite e poi di entrate, se un mercato di idee, se un mercato di giocatori che conoscono la Serie A, giovani, meno giovani. Ma io ho un sogno, citando uno dei più fortunati film di Scary Movie, e cioè un'estate in cui poter parlare di calcio, confrontandoci sui nomi, sulle idee, sulle valutazioni, su quello che riguarda il rettangolo di gioco, senza per forza di cose dover trasformare Piccoli in Maradona, Som in Pogba e la Fiorentina, qualunque cosa faccia la Fiorentina, nella scelta migliore del mondo. Credo che sarebbe già un gesto di onestà intellettuale utile a tutti. Allora, in questi ultimi minuti, se il buon Ale Di Nardo è d'accordo, vi riproponiamo un paio di podcast, e per meglio dire di estratti, di alcuni degli interventi più interessanti del weekend. Comincerei da Sebastian Frey, che ieri è intervenuto con Sofia Ferreri e Fabio Ferri. Ci ascoltiamo ovviamente un piccolo estratto. Per chi volesse, il podcast è disponibile tanto sul nostro

0: tutto quanto su firenzeviola.it, da ovviamente anche leggere in formato testuale. Noi ci ascoltiamo un piccolo estratto.
1: Giancarlo Antognoni ha detto di aver ricevuto l'invito, ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
2: Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, un centenario della Fiorentina senza Giancarlo, penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo diciamo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però anche un messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società, i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi cambiare.
1: La storia rimane, certo.
2: E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io ho il centenario con la partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, certo, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci. Sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
1: certo,
2: e poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi abbiamo una piccola parte di storia, l'abbiamo fatta.
1: No, non piccola.
2: No, ma sicuramente, però ovviamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
1: certo,
2: l'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
1: E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
2: Forse il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
1: come qualità, sì.
2: Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
1: tecnicamente incredibili,
2: tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però dal punto di vista dei giochetti, saltare l'uomo, io credo che Mario Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo sai, gli infortuni a volte ti frenano.
1: Certo.
2: Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic.
1: Un altro bravino.
2: L'abbiamo esatto, l'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere.
1: Sì.
2: Molto molto bello. Aveva un'eleganza, insomma, era un giocatore. Diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
1: sì,
2: l'abbiamo
1: certo.
2: messo anche al suo agio, ecco. Ovviamente vabbè, poi tutti gli altri che erano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è una platea di giocatori,
1: certo, no.
2: Fortunatamente sono stati.
1: Però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che, insomma, ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, insomma la risposta Santana mi piace.
2: Ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, ovviamente insieme a Jovetic, Santana, io ti metto Pepito Rossi.
1: Sì, certo.
2: Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti: ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così, però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita, ovviamente, contro la Juve. Però io dico, cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente, cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
1: Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. Poi dopo io c'avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo. Vedo che
2: no, sono abbastanza tranquillo.
1: Ok. Allora guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere
3: sì.
1: la domanda del nostro ascoltatore.
3: I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del mondiale, c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
2: Esatto, stranamente, infatti è un po' una cosa che abbiamo notato tutti. Ho visto sottotono Magnan. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose, ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo. Però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il mondiale, come la Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene. E quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, sì, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono stato ovviamente del sorpreso, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese, ovviamente, di portieri, diciamo, poco conosciuti, che hanno un palcoscenico come il mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
0: Così dunque Sebastian Frey, in chiusura. Simone dice: il primo obiettivo attuale è la concessione sullo stadio rifatto. Il Pecora mi domanda, essendo l'anno zero per l'ennesima volta, quale dovrebbe essere l'obiettivo minimo della Fiorentina. Domanda molto complessa, Marco, e molto complesso anche rispondere. Magari domattina, chi si compra, con calma ne parliamo. Stefano 69 dice: Martinelli, è bene che a 20 anni vada a giocare e fare esperienza, vedi come è maturato Carnesecchi dopo aver fatto 3 stagioni in prestito. Però Stefano, non è una situazione comparabile, cioè io non sono d'accordo sul prendere, sul mandare via De Gea e prendere un classe 2000 che ha necessariamente bisogno di giocare, e che però nella tua testa poi a un certo punto porterà ad una cessione, perché tu stai facendo maturare Martinelli. Martinelli si fa un anno in Serie B alla Samp, dove vuole, cresce e fa un anno, e tra un anno io terrei De Gea a questo punto, hai tutti gli elementi per poter decidere se a quel punto sì andare a prendere un altro portiere o meno. Io poi farei così. Su carne secchi mi permetto di dire che gli errori fatti nella gestione di Martinelli dalla Fiorentina non sono paragonabili alla gestione dell'Atalanta su carne secchi, e non si può neanche tornare indietro nel tempo, non si può neanche recuperare così rapidamente i 4 anni di carne secchi fatti da Trapani e Cremonesi su Martinelli, perché è una situazione completamente diversa, perché è completamente diversa la situazione anche del club proprietario del cartellino dello stesso Martinelli rispetto all'Atalanta di cui sopra. Noi ci salutiamo con intanto anche il grazie al lavoro della nostra redazione capitanata dal factotum Alessandro Di Nardo, possiamo cancellare il nome di Leonardo Bonucci, qualcuno direbbe dalla shortlist, termine evidentemente caro anche a Fabio Paratici, per gli allenatori della Fiorentina Primavera. Ci salutiamo con un altro estratto sempre dal Viola Weekend, questo quanto detto da Marco Negri, ex attaccante del nostro campionato, ex compagno di squadra anche di Igor Protti, che abbiamo voluto anche qui ricordare nella giornata di ieri. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'appuntamento è a domattina con Chi si compra. Grazie al fenomeno Di Nardo, vi lasciamo con le parole di Marco Negri. State su Radio Firenze Viola. Ciao.
4: Che ricordi hai di Igor Protti? Cosa ti lascia questa vicenda? E insomma, come l'hai vissuta fino al tragico epilogo di ieri?
5: È una ferita nel cuore, freschissima tra l'altro. Sai, quando leggi queste cose qua di... fa sempre male, specialmente di un compagno con cui hai condiviso lo spogliatoio, le gioie, i dolori, insomma una stagione, e condividere un pezzo di vita veramente. Poi lui era Igor Protti, nel senso, tu hai menzionato quella statistica là, ma è una statistica incredibile, capisci? Vincere 3 classifiche cannonieri A, B e C nel campionato italiano, tra l'altro un campionato italiano insomma in cui allora era veramente una Serie A con la minuscola, quindi era difficilissimo. E io ho avuto veramente il piacere, guarda, di condividere lo spogliatoio con lui, lo ricordo fuori dal campo, sicuramente era un leader. Sai, ci sono i capi e i leader. I leader sono quelli che segui perché credi nella loro figura, nella loro personalità, e lui era uno di questi. Poi ci sono i capi invece che comandano perché, e tu li devi seguire perché devi. E c'è una grossa differenza. Lui lo era nello spogliatoio, e aveva un legame con la gente, col popolo di Livorno incredibile, e dava l'esempio, che te seguivi perché lui gli dava lo standard dello spogliatoio, cioè ci si comporta così negli allenamenti, ci si comporta così, se vuoi far parte di questo gruppo è così, e quindi alzava il livello sicuramente. Sai, come calciatore sai, lo avete goduto voi come tifosi tantissimo. Io vi dico solo che aveva una peculiarità incredibile come giocatore, era un attaccante che prendeva sempre la porta, e lui sia nelle esercitazioni, durante gli allenamenti, sia nelle partite, nei gol, raramente vedevi che ne so mancare la porta di 3-4 metri con un pallone alto, un pallone fuori. Lui il target vedeva la porta come nessun altro. Quando prendi la porta, sai, le percentuali, è quello che ti insegnano da bambino, tu prendi la porta e intanto il pallone va dentro, poi ci deve fare qualcosa là, il portiere. E infatti i suoi numeri erano grandissimi. Io ricordo un Natale, perché era il pupillo di Spinelli, che era il presidente del Livorno.
4: Certo.
5: Io ricordo che chiaramente aveva un trattamento che era diverso da tutti, perché era più di un giocatore, e quindi ricordo che Spinelli aveva preparato dei regali così a caso per tutta la squadra, no?
4: Sì.
5: E che tu prendevi a caso, quindi non sapevi cosa c'era dentro. Quello di Igor invece lo dava personalmente in mano, perché non voleva, sapeva che era il più prezioso.
4: Sì.
5: Quindi glielo dava in mano, perché non doveva andare in altre mani, così. Però per dire che chiaramente era una figura particolare, tutti se lo coccolavano, ed è sicuramente uno di quei giocatori che sai, quando sei un calciatore, fai una lunga carriera, c'hai tanti compagni di squadra, però lui è uno che porterà nel cuore. Poi è ancora più tragico il fatto che l'ho visto proprio un anno fa, prima che lui rendesse pubblica la malattia, aveva fatto una partita di beneficenza per il a Cesenatico, per il professor Chierici, che era uno che metteva a posto, insomma, gli infortuni, le cose, di cui eravamo amici sia io che lui, avevamo fatto una partita e sai, era sempre il solito Igor, cioè, che voleva far gol anche in quelle partitine, eccetera eccetera. Dopo un po' avevo letto questa notizia resa pubblica ed è passato un anno, quindi capite che la vita è veramente così, è veramente un battito di ciglia.
4: E di fronte a questa situazione ti rendi conto quanto siano importanti le cose più terrene, quelle a cui non facciamo caso tutti i giorni e che invece dovremmo goderci attimo dopo attimo. Marco, ci hai fatto un racconto veramente bello di Igor Prot.
5: Guarda, volevo fare un inciso, certo, giusto per finire, per non prendervi troppo tempo.
4: Certo.
5: No? Mi dispiace, sai, che figure del calcio così, no? Che sono veramente importanti per il club, Livorno, Bari, Napoli, quello che ha fatto per tanti compagni di squadra, perché avere Protti in squadra quando sei giovane, cioè, è come andare all'università, cioè, capisci molto più velocemente, eccetera eccetera, tutte le cose che ha fatto, sai, dopo si sta qua dopo che uno non c'è più, sai, però secondo me bisognerebbe queste figure qua, che sono emblematiche anche prima che uno se ne vada, perché quello che ha fatto Igor l'ha fatto prima ed era davanti agli occhi di tutti, i numeri, i gol, la passione, la professionalità, e però sai, il calcio non ti premia mentre tu sei purtroppo ancora in vita, capito? Lo fa, sai, con belle parole, con tante parole di stima dopo. Invece sai, anche Igor secondo me avrebbe meritato, sai, proprio un posto, non so se in federazione, però a spiegare calcio, perché era una bella figura, era una figura positiva e che poteva aiutare tantissimo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Hai una squadra del cuore. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio, buona domenica, alle 14.06 di domenica 21 giugno 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola. Vi terrò compagnia io, Chiara Bevilacqua, insieme ad Alessandro Di Nardo, che saluto e ringrazio, che curerà la parte tecnica fino alle ore 16. Daremo il cambio a Francesco Benvenuti per altre due ore in diretta insieme a voi. Vi ricordo quindi subito i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71. Invece per intervenire in diretta, ovviamente lo sappiamo, sono i giorni dell'attesa, giorni che sembrano infiniti prima di iniziare a percepire le sembianze della Fiorentina 25-26, non solo dal punto di vista del campo ma anche per quanto riguarda eventuali innesti all'interno della società. L'arrivo di Paratici ha sicuramente portato con sé una ventata di novità su Firenze Viola. Trovate e continui aggiornamenti in tal senso. Appena Alessandro è pronto andiamo anche a disturbare uno dei punti fermi, dei capisaldi di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola, che ha seguito proprio una notizia delle ultime ore, e ne approfitto per salutare anche Sergio, che poco prima che entrassimo in diretta al 348-7513-933 ci scrive: ma no, Bonucci in sostituzione di Galloppa, basta con questi travasi dai gobbi a Firenze. E poi proprio lui, noi non lo vogliamo, andasse alla primavera dei gobbi. E proprio Sergio col suo messaggio, che non nasconde anche un pizzico di preoccupazione di fronte a uno dei nomi che in questo momento vediamo associati alla panchina della primavera dopo l'addio di Galloppa, ci riporta sull'attualità, che appunto ci aiuta a capire il grande lavoro di Paratici, su quali fronti poi si dividerà. L'abbiamo detto, oltre al nome di Bonucci c'è anche quello di Marco Parolo in uscita dal Milan Under 16, c'è anche Daniele Buzzegoli, fiorentino, che esce dalla primavera del Como. Quello che abbiamo abbiamo percepito è che poi la scelta definitiva spetterà a Paratici, e in tal senso abbiamo poi la percezione di come il suo compito, abbiamo detto, non sia delineato da confini troppo ristretti quando pensiamo al ruolo operativo che un direttore sportivo a tutti gli effetti ricopre. Come detto, su Firenze Viola comunque tutte le notizie per quanto riguarda anche il mercato e quest'estate che ci vede avvicinarci all'inizio del ritiro dal 9 al 23 luglio, ci si aspetta anche il 9 luglio la presentazione del nuovo tecnico Grosso. Per l'appunto saranno 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale di cui poi il nuovo tecnico della Fiorentina si è reso anche protagonista. Dal 24 luglio partirà una tournée inglese con due amichevoli, siamo in attesa anche invece a inizio luglio, il 6 per l'esattezza, di conoscere le nuove maglie, l'abbiamo detto, saranno della Roma, e aspettiamo di capire anche dove verranno presentate. Vedo un pollice alzato dalla regia, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, buona domenica, ben trovato e grazie per la disponibilità.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti, buona domenica.
8: I nostri attenti ascoltatori, soprattutto attenti lettori, si sono accorti come ci siano delle novità per quanto riguarda gli inserimenti all'interno della società. Vuoi raccontarci qualcosa?
9: Ma allora, io partirei da un innesto secondo me che rappresenta una diretta emanazione di quello che vuole Paratici della Fiorentina, ovvero sia la scelta di un nuovo preparatore dei portieri che, da quello che ci risulta, sarà Claudio Filippi. Chi conosce insomma il calcio, magari non soltanto a livello di rose di prima squadra, ma proprio anche a livello di staff tecnico, sa che Claudio Filippi è un'eccellenza di questo ruolo a livello chiaramente di preparatore dei portieri. Nella scorsa stagione era al Milan con Max Allegri, ma con Max Allegri aveva già avuto modo di lavorare alla Juventus e prima ancora con Antonio Conte. Di fatto è una figura strettamente legata al mondo bianconero e quindi a Fabio Paratici, che dopo appunto la chiusura del rapporto con Milan è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Fiorentina. Da quello che sappiamo firmerà un contratto abbastanza lungo, ci risulta addirittura 4 anni di contratto. Non è forse casuale che sia la stessa durata?
8: Esatto, coincide col contratto di Paratici.
9: Sì, io ci ho pensato dopo, però insomma effettivamente può avere un senso, perché so da quello che mi hanno detto che Filippi, oltre ad essere un'eccellenza nel suo ruolo, in tanti me l'hanno detto, anche tanti colleghi di Milano con cui ho parlato stamani mi hanno detto la stessa cosa, è una figura, ripeto, molto vicina a Paratici. Dico una cosa che magari non farà piacere a qualcuno, ma è un po' come se fosse gli occhi di Paratici dentro lo spogliatoio, ecco, mettiamola in questa maniera. Quindi sarà una figura importante, la sua carriera, come ho detto, Chiara, parla per lui, perché ripeto, 14 anni alla Juventus, prima ancora il Parma, il Chievo, il Siena, e poi lo scorso anno al Milan ha avuto modo di lavorare con grandissimi portieri e in club di primissimo livello. Adesso una nuova esperienza alla Fiorentina, ti dico la mia, può essere un segnale per il futuro di David De Gea, perché sappiamo bene che David De Gea è un giocatore oggetto di riflessione all'interno della Fiorentina, più che avere offerte lui e la Fiorentina che sta pensando a cosa fare sul portiere, perché ha un ingaggio penso spropositato per quelle che sono, sì, in questo momento le necessità della Fiorentina. E siccome De Gea era legatissimo, ed è tuttora legatissimo, a Giorgio Bianchi e Dall'Omo, che sono i preparatori dei portieri della Fiorentina, tant'è che li ha voluti confermare lo scorso anno nonostante la partenza di Palladino, ecco, non vorrei che con l'arrivo di questo nuovo preparatore la Fiorentina avesse voluto dare un segnale al suo estremo difensore spagnolo della serie: guarda, noi agiamo in una certa maniera, tu regolati di conseguenza. Quindi secondo me la Fiorentina fa un grande innesto con l'arrivo di Filippi, ma occhio, perché si può scatenare, può generarsi un effetto domino per quanto riguarda il ruolo del portiere.
8: Tra l'altro, dopo le 14:30 andremo a disturbare anche un match analyst che si è occupato di analizzare non solo il Sassuolo di Grosso, ma in generale i ruoli all'interno dell'idea tattica di Grosso, proprio per capire anche, in base ai giocatori in rosa, quelli che consideriamo parte integrante dell'ossatura della Fiorentina, quali possano calzare a pennello per le idee del tecnico, quali invece dovrebbero lavorare magari per migliorare quelli che ad oggi rappresentano dei limiti e non dei punti di forza per svolgere poi quello che il tecnico richiede. Andrea, restando sul nome di Claudio Filippi, ti chiedo, a chi ci chiede se possiamo considerarlo un profilo alla Savorani, sì, proprio in termini di qualità? Rispondiamo un grande sì.
9: Sì, guarda, lo volevo dire prima, poi mi sono perso il flusso di parole su altri concetti, ma sono d'accordissimo con l'ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha detto questa cosa, perché rappresenta un'eccellenza, con la differenza che Savorani rimase un anno,
8: sì,
9: e basta la Fiorentina, tra l'altro condividendolo con la nazionale italiana, sì, perché se vi ricordate Savorani portò avanti il doppio ruolo alla Fiorentina e in nazionale, e poi dopo una sola stagione se ne andò, mentre invece stavolta arriva un professionista di altissimo livello che ha firmato, per quello che ci risulta, 4 anni di contratti. Devo dire, lo dico con un pizzico di presunzione, ma in realtà è la realtà dei fatti. Siamo stati noi i primi a Firenze Viola a dare questa notizia. Ho visto che anche Sky una mezz'oretta fa l'ha confermata. Noi però abbiamo dei dettagli in più che riguardano appunto la durata del contratto, che non sarà breve, appunto sarà di 4 anni, e questo secondo me è anche una garanzia sul fatto che la Fiorentina voglia fare un percorso di alto profilo nel lungo tempo, ecco, non è una cosa finalizzata a una sola stagione e poi vedremo. Quello che mi preme evidenziare è che l'arrivo di Filippi è l'ennesimo innesto voluto fortemente da Claudio Paratici, che vuole contornarsi di persone che lo hanno aiutato, lo hanno visto lavorare e collaborare nel corso della sua carriera, perché insomma,
8: e che magari condividono con lui anche un certo tipo di approccio, al di là della qualità e delle competenze, un approccio al lavoro che sostanzialmente faccia sembrare quasi sulla stessa lunghezza d'onda il lavoro portato avanti dalla società, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Io ringrazio anche Michele Tossani, che per l'appunto avevo disturbato poco prima di entrare in diretta, proprio per avere qualche informazione in più su questo Claudio Filippi che ci prepariamo ad accogliere. Ma girato un'ottima analisi uscita qualche mese fa sulla Gazzetta ad opera di Luca Bianchini, per l'appunto Allegri addirittura sottolinea come Maignan sia rimasto anche per merito di Filippi, proprio in virtù dell'apporto che riesce a avere sui protagonisti e di come poi sia cambiato il suo modo di allenarsi, puntando più sulla qualità che sulla quantità, lavorando tanto anche sull'aspetto umano del giocatore per gestire le stagioni non semplici, quindi l'importanza anche del lavoro mentale. E proprio in merito alle parole di Massimiliano Allegri, Claudio Filippi è il migliore in questo, è molto bravo a preparare i portieri sui rigori, l'ho avuto al Chievo, è stato l'anno in cui ho parato 5 rigori consecutivi, aveva un modo di prepararmi particolare, mi istruiva bene. Queste invece sono le parole di Luca Marchegiani, sempre a commento dell'ottimo lavoro di questo professionista che si sta facendo rispettare. E
9: guarda,
8: vai, scusami.
9: Ho letto anche sui social, perché insomma, ripeto, l'abbiamo lanciata noi e poi sono arrivate le condivisioni della notizia da parte di portali e anche tifosi di altre squadre. E ho letto molto rammarico da parte di almeno 3 tifoserie, quella del Milan che ha evidentemente perso dopo un solo anno una figura che ha fatto molto bene, quelli della Juventus che hanno avuto delle evidentissime grane la scorsa stagione con i portieri, insomma Tedori, sì, è stato uno dei peggiori della Serie A, e il fatto che insomma abbia lavorato 14 anni alla Juventus, Filippi ha evidentemente portato qualcuno a pensare che potesse essere possibile un suo ritorno in bianconero. E poi terza tifoseria delusa, chiara, i tifosi del Napoli, perché chiaramente Max Allegri arriverà al Napoli a breve, sono in corso di svolgimento le pratiche per la sua rescissione col Milan e poi la sua firma con Napoli sarà realtà, però Allegri non si porterà dietro Filippi, si porterà dietro il vice preparatore dei portieri che era con lui al Milan, quindi il vice di Filippi se lo porterà al Napoli, e invece il titolare, ovvero sia Filippi stesso, verrà alla Fiorentina. Resta da capire a questo punto cosa faranno Giorgio Dall'Omo e Bianchi, perché hanno ancora un anno di contratto con la Fiorentina, da quello che so io, quindi hanno una scadenza al 30 giugno 27, quindi o verranno sollevati dal loro incarico, ma mi sembra strano, oppure verranno, per quello che posso pensare io, rimodulati all'interno della società viola. Mi riferisco per esempio alla Primavera, perché mi risulta che Daniele Galloppa, che è passato al Modena da poco, si sia portato via anche il suo preparatore del Portiello, cioè lo abbia portato con sé in Serie B al Modena, quindi uno dei due potrebbe essere messo in primavera e un altro magari sarà il vice dello stesso Filippi in prima squadra. Quindi non è detto che i due debbano chiudere l'avventura alla Fiorentina, hanno ancora un anno di contratto, vedremo quello che vorrà fare la Fiorentina con loro.
8: Proprio per chiudere questa parentesi, Filippi viene definito come un preparatore molto analitico che cura il gesto tecnico ma anche la postura dei portieri. Non è un rivoluzionario nel suo settore ma un preparatore nella scia della grande tradizione italiana, grande tradizione di portieri di cui sicuramente anche Firenze può dire la sua. Per quanto riguarda queste novità, c'è anche un innesto per la gestione del settore giovanile della Fiorentina, Andrea?
9: Sì, si tratta di Niccolò Orlandini. In realtà poi ci abbiamo lavorato, e questo devo dire, visto che è praticamente già operativo nella Fiorentina, è stata la Fiorentina stessa a darci qualche dettaglio in più. Si tratta appunto di Niccolò Orlandini, fiorentino, doc, tifosissimo della Fiorentina, questo ve lo posso dire con assoluta certezza, che ha lavorato per 10 anni al Milan, è entrato nel 2016 con uno stage ed è rimasto per 10 anni in rossonero. Ha ricoperto più ruoli, ha chiuso la sua esperienza al Milan come responsabile della Academy del settore giovanile del Milan. In realtà, cara Chiara, da quello che ho capito, da quello che, diciamolo chiaramente, ci ha spiegato la Fiorentina stessa, proprio perché Orlandini è già operativo, è già ufficiale, mentre ancora Filippi no, da quello che sappiamo noi, Orlandini sarà un collaboratore di Lorenzo Gianni nell'area scouting, quindi lavorerà non nel settore giovanile ma addirittura a stretto contatto con l'area scouting della prima squadra. Ecco, questo è quello che sono riuscito a capire anche grazie al lavoro di Giacomo Galassi, che ha avuto appunto l'opportunità di approfondire nel dettaglio il ruolo di Orlandini. La cosa particolare, ripeto, di questo ragazzo, perché è abbastanza giovane, poco più che trentenne, è che, ripeto, arriva da un'esperienza decennale al Milan, ed è soprattutto però fiorentino, è un grandissimo tifoso della Fiorentina, quindi questa cosa per lui
8: Abbiamo perso Andrea Giannatasi, ora proviamo a recuperarlo, almeno lo salutiamo e lo ringraziamo anche degnamente. Come detto, noi ora stiamo facendo un piccolo approfondimento di quelle che sono le novità delle ultime ore, ma Firenze Viola è sempre a vostra disposizione proprio per tenervi aggiornati su quello che succede in questi giorni che ci separano anche dalla nuova stagione che parte di noi non vede l'ora possa prendere il via per rifare anche un pochino gli occhi. Andrea, ti abbiamo ritrovato, grazie, concludi pure. Eri rimasto con la sottolineatura anche dell'importanza forse di potenziare un reparto che a detta di molti è una delle lacune che la Fiorentina si porta dietro ed è quello che manca per riavvicinarci a quegli standard che ammiriamo e che sentiamo magari lontani a quella che è la nostra realtà attuale.
9: Sì, io non ricordo esattamente dove mi ero fermato, ma più o meno riprendo da lì, nel senso che grazie anche al lavoro di Giacomo Galassi siamo riusciti a sapere che Orlandini entrerà a far parte dell'area scouting, non nel settore giovanile, e lavorerà a stretto contatto con Lorenzo Gianni. E la cosa curiosa è che veramente un fiorentino è grande tifoso Viola, e questo ci tengo a ribadirlo ancora una volta, e per lui immagino che sia un piacere tornare a casa. Ecco, sul mondo scouting hanno ragione i tifosi che lamentavano un evidente handicap lavorativo, ma so anche perfettamente che Fabio Parati ci tiene molto a potenziare questo reparto, tant'è che, ripeto, grazie a Lorenzo Gianni, a Moreno Zebi, a Raffaele Rubino, ha già dei punti di riferimento, adesso arriva anche Niccolò Orlandini, e sicuramente non sarà l'ultimo innesto, anzi ce ne saranno altri, perché lui, da quello che ho capito, vuole arrivare a una rete di scouting molto ampia, oltre 40-50 persone. Non conosceremo il nome di tutti naturalmente, però l'idea è quella di avere veramente una diffusione capillare con persone che seguono il mercato viola in tutto il mondo, e questa è una cosa buona. Sono d'accordo con quei tifosi, Chiara, che che hanno evidenziato la necessità di potenziare questo settore.
8: Considerando anche quelle che magari sono le difficoltà in termini di budget, soprattutto quando devi aggredire determinati profili su cui hanno messo gli occhi anche club che in questo momento occupano magari una posizione superiore alla tua, riuscire ad allestire una rosa funzionale, competitiva, arrivando prima degli altri su giocatori che poi ti aiutano a crescere anche attraverso la cessione, è un qualcosa che sicuramente aiuta. Andrea, prima di liberarti, un'ultimissima richiesta: se puoi tranquillizzare Sergio, che al 348 753 933 si è esposto in tutta quella che è la sua preoccupazione di fronte al nome di Bonucci associato alla panchina della Primavera Viola.
9: Ma io lo tranquillizzo dicendogli che da quello che so non è il primo della lista, però mi tocca anche dirgli che è un profilo che la Fiorentina ha sondato davvero, quindi io credo che il nome che poi prenderà il posto di Galloppa sia quello di Marco Palono, che arriva da un'esperienza secondo me molto positiva al Milan.
8: Sì, l'Under 16.
9: Milan Under 16, è arrivato secondo nel suo girone da uscita ai quarti di finale scudetto, tutto sommato ha fatto abbastanza bene. Ci sono altri nomi, c'era quello di Diamanti che in realtà però mi hanno smontato. C'è quello di Daniele Buzzego,
8: sì,
9: che è un fiorentino e
8: in uscita dal Como Primavera,
9: si è stato promosso con
8: e anche in questa Primavera. In questo ambito comunque la decisione finale spetterà a Paratici.
9: Assolutamente, mi è stato detto esattamente questo, cioè che sul tecnico della Primavera ci vorrà mettere bocca Fabio Paratici, e non mi stupisce il riferimento a Bonucci,
8: sì,
9: perché Bonucci è uno che in realtà non ha mai allenato, ha fatto il collaboratore di Gattuso negli ultimi mesi nel disastro che poi insomma ci ha visto esclusi dal mondiale ancora una volta. So che Roberto Mancini, che probabilmente sarà il nuovo CT, lo riporrebbe in federazione, però una telefonata da parte di Paratici, da quello che so, gli è arrivata. Vedremo. Da quello che ho capito io, la Fiorentina vorrebbe affidarsi a un nome di spessore, quindi mi tornerebbe molto di più Parolo e Bonucci rispetto a Buzzegoli,
8: sì.
9: Però ecco, staremo a vedere. Io credo che Parolo sia il favorito, se devo essere sincero. Sarebbe il perso innesto dal Milan dopo appunto Orlandini e Filippi, di cui abbiamo parlato fino adesso.
8: Andrea, grazie mille per la disponibilità. Bentornato, perché Dido ad esempio ci chiede: ma è tornato Andrea Giannattasio? Già ieri sera Andrea Giannattasio era in diretta, quindi tiriamo le orecchie a Dido e buona domenica, a presto Andrea, grazie mille.
9: Grazie a te, e ricordo a tutti, visto che ci siamo, che da domani mattina alle 7 i tifosi mi risentiranno in Buongiorno Firenze tutte le mattine dal lunedì.
8: Torni al tuo posto in rassegna. Grazie mille Andrea, ancora buon pomeriggio.
9: A voi, ciao ciao.
8: In attesa di preparare poi il prossimo collegamento, un po' di messaggi al 348 753 933. Francesco: stavo andando al mare, ho appena saputo ci sarebbe stata la Chiara, ho fatto dietro front. Francesco, vai al mare, fa un caldo insostenibile, ho parcheggiato sotto alla radio e segnava 43 gradi. Ho anche un ventilatore che l'ottimo Di Nardo non sta inquadrando, e lo ringrazio per aver dovuto sostanzialmente stravolgere quella che è l'inquadratura dello studio, perché il rischio era di non rimanere in questa posizione fino alle 16, ma in un certo senso crollare miseramente a terra. Comunque grazie mille Francesco, sei veramente molto molto gentile, e aggiunge che la notizia di Bonucci non è semplice da digerire. Saluto anche Mattia che mi augura buona domenica, ricambio ovviamente con affetto. Claudio: Paratici per me ha le idee molto chiare, sicuramente per me vuole farci tornare molto forti, credo pure io che ci voglia un po', ma che come dice lui ce la farà e dobbiamo credere. Dobbiamo aver fiducia in lui. Cordiali saluti a voi che siete lì in questa domenica al caldo infernale. Ovviamente Claudio, i tuoi messaggi ripagano anche quelli che non sono sacrifici, perché è bello essere qui con voi oggi. Pierluigi lo saluto molto volentieri direttamente da Strasburgo. Ciao Chiara, buona domenica a tutti i tifosi viola, e sono sicura che tutti i tifosi all'ascolto siano pronti a replicare ai tuoi auguri, Pierluigi. Chiudo anche con Babbo Viola: Chiara di domenica, niente mare, è meglio per noi. No, niente mare, Chiara di domenica, perché non ce la fa più a stare senza Fiorentina, senza calcio, nonostante i mondiali comunque qualcosina offrano. E avremo modo poi nell'ultima mezz'ora di queste due ore insieme, grazie all'ottimo regista interviste, non solo Alessandro Di Nardo, di fare un focus anche sulle partite delle ultime ore. Ho visto un pollice alzato, quindi credo che il collegamento sia già pronto. Io sono particolarmente contenta, lo ringrazio subito per la disponibilità e vediamo se mi vede e se mi sente, così poi eccoci qua. Ciao Diego, buongiorno, ben trovato, buona domenica.
10: Buona domenica a voi, salve.
8: Io ti sento e ti vedo bene e spero altrettanto. Io ti ho disturbato, Diego Ianni, ovviamente un match analyst, perché mi è capitata sott'occhio, anzi in realtà devo ringraziare un altro tifoso della Fiorentina, un grandissimo tifoso, Giuseppe, perché l'ha portata alla mia attenzione. Un'analisi esaustiva in maniera incredibile su quello che è stato il Sassuolo di quest'anno sotto la guida di Fabio Grosso. E quindi ti chiedo intanto se hai voglia magari di riassumerla brevemente anche per i nostri ascoltatori. Poi ti faccio io qualche domanda specifica su quello che ha catturato maggiormente la mia attenzione.
10: Sì, perfetto. Intanto grazie mille per l'opportunità, vado subito al sodo. Per quanto riguarda l'analisi effettuata sul Sassuolo di Grosso, è un'analisi che si incentra prevalentemente sul modello di gioco. Sappiamo che il Sassuolo ha raccolto 11ª posizione e ha chiuso una buona stagione con una squadra composta da diversi elementi di valore. Viene subito in mente Matic, un elemento messo al centro di quello che era il progetto di Grosso, al centro di quel centrocampo a tre che alla fine è valso per l'appunto l'11º posto precedentemente citato. E Sassuolo ha giocato con un 4-3-3 molto ordinato, una struttura subito riconoscibile, quattro difensori strutturati, abili soprattutto nella fase di non possesso, ma che non disdegnavano una fase di costruzione molto ordinata anch'essa. Sappiamo che la punta di quel Sassuolo è Pinamonti, che ha chiuso la stagione a 9 gol. Un attaccante sicuramente che veniva cercato in fase di costruzione, quindi e si trovava a dover finire, anche se non sempre, va detto, nelle migliori condizioni. Difatti il Sassuolo faceva fatica a salire con la linea di difesa, a rimanere compatta in fase offensiva negli ultimi 35 metri, affidandosi spesso a degli sporadici uno contro uno di Laurienti sulla sinistra e di Berardi, che poi è stato infortunato, ma quando ha giocato è molto presente sulla destra.
8: Dica. No, scusami, vai pure, finisci pure, assolutamente.
10: No, quanto per concludere, quello che possiamo aspettarci da Grosso, per quanto visto nell'analisi compiuta sul Sassuolo, è sicuramente una squadra molto stabile e riconoscibile in entrambe le fasi.
8: Noi in un certo senso siamo anche cascati nel tranello di valutare poi Grosso nella sua totalità, basandoci esclusivamente sulla partita che poi ha disputato in casa della Fiorentina a fine aprile, una partita nella quale sinceramente di emozioni ad ambedue le parti ne abbiamo respirate molto poche, consapevoli che poi il Sassuolo avesse già comunque conquistato il suo obiettivo stagionale, la salvezza, anche con ampio anticipo rispetto a quelle che potessero essere le previsioni. Quanto è fuorviante a volte basarsi su una sola partita per farsi un'idea a 360 gradi di un tecnico, soprattutto considerando che poi nel momento in cui cambia squadra cambia anche l'organico che ha a disposizione?
10: Beh, sicuramente ogni partita ha una storia a sé, questo l'allenatore lo sa. Durante la settimana si cerca di preparare la squadra per la domenica, ma poi un imprevisto o qualsiasi eventualità può cambiare la storia di una partita e spesso anche, lo sappiamo, la storia di una stagione. E diciamo che un allenatore e una squadra vanno valutati nel complesso di quello che in gergo si chiama macrociclo, quindi tutta quella stagione che comprende la preparazione estiva e poi l'eventuale risultato finale. Quindi basarsi su una partita, hai detto bene, può essere fuorviante, ma questo non significa che da singoli scenari si può ricavare anche quello che è l'idea di un allenatore che, ricordiamo, è bravo soprattutto a lavorare sugli imprevisti.
8: Per quanto riguarda i portieri, poco prima di venire da te Diego abbiamo fornito, grazie anche all'ottimo lavoro di Andrea Giannatasio, un aggiornamento a tutti i nostri ascoltatori per quanto riguarda il nuovo innesto all'interno della Fiorentina nel mondo dei preparatori. Si parla appunto di Claudio Filippi, ex Juve, ex Milan, sarà il nuovo preparatore, ce ne parlano molto molto bene. Io ti chiedo, prima ancora di analizzare magari criticità e punti di forza di De Gea, il cui futuro in maglia viola non è ancora certo, che cosa chiede Grosso al suo portiere?
10: Grosso al suo portiere chiede una modesta partecipazione per quanto riguarda la costruzione dal basso. Sappiamo che il portiere deve fungere da sostegno quando i difensori non trovano la giocata in avanti ed eventualmente deve essere partecipe nel giro palla, facendosi presente per quando i difensori vogliono effettivamente scaricare la palla e rimanere al sicuro mantenendo il possesso. Per quanto riguarda invece la funzione da portiere in fase di non possesso, il Grosso non chiede un portiere che rimane troppo alto e fuori dai pali, in quanto necessita di sicurezza per eventuali palloni che vengono messe alle spalle della difesa e vuole evitare per l'appunto di rimanere scoperto. Il portiere sicuramente è fondamentale per quanto riguarda la prima azione offensiva, poiché partendo dal basso deve essere pronto anche all'eventualità che la squadra venga pressata con il cosiddetto marco marco, uomo su uomo, e deve essere pronto a ricercare la punta direttamente con dei lanci lunghi e precisi.
8: E De Gea, hai la sensazione che possa rappresentare anche il prototipo di portiere in linea con le necessità di Fabio Grosso?
10: De Gea sicuramente è un portiere con esperienza, è un portiere che si è trovato a interfacciarsi con diverse realtà che richiedevano queste caratteristiche. Sicuramente se chiamato in causa risponderà presente.
8: Perché Firenze, devo dire, è difficile da accontentare. Ci siamo per anni interrogati sulla necessità di avere un portiere del calibro di De Gea tra i pali, ce lo siamo goduti forse al massimo del suo potenziale, considerando anche l'età e la fase che vive della sua carriera nella stagione precedente all'ultima. Soprattutto nella prima parte della stagione 25-26 molti ascoltatori gli imputavano la scarsa capacità di gestire le uscite. Mi sembra di percepire che però questo eventuale limite lo possiamo gestire, non solo per quelli che sono i requisiti del gioco di Grosso, ma anche con questo nuovo innesto che speriamo, qualora De Gea dovesse rimanere, possa comunque aiutarlo a renderlo più completo per le necessità attuali della Fiorentina. Sempre restando sulla tua analisi, mi ha colpito l'elemento relativo al centrocampo, la necessità o comunque il punto di forza all'interno delle squadre di Grosso per i centrocampisti nel momento in cui sono in grado di interpretare le due fasi. Noi ovviamente stiamo commentando in questi giorni una Fiorentina che è ancora un cantiere, esattamente come il suo stadio. Non sappiamo quale sarà la rosa alla chiusura del mercato, ma guardando i giocatori che sostanzialmente si sono resi protagonisti quest'anno, mi verrebbe da chiederti chi consideri imprescindibile come titolare nella Fiorentina di Grosso.
10: Sicuramente ci sono delle valutazioni che l'allenatore farà. Per quanto ho visto quest'anno, Mandragora potrebbe essere un giocatore che sicuramente verrà valorizzato in quello che è la struttura romboidale, sia sì, in fase di sviluppo del gioco che in fase di finalizzazione, ecco.
8: Noi poi abbiamo visto anche Fagioli ad esempio, prima con Pioli poi con Vanoli, provare a prendere le misure con il ruolo di play che sembrava un pochino distante dal suo potenziale attuale, che poi è riuscito a interpretare molto bene, fermo restando che nel momento in cui l'avversario capiva come annientare il suo valore, poi tendenzialmente insieme a lui anche la Fiorentina usciva dal campo. Ti chiedo, secondo te Fagioli dovremmo continuare a utilizzarlo come regista, o chi porta avanti il sogno di rivederlo in quello che considera il suo ruolo naturale, questo sogno può continuare a cullarlo?
10: Fagioli è un giocatore sicuramente molto in crescita anche in quella zona del campo. Diciamo che se messo nelle giuste condizioni può continuare a interpretare quella funzione nel momento in cui ha delle soluzioni in verticale, in profondità, e quindi quando sta per venire neutralizzato può cercare la verticalizzazione magari su una punta che riesce a proteggere la palla e a far salire la squadra. Quindi anche quando messo in difficoltà Fagioli può risultare fondamentale in una posizione diversa da quella che gli viene attribuita naturalmente.
8: Se Paratici in estate dovesse provare a muoversi per accontentare il più possibile Grosso, secondo te su quali ruoli dovrebbe concentrare il suo lavoro, considerando anche le scelte che negli ultimi anni hanno sostanzialmente portato la Fiorentina a non avere esterni?
10: Sicuramente hai detto bene tu, servono due esterni di livello in grado di interpretare quelle che sono le richieste di Mister Grosso. Abbiamo visto bene all'esperienza al Sassuolo come i due esterni siano fondamentali per il gioco richiesto dal Mister, sia in fase di non possesso quando si attua una pressione individuale su quello che è il portatore di palla, ma soprattutto in fase di possesso quando devono essere pronti sia a ricevere delle palle lunghe e ad attaccare sulle seconde palle, sia a con personalità affrontare un uno contro uno in qualsiasi momento della partita. Quindi sicuramente Paratici dovrà muoversi in questa prospettiva.
8: Ti chiederei, senza poi abusare della tua disponibilità, un parere al volo su due giocatori che tanto fanno discutere, due giocatori della Fiorentina. Uno ovviamente è Moise Kean, perché non possiamo negare come sia reduce da una stagione in controtendenza, non tanto rispetto al suo storico, ma rispetto alla stagione che poi aveva aiutato la Fiorentina sotto la guida di Palladino a fare il record di punti. E l'altro è Albert Gudmundsson, che in un certo senso è anche vittima di un equivoco tattico che porta la piazza a dividersi tra chi ormai si arrende all'idea che Firenze non sia la piazza per lui e chi invece si ostina a volergli trovare la giusta posizione in campo per poter godere anche noi di quel giocatore che nei sei mesi al Genoa con Retegui ha fatto vedere cose incredibili.
10: Sicuramente, al di là di quelle che sono le voci di mercato, entrambi devono ritrovare la loro forma migliore. Per quanto riguarda Gudmundsson, abbiamo visto quelle che sono le sue qualità in quella stagione tra i rossoblù, mentre sull'esterno sembra non ritrovare quella che è la sua posizione migliore. Agisce meglio dentro il campo sicuramente perché può relazionarsi con quelli che sono i giocatori intorno a sé nello spazio di fase, sicuramente con il miglior Kean, che abbiamo visto fare un ottimo gioco spalle alla porta quando è in forma, può riuscire a esprimere le sue qualità migliori. Per quanto riguarda Kean stesso, se è messo anche lui nelle condizioni di avere degli appoggi sicuri spalle alla porta avversaria per poi attaccare la profondità con quella che è la sua esplosività fisica, sicuramente può trovare più spesso la via del gol. Diciamo che sono delle condizioni che vanno trovate all'interno di quello che è il sistema della squadra, e anche se quest'anno non hanno espresso la loro condizione migliore, se rimarranno alla Fiorentina, che sappiamo essere una piazza esigente, mister Grosso troverà quelle che sono le chiavi giuste per metterli nelle migliori condizioni.
8: Ti avevo ingannato, ti avevo detto che erano le ultime, però ti faccio l'ultimissima. Ora sono sincera, e che guardandoti tra l'altro sui nostri monitor mi sono ricordata come poi nelle ultime ore si stia facendo sempre più caldo il nome di Coleoscio, e quindi ti chiedo se può essere un giocatore funzionale, perché noi abbiamo scelto quest'estate di smetterla di sognare magari grandi nomi sfruttando anche situazioni particolari dal punto di vista anagrafico, contrattuale, per ritrovare anche quelle che sono le reali necessità in un'estate calda come questa. Coleoscio può essere una delle soluzioni di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento?
10: Può essere un giocatore funzionale nella misura in cui Grosso e la squadra decideranno di mantenere quella struttura equilibrata che non lascia spazi in fase di transizione difensiva, quindi nel momento in cui si perde la palla bisogna essere pronti ad incorrere, a coprire le eventuali zone rimaste scoperte, e può essere funzionale nel momento in cui si predilige una manovra ragionata dal basso piuttosto che andare a lottare su delle seconde palle che sfiancano quelli che sono i giocatori che agiscono soprattutto nella zona mediana.
8: Diego, io ti ringrazio, è stato preziosissimo il tuo intervento e sono sicura di disturbarti presto per fare magari anche degli aggiornamenti proprio alla luce della rosa che prenderà forma e che Grosso avrà a disposizione. Grazie ancora e buon lavoro, buon pomeriggio e buona domenica. Avete appunto avete appunto avuto modo di ascoltare colui che per Asso Analisti ha curato un'approfondita analisi del Sassuolo di Grosso, proprio nell'ottica di capire anche in che modo metterlo nella miglior condizione per far vedere quelli che sono i suoi punti di forza come allenatore. Poi l'abbiamo ribadito, è assolutamente imprescindibile attendere di capire che rosa avrà a disposizione e magari quelli che saranno gli obiettivi societari che qualcuno non ha colto dalle risposte giovedì alla conferenza stampa che hanno tenuto il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici, ma che sicuramente a Grosso sono stati riferiti e saranno sostanzialmente quei tasselli che indicheranno anche in che modo muoversi alla dirigenza. Come vedete su Firenze Viola ci sono anche le parole di Fabio Paratici relative a Coleoscio, di cui abbiamo parlato poco fa con Diego Ianni, match analyst di Asso Analisti. È un giocatore bravo, i giocatori bravi piacciono a tutti, la dimostrazione di come appunto ci sia interesse nei confronti di questo giocatore. Saluto anche Marco il Pecora, che al 348 753 933. Ciao Chiara, buona domenica a tutti voi di Radio Firenze Viola in questa caldissima giornata estiva. Io comunque sono dalla parte di Antognoni, non è l'unico che oggi torna sul tema che poi ha scaldato tantissimo gli ultimi giorni della passata settimana. Venerdì, durante Garrisca al Vento, appuntamento con Giacomo Galassi e abbiamo avuto modo per oltre un'ora di approfondirla. Anche Giulio da Sesto, che saluto, mi gira l'articolo che è uscito su Firenze Viola nelle scorse ore in merito all'intervista rilasciata ad Antonioni, nella quale forse si percepiscono meglio le sue ragioni, e ribadisce: io rispetto la sua idea, unico 10. Ovviamente la speranza è che poi si trovi un compromesso, un punto d'incontro che permetta ai tifosi della Fiorentina di poter vivere assieme ad Antonioni quello che sarà il festeggiamento del centenario da parte del club, perché poi l'abbiamo detto, Antonioni sarà presente in tanti eventi non organizzati direttamente dalla Fiorentina, che sono volti proprio a passare i giorni in cui si festeggia il centenario nel modo migliore, soprattutto ricordandoci quell'identità che tanto ci rende orgogliosi. Cara Chiara, spero che quello che leggo non sia il pensiero di Paratici, altrimenti niente cambia. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli. Possiamo pensare di rafforzarci solo con giocatori di squadre e piazze inferiori o collaboratori di secondo ordine della Juve di 10 anni fa? Manda sa che serve, a 24 anni può fare solo da tappo a Martinelli. A Matucci, 2 campionati eccellenti, non considerato nemmeno. Io devo dire che quando ho letto la notizia relativa al futuro di Amatucci ho pensato subito a Pietro.

0: ore ci sarà un collegamento con il re del mercato Niccolò Ceccarini, e quindi anche ad Andrea da Milano, che prima mi chiedeva informazioni in merito a un paio di situazioni di mercato. Ho fatto presente che dopo le 16 arriva Niccolò Ceccarini e quindi risponderà a tutti i vostri dubbi. Come detto, in questa prima ora abbiamo fatto anche un piccolo recap di quella che è stata la settimana della Fiorentina, sicuramente la conferenza al rientro dal viaggio negli Stati Uniti da parte del direttore generale e del direttore sportivo ha in un certo senso segnato l'inizio di questa estate, e quindi grazie anche al pronto lavoro di Alessandro Di Nardo andiamo ad ascoltarci di nuovo tre piccoli estratti di quelli che sono stati i momenti più importanti di giovedì. Magari andiamo col primo e lo commentiamo insieme.
1: Ritornare sempre, cioè una volta per tutte, ma ci diciamo sempre una volta per tutte, la famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati fatti, dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia, e questo vede protagonisti da sempre. E per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso, Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente un parte di DNA di Giuseppe e Catherine fa parte anche per loro di questa mentalità, volontà e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.
0: E questa era la risposta del direttore generale Alessandro Ferrari alle tante voci che negli ultimi mesi si rincorrono in merito anche al futuro della società e alla volontà da parte della vedova di Rocco Commisso, Catherine, e dell'erede di Rocco Commisso, Joseph Commisso, di portare avanti la Fiorentina, soprattutto nel nome di quelle che erano le idee del vecchio presidente. Ascoltiamo anche un altro passaggio.
2: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
0: E questa risposta del nuovo direttore del sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è quella che poi ha alimentato più di altre il dibattito, soprattutto in termini di interpretazione, perché qualcuno ci ha visto un "pettiamo", il classico motto che poi accompagna le stagioni penso nell'ultimo decennio qui a Firenze, proprio nell'attesa di veder finalmente la Fiorentina più vicina a quelli che sono gli standard storici, per chi poi ha una memoria un pochino più lunga, e chi invece proprio nella maniera in cui Fabio Paratici riesce a esporre i suoi concetti ha intravisto questo spiraglio anche di novità, di cambio, di modus operandi, che in un certo senso può aprire la strada alla costruzione di una Fiorentina finalmente in linea con le ambizioni dei tifosi. Ovviamente anche voi altre

0: 348-7513-933 se volete commentare insieme quelle che sono state le parole che hanno dato il via all'estate viola, lo potete assolutamente fare. Chiedo ad Alessandro Di Nardo magari di ascoltare insieme l'ultimo estratto che abbiamo preparato, così poi continuiamo le nostre analisi.
1: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate. Cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo, del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato. Ok, quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri tra i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto, e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
0: E le abbiamo ascoltate le ultime parole di Fabio Paratici che vi proponiamo in queste due ore, parole ovviamente raccolte nella lunga conferenza stampa che si è svolta giovedì alle 11 all'interno del centro sportivo del Viola Park. L'importanza anche di educare in un certo senso l'opinione pubblica per comprendere poi in che modo analizzare quello che è il lavoro svolto, quello che è l'effettivo potenziale della società, per far sì che si creino anche delle aspettative in linea con la possibilità del club di esaudirle, il rispetto nei confronti della piazza che sicuramente è disorientata e anche provata dall'ultimo campionato, la trasparenza, un qualcosa che poi a gran voce abbiamo percepito rappresentare forse la primaria necessità proprio per quanto riguarda i tifosi che hanno accolto Paratici come il salvatore, ma ma che poi hanno dovuto fare i conti anche con una situazione complessiva nella quale versa la Fiorentina, che rende non così semplice, non così immediata la risoluzione di tutte quelle che risultano essere oggi le problematiche, ovviamente guardando non solo al campo. Ancora un po' dei vostri messaggi al 348 753 933. Intanto Emilio, ricambio il suo saluto, lo ringrazio ancora una volta per gli ottimi disegni che mi fa, che mi lusingano, e sono contenta che ci faccia compagnia in questa caldissima domenica. Saluto anche Fausto dall'Elba, del Viola Club Scoglionati, ovviamente saluto lui con l'intento di salutare un Viola Club che è un'istituzione all'interno del tifo viola, che quando può si muove non solo per portare in alto la passione, i colori della Fiorentina, ma anche per aiutare chi ha bisogno, e in tal senso sono sicuramente un'eccellenza Fausto e gli Scoglionati. Mi fa una domanda specifica sul centrocampo. Io devo dire la verità, mi piacerebbe già essere a quel punto, Fausto, al punto di poter fare delle scelte. Io prima vorrei capire, intanto aspettiamo Grosso, l'abbiamo detto, la sua presentazione dovrebbe arrivare il 9, primo giorno ufficiale di ritiro, dal 7 di luglio le visite mediche, dal 9 dovrebbe partire a tutti gli effetti il ritiro al Viola Park fino al 23 di luglio. Il dato curioso è che il 9 di luglio coincide anche con l'anniversario, 20 anni esatti dalla vittoria del mondiale, l'abbiamo detto, Grosso sicuramente protagonista anche con quel rigore. Quindi Fausto, ti dico la verità, a me il fatto che si possa pensare a Fagioli come un titolare non dispiace. Il fatto che nel tuo messaggio metti in Durma Mandragora e Brescianini come seconde linee, non sono così sicura che si possa considerare Mandragora un giocatore declassato in questo momento, ma non mi stupirebbe se dovesse accadere, perché non tolgo meriti al giocatore, ne riconosco punti di forza e limiti, ma tante volte proprio nel centrocampo io ho evidenziato un settore emblematico di quelle che sostanzialmente erano le problematiche, non solo in termini di programmazione ma anche nella capacità di creare poi un'ossatura che permettesse alla Fiorentina di doversi muovere meno e meglio su il mercato. Saluto anche Andrea da Milano che ci scrive, l'abbiamo detto, raccogliendo anche le parole di Paratici che abbiamo avuto modo di ascoltare poco fa, ma soprattutto quelle di Ferrari, che in un certo senso parla del grande lavoro che verrà fatto all'interno della Fiorentina, sottolineando come non ci si debba fossilizzare in un certo senso esclusivamente sul campo. L'abbiamo detto, ce l'ha raccontato anche Andrea Giannattasio nella prima parte di questa trasmissione. Innesto per la gestione del settore scouting della Fiorentina, Niccolò Orlandini che viene dal Milan, e poi abbiamo detto uno dei nuovi preparatori dei portieri, un'eccellenza, Claudio Filippi, anche lui ex Juve, ex Milan, è sicuramente uno dei tanti tasselli della Fiorentina di Paratici, che fa ben sperare chi comunque si aspetta di avvertire una virata in nome della competenza e della qualità. Essendo arrivati anche al termine della prima ora, io, se Alessandro Di Nardo è d'accordo, prenderei ora una piccolissima pausa, così poi torniamo nella seconda ora, come detto, ancora analisi di quelle che sono state le novità delle ultime ore. Parleremo di Beltran, il giocatore che si aspetta di capire anche che decisione possa prendere sul suo futuro, sostanzialmente si è fatto avanti il River, ha già trovato l'accordo con la Fiorentina, c'è da convincere il giocatore che, se non ho capito male, si sente un po' una seconda scelta, sa che comunque non è stato il primo nome su cui il club si è mosso, ma giocatore che ha capito che sostanzialmente la sua avventura in maglia viola è finita, e di conseguenza qualcosa, una decisione dovrà prenderlo. Lo trovate anche questo su Firenze Viola come approfondimento. Sarebbe un prestito oneroso, 500.000 euro, con obbligo di riscatto a 7 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ovviamente arrivato a Firenze con grandissime aspettative, e purtroppo sappiamo la storia di Beltrani in maglia viola, che cosa racconti. Piccolissima pausa quindi, e poi torniamo subito da voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Di nuovo in
0: insieme di nuovo in diretta in questa domenica su Radio Firenze Viola, che vi ricordo vi terrà compagnia in diretta fino alle 18. Dopo di me Francesco Benvenuti, ci sarà modo anche di coinvolgere il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, quindi tutte le domande di mercato conservatele per lui, che sicuramente è in grado di darvi risposte assolutamente più esaustive delle mie. Ringrazio anche Alessandro Di Nardo in regia, soprattutto per la prontezza nel gestire questo mio raffreddore, che ovviamente al 21 di giugno mi mette nella condizione ogni tanto di dover soffiare il naso e assentarmi per qualche istante. Ringrazio anche tutti voi per i vostri messaggi, per i complimenti al 348 751 3933. Vi ricordo che potete scrivere e mandare note audio, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, mentre prepariamo il collegamento con il prossimo ospite, con cui proprio nel corso della prossima mezz'ora continueremo a toccare i temi di attualità per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, anche il mondo social della Fiorentina per quella che poi è la percezione da parte dei tifosi. Vi ricordo che dalle 15.30 circa alle 16 faremo col nostro Alessandro Di Nardo l'approfondimento quotidiano sui mondiali, sulle chicche che solo Alessandro sa trovare, su quelli... Mi sono fermata per ballare, lo ringrazio, entro già nel mood. E ovviamente è una rubrica che non può che gasare, una come me, non solo per le chicche che dicevo appunto Alessandro solo tu sai trovare, ma anche perché a volte mi indirizza sulle partite da seguire nel momento in cui devo scegliere soprattutto a che ora mettere la sveglia, perché poi purtroppo l'unico vero problema di questo mondiale è l'incompatibilità con gli orari di chi si sveglia alle 6 per portare fuori il cane. Ringrazio anche Giulio da Sesto per i suoi messaggi, anche Sergio, vedo un pollice alzato e quindi ce l'abbiamo. Io tra l'altro Alessandro ho lasciato il telefono in regia, è lì sullo sgabello, dopo dovremo fare in modo di farmelo recapitare, perché sennò è un casino la prossima mezz'ora. Sei veramente gentilissimo e ti ringrazio. Io ho voluto disturbare un amico in un certo senso di Radio Firenze Viola, una persona che poi mi permette attraverso la gestione della pagina che lui segue di capire un pochino quello che è il polso della piazza, quindi lo ringrazio intanto per la sua disponibilità, lo saluto e lo accolgo. Matteo Fabiani Nannelli, 999 Ricordi Viola. Ciao Matteo, ben trovato, buona domenica e grazie.
4: Ciao, grazie a voi, grazie mille.
0: Io, come t'ho detto poi ieri quando t'ho disturbato, avevo già intenzione di coinvolgerti perché poi sono curiosa di capire da un lato quanto sia stato complesso anche gestire la comunicazione attraverso i social di una stagione difficile come quella che finalmente ci siamo lasciati alle spalle, come ci si prepara a vivere un'estate di ricostruzione come quella che ci attende. Ieri però sei partito subito con un post su Lucas Beltrán. Abbiamo dato prima gli aggiornamenti su quella che è la situazione relativa all'argentino e ti chiedo in primis come vivi tu questo addio sempre più vicino a Lucas Beltrán.
4: Allora, Beltrán secondo me è stato un ragazzo veramente d'oro, ora magari ha fatto qualche dichiarazione un po' così, no, dalla Spagna, però era magari è stata un po' capibile anche per come è stato mandato via. Per Beltrán c'era tantissima attesa, è stato pagato tanto da Prader, pensavamo di aver preso veramente il futuro numero 9 dell'Argentina, poi evidentemente così non è stato, perché magari anche Beltrán non sa in che ruolo gioca, no? Non è un numero 9, non è un numero 7, non è un numero 11. È come Balto, nessuno sa che
0: forse sappiamo solo cosa non è.
4: Esattamente, quindi niente, si è dato sempre tantissimo da fare in campo, ha sempre corso veramente tantissimi chilometri, però è ovvio, chissà se un giorno risponderà, no, di quel che ha visto in Lucas Beltrán, che cosa pensava che fosse, quindi niente, andrà via, gli vorremmo sempre tantissimo bene, ma è giusto sia per lui sia per noi cambiare, insomma.
0: Tu mi hai fatto un assist incredibile, io non sono il Beltrán in maglia viola, quindi lo colgo al volo e butto in rete la palla. Vi ricordo su Firenze Viola tanti aggiornamenti, nello specifico anche uno a cura di Giacomo Galassi, che salutiamo, che dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento e i tanti opinionisti di Radio Firenze Viola vi tiene compagnia, un approfondimento relativo a quello che è stato il costo effettivo di Beltrán da parte della Fiorentina. Tu giustamente sottolineavi anche l'incapacità di tradurre il potenziale del giocatore da un punto di vista tattico. Ma per quanto riguarda poi l'esborso da parte del club viola, ci sono state tante incomprensioni. Andando a sbirciare il bilancio pubblico della Fiorentina, il club viola ha pagato a River Plate a giugno 2025 24,811.35 milioni di euro, comprensivi di 2,5 milioni di commissione per gli agenti. Nel bilancio del giugno 24 il costo del cartellino dell'argentino era stato di 19,7 milioni. Lo scorso anno dunque sono stati pagati altri 5 milioni. Resta da capire se nel bilancio del 2026 ci saranno ulteriori aggiunte. Ad ogni modo si va incontro a una minusvalenza per la Fiorentina, abbiamo detto quelli che sono gli accordi. Per non fare minusvalenza bisognerebbe venderlo a circa 11 milioni di euro. Ovviamente stiamo parlando comunque di un accordo diverso per quanto riguarda quello che è stato trovato con il River Plate nelle ultime ore, in attesa della decisione ultima del calciatore. Tornando un po' alla stagione conclusa, Matteo, ti chiedo: avevi mai vissuto una stagione come questa da quando gestisci una delle pagine di riferimento sui social dei tifosi viola?
4: Purtroppo sì, ormai comincio a essere quasi anzianotto io, no? Sono all'incirca da 14-15 anni, se non sbaglio, che ho questo profilo social, iniziai su Facebook e poi dopo mi sono un po' trascortato su Instagram, e quindi purtroppo sì, l'ho vissuta come quella, no? L'ultima giornata, la salvezza, quella sì. Del Genoa ad esempio. Non so se è stata più brutta quella stagione o questa qua, forse questa qua, no, per quanto abbiamo sofferto probabilmente questa qua, però ecco, anche quella con Prandelli fu molto brutta, fu molto difficile, anche lì la squadra era veramente una squadra che faceva accapponare la pelle. E spero insomma che Paratici porti entusiasmo soprattutto. Poi vado un po' dietro a quello che ha detto lui. Io non guarderò tanto la classifica, perché purtroppo non mi aspetto chissà cosa. Sarà un altro anno zero, l'ennesimo da 7 anni a questa parte, e quindi io guarderò più che altro a quanto cresceranno i giovani, agli acquisti fatti, alle potenzialità che ci saranno e ci potranno essere, e poi spero che la classifica migliorerà, se non questo il prossimo anno, fra 2 anni. Ecco, mi fido un po' di quello che dice Parati, sicuramente esperienza, e vado un po' dietro a quello che dice lui.
0: E proprio a proposito del nuovo direttore sportivo, volevo chiederti in che modo hai accolto la sua conferenza stampa dello scorso giovedì, perché abbiamo percepito grande entusiasmo pur coi piedi per terra, perché come dici tu non possiamo nemmeno illuderci che non ci siano tutte le problematiche di cui abbiamo anche fin troppo parlato nel corso degli ultimi mesi, ma con la consapevolezza che forse si sia fatto il primo passo affidandoci a una persona che nel mondo del calcio c'è da tantissimo tempo, anche a livelli superiori rispetto a quelli attuali della Fiorentina.
4: Sì, esatto, probabilmente, allora io in commisso gli si poteva ormai purtroppo dire tante cose, no? Ma non che non tenesse alla Fiorentina. L'unico problema di commisso è sempre stato quello di non affidarsi purtroppo a gente di calcio, perché Barone anche lui aveva tantissimi pregi, però sicuramente non aveva quello di conoscere bene il calcio. Ecco, è la prima volta in 7 anni dove probabilmente c'è una persona che ci capisce, che lo segue, è dentro al mondo, conosce procuratori, conosce presidenti, conosce come funziona, quindi io sono dalla sua parte. È ovvio che non poteva dire tutto in conferenza stampa, è rimasto giustamente con i piedi per terra, non è arrivato e ha detto, come lo scorso anno fece Pradè, ecco, Adli non lo riscattiamo, Cataldi non lo riscattiamo, ha fatto bene quindi a rimanere un po' sul vago e a parlare finalmente di progetto solido, perché io gli voglio credere, lui non accetta di stare 3-4 anni.
0: Guarda, l'abbiamo riascoltato poco prima di venire da te quel passaggio, perché poi ha colpito molto, sia per la schiettezza, sia perché in un certo senso fa capire di aver compreso quello che il fiorentino chiede. Il tifoso della Fiorentina non è certo abituato a riempire la bacheca dei trofei, difficilmente si annoia delle vittorie proprio perché non sono così abituali, ma ha bisogno bisogno di riconoscersi e soprattutto di sentirsi rappresentato in quella che è la sua identità. A tal proposito, nelle ultime ore abbiamo raccolto tra le varie candidature per quanto riguarda la panchina della primavera, dopo l'addio di Galloppa, che appunto siederà su quella del Modena, il nome di Bonucci. Quanto materiale ti dà a livello social una notizia di questo genere, soprattutto qualora dovesse diventare realtà?
4: È sicuramente tanto, perché è sicuramente un nome che divide, perché se da una parte c'è il Bonucci antipatico, che è stato una vita alla Juve e che ne ha fatto di tutti i colori, che incarna perfettamente il DNA fino dall'altra parte, sa vuol dire vincere, sa rimanere sempre sul pezzo, una persona che può insegnare tanto ai ragazzi. E quindi diciamo tutte tante eventualmente, no? Io non saprei da che parte stare, sinceramente. Probabilmente vince anche l'antipatia, però uno si tappa il naso e va avanti.
0: C'è chi dice, in un certo senso ormai siamo anche abituati a tapparci il naso e a prendere atto che forse a volte la competenza deve venire prima rispetto a quelle che sono delle rivalità sportive sacrosante, che però rischiano di confinarci anche in un mondo, soprattutto in un mondo del calcio come quello attuale, in cui difficilmente si può parlare di bandiere, non solo per quanto riguarda i calciatori. Noi abbiamo fatto il nome di Bonucci nel collegamento in apertura di trasmissione con Andrea Giannattasio, abbiamo raccontato come la sua non sia l'unica candidatura, c'è anche Marco Parolo in uscita dall'under 16 del Milan e anche il fiorentino Daniele Buzzegoli che arriva dal Como primavera. La cosa importante da sottolineare è che anche la scelta di chi siederà sulla panchina della primavera è un qualcosa che competerà esclusivamente a Fabio Paratici, e questo in un certo senso tranquillizza anche chi era preoccupato che poi non bastasse portarlo alla Fiorentina, ma fosse imprescindibile metterlo nella condizione di poter fare quello che è nelle sue corde, indipendentemente dal mercato e dalla prima squadra, ma proprio nell'ottica di estendere anche la sua esperienza e le sue competenze agli altri settori del club che hanno bisogno di uno scossone. Matteo, prima di salutarti ti chiedo, come ti poni in merito alla questione Moise Kean? Perché anche Paratici ne ha parlato, sappiamo l'estate scorsa ci ha fatto vivere due settimane di grande apprensione, periodo in cui era valida la clausola. Quest'anno ci si aspetta un'estate diversa come poi è stata la stagione di Moise Kean. Per te la Fiorentina deve ripartire da Moise Kean?
4: E questa è una bella domanda. Io, allora, se devo proprio essere onesto fino in fondo, io la scorsa estate io l'avrei venduta immediatamente, ma non perché mi sta antipatico lui o perché non mi piace come giocatore, ma perché fa un tipo di gioco che va bene solamente su di lui, no? Quello di Palladino, sì, ad esempio, era perfetto, perché è un accentratore di gioco e tutti devono giocare per Kean. E se tutti giocano per Kean, però gli altri non giocano, no? È un po' è simile alla questione Mbappé, no? Quando segna Mbappé la squadra non vince, perché tutti fanno segnare Mbappé e nessun altro segna, la squadra non va avanti. E non so, Kean è sicuramente un bravissimo ragazzo, è abbastanza riservato nonostante le canzoni che faccia, nonostante la figura pubblica magari che può avere. Mi sembra molto riservato, in campo è una forza della natura, averlo in squadra fa piacere, no? Perché quando fa tutti quei pezzi, no? Concedimi il termine, sì, gasa parecchio. Però è un tipo di giocatore che va bene solamente per un gioco. Se Grosso ha bisogno di esterni, gli esterni devono giocare e non possono giocare solamente perché Kean ha bisogno di giocare da solo.
0: Leggo sempre su Firenze Viola come tra i vari giocatori che comunque sono di rientro a Firenze dopo le esperienze in prestito, il nome di Simon Zom potrebbe tentare un po' il nuovo allenatore Fabio Grosso, considerando quelle che sono le necessità sul mercato e anche le difficoltà legate appunto non solo a questi rientri, ma alla gestione di quei giocatori che per il monte ingaggi e per quello che hanno fatto vedere non rientrano appieno nel progetto progetto tecnico. Tu, Zom, sei pronto a bocciarlo come tanti o credi che meriti, anche in virtù dell'investimento fatto da parte del club, un'altra possibilità, magari in un contesto diverso rispetto ai mesi in cui l'abbiamo visto in campo e abbiamo faticato a considerarlo un punto fermo?
4: Ma sai, io sono sempre un po' dell'idea che il giocatore debba saper giocare a calcio in primis, no? Quindi io metto sempre anche il fisico in secondo piano e insomma è un giocatore di rottura tecnicamente, insomma, diciamo che ho visto di meglio. Io sarei per cederlo, obiettivamente non rientra quantomeno nel mio ideale di giocatore. Anche da somma però non so quanto potresti ricavarci, perché ha fatto una stagione orrida anche al Bologna.
0: E il Bologna infatti non lo riscatterà per i 15 milioni che erano stati pattuiti in sede di accordo per il prestito.
4: Due partite al sì e no, quindi io vorrei vedere una partita frizzante, sono sincero, anche che subisce tanti gol, ma che in mezzo al campo ha persone, giocatori che sanno giocare a pallone, che se lo scambiano veloce, vanno sull'esterno, lo puntano, magari anche un giocatore, non so, di serie B ad esempio, però che sappia scartare, sappia andare in uno contro uno e non abbia paura, perché se poi, insomma, partita dopo partita, quest'anno giochiamo una volta a settimana alla fine, sì, quindi abbiamo tutto il tempo per allenarci, per fare bene, per provare e riprovare. Io non vorrei giocatori di rottura in mezzo al campo, ma vorrei Fagioli, quindi insomma lo scarterei, ecco.
0: E per quanto riguarda invece i sogni dell'estate, tante volte sottolineiamo anche l'importanza di portare avanti questo tipo di dimensione nei mesi che ci separano dalla ripartenza della stagione. Hai un nome tra quelli magari usciti o quelli tra quelli che ancora non sono usciti che potrebbe scaldarti più di altri, fermo restando che ci hai fatto capire anche che tipo di aspettative hai e che tipo di Fiorentina vuoi, ma se volessero proprio farti un regalo quest'estate, chi dovrebbero portarti?
4: Guarda, anche questa domanda difficile, sinceramente un nome ora come ora non lo so, anche perché lo vedo sempre più un calcio più povero sotto, sì, no? Sotto questo punto di vista, tecnico è sempre più povero, e quelli che sanno scartare l'uomo giustamente costano tantissimo, sono sempre meno. La mia idea di giocatore sarebbe un El Shaarawy con 10 anni meno, vai, te la dico così, poi non ti faccio il nome, però il tipo di giocatore, un El Shaarawy 10 anni fa, che sappia puntare l'uomo e sappia calciare forte verso la porta, poi una volta sbaglia, due volte sbaglia, la terza però la mette dentro.
0: E soprattutto riporti poi in superficie uno dei temi più caldi quando si è trattato di individuare quegli aspetti sui quali la Fiorentina dovrà lavorare per alzare il suo status, quello dello scouting. Tante volte abbiamo detto che purtroppo, se teniamo conto di quelle che sono le possibilità del club, è inevitabile per il futuro riuscire ad arrivare prima di altri su quei giocatori che poi, se messi nella condizione e soprattutto se sei in grado di dargli il tempo necessario per inserirsi all'interno di una squadra e di un calcio magari diverso, ti permettono non solo di goderteli nel momento in cui esplodono, ma anche attraverso le cessioni, come poi hanno fatto Atalanta e Napoli, di mantenerti su uno standard sicuramente alto. Per quanto riguarda il centenario, l'ultimissima domanda, poi ti libero. Hai in previsione qualcosa a livello social? Pensate di festeggiarlo in pompa magna, un po' come farà la Fiorentina, o ti godrai l'estate in attesa poi che prenda il via il prossimo campionato?
4: Non so, potrei fare un classico dei quiz, no? Potrei fare mettere in campo magari la migliore squadra di questi 100 anni.
0: Bello.
4: Ovviamente il pubblico è di ragazzi e di giovani, comunque ovviamente i giocatori scelti saranno, insomma, degli ultimi 30, immagino, però mi piacerebbe anche far scoprire quelli più vecchi, le storie più vecchie, come potrebbe essere un Giuligno, no? Negli anni, mio nonno me lo dice sempre e me lo racconta sempre, mio nonno faceva il macellaio a Firenze, no? E mi racconta sempre di quando era un ragazzo che portava la carne a casa di Giuligno, e lui mi racconta sempre che secondo lui è stato il giocatore più forte della storia della Fiorentina, l'ha fatto innamorare di questa squadra. e niente, lo seguiva sempre con molto affetto. Mi piacerebbe raccontare un po' queste storie, perché ce ne sono veramente a bizzeffe e alla fine i ragazzi, quelli più giovani soprattutto, non le conoscono.
0: Guarda, io soprattutto nella trasmissione che poi conduco tutti i lunedì qui su Radio Firenze Viola dalle 20 alle 21 in giro per il mondo, dedicata al mondo dei tifosi ma soprattutto al mondo dei Viola Club, quando ho la possibilità di ospitare Viola Club, che sono anche molto attivi a livello di organizzazione di eventi, ci troviamo tante volte a ribadire l'importanza di creare questi contesti all'interno del quale diverse generazioni di tifosi possano incontrarsi, ma soprattutto le nuove leve possano poi entrare in contatto diretto con tutto ciò che ha fatto la storia della Fiorentina. Tu ci porti la testimonianza dell'importanza attraverso i social di comunicare principalmente alle nuove generazioni tutto questo, magari con un linguaggio diverso, proprio perché è inevitabile adattarsi anche al contenitore che ci ospita, ma per sostanzialmente consolidare una passione che portiamo avanti con orgoglio e che ovviamente ci vede partecipare ognuno con quello che è il suo apporto anagrafico. Esatto, sì, la fatica quest'anno poi penso possa essere stato il minimo comun denominatore. Ultimissima, prima di salutarti, hai fiducia in Fabio Grosso? È un nome che ti stuzzica?
4: Secondo me i grandi allenatori le fanno le grandi squadre, io purtroppo sono di questa idea qua, no? Perché sennò Montella sarebbe un allenatore ancora tutt'oggi fortissimo, per quello che ha fatto vedere a noi nel 2012. E poi la storia ci dice che Montella dopo di noi ha fatto poco e niente. Quindi non so, se i giocatori saranno all'altezza probabilmente sarà un buon allenatore anche Grosso. Se la squadra sarà come quest'anno, senza esterni, senza fantasia, farà male anche lui, perché potevi mettere chiunque, no, quest'anno ad allenare, il risultato probabilmente sarebbe stato lo stesso. Sicuramente ha fatto tanta gavetta, ha allenato tante squadre
0: e la sinergia con Paratici può comunque darci la sensazione che nei momenti di difficoltà la società riesca a fare fronte comune per provare a risolverla, senza magari tutte quelle ulteriori situazioni che invece l'anno scorso con i dissidi tra Palladino e Pradè non hanno aiutato. Io, Matteo, ti ringrazio tanto per la disponibilità, per la piacevole chiacchierata. Ovviamente se farai il quiz coinvolge anche noi di Radio Firenze Viola e siamo sempre a disposizione. Buona estate, buona domenica e grazie mille di tutto.
4: Grazie mille a tutti, ciao, buona continuazione.
0: A presto. Abbiamo ovviamente coinvolto in questa nostra chiacchierata anche sull'attualità della Fiorentina il gestore della pagina 999 Ricordi Viola, molto attiva su Facebook, su Instagram ma anche su Twitter, che ci aiuta a volte a renderci conto di come la piazza segua la squadra nei suoi momenti di up e di down. Soprattutto vedo un aggiornamento di oggi alle 14:40 del nostro Alessandro Di Nardo, che oggi sostanzialmente todocampista perché è in regia. Tra poco vi faremo una sorpresa con la rubrica relativa ai mondiali, ma ha aggiornato il sito Firenze Viola con una notizia che renderà orgogliosi molti di voi. I Guelfi Firenze entrano nella storia del football americano del nostro paese, battendo nella semifinale scudetto per 48-21 i Dolphins Ancona. La squadra fiorentina stacca il pass per la finale, quinta finale consecutiva per i toscani, che sfideranno il prossimo 4 luglio la vincente tra i Panthers di Parma e i Giaguari di Torino, match in programma stasera. Per l'ennesimo appuntamento con la storia, quindi ci si vede fra due settimane allo stadio di Ferrara, quando i Guelfi scenderanno in campo per conquistare l'anello. E ovviamente Radio Firenze Viola vi aggiornerà e sarà a supporto di questa squadra, sperando possa rendere orgogliosa Firenze in un'estate complessa. Sono le 15:27, Alessandro, se sei d'accordo, per preparare meglio anche la sorpresa che attende i nostri ascoltatori nell'ultima mezz'ora, noi ce la prendiamo ora una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta così da accompagnarvi fino all'arrivo di Francesco Benvenuti.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: D'accordo.
2: Mondialità.
0: Vi ho anche rovinato la sigla al nostro grande regista Alessandro Di Nardo. Ci eravamo messi d'accordo su tutto tranne che su questo. Ultima mezz'ora insieme di queste due ore di diretta oggi, e come detto poi dalle 16 arriverà Francesco Benvenuti, vi terrà compagnia fino alle 18, poi spazio alle repliche. Non se ne è accorto nessuno perché ci stanno tutti ascoltando, non ci guardano in modalità visual e non ci stanno seguendo sul 92 del digitale. Beh, ma ora accanto a me c'è anche Alessandro Di Nardo.
5: Ciao, ciao.
0: Chiedo scusa, ma assumo le responsabilità, ma mi piaceva.
5: Sì, anche su quello. Oggi lo famo strano, come diceva Verdone a Claudia Cerini, o Claudia Cerini a Verdone, perché appunto oggi mi devo districare in più ruoli, ma sono contento di essere qui, Chiara, anche per parlare di quello che è successo al Mondiale, un Mondiale che già si avvia verso la fase centrale dei gironi, con ieri diversi exploit, uno su tutti quello dell'Olanda. Però mi sono segnato un sacco di cose da dire. Vogliamo partire
0: bene
5: dalla cosa che mi chiedevi prima.
0: Sì, perché sì, mi è arrivato un messaggio ieri sera di un grande appassionato di Fiorentina e di calcio in generale. Un caso storico e clamoroso avvenuto durante i mondiali 2026. Nel match Turchia-Paraguay, il paraguayano Almirón è diventato il primo giocatore nella storia a ricevere un cartellino rosso diretto dopo una revisione del VAR per aver rivolto parole a un avversario turco coprendosi la bocca.
5: Davvero, davvero è successo, perché nelle nuove regole della FIFA c'è anche questa, si chiama sostanzialmente, in gergo diciamo non ufficiale, la Prestigiani Rule, perché riguarda un caso che ha fatto giurisdizione nella scorsa Champions League. Forse ve lo ricorderete, Benfica contro Real Madrid all'estadio Dalus. Prestigiani, attaccante del Benfica argentino, mise la mano davanti alla bocca parlando con Vinicius, che a fine partita davanti ai microfoni nel post partita accusò lo stesso Prestigiani di avergli rivolto frasi razziste. Per tagliare la testa al toro, la FIFA ha detto: questo comportamento non lo possiamo più fare. Dal momento in cui verrà riscontrato un comportamento simile a quello di Prestigiani, e ci siamo abituati anche in Serie A, no, a vederlo, mi ricordo Antonio Cassano faceva sempre così. Insomma, da questo momento, per quanto almeno riguarda i mondiali, ci sarà l'espulsione. Quindi VAR, revisione VAR, per vedere se c'era, immagino proprio il VAR non di Lissone, ma insomma di Washington, non so sinceramente dove è il VAR per i mondiali, che riguarda se la mano è davanti alla bocca e fa la proiezione della mano sulla bocca. Sostanzialmente c'è anche questa novità. Il Paraguay è rimasto in 10, ma non ha impedito questo alla nazionale sudamericana di vincere e di, insomma, sostanzialmente cancellare Vincenzo Montella da questo
0: nonostante
5: mondiale.
0: Nonostante 65 tiri in porta, ho visto, ha fatto scatenare anche i tifosi della Fiorentina, che sono andati a ricercare statistiche quando sedeva sulla panchina viola, proprio per testimoniare come sia un tratto distintivo del calcio di Montella. Hanno rispolverato Fiorentina-Pescara con vittoria del Pescara per 2-0, e la Fiorentina che ha fatto una quantità di conclusioni in porta superiore alle 25 unità e comunque non è riuscita a portare a casa niente. Quella è rimasta impressa, ma si sono scatenati i tifosi viola.
5: Benissimo, l'occasione anche per salutare la mia Pescara e il mio Pescara, perché sono legato a Pescara, lo sapete. Vabbè, questo
0: ci giochi anche.
5: Sì, assolutamente, anche se poi Di Nardo Antonio dovrebbe andare da altre parti perché troppo grande per la Lega Pro in questo caso. Il Pescara è finito in Serie C dopo la retrocessione. Tornando alle partite di ieri, primo ribaltone, come lo chiamano gli amici scommettitori, da scommettere sempre con precauzione,
0: assolutamente,
5: mi raccomando.
0: Sì.
5: Cioè, ovvero la squadra che perde a fine primo tempo poi vince la partita. È successo in Germania Costa d'Avorio, con la Germania che è andata in svantaggio, ennesimo pezzo di bravura di Yann Diomandé, probabilmente una delle perle più preziose di questo mondiale, che a inizio gara si è portato di fatto la Germania a spasso con un'accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo, è arrivato, te lo ricordi che sì?
0: Sì.
5: Cioè, chi se lo scorda che sì. Ex obiettivo, lo possiamo dire.
0: Ex obiettivo, tra l'altro, su Firenze Viola, proprio per aggiornare anche i nostri ascoltatori, c'è un approfondimento futuro in Italia, perché sì, ovviamente sì, vi invitiamo ad andare a leggerlo.
5: Potrebbe andare alla Juventus, Franceschi. Sì. Vabbè, comunque ha segnato.
0: Però già l'anno scorso comunque lo accostavano al club bianconero.
5: Però insomma, lui ha segnato il gol del vantaggio, poi comunque la Germania ha fatto la partita anche nella prima parte della gara, nel primo tempo. Nel secondo tempo è entrato un giocatore che si chiama Deniz Undai, che è una specie di incrocio tra Raspadori, per farci capire e Inzaghi, cioè un attaccante d'area di rigore per piccolino, un po' più moderno rispetto a Inzaghi, comunque uno che respira gol. Aveva segnato un gol a Curaçao subentrando dalla panchina, è subentrato anche ieri, ha ribaltato la partita, doppietta per lui, attaccante dello Stoccarda, il primo su cross di Amiri, il secondo con una bella girata di sinistro. Questo per dire che la Germania, quindi, vincendo due partite, come tutte le squadre che hanno vinto due partite, ha staccato il pass per i sedicesimi, quindi complimenti alla Germania. Non di Gosens, che sappiamo che fa il commentatore. Non so se poi l'hai visto, non l'ho seguito Gosens da commentatore del mondiale.
0: No, devo dire nemmeno io, perché non riesco ad accettarlo in questa veste.
5: Però è molto bravo, dicono.
0: Non riesco, vabbè, non mi stupisce, ha dato tante volte.
5: Non dico la cattiveria, perché sennò ti arrabbi, però
0: è meglio come.
5: No, mi sembra il momento della carriera in cui sta dando.
0: È quello, io purtroppo sto accettando quello che il campo mi ha restituito in termini di prestazioni di Robin Gosens. E non posso certo biasimarlo per quello che è il suo stato dal punto di vista fisico e mentale. Ricordiamo anche come passare sotto la gestione Gasperini porti poi i giocatori a dover fare i conti anche con un certo tipo di intensità di lavoro, però non mi stupisce, proprio perché nel momento in cui ha la possibilità di parlare dimostra di conoscere non solo il calcio ma anche quello che è il mondo legato alla testa dei calciatori.
5: Lo sai chi ci porta a conoscere il calcio, il mondo legato alla testa dei calciatori? No, è un gancio che non c'entra molto, purtroppo non c'è, non c'è un messaggio, non c'è, diciamo, una morale dopo o dietro Olanda-Svezia. C'è la morale che l'Olanda è una grande squadra, 5-1 alla Svezia, che aveva rifilato a sua volta 5 gol alla Tunisia. Poi andiamo anche sulla Tunisia, perché c'è una storia particolare che la Tunisia ha riperso, che riguarda l'allenatore, che si chiama Renard. Non so se l'hai visto sui social, ha girato molto l'immagine di Renard, un bell'uomo, a me sembra il cattivo di James Bond, Renato, ce l'hai presente? Ma smanicato, cioè camicia bianca aperta, uomo che ha conquistato i cuori e le nazionali africane, non solo, però insomma, rimanendo a Olanda-Svezia 5-1, con doppietta di Brobbey, doppietta di Gakpo per quanto riguarda l'Olanda, gol di Somerville, che tra l'altro leggevo un messaggio di un ascoltatore,
0: sì,
5: che lo chiamava Smallville.
0: E infatti...
5: però è Somerville, è un giocatore, sì, olandese ma di origini, se non sbaglio, congolesi, che gioca in questo momento a surinamesi, scusate, sì, gioca nel West Ham. Il West Ham è retrocesso e quindi uno può pensare anche di portarselo via. Detto che poi in questo momento, ma non parlo di Fiorentina e basta, ma cioè tra Championship, tra alta Championship e media Serie A non è scontata la scelta,
0: No.
5: Soprattutto per quanto riguarda il dinero, perché nelle squadre di seconda divisione inglese girano spesso più soldi rispetto magari alla media borghesia italiana. Appunto, ha risegnato Somerville, che aveva segnato anche contro il Giappone. L'Olanda ha messo in mostra tutto il suo talento offensivo. Malen ancora non benissimo, perché è uscito, è stato sostituito da Koeman. C'è anche un po' di polemica per quanto riguarda l'utilizzo di Malen con l'Olanda. E poi c'è stato invece il gol di Elanga del Newcastle per quanto riguarda invece la Svezia. Olanda ha fatto 4 punti, Svezia ferma a 3, quindi un girone più che aperto. L'Olanda tra l'altro è una delle squadre che va meglio storicamente nelle fasi a gruppo, fase a girone dei mondiali. L'ultima sconfitta dell'Olanda ai gironi risale addirittura al 1994,
0: wow,
5: quindi ai mondiali negli Stati Uniti. Non c'è nessuna squadra che si avvicina al rendimento dell'Olanda nella fase a gironi. Per dirti anche un altro spunto curioso, ringraziamo Giuseppe Pastore che è sempre molto bravo in queste cose, per dire che poi il mondo si evolve. Tu ti immagini la Svezia comunque formata da giocatori che hanno un cognome più o meno tutto simile, no? Che si chiama, che finisce in,
0: sì,
5: Son.
0: Lo notavo anche io ieri questo.
5: Ieri
0: aspetto.
5: C'è stato un momento dell'uscita di Gudmundsson, che
0: sì,
5: non è Albert,
0: non era il nostro,
5: è uscito per lasciare
0: scusa,
5: è uscito per lasciare il posto a Strud, e per la prima volta nella storia dei mondiali la Svezia non ha avuto in campo nessun giocatore con il suffisso Son. Quindi cioè c'è una prima volta anche in Olanda, Olanda-Svezia 5-1. Questo per quanto riguarda appunto la partita di ieri, che era la partita più o meno del pomeriggio. Invece per quanto riguarda la Tunisia,
0: sì, che poi ho anch'io una chicca da darti.
5: Dici.
0: Renard in francese vuol dire volpe. perché ho cercato la foto deserto, di cui parlavi, sì, e mi sono uscite foto di volpi, no, e quindi ho capito che dovevo affinare la ricerca.
5: Sinceramente spero in un biopic al più presto di Netflix su quest'uomo, perché è un uomo leggendario. Sì. Allora, lui fino a 35, lui ha fatto il calciatore fino a 29-30 anni, poi classica storia dell'infortunio al ginocchio, se no dov'ero, immagino Renard parlava così in Francia, sostanzialmente appunto il Mr. Wolf dei mondiali, che però fino a 35 anni faceva il netturbino, quindi insomma puliva le stazioni di servizio, non solo in Francia, e si occupava della spazzatura. Poi tramite una serie di coincidenze astrali riesce a avere sempre più spazio nelle panchine africane, arriva ad avere la panchina dello Zambia, che porta alla vittoria nel 2012 della Coppa d'Africa, vince di nuovo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, poi anche Marocco, che riporta Marocco, i mondiali dopo 20 anni, Arabia Saudita, con cui vince nella gara inaugurale dei mondiali del 2022 in Qatar contro l'Argentina, che poi diverrà campione del mondo, diventa una leggenda sostanzialmente di tutto, e infatti la Tunisia lo chiama poi a sostituire Demouchy dopo la prima partita, che va malissimo per la Tunisia, va malissimo anche la seconda, 4-0 dei nordafricani che subiscono contro il Giappone, secondo me una delle squadre culto di questa competizione. Non so, guarda, ne parlavamo ieri, non so tu cosa ne pensi di quello che esce sempre dalla partita del Giappone per quanto riguarda il contesto, ovvero i tifosi giapponesi che puliscono lo stadio, puliscono gli spogliatoi. Io ieri ho detto che secondo me un po' hanno stancato, poi tra l'altro ho trovato uno studio della BBC, quindi non di Alessandro Di Nardo, che spiega come questo sia un comportamento di facciata, perché nelle famiglie giapponesi, il Giappone ha una struttura molto patriarcale, i giapponesi maschi non fanno niente, e quindi fuori da casa, negli stadi internazionali, puliscono tutto. Mi immagino la moglie giapponese che vede il marito che è lì a Seattle a levare i mozziconi di sigarette e dice: ma come, ma qui non sposta nemmeno il bicchiere a cena. Però questo è una cosa, a te piace questo comportamento?
0: Beh, da un lato è in linea anche con l'immagine, ma soprattutto con la concezione che abbiamo del popolo in termini di cultura, di atteggiamento. Poi questo studio della BBC me l'ero perso, e quindi probabilmente si mescolano un pochino le carte sul tavolo. Devo dire che sono tanti comunque i tifosi che si appassionano al Giappone, proprio perché dà l'idea di una realtà calcistica alla quale ci si può avvicinare nel tentativo di trovare anche qualcosa da sostenere, che non sia ovviamente la nostra nazionale, che anche a sto giro non è riuscita a qualificarsi. Quindi tra le squadre per cui si simpatizza, devo dire che il Giappone, certo,
5: hanno una maglia bellissima, hanno una squadra molto forte, hanno un allenatore molto bravo, e ieri hanno vinto una partita speciale per i mondiali, perché era la 1000ª partita nella storia dei mondiali, quindi il 4-0 del Giappone, vittoria più larga nella storia dei mondiali della nazionale nipponica, si sviluppa anche grazie a quello che è uno dei talenti più fulgidi del Giappone, che è Neito Nakamura, classe 2000 del Stade Reims, ha rubato anche l'occhio al direttore, se non sbaglio, Tommaso Loreto, un giocatore molto elettrico e frizzante, la cosa più vicina a Neymar Junior nipponico che abbiamo mai visto per ora, e dopo 3 minuti fa il panico nell'area tunisina, e serve l'assist all'ex Lazio, che la Fiorentina ha trovato quest'anno in Conference League, giocatore del Crystal Palace, ovvero Daichi Kamada, che segna dopo aver segnato anche nella gara inaugurare contro l'Olanda. Poi si scatena Ayase Ueda, che è un attaccante capocannoniere della scorsa Eredivisie, come per dire che insomma il Giappone non è una squadra hipster, cioè ha giocatori forti, gioca nel Feyenoord, 25 gol in Eredivisie, ieri ne ha fatti due, uno tra l'altro molto bello per appunto il 4-0 della squadra giapponese, che va a 4 punti e quindi mi sembra molto vicina al passaggio del turno. Segna anche Yuna Ito, che conclude un'azione in verticale per il 3-0, poi appunto chiude i conti Ueda. Questo per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ti è piaciuta la partita di ieri sera? Sei arrivata alle ore, non so, che sinceramente non mi ricordo.
0: No, io ho guardato la Germania, poi ho mollato, volevo farti una battuta su Ito, ma ho troppo rispetto anche per il tempo che metti a disposizione, quindi la soffoco. Dai, no, volevo dicelo. Chiederti dove fosse ora, cosa avesse fatto. È Ito.
5: È bella Ito, sì.
0: Basta, dai, parla,
5: però,
0: pietà di
5: però
0: me.
5: Questo Ito è un termine toscano, quindi è già introiettato un po'. Non si dice su, no, Ito.
0: No, su non si dice.
5: Come si dice? Per dire se n'è andato. Perché
0: in
5: Ito
0: che senso?
5: Belle Ito.
0: Sì, vabbè, dipende, dai. No, con Giacomo, tra l'altro, avevamo pensato di riproporlo perché durante un venerdì di quelli nei quali non c'era veramente nulla di cui parlare a tema Fiorentina, gli ascoltatori mi hanno messo in difficoltà chiedendomi anche qualche termine toscano, qualche modo di dire. Ci si voleva organizzare per fare poi la contropuntata, quindi mettere in difficoltà gli ascoltatori. Il problema
5: che
0: non è così semplice, c'è più un discorso legato alla pronuncia e ce ne sono veramente pochi, e quei pochi i nostri ascoltatori sono stati prontissimi nel sottolinearli, la famosa cadrega resa celebre anche da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma è venuto in mente un'altra cosa: se io ti dicessi, ora provo con te, perché non c'è Giacomo Galassi, Mukela.
5: Intanto a te, a famiglia, posso dire, no? È un'offesa? No.
0: Vuol dire smettila.
5: Ah, ok, ok, Mukela. Sì. No, io mi ricordo anche dall'esperienza avuta anche durante un calciomercato, quando sono andato a trovare anche il Viola Club Milano Brianza della Shigera.
0: La nebbia, tra l'altro Viola. Li salutiamo, Achille e tutti gli altri membri, reduci anche da da un torneo, tra l'altro, di calcio di cui ci ha parlato, tante attività e un'estate che ovviamente vedrà il club impegnato nei nuovi tesseramenti, con la speranza di poter prendere parte ai tanti eventi che vi racconteremo e che celebreranno quest'estate il centenario del club.
5: Guarda, ti sei alzata alle 6?
0: Sì.
5: E quindi hai visto
0: anche
5: sicuramente
0: ieri
5: Ecuador Curaçao?
0: No.
5: Peccato, perché guarda, è il secondo 0-0 di questo mondiale, che ci porta una storia bellissima come il primo. Nel primo c'era la storia di Vosigna, di Capoverde, che abbiamo raccontato nelle scorse puntate.
0: A quanti follower è arrivato?
5: Guarda, te lo faccio
0: io ero ferma a 14
5: live.
0: Milioni, ma secondo me negli ultimi giorni potremmo essere saliti. Ah, io non so nemmeno dove si guardano, ma per chi mai preso?
5: No, si è un po' stabilizzato, 14.9 milioni.
0: Vabbè.
5: Vuoi sapere chi lo segue della redazione?
0: Sì.
5: Allora, lo segue, tra l'altro, Bibi Velluzzi, che è un collega che salutiamo, Andersinio Marquez, che è un altro collega che salutiamo, ora non sono cose personali, insomma, sono i seguiti.
0: Tanta responsabilità tua.
5: Alessio Del Lungo, quindi potrebbe essere.
0: Bello, lo salutiamo.
5: Un altro della scuderia Del Lungo, e poi tanti altri, ovviamente, lo seguo anch'io con diversi account. Questo per dirvi che è a 14.9 milioni. Siamo
0: grazie alla redazione di Radio Firenze Viola.
5: Sì, okay. 15 milioni. Dicevo della prima storia di Vosigna, ma ieri c'è stata una storia, non so se più bella, più particolare, quella di Eloy Rum, 37 anni, portiere di Curaçao, che nella notte ha effettuato contro l'Ecuador 0-0 15 parate.
0: Wow.
5: Il maggior numero di parate fatte in una singola partita di un mondiale, secondo solo ad Howard con gli Stati Uniti contro il Belgio, ma allora erano un quarti, eravamo arrivati ai tempi supplementari, quindi nei 90 minuti rimane la prestazione migliore di un portiere nella storia dei mondiali, da quando ovviamente si contano i tiri in porta, quindi gli ultimi 30-40 anni. Eloy Rum, 37 anni, c'è anche tutto diciamo il portfolio di parate possibili se rivedete gli highlights, perché parte su con una grande parata su Ever Valencia, poi si ripete su Yeboah, Gonzalo Plata, praticamente mura la porta di Curaçao, ovviamente a fine partita, primo punto
0: eroe
5: storico,
0: del giorno,
5: primo punto storico di Curaçao ai mondiali, lui è l'MVP, ma proprio per distacco, si mette a piangere, tra l'altro lui nel post partita dice che la prestazione la dedica al padre, che è scomparso nello scorso novembre, gli aveva promesso che sarebbe andato ai mondiali, quindi almeno questo si è compiuto prima della sua scomparsa, e poi ha detto: a fine partita mi sono messo a piangere, ho chiuso gli occhi, ho pensato alla mia scelta di giocare per Curaçao fatta nel 2015 col sogno di giocare un mondiale, ora voglio una statua a Curaçao. Quindi credo che insomma sia abbastanza facile per lui avere comunque anche questo riconoscimento nazionale. Lui è legato anche a Messi, quindi torna a Messi, perché gioca a Miami, ma non nell'Inter Miami, ma nell'FC Miami, squadra di seconda divisione, e poi divenne virale qualche anno fa, nel 2023, dopo un amichevole contro l'Argentina, 7-0, tripletta di Messi, quando dopo la partita andò a chiedere la maglia di Messi, lui la donò e si mise a piangere, quindi questo anche per dire
0: sensibile,
5: insomma,
0: come ragazzo,
5: la dimensione ultraterrena di Messi anche anche oggi, possiamo fleggare questa parte di questa splendida trasmissione. E tra l'altro lui fu chiamato in nazionale dall'allora CT Patrick Kluivert. Ora in panchina c'è Dick Advocaat, due olandesi, questo perché Curaçao ovviamente è uno stato particolare con giurisdizione olandese, diciamo che ha una minima autonomia per quanto riguarda almeno le competizioni sportive dal 2010, per il resto è una nazione che rende conto ancora ai Paesi Bassi, alla corona dei Paesi Bassi. Infatti ieri re Willem e la regina Maxima, re e regina d'Olanda, erano negli spogliatoi a festeggiare, perché ovviamente è un po' un trionfo anche dell'Olanda questo, per una delle più belle storie secondo me, Eloy sì. Room Curaçao Remember the Name, insomma una storia molto bella. Poi
0: qualche altra chicca, sì, ma sì, così dai, arriviamo a sì, dare sì, la linea anche a Francesco Benvenuti. Ovviamente altro, Dido ovviamente mi chiede: ma che dice Di Nardo? Buttalo fuori.
5: No, no,
0: ma poi non abbiamo regista, c'è il pilota fuori, automatico infatti, in questo momento Radio Firenze Viola per quanto riguarda la regia, quindi
5: mi dovrei autobuttare fuori, sarebbe complicato, già sarà complicato lo stacco, però poi ci ragioniamo, ancora non è il momento.
0: Non ci avevo pensato.
5: No, no, ma te prendi tempo, fai un balletto, fai qualcosa, ti rimetto lo stacchetto e poi facciamo quello che c'è da fare.
0: Altro aneddoto. Vai. Aspetta, su Renard, se ci fate caso, in panchina veste sempre con una camicia bianca, sì, aderente e sbottonata. Tutto nasce nel 2010, no, in Coppa d'Africa, quando era in panchina dello Zambia. Vinse la Coppa d'Africa vincendo tutte le partite tranne la seconda, partita in cui indossava una camicia azzurra. Ecco perché indossa sempre la camicia bianca. Ringraziamo Stefano 69 che è stato contagiato anche, sì, dalla voglia di questo mondialito.
5: Bellissimo, uno degli aneddoti che avrei voluto dire io, però ovviamente
0: però
5: lo spaccerò come mio Stefano, e ti avverto subito, metto le mani avanti.
0: Ma infatti è esperto anche di scouting il nostro
5: Stefano,
0: e ti dimostra che arriva prima persino sulle notizie relative agli aneddoti.
5: Bravissimo. Per quanto riguarda invece le partite di oggi, tra pochissimo alle 18 in campo Spagna e Arabia Saudita, a proposito

0: per il minor tempo possibile sul suo territorio, e quindi l'Iran si allena in Messico e poi fa dei viaggi molto impegnativi, e quindi lo stesso Galonè ha detto che un simile comportamento non è adatto a un mondiale. Non inviti una squadra per non accettare il suo staff di supporto, perché poi alcuni membri dello staff non hanno ricevuto il visto, così fiacchi il morale e affatichi la testa dei calciatori. Ci avevano promesso più riposo tra una partita e l'altra, spero che d'ora in poi si mantenga la parola data, ma sarebbe stato giusto farlo anche prima. C'è delusione anche per la mancata solidarietà dei colleghi, ci dice il CT dell'Iran. Altra polemica, e qui ti voglio coinvolgere, perché dall'altra parte c'è il Belgio che ha pareggiato la prima partita contro l'Egitto con autogol, diciamo, propiziato da Lukaku. Una delle stelle di questo Belgio in fase calante, diciamo, come generazione d'oro, è Jeremy Doku, esterno funambolico del City, che però non sappiamo se giocherà questa partita, perché c'è un fatto: la moglie è incinta, sta per partorire, e Doku è in mezzo a due fuochi. Sarebbero dei fuochi meno accesi se non si trattasse di un mondiale. In questo caso diventa una questione nazionale, perché una giornalista che si chiama Pierron ha detto che se vai a lasciare tutto questo, il mondiale, per assistere alla nascita di tuo figlio, non ha senso, perché il papà non serve a niente durante il parto. Ci sono tifosi che fanno sacrifici enormi per vedere una partita e tu non ci vai solo per tagliare un cordone ombelicale, ha detto Franz Pierron. Tu che sei chiamata in causa quanto concetto di maternità, mi dirai la tua su questa polemica.
1: Il ruolo da protagonista spetti alla mamma in occasione del parto è innegabile, non ci voleva certo la riflessione della giornalista, che forse però non tiene conto magari dell'apporto dal punto di vista del sostegno emotivo che questa donna può sentire di necessitare. Io credo non si possa generalizzare, perché è un'esperienza talmente personale, anche nello svolgimento, che ogni tipo di giudizio risulta fuori luogo. Direi che non vorrei essere nei panni del giocatore, perché in effetti nessuna delle due ti ricapita così spesso.
0: Poi mi immagino anche se tu accetti di rimanere con la nazionale, poi
1: ma se anche decidi di tornare per assistere al parto, il figliolo nasce quando sei in volo, perché tanto queste cose funzionano così. Quindi becco e bastonato,
0: che poi questo
1: ti perdi il mondiale, ti perdi il parto.
0: Sì, c'è una letteratura molto lunga legata ai parti di mogli di calciatori. Mi ricordo una volta Sarri che concesse un permesso di pochissime ore per Koulibaly, lo pregò in ginocchio Koulibaly di andare a assistere al parto della sua compagna, tornò tutto trafelato prendendo 1000 aerei per un Sassuolo-Napoli, perché Sarri gli disse: tu puoi andare ma devi tornare subito qui perché mi servi, e Sarri lo mise in panchina per quella partita. Quindi questo anche per quanto riguarda le ripicche di alcuni allenatori, soprattutto toscani, mi viene in mente. Però vediamo, ai PAN 1000 stasera alle ore 21, per capire se ci sarà Jeremy Doku, se la seguirà dall'aereo, se la seguirà dalla sala parto di Anversa o
1: ci scrivono se ci fosse
0: città.
1: Stato Moise Kean al posto di Doku, la scelta sarebbe stata chiara, puntini nessun riferimento.
0: Vabbè, ma sono al di là di tutto, sono situazioni personali. La cosa curiosa e divertente è che il mondiale amplifica tutto, e quindi anche questo diventa una polemica nazionale, perché in Belgio si parla solo di questo.
1: Quindi non si fa solo a Firenze, non si fa
0: solo
1: relativamente ai tesserati della Fiorentina,
0: no,
1: è un fenomeno
0: potenza.
1: Universale, in questo caso, come giustamente sottolinei, amplificato dal mondiale. Hai un minuto e mezzo, due, perché poi dobbiamo trovare il modo di chiudere questa trasmissione.
0: Siamo in chiusura, ricordo solo gli appuntamenti, appunto Spagna Arabia Saudita ore 18, ore 21 Belgio Iran, ore a mezzanotte Uruguay Capoverde, questa non te la perdi, vero?
1: Questa mi sa che provo, vediamo, perché
0: e poi alle 3, solo per palati finissimi, Nuova Zelanda Egitto, dove c'è
1: però bella
0: uno dei giocatori più famosi di questo mondiale contro Salah, perché lo sai che Tim Payne, terzino della Nuova Zelanda, è diventato famoso perché uno youtuber argentino ha detto: secondo me lui è il giocatore meno famoso dei 1300 del mondiale, e quindi di riflesso è diventato famosissimo prima ancora di Vosigna, tant'è che ha strappato anche un contratto da professionista in Paraguay, pensa te. E ovviamente contro ci sarà Mohamed Salah al suo ultimo mondiale, quindi attesa massima. Chiudiamo con l'appuntamento per i cultori della religione: alle ore 19 di domani c'è Argentina-Austria. nonostante il ricorso che definirei infantile bambinesco dell'Algeria, credo che Messi giocherà e quindi sarà
1: domani
0: molto
1: tutti
0: bello.
1: Alle 19 insieme ad 19. Alessandro Di Nardo. Hype pronti a vedere l'ultimo mondiale di Messi, si può dire.
0: Guarda, quell'altro Ronaldo ha fatto capire che

0: scherzando ovviamente, ha detto forse non è l'ultimo, dovrebbe arrivare ai prossimi mondiali, che però giocherebbe anche in parte in casa perché sono in Portogallo, Spagna e un po' in Sud America, a 46 anni, insomma auguriamo al Portogallo di aver di meglio fra 4 anni rispetto a Cristiano Ronaldo, che poi torna in campo nei prossimi giorni contro l'Uzbekistan martedì alle 19. Io anche su questo aspetterei a fare il funerale al buon CR7, perché mi immagino tutti i contenuti che sono arrivati negli ultimi giorni e lui nella sua stanza criogenetica che li assimila tutti per cercare di fare 17 gol contro l'Uzbekistan.
1: E non mi stupirebbe. Alessandro, grazie per questa
0: grazie
1: meravigliosa parentesi. Ora
0: folla.
1: Concentratevi su di me, non sì. Guardate il
0: come
1: lato
0: quando
1: destro.
0: La moglie deve andare a tagliare la torta e dice fai un po' te in salotto.
1: La taglia la moglie, perché come detto dentro casa fa tutto la moglie. Siamo fuori in casa invece è il marito che taglia la torta per prendersi meriti e falsare
0: Ciao.
1: Anche l'immagine pubblica. Concentrati appunto su di me, come detto siamo arrivati già in chiusura di queste due ore, spero piacevoli anche per tutti voi all'ascolto, che ovviamente saluto e ringrazio. Le dirette di Radio Firenze Viola oggi non finiscono qui, perché tra poco, dopo la breve pausa, entrerà Francesco Benvenuti, i suoi ospiti, i suoi collegamenti, anche l'appuntamento immancabile con gli aggiornamenti di mercato con Niccolò Ceccarini. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona domenica, grazie anche ad Alessandro Di Nardo e ciao.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Entriamo di corsa, ma forse sarebbe meglio dire di rincorsa. 16:06, 21 giugno 2026, un paio di esclusive andate a segno subito per scioglierci un po'. Francesco Benvenuti in studio, 348-7513-933, 055-77-111-71. Questa è sempre Radio Firenze Viola e in regia c'è sempre Alessandro Di Nardo, che ha, come sempre, facoltà di parola, quindi se vuol salutare tutto il suo fan club può farlo.
5: Ciao!
4: Esclusiva andata a segno anche questa. Mi raccomando, continuate ad essere parte attiva e proattiva di questa sgangherata trasmissione, anche perché oggi comunque, rispetto diciamo alle ultime domeniche, rispetto agli ultimi weekend, siamo comunque arrivati alla fine di una settimana particolarmente intensa di argomenti. Ovviamente a farla da padrone è stata la conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ma non solo, perché sotto questo punto di vista dobbiamo necessariamente ripartire dal mercato, da quello che sembra ormai una fine imminente del matrimonio sportivo tra Lucas Beltrán e la Fiorentina, e quindi ne riparliamo con chi conosce il calcio argentino, l'Argentina, i giocatori argentini come pochi altri. Lorenzo De Santis, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Allora, intanto grazie del tempo che ci dedichi in una giornata particolarmente piena di impegni per te. Comincio innanzitutto dando ormai questa trattativa che porterà alla Fiorentina, cercheremo poi più tardi anche con Niccolò Ceccarini di capire, si parla di una cifra tra i 7 e 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, però insomma Lorenzo, siamo alle battute conclusive di una storia, quella tra Beltrán e la Fiorentina, che alla fine come definisci? Un grande rimpianto, un grande rammarico, un grande misunderstanding collettivo anche da un punto di vista tattico?
6: Sì, una grande illusione probabilmente, no? Perché se ci ricordiamo, quando il giocatore è arrivato in Italia c'era stato un testa a testa con la Roma, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore di mercato, poi è arrivato a Firenze, veniva a Firenze comunque forte di una stagione, di una consacrazione. Io che vivo spesso in Argentina vi posso assicurare che in quel momento, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, c'era Beltrán. Quindi parliamo di un giocatore che è arrivato veramente con delle aspettative molto alte, molto importanti. E poi, se si esclude qualche lampo, qualche momento con Italiano all'inizio, qualcosa un pallino, poi un giocatore che si è perso, io ritengo che sia trattato comunque sotto di un grande equivoco tattico, perché il ragazzo sicuramente non è riuscito a calarsi in un calcio diverso per tanti aspetti con l'argentino. Probabilmente non ha trovato neanche un allenatore in grado poi di valorizzarlo in maniera adeguata, di trovargli comunque la collocazione ideale in campo, con tutto che non è facile, perché è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari. Io rimango convinto che sia un giocatore che, per al di là dei moduli, per rendere al massimo abbia bisogno di girare intorno a un attaccante poi che abbia più struttura e più l'abitudine a stare dentro l'area, cosa che non piace molto a Beltrán. quindi visto che poi questo non è successo, oggi ci si trova comunque a cercare di trovare una soluzione che non è neanche così facile, per cercare di far quadrare i bilanci e anche poi appunto per vedere da dove poter ripartire.
4: Dal punto di vista di Beltrán, Lorenzo, tu che conosci anche il momento del River Plate, però questo tornare alle origini, cioè azzerare sostanzialmente questi 3 anni europei e ripartire dal River, che cosa vuol dire per la sua carriera?
6: Guarda, negli ultimi anni, specie per quel riguardo a River, c'è stato il ritorno di tanti giocatori ancora giovani, penso a Martinez Quarta, certo, che ha qualche anno in più, perché col ritorno di Gallardo il River si era dato una missione, quella di tornare grande sia in Argentina che in Sud America. Il River viene da qualche stagione alla pari del Boca, peraltro un po' in chiaroscuro, con pochi successi, con molti dispiaceri, e quindi l'idea era di andare a prendere giocatori che militavano in Europa, molti che erano nati cresciuti nel River, se non in Argentina, e quindi questa era stata l'idea. Il progetto di Gallardo 2.0 però è durato poco più di qualche mese, quindi si è bruscamente interrotto. Adesso c'è un cambio allenatore, c'è il Chacho Caudet, che sta incontrando delle difficoltà perché il River comunque è in sudamericana, non fa Libertadores, quest'anno è uscito malamente nei playoff del campionato, ha perso la finale in maniera rocambolesca, quindi oggi si sta cercando di andare a prendere dei giocatori che possano rappresentare delle sicurezze, o quantomeno dei giocatori che già conoscano bene l'ambiente. Per questo si è deciso di puntare con decisione su 2 nomi per l'attacco. Uno è quello di Beltrán, che l'anno scorso però era il numero uno in cima alla lista dei desideri dei Misionarios. Quest'anno c'è stato un avvicendamento invece in cima a questa classifica, perché il grande sogno del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Mm-hmm. Giovanni Simeone, che da quello che mi risulta sarebbe contento di tornare a 31 anni comunque a River, però c'è un problema legato al costo del cartellino, all'accordo col Torino, quindi è una trattativa che al momento è in stallo. Forse anche per questo si è cercato di accelerare con Beltrán, e credo che comunque questo aspetto, che non può non essere balzato all'occhio anche a Beltrán, può rappresentare parte delle sue perplessità, perché l'anno scorso in questo lunga tira e molla che alla fine si è concluso con un nulla di fatto, Beltrán era il grande desiderio del River, e c'era quel Gallardo che l'aveva lanciato a richiederlo. Quest'anno, con un altro allenatore e un altro tipo di situazione, sono cambiati un po' gli equilibri, e quindi anche in questo può essere l'indecisione, il dubbio di Beltrán. Con tutto che c'è qualche voce nel mondo Misionarios che dice che l'arrivo di Beltrán potrebbe non escludere poi di fatto anche quello di Simeone. Questo poi apre un altro scenario sul quale poi bisogna un pochino lavorare per capire bene i contorni della faccenda.
4: Lorenzo, nel salutarti a proposito di calciatori argentini che però in questo momento sono negli Stati Uniti, un altro nome che è stato invece nel mercato in entrata accostato alla Fiorentina è quello di Matteo Silvetti, classe 2006 dell'Inter Miami, con un passato nel Newell's Old Boys. Chiaramente il percorso dell'MLS, ricordiamoci sempre che è su uno sviluppo di un anno solare, quindi in questo momento il campionato è fermo perché ci sono i mondiali. Quanto credi che per la Fiorentina di oggi, vista comunque la necessità di andare a prendere giocatori di talento offensivo, anche se mi sembra Silvetti sia uno forse ancora un po' in cerca della sua definitiva posizione tattica, cioè è un profilo che secondo te si sposa bene con quelle che sono le necessità attuali della Fiorentina di Paratici?
6: Parliamo sicuramente di un ragazzo di talento, un ragazzo che ha fatto vedere di avere una stoffa importante, tant'è che si era interessato a lui l'anno scorso anche l'Inter, che aveva intavolato una trattativa, poi si era tirato indietro per i costi troppo alti, l'operazione in relazione al valore monetario del giocatore, che è un classe 2006, quindi è un giocatore che sicuramente deve ancora dimostrare, anche perché poi il campionato dell'MLS, lo sappiamo, è un campionato comunque meno qualificante, meno allenante, meno probante di tanti tornei europei, però è sicuramente un nome di quelli da tenere sott'occhio, per quanto a me risultino due aspetti: che la Fiorentina in questo momento dia priorità a quelli che sono i profili europei, quindi credo che poi lì ci sia un occhio di riguardo, campione italiano, tornei europei, e laddove si vada a puntare su un nome argentino mi risulta che un particolare gradimento lo riscuota quell'Aranda del Boca, che è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, è un 2007 ed è un giocatore che A quello che so piace alla dirigenza fiorentina.
4: Lorenzo, grazie mille per il tuo tempo, è sempre un piacere.
6: Grazie a voi, alla prossima.
4: Alla prossima, grazie davvero a Lorenzo De Santis, che quindi aggiunge anche il nome di Thomas Aranda, giocatore del 2007. Se n'era già parlato in primavera come giocatore attenzionato da alcuni club italiani. Ci aggiungiamo anche, per quello che ci ha detto l'intermediario, agente, grande esperto di calcio argentino, Lorenzo De Santis, la Fiorentina. Ovviamente sotto questo punto di vista, insomma, stiamo sempre parlando di un club che dovrà vivere un'estate di ricostruzione di una rosa che chiaramente, reduce dal quindicesimo posto, ha dimostrato di avere grandi lacune. Quindi, come sta facendo Paratici, e ne abbiamo parlato nelle prime due ore anche con la nostra Chiara Bevilacqua e i suoi ospiti, lavora anche fuori dal campo, poi arriverà un momento in cui si dovrà lavorare anche dentro al rettangolo di gioco. Saluto Damiano, detto Mr. Schadenfreude, che scrive bella benve, poi aggiunge: non molliamo mai, cheat Club Dogo, una citazione sicuramente apprezza anche il buon Dinardo. Tra l'altro vi segnalo che 24 ore fa è uscita la versione deluxe di Bully, l'ultimo album di Kanye West, il GOAT, la musica hip hop, diciamo, statunitense, ma io vi potrei formare anche il GOAT della musica, appunto, e a capo. Andrea da Milano: quanto sono fattibili Coleoscio e Torsved? Grazie. Guarda, sulla fattibilità vi rimando alle 17, quando ci sarà un frizzantissimo Niccolò Ciccarini on fire in una domenica della seconda metà di giugno, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Su Torsved io investirei a occhi chiusi. Ovviamente la premessa è sempre la solita, anzi due premesse. Numero uno, il centrocampo sappiamo benissimo essere il reparto che negli anni ha dato più da fare alla Fiorentina, che però poi è stata tanto brava, tra virgolette, a fare quanto brava a disfare poi di sessione in sessione la sua mediana. Quindi, per i miei gusti personali, sapete benissimo che trovo quasi tutto il centrocampo della Fiorentina, per non dire tutto, inadeguato e mal costruito. Per prendere il Torsved della situazione, la Fiorentina deve garantirsi una rivoluzione totale in quella zona del campo, a partire da Mandragora, arrivando a tanti giocatori che poi rientreranno anche dai prestiti. Penso ad esempio a Somm, penso ad esempio a Richardson, però è un giocatore che ha dimostrato grande crescita. È vero, non è un titolare in questo mondiale, ma sinceramente la valutazione iniziale su quello che può aver fatto Torsved mi sembra non così strettamente legata, ecco, al mondiale. La Norvegia fin qui ha giocato una sola partita, vincendola in scioltezza contro l'Iraq per 4-1. Torsved è stato comunque uno dei protagonisti del primo slot dei cambi, peraltro Solbakken ne ha utilizzato uno per cambiare quattro elementi al 73esimo, quando la Norvegia in quel momento era avanti solo di un gol. Questo va detto, poi ha dilagato nel finale con Østigard e l'autorete di Hussein. Però è comunque un giocatore all'interno della rosa di una delle nazionali che si candida ad essere la grande sorpresa di questo mondiale, quindi è un giocatore secondo me in grande espansione. Su Coleoscio ho sentito anche in questi giorni in radio pareri molto discordanti. È un giocatore che ha una storia sicuramente molto frammentata, è un 2004, giocatore che secondo me ancora a livello di club deve trovare un po' la sua continuità. Per certi versi ricorderebbe un po' l'acquisto di Indur, un po' anche per una storia personale, se vogliamo, in cui il giocatore ha dovuto ripartire tante volte, anche calcisticamente parlando, da tante realtà diverse. Quest'anno, prima parte di stagione in cui non si è mai visto sostanzialmente con l'Espagnol, seconda parte di stagione con il Paris FC in cui si è visto molto di più, 17 volte in campo, in Ligue 1 soltanto 3 dal primo minuto. Cioè, come avrebbe detto in un vecchissimo estratto di un intervento dello stesso Dinardo qui davanti a me, è stato il backup di Iconé. Quindi, ad esempio, ho sentito Tommaso Loreto particolarmente pimpante sull'argomento. È chiaro che, insomma, è un giocatore che deve ancora un po' trovare la sua definitiva anche posizione in campo. Può giocare a sinistra, può giocare a destra, a piede invertito. È tutto, secondo me, ancora un po' da costruire questo ragazzo. Ecco. Poi, ovviamente, ripeto, da un punto di vista di fattibilità, caro Andrea, dalle 17 ci sarà un Niccolò Ceccarini particolarmente pimpante. Ricordo un po' anche quelle che sono le novità, diciamo, di giornata. L'anticipazione di Andrea Giannattasio per quanto riguarda il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, con Claudio Filippi, ex Juventus, ex Milan, ex staff di Allegri, ex staff di Conte, che è uno di fatto degli innesti suggeriti, studiati da Fabio Paratici per la Fiorentina, in questo caso chiaramente per lo staff di Grosso. E poi ho letto ovviamente sui social grande bagarre per quelli che sono stati i nomi fatti per la panchina della Primavera Viola, che ha salutato Galloppa a destinazione Modena, tra il Marco Parolo della situazione l'anno scorso con il Milan Under 16, Daniele Buzzegoli con un passato anche nel Como, è spuntato anche il nome di Leonardo Bonucci, che ovviamente scatenato grande dibattito, applausi da una parte, fischi dall'altra, curiosità di insomma cercare anche di capire che cosa può davvero così studiare il Paratici della situazione, che cosa può avere in mente nel magari suggerire un nome del genere per la panchina della Primavera e in generale per quella che è l'apice di un lavoro fatto all'interno del settore giovanile, tanto anche sottolineato dallo stesso Paratici in una conferenza stampa che ormai ha perso chiaramente un po' anche del suo valore, ma che comunque ha lasciato in quell'ora e dieci mal contata tanti argomenti di discussione, anche per alcuni aspetti abbastanza, diciamo, curiosi di quello che ha detto Paratici, considerando che al suo fianco c'era un dirigente che insomma questi anni se li ha vissuti tutti, ecco, e che quindi era in un certo senso anche direttamente parte in causa di certi riferimenti messi lì da Paratici. In tutto questo, tra meno di due ore ci sarà l'inizio di una nuova giornata, diciamo da un punto di vista di orario europeo, per il mondiale, dopo il rotondissimo 4-0 di una delle nazionali che, se avrà un po' fortuna negli accoppiamenti, punta almeno ai quarti, ma io mi tengo quella almeno, lo scrivo con un po' di titubanza perché bisogna sempre essere prudenti, però mi sembra il Giappone davvero con le potenzialità, ripeto, con un po' di fortuna, di poter imitare quello che ha fatto il Marocco l'anno scorso. Tutto molto prematuro, ovviamente, appena la seconda partita. Comunque, 4 gol segnati alla Tunisia dopo il 2-2 con l'Olanda, che nel frattempo ha restituito un curioso favore alla Svezia, nel senso che la Svezia aveva esordito vincendo 5-1 con la Tunisia e poi la Svezia si è fatta rifare lo stesso risultato al passivo, di fatto rovinandosi anche nel discorso migliori terze, perché potenzialmente con quel più 4 iniziale, anche arrivando terza, avrebbe avuto magari ancora, se dovesse poi far punti col Giappone, può ancora chiaramente giocarsi un posto tra le prime due, però insomma ora è a 0 a livello di differenza reti. Sappiamo che ne passano 8 su 12 tra le terze dei 12 gironi. Ecco, questo 0 attuale non è foriero di certezze, mentre direi che per la Tunisia non è foriero di certezze questo meno 8 in due partite. Oggi, dicevo appunto, per, diciamo, gli amanti di orari consoni, alle 18 c'è Spagna Arabia Saudita, diciamo accoppiamento che non mi fa impazzire, ecco, partita che non mi scalda particolarmente. Già più intrigante Belgio Iran a partire dalle 21, e poi come di consueto mi sento molto in difficoltà, ecco, nei confronti del fuso orario, attacco frontale al fuso orario e a chi ha organizzato gli orari, perché sinceramente le due partite, le due must see, come avrebbe detto Paratici ma anche Di Nardo, sono Uruguay Capoverde a mezzanotte e Nuova Zelanda Egitto alle 3 di notte. Ecco, queste sinceramente sarebbero state le mie partite, ma non credo di essere in grado di vedere né l'una né l'altra. Poi tra invece poco più di 24 ore c'è la partita di Alessandro Di Nardo, perché gioca Leo Messi, Argentina Austria, poi alle 23 Francia Iraq, e poi avanti tutta con chi vuol vedersi Torsvet, cioè Norvegia Senegal alle 2 di notte, e alle 5 del mattino Giordania Algeria, e qui si sale davvero di livello e non ci si ferma più. Questo insomma un po' il quadro, il punto della situazione. Su Beltrano ovviamente diteci anche la vostra, ci sarà tempo e modo di parlarne anche nei prossimi giorni, perché insomma sono molto d'accordo con quello che ha detto Lorenzo De Santis, cioè in fin dei conti è stata una grande illusione, e Beltran paga e pagherà un errore clamoroso di valutazione da parte della Fiorentina dell'epoca, e indipendentemente dal ballottaggio vero, totale, parziale con Julian Alvarez, l'investimento che la Fiorentina ha fatto su Beltran in quel momento storico, in quel contesto, in quel preciso momento anche della storia della Fiorentina di Commisso, a distanza ormai di 3 anni grida vendetta e resterà comunque, come poi si è palesato anche dai risultati che sono emersi, una macchia su quello che avrebbe dovuto essere l'investimento fatto dalla Fiorentina in quel momento e che poi non è stato. Lo possono dire i numeri, lo possono dire le questioni tattiche, la continuità, la discontinuità. Certo, un giocatore che chiude con 96 partite giocate con la maglia della Fiorentina e 16 gol, di cui 5 in conference, e quindi sostanzialmente chiude la sua avventura in Serie A con 65 presenze e 11 gol, intanto, come diceva prima anche Lorenzo, ha dimostrato di non essere un attaccante classico, canonico, un giocatore che avrebbe avuto bisogno di una prima punta ben più strutturata per far bene, però è anche vero che se poi si va a vedere anche quello che è successo nel 24-25 con Palladino, giocatore che ha perso via via continuità, che ha perso via via anche centralità all'interno della rosa della Fiorentina, fino ad arrivare al prestito col Valencia, che vi ricordo si chiude con 3 gol, di cui 2 segnati a un club non di Primera División, Coppa del Rey. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, capisco diciamo così anche quelli che avevano scommesso su Beltran, poi però alla prova dei fatti, e ve lo dice uno che per esempio a un certo punto ha dovuto mollare la presa e fare ammenda su Richardson. Io pensavo che Richardson avesse tutto per poter far bene in un contesto come quello italiano, con un certo tipo di indirizzo. Poi è mancato l'indirizzo, ma è mancato purtroppo anche il giocatore, e infatti resta anche quello un investimento in doppia cifra, perché il giocatore fu comunque pagato un decino fatto bene. È un investimento che non ha dato nessun tipo di frutto. Peraltro un prestito poi fatto male, come quello al Copenaghen, il giocatore è finito fuori rosa in un club che stava e ha vissuto una delle stagioni più difficili della sua storia recente, quindi ora te lo ritrovi in rosa ancora una volta, avendo perso tutto il valore che aveva costruito, mi viene da pensare soprattutto poi con l'apice della partecipazione alle Olimpiadi, e ora non ti ritrovi più niente in mano. Noi invece ci ritroviamo non in mano con un pugno di mosche, ma con in mano ancora 1 ora e mezzo insieme in diretta fino alle 18. Ci fermiamo, primo piccolo break di questa seconda parte di diretta di Radio Firenze Viola, e tra poco siamo ancora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci qua, inesorabilmente, 21 giugno 2026, 16:32, Radio Firenze Viola, il weekend di Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. So che Di Nardo voleva fare anche un punto meteo, in stile, se vuoi, anche, non ricordo il nome del meteorologo dei Griffin, che ricorderai aveva, diciamo, un potere fantasmagorico, cioè quello di dare le previsioni del tempo in mezzo decimo di secondo. Personaggio iconico della fortunatissima serie
0: Holly Williams.
4: Ecco, Holly Williams, molto bene, molto bene. Personaggio, ribadisco, iconico, per quanto le sue apparizioni fossero tipo 5 secondi ogni 15 episodi, però quei 5 secondi sinceramente mi hanno sempre donato gioia, serenità e così un riferimento.
0: Intanto piove,
4: ecco, perfetto, questo è il nostro Holly Williams, esclusiva andata a segno. magari sono previsioni del tempo di un'ora
0: pioveva,
4: fa. Ecco, forse pioveva era meglio. Tra l'altro Claudio invece ci invia uno sticker di Paratici, noi siamo comunque contenti anche di ricevere gli sticker, che ormai fanno un po' parte di questo 2026 in tutto e per tutto. Continuate ovviamente a scriverci, via via chiaramente vi leggiamo in questa domenica, dove ricordiamo ancora una volta quelle che sono le notizie in primo piano. La novità imminente per quanto riguarda lo staff di Fabio Grosso, con Claudio Filippi, ex Juventus e Milan, come nuovo preparatore dei portieri. Trovate anche questa mattina un bel focus curato da Giacomo Galassi su quanto la Fiorentina ha effettivamente pagato Beltran, analisi fatta attraverso i bilanci della Fiorentina. Il costo a bilancio di Beltran 24,81 milioni comprensivi di 2,5 di commissione per gli agenti. Nel 2024 il costo del cartellino era stato di 19,7, lo scorso anno altri 5 milioni. Chiaramente sappiamo benissimo che quindi il costo del cartellino, ma anche tutte le varie voci che ad oggi compongono il cartellino di un giocatore, genera poi questo tipo non di confusione, però c'è anche la necessità in un certo senso di dover fare, ecco, molta chiarezza per quel che riguarda il costo totale poi di un giocatore. Mi fa piacere che questa citazione sui Griffin vi abbia, diciamo, portato gioia, come Lorenzo da Coverciano. Ragazzi, bisogna passare del resto dalle citazioni alte alle citazioni basse, dalla Schadenfreude di cui abbiamo parlato prima con Damiano, quindi la gioia maligna, termine meraviglioso della lingua tedesca, e poi appunto citare anche Holly Williams dei Griffin, perché la vita è così, è un continuo saliscendi tra alti e bassi, quindi anche tra riferimenti alti e riferimenti bassi. Quando invece si parla di calcio e si ha la fortuna di poterlo fare con il collega Alberto Bertolotto, ci sono sempre riferimenti alti, e quindi bentornato a Radio Firenze Viola, caro Alberto.
5: Grandi, ciao ragazzi, e ciao a tutti quanti, ciao Francesco.
4: Allora, caro Alberto, purtroppo partiamo, diciamo, da quello che è un mio personale rammarico, perché Alberto ci ha tenuto in un certo senso compagnia e ci ha guidato all'interno del percorso europeo della Fiorentina, quando in un momento nella fase eliminazione diretta, per un blocco spazio-temporale, la Fiorentina si è trovata ad affrontare lo Jagiellonia e il Rakuf nel giro di due turni consecutivi, quindi sono state quattro partite contro squadre polacche. Alberto, che collabora anche con alcuni media polacchi ed è profondo conoscitore del calcio polacco, ci ha aiutato davvero a capire che tipo di avversario era capitato sul percorso della Fiorentina, e ci ha anche fatto conoscere quello che è stato un po' la peculiarità dell'ultima extraclasse, ovvero sia questo equilibrio meraviglioso che poi si è concluso un po', tra l'altro, Alberto, come ci avevi anche preannunciato. Mi piace un po' ripartire così da dove eravamo rimasti qualche mese fa, nel senso, perché io ricordo quando appunto impazzava questo interesse per l'extraclasse anche a Firenze, tutti interessati all'argomento e tutti curiosi anche di vedere questo rendimento anche casalingo del Rakuf e dello Jagiellonia. Alla fine nessuna delle due ha vinto il titolo, e si è tornati un po', diciamo, mi viene da dire anche alla regolarità di un campionato folle, privo di un capo dall'inizio a quasi alla fine. Poi alla fine c'è stato però una grande big che ha chiuso alla grande, no, la stagione.
5: Sì, ma infatti ricordavo che avevo detto, ma alla fine chi la spunterà, forse in diretta con te,
4: sì, sì, sì,
5: la spunterà l'ex sposa.
4: Sì.
5: Sì, è stato, perché insomma avevo capito un po' l'andazzo. Sì, esatto, è un campionato che non ha padroni, perlomeno non ha padroni chiari, no? C'è grande equilibrio, poi quest'anno, apro e chiudo parentesi, c'è stato il grande ritorno del Górnik di Zabrze, che ha vinto la Coppa di Polonia dopo tantissimi anni. Łukasz Podolski ha così si è ritirato così alla grande, adesso appunto diventa uno dei proprietari del club, e quindi sì, ricordo quelle settimane con Firenze, era diventato veramente un bel posto dove poter passare il mio tempo. Beppo, con voi, anche con tutti gli altri colleghi, è stato veramente bello.
4: Sappiamo che insomma la Fiorentina l'anno prossimo guarderà da spettatrice, mi viene da dire anche disinteressata, la Conference, perché poi insomma abbiamo parlato tante volte di questa dimensione un po' stagnante, e lo ha detto anche lo stesso Paratici in conferenza, ha detto: io non sono venuto alla Fiorentina per arrivare 4 volte di fila ottavo, che è un po' quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, quantomeno come dimensione da Conference, al di là dell'essere arrivata settima, sesta, ottava, è più diciamo la dimensione, se vogliamo, quello che è stato il riferimento di Paratici. Alberto però, anche dalle colonne del Messaggero Veneto, ha seguito questa stagione non solo anche quello che è stato il percorso dell'Udinese, e da qui possiamo in un certo senso ripartire, perché dicevo anche prima Alberto, la Fiorentina ormai è specializzata nel fare e disfare il suo reparto di centrocampo, ormai soprattutto nell'era commisso è un classico di ogni sessione di mercato. Anche in quest'estate ci sarà la necessità di intervenire pesantemente in quella zona del campo, e uno dei nomi, devo dire, più in vista tra l'altro all'interno della rosa dell'Udinese, osservato con interesse anche dalla Fiorentina, è quello di Jürgen Kelenkamp. Ci racconti un po' questo giocatore, per chi magari a casa non dovesse aver così tanto seguito, ecco, le partite dell'Udinese, e in generale il percorso di questo giocatore che dal 2024 è in Italia?
5: Sì, beh, guarda, intanto il Kelenkamp mi piace ricordare come la sua provenienza sia certificato di qualità, perché io credo che Kelenkamp è nato a Zeist, nei Paesi Bassi, ma Zeist non è una città qualunque in Olanda, perché è la sede della Federcalcio dei Paesi Bassi, perciò già questo fa capire che sia di fronte, è nato in un posto dove c'è qualcosa di buono dal punto di vista del pallone. E Kelenkamp è stato un'altra scoperta del reparto scouting dell'Udinese, di una squadra, di una società che veramente sotto il profilo della ricerca e dei giocatori, nell'individuazione dei giocatori, non è secondo a nessuno, anzi, e ritengo anche come Gino Pozzo sia veramente un maestro in questo. E poi si parla molto poco di lui, è molto poco pubblicizzato, ma è la mente di tantissime operazioni di mercato dell'Udinese, una fra tante Soleder ultime, ma insomma è una storia trentennale, ed è lui che un po' ha portato lo scouting in Italia quando studiava negli Stati Uniti e vedeva come le società americane degli altri sport andavano a caccia dei giocatori. E Kelenkamp ha avuto un rendimento, si può dire che sia esploso quest'anno, e in questo ovviamente molto aiutano anche le statistiche e i dati, perché ha inciso in maniera particolare nel tabellino dei marcatori, perciò le sue cifre risaltano assolutamente, perché nel centrocampo a 3, nel ruolo di mezzala, ha segnato 5 gol, ma non sono stati 5 gol qualunque, perché uno ha portato alla vittoria col Napoli, un Napoli che in quel momento si stava riprendendo dopo lo sfogo di Bologna, era arrivato, è vero, a pezzi a Udine dopo la sconfitta a Benfica in Champions, a Lisbona col Benfica in Champions, ma è stato un gol da 3 punti, ha segnato contro il Torino, ha segnato un gol da 3 punti con la Roma, ha aperto le marcature a Genova con un bellissimo colpo di testa in inserimento su una palla straordinaria di Zaniolo, e poi dopo ne ha messo un altro con il Milan. 5 gol per una mezzala sono tanti, 4 assist pure nel conto. È un calciatore che corre, sa inserirsi, sa calciare, piace molto a tanti club. Mi chiedo da un lato, e questa è l'unica perplessità che ho, a cosa possa servire alla Fiorentina nel momento in cui ci sono già Brescianini e Fabian, che sono 2 giocatori con un po' dalle caratteristiche simili, quindi questo mi fa presupporre che uno dei 2, già Viola, possa uscire, per quanto appunto ci sia stato un riscatto obbligatorio, se quello, se ricordo bene.
4: Sì, ricordi benissimo.
5: Ecco, oppure vada ad integrarsi in questo panorama di mezzali. Forse Kelenkamp di un livello superiore può essere, va verificato appunto anche a Firenze in un'altra piazza. Sicuramente un giocatore di altissimo livello, l'ha dimostrato, come l'Udinese ha dimostrato di essere a riguardo una piazza dove, quando arrivano i semilavorati, escono prodotti finiti, e Kelenkamp era un semilavorato che potrebbe essere considerato un prodotto finito.
4: Riflessione molto pertinente quella di Alberto Bertolotto, perché poi la Fiorentina si sta muovendo paradossalmente, Alberto, anche su un giocatore come Torsvet di piede mancino, ma poi si torna lì, cioè a rischio davvero di arrivare ad un momento in cui oltretutto senza appunto anche la capacità di dare respiro alla rosa che comunque la Conference ti offriva settimanalmente, la Fiorentina non può permettersi di avere una rosa taglia XL in questa stagione, quindi anche da un punto di vista di mezzali è chiaro che dovranno arrivare per forza di cose delle cessioni per poter rifare questo reparto da capo. Tra l'altro, insomma, in un contesto in cui, se guardo gli ultimi anni, l'Udinese tra i tanti giocatori che così ha contribuito poi a lanciare nel grande calcio, se si va a vedere soprattutto adesso la sua zona centrale del campo, da Karlström che è al mondiale a Heikkilä, arrivando ovviamente per attacchi, sarà non so se già quest'estate, comunque poi la grande cessione prossima dell'Udinese con tutto scritto in maiuscolo, insomma, si è un po' specializzata in anche capacità, no, di rigenerare quella zona del campo dove invece prima di questi tre, se vogliamo, c'era stata forse anche un po' di carenza di talento.
5: Sì,